0: islamico che ha reputato anche a Roma quando è venuta, lo ha ripetuto, il muro di Berlino dell'Iran, no? Se cade l'Hijab cade, cade il regime, cade la Repubblica Islamica dell'Iran. Comunque lei fa parte della diaspora come molti altri, come il principe Reza Pahlavi, che è stato anche lui a Roma, come Ahmed Esmaelion, è stato anche lui a Roma, qualcun altro. Adesso passiamo la parola. Irene mi scrive per bene il nome, Nyusha.
1: Devono intervenire tutti, naturalmente.
0: Esatto.
1: Quindi
0: Nyusha, eccola.
1: Allora, Nyusha è il megafono di tutte le manifestazioni che si sono fatte in questi mesi. Non manca mai una manifestazione che non la trovi con il megafono in mano. Lei non parla benissimo l'italiano, ma si farà capire.
2: Buonasera a tutte e a tutti. Scusatemi perché non parlo italiano molto bene. Sono ormai passati 10 mesi da quando Mahsa Amini è stata uccisa dalla parte della polizia morale del regime islamico. Tantissime volte il popolo iraniano si è alzato per lottare, ma oggi voglio parlare di una donna in particolare che si chiama Mah Monir, la madre di 9 anni Kian Pirfelek. Alla morte di sua figlia è stata molto intelligente, che non ha permesso che il suo corpo fosse portato all'obitorio, come sapeva che avrebbe dovuto dare al regime islamico promesse di rimanere in silenzio per recuperare il corpo del suo bambino e metterlo a riposo. Invece tiene il corpo del bambino nel ghiaccio la notte della sua morte fino al mattino. Sapeva che i soldati del dittatore avrebbero rubato il corpo del bambino. Il giorno del funerale parlava con una voce fortissima. Ha detto che sono stati i soldati di Khamenei ad uccidere il mio figlio. Ha messo fino a tutta la propaganda, è una leader della nostra rivoluzione e adesso la sua vita è in pericolo. Solo pochi giorni fa i soldati hanno ucciso suo cugino che si chiama Puya Molairad, un ragazzo da solo 21 anni. Dobbiamo dire il suo nome costantemente e ricordare al dittatore che non può uccidere tutti di noi. Per ogni persona che viene ucciso, un migliaio di persone sosterrà. C'è così tanto da imparare da questa donna. Ha sempre chiesto alla nazione iraniana di rimanere in unità. È sempre rimasta consapevole della propaganda del regime ed è pronta a dare la vita per la libertà. Il prezzo che è stato pagato finora dal popolo iraniano è stato molto pesante. Dobbiamo imparare di lei. Questa lotta continua. Dobbiamo rimanere uniti e consapevoli di giochi che i regimi ci giocano. Il contributo delle donne a questa rivoluzione è molto vitale. Nonostante sia stato detto per 44 anni che le donne sono meno degli uomini, continuano a guidare questa rivoluzione. Ognuno di noi deve cambiare radicalmente il nostro rapporto con le donne intorno a noi. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte all'ingiustizia nei confronti delle donne. Come una donna che ha vissuto in Iran fino a solo un anno fa, Desidero lottare per un sistema che sia uguale nei confronti delle donne e di ogni membro della comunità LGBTQ+, e della comunità che sono state emarginate dagli uomini potenti. Dopo aver vinto questa rivoluzione, dobbiamo distruggere la misoginia che attualmente esiste in nome dell'Islam, ma che potrebbe persistere in futuro, perché garantire i diritti alle donne potrebbe non essere conveniente per gli uomini che ora sono all'opposizione. Questa lotta continua in nome della donna, vita e libertà.
0: Grazie. Yusha, ci hai ricordato che oltre alle donne, insieme alle donne, sono arrivati gli uomini, e che in Iran soffre anche la comunità omosessuale.
2: Molto.
0: E che è molto importante, e ritorniamo sempre al punto di partenza,
2: sì,
0: dei diritti fondamentali, che noi siamo qui abituati, come diceva Gaia Tortora, a dare per scontati, ma che non lo sono affatto. Anche avere un cane in Iran è vietato, no?
2: Esatto.
0: Una cosa che quando ho letto per la prima volta ho detto, vabbè, io non ho un cane, però immagino quanto sia difficile anche sparare ai cani. Quindi grazie.
2: Qualche giorno fa abbiamo celebrated Pride a Roma. Spero che un giorno anche possiamo fare in Iran.
0: Certo.
2: Yes.
0: Grazie. Ecco, allora, io però vedo tra le donne iraniane che ci sono qua oggi, ne conosco alcune, e soprattutto una, Mariam, che è un'artista e con cui ho parlato molte volte. E ancora, poi lo chiederò anche a Nazanin magari, però prima Mariam, vieni pure, è il tuo turno. E questa cosa, Mariam, la tua storia è molto importante, anche perché è una storia personale e familiare difficilissima, e dunque vivere quella vita nascosta e quella vita pubblica e poi arrivare in Italia, no? Il bel paese che noi amiamo, ovviamente, anche voi amate adesso, e dove uno invece può vivere e potrebbe comunque vivere, potrebbe esprimersi.
3: Come hai detto bene, dobbiamo comunque, abbiamo una doppia vita tutti. Io stessa in Iran ero una professoressa di Accademia di Belle Arti. Succedeva la stessa cosa che tu dicevi, che noi dovevamo disegnare il modello o la modella tutta coperta. È la prima volta in cui io sono riuscita a disegnare, lo facevo perché io disegnavo prima, perché mio papà era un medico e mi ha fatto conoscere l'anatomia tramite i suoi libri. Ma quando sono arrivata in Italia il 2005 in accademia per la prima volta, sono riuscita a disegnare il modello nudo e conoscere l'anatomia. Questi sono, è una piccola parte di tutte queste.
0: Mi permetti, Miriam, sì, scusa se ti interrompo, volevo solo ricordare il 2016, la visita di Rohani in Italia, forse Irene già ride, quando appunto qualcuno pensò di coprire le statue dei musei capitolini perché arrivava il presidente iraniano. Quella fu una pagina, diciamo, un po' da
3: vergognosa, proprio
0: da,
3: sì,
0: un po' grottesca, sì, forse sì, un po' ridicola, però ecco, per farci capire come qualcuno disse no, volevamo mettere a nostro agio il presidente iraniano, però insomma, ecco, quello è il livello di censura, tornando a parlare di censura. Scusami.
3: Esatto. Esatto, questo è un modo di proteggere il governo iraniano, anche questo. Io voglio soltanto accennare a un piccolo passaggio della storia. Prima di tutto questo svelamento delle donne è successo anche nel 1848 in un'assemblea maschile di Badasht, che era Tahrir Qurratul Ayn a togliere il suo velo davanti a tutti i maschi, a parte che lei era molto conosciuta anche per i suoi insegnamenti, per la sua apertura nella religione, che voleva inserire in qualche modo anche le donne, perché sappiamo che la legge di Sharia non lascia nessuno spazio alle donne. E lei giustamente dico, perché è così che accade in Iran, un paio di anni dopo è stata uccisa, prima doveva vivere di nascosto, ma è stata proprio uccisa in questo dopo l'assemblea di Badasht, dopo questo svelamento. Ma abbiamo avuto anche altre donne dopo che hanno portato avanti la battaglia femminile. Una che è stata molto importante e non si parla quasi mai, era il primo ministro che è riuscita a entrare nel Parlamento iraniano. Era 1963, dopo la rivoluzione bianca che è partito da Mohammad Reza Pahlavi, che aveva presentato sei principi, in cui il quinto principio era proprio la libertà del voto alle donne, che dopo questo passaggio molto importante, questa Porsa Farrokhru si chiamava, è entrata nel Parlamento e ha fatto dei cambiamenti enormi per le donne, e non si nomina mai, perché hanno distrutto persino la sua lapide. La cosa che mi stupisce tantissimo, proprio all'epoca, nel 1963, c'era Khomeini che era contro questo voto femminile, e chiaramente diceva: va bene, possono votare anche le donne, però una donna che viene eletta nel Parlamento sta causando la prostituzione. Perciò una donna che faceva un medico competente, sto parlando di Farrokhru Porsa, faceva un medico competente, era insegnante di una scuola molto conosciuta, in cui anche Farah Diba è stata, prima di essere moglie di re dell'Iran, è stata la sua studentessa. Questi sono dei passaggi che non ve lo raccontano, semplicemente perché non so cosa dire, perché devo capire anch'io. In questo modo Khomeini, che non so come sono riusciti a dimenticare questo passaggio, che lui era già dall'inizio contro questo voto femminile, è riuscito a tornare in Iran. All'epoca lui è stato messo in esilio, perché non era soltanto questo principio delle riforme, della rivoluzione bianca che lui era contro, erano altri principi che lui si trovava disaccordo. Quando lui torna in Iran, la prima cosa che fa è massacra tutti quelli che lavoravano nel governo precedente. Come hanno massacrato Hoveida questa Porsa lavorava proprio nel governo di Hoveida. È stata massacrata nello stesso modo, ma non si parla mai di lei. Lei all'epoca viveva a Londra e decise di tornare in Iran, perché diceva che io non ho fatto niente, quindi posso tornare al mio paese. L'avevano consigliato di non farlo, ma lei, conoscendosi di non aver fatto nessun reato, torna in Iran. Appena torna vengono confiscati i suoi beni e lei viene catturata con la sua famiglia, poi lasciano libero il suo marito, ma lei viene portata proprio in prigione Dovudie, dove sono concentrati i Bastigi, le guardie della rivoluzione khomeinista, e non sappiamo cosa hanno fatto con questa donna, possiamo solo immaginare. Ma proprio nel 1980 lei viene impiccata a quella famigerata forca che si è usato sempre in Iran, provano a impiccarla, ma la corda, siccome si strappa, loro continuano a ucciderla con fucilazione, come tanti gli altri. E lei ha avuto questa possibilità di poter scrivere il suo testamento. In quel testamento lei dice ai suoi figli: io perché una delle accuse che l'avevano fatto era proprio questo di essere contro il Dio Moharebe, lo conosciamo benissimo, e l'altro era saccheggio del regime. E lei spiega alla sua figlia che io sono stata un ministro, prima di tutto sono fiera di essere della religione sciita, anche se non portava il velo, perché siccome l'avevano confiscato tutti i beni, lei ce l'aveva soltanto un tappetino di preghiera, e lascia questo alla sua figlia. E dice: ma sono contenta, abbraccio forte la morte, perché è molto più importante morire che sottomettersi sotto un chador e andare indietro di 50 anni, perché lei ha combattuto per 50 anni, poi era figlia di un grande attivista, già sua mamma, perché lei era nata nel 1922, già sua mamma era un grande attivista, perciò noi abbiamo un bagaglio di attivismo molto forte, ma l'unica cosa che pensiamo è che solo adesso è iniziato questo movimento di contro il velo. E così la uccidono. La cosa più atroce è che distruggono anche la sua lapide, perché c'era scritto il suo nome e cognome, e questa cosa, che aveva una mansione molto forte, molto grande nel governo precedente. E i suoi figli invece scrivono, poi di nuovo cercano di costruire lapide, scrivono madre. Ma il regime non lascia neanche questo, perché la sua tomba dovrebbe essere in cimitero di Behesht Zahra, ma non lo troviamo, non c'è nessuna traccia di lei, perché hanno distrutto tutto. E continuano a farlo, e questa cosa.
4: Ma Mariam, grazie, perché tu hai citato, allora parlavi di guerra contro Dio, no?
3: Sì.
4: E noi l'abbiamo letta tanto in questi ultimi mesi, questo reato, no? Guerra contro Dio, Moharebe, è molto importante per capire le leggi della Repubblica Islamica dell'Iran, è molto importante per capire come si sia arrivati anche alle condanne a morte di solo sette per quanto riguarda le manifestazioni recenti di Mahsa Amini. E poi il resto che avviene in questi giorni è legato a reati di droga, di possesso e di spaccio di droga, che è vietato in Iran possederne e usarne, così come l'alcol. E Moharebe e anche apostasia e blasfemia, cioè sono reati che conducono alla pena di morte. Quindi grazie Mariam per averci fatto capire
3: questo. Dico soltanto un attimino che Moharebe vuol dire, per chi non lo sa, è causare la corruzione sulla terra.
4: Corruzione sulla terra, esatto, sì, guerra contro Dio e corruzione sulla terra.
3: Che è il reato più grave che esiste, però purtroppo sempre per la legge di Sharia usano le parole arabe, perché anche dall'inizio, perché questa legge viene da loro.
4: C'era un importante sociologo iraniano all'estero che diceva: l'Iran non è un paese arabo. no? È un paese persiano, quindi sì. Insomma, quindi questa è la forte contraddizione, quello che noi stiamo ascoltando dalle vostre voci, e ora ne sentiremo un'altra, mi pare, che è più di una. Nazanin. Ecco, ci abbiamo anche Nazanin.
5: Daniela, vuoi farlo adesso?
4: Forse però sì, diamo la parola. Noi salutiamo e ringraziamo Antonella Zedda. Grazie mille. Grazie ad Antonella Zedda, che deve andare via per altri impegni. E ringraziamo la senatrice di Fratelli d'Italia per essere venuta oggi qui. E noi ovviamente diamo la parola ancora a la relatrice Daniela Binello. Prima di far parlare Daniela Binello, collega Rai, volevo soltanto fare una piccola premessa sul giornalismo che facevamo anche con Gaia Tortora Off Records in Iran. Ovviamente la libertà di espressione è compromessa dalle regole del regime, e in questi giorni il New York Times se ne è occupato oggi, abbiamo letto, me ne sono occupata anche io, del caso della giornalista Niloufar Hamedi, che attualmente era già stata incarcerata nei primi giorni di settembre per aver soltanto la sua colpa è quella di aver essere stata mandata dal proprio caporedattore di Shark, dico bene Shark, scusate, è il quotidiano riformista, che aveva saputo di una ragazza curdo iraniana, Mahsa Amini, morta mentre era detenuta nel centro di Vozara, che poi è un centro conosciuto da tutte le iraniane di Teheran. E lei è stata arrestata in questi giorni a processo insieme alla l'altra giornalista di sua collega Mohammadi, Elahe Mohammadi, del quotidiano Am Miham, e le viene contestato addirittura, lei rifiuta tutte le accuse, le viene contestato il fatto addirittura di aver pubblicato la foto dei genitori di Mahsa Amini mentre si abbracciavano in ospedale per piangere la loro figlia appena morta. Questo viene contestato come per aver attentato alla sicurezza dello Stato in questo caso. E anche la Elahe Mohammadi si trova nello stesso carcere di Evin, non dobbiamo ricordare che cos'è il carcere di Evin, credo Irene, e per aver invece realizzato un reportage da Saqqez, che è la città di origine di Mahsa Amini, dove nel momento del suo funerale ci furono forti proteste, migliaia di persone accorsero alla sua tomba. Dunque, libertà di espressione, libertà di fare il proprio lavoro. Daniela Binello, te ne sei occupata anche tu in merito alla questione iraniana.
6: Grazie Antonella Alba e buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito. Io sono una redattrice, lavoro a Rai GR Parlamento, che è un canale radiofonico che fa parte del giornale Radio Rai, Radio 1. Intanto vorrei dire che Irene Testa è stata proprio bravissima, ci ha messo il cuore, oltre alla sua esperienza nel campo della giustizia e come attivista dei radicali, del Partito Radicale, di Radio Radicale. È stata brava perché praticamente questo è un instant book uscito da pochissimo, tra marzo e aprile se non sbaglio di quest'anno, quindi a cavallo degli avvenimenti che stanno coinvolgendo
5: svolgendo dalla morte di Mahsa Amini e l'Iran è la popolazione più giovane dell'Iran che si sta ribellando in maniera non violenta e pacifica, però viene accusata di tutto e di più. E Irene Testa secondo me ha fatto un lavoro molto bello col cuore, perché si è fatta prendere da questa storia, e questo a volte noi giornalisti non lo facciamo, cioè è antitetico, no? Rispetto al lavoro più freddo che a volte ci tocca fare. Io per esempio quando ho visto questo libro in un formato tascabile che si può leggere anche sull'autobus e quindi si può fare un'informazione dal basso e anche più importante se vogliamo di quella super intellettuale, no? E tra l'altro voglio dire che mi piace moltissimo questa immagine della donna, che poi nasce lo slogan Donna, Vita, Libertà, con questi bellissimi capelli che sono spesso per noi un elemento di bellezza ma anche di libertà. E questo è molto bello, chi ha fatto la copertina e ha impaginato credo che sia Claudio Scaia o Scaia, non so, e lo ringrazio perché oltretutto è molto leggibile anche il carattere che ha usato per la stampa, cioè sembrano delle stupidaggini e invece sono molto importanti, perché ad esempio alla mia età è molto importante poter leggere un libro e riuscire a vedere bene il font, cioè il carattere. Io leggevo adesso, per esempio vi volevo proporre questa frase, una frase che dice Elia Shariati, è una delle ragazze che Irene Testa ha intervistato, ha incontrato e ha coinvolto per questo libro, che dice: i giovani in Iran raggiunti 18 anni cercano un paese dove scappare, anche usando l'alibi di voler studiare all'estero. Cioè, già solo questa frase apre uno spaccato incredibile. Un giovane di 18 anni da noi non sogna nemmeno di uscire dalla porta di casa sua, e qui i ragazzi iraniani e le ragazze invece decidono di sradicarsi, di andare all'estero per avere quella libertà che tutti vogliamo e per noi è scontata, ma per loro no. Eppure l'Iran è un grandissimo paese di cultura, non solo per l'antica Persia, ma per tutte le potenzialità che ha un paese. Non stiamo parlando di un paese sottosviluppato, questo ci colpisce profondamente, ci dispiace profondamente. Nel mio piccolissimo curo un programma per GR Parlamento che è un po' in concorrenza con Radio Radicale, voglio dire, perché facciamo un servizio un pochino simile. E sto scherzando, naturalmente Radio Radicale lo fa benissimo, io cerco di farlo bene a GR Parlamento, e ho un programma che va in onda il sabato mattina e cercherò anche di prendere qualcosa degli interventi di oggi, che si chiama Geoparlamento. Questo mi dà la possibilità di occuparmi di questi problemi internazionali. Ad esempio è stata ospite di una delle puntate che ho potuto realizzare io, Parisa Nazari, che molti di voi conoscono sicuramente, un'attivista che vive in Italia, iraniana, sta qui da moltissimi anni e che si è resa disponibile a fare anche da portavoce per il network che si è messo insieme per continuare a parlare dell'Iran, perché altrimenti e sparisce. L'ha detto qualcuno prima, mi pare la giornalista di Independent Persian, Hana Namdari, mi sembra che abbia detto prima, che poi con il tempo, già da settembre se ne parla meno, da settembre quando c'è stata l'uccisione a morte di Mahsa Amini. E mi chiedeva la collega Antonella Alba, che ringrazio, di dire qualcosa anche sul problema dell'informazione. Siamo sempre colpiti dalla falsità delle notizie, della propaganda, quindi giustamente, come è già emerso dall'intervento anche di Gaia Tortora, bisogna fare attenzione anche di più a quello che divulghiamo, soprattutto su canali nazionali, insomma di una certa importanza come il TG della 7 oppure nel mio caso il canale DGR Parlamento. Però ci sono cose che sotto sono talmente evidenti, cioè questa protesta per cambiare il regime iraniano, che sia un regime, penso non ci siano dubbi, adesso non dipende dalla destra e dalla sinistra, cioè ci sono delle caratteristiche evidenti. Allora, noi dobbiamo diffondere il più possibile quello che è ormai chiaro che è così e non può essere confutato. Quando non si sono accontentati di uccidere a bastonate con una randellata in testa, aprendole la testa in due, la povera Mahsa Amini, non si sono accontentati, e adesso alla sbarra anche le due giornaliste che svelarono il caso, come diceva prima Antonella Alba. Quindi è una persecuzione, è un accanimento contro le donne che si ribellano, le donne che fanno le giornaliste, le donne da cui scappa fuori una ciocca di capelli dal velo. Quindi è una cosa talmente evidente a cui si sono uniti addirittura i commercianti del bazar in Iran, che hanno fatto gli scioperi. Cioè, voi pensate, una categoria di commercianti che noi così pensiamo che voglia solo far soldi perché è nella caratteristica intrinseca del loro lavoro, però si sono uniti, hanno partecipato moltissimi di loro in tante città, non solo Teheran, e hanno fatto degli scioperi a catena, chiudendo le loro botteghe del Gran Bazar, eccetera. Quando è venuta appunto ai microfoni di GR Parlamento Parisa Nazari, ha raccontato dell'avvelenamento delle studentesse, una cosa che sta succedendo anche in Afghanistan. Ho sentito che qui tra noi ci sono delle ragazze afghane, ad esempio un paese che è sparito completamente dai media, non solo italiani, che fanno un po' più fatica sulle notizie internazionali, però è sparito dallo scenario di cui ci occupiamo. E oltretutto ci sono Parisa Nazari lavora in campo anche sanitario, lei credo che sia farmacista se non sbaglio, no? E vive in Italia anche lei, vi dicevo prima, da molti anni. Ha raccontato che quest'altro uso di sparare negli occhi per rendere ciechi i giovani che partecipano alle proteste ha colpito, oltretutto questi proiettili vagano, hanno colpito anche dei bambini, dei neonati che erano in braccio a delle persone che si erano semplicemente affacciate dalla finestra. E quindi queste sono delle menomazioni fortissime che si porteranno dietro, questa generazione si porterà dietro questa menomazione, è una cosa gravissima, non possiamo, non è una questione appunto di colore politico, non possiamo non parlare di queste cose. Leggevo oggi un'agenzia mentre venivo qui da Caracas, vi leggo le prime righe. Iran e Venezuela sono stati amici nei momenti difficili, abbiamo visioni comuni e nemici comuni, lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi in Venezuela, prima tappa di un mini tour in America Latina. Allora, il presidente iraniano può andare dove vuole, noi non abbiamo nulla da eccepire. Io spero però che anche i colleghi dell'America Latina, quelli del Venezuela, dove adesso lui sta facendo il suo mini tour, comunque gli facciano presente che noi sappiamo queste cose, che le raccontiamo ai nostri ascoltatori, perché non possiamo negare che l'Iran sia un paese importante con cui facciamo affari. Ci sono fior fiori di architetti italiani che vanno a costruire le ville con i rubinetti d'oro dei venditori, grandi commercianti di pistacchi, di noccioline in Iran, e va benissimo che ci sia questo scambio, nessuno di noi nega l'importanza dei rapporti commerciali con l'Iran, però tutte le volte che ne parliamo di queste cose bisogna anche che raccontiamo queste altre notizie. Poi io non posso pensare, facendo la giornalista, anche se non sono un attivista, lo dico sinceramente, io non sono un attivista di nessuno, però facendo la giornalista io mi immedesimo nelle cose che succedono a chi fa il mio lavoro in certi paesi, e quindi mi viene la pelle d'oca. Naturalmente mi immagino di essere, ma se io fossi nata in Iran, se io fossi nata in Siria, se io fossi egiziana oppure fossi tunisina in questo momento, ma che cosa mi succederebbe col mio spirito un po' ribelle, con la mia scapigliatura, con i miei capelli al vento, anche se non sono più una ragazzina? Quindi soltanto immedesimandosi e poi verificando le fonti possiamo fare un buon lavoro, e credo che Irene Testa lo abbia fatto, perché questo libro, uscito in frettissima, è leggibile e alla portata di tutti, non è un trattato di chissà che cosa, e sono le storie vere delle persone che le stanno vivendo.
4: Grazie, Daniela.

una volta, 6 settimane fa, ho detto giustamente: la mia vita era bellissima in Iran, ma anche dopo Irene mi ha detto: io posso capire il tuo punto di vista, ma tu dovresti spiegare cosa vorresti dire riguardo a questo. E proprio questo mi ha colpito, perché è molto difficile, come anche Helio Sayati, la mia amica che andavamo alla scuola anche, e da quel tempo anche lei è una ragazza molto in gamba, ha una famiglia ricchissima, ma da quel tempo alla scuola anche lei diceva che io vado via a Iran, e questa è una cosa triste. Accettare a dire ad alta voce che magari se uno ha una vita bella in Iran, ma per essere cresciuta, essere nata e cresciuta in una società maschilista, chiusa, deve pensare a scappare a un paese, andare a un altro paese dove non ci sono le famiglie, non ci sono amici. Noi dobbiamo sforzare a imparare un'altra lingua e trovare una strada in un altro paese, che è molto difficile. Ma non è soltanto questione che chi può uscire dal paese, anche chi è rimasta ancora in Iran, secondo me la battaglia per loro è più forte. E quella questione di hijab obbligatorio soltanto era un punto di iceberg della questa rivoluzione, come Irene giustamente ha cercato di spiegare delle situazioni in Iran, delle cose che non si parla, perché velo è una cosa, magari vento i suoi capelli è una cosa ovvia. Tutti possono vedere anche, come lei ha detto, che mettono al posto uno che non c'è il vento sui capelli. Ma leggendo questo libro, alcune cose che Irene mi ha chiesto: ma davvero è così? Ma magari le donne con le giacche nei carceri, che lei mi ha chiesto che magari loro fossero lesbiche, ho detto no, non funziona così. E ci sono delle cose che anche imbarazzante da spiegare, tanto imbarazzante, non è che io faccio, ma quando vedo che non possono capire, si incolpano, occhi così grandi. E io vorrei dire che il mio paese è bellissima. Ci sono i cibi, architettura, storia, poeti, tutte queste cose. Ma adesso, in questo momento, per questo governo, purtroppo ci sono delle situazioni anche difficili da spiegare, come la differenza fra Pasdaran e i Basiji, che anche durante tantissimi convegni che il Partito Radicale ha fatto, ha parlato della differenza fra Basiji e Pasdaran, perché è importante mettere i Pasdaran sulla lista dei terroristi. Quindi secondo me leggendo questo libro si può capire che non è soltanto la questione di hijab obbligatorio. È la questione di poter scegliere l'abbigliamento, il stile di vita. Questo è importante, perché possiamo vedere durante manifestazioni ci sono tantissime donne credenti con hijab, che noi chiamiamo chador, è un velo lungo, nero, un po' terrorizzante. Con questo anche lottano per le donne che non vogliono mettere hijab, e questo è molto importante. Ci sono anche con la mia connazionale ha detto che in Iran ci sono tantissime etnie, magari alcune etnie curdi in sud, arabi, che posso dire dappertutto in Iran c'è una società maschilista, ma questo ruolo degli uomini che lottano accanto delle donne per avere i diritti uguali, per ottenere i diritti uguali per le donne, questo che è importante. Diciamo per dare le notizie, che stiamo parlando tanto di questo, anche Irene mi ha dato uno spazio a Radio Radicale per leggere le notizie che accade in Iran ogni settimana. Secondo me, per me funziona così. Quando io sento una notizia, magari dimentico, ma quando leggo una cosa, mi metto a posti dei caratteri.

0: Come hanno sentito in questo momento, come hanno vissuto, come hanno visto le paure, le cose che hanno sentito, hanno passato in questo momento. È una cosa che rimane. E secondo me è molto importante scrivere, o magari in questo libro che magari è uscita, si può mettere sui posti delle persone che hanno passato questo momento in carcere, non soltanto in carcere, in questo momento che una pensa, ok, adesso dovrei lasciare tutto e scappare paese. E proprio questo, secondo me, è importanza anche in questo libro che Irene ha scritto. E se potrei aggiungere soltanto un'altra cosa. Anche per i miei connazionali che piuttosto ci sono in questa sala oggi, perché il Partito Radicale dal primo questa rivoluzione era accanto a noi, anche hanno fatto manifestazione davanti all'ambasciata, io non c'ero in un paio di settimane, ma loro c'erano e questa lotta va davanti. Sinceramente io alcuni giorni mi sveglio direi che quanto vorrei in questo giorno non essere persiana, non essere nata persiana, perché ogni giorno che io apro le notizie ci sono, non lo so, hanno fatto imprigionare le persone, hanno impiccato le persone, stupri, tutte queste cose. Lei sempre mi dice che lotta va davanti, non dovresti essere disperata e queste cose. Proprio lei, non soltanto per scrivere questo libro, ma era accanto a noi. Quindi scrivere a Partito Radicale per portare anche più davanti, fino a fondo di questa rivoluzione importante.
1: Grazie Nazanin. Tra l'altro, quando io ho sentito la prima volta il TG letto in lingua su Radio Radicale, ho pensato: ma che bello, un TG in persiano. Cioè, è una specie di TG, è una rassegna stampa in persiano che è molto lunga, approfondita. E quindi è una cosa, un'iniziativa molto, molto importante. Anche noi a Rai News abbiamo il TG in lingua ucraina, quindi insomma è giusto che affrontiamo queste battaglie anche così, nella lingua madre, che è quella che stiamo cercando di intercettare oggi qui. Grazie Irene Testa e su Radio Radicale con questo Istanbul, Azadi. Allora, ora il momento è, volevo ripassare la parola però un attimo a Gaia Tortora, perché che è qui con noi, vice direttrice del TG di La Sette, dunque, come la rivoluzione sembra silente, no? Però c'è Gaia, cova sotto la cenere. Allora io pensavo, loro chiedono, giusto per arrivare anche ad una conclusione, noi vogliamo che il regime vada via, noi non vogliamo più, dicono le donne iraniane insieme agli uomini, agli anziani, avere la scelta di mettere o no l'hijab, il regime deve andare via. È un processo lento, lo sappiamo, ne abbiamo viste tante, insomma, non solo in Iran. Queste cose maturano col tempo.
2: Sì, ed è molto complicato, questo bisogna dirlo proprio per quello che dicevi prima. Non stiamo parlando esattamente di un paese sottosviluppato, stiamo parlando di un paese molto forte, di una potenza che ha anche interessi enormi con tutti gli altri paesi e stare qui a raccontare la favoletta. Che basta una manifestazione, ovviamente sarebbe ipocrita. Io ricordo che alla prima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Meloni, avevo tutti noi quando andiamo alle conferenze stampa di fine anno, ovviamente abbiamo in testa delle idee sulla domanda, poi se quello che viene prima te la brucia e tu ti porti la domanda di riserva. Io ovviamente avevo due temi, uno era la giustizia e uno era questa della rivoluzione in Iran, perché eravamo appunto a fine dicembre ed era proprio in piena protesta. Poi quella dell'Iran me l'ha bruciata, sì, proprio Radio Radicale, e quindi ho fatto la domanda sulla giustizia, però ricordo bene la risposta, insomma la Premier era molto colpita da quello che stava accadendo. Però parliamoci chiaro, noi al di là di un classico richiamo all'ambasciatore non andiamo mai, vedo che insomma Michael Ceffoni questo tema lo conosce bene, no? Ma è evidente che non andiamo mai, ci sono degli interessi, stiamo parlando dell'Iran, ora cioè, forse davvero Michael dovrebbe dirci due parole per inquadrare bene la situazione. E quello che secondo me bisogna assolutamente fare, e deve essere chiaro che i giovani che lo stanno facendo trovano in questa sede una casa aperta, secondo me, perché noi dico come noi Occidente, anche che siamo qui, che raccontiamo, io ho due figlie femmine di 24 e 21 anni, noi non conosciamo la paura. Io una volta una di queste ragazze che era venuta in studio chiesi che cos'era la paura e lei mi rispose: io come apro gli occhi la mattina in Iran ho paura, sono qui e non ho più quella paura, quindi mi sveglio in maniera rilassata. Secondo me, io continuo a dire che non è un problema di destra, di sinistra, di politica, ma questo è esattamente quello che deve essere un movimento trasversale. E mi piacerebbe molto che loro che hanno trovato qui una casa aperta dove tutti possono venire e troveranno qualcuno al loro fianco possano riuscire a coinvolgere anche i loro coetanei che sono qui e che la mattina si svegliano senza paura, perché probabilmente passa ancora una volta attraverso loro, attraverso le nuove generazioni che sono oltre, che non hanno sovrastrutture, che non si fanno i problemi se uno ha una preferenza sessuale piuttosto che un'altra, perché questo è dimostrato nei fatti. E secondo me passa questo grande movimento attraverso di loro. Mi piacerebbe appunto che questa potesse tornare ad essere come era un tempo, una casa animata da molti giovani, da molti militanti, da molte energie, perché qui comunque troverete qualcuno al vostro fianco. Detto ciò, davvero vorrei che Michael, forse è più Michael che può dirci, no, perché ripeto, parliamo dell'Iran e non è così semplice, sarebbe ipocrita, non so quanto ci vorrà.
1: Noi ascoltiamo il tuo suggerimento.
2: Non so se riuscirà, però...
1: E invitiamo a parlare Michael Ceffoni, ex ambasciatore in Kosovo, presidente onorario del Partito Radicale.
3: Sì, sì, è una carica, anzi non è una carica, è un impegno che condivido con Gaia e con Don Ettore Cannavera e con vero piacere. Devo dire che sono un po' imbarazzato perché è la prima volta in decenni che sono la prima voce maschile a parlare finora insomma ci sono state solo donne, ma questa è una bella, c'è sempre una prima volta, ma questa è una bella prima volta, anche perché tutto quello che è stato detto finora lo condivido e sono d'accordo con tutte voi che avete parlato. E ho ascoltato anche con interesse e partecipazione le testimonianze molto forti, sofferte da parte delle varie esponenti, chiamiamole così, della diaspora, se possiamo chiamarla così, iraniana o curdo-iraniana. In Italia. Del resto sono testimonianze che si trovano alcune nel libro e sono molto belle, altre come quella di Nazanin ho avuto modo di ascoltare da mesi ormai, quando cominciammo a settembre con Irene a picchettare davanti all'ambasciata all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran su via Nomentana e Una precisazione che giustamente mi è stata suggerita e quasi, diciamo, forzata da Gaia, è d'obbligo, perché quando parliamo di pressioni internazionali, sanzioni internazionali, dobbiamo anche capire chi abbiamo di fronte. E questa è una cosa che già feci, ricordo, al congresso del Partito Radicale, quando facemmo un primo spazio di un'oretta sull'Iran. Allora era a un mese praticamente dall'inizio delle proteste, e io però già in quella sede dissi una cosa che poi ho ribadito a fine anno in un articolo su Agenda Geopolitica, dedicato appunto ai 3 mesi di rivoluzione in Iran, che una cosa che era chiara fin dall'inizio era che noi non parlavamo dei moti delle proteste occasionali. Quella era l'inizio di una vera e propria rivoluzione, perché era volta effettivamente alla richiesta di cambiamento radicale della società come è stata imposta non dalla Repubblica Islamica, è stata imposta dalla teocrazia, che ha praticamente preso il controllo della Repubblica Islamica, e sin dall'inizio, vabbè, già da Khomeini, diciamo, ha imposto una visione estrema di quello che è il rapporto tra religione e politica, ed è questo che è la teocrazia, la trasformazione dello Stato nella religione che controlla praticamente ogni aspetto della vita della società. Questo è stato, diciamo, il dramma dell'Iran. Io ho, da giovane attivista allora, anche di sinistra, diciamo così, allora si poteva dire, aveva un senso, facevo il tifo per la rivoluzione islamica, perché mi era stata inculcata che era la lotta all'imperialismo americano, era la lotta alle degenerazioni della società diciamo occidentale, che era quello l'obiettivo non è stato questo. Ed ecco perché già nel 2009, diciamo, quelle che furono chiamate le proteste del 2009, quella era già quello l'embrione di una prima rivoluzione contro questo stato di cose. È fallito perché è stato represso nel sangue. Anche lì c'è stata una disinformazione purtroppo scioccante, perché effettivamente non si è saputo bene, ma quella che era l'anima della rivoluzione venne subito repressa nel sangue, e anche il tentativo che c'è stato nel 2016 poi non è neanche partito. Però, come giustamente diceva Gaia, dobbiamo stare attenti, perché qui parliamo, in un contesto internazionale geopolitico, come si usa dire oggi, che è sbagliato, ecco, lo dico a voi giornalisti, parlate più che di geopolitica, parlate di relazioni internazionali, è quello, ora sono diventati tutti geopolitologi. Però dobbiamo renderci conto che ci troviamo di fronte ha una potenza anche nucleare, il che dice, vabbè, forse come spesso si fa con la Russia, dice no, vabbè, ma questo non è no, lo è, anche perché sono praticamente 20-25 anni che con l'Iran, diciamo, c'è stato il tentativo di un accordo che poi si è concluso, diciamo, bene nel 2014 o 2015, ma che poi è stato
1: 2015
3: da Trump, gli americani.
1: No, sì. Sì. Costruito da Obama con Rouhani,
3: costruito da Obama
1: e disfatto da Trump nel 2018.
3: Concluso anche, devo dire, con un forte impegno dell'Unione Europea, dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. E quindi ci troviamo di fronte ad una player, come si usa dire, nello scacchiere globale, che non è secondario e con il quale si deve cercare di trovare, non dico accordi e compromessi, perché questo non è possibile, ma si deve cercare di utilizzare un linguaggio che sia chiaro e che non deve lasciare adito a quello che secondo me è il, e lo dicevo già a settembre, è il gioco con cui le autocrazie, lo vediamo anche con la Russia, l'abbiamo visto con la Siria di Assad, anche con la Turchia di Erdogan in un certo senso, è lo strumento utilizzato dalle teocrazie per alla fine delle autocrazie per alla fine per conservare il potere, che è il loro principale interesse, e per evitare ogni, diciamo, concessione finale a livello internazionale, che è quello del ricatto. Ed il ricatto si fonda sulla considerazione degli interessi. Ecco perché quando Gaia ha detto ma ci sono tanti interessi economici, questo è importante, c'è l'interesse economico, abbiamo le nostre imprese. Ecco, quando io in 30 anni di carriera, ahimè è finita, non certo bene per me, ma ogni volta che sentivo dice ecco, però dobbiamo tener conto dell'interesse, cosa, allora mettevo istintivamente mano, diciamo, o al portafoglio, alla fondina, che non c'è mai stata, però diciamo, perché questo è il ricatto su cui si basa l'autocrazia, cioè la considerazione che noi non possiamo, è la ricerca del trade-off tra l'interesse commerciale e la non ingerenza negli affari interni. Ora, quello che è successo in Iran nei primi mesi, ma che succede anche ora, nonostante sì, si parli dell'affievolimento della protesta, o meglio ancora della rivoluzione, così via, ma però continuano ad arrivare notizie di una repressione violenta e anche chiamiamola così, giudiziaria, delle cose condanne a morte e così via. Ecco, questo trade-off tra l'interesse e la non ingerenza va evitato, perché io penso, lo dissi già a settembre, a ottobre al congresso, l'ho ripetuto con quell'articolo sui 3 mesi di rivoluzione in Iran a dicembre, e lo dico ancora ora, che ci sia un limite a queste considerazioni di opportunità diplomatiche e politiche, nel senso che quando si supera a un livello di repressione di quella che è una protesta che era nata ed è continuata in maniera del tutto pacifica, forse non tutti si rendevano conto che una delle differenze anche con le manifestazioni precedenti delle proteste del 2009-2016 era il carattere assolutamente pacifico di queste manifestazioni. Non c'è stato assolutamente nessuna violenza ispirata. Se qualcosa c'è stato, era stato qualcosa che veniva costruito ad arte dalla polizia e dai famosi basigi, come si chiamano, che sono quelli che poi intervengono per reprimere. Quindi quando si supera questa linea rossa e quando, diciamo, ci si rende conto a livello internazionale che si è andati al di là nella reazione e che si sono soppressi quelli che sono i diritti individuali, civili e umani della popolazione, ecco, a questo punto non c'è nessun ragionamento che tenga, e a quel punto deve scattare la sanzione, che deve essere chiara. Quello che l'Unione Europea ha fatto nei mesi scorsi, a mio avviso, non è pienamente soddisfacente, lo so bene essendoci stato per anni nei corridoi di Bruxelles, che è la prima cosa che viene, cioè si prendono esponenti, potevano farlo anche ad un po' più alto livello, l'hanno fatto a un livello intermedio, esponenti del regime, lì si sanzionano anche per quelli che sono i propri interessi all'estero, perché poi se vai a vedere hanno tutti i conti nelle banche occidentali e all'estero, e lì si sanzionano in questo modo. Questa è la forma più semplice, può avere un effetto d'immagine, ma ha un effetto d'immagine non internamente, non nei paesi in cui avviene la repressione, ha un effetto d'immagine per noi, per, diciamo, un po' sollevarci la nostra coscienza. A questo andava, secondo me, aggiunto qualche altro elemento sanzionatorio. Poteva essere sicuramente un gesto eclatante se avesse avuto il consenso unanime, ma mi rendo conto che lì è difficile raggiungerlo, l'inclusione nella lista delle organizzazioni terroristiche dei Pazaran. Ma in realtà quello che l'Italia poteva fare a livello bilaterale è molto limitato, però io una sola cosa mi sono permesso di dire, ecco, è quello di, attenzione, non accontentiamoci del discorso, cioè, ma ci sono tanti interessi in gioco, perché con i diritti umani e le libertà civili non si deve accettare nessun compromesso di questo tipo, con tutto il rispetto per le nostre grandi e piccole imprese che operano in quei territori, questo è un trade-off che non si deve mai accettare, almeno io ho cercato sempre di portarlo avanti per tanti anni. La cosa più mortificante, più umiliante, che penso poi, almeno chi ha fatto il mio lavoro e chi ancora si sente in dovere di farlo, è stato vedere alcune cose che fanno capire come in effetti poi la comunità internazionale non esiste. Cioè, quando qualcuno parla dell'ONU come dell'organizzazione che dovrebbe promuovere la pace, la sicurezza internazionale e così via, con tutti, va bene, sappiamo i problemi legati al Consiglio di sicurezza, alle presenze di alcune potenze lì dentro, il potere di veto e così via, però quando si vede che addirittura l'Iran viene incluso nella commissione, era un panel della commissione dei diritti umani, cioè proprio dei diritti umani, proprio quando, tra l'altro, in un panel che si occupava dell'uso della tecnologia alle pratiche di repressione dei diritti umani, cosa che praticamente
1: però
3: il regime sta facendo.
1: L'ONU ha estromesso l'Iran dalla commissione sullo stato delle donne nel mondo.
3: Vabbè, ma quella è una cosa, d'accordo, vabbè. Anche lì ci sarebbe da dire, sarebbe stato
1: qualcosa, qualche segnale.
3: Però, francamente, penso che questa questa decisione sia stata veramente riprovevole. Poi, insomma, potevano almeno salvare la faccia ed evitare di includerla proprio tra i paesi candidati, almeno per evitare, avrebbero potuto anche evitare anche una questione di fiducia della gente comune nelle organizzazioni internazionali. Questo è tutto, ma posso, devo dire che non voglio assolutamente dilungarmi. Se abbiamo altre testimonianze,
1: grazie,
3: bene dare le parole a loro. E ringrazio ancora una volta Irene, perché questo libro è bellissimo e penso che poi, se fosse intervenuto Mattia Feltri, devo dire, anche lui ha fatto una bellissima introduzione, e c'è quella frase che è stata riportata dall'editore nella quarta di copertina, che è bellissima ed è in fondo una frase che dovremmo tutti appenderci, diciamo, davanti alle nostre scrivanie.
1: Ma infatti mi stava, grazie all'ambasciatore Giffoni. Prego. Perché questo... Perché appunto Mattia Feltri, prima di chiudere, faceva una bellissima premessa, non è potuto venire per altri impegni, che sui confini tra Occidente e Oriente si chiede Mattia Feltri, no, si chiede, forse lo fa con non chiedendoselo, sono un inganno. Lo sono già geograficamente, sia psicologicamente, e noi abbiamo escluso dalla cultura europea prima Budapest e Praga, come ora escludiamo Teheran. Potremmo fare molto, parlarne, scriverne, discuterne, fare sentire a quelle ragazze e a quei ragazzi una vicinanza culturale, come se fossimo dentro una biblioteca di Siviglia, perché un giorno arriverà un altro Kundera, un Kundera persiano, e ci chiederà: perché non ci avete considerati i vostri fratelli e vostre sorelle? Perché non avete percepito il nostro dramma? Allora, noi stiamo cercando di dare questa risposta. Questo mi sento di dire a Mattia Feltri, è vero Irene? Sì. Cioè, noi in realtà cerchiamo di essere la voce, o di, nel nostro piccolo ovviamente, di dare voce alle donne iraniane, agli iraniani che soffrono oggi, e questo è un esempio, le ore che stiamo dedicando oggi su Radio Radicale, con tante testimonianze dal vivo, diciamo, di tutte le iraniane e gli iraniani che sono intervenuti qui oggi e che sono racchiusi nell'instabook di Irene Testa, dal titolo Azadi. Ora sentirei anche la voce invece di un rappresentante maschile della protesta, Pedran.
4: Salve, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto Irene Testa per questo libro e per tutto quello che ha fatto dal primo giorno che siamo andati davanti all'ambasciata fino ad oggi. Molte persone hanno parlato, ma Irene ha portato i fatti, e questo non è ruffianeria, sono fatti, sono dati. Allora, purtroppo vorrei dire due cose su quello che è stato detto. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno detto tutto quello che c'era da dire. Vorrei aggiungere due cose. Intanto è giusto che parlano prima le donne, perché per molti anni i maschi hanno forse parlato anche troppo. Rischiamo di parlare anche troppo, a volte facciamo danni. Diciamo che se oggi la situazione è questa, vorrei dire la causa è ipocrisia. Io lo chiamo ipocrisia da parte dell'Occidente e da parte del quel governo assassino della Repubblica Islamica. Ipocrisia dell'Occidente per quello che il dottore ha già detto, ha nominato. Diciamo, portare il rappresentante della Repubblica Islamica e fargli parlare di diritti umani. Ma lo schiaffo più forte probabilmente l'abbiamo ricevuto dal Belgio, quando hanno liberato quel terrorista. Per quale strano motivo l'abbiano fatto non si sa, per darci uno schiaffo probabilmente, noi l'abbiamo preso come uno schiaffo. Quando liberano, due giorni fa hanno liberato 2,7 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica, noi l'abbiamo nel giorno del compleanno di Chian l'abbiamo preso come un forte schiaffo e siamo delusi perché persone come Irene, ripeto, persone che sono andati per le strade, hanno voluto comunicare con un Occidente che sembrava che aveva aperto le braccia, ma non ci è sembrato tanto così. Cioè, più andiamo avanti, più schiaffi riceviamo. Gli schiaffi duri e reali dalla Repubblica Islamica e gli schiaffi duri e reali dall'Occidente, che fino a ieri si tagliavano le ciocche dei capelli. Ma rimaniamo basiti, diciamo vabbè, sarà. Qual è la parte che ci ascolta realmente? Che cosa dovremmo fare? È l'ipocrisia dei noi iraniani, diciamo, a volte, per quello che noi facciamo effettivamente. Qual è la cosa che facciamo? Anna ha detto benissimo, un partito politico contro l'altro, la sinistra contro la destra. E nel frattempo abbiamo passato un maggio con 49 impiccati, 3 sono stati pubblicati, morti poverini, ok, e gli altri 46 che dobbiamo fare? Potremmo restare a parlare per ore, per giorni, per quanto vogliamo, ma la realtà è questa è la dura realtà. Sinistra, destra, oggi l'obiettivo, diceva giustissimamente Anna, oggi l'obiettivo è uno: mandar via la Repubblica Islamica. Dico io, dice lui, dice l'altro, dice lei, chi dice di... L'obiettivo è uno solo: mandare via la Repubblica Islamica. Questo è l'obiettivo, perché l'Occidente, quello che sta facendo è l'interesse proprio, non possiamo pretendere. Ho detto l'ipocrisia, ma dico anche questo. Cioè, noi non possiamo pretendere che l'Italia smetta di fare gli interessi dell'Italia. L'Italia sta portando avanti gli interessi propri, giusto? Giusto, corretto. In un mondo capitalista che pretendiamo? Che l'asfalto a Roma non venga più comprato al 50% dal Pars Asphalt e venga messo sul pavimento di Roma, che per quale motivo dovrebbero farlo? Per quale strano motivo? Noi dobbiamo preoccuparci per noi stessi, per i diritti umani in Iran, che noi iraniani stessi stiamo calpestando. Ci siamo preoccupati mai quando diciamo la sinistra, morte a sinistra? Ho sentito dalla moglie di Reza Pahlavi, che aveva scritto nella sua pagina Instagram, morte alla sinistra. Morte a sinistra cosa? Noi abbiamo detto donna, vita, libertà, non abbiamo detto morte di niente. Noi non abbiamo detto morte di nessuno, abbiamo detto donna, vita, libertà, vita, vita. Ci sono cose che probabilmente non stiamo comprendendo, probabilmente dobbiamo approfondire e capire bene realmente quelli che sono. Non pensare, l'iraniano ha sempre portato la donna su vaso d'argento. Non è così, non è così, ve lo dico da uomo iraniano, non è così. Kurdistan, la terra dove stanno facendo giustamente la battaglia gridando donna, vita e libertà, ed è il loro slogan. Andiamo a vedere, se vediamo i dati ci metteremo i mani nei capelli di come sono stati trattati le donne. A Tabriz, la città natale dei miei genitori, Azerbaijan, andiamo a vedere i dati. Ci metteremo le mani nei capelli, quindi basta sta ipocrisia, basta, dobbiamo smettere, dobbiamo capire realmente dov'è il problema, il problema reale dove sta? Il problema reale è gridare soltanto no? Sì, serve anche gridare. Il problema reale è che l'Occidente non gliene frega niente, e chi viene a gridare non gliene frega niente, è finito. Ok, l'interno dell'Iran è cambiato, cioè la protesta è cambiata, la protesta è diversa, ma è anche un arretrarsi, diciamo, strategico, perché movimento Donna Vita Libertà, se lo vogliamo assomigliare a un cavallo, il cavallo non si porta, quel cavallo così avanguardia, così avanti nel senso culturale, non si fa domare dai dittatori futuri, non si fa domare, non si fa salire, non si va a cavalcare dai dittatori, eventuali dittatori futuri. Dobbiamo capire, noi all'estero, dobbiamo capire che l'indomani non saremo noi all'estero ad andare in Iran, all'opposizione ad andare in Iran a comandare, non sarà questo. Non sarà questo, lo dobbiamo accettare. La vera opposizione sta nei carceri di Evin. La vera opposizione, che le menti brillanti dell'Iran stanno nel carcere di Evin, non stanno all'Occidente. Non serve, sicuramente sono ausiliari, sicuramente aiuteremo. Dobbiamo essere la voce di chi sta all'interno dell'Iran, ma che sia l'opposizione futura, assolutamente no. E chiedo a voi giornalisti, cortesemente, questo è un silenzio strategico, non è un silenzio che la Repubblica Islamica è un cadavere che cammina, è un cadavere. Sicuramente avremmo altri 75 anni come Italia, dopo il 46, dopo la Repubblica, avremmo 75 anni per arrivare alla democrazia, la strada è lunga, ma oggi è silente, sì, ma dobbiamo essere pronti a non cadere nello stesso errore di intervenire tardi, perché siamo in Italia, almeno io parlo del paese che amo, che vivo da 25 anni, dobbiamo intervenire nel momento cruciale, giusto, perché gridare e chiamare la RAI, Mediaset, come abbiamo fatto, ti ricordi, Irene, siamo andati davanti alla RAI, che tra l'altro avevi fatto lo sciopero di fame, e chiedere per cortesia parlate, dite qualcosa. Niuscià si ricorda, siamo andati, quante volte siamo andati davanti a istituzioni a parlare, a chiedere per cortesia aiutateci, aiutateci, aiutateci. Dobbiamo essere pronti a quel giorno, perché questo silenzio è strategico, ed è, non è silenzio 0% di azioni, è silenzio 10-20%, anche perché dobbiamo metterci, biasimarci anche nelle persone che stanno per le strade, che devono uscire per le strade. Chi va per la strada rischia la pallottola, non è che forse torno a casa, no, non torna più, probabilmente sa che esce e probabilmente non torna, o va nei carceri e verrà impiccato. E noi che amiamo i morti, non so, forse ameremo i morti, perché ogni volta che muore qualcuno diciamo qualcosa. Azione, non reazione. Dobbiamo prepararci al momento giusto, e questo momento giusto non è molto avanti. Probabilmente, per come si sta autodistruggendo la Repubblica Islamica, tra 6 mesi saremo lì di nuovo per le strade a chiedere l'aiuto di tutti, ma questa volta chiediamo cortesemente aiutateci.
1: Grazie Pedram, grazie per questo intervento, si sente nella tua voce la passione, l'amore per il tuo paese e anche la rabbia, che è una cosa giusta in certi momenti per affrontare queste cose e questa difficoltà, la capisco, no? E quindi è una cosa che ci fa riflettere ancora di più sulle voci che abbiamo raccolto oggi. Grazie a Irene Testa e al libro Azadi, che richiama il grido della rivoluzione o della protesta iraniana del velo, libertà in Iran. Allora, prima di chiudere, abbiamo ancora Leila. Leila è un'altra iraniana. Poi avremo Sanans, che è una ragazza afghana che ha seguito tutto il pomeriggio con noi, ed è importante anche sentire la sua voce. Sappiamo quanto l'Afghanistan soffra, anche prima, e forse oserei dire molto di più, quanto le donne afghane soffrano insieme a quelle iraniane.
5: Grazie. Si sente?
1: Sì, sì,
5: si sente, va bene. Elena mi ha chiesto di parlare un po', io non avevo preparato nulla, però ho deciso di parlare su un po' sulla mia esperienza, perché alla prima della rivoluzione io sono stata in Iran. I primi giorni ho visto dal vivo il mio padre che era malato, io stavo lì, e da lì che abbiamo cominciato di togliere il velo. E in quei giorni non c'erano tante donne senza velo. Forse chi non ha mai vissuto in quella situazione non può mai capire. Quelle donne che oggi vediamo per la strada, che non indossano il velo, hanno tanto coraggio. Io i primi giorni mi tremava tutto il corpo. Non posso dire... Non posso spiegare quello che mi succedeva, ma ho deciso di non mettere mai il velo più. Qualche mese dopo, mio padre è morto. Io non ci sono tornata per il lutto. Solo perché mia madre mi aveva chiesto di non tornare.
6: Ha fatto bene, no?
5: Perché lei aveva paura di vedermi in prigione. E solo per lei. Io non ho paura, ma solo per lei, che più di un anno ha badato mio padre. Non la volevo soffrire più.
1: Allora, Leila, e noi capiamo in questo momento la tua commozione, perché stai parlando di tuo padre che non c'è più, e tu non sei potuta tornare in Iran, e ti sei consigliata prima con tua madre, che ti ha, diciamo...
7: Leila manifestava davanti all'ambasciata, capito? Tutti questi mesi ha partecipato, sì, alle marce, alle manifestazioni, quindi ritornare lì era doloroso, quindi lei ci spiegava che voleva andare perché il padre stava male, ma non
5: sì, anche se ho un'amica che è già tornata e aveva tanti problemi. È stata interrogata e...
1: Sì, noi sappiamo che il regime ha un'intelligence capillare molto efficiente, quindi sa come agire e come farsi riconoscere.
5: Sì, poi un'altra cosa che volevo dire, non sono solo quelle che abitano in Iran che sono sotto oppressione, anche gli iraniani qui.
1: Sì. Me lo hanno detto, lo hanno detto anche a noi giornalisti, che avevano comunque, non tutti hanno potuto partecipare alle proteste perché avevano, di questi mesi che sono avvenute davanti all'ambasciata iraniana in Iran, oppure che ne so, al Campidoglio, in altre piazze romane, torinesi, milanesi, che perché per proteggere anche i loro familiari in patria.
5: Sì.
7: Molte stanno aspettando il permesso di soggiorno, Nazanin esempio è una di quelle che ha manifestato, anche lei si è esposta e aspetta, ha richiesto di poter essere rifugiata politica, però tante volte mi dice Ma arriverà, mi considereranno rifugiata politica o mi rispediranno in Iran? Comunque sono combattuti, perché non è una cosa da poco, no? Chiaro, hanno paura, anche perché il regime più volte ha intimato e minacciato anche loro, dicendo che in qualunque parte del mondo manifestassero sarebbero stati poi, una volta rientrati in Iran, puniti. Quindi non è uno scherzo, le istituzioni probabilmente anche su questo, noi abbiamo anche cercato di sollecitare sulla questione dei visti, sulla questione dei permessi di soggiorno per gli studenti, eccetera, ma non ci sono state al momento delle risposte.
1: Grazie Leila, grazie mille. Allora, ora è il momento di Sananz. Sananz invece arriva dall'Afghanistan, di preciso da dove?
6: Sì, ma io ho abitato in Iran 25 anni.
1: Ah, comunque hai abitato in Iran, parla sì. Vicino al microfono così possono sentire. Beh.
6: Ciao a tutti, buonasera, mi dispiace per suo padre di Leila, mi dispiace tanto perché anche io avevo esperienza uguale con Leila. Quando mia nonna è morta, io non potevo ritornare in Iran o Afghanistan per dire arrivederci di mia nonna. Mi dispiace tanto, non mi sento bene anche per questa cosa. Ma prima di cominciare, io voglio dire, io sono una ragazza afghana, voglio dire, io sono umano, siamo umani noi. Dobbiamo aiutarci insieme, dobbiamo stare insieme. Non è diverso che siamo le donne o siamo uomini, o del mondo maschilissimi o del mondo femminile. Dobbiamo dire siamo umani, dobbiamo stare per i nostri diritti, non sono sicura. Voglio dire una cosa in realtà che è soggetto in Afghanistan. Mi dispiace per dire situazione Afghanistan da più caduto di Iran. Anche i talebani stanno imparando di governo di Iran per fare qualcosa, attacco di le ragazze a scuola, di Afghanistan. Una settimana fa ho visto una notizia di Afghanistan che hanno scritto 8 ragazze di scuola, circa 8 anni, loro hanno morto. Perché cosa? Perché talebani hanno fatto un attacco di acido dentro la scuola. Ancora abbiamo una cosa molto triste e dolorosa, che loro non vogliono interare le ragazze a scuola per studiare. Loro non vogliono vedere le donne senza uomini, loro vogliono del mondo con le islamica come terrorista, non è islamica. E spero che questo governo come islamica, ma non è islamica. Le donne di Afghanistan erano molto triste da circa 60 anni con guerra, con una cultura molto chiusa. Abbiamo visto democrazia, ma non è democrazia, ovviamente in reale. Abbiamo visto democrazia artificiale con America, con capitalista. Ma quando gente hanno sentito una libertà prima in 20 anni, come loro possono stare ora con i talebani? Quando loro non possono parlare, non possono pubblicare, non possono camminare terra estrata, come possono avere un movimento come Iran. Le donne di Afghanistan, loro hanno bisogno del nostro aiuto. Loro hanno bisogno della voce, una voce grande. Le donne di Afghanistan, loro sono molto coraggio, senza paura, ma quando loro sono in fronte ai talebani, come possono stare in strada? Quando i talebani camminano, quando United Nations aiutano i talebani, quando America manda soldi per talebani, per stare, per conoscere talebani come il governo ufficiale, come le donne possono fare qualcosa dentro Afghanistan con un cultura molto maschilista? Ora dobbiamo stare con le donne iraniane, anche gente iraniana, non è solo le donne. Siamo vicino, anche la storia, abbiamo un comune storia, non siamo diverse. Non siamo non dobbiamo dire che siamo iraniani, dobbiamo aiutare iraniani. Anche noi abbiamo abitato da molto tempo in Iran. Ci sono tante popolazioni afghane da Iran, da 4 generazioni. Io ho studiato da Iran. Io ho abitato come rifugiato in Iran, ma senza diritti. Io non potevo studiare bene, io non potevo avere una certificazione per mia scuola. Come altre ragazze, che stanno in Iran, ora non potevano andare a scuola. Come i miei genitori, come altri genitori, che loro non possono lavorare. Non è perché che cosa, perché loro hanno lavorato da parte politica di Afghanistan per primo governo. Loro non possono camminare, loro non possono avere una casa senza muovere. Loro non possono entrare centro polizia per parlare per suo problema. In realtà, vita... Non ci sta vita in Afghanistan, non ci sta vita per afghani anche altri paesi come Iran, come Pakistan. Ho visto una notizia molto interessante. Governo di Iran ha mandato 100 ragazzi rifugiati che loro avevano un lavoro come... Non lo so come lavorarci, ma non lo so come dire in italiano. Ma loro hanno mandato tutti i ragazzi con documenti e senza documenti da Afghanistan ora con i talebani. Loro sono un grande amici, hanno grande amici con i talebani. Loro stanno aiutando Russia per guerra di Ucraina. Ancora United Nations dice che non è possibile cambiare il governo di Iran, ma io mi credo noi possiamo cambiare questo governo, non è solo in Iran, anche in Afghanistan. Invece questo del mondo dobbiamo pensare che quanto tempo abbiamo passato difficoltà, ma invece questa difficoltà del mondo che cosa soggetto? Loro vogliono stare da più questo del mondo, loro vogliono lasciare del mondo per altra vita in sky, non lo so in italiano, ma ora noi insieme per una libertà che ci stanno da più 100 anni altri paesi. Com'è possibile? Noi abbiamo da più 50 anni guerra. Com'è possibile? Prima Russia. Dopo Russia, i talebani. 20 anni democrazia o artificiale. 20 anni. È molto interessante, dopo 20 anni i talebani hanno ritornato dopo 20 anni con la democrazia. Anche mi dispiace per politico del mondo, per controllare il mio paese. Perché loro vogliono controllare tutti i paesi, ma non ci stanno gente del paese? Sì, ci sono, ma ora non è tempo di colonialismo. Ora loro dicono che è tempo di libertà.

0: Può concederci di aprire le nostre menti, noi fortunate, come dice Gaia Tortora qui presente, fortunate a poter vivere in qualche tipo di libertà rispetto all'Iran e totale.
1: Qualche,
0: va bene, diamola per buona. Poi, sicuramente maggiore libertà rispetto a quella che vivono in Iran e in Afghanistan. Afghanistan, che lo ricordiamo, recentemente ripassato nelle mani, recentemente nell'agosto 2021, dei talebani, con un ritorno drammatico sulla, diciamo, discriminazione, perché così si deve chiamare, delle donne che, se le iraniane hanno difficoltà col velo, l'hijab, in Arabia Saudita, in Iran c'è il chador, loro, le afghane, sono costrette a mettere addirittura il burqa. Non ce lo dimentichiamo, non dimentichiamo che hanno impedito alle donne con una legge di frequentare le università, quindi di studiare, di garantirsi un futuro, e questo la dice lunga. Allora, se vogliamo tentare, sì, certo, passo la parola un attimo a Simona Maggiorelli.
2: Telegrafica, sì. Perché è molto bella la lotta che le donne fanno anche in situazioni estreme e con coraggio. Volevo citare la ex parlamentare Malalai Joya, che sta, come tante altre donne afghane, ovviamente in clandestinità, e lo strumento di lotta è costruire delle scuole clandestine. Siamo tornati a questo. E l'ultimissima cosa è che il movimento delle donne afghane, una parte di questo, quello più avanzato, insieme con un'associazione di donne curde e iraniane, si sono viste a Berlino per cercare di creare delle reti. Sono degli embrioni, ovviamente, però mi sembrava molto importante, no?
3: Sì, hai fatto bene a dirlo, e mi viene in mente, ne approfitto a questo punto per ricordare che proprio Sanaz ha organizzato per il 16 alle 14 qui presso la Fondazione Marco Pannella un'assemblea proprio con le donne afghane, quindi ci saranno anche alcuni collegamenti dall'Afghanistan e associazioni di donne afghane, e l'obiettivo è proprio quello di creare un coordinamento, una rete, cercare in qualche modo di
4: e poi il vedi che ha trovato
3: 22,
4: la porta aperta,
3: ci sarà un'assemblea.
4: Irene ha trovato la porta aperta,
3: sì.
0: Allora, questo è importante per chiudere rispetto a quello che diceva Maggiorelli, perché se la diaspora, se le afghane, le iraniane possono incontrarsi, ragionare del loro futuro, o comunque dei valori democratici, possono farlo in Italia, possono farlo in Germania, possono farlo in Europa. E qui mi riallaccio per chiudere alla presentazione di Mattia Feltri, che non è stato con noi oggi per altri impegni, e diciamo, lui nella sua prefazione al Libro di Irene Testa diceva, dunque, al centro di questa battaglia ci sono i valori democratici, no? I valori che poi sono considerati occidentali, quella occidentalità tanto odiata poi in buona parte del Medio Oriente, probabilmente, e soprattutto anche in Iran, perché se nomini gli Stati Uniti, loro lo considerano il grande Satana, no? Per dire, quando Khomeini scrive Aravadband nella sua storica storia dell'Iran, fondò la rivoluzione, si insediò nel 79 con la rivoluzione, disse ciò di cui ha bisogno la gente è una repubblica islamica, non, perché già glielo chiedevano, una repubblica democratica islamica. Quelli che vogliono quella parola, cioè la parola democrazia, non sanno nulla dell'Islam. Allora, noi ci permettiamo qua di controbattere a questo, di cercare insieme alle donne iraniane, anche a quelle afghane, invece di poterle avvicinare, anche grazie al lavoro dell'informazione, invece a questo valore fondamentale della nostra Repubblica e della nostra democrazia europea, qui anche europea, volevo dire. Quindi, ecco, torneremo a parlarne. Grazie a tutti.
5: Ecco, questo

0: La presentazione del libro di Irene Testa Azadi, Libertà in Iran. Vi stiamo raccontando della situazione in Iran, vi stiamo parlando di questo anniversario, 4 anni fa, l'uccisione di Mahsa Amini, e lo stiamo facendo con i documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale. Ora vi facciamo ascoltare la presentazione del libro di Mariano Giustino del 5 marzo del 2025, Iran, Mani Nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasnaran, stabato da Rubbettino, con gli interventi di Benedetto della Vedova, di Emma Bonino, di Elena Bonetti, deputata di Azione per una democrazia liberal progressista, Mariam Pezeshki, artista e attivista iraniana, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, Lia Quartapelle del Partito Democratico e Mariano Giustino, voce di Radio Radicale, autore del libro. Ascoltiamo.
1: Dell'8 marzo. Ho chiesto la disponibilità a Mariano Giustino di venire qui alla Camera, sala stampa, a presentare il suo libro e ho chiesto ad alcune colleghe, che ringrazio tantissimo, di partecipare. Perché? Non per fare cose particolarmente originali, ma perché mi sembrava e mi sembra che un modo per avvicinare con una chiave politica e non retorica e non rituale la ricorrenza dell'8 marzo potesse essere quest'anno quello di pensare, almeno oggi e per un'oretta, a quanto continua ad accadere in Iran. E Mariano Giustino ha raccolto in un libretto agevole, libretto perché è piccolo, ma di grande qualità, una serie di biografie di donne iraniane cadute vittime in un modo o nell'altro del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran. Sono profili drammatici di donne che hanno combattuto per la propria libertà basilare, spesso, a partire da Mahsa Amini, che è stata la vittima che poi ha innescato la rivolta di Donne, Vita e Libertà. La libertà basilare, per esempio, quella di non portare il velo. L'Iran è uno dei regimi più liberticidi che conosciamo. Ho visto un dato qualsiasi: nel 2023 ci sono stati 853 casi documentati di esecuzioni capitali. Spesso in condizioni brutali, al di fuori di qualsiasi regola da Stato di diritto. È un regime sempre più implicato in un network di regimi, pensiamo ad esempio al supporto che gli iraniani stanno dando alla Russia nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, pensiamo di recente anche al voto alle Nazioni Unite. La notte scorsa Trump, tra le tante cose che ha detto, ha rivendicato il ritiro degli Stati Uniti dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è un organo che vede pregiudicata la propria capacità di lavorare per i diritti umani e in questo siamo d'accordo, così come siamo d'accordo nel fatto che, e lo siamo stati anche come Italia, come governo italiano, nel giudicare una totale anomalia il fatto che l'Iran a un certo punto ne avesse la guida del Consiglio dei diritti umani. Ma quello però che non bisogna nemmeno rischiare di fare, e il messaggio che proprio non si può dare a chi in Iran continua a lottare per la libertà, le libertà basilari, per elementi basilari di democrazia, è che anziché ritirarsi dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, l'Occidente si voglia o possa ritirare dal sostegno a chi i propri diritti umani li cerca lottando e mettendo a rischio la vita. I manifestanti non stanno chiedendo all'Occidente un sostegno per abbattere il regime perché non ne hanno bisogno, scrive Mariano Giustino nell'introduzione al libro. Ad abbattere la Repubblica Islamica ci stanno pensando loro mettendo in gioco la propria vita, ma chiedono alla comunità internazionale semplicemente di non sostenere più un regime criminale che li oppone. E io credo che chiedono le donne iraniane, le ragazze iraniane, alla comunità internazionale di non dimenticarsi mai della loro esistenza, della loro lotta e della loro voglia di democrazia. Io ho già parlato troppo, con me c'è Mariano Giustino, a cui chiederei di tirare le conclusioni. Ci sono presenti Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Lia Quartapelle del Partito Democratico, Mariam Pezzeschi, che è un'artista e attivista iraniana. Abbiamo in collegamento, ringrazio molto anche loro, Emma Bonino ed Elena Bonetti. Abbiamo solo complessivamente un'ora, perché questo è lo slot della sala stampa. Io chiederei a Emma, se è pronto il collegamento, di intervenire per 5 minuti. Emma, mi senti? Ci sei?
2: Sì, io ci sono, vi vedo e vi sento.
1: Perfetto, puoi andare.
2: Due cose volevo dire. Io ho trovato questo libro di Mariano Giustino, Iran Made in Ude, molto molto interessante, per non dire altro, diviso in due parti, entrambe infatti sembrano due libri. La prima è un'introduzione lunga e dettagliata di Mariano Giustino stesso sull'Iran sotto il regime Pahlavi, quindi fino al 79, e per una come me che tanta storia dell'Iran non la sa, questo percorso fino al 79 per me è stato molto interessante. Poi lo Shah se ne andò, è morto in esilio non so più dove, e nella seconda parte, anche lì piuttosto interessante, il racconto delle terribili condizioni del carcere di Evin a Teheran, con però una differenza rispetto a quello che avevamo già letto sulle torture, eccetera, eccetera, che in questo libro queste torture, vagamente dette, sono invece molto dettagliate, e per me è stata una sorpresa, non tanto delle torture, questo lo sappiamo tutti, ma sui dettagli di queste torture, specie quelle che riguardano le donne e le torture sessuali. Questa seconda parte è molto, molto, molto impressionante per me, perché non, come tutti avevo parlato e sentito parlare di tortura, senza mai arrivare a capire che cosa davvero fossero. Il libro ce le racconta molto bene, sulle biografie di alcune di queste signore, ed è spaventoso, veramente spaventoso. Basta, quindi Mi auguro che molti comprino questo libro, sia nella sua prima e nella seconda parte. Mi sembra un modo non retorico, virgolette, di avvicinarci all'8 marzo, che a parte essere la vigilia del mio compleanno, non ho mai pensato che fosse una data così importante. Basta, vi sto a sentire, però leggete il libro e comprate il libro.
1: Grazie Emma, sarà contento Mariano, sarà contento anche l'editore Rubettino, che merita l'editore non solo per questo libro ma per l'attività importante che svolge e per i titoli che propone. Grazie Emma, poi se vorrai intervenire noi siamo qua, intanto ti facciamo gli auguri anche per il tuo compleanno. Chiederei a Elena Bonetti, che mi aveva chiesto di intervenire il prima possibile, se è collegata. Elena, ci sei?
3: Io ci sono, vi vedo e spero che mi sentiate.
1: Ti sentiamo perfettamente.
3: Mi sembra benissimo. Sentiamo
1: perfettamente.
3: Benissimo.
1: Vai.
3: Allora, innanzitutto grazie per questa occasione, mi scuso davvero di non essere presente di persona, ci tenevo, ringrazio anche quindi il collega della Vedova per aver organizzato anche la possibilità di questo collegamento. Saluto tutte le colleghe relatrici presenti, in particolare anche da parte mia un ringraziamento all'autore Mariano Giustino e anche un ringraziamento, diciamo, davvero sentito fuori dalla retorica, perché l'impressione che anch'io ho avuto leggendo un libro estremamente dettagliato nella parte della, come hai chiamato giustamente, Emma Bonino, nella parte anche della contestualizzazione storica del percorso che l'Iran ha fatto e intersecando questa dimensione con la storia vera, incarnata del vissuto delle donne che in Iran hanno lottato e stanno lottando per la loro e, permettetemi di dire, anche per la nostra libertà, è un'esperienza estremamente forte e lo è in particolare per quelle voci e quelle storie che entrano nella pelle, nel sentimento di chi legge. A volte quando si tratta, no, di questioni di politica internazionale, di geopolitica, si rischia di cadere nella tentazione di fare un doveroso racconto approfondito, astratto, ragionato, ma di scollegarlo da quella che è la ferita nei giorni, nelle notti passate in quei carceri, delle violenze subite di quelle donne. Io credo che anche ridare a voce a questa umanità sia un dovere che la politica ha e quindi grazie per permetterci di poterlo fare. Faccio una riflessione molto breve, poi passo la parola a Benedetto, alle colleghe, rispetto però ad un inedito. Questa conferenza stampa oggi arriva in un percorso che non è solo a qualche giorno dall'8 marzo, ma è in un crinale della storia. Siamo a 30 anni, no? Dalla conferenza di Pechino, dove il tema dei diritti delle donne, anche dell'eliminazione della violenza contro le donne, dei diritti delle donne, era stato riconosciuto come un diritto dell'umanità, quindi ledere i diritti delle donne era una lesione dei diritti fondamentali dell'umanità. Ecco, a distanza di 30 anni questa conquista oggi sembra completamente disattesa. Si è tornati, mai si era interrotti, ma in modo molto, come dire, forte, anche ufficializzato, a riproporre, per esempio, è stato anche questo richiamato, la violenza sessuale agita contro le donne come un'arma di repressione politica, ma in qualche modo anche come un'arma di guerra e di contrasto tra i popoli, cioè diventa uno strumento in qualche modo di conflittualità anche politica e tra i popoli e all'interno di uno stesso popolo come un'arma di repressione studiata, voluta, profonda nei confronti di chi nell'ambito dell'Iran oggi sta cercando di riacquistare non semplicemente una propria dignità, una propria emancipazione, ma di riaffermare dei principi che sono fondamentali nella nostra umanità, anche di libertà, di uguaglianza e di diritto, in particolare per le donne. Questo tipo di percorso rischia di trovare complici potenze internazionali che in qualche modo dismettono un impegno invece per sostenere questo tipo di proteste e contrastare invece i regimi ovviamente dittatoriali, autocratici, ma anche di un Occidente che, se non decide di giocare, e penso soprattutto all'Europa, di giocare un ruolo fondamentale in questo percorso, rischia di creare un danno enorme, anzi una ferita irreversibile per il nostro percorso, la storia della nostra umanità. Le donne saranno le prime a pagare, lo vediamo, l'abbiamo visto in Ucraina, lo vediamo in Medio Oriente, lo vediamo oggi in particolare con il focus sull'Iran, a pagare una democrazia che si diventa più fragile e si, come dire, disperde di fronte invece alle dittature, all'autocrazia, al ritorno del potere della violenza. Ma le donne sono anche in qualche modo oggi forse chiamate ad assumere un ruolo da protagoniste, in particolare nel contesto europeo, per assumere quel ruolo di leadership che non possiamo più lasciare ad altri di interpretare. Ci siamo per anni un po' affidati alla ripartenza, no, della pace, le Nazioni Unite, il ruolo degli Stati Uniti in quel contesto. Oggi ci troviamo con un arretramento di questi organismi internazionali, con una dismissione di impegno da parte di quella che per noi era un alleato fondamentale, ma che era in qualche modo il baluardo dei diritti di pace, di democrazia, di libertà anche nel contesto internazionale. Questo oggi non sta più accadendo, e quindi la domanda non è semplicemente cosa accadrà, diciamo, nel mondo, ma cosa noi oggi possiamo e dobbiamo fare. E quindi io penso che questo 8 marzo debba assumere il volto di un rilancio, di uno slancio in particolare dell'impegno europeo, in primo luogo verso l'Iran, ma insieme alla presenza, diciamo, politica forte, di una politica forte estera, unitaria da parte dell'Europa, anche ovviamente un ruolo che dobbiamo giocare a livello internazionale.
1: Grazie mille a Elena Bonetti. Peraltro noi oggi, diciamo, sopraffatti da tutto quello che sta accadendo nel mondo, abbiamo scelto con Mariano, grazie a Mariano, di fare il focus sulle donne che si battono per la libertà in Iran in questi giorni, ma insomma proveremo prima o poi magari a occuparci anche di questo. Arrivano dalle cronache delle cose devastanti rispetto all'uso della violenza e della violazione sessuale come arma di guerra anche dal Sudan. Io chiederei a questo punto a Mariam Pezzeschi, che è artista e attivista iraniana, di darci la sua testimonianza.
4: Buonasera a tutti, è un onore essere qui e sono felice, allo stesso tempo anche triste, di dover parlare in questo modo dell'Iran. Per quanto riguarda il libro di Mariano, Iran a mani nude, un forte sostegno alla rivolta Donna, Vita, Libertà, la quale esplode dopo l'uccisione di Mahsa Jina Amini, la giovane curda assassinata dalla polizia morale di seguito delle percosse ricevute durante l'arresto. Il libro parla delle rivolte trainate soprattutto dalla generazione Z, una generazione che pretende i suoi diritti, che dovrebbero accompagnare tutti dalla nascita, ma invece in Iran vengono sistematicamente negati da 46 anni. Non dobbiamo dimenticare che molti prigionieri, esattamente in questo momento, come parla anche il libro, sono sotto la pena di morte. Tanti di loro sono attivisti in attesa di esecuzione. Come per esempio Parshan Azizi, queste sono le foto che ecco qua. Sono, questi sono i giovani sotto la pena di morte. Varishe Moradi, sotto questo. Sharife Mohammadi. Parshan Azizi. E questa ragazza, e loro sono semplicemente attivisti di diritti umani. Invece ci sono anche cittadini europei, le persone con doppia cittadinanza, che sono in carcere. Uno in particolare si chiama Jalali, che lui si è recato in Iran semplicemente perché era invitato a un seminario per parlare dell'ambiente, è un scienziato e purtroppo è in carcere dal 2016. E, da un momento all'altro lui potrebbe anche essere impiccato. E questi purtroppo è la situazione dell'Iran. E, c'è un altro problema, che a queste persone viene negato la cura. E, se parliamo di Nahi Chirbishe, è una madre che il cui crimine è semplicemente protestare contro l'uccisione del suo figlio. E fin dall'inizio del regime, questo regime è sempre iniziato con versare sangue. La storia non perdonerà mai il brutale omicidio delle persone preziose che hanno servito con compassione il nostro paese Iran. Basterebbe pensare a Farrokh Rooparsa, che è stato Farrokh Rooparsa è stata un ministro che lei nell'80 è stata giustiziata da Khomeini, aveva 58 anni. Lei è stata un medico competente, insegnante dell'università, e grazie al quinto principio della rivoluzione bianca, era che garantiva alle donne il diritto di voto, tutti i diritti di famiglia, potevano avere gli stessi diritti di uomini, lei entra nel Parlamento e fa di tutto per modificare e togliere le leggi che toglievano i diritti delle donne. Ma invece proprio a quell'epoca, in quell'epoca Khomeini aveva espresso la sua opinione che se una donna si mette a disposizione per essere eletta, questa è un atto di prostituzione. Perciò Khomeini appena arriva in Iran, come sappiamo, Khomeini arriva sul piatto d'argento con aiuto di europei, arriva a Teheran, e la prima cosa che fa giustizia tutte queste persone che sono state veramente preziosi per Iran. Proprio lei, Farrokh Rooparsa, viene giustiziata per le accuse come corruzione, come la prostituzione, come essere vicino ai Savak, come una persona che pensava il regime, uno che aveva fatto saccheggio del tesoro nazionale. Farrokh Rooparsa scrive una lettera molto toccante l'ultimo giorno della sua vita nel carcere ai suoi figli, e dice: sono un medico e quindi non ho paura della morte, sono pronta a ricevere la morte a braccia aperte, piuttosto che vivere in vergogna per essere costretta a portare il velo. Non mi inchinerò a coloro che aspettano che esprimi rammarico per 50 anni dei miei sforzi per uguaglianza tra uomini e donne. Non indosserò mai il chador per fare un passo indietro. E così 8 maggio dell'80 Farouk Ruporsa viene impiccata con la corda prima, però la corda si strappa e lei viene fucilata. Vedete, come mostrano le testimonianze anche di questo libro, siamo arrivati veramente a una conclusione che il regime è gravemente in crisi e non ha le soluzioni per i problemi principali, che hijab è solo uno dei problemi, la legge vergognosa dell'hijab, però il problema è dura vita quotidiana delle persone che devono avere a che fare con inflazione, povertà, disoccupazione e svalutazione della moneta nazionale. E vengono sempre perseguitati e giustiziati anche le persone che chiedono giustizia per i loro cari che sono stati uccisi. È necessario comprendere che questo silenzio non è più consentito. Il cambiamento avverrà presto ed è meglio far parte di questo cambiamento con orgoglio. Grazie.
1: Grazie anche per le parole di speranza. Noi abbiamo, noi intendo noi italiani, abbiamo trepidato prima e gioito poi per la carcerazione e la liberazione di un'italiana, di una giornalista, di Cecilia Sala, nel carcere di Evin a Teheran. Questo libro, per un pezzo importante, come ricordava anche Emma, è proprio sulla condizione in cui vengono tenute e represse in particolare le donne. Ecco, quel momento lì è stato un momento di attenzione su quanto avviene in Iran, che, ascoltando le tue parole, dobbiamo, attenzione che dobbiamo mantenere anche per dare forza a chi forse addirittura può essere nelle condizioni di dare una spallata al regime. Maria Elena Boschi.
5: Buonasera e grazie intanto a Benedetto della Vedova per avermi coinvolto in questa discussione, in qualche modo che nasce ovviamente dal libro di Mariano Giustino. E è vero che si dice che in Iran non si aspettano di essere salvati dall'Occidente, ma si salvano da soli, diciamo così. Però è importante che ci sia un'attenzione alta anche da parte della comunità internazionale, che quindi sia attraverso le testimonianze che il libro raccoglie, sia attraverso anche iniziative come quelle di oggi, comunque ci sia la consapevolezza in Iran che anche il mondo fuori dall'Iran guarda a quello che sta accadendo e a volte qualche piccolo risultato, magari rispetto anche a delle persone che si trovano detenute in delle carceri o in attesa dell'esecuzione della pena di morte, effettivamente può essere raggiunto anche con la pressione internazionale. Quindi è importante proseguire in questo impegno e non pensare che siamo del tutto irrilevanti e che non possiamo fare niente per sostenere questa causa. E io tra l'altro ho imparato alcune cose leggendo questo libro e quindi condivido quello che diceva prima Emma Bonino, anzi che saluto con affetto, mi fa piacere che siamo insieme oggi anche se a distanza, perché per esempio ho scoperto che l'8 marzo in Iran ha un significato particolare, è una data significativa perché dopo alcuni decenni in cui non portare l'hijab non era più reato, quindi era consentito non portare l'hijab, nel 1979, proprio con una legge del 7 marzo, Khomeini reintrodusse, dopo la rivoluzione, diciamo così, islamica, l'obbligo dell'hijab. E l'8 marzo ci fu una reazione di massa, una protesta spontanea, ovviamente non violenta, pacifica, come tutte le proteste che si stanno svolgendo adesso in Iran, è bene ricordarlo, che sono tutte assolutamente pacifiche, ovviamente da parte di chi protesta, proprio contro questa imposizione. Quindi l'8 marzo ha un significato ancora più evocativo. di un cambiamento purtroppo repentino di condizione per le donne, ovviamente in peggio, e un cambiamento che è stato molto pesante. Giustamente si parla nel libro di apartheid di genere in Iran, perché comunque le donne vivono una situazione di segregazione, non solo lì. Oggi ovviamente non abbiamo tempo per citare, prima Benedetto faceva riferimento al Sudan, ma potremmo parlare dell'Afghanistan, potremmo parlare di quello che avviene in tanti paesi dove l'estremismo islamico domina, pensiamo alle leggi che consentono i matrimoni per bambine di 9 anni in Iraq e potremmo fare molti altri esempi. Quello che però è, diciamo, emerge in questo libro ovviamente è una situazione di segregazione, diciamo così, legalizzata, ed è un libro che è apparentemente leggero come peso, sono poche pagine, ma è molto pesante per quello che racconta, per quello che si legge e per queste testimonianze che sono veramente drammatiche. Leggere quello che succede al carcere di Evin e pensare che anche Cecilia l'ha stata detenuta lì e ha rischiato potenzialmente di subire quel tipo di torture è per noi particolarmente, diciamo, drammatico. Qui si parla di torture di ogni tipo, ovviamente fisiche, psicologiche, sessuali, sulle donne prevalentemente, ma non soltanto, perché è uno dei pochi paesi, l'Iran, che applica torture e la pena di morte anche sui minori, quindi anche su bambini e bambine veramente piccoli di età, non soltanto sulle donne, ed ha purtroppo questo triste primato di essere il primo paese al mondo per esecuzione di pene di morte sulle donne. Quindi è una situazione veramente, veramente drammatica, e nonostante questi racconti in cui non c'è nemmeno la possibilità a volte per le famiglie di piangere i propri morti, perché non viene nemmeno consentito di svolgere le cerimonie funebri e non viene consentito nemmeno alle famiglie di dire la verità in alcuni casi sulla morte delle proprie figlie, dei propri figli, perché ovviamente rischiano delle conseguenze pesanti da parte della polizia morale, da parte ovviamente dello Stato. Ci sono delle famiglie che a rischio della vita, in alcuni casi pagando con la vita, denunciano comunque l'accaduto, lo fanno pubblicamente, come lo fanno alcuni medici che si rifiutano magari di firmare delle autopsie false o dei referti falsi, come lo fanno dei giornalisti, non soltanto stranieri ma ovviamente anche iraniani, che continuano a raccontare la verità nonostante le conseguenze a cui vanno incontro, come lo fanno gli artisti, l'abbiamo sentito anche oggi in questa testimonianza, ma sappiamo, e viene raccontato nel libro, di quanti rapper per esempio sono in carcere perché con le loro canzoni denunciano quello che sta avvenendo, in qualche modo creano anche un sentimento, un coinvolgimento della popolazione di reazione. E si dice, lo dice un rapper, che è un paese che è disposto a uccidere tutti i propri figli pur di mantenere questa situazione di oppressione, e lo stanno facendo perché avvelenano i bambini e le bambine nelle scuole, perché accecano le persone, perché sono passati dalla repressione al terrorismo preventivo. E chi non si adegua viene trattato come un pazzo o sottoposto anche a delle torture proprio attraverso delle strutture che applicano l'elettroshock, che ti riportano delle persone che purtroppo non sono più quelle di prima. Ecco, però di fronte ad un quadro che per me è veramente impressionante, per me questo è un libro però che racconta anche la sconfitta del regime. Cioè, se dopo decenni di regime in cui la popolazione ha subito comunque questa situazione di terrorismo, di limitazione della libertà, di segregazione, di repressione, comunque si è generato un movimento di protesta così forte e così resistente nel tempo, tanto da superare le divisioni tra città e periferia, le divisioni etniche, perché comunque tutto parte, veniva prima detto, da una ragazza curda, a cui non è stata neanche riconosciuta la possibilità del vero nome, perché io non lo so pronunciare, però insomma si chiama Gina Emini in realtà, perché non poteva avere il nome se non tradotto in persiano. Dopo decenni in cui i bambini a scuola la mattina devono entrare a scuola e urlare morte agli Stati Uniti e morte a Israele, non ha funzionato, perché c'è questo movimento Vita, Donne, Libertà di protesta così forte, che ha nelle donne sicuramente le protagoniste assolute, ma non ci sono solo le donne, ci sono anche tanti ragazzi, tanti uomini, tante famiglie che si sono unite a questa protesta, e questa secondo me in qualche modo è l'idea che il regime non ha vinto, perché non è riuscito a sopire questa voglia di libertà in persone che hanno tutto da perdere. A volte qui si dice questi ragazzi non hanno nulla da perdere perché sono molto giovani. In realtà proprio perché sono così giovani hanno tutto da perdere, hanno tutta la loro vita, tutto il loro futuro da perdere, eppure lo mettono in gioco. Io provo a immedesimarmi e dico, ma io avrei il coraggio di togliermi il velo, di protestare in piazza sapendo che quel gesto potrebbe costarmi la vita o magari alle persone a cui voglio bene? Allora, io credo che ci voglia una forza, un coraggio e soprattutto una voglia di libertà che ti fa andare oltre il rischio della tua stessa vita, forse perché oggi conoscono tutto quello che avviene nel mondo fuori dall'Iran e quindi non possono più far finta che quella sia la normalità, che vada bene così. E questo lo dico perché c'è una speranza legata ad una protesta, una lotta che va avanti ormai da alcuni anni, e quindi vuol dire che c'è appunto una determinazione e una resilienza, una capacità del popolo iraniano, un orgoglio che noi non possiamo altro che ammirare e sostenere, diciamo così, a distanza. E non vorrei sottovalutare però un elemento importante, che il regime, nonostante tutte queste violenze, non riesce a reprimere. E attenzione, se riesce questa rivoluzione, qui si dice che è come se fosse la rivoluzione francese per quello che è avvenuto da noi qualche secolo fa, o la caduta del muro di Berlino, se riescono in questa rivoluzione non è che cambia la vita soltanto per le donne iraniane o per la popolazione iraniana, cambia lo scenario internazionale, perché se loro riescono dall'interno, insieme alla crisi economica, a tutti i problemi che chiaramente ci sono nel paese, in un'operazione che già oggi sta comunque rendendo più debole il regime islamico, cambiano anche alcune politiche al di fuori dell'Iran, alcuni rapporti internazionali. Quindi io credo davvero che il racconto di queste storie vere, con nomi, età, paesi dove nascono, molto precise, ma il racconto di un intero popolo che sta reagendo, ecco, per me è l'idea di un coraggio incredibile che in qualche modo potrebbe cambiare anche per noi lo scenario, non solo per loro. Quindi complimenti, diciamo, per il libro, sicuramente, che raccoglie queste testimonianze, ma soprattutto per chi dentro l'Iran e fuori dall'Iran, anche chi sta all'estero, continua con coraggio a portare avanti questa battaglia.
1: Grazie a Maria Elena Boschi, Lia Quartapelle.
6: Grazie, anch'io volevo ringraziare molto Benedetto Della Vedova per l'occasione. Credo che siano giorni molto particolari in cui la nostra attenzione è anche focalizzata in modo anche un po' nevrotico su quello che accade negli Stati Uniti. E però sarebbe sbagliato dimenticare la condizione delle donne in tante parti del mondo. E volevo ringraziare molto anche Mariano Giustino, perché effettivamente questo è stato detto, un libro che non è, diciamo, impegnativo in termini di lettura, ma ti impegna dal punto di vista della mente, perché le storie che racconta e i profili che traccia raccontano appunto di una situazione che rischia di essere dimenticata. Invece raccontare queste cose in un volume dà il giusto peso alle storie di tante donne, di tante ragazze, di alcune bambine addirittura, che altrimenti rischierebbero di essere dimenticate. Anch'io sono molto contenta di essere qui con Emma, e credo che per tutte noi Emma il suo impegno per le donne in vari luoghi del mondo è di grande ispirazione e anche accende come sempre un'emozione, una passione che continueremo a portare avanti insieme a lei nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Voglio dire due cose anch'io. La prima è sul libro. Il libro è uno di quei libri che può essere letti al contrario, non perché come i libri quelli dei bambini da un lato e poi lo giri dall'altro, c'è un'altra storia, ma perché è un libro che racconta da un lato delle terribili crudeltà del regime iraniano. Se si legge anche solo i capitoli in cui vengono raccontate le storie di queste donne, di queste ragazze, di queste bambine, il regime ha ucciso a fucilate una ragazza, picchiato a sangue un'altra, una bambina, si racconta di molti stupri di massa, appunto si racconta di una ragazza a cui hanno sparato in faccia, una ragazza a cui hanno fratturato il cranio, una ragazza ridotta in stato vegetativo, un'altra donna uccisa dal regime e un'altra persona, un'altra donna uccisa a bastonate, una uccisa a colpi di manganello. Queste sono tutte cose vere ed è il racconto di una crudeltà, di un regime basato sulla crudeltà. Dall'altro lato però, se si vuole leggere il libro al contrario, o forse dal verso giusto, è un libro che racconta appunto dello straordinario coraggio di gesti quotidiani, appunto di donne, ragazze, bambine, che fanno dei gesti piccoli, che però sono dei gesti enormi, di chi stacca dal proprio, dal muro della propria classe la foto di Khamenei, e appunto viene ridotta in stato vegetativo, a chi si mette male il velo, magari è solo un gesto di distrazione, se non un gesto di affermazione politica, soprattutto è un gesto di distrazione se si parla di una ragazzina, di una bambina di 9 anni che poi viene picchiata a sangue. Si parla di piccole cose, dell'amore per la danza, dell'orgoglio di avere urlato, ma di non avere pianto. E sono dei ritratti di donne, di appunto ragazze e di bambine che fanno delle piccole cose che sono tutto. Sono tutto perché definiscono il loro percorso di vita. Purtroppo questi gesti, queste preferenze, questi desideri, queste passioni determinano la loro morte. Ma ci tracciano la distanza che c'è tra noi e loro. Tra noi, dove appunto se il mattino esci con una calza smagliata non ti succede niente, è un posto dove se ti metti male il velo rischi di essere picchiata a morte anche se hai 9 anni. E quindi questo libro è molto forte. E poi la seconda cosa del libro, che secondo me è molto significativa soprattutto oggi, in questi giorni, non so voi, ma a me capita spesso di sentire molte persone molto sconvolte, molto agitate, giustamente, insomma stiamo vivendo una fase estremamente difficile e complessa dell'Occidente. E al tempo stesso, diciamo, mi sembra che stiamo un po' perdendo la bussola, e invece questo libro ci riporta un po' sulle cose importanti. Da un lato ci racconta di quella che Mariano definisce una pacifica, lenta rivoluzione della nuova generazione di giovani iraniani, e in particolare delle donne iraniane. Cioè ci ricorda che il cammino può essere lungo, può essere molto complicato, può essere che in certi momenti non se ne veda la fine. Purtroppo le persone che cadono, le donne che cadono lungo il cammino, sono tante e cadono appunto in modi crudeli. Ma al tempo stesso, qui riprendo la frase di Tahrir, diciamo della prima donna martire iraniana, una giovane poetessa, che dice: puoi uccidermi quando vuoi, ma non puoi fermare l'emancipazione delle donne. Davvero di come questo cammino, che in questi giorni, diciamo il cammino per la libertà, il cammino per delle migliori condizioni delle donne e di tutti noi, in questi giorni sembra molto, molto complicato, cioè chi è che si sta facendo prendere dal pessimismo? Ecco, invece questo libro ci racconta che è un cammino che comunque va avanti. E mi sembra una cosa grande. E chiudo qui. Io sto, come tutti, stiamo riflettendo, credo, sugli errori fatti, su come mai siamo arrivati a un certo punto, sulle esagerazioni, su quanto magari in questi anni si è insistito sulle battaglie sbagliate, su magari un abuso su non aver capito la dimensione di alcune cose, aver dato troppo peso a cose piccole, non aver dato abbastanza peso alle cose importanti. E credo che questo libro invece ci riporti al cuore, all'essenza di quello per cui le donne, le ragazze, le bambine e anche gli uomini, perché sono anche tanti uomini, tanti compagni, tanti familiari, tante persone care, lottano in Iran. E riprendo le parole di Narges Mohammadi, il premio Nobel, che non vede i suoi figli da 8 anni. E Narges Mohammadi dice che la sua sofferenza più indescrivibile è non poter vedere i suoi figli, che immagino, insomma, per chi ha dei figli sia una sofferenza enorme, eppure lei insiste, dice: finché la democrazia, l'uguaglianza e la libertà non saranno conquistate, è necessario continuare a combattere e a sacrificarsi. È vero, questa battaglia, soprattutto in Iran, ma non solo, è molto sulle spalle delle donne, e se c'è qualcuno che questa cosa che è la libertà, la democrazia, non l'ha mai sperimentata, eppure la anela così tanto da sopportare dei dolori indescrivibili, fisici, morali, spirituali, personali, ecco, questo forse ci deve servire non solo per ricordare loro, per dare a loro la voce, la parola, ma anche per chiederci esattamente noi qui che cosa stiamo facendo in una crisi così difficile. Se c'è chi in condizioni così drammatiche vive, lotta, si batte, si sacrifica, beh, forse quelle persone non sono semplicemente delle vittime, sono delle fonti di ispirazione, e forse dovremmo farci guidare un po' di più da loro. Grazie.
1: Grazie a Lia Quartapelle. La parola a Mariano Giustino dopo tutti questi meritati complimenti.
7: E io non posso fare altro che ringraziare davvero di cuore tutti voi, ringrazio Benedetto, ringrazio Emma Bonino, Elena Bonetti, Maria Elena Boschi, Lia Quartapelle e Marian Peseschi, perché da ognuno di voi intanto è arrivato un po' un focus sulle questioni, sulla questione di cui, che stiamo trattando. Perché dico così? Perché questa rivoluzione Donna Vita Libertà della generazione Z ci interessa moltissimo, ci interessa direttamente, e apparentemente potrebbe essere un qualcosa lontano, interno a un paese che vive un regime, una teocrazia brutale, orrifica, feroce, ma ci riguarda direttamente. E poi dico perché. Sì, è un cammino lento e lungo, un cammino di resistenza, è un cammino che viene da lontano, viene da molto lontano. Hai citato Lia la Tahireh, quella che è considerata la prima femminista del Medio Oriente, non solo dell'Iran, addirittura del Medio Oriente, no? Questa donna, anche lei appartenente a una minoranza come Jina Mahsa Amini, lei era di una minoranza religiosa Baha'i, una delle più perseguitate in Iran e anche al mondo, direi, i Baha'i, è stata uccisa in quanto donna e in quanto Baha'i, è stata la prima donna che ha avuto il coraggio di togliersi il velo, di svelarsi pubblicamente, e per questo ha pagato con la vita, no? Dopo aver subito persecuzioni, torture, è stata incarcerata e poi è stata strangolata nel cortile del carcere. Insomma, questa è una rivoluzione, dicevo, che ci interessa moltissimo, lo vediamo soprattutto adesso che ci interessa moltissimo. L'Iran ha creato, come sappiamo, Hezbollah nel 1982, l'ha creato pochi anni dopo la rivoluzione comunista, no? Del 79, poco tempo dopo che si è costituito poi il corpo dei guardiani della rivoluzione, che aveva un compito ben preciso, quello di portare la rivoluzione islamica, i principi comunisti, non solo in Medio Oriente ma in tutto il mondo. Ricordiamo che Hezbollah, i guardiani della rivoluzione, sono presenti in diversi paesi non solo dell'area medio orientale ma anche del mondo, anche in Sud America, nel Venezuela, in particolare Hezbollah appunto, e lo ha fatto per dotarsi di un prolungamento, no? Di un prolungamento in Medio Oriente per espandere la sua influenza in tutta la regione ed oltre, per espandere la dottrina comunista. E che cos'è la dottrina comunista? Perché poi di queste cose non ci si sofferma mai. la distruzione di Israele, la distruzione dello Stato di Israele, la, vista come un corpo estraneo in Medio Oriente, e anche la cacciata ovviamente degli Stati Uniti dal Medio Oriente, e il ripristino di tutti i luoghi sacri, sotto la fede sciita, considerata l'Islam puro. Questo che cosa significa mettere il ripristino di tutti i luoghi sacri sotto la fede sciita? I luoghi sacri quali sono? I luoghi sacri sono la Mecca, Medina e Gerusalemme, no? I tre luoghi sacri del mondo islamico. E questo significa che dominare appunto gli altri paesi, per esempio l'Arabia Saudita, in attesa appunto del Mahdi, del Salvatore per la teocrazia iraniana, per l'Islam sciita che dovrà poi liberare il mondo per avere l'Islam per affermare l'Islam puro. E per questo, in attesa di che cosa? In attesa di creare quel deterrente necessario per essere una potenza regionale molto forte. E come? E con la costruzione dell'arma nucleare. Questo è stato il programma iraniano. I giovani iraniani lo hanno capito, la generazione Z, che è costituita dal 70% circa della popolazione iraniana, che è quella del movimento Donna Vita Libertà, quelle che dicono potrai fare qualsiasi cosa, potrai ucciderci quando vuoi, ma non puoi fermare la nostra voglia di emancipazione, di liberazione. Che cosa vogliono i giovani in Iran? Questa è la caratteristica principale di questa rivoluzione. E che cosa vogliono le donne, che combattono da molto lontano, non dal 16 settembre del 2022, nemmeno dal 7 marzo, la manifestazione che citava Mariana Boschi del 7 marzo, il giorno prima della festa della donna, quando le donne mano nella mano in giro tondo ballavano e cantavano perché si opponevano all'introduzione della legge della Sharia. Viene da molto lontano. I giovani che cosa vogliono? Vogliono la liberazione dell'Iran dalla Repubblica Islamica. Questo vogliono. Non vogliono una riforma, una modifica, anche perché le riforme le hanno sperimentate in Iran, no? I riformisti si sono susseguiti, i cosiddetti riformisti si sono susseguiti di volta in volta, perché erano quelli che erano poi, diciamo, funzionali al regime, perché quando il regime doveva, che tutti i regimi quando durano, soprattutto quelli che durano a lungo, hanno bisogno delle aperture, perché vivono delle difficoltà e hanno bisogno delle aperture, sia per propaganda interna, sia per dare fumo negli occhi alla comunità internazionale. E quindi propongono un riformista, no? Come Pezeschian, no? Che tutti appellano come riformista, ma di riformista non c'è niente, semplicemente per il fatto che il Presidente della Repubblica in Iran non esiste. Chiamiamo le cose per il proprio nome. Il Presidente della Repubblica, le elezioni in Iran non esistono, è una finzione, è una farsa, no? La Repubblica Islamica non esiste, perché il termine Repubblica non corrisponde a quello che si è istituito in Iran. Questo vogliono, stanno cercando di far capire i giovani in Iran con la loro rivoluzione. Quindi questa rivoluzione è ricca di messaggi, ricca di contenuti, e questo è il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro, perché è questo che deve passare. Deve passare che cosa? Che l'Iran vive sotto il dominio di un regime, la popolazione iraniana, di un regime mostruoso, che l'ha ghermito nel 1979. Questi giovani, la popolazione iraniana è quasi tutta giovane, dice: ma da dove sono usciti fuori questi? Noi non l'abbiamo voluto, l'hanno voluto i nostri genitori. Ecco lo scontro generazionale che è in atto all'interno dell'Iran. Il scontro generazionale all'interno dell'Iran, durante questi mesi delle proteste, delle rivolte. A questo anche abbiamo assistito.
0: Ecco, questa era la presentazione del libro di Mariano Giustino dal titolo Iran Mani Nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale e ascoltiamo un'intervista che ha questo titolo, Emma mi ha detto, un'intervista ad Alessandro Tessari a cura di Lanfranco Palazzolo.
8: Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari per ricordare Emma Bonino. Allora, Alessandro, tu sei qui

0: verità mi turba poco, mi ha dato molto fastidio, invece mi è dispiaciuto alcuni titoli dell'Avvenire, perché è stato proprio l'Avvenire che anni fa aveva lanciato, quando Emma era in pista per il Quirinale, lanciarono una campagna denigratoria con la fotografia di Emma che pratica un aborto con la pompa. E questa fotografia messa così, una donna con le gambe divaricate, effettivamente è un pugno allo stomaco, una cosa sgradevole. E soprattutto questa volontà di sottacere che quel giornale quella volta titolò Emma la mammana. Ora, rovesciare la cosa, tu fai la battaglia per evitare che le donne, soprattutto senza mezzi economici, vadano dalle mammane per farsi spesso ammazzare o perforare l'utero, e tu prendi questo aiuto alle donne più in difficoltà come un'accusa di provocare l'omicidio, l'assassino. Allora, certamente l'aborto è una cosa delicatissima, e lo sa anche Emma, perché Emma diventa consapevole della politica proprio a seguito di questa interruzione della gravidanza che lei ha fatto quando stava con Marcello Crivellini. Mi ha parlato con molta delicatezza Marcello, che è una persona che io stimo e con cui ho avuto sempre un rapporto molto bello, e racconta come umanamente aveva deciso Emma per l'aborto, e lui l'ha accompagnata, non l'ha lasciata, perché anche questo, in quegli anni i maschi spesso lasciavano negli ospedali le donne gravide, non volevano essere coinvolti in questa pratica dell'aborto. Allora, il fatto che lei prima non fosse politicizzata, lei si è laureata alla Bocconi in lingue, e fra l'altro è stato un elemento che ha aiutato moltissimo il Partito Radicale quando si è aperto sulla scena europea, perché mentre Pannella parlava un ottimo francese, perché era un po' francofono la sua famiglia, Emma era un jolly su tutte le lingue, soprattutto l'inglese, molto brava, molto sciolta nell'impattare anche con gli interlocutori del Parlamento europeo, e questo è stato un altro elemento che le è stato riconosciuto, una capace di non fare la teoria. E qualche volta, devo dire anche...
1: Questa è una cosa che ha in comune con la Meloni, che parla tante lingue.
0: Certamente non fa una figuraccia la Meloni quando va all'estero e sa dialogare con paesi arabi, e parleranno tutti inglese, suppongo, non credo che sappia l'arabo, però questa disinvoltura...
1: Anche il francese.
0: Sì, ma capisci, questa disinvoltura di poter impattare anche con l'avversario politico è un elemento che dobbiamo valutare come positivo, perché se no altrimenti mettiamo a mano la pistola e il mondo sarà tutta un'altra cosa. Quindi io poi, fra l'altro, devo dire la verità, questa è una cosa anche che un po' non ricordo con piacere, perché no, potrebbe sembrare una minimizzazione del ruolo che i radicali hanno avuto prima di entrare in Parlamento. Tu certamente sai che Spadaccia, Pannella scrivevano su ABC. ABC era un settimanale un po' scollacciato, molto in voga tra le serve e i militari in caserma circolava, perché c'erano queste belle donne in copertina, mezze nude. E io mi ricordo di aver letto i primi articoli di Spadaccia proprio su ABC, e non ero riuscito a farmi l'idea giusta. Quando mi succede che si impara la legge nel 70 sul divorzio, io che già militavo nel Partito Comunista mi sono reso conto che era un pugno allo stomaco. I radicali capeggiavano uno schieramento laico, liberale, socialista, Fortuna, Gaslini, per affrontare il problema del divorzio, e dall'altra parte c'era non solo la Chiesa riottosa, ma anche la Democrazia Cristiana e quella parte cospicua dei comunisti che non voleva la rottura con la Democrazia Cristiana e men che meno con la Chiesa. Io ricordo comizi in quel periodo, a ridosso del 70, quando viene varata la legge, e andavamo nel mio Veneto bianco, dove addirittura in certi comuni il Partito Comunista non aveva neanche un voto,

0: e facevo assemblee nelle campagne dicendo questa cosa. Annella, Fortuna e Gaslini vogliono questa guerra per spaccare le masse cattoliche contro quelle comuniste. È una cosa da ricchi, questo era lo slogan che ci veniva suggerito di divulgare. Quindi è una cosa da ricchi, non può riguardare le masse popolari. Ora, fino a quando un giorno, facendo una di queste mie cose, io in un comune nel Val d'Obbiadene, che adesso è la terra ricca del Prosecco, a quell'epoca era una terra disperata, poverissima, di grande migrazione all'estero, e io faccio questo discorsetto, in fondo il divorzio non riguarda le masse popolari, perché è una cosa da ricchi, costa il divorzio, avere due famiglie, eccetera. E si alza una vecchia compagna che mi dice: caro compagno Tessari, non sei ben informato, perché io ho 5 figli e un marito ubriacone, se mi metti incinta un'altra volta voglio poter divorziare e abortire. Io resto come un cretino, perché non mi aspettavo un'uscita in un'assemblea grosso modo a ridosso della canonica, perché lì non c'erano spazi della sinistra. Allora ne ho parlato, mi ricordo, con Giovanni Berlinguer, di cui io facevo un po' il tirapiedi, l'assistente, e gli ho raccontato questa cosa, dico: ma non è che andiamo a sbattere? E lui dice: ci vengono segnali da tutta Italia che Pannella ha spinto Fortuna e Maslini con tale forza che stanno diventando una forza dominante in Italia. Allora, questa cosa qua ha dovuto anche il Partito Comunista riaggiustare i toni, ecco, diventare. Però, varata la legge nel 70, scatta subito la voglia della Chiesa di abolirla col referendum del 74, e questo è stato la grande carta che i radicali hanno giocato alla grande, perché è apparso evidente a tutti che loro, i radicali, erano stati gli artefici della legge istitutiva del divorzio, e loro, i radicali, potevano essere il baluardo contro questo tentativo. Ecco, tentativo che anche lì mi ricordo di aver fatto anche con Emma e tanti comizi. Ma se torniamo indietro, la prima volta che io incontro Emma è stato quando avevo deciso di abbandonare il Partito Comunista e passare con i radicali, dopo tutta la vicenda Moro, eccetera. Avevo capito che Pannella e Craxi si battevano e volevano battersi per la trattativa per salvare Moro, mentre Giovanni Berlinguer mi disse: noi siamo un po' in difficoltà perché già corre voce che le Brigate Rosse sono nostri figli, quindi se ci mettiamo a trattare con loro vuol dire che abbiamo un rapporto privilegiato con le Brigate Rosse. E io mi ricordo che obiettavo questa cosa elementare: in fondo Moro è quello che ha aperto i comunisti, insomma non entreremo nel governo ma nella maggioranza delle larghe intese, e lasciarlo massacrare come un cane mi pareva una cosa morale. Quando Fanfani, premier, viene contattato dal Montini, che gli dice: se lei riesce a cancellare questa legge la faremo santo dopo morto. E Fanfani, che non era un uomo sciocco politicamente, dice: vabbè, ho l'appoggio della Chiesa e della Democrazia Cristiana, ma quei comunisti come la mettiamo? E Montini gli dice: metà dei comunisti sono con me. E Fanfani dice: ma santità, è sicuro di questo? Montini, che frequentava il mondo laico, anche comunista, perché tra l'altro erano gli anni in cui prima il Concilio Vaticano II e poi questa chiesa di sinistra, che il Vaticano II è stata una grande apertura, la chiesa usciva dalle parrocchie, dalle canoniche, per andare in mezzo alla gente, e ricordo che si mise in moto questa macchina. Solo che Fanfani, convinto di stravincere, ha abusato anche della sua intelligenza, dicendo in un comizio famoso a Palermo, che venne riportato in prima pagina dal Corriere della Sera, che se restava questa tragedia del divorzio, gli uomini sarebbero diventati tutti gay e le donne lesbiche sarebbero scappate dalle cameriere. Ora, una stupidaggine così, tutto si può consentire, che il divorzio facilita la rottura delle famiglie, eccetera, ma questa cosa che gli uomini diventano gay, le donne leggi che scappano, quella, ha fatto ridere mezza Italia e credo che sia stata una delle cause del tracollo imbarazzante di Fanfani. E io ricordo che su questo argomento i radicali avevano cominciato a conquistare quel consenso che li porterà poi nel 76 la prima pattuglia, ecco, alla Camera. Però io confesso che quando cominciò a parlare Pannella, lui aveva sempre questo bisogno di provocare noi froci, noi drogati, noi uomini, le marciapiedi, eccetera.
1: E lo faceva anche la Bonino.
0: No, e invece io dai banchi comunisti avevo simpatia per la battaglia che avevano fatto contro l'abolizione del referendum per la cancellazione del divorzio. Però questo linguaggio un po' critico, perché poi Pannella tirava fuori tutta l'esperienza nell'UGI, cioè i laici dell'università, quando non esistevano ancora i partiti giovanili, e quindi la gioventù laica e di sinistra si trovava nell'UGI. Poi c'era il FUAM, quelli di destra, e l'Intesa, quelli cattolici. Ma quelli dell'UGI erano talmente capaci di aggregare attorno a sé che si tirarono dietro anche i cattolici. Allora, quando Pannella si sedeva, si alzava la Bonino e rendeva esplicito quello che era implicito nel linguaggio un po' critico di Pannella. E mi ricordo questa scena di un commesso, tu sai che in aula i commessi possono portare i bigliettini, sì. E vedo che Andreotti scrive un bigliettino da un commesso che viene, io ero seduto lì non lontano, e poi Emma mi farà vedere gli elogi sperticati di Andreotti a Emma, che era la prima volta che parlava alla Camera e parlava come una parlamentare di lungo corso, per farsi capire, e tutta l'assemblea ha capito che questo scricciolo di donna non aveva niente delle sciantose che si sono visti dopo, quelle con Vanno, col tacco 12, con le braghe aderenti. Emma vestiva come una contadinella di salopette, di jeans, camicetta, credo che avesse addirittura piedi nudi e zoccoletti come le contadinelle.
1: Sì. Lei proprio il 14 settembre del 76 andò a finire su tutti i giornali per questo fatto che era entrata alla Camera con gli zoccoli.
0: Ecco, e a noi ci ha fatto una cosa, perché non aveva niente della bellezza, per esempio, che aveva Adelaide Aglietta. Aglietta era una bellezza greca, aveva questo profilo tagliente. E noi invece, questi riccioletti, quest'aria un po' da frugoletto. Però tu capivi che colpiva. E intanto questi miei compagni mascalzoni che alla povera delle facce gli facevano ogni sorta di angheria sottovoce, vicini al suo microfono quando lei prendeva la parola, per umiliarla a delle faccio schifo, capisci? Cosa? Quando io mi sono reso conto di questa carognaggine, sono andato una volta dalla presidenza della Camera, anche dalla Iotti, ho detto, guarda, che i nostri, che erano ancora nel PC, stanno facendo delle mascalzonate, con delle fatto a dire troia lesbica. No, io non ho sentito niente, no, ho sentito io.
1: Faceva finta.
0: Faceva finta. E io mi ricordo di aver usato anche un linguaggio un po' così, detto, scusa, di
1: Nilde. Io ho sentito dire da... da Luciana Castellina, la compagna Castellina, una frase che apparentemente sembra avere un grande senso, però io l'ho trovata un po' cretina, poi correggimi se sbaglio. Dice, io ed Emma eravamo così lontane perché Emma si batteva per i diritti individuali e io mi battevo per i diritti collettivi. Allora tu spiegami che cosa significa questa cosa.
0: No, non significa niente.
1: Ah, ecco, allora non sono cretino io.
0: No, e mi dispiace, perché invece io ho molta simpatia per Luciana Castellina, e anche qui possiamo aprire un inciso. Lei per tanti anni è stata la compagna di Lucio Magri, e sono quelli espulsi. E subito dopo il 66.
1: Non stava con Raikin.
0: Lei era la moglie di Raikin, poi si lasciarono. E lei si mise con Lucio Magri, e anzi lo ha accompagnato quando lui, ottantenne, anzi aveva 79 anni quando decide di farla finita.
1: Andando in Svizzera. La ridente Confederazione Elvetica.
0: Sì, e ricordo, anche questo è un ricordo che può anche richiamare questi nostri rapporti. e lui aveva appena pubblicato il Sarto di Ulm, che era una specie di suo testamento. Il Sarto di Ulm è una storia inventata da Brecht, in cui c'è questo ubriacone che va dal suo vescovo a Ulm e dice: io ho inventato un sistema per volare, e il vescovo dice: vatti a ubriacare un po' di meno e vieni qui. All'ennesima volta che arriva, il vescovo dice: basta, mi hai rotto le scatole, apre la finestra, fammi vedere. Lui si lancia e si sfracella. E Magre dice: io sono come il Sarto di Ulm, sognavo di far volare la classe operaia, di fare la rivoluzione, e mi sono sfracellato, sono rimasto solo e abbandonato, avevo pochi amici. E questa cosa mi è talmente piaciuta che un giorno lo trovo in transatlantico, aveva già 79 anni, lo trovo bello, un uomo affascinava tutti, uomini e donne, un uomo ottantenne, bello abbronzato, sempre elegante, con gli occhi verdi, e gli dico: guarda, il tuo libro mi è piaciuto così tanto, mi piacerebbe presentarlo in qualche libreria con te, mi fa molto piacere che ti sia piaciuto. Dopo una settimana leggo che è andato in Svizzera per la seconda volta. E allora, capisci, nel discorso del fine vita, io ho scritto una lettera che l'Avvenire non ha ancora pubblicato, di elogio di Cappato, perché dico, se la prendono come con Cappato perché ha convinto Zai a fare il fine vita in Veneto, nel Veneto cattolico. Ma anche questo vuol dire non capire. Il fine vita è una cosa che già si pratica largamente, che quindi non è la novità, ma quello di obbligare a vivere, a continuare, è quello che anche ha denunciato lo stesso Papa Wojtyla: lasciatemi morire, non accanimenti terapeutici. Allora, questo di mettere tutto questa cosa nel pacchetto odio alla vita, non è odio alla vita, è anzi amore alla vita. Stare dietro a queste persone per anni, quando loro ti dicono voglio morire, non ne posso più, non puoi dire no, tu devi vivere, lo dico io. Allora andiamo un passetto indietro. Una delle cose, delle critiche che io faccio alla Chiesa è di non aver fatto di tutto per dire che la donna incinta, o per la violenza sessuale, spesso violenze familiari, domestiche, non vuole avere un figlio fatto da suo padre, da suo fratello, dallo zio, capisci? Che era la cosa classica delle violenze consumate dentro, come adesso i femminicidi, molti dei femminicidi vengono consumati dentro la famiglia. Allora, questa cosa a me mi stupisce che la Castellina abbia detto una cosa simile, perché voleva marcare i radicali sono individualisti, allora si occupano dei diritti, mentre la sinistra, e invece non era vero questo. Perché quando ogni anno fanno un ricordo di Magri e mi invitano, e c'è sempre stata la Castellina, aveva già 90 anni, ma molto sveglia, eccetera, e io ho detto: senti, so che a qualche comunista non piacerà il ricordo che io ho di Lucio Magri. Quindi quello che è il ricordo non solo mi faceva simpatia, perché io entro in Parlamento come comunista, vado alla commissione istruzione che affrontava la riforma dell'università, vivendo io nell'università, mi ero preparato degli emendamenti con i miei colleghi professori, entro nella commissione e Gian Antoni, che era il boss cattedratico più importante, mi fa: cosa sono queste cose? Ma dico: sono i miei emendamenti. Ah no, metti via, i miei emendamenti sono già arrivati da chi? Dai nostri amici autorevoli, cioè presidi, rettori. Dico: io che cazzo mi vengo a fare qua? Sono un deputato, sono anche un docente universitario. No, questo ci farebbe allungare i tempi. Allora scopro che la Castellina e Magri facevano ostruzionismo, e lei mi chiama una sera, noi di università non sappiamo niente, aiutaci tu. Allora spiego che, dico, volete di noi i miei emendamenti che non posso presentare nel mio partito, ma ci fai felici. Allora, la trattativa, perché presentavano centinaia di emendamenti come facevamo noi dopo negli ostruzionismi, e però, siccome erano cose tecniche, ha detto: tu mettiti nella trattativa dietro la Falcucci, che era la ministra della pubblica istruzione, e quando la Falcucci dice togliete questi 2000 emendamenti, io vi do in cambio questo, se tu fai così vuol dire che buono e ritiriamo gli emendamenti, se tu fai pollice verso vuol dire che insistiamo. Ma era un teatrino che facevamo, che mi metteva molto in imbarazzo, perché io ero d'accordo con la Castellina, ma dovevo fingere di essere invece d'accordo con la... Allora, che la Castellina aveva detto una sciocchezza simile, sapendo bene che i radicali, perché allora uno potrebbe rovesciare la critica che mi fece quando io sono intervenuto parlando di Magri, era che mi piaceva incontrarlo a Cortina a sciare. Un proletario non va a sciare, lui e la Castellina andavano a sciare, anzi venivano direttamente da Roma in treno fino a Pieve di Calalto con la sacca degli sci,
1: come capito? Ecco. Però andavano in un hotel di proletari.
0: No, non credo. E no, ma un'altra cosa che ha dato fastidio a qualcuno, gli dico, è qualche sera noi ci trovavamo, dopo aver fatto la nostra battaglia parlamentare, a casa di Luigi Spaventa, l'economista comunista, neanche comunista, ma che il Partito Comunista voleva usare come bandierina per farlo sindaco di Roma, ha vissuto all'estero, aveva sposato una donna inglese, un vero gentiluomo. Gli piaceva molto il gioco delle carte, il bridge. Allora ci trovavamo a casa di Luigi Spaventa, lui, Lucio Magri, Tessari 1 e Tessari 2, perché io e il mio omonimo, eletto a Treviso nella lista del Partito Comunista, era un bravissimo giocatore di bridge, molto più bravo di me. E giocavamo e ci divertivamo. Ora, non è offensivo, perché il bridge è un gioco da aristocrati, ma va a cagare!
1: Un gioco da individualisti. Vabbè, senti, lasciamo perdere questa roba qua. Allora, volevo chiederti come è stata Emma Bonino senza pannella.
0: Ecco, allora, una delle cose che io mi sento di criticare Marco, glielo ho anche detto, perché stavano male tutti e due, erano cominciati a scoprire i tumori a destra e a sinistra, perché fumavano come turchi tutti e due, e però un giorno, non so, in un giornale, un'intervista, gli dice, ma Emma, no Emma, pensa mai soltanto alla sua... E questa battuta, che come che Emma non avesse un tumore serio come quello che aveva lui, mi è dispiaciuto. Ma c'era qualche cosa a monte. Perché è mandata a vivere un certo periodo al Cairo? Io un giorno le ho fatto anche una battuta, e gli ho detto, Emma, ti sei per caso trovato un fidanzato cairota? No, no, per star lontano da pannella, perché concertiamo una cosa la sera, la mattina dopo lui alla stampa la versione opposta, quindi mi fa apparire una cretina. Allora che faccia lui la linea del partito e mi lasci perdere.
1: Quindi quello del Cairo era un esilio.
0: Era un
1: po' come Vittorio Emanuele III.
0: Dico, beh, così. Allora, anche questa cosa qua a me dispiacque, perché avevano cominciato un percorso di sofferenza tutti e due. Non è che si facessero illusioni di campare, perché tutti e due hanno continuato a fumare. Allora, che quando c'era la bara di Marco, c'era il cordone sanitario che ha impedito a Emma di avvicinarsi perché era seduta in una sedia, a me mi ha fatto molta tristezza, insomma. E qua, subito dopo la morte di Marco, c'è stato un congresso, credo proprio a Re Bibbia, dove in pratica tutti i radicali si dovevano schierare, chi da una parte, chi dall'altra, e io intervenni dicendo che mi sentivo amico di Maurizio Turco, esattamente come di Emma Bonino, come di Ciccio Messeri, di Spadaccia, perché con loro ho passato tanti anni della mia vita, ho fatto tante battaglie e mi sentivo in difficoltà dover dire no, questi sono i buoni, questi sono gli eletti, questi sono i rebeli. Non mi sento il Padre Eterno che manda in cielo i buoni e in inferno i cattivi. E però ho capito che non c'era la personalità che riesce ad amalgamare, che era il massimo di Pannella. Bonino, se vogliamo dirla tutta, era quella che riusciva a mantenere coeso quella pletora di cavalli impazziti che era il Partito Radicale, la famosa galassia radicale, che ci voleva una personalità come Marco per tenerla unita, e ma aveva la capacità di dialogare con tutti. Poi qualche cosa si è rotto in questa, dopo la morte di Marco. Allora, le critiche sono state tante, Marco non ha saputo, non ha voluto creare una successione, una classe dirigente, ma questa era anche la forza di Marco. Io voglio essere libero ogni mattina quando mi alzo di dire la mia politica è questa. Sì, però ti ricordi anche tu che quando i radicali non si presentavano alle amministrative, c'era una spinta da tutta Italia, e diceva, ma siete pazzi, avete un patrimonio, un capitale su cui giocare, investire, 8.000 comuni, voi con il peso che avete potreste avere, non dico 8.000 consiglieri comunali radicali, ma almeno 4.000, e Pannella fa, sì, e io ogni volta che voglio fare qualche cosa devo consultare 4.000 consiglieri comunali. Allora Marco ha detto, io capisco che c'è tanto desiderio di scendere nel agone politico, fatelo liberamente, ma non mettete il nome Partito Radicale, il Partito Radicale è una cosa che deve stare fuori da questo. Per cui abbiamo avuto per un periodo, diversi anni, che tutti i portavoce dei 4-5 partiti, di destra e di sinistra, era un radicale, da Capizzone a Napoletano, come si chiama, quello che ha presentato anche recentemente un libro simpatico,
1: Elio Vito.
0: Ecco, anche lui è stato portavoce di Berlusconi, ed era stupefacente anche 4-5, ma lo stesso Rutelli, quando aveva cominciato a crescere come cosa, Marco gli ha detto, c'è il comune di Roma che ha bisogno, vai. Ecco, questa diaspora che è stata letta anche come una critica di non capacità di radicarsi, ma anche, guarda, che coraggio, che libertà, il verbo radicale vada a fecondare tutti gli orti mal coltivati della vita politica italiana, e ancora adesso possiamo sentire l'eco di qualche cosa di radicale anche in questi commenti a Immagine Fuori, da gente che non è che avesse aiutato i radicali a suo tempo. Anche Giuliano Amato è stato molto carino, ha detto delle cose belle, però lui diceva, sì, quando era in pista per il Quirinale io pensavo che sarebbe stata la donna ideale, anzi l'uomo giusto al Quirinale, però non ho avuto il coraggio di fare il nome per paura di bruciarla. In realtà anche Amato, poi con questo questa struttura si è inventato.
1: Senti, io prima ho tirato in ballo la Meloni per la questione delle lingue, è stata un po' la Meloni della sinistra democratica, della sinistra liberale.
0: Beh, per tante cose, due donne, se si fossero confrontate, anche se avesse avuto più spazio politico anche nell'agone parlamentare, io credo che un tipo come la Meloni avesse bisogno di una controfigura, ma femminile, altrettanto studiata, certo, capace, eccetera. Io speravo che fosse la Schlein, però ho capito.
1: No,
0: è che i suoi hanno cominciato a stregare le gambe appena. E la Schlein, però bisogna dire questo, io l'avevo sentita due volte con la Milan a Padova, quando era parlamentare europea, e ho detto, guarda te, questa qua che capacità di parola, e soprattutto sa usare il congiuntivo al posto giusto, insomma. Cioè. E però quando lei un giorno era in pista per la segreteria, la trovo alla buvette, lei non mi conosceva, io mi avvicino e dico, guardi onorevole Schlein, se lei cerca voti nel PD, le danno il 30%, io le do il 3%, lei mi guarda uccellaccio del malaugurio, perché no, dico, perché se lei vuole puntare in alto, vada a cercare il voto in quel 50% di italiani che non va a votare né per la destra né per la sinistra, e lei potrebbe diventare segretaria. Quando è diventata segretaria ci siamo ritrovati, allora abbiamo scherzato su questo, perché questo è il serbatoio di voti per uno che vuole cambiare, vai a prendere quelli che non votano, che sono la maggioranza degli italiani. E in questo la Meloni, in tanti piccoli gesti significativi, ha cacciato via il suo compagno la sera stessa in cui l'hanno beccato in quella mise imbarazzante in uno studio televisivo.
1: Sì, quel fuori onda.
0: E lei la sera stessa, il rapporto, che dopo si vede tutti i giorni perché è il padre di sua figlia, è un altro problematico. Il gesto simbolico, no, uno sa, certo, non può essere. E anche quando c'è stato casino con Trump, si è visto che qualche volta lei ci teneva una foto con la stretta di mano, che qualche volta l'ha tirato lei per il braccio, però quando ha sentito questi insulti è stata brava, perché ha capito che doveva rimodularsi, e ha cominciato, quando ha capito che il problema era, se il gas non lo prendi da Putin, non lo prendi dall'America, bisogna che ti fai amico qualche paese arabo. E anche lì, in questa sua missione che l'hanno un po' preso in giro la sinistra, cosa deve fare un leader? Cercare?
1: Certo.
0: Cercare?
1: Va bene, perché cosa ti mancherà, Emma Bonino?
0: Ma era
1: l'ultima domanda.
0: Allora, io quando decido di fare il passaggio, Pannella alla sede del gruppo mi dice: dai, ho già preparato un comunicato, lo diamo alla stampa che sei passato con noi. Ma lascia perdere, aspetta un momento, per me non è così semplice. Dico, io sono 20 anni che milito al Partito Comunista, tutti i miei amici all'università, cioè, sono comunisti. Adesso con questa rottura è come se mi buttassi dal 20° piano, capisci che mi sto suicidando, gli dico. E lui se ne va. Dopo un po' si vede che ha parlato con Emma, e si affaccia a Emma, e la prima volta ci si parlava direttamente, e dice: e allora? No, dico, sai, ci vorrei pensare, Pannella mi incalza, ma io, insomma, è una cosa per me. Ah, guarda, io adesso vado nell'altra stanza e ti chiamo e ti faccio un po' di telefono amico, così via. E ha smontato quest'ansia, per cui insomma, abbiamo fatto la sera stessa il comunicato.
1: Quindi ti ha fatto fare quella cosa per la quale Pannella non ti aveva convinto?
0: No, non mi aveva convinto perché lui voleva il gesto di rottura, ma mandò qualche dispaccio d'agenzia, perché io a quell'epoca avevo una morosa che stava a Padova, riceve una telefonata da Natta, figurati, e dice: senti, tu dovresti fare un comunicato che quello stronzo di Pannella ha mandato in giro delle veline dicendo che Sandro Cesari è passato con i radicali. Chiaramente un falso, quindi devi smentirlo.
1: Ah, quindi non ci credeva proprio.
0: No. Allora la mia compagna dice: ma insomma, io so che Sandro era molto in crisi con il partito, ma che cosa abbia fatto non me ne abbiamo parlato, quindi non posso smentire. E così è stato. Allora Emma aveva capito che c'era il lato anche umano, per cui credo che dopo pochi giorni c'era una campagna elettorale, non so se chiusura o apertura, e la Bonino mi pilotò a Sassari e capitammo nella piazza grande di Sassari, nella stessa piazza dove un momento prima di noi parlava Enrico Berlinguer. Ora era a casa sua, era il segretario del Partito Comunista.
1: Gli arrivava un traditore.
0: E aspetta, e la piazza era gremita, tutti qua, compra tirata giù. E gli dico a Emma: siccome dobbiamo parlare qui, io voglio ascoltare il comizio di... Ah, vai, io vado a fare un giro. Io mi affaccio attorno alla piazza ed era tutta tappezzata le case attorno con gigantografia. Parlerà nella piazza lì l'onorevole comunista Alessandro Cesari, in piccolo un ex, cioè la mia tata. E io ho detto a Emma: ma chi è che ha ordinato sta cazzata? Questa è una provocazione, adesso questi qua mi tireranno al minimo di pomodori. Morale, finisce Berlinguer e non dice una parola sui radicali né su quello che avrebbe parlato in quella piazza, educato, uno stile da gentiluomo. Vanno gli organizzatori e dice: beh compagno, adesso trasferiamoci qui, c'è un parco, perché qui la piazza c'è un altro comizio. Né radicale né Cesari viene nominato, non si schioda uno. E ma fa: questi aspettano te, cavolo, compagni, aspettano te. E io un po' preoccupato, 2-3 inviti, non si schioda, mandano Benigni, che era già popolare fra i comunisti ma non era diventata ancora la star, e che dice: dai compagni, venite che mi intratterrò con le mie gangs. Non uno si è schiodato, cioè volevo sentire sto porco dei traditori.
1: Cioè, quindi sei stato per una sera, sei stato meglio di Benigni.
0: Ma di sicuro, cioè, volevo ascoltare. Ma
1: fatti Benigni. I complimenti, Emma Bonino. Dopo.
0: No, ci ha scherzato sopra, però ecco, quella cosa lì mi ha dato una misura che nessuno ha applaudito, perché figurati, però io mi aspettavo i fischi. Rispetto, intanto è vero che dopo ne ho parlato sia con Enrico Berlinguer che con Giovanni, dico: ecco, questo è uno stile educato, questo esce, cazzi suoi, si assume la responsabilità, ma non è che lo copre. E devo dire che anche la destra del Partito Comunista Napolitano mi ha difeso 2 o 3 volte da qualcuno che in transatlantico voleva menarmi, traditore, mai coi froci, ecco, questa era l'idea di...
1: E però se sapeva che Emma Bonino avrebbe preso il suo posto da commissario europeo nel 94 ti avrebbe fatto menare. Tu ti ricordi la scena, no? E lui rimase nel cortile di Palazzo Chigi che aspettava la nomina di Berlusconi invece era andato Pannella da Berlusconi e lui è rimasto lì nel cortile.
0: No, quella è stata, però non se la meritava, perché lui era anche onesto. Un giorno che avevamo nel nostro Parlamento una seduta del Parlamento europeo, ospitavamo tutti i parlamentari europei, e io ero seduto casualmente vicino a lui, e c'era, e mi dice: guarda Pannella, passava da un gruppo all'altro, tutti, Marco qua, Marco là, è in Parlamento europeo da meno tempo di me, a me non mi caga nessuno, lui, Marco qua, sembra che sia amico di tutti, destra, sinistra, centro, perché lui aveva questa affabilità, certo, che catturava, capisci? E mi ricordo che Napolitano un po' quasi con invidia dice: ma guardate, io sono da più anni, sono più rappresentativo, ma in realtà non ho questa capacità, questa capacità di attrarre, di
1: la classe non è acqua, come si dice in gergo.
0: Non è acqua.
1: Va bene, grazie ad Alessandro Tessati per questo bel ricordo di Emma Bonino, che mancherà a tutti noi. Grazie.
0: Ecco.
2: E grazie a Lanfranco Palazzolo. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale. Ora vi facciamo ascoltare un'intervista a Giuseppe Conte, a cura di Luca De Carolis e Peter Gomez, nell'ambito della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, un'intervista del 13 settembre scorso.
3: È con noi, e lo ringraziamo moltissimo, l'ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
4: Benvenuto.
3: Buongiorno, presidente.

0: Grazie Presidente.
1: Grazie.
0: Centro, grazie, al centro, sì.
1: A intervistarlo due penne che non fanno sconti, Luca De Carolis e Peter Gomez.
0: Non fate sconti, mi raccomando.
1: Posso dire una cosa a merito del Presidente, che magari ci sono politici che dico io essere un po' più paraculi, che magari arrivano prima per entrare nei telegiornali, invece questo non capita con il Presidente. Grazie.
0: Grazie, a dopo.
2: Buongiorno, grazie di essere così tanti. È un momento importante per intervistare Giuseppe Conte, perché non sappiamo ben poco di quello che sarà il futuro politico, ci saranno le primarie, cosa ci attende alle elezioni, la guerra. Cercheremo di affrontare tutti questi argomenti. Ma prima di tutto questo permettetemi un pensiero per Alessandro Di Battista. E anche prima dell'intervista, no Luca, una domanda al Presidente Conte, che è un po' tra il politico e l'umano su Di Battista. Gli elettori dei 5 Stelle stanno tutti trepidando per la salute di Alessandro. Alessandro ha lasciato il Movimento 5 Stelle sostanzialmente nel momento del sì del Movimento al governo Draghi. Pensa che senza quel sì Dibba e gli attivisti di schierarsi sarebbero ancora con voi?
3: Beh, non posso fare previsioni addirittura a ritroso nel passato, ma sicuramente quello è stato un passaggio particolarmente sofferto del Movimento 5 Stelle. Io non ero ancora leader, lo sapete, è stato gestito direttamente da Grillo, che venne a Roma e prese la situazione in mano, e poi ci fu questa votazione. Quello che mi colpì senz'altro fu il quesito, che insomma era un quesito formulato in modo molto suggestivo. E forse anche questa è una delle ragioni, da quando sono diventato leader, per cui pretendo assolutamente che i quesiti sottoposti alla base siano formulati in modo chiaro, trasparente e non suggestivo.
2: Grazie Presidente. Luca, abbiamo tante domande, andiamo in un ping pong.
4: Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie di essere qui, grazie Presidente. Presidente, la prima domanda, partiamo da dall'argomento delle primarie. Andiamo abbastanza dritti, colleghiamolo a quello che è un altro argomento in questi giorni molto sui giornali, che è quello della legge elettorale. Poniamo il caso che questa legge elettorale, che ricordiamo prevede il cosiddetto Melonellum, l'obbligo per tutte le coalizioni di indicare il nome del candidato a Palazzo Chigi sulla scheda, poniamo il caso che la maggioranza si incarti e salti questa legge elettorale. A quel punto le primarie non sarebbero più necessarie? O lei pensa che le primarie a questo punto vadano fatte con qualsiasi legge elettorale vigente, anche con Rosatellum, che è l'attuale?
3: Ne approfitto per dare un chiarimento, perché leggendo i giornali, non so se vi capita di farlo, uno è convinto che Conte, assolutamente il Movimento 5 Stelle, abbia preteso sin dall'inizio e voglia le primarie o morte. E quindi ci sta tutto un moto per cui dice, ma insomma, allora si vuol dividere l'elettorato, si vuol creare un meccanismo divisivo. Allora ne approfitto per ribadirlo, perché qui ci sono delle vere e proprie distorsioni. Il Partito Democratico, il Nazareno, ha chiarito che per loro vale la regola del partito più forte, del partito più grande, il partito che prende più voti, come regola preferenziale, ci è stato detto. Siccome conoscete, voi ci conoscete un poco, noi siamo in politica per fare delle battaglie, non per portare acqua preventivamente al mulino di qualcuno, giusto? Allora abbiamo detto, questo non è possibile. Non è possibile perché non rientra nelle nostre caratteristiche, non rientra e non ci dà nessuna garanzia, non è una questione personale nei confronti di Elly Schlein, che legittimamente pretende di fare e aspira a essere candidata a Premier. Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica che sia il PD o qualsiasi altra forza. Quindi lo chiarisco a beneficio degli opinionisti, commentatori che vanno in TV a dire che vogliamo le primarie, vogliamo le primarie. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità, per l'eventualità appunto di tutti coloro che si strappano i capelli, e per lo più molti sono anziani, hanno pochi, e si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali. Alle regionali non abbiamo fatto primarie, ma certo è mai successo che la regola fosse che il PD esprimeva il candidato in modo pregiudiziale, giusto? Ci mettiamo insieme, siamo messi sempre insieme, abbiamo valutato chi è il candidato più competitivo. Abbiamo fatto una valutazione complessiva sulla base delle circostanze concrete e abbiamo scelto, cercando di scegliere in modo molto saggio, senza farci del male realmente, chi fosse il candidato, la candidata più competitiva. Questo è stato respinto, quest'altra proposta. A quel punto lì noi entriamo nel campo del PD. Avete fatto sempre le primarie, avete eletto il segretario con le primarie vi appartengono, sono la vostra tradizione, non la nostra, faremo le primarie. Partecipazione libera, democratica, così nessuno si ingrugna. Però non continuate a dire che il movimento vuole assolutamente primarie e Conte non è ossessionato da Palazzo Chigi. Se qualcuno avrà letto il mio libro avrà visto che se volevo rimanere a Palazzo Chigi con un Conte Ter, c'erano tutte le possibilità, ma erano collegate a un ricatto che non ho accettato.
5: Senta Presidente, però c'è una cosa che io non ho capito. Alle primarie si vota soltanto per scegliere il leader, se ci saranno, o anche per scegliere la linea politica? Perché se non si vota anche, per esempio, sulle armi all'Ucraina, sanzioni a Israele, patrimoniale, sicurezza, allora le primarie servono solo a decidere chi fa il Presidente del Consiglio. E che senso hanno? Voi dite prima il programma, ma fra il PD e voi sull'Ucraina...
3: No, ha senso. Per questo motivo, guardate, io ho fatto 3 anni di politica estera. La politica estera o la inizi a studiare notte e giorno, ci sono 10.000 dossier di politica estera in tutto il mondo, se no non tocchi palla, se no poi ti limiti soltanto ad andare nei summit e a sottoscrivere i documenti ufficiali. La politica estera richiede grande impegno e soprattutto ho capito una cosa, che c'è grande, tecnicamente si dice intuitus personae, cioè vale molto la capacità personale di instaurare rapporti, di parlare nei summit, di cercare di orientare l'indirizzo, le scelte, cercare di avere e esprimere una visione quando semmai tutti quanti si accomodano rispetto pigramente in modo inerziale, rispetto dando per scontato qualcosa che scontato non è. Quindi la conseguenza qual è? Che è ovvio che non è la stessa cosa eleggere rossi, bianchi o neri come candidato premier. Poi potremo anche scrivere un programma, e dobbiamo assolutamente scriverlo, perché l'abbiamo detto, prima delle primarie viene un programma condiviso. Ma noi ci siamo passati anche, possiamo scrivere tutti i programmi che vogliamo dettagliati. Quando fu Prodi, cos'era? 200 e oltre pagine. Ma non è che risolvi per questo le questioni, c'è sempre l'impronta personale. Per cui quando io vi dico e quando diremo che per quanto mi riguarda ci impegneremo in questa direzione o nell'altra, non è secondario che uno esprima un impegno per degli obiettivi ben precisi e poi ovviamente starà a voi valutare la capacità,
5: scusi,
3: la credibilità di raggiungere.
5: Scusa anche Luca. Però io ho un'obiezione. Facciamo il caso. Si fanno le primarie e vince Schlein. E la linea di Schlein è continuare a dare le armi all'Ucraina, al di là di come si siede. Voi cosa fate? La linea di Schlein diventa anche quella del Movimento 5 Stelle?
3: Su questo tema è chiaro che dovremo preventivamente precisare qualche punto fermo, perché non può essere che domani mattina vinca Schlein o addirittura un altro soggetto, un'altra candidata, candidato, e a quel punto lì si mandano a gogo armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. Quindi questo lo chiariremo preventivamente. Non è possibile, lo dico molto chiaramente, che il Movimento 5 Stelle sottoscriva un programma che continua in politica estera a fare quello che sta facendo Meloni.
5: Luca, anche due, perché te ne ho rubata una.
4: Presidente, rimaniamo sul tema. Mettiamo che vinca lei Giuseppe Conte. Facciamo queste primarie e le vince Conte, ok? Che cosa accade dentro il Partito Democratico? Perché poi voi dovete arrivarci alle politiche, perché si dice che le primarie sono divisive, ma se vince Conte e perde Schlein, conoscendo il PD, dove c'è tendenzialmente un po' di nervosismo interno, diciamo cronicamente, ecco, non è che niente salta il quel partito e voi avete un leggero problema di tenuta verso le politiche? È un problema che potrebbe in termini pratici verificarsi?
3: Beh, innanzitutto vorrei dire che sarebbe semplicistico dire io non mi faccio carico delle conseguenze che potrebbero avvenire in un altro partito. Perché? Perché dobbiamo andare a vincere. Dobbiamo tutti arrivare con entusiasmo, tutti conservare la forza di poter parlare ai rispettivi elettorati. Anzi, se vogliamo essere intelligenti, si chiama intelligenza politica, dobbiamo tutti porci nella condizione di massima espansione, ciascuno per proprio conto. Una delle ragioni per cui ritengo che le primarie non vadano fatte a ridosso della campagna elettorale è proprio questa. Se dovesse prevalere un candidato e ci fosse all'opposto una comunità politica che rimane un po' disorientata da questa scelta, è giusto che quel candidato abbia il tempo per parlare prima che a tutto l'elettorato nazionale alla comunità politica che si sente disorientata. Quindi occorrono dei mesi per cercare di far comprendere che sarà il candidato di tutta la coalizione.
4: Scusi Presidente, quindi primarie entro l'anno?
3: È la ragione per capire, scusi. E la ragione, scusa, noi ci diamo del tu quotidianamente con entrambi, quindi lo possiamo fare anche
5: più bello
3: qui,
5: però nelle interviste darsi del lei, perché si possono dire cose più dure, qualcuno non ti viene.
3: Ma ve le dico lo stesso, non vi preoccupate, anche io. E, da questo punto di vista, attenzione, sarà importante, e di questo io me ne farò carico, perché avverto una grande corresponsabilità, sarà importante far capire a tutti voi e a tutti gli assenti, a tutti coloro che ci seguono in streaming e a tutti coloro che comunque vogliono partecipare a questo progetto progressista per mandare a casa Meloni, che non stiamo votando il leader di partito. Sarebbe completamente un'impostazione sbagliata, per cui ognuno si vota i suoi, tu ti voti i miei, io voto eccetera, e facciamo le tifoserie. Dobbiamo tifare Italia, dobbiamo tifare progressista, dobbiamo di fare cambiamento del paese, quindi dobbiamo scegliere tu. E lo dico a voi, l'ho già detto, ma non è una dichiarazione retorica. Se per qualche ragione qualcuno di voi pensa Elly Schlein o un altro candidato o candidata è più idoneo, è più competitivo, è più idoneo a rappresentare l'intero paese per cinque, non un anno, due anni e poi ci andiamo a casa, poi ci ritorneremo, per cinque anni di cambiamento del paese, votate tranquillamente l'altro candidato o candidata. Io non mi offendo affatto, non vi chiedo nessuna fedeltà, vi chiedo soltanto di pensare al bene del paese.
4: Presidente, Scusami Peter, ti lascio subito la parola. Quindi Presidente, nella tua ottica però queste primarie devono farsi il prima possibile, quindi diamo anche una finestra temporale, non lo so, entro l'anno, novembre, dicembre, gennaio.
3: Ma non mi posso adesso mettere qui a dare una data, con tutto il rispetto non ha senso. Dico che viene senz'altro prima i punti programmatici condivisi e un attimo dopo secondo me dobbiamo già entrare e sciogliere questo nodo. Perché portarcelo, ripeto, a ridosso di una campagna elettorale dove una comunità politica si sente disorientata, entra un po' tramortita nella campagna elettorale, non giova a nessuno.
5: Senta, ma a proposito di programma, una cosa mi ha divertito. Renzi propone un... Renzi, vedremo poi se c'è... bisogna parlarne. Bisogna parlarle, ragazzi, non è che bisogna far finta che non esiste, anche se piccolo esiste.
3: Ragazzi,
5: anche
3: è una medicina quotidiana, fidatevi.
5: Anche se piccolo. Allora, dobbiamo... Renzi propone il contratto alla tedesca, che è un po', diciamo, il programma, oppure quello che avevate fatto con la Lega prima di entrare nel governo. Almeno su questa cosa, quindi, questo è l'unico accordo con Renzi. Contratto, programma.
3: Ma è ovvio, me l'avete chiesto anche a Nova, parlo alla comunità 5 Stelle, e sono assolutamente d'accordo che ci dovrà essere un programma scritto, firmato, nero, con l'inchiostro, sottofirmato e controfirmato. Però, non ci prendiamo in giro. Abbiamo visto come funziona certa politica, giusto? Vi ricordo soltanto, pensate, che nel contratto, è la prima volta che nel 2018 fu firmato un contratto, così alla tedesca, Movimento 5 Stelle e Lega. Non si riuscì a firmare a formare un governo, il PD voltò, vi ricordate Renzi anche lì voltò la faccia, eccetera, si stavano negoziando e poi disse no, il PD non partecipa. Si inizia a lavorare con la Lega, io non ero ancora coinvolto direttamente, alla fine se andate a rileggere quel contratto, nelle clausole finali c'è scritto in caso, tutta una procedura molto articolata, molto dettagliata, sì, e molto blindata. In caso di disaccordo su un punto, si riuniranno, una commissione farà, deciderà, risolverà, eccetera, eccetera. E poi e via discorrendo. È stata mai applicata quella regola? No, nel momento in cui Salvini decide che ha preso il 34%, vuole andare a votare per i pieni poteri, non se ne frega nulla del contratto, perché non è un rapporto giuridico, è un rapporto politico. Quindi non dobbiamo prenderci in giro, bisogna fare un'altra operazione. Ve l'anticipo. Dobbiamo creare innanzitutto un progetto serio e vincolare tutte le forze politiche a degli obiettivi strategici. Primo, non possiamo contaminare politica e affari. Una legge seria sul conflitto di interessi. Seria, condizioni imprescindibili. Due, dobbiamo introdurre delle garanzie, dei paletti di prevenzione per evitare che ci sia qualcuno, qualcuna, una forza politica che abbia la golden share, che possa esercitare un potere ricattatorio. Bisogna neutralizzare preventivamente tutto questo. Ma io ci sto lavorando. Siccome la politica non ci consente di dire vado con chi voglio, mi scelgo io, voglio dire tutti i partner, eccetera, sarebbe bello, ma è impossibile se deve andare a vincere e mandare a casa Meloni, bisogna entrare in una prospettiva in cui nessuno abbia possibilità di esercitare un potere ricattatorio, nessuno abbia la possibilità di poter condizionare gli obiettivi strategici che dobbiamo raggiungere, va bene? Anche se una volta partiti dovesse maturare per ragioni di opportunismo queste valutazioni di segno diverso.
5: Detto in altre parole, con un progetto che garantisca che chi ha l'1% dei voti non ricatta gli altri, Renzi potrebbe entrare nella coalizione.
3: Ma per esempio quello che mi sembra follia è ascoltare, ho ascoltato addirittura qualcuno che ha detto che Renzi dovrebbe avere un ruolo centrale nella formazione di centro. Ma voglio dire, non sono assolutamente d'accordo. Anzi, adesso dobbiamo proprio evitare il contrario, che possa essere avvantaggiato chi ha già dimostrato di avere una capacità espansiva molto modesta. Ma questo non è un giudizio, come dire, malevolo. Sono i fatti, dal 2019 a oggi Italia Viva ha quel consenso. Poi, per carità, se leggiamo la stampa amica, se leggiamo le interviste, sembrerebbe un consenso molto più elevato. Ma stiamo sempre parlando del 2% intorno a quella somma. E allora, se vogliamo vincere, come ci viene detto, perché tutti a dire che dobbiamo essere unitari, ma unitari non significa dare centralità a chi ha il 2%, non ci siamo capiti proprio allora. Unitari, e lo dico agli amici del PD molto chiaramente, perché sennò qui non ci intendiamo, unitari significa evidentemente espandere il consenso, per cui se ci sono nuove formazioni politiche, dicono che io sono con Onorato, Onorato è con me, ma c'è una differenza, che Renzi ha detto che vota Schlein, Onorato avrà fatto 50 interviste pubbliche e dichiarazioni, ha detto che lui è assolutamente, rispetto a Schlein e a Conte, non sceglie, perché lui semplicemente vuole dare un contributo all'intero progetto progressista, una formazione nuova, dal basso, valorizza le esperienze civiche, sta aggregando anche altre forze, il socialisti, più Europa, eccetera, e che cosa facciamo? La teniamo fuori? Perché dobbiamo dare centralità a Italia Viva? Questa cosa qui non esiste, non esiste.
5: Luca, a proposito di Onorato.
4: Presidente, ma allora rimaniamo a questo, nel senso, la domanda è duplice. A, perché il PD, diciamocelo chiaramente, ci tiene così tanto a tenere dentro Renzi? Perché è evidente che il Partito Democratico lo vuole dentro. Questo non è... Poi completo la domanda e vado a Onorato. Onorato che sta portando avanti un progetto centrista che, qua sono io che lo dico, nei suoi piani, Presidente, nei tuoi piani può essere l'alternativa per contemperare Renzi, anche perché se Onorato si candida alle primarie i voti probabilmente li toglie a Schlein e non a Conte, ok? Ma la domanda è dubbia, perché il PD ci tiene così tanto ad avere Renzi dentro? Apporti, interessi, vecchi amici, non so.
3: Caro Luca De Carolis, è una domanda da fare a Elly Schlein.
4: Ne avrete parlato però, Presidente. Cioè con Elly Schlein, ecco, facciamo la domanda successiva, Peter, mi guarda. Con Elly Schlein, qualche volta gli avrei chiesto, Elly, ma perché? È andata questa domanda, no? Diciamocelo una volta.
5: Vi sentite?
4: In uno di quei pranzi all'Osteria Romana. Elly.

0: oggettivamente per rendere molto difficile la candidatura del progetto centrista di Onorato, che di fatto, ce l'ha detto lei, è l'alternativa di centro a Renzi. Ma lei cosa si aspetta dal PD? Che salga con le sulle barricate con lei per impedire tutti questi meccanismi che sono stati votati in Parlamento per evitare che Onorato o il suo nuovo progetto abbia vita facile?
1: Aspetto Elly Stein.
0: Sì.
2: Oh, però prima di Elly Stein, scusate, perché sennò qui poi voglio dire facciamo le domande Elly Stein. La domanda va posta a Giorgia Meloni. Allora, da questo palco, da questa bellissima pineta, invito Giorgia Meloni a rispondere a questo quesito. Giorgia Meloni, scusami, non ti vergogni di fronte a una situazione in cui la spesa alimentare è aumentata del 30%? Le bollette, il caro carburante ormai hanno superato i 2 euro al litro e obiettivamente abbiamo 6 milioni di cittadini in povertà assoluta, abbiamo un calo della produzione industriale, senza i 209 miliardi eravamo in recessione, miliardi che tu non volevi, 5 volte ti sei astenuta in Parlamento europeo col tuo gruppo. Ma non ti vergogni di concentrare di fronte a queste urgenze tutta l'attenzione e i lavori del Parlamento su una legge elettorale per perpetuare la tua poltrona? Primo quesito. Giorgia Meloni, scusami se sono pedante, ma ti faccio una seconda domanda. E non ti vergogni dopo che eri all'opposizione, hai sempre detto, vantandoti della tua coerenza, che non avresti mai sottoscritto una legge elettorale che non prevedeva le preferenze piene e libere offerte ai cittadini per scegliere i candidati, adesso invece hai introdotto un emendamento con preferenze farlocche, tutti i capilista bloccati, quelli che vengono eletti, e poi forse qualcuno, qualche partito maggiore, potrà eleggere anche qualche candidato sulla base di preferenze? Secondo quesito. Terzo quesito, Giorgia Meloni, e scusami ancora se insisto con una terza domanda, ma non ti vergogni, tu che sei entrata nel Parlamento del 2013, sei entrata in Parlamento grazie a una legge, avevi cercato di fartela sagomare in modo ancora più semplice, ma hai dovuto per la prima volta raccogliere delle firme, la soglia era 40.000 firme, sei entrata più o meno con l'1,8%. In Parlamento. E adesso che sei lì nei palazzi, assista nella tua comoda poltrona, hai fatto introdurre, hai fatto votare dalla maggioranza un emendamento che invece che impone una raccolta firme all'incirca fino a 400.000 firme, una barriera pressoché insuperabile anche per buona parte dei partiti che già sono in Parlamento e stai chiedendo addirittura per la presentazione delle liste più firme di quelle che servono per eleggere i parlamentari. 6.000 addirittura, prima erano 9.000, da ultimo 6.000 firme per collegio elettorale. Ma insomma, che cosa ci rispondi, Giorgia Meloni? Ma conosci che cos'è il senso di vergogna? Tu vieni da una tradizione, quella missina, in cui almeno la coerenza, una certa onestà nel porsi all'elettorato, in qualche modo cercava di essere rispettata, erano dei valori. Adesso te li sei proprio dimenticati.
0: Chi era quello che diceva che non è vero che i politici non hanno una morale, ma spesso è un attacco inferiore rispetto a quella dei lombrichi? A proposito di Giorgia Meloni, andiamo sulle cose più concrete. Il modello Albania non ha funzionato, hanno speso un sacco di soldi, però è oggettivo che l'Europa stia guardando a quel modello, sia pure modificato. Cioè, ci sono tanti paesi che pensano a centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione Europea. Lei, la coalizione o lei, diventa Presidente del Consiglio. Cosa fa subito contro o per l'immigrazione irregolare?
2: Innanzitutto un progetto.

0: prendere in giro voi cittadini con le puttanate, l'ho detta, ormai l'ho detta,
1: non si dice,
0: del blocco navale e adesso della remigrazione, tutte e due, sembra quasi un rilancio, incostituzionali, impraticabili. E allora partiamo dal presupposto: Giorgia Meloni sull'immigrazione ha accumulato solo fallimenti, 326.000 sbarchi in 4 anni, un record. Ancora, centri in Albania costati tantissimo, 800 milioni, quasi 1 miliardo, e pressoché vuoti, con la particolarità che poi non solo li portiamo lì con spese insostenibili e del tutto folli, ma poi li dobbiamo riportare qui, perché o hanno diritto alla protezione e rimangono in Italia o vanno rimpatriati. Quindi, come dire, breve soggiorno di là e vengono riportati qua. Non cambia nulla, se non l'effetto, come dire, fantasmagorico e di illusione rispetto ai cittadini italiani. Ancora, fallimento su tutti i fronti, perché il blocco navale non è esistito, i centri d'Albania sono rimasti vuoti. Vi ricordate il piano Mattei? Non ne parlano più neppure loro. Si vergognano, ma non solo perché gli eredi hanno detto non usate il nome di Mattei, se no vi portiamo in tribunale, perché quel piano è completamente vuoto. Per 2 anni ne hanno parlato, quando l'hanno tirato fuori è completamente vuoto, un fallimento totale. E adesso addirittura contro la Spagna sospensione di Schengen, una follia, perché un paese di primo approdo come l'Italia non può non solidarizzare con gli altri paesi di primo approdo. Quando è successo nel 2023, vi ricordate la crisi di Lampedusa? Meloni ha sbraitato, ha scritto la lettera a von der Leyen, l'ha fatta venire in Italia, ha chiesto la solidarietà di tutti. E adesso che fai? Cerchi di ammazzare politicamente con la sospensione di Schengen la Spagna? La Spagna ti ha risposto. Noi abbiamo avuto in 4 anni molti meno sbarchi, li rimpatriamo subito, e voi che fate? E se tutti gli altri domani mattina, di fronte a una nuova crisi dei flussi migratori, facessero lo stesso con noi, l'Italia sarebbe isolata.
1: Presidente, io sono d'accordo, però voglio capire, lei diventa Presidente del Consiglio, qual è l'idea che ha per...
0: Il primo principio è, stiamo parlando di persone, tutela della dignità di ogni essere umano. Secondo, non facciamo buffonate, quando c'è da soccorrere i natanti che sono in difficoltà, migranti su queste zattere, eccetera, bisogna senza indugi soccorrerli, perché risponde ovviamente alla nostra carta costituzionale e alle carte internazionali. Terzo, bisogna lavorare tanto, come feci quando ero al governo, per rafforzare gli accordi di cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Questo sì, lo dice anche il Papa. Devono e dobbiamo lavorare perché ogni migrante abbia anche il diritto di restare nella sua terra, e quindi per prevenire conflitti, per prevenire carenze, fame, carestie e via discorrendo. Terzo ancora, chi ha diritto alla protezione internazionale non deve essere affidato ai trafficanti, alle organizzazioni criminali trafficanti di esseri umani. Quindi io sono assolutamente favorevole ai corridoi umanitari, li vai a censire lì, nei luoghi in cui sono in difficoltà, attraverso le agenzie dell'ONU internazionali, te li porti con voli sicuri. Quarto, il problema dell'immigrazione è il problema anche di coloro che rimangono qui, migranti irregolari, che quindi non hanno un lavoro, non hanno la possibilità ovviamente di che vivere, e che cosa fanno la mattina e la sera? Allora è chiaro che chi non ha diritto va rimpatriato, ma chi rimane qui, noi dobbiamo lavorare per l'integrazione. L'integrazione come si fa? I percorsi migliori sono scolastici, professionali, quindi con qualificazione, formazione, riqualificazione professionale, anche perché abbiamo bisogno anche di manodopera, e poi ancora i percorsi sportivi.
1: Scusi, ma lei non è allora sta pensando un modello Sanchez, che detto in soldoni è: se tu sei un irregolare e sei in Italia da un certo numero di anni, non hai commesso reati, ma stai lavorando anche in nero, io avvio un percorso per la tua regolarizzazione.
0: Ma dobbiamo, però non, attenzione, come un fatto per cui allora chi c'è e facciamo, certo, una sanatoria. Dobbiamo creare dei percorsi, perché oggi, attenzione, c'è un grosso problema. Io ho scritto anche una riflessione su questo. Oggi si sta diffondendo poi in particolare l'islamofobia. Avete sentito un poco la destra, la propaganda della destra? Addirittura stanno sostenendo che gli immigrati di religione islamica non si potranno mai integrare, che è una grossa baggianata, perché stanno dicendo che l'Islam per sua natura è assolutamente fondamentalista e integralista. Non hanno studiato la storia, non conoscono nulla della storia politica di una complessa realtà come l'Islam. Però attenzione, il problema è che qui non fai la sanatoria e risolto il problema, qui devi creare e devi coinvolgerli in percorsi di conoscere anche i nostri principi costituzionali, anche i nostri valori, e soprattutto chiunque deve rispettare, ad esempio, quelli che sono per noi principi fondamentali della nostra convivenza civile. Per esempio, rispetto delle donne. Non esiste qui in Italia la potestà maritale, non esiste la patria potestà come viene intesa da qualcuno dicendo che è la nostra tradizione culturale. Qui anche i minori devono essere rispettati per le loro inclinazioni, per assicurare lo sviluppo della loro personalità. Non ci possono essere discriminazioni di origine legate all'orientamento sessuale o a qualsiasi altro fattore di discriminazione. Se sei in Italia devi rispettare le nostre leggi. Ecco perché dico, percorsi di formazione, di informazione scolastici sono quei. Noi siamo favorevoli allo Ius Scholae. Perché? Perché lo Ius Scholae non ti dice, siccome sei in Italia, ti do la cittadinanza, o perché sei nato, punto. Semmai e sei un migrante di passaggio che sta in Italia, sta qualche mese perché non vedi l'ora di andare in Germania e in Svezia, e siccome sei nato qui eccetera ti do una cittadinanza che semmai a cui non ti senti per niente legato. Noi diciamo lo Ius Scholae perché? Perché concludi un ciclo scolastico, hai studiato con i nostri ragazzi, con i nostri figli, sei cresciuto con loro, parli la nostra lingua, hai studiato la nostra Costituzione, la nostra tradizione. Allora ti riconosco la cittadinanza, perché a quel punto lì ci sono i presupposti perché tu ti senta cittadino italiano.
1: Grazie Luca. Ucraina, direi.
2: Presidente, torniamo sulla politica estera, è sempre sul tema Ucraina e Russia. Nelle scorse ore Kushner, che è praticamente un rappresentante e di fatto parente di Donald Trump, ha detto che l'Ucraina deve cedere i territori alla Russia se non se ne esce. Facendola molto semplice, Putin pretende quantomeno tutto il Donbass, il territorio che, dell'Ucraina, e Zelensky di darglielo non ha nessuna intenzione. Come si esce da questo stallo? Perché poi si parla, lei dice spesso, trattative bisogna trattare, ma se non si supera questo, che è un punto principale, che è un nodo della questione, come si affronta questa, anche con l'America che tra l'altro sembra spingere, possiamo dirlo, più per Putin che per Zelensky?
0: E Luca, sicuramente non se ne esce qui su questo palco dicendo noi come dobbiamo scrivere questo trattato di pace. Però la storia ci insegna che quando ci sono stati degli sforzi diplomatici, anche quando di solito quando si parte, vedete, a un tavolo negoziale, le barriere e le distanze sembrano insormontabili. È la storia che ce lo insegna. Guardate che basta leggere le trattative più importanti che sono state fatte, basta andare a studiare la conferenza di Helsinki qui in Europa, la conferenza di sicurezza e pace del 1975, basta andare a vedere che cosa successe alla Baia dei Porci, dove poteva esserci un conflitto mondiale tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, e tante altre occasioni. Ci si mette intorno a un tavolo e si discute clausola per clausola, posizione per posizione, settimane, mesi, ma facciamolo. Pensate un poco che paradosso. Qui ci sta Zelensky che ha dichiarato io sono disponibile a compromessi, ed è una svolta anche rispetto, vi ricordate il famoso del 2022, autunno 2022, decreto Zelensky, nessun cittadino ucraino può predisporsi a fare un negoziato. Quindi già un'apertura. Putin ha dichiarato in vari modi che vuole fare, eccetera. Queste ovviamente sono tutte dichiarazioni. Trump ci sta provando con i suoi inviati che manda in giro per il mondo. Da ultimo, vi ricordate la Cina? La Cina adesso c'è anche Modi, l'India, disponibili a dare una mano al negoziato, ma la Cina dall'inizio, se voi ricordate, l'Occidente, la NATO disse no, la Cina no, la Cina è il nostro competitore, non possiamo darle un vantaggio politico, una follia totale, perché la Cina ha avuto sempre un ruolo fondamentale nei rapporti con la Russia. Se avessimo impostato allora già un negoziato con tutta la comunità internazionale a far pressione su Putin, sicuramente coinvolgendo anche la Cina che si era offerta in modo previdente per cercare di prevenire questo conflitto o comunque porre fine a questo conflitto, forse saremmo quasi sicuramente in un'altra prospettiva oggi. La vera realtà è che l'unica è l'Unione Europea che da mesi e mesi vuole pure individuare un negoziatore. Avete visto? Si è parlato di Merkel, si è parlato di Costa, il Presidente del Consiglio Europeo, ma non litigano tra di loro, Macron non è d'accordo, la Meloni tace come sempre, non condivide ma non sottoscrive, e noi stiamo qui tutti silenti, neppure un cavolo di negoziatore. Allora il progetto progressista qual è? Voi mi chiedete l'invio delle armi, l'invio delle armi. L'invio delle armi per me può soltanto comportare un'escalation militare e farci rotolare nella guerra. Invece, l'unica prospettiva per ridare dignità politica all'Europa, per farci riacquistare un ruolo centrale, esprimendo capacità di dialogo, sforzi diplomatici, è individuare, mettersi lì al Consiglio europeo, tenerli inchiodati giorno e notte, fino a quando non tutti condividono una svolta negoziale e individuano un negoziatore.
1: Senta Presidente, parlavamo della Cina e parlavamo di Trump. E io ho una curiosità. Nel 2019 lei sigla la Via della Seta, gli americani sono molto arrabbiati, l'amministrazione non gli piace, poi arriverà Meloni che la farà saltare. Ma lei in quel periodo con Trump aveva dei rapporti personali, non so se ce li abbia ancora adesso, ma a Trump, rispetto a una questione così importante come la Via della Seta, l'ha chiamata dicendo Giuseppe, cosa stai facendo?
0: Ma vedete, il tema è questo, è come ti poni tu,
1: no?
0: Mi contestò sicuramente, ma mi contestò anche per il Venezuela, voleva che appoggiasse il colpo di stato di Guaidó rispetto a Maduro, anche lì tenemmo duro. Ma perché tu tieni duro e sei rispettato ciononostante? Perché esprimi un principio lineare chiaro. Primo, glielo dici dall'inizio, che tu difendi il tuo paese. Cioè a Trump bisogna dire, caro Donald, quello che nella sostanza ho detto io, fermo restando, lo ripeto sempre, che nel primo mandato non è venuto fuori con queste guerre commerciali, con queste guerre illegali, Venezuela, Iran, eccetera, attenzione. Però il tema è semplice, caro Trump, la pensiamo, abbiamo la stessa ispirazione politica, tu vuoi fare grande l'America, io voglio fare grande l'Italia, fantastico, fantastico. Meloni che cosa ha fatto? Meloni è entrata nel mondo MAGA, cioè addirittura se proprio ideologicamente e politicamente, in modo dannoso e rovinoso per l'Italia, ha appoggiato la dottrina MAGA. MAGA, lo ricordo, Make America Great Again. L'America la rendi grande, no. Meloni, ti abbiamo eletto noi qui in Italia, è l'Italia che ti ha mandato lì. Quando fai il vertice di Washington te ne sei uscita senza nulla in mano, vi ricordate? Se ne è uscita un disastro totale quel vertice. È andata lì anziché dire guarda, se mi vuoi aiutare il mio paese ha un debito pubblico elevato, siamo in difficoltà, se tu sei il mio partner tradizionale tu hai le spalle larghe, sei tu che devi aiutare me, non io te, il sangue degli italiani te lo porto a Washington, acquisto di armi, gas liquefatto, zero tassazione web, Se andate a vedere nel comunicato congiunto c'è che l'Italia contribuisce a rilanciare la flotta mercantile americana, una follia totale, forse nessuno se l'è letto quel comunicato congiunto. E sì, questo significa essere traditori, significa essere veramente per l'omaggio, per farti cosa? Per farti pubblicare due libri in inglese, uno con la prefazione del figlio di Trump e uno con la prefazione di Vance. E l'Italia che cosa ha ottenuto? Nulla. E tu sei la sovranista, la nazionalista della domenica, alla matriciana, e la matriciana è un ottimo piatto.
2: Presidente, il tema patrimoniale, usiamo questo termine, poi tasso per i super ricchi, ci sono vari termini. Allora, andiamo per ordine. Alleanza Verdi Sinistra, che è un partito della coalizione progressista, una rilevante parte della base 5 Stelle e anche esponenti di peso dei 5 Stelle, come Chiara Appendino, l'ex sindaca di Torino, vogliono una tassa per i super ricchi o patrimoniale, che dir si voglia. Tu sei sempre sembrato molto restio al riguardo, forse perché ritieni che evocare la parola patrimoniale aiuti la destra in campagna elettorale. Sei ancora di questo parere? L'hai mutato? Pensi che effettivamente il nodo sia innanzitutto quello? E che cosa pensi di questo argomento, che è sempre molto dibattuto a sinistra e dintorni?
0: Ma sapete che io parlo sempre in modo molto sincero. Allora, il problema non è solo comunicativo, per cui la solita sinistra a patrimoniale, mentre poi la destra che ha aumentato, abbiamo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, giusto? Lo vogliamo dire o no? State bene, ve la passate bene? No, chiunque incontro è in difficoltà. E siccome, voglio dire, a destra non aspettano altro che la sinistra metta a discutere l'aumento delle tasse, secondo me sicuramente è un problema di comunicazione, eccetera. Però attenzione, andiamo alla sostanza. Qui il mio è una questione di chi ha studiato quando era già Presidente del Consiglio, perché dal punto di vista sostanziale io credo e sono, mi batterò come un dannato per contrastare le diseguaglianze e le iniquità che sono forse mai come nella storia dell'umanità si stanno creando in questa congiuntura storica. E vi dico anche perché, aspettate. Il tema è questo. Il tema è che io le cose le ho studiate. Le ho studiate in tutti i paesi europei in cui è stata introdotta. Allora, qual è il tema vero? Il tema vero innanzitutto è che cosa introduci. Una tassa soltanto per i super ricchi? Benissimo. Come fai a quotare un'azienda non quotata in borsa? Dovunque è stata introdotta, andate a vedere, nei paesi scandinavi, in Francia, dappertutto in Europa è stata un po' introdotta, l'hanno poi superata. Perché hanno visto o che non drenava risorse nuove, quindi un bello slogan, oppure ha creato un tale contenzioso che è stata abbandonata. Perché è difficile quotare patrimonio e la ricchezza in tutte le sue sfaccettature. Allora, stiamo lavorando in modo molto serio, molto pragmatico, cercando di prendere i migliori esempi nel mondo, per introdurre e far pagare alla ricchezza laddove si accumula in modo irragionevole e parassitario. Vi spiego meglio. Oggi dobbiamo tutelare l'economia reale, perché questo paese non cresce più. Nonostante i 209 miliardi che le abbiamo lasciato, questi hanno portato l'Italia alla crescita dello 0, abbiamo un problema di crescita del PIL e quindi non operi redistribuzione della ricchezza, aumento della produttività, salari bassissimi, i più bassi in Europa comparativamente. E allora qual è la soluzione? La soluzione demagogica è dire facciamo i super ricchi eccetera eccetera, ma non è questa la soluzione. La soluzione oggi è tutelare l'economia reale, perché chi oggi alza una saracinesca, chi oggi va ad aprire una fabbrica è in difficoltà, c'è una burocrazia asfissiante, 15 centri di controllo che vengono, vigili urbani, vigili del fuoco, forze di polizia, l'ASE e via discorrendo, non riesce a svolgere attività economica. E poi ancora c'è una tassazione abbastanza elevata. Il problema è chi non le paga le tasse, e allora lotta all'evasione, senza quartiere. Presidente. Per quanto riguarda invece E il problema è la finanziarizzazione dell'economia. Il problema è la finanza speculativa di chi sta nel suo ufficio e vede scorrere sul suo computer operazioni finanziarie e ogni passaggio guadagna, ma in modo esponenziale, senza fare un cavolo. E addirittura sono i fondi di investimento che hanno uno strapotere in giro per il mondo. Sapete grazie a chi? Al nostro risparmio. Siamo noi risparmiatori che mettiamo i conti corretti e poi vanno lì nei fondi di investimento. Loro esercitano anche un potere, accumulano potere e ricchezza come i giganti del web. Ma lo vedete che sta succedendo? Qui vogliamo parlare di patrimoniale e semmai andiamo a colpire l'economia reale, mentre invece abbiamo i giganti del web che controllano le nostre esistenze. Ma avete visto che accumulazione di ricchezza e potere hanno? Eleggono il Presidente del Consiglio degli Stati Uniti, lo condizionano, decidono i destini del mondo e si arricchiscono sulle nostre informazioni e non ci lasciano un euro sul territorio dove operano, un dividendo sociale. Ecco perché porteremo al tavolo, ci abbiamo lavorato tanto, una proposta di legge calibrata sulla speculazione finanziaria, quella parassitaria. È lì che dobbiamo saper colpire. Poi se ci vogliamo mettere a fare i fenomeni, parliamo dei ricchi genericamente contro i poveri, ma i ricchi e il potere oggi, quelli che stanno accumulando, sono i padroni del mondo. Sono i padroni del mondo. E attenzione, un progetto progressista non può essere tale se non si pone il problema di regolare l'intelligenza artificiale. Avete sentito che cosa sta succedendo? Addirittura Amodei, il fondatore di Anthropic, addirittura Coxon, un ricercatore, ha abbandonato perché ha detto siamo spaventati. Guardate che qui non è la rivoluzione tecnologica come uno può sembrare. Qui è un modello, i sistemi di intelligenza artificiale sono tali da avere una evoluzione continua e di andare nel giro di qualche anno ben oltre qualsiasi possibilità di controllo umano. E sono spaventati loro stessi. Allora siamo seri, questi sono i problemi. Dobbiamo costruire, dall'Italia può partire un progetto per un'autorità regolatoria internazionale, per misure di sicurezza. Io parlo di costituzionalismo digitale, che significa giuridico ed economico. Giuridico perché ci devono essere dei principi, e se partiamo anche con pochi stati che sottoscrivono questo trattato, poi vedete com'è successo, si accumuleranno anche gli altri, si aggiungeranno. E poi ancora costituzionalismo economico. Se tu ti arricchisci sulle informazioni di questo territorio, lasci su questo territorio preventivamente delle risorse finanziarie, parte del tuo arricchimento. Questa è la redistribuzione della ricchezza vera per cui dobbiamo lavorare.
1: Presidente, tutto vero, poi ci sono però le questioni proprio così. E una delle questioni, per esempio, l'ha denunciata Confindustria, che ha chiesto al governo inutilmente di avere un commissario per portare a termine le 4.000 installazioni per energia rinnovabile che sono bloccate. E va bene, il governo pare che non lo faccia. Poi voi governate la Sardegna ed è inutile, lei la sostiene, ma è inutile girarci intorno. In Sardegna, dopo 3 anni di governo Todde, si è stabilito che solo sul 2% del territorio sardo possano essere installate rinnovabili. Fermo restando che siamo tutti contro la speculazione, siamo tutti contro... Se tutti pensano a casa loro... Noi ste rinnovabili non le installiamo da nessuna parte, non abbiamo un problema, non bisognerebbe avere il coraggio di dire mi rendo conto che tipo vuoi però una centrale a gas o vuoi pensare che domani c'è il nucleare oppure ti devi beccare anche il pannello solare quando qualche volta è brutto o c'è la paleolica, cioè, perché essere per le rinnovabili vuol dire anche sfidare l'opinione pubblica certe volte.
0: Peter, però se andiamo a vedere i dati della Sardegna e quindi statistica alla mano, la Sardegna attualmente è una delle regioni più virtuose per il rinnovabile. Quindi il problema non è la Sardegna, il problema sono tutte le regioni, magari fossero tutte adeguate in termini percentuali alla Sardegna. Poi è chiaro che bisogna avere un piano, come ha detto Todde. Perché la precedente giunta, lei che cosa ha fatto? Ha ereditato dalla precedente giunta un progetto assolutamente indiscriminato e selvaggio. Ora è evidente che noi dobbiamo contemperare un minimo quelli che sono i valori in gioco, perché sennò non sei un bravo amministratore.
1: Siete, ma lei
0: la Sardegna, no, scusami,
1: tempo,
0: però lo,
1: con
0: ci
1: il
0: tengo
1: petrolio
0: a dire,
1: che viaggia
0: la, scusate, la bellezza
1: dollari,
0: della Sardegna qual è?
1: Abbiamo il tempo.
0: Abbiamo
1: il tempo. Questo paese e l'Europa, di fronte alla guerra in Ucraina che in Germania ha aumentato della
0: quota
1: del gas,
0: ho capito,
1: del 263%, siamo in una situazione straordinaria o no?
0: Però Peter, questo lo bisogna dire alla Meloni, che ha parlato di transizione ideologica e l'ha bloccata, a Pichetto Fratin, non alla Todde, perché la Todde ovviamente si è ritrovata a dire semplicemente dobbiamo individuare le aree, il che un buon amministratore lo deve fare. La Sardegna quali sono? Perché andiamo in Sardegna? Qual è il valore della Sardegna vero? Il valore turistico. Quindi è chiaro che non puoi riempirla di paleoliche e di fotovoltaico. Bisogna trovare le aree idonee. Ripeto, oggi la Sardegna proporzionalmente è tra le regioni più virtuose, per le rinnovabili. Bisogna forse rivolgersi ad altre regioni comandate dal centrodestra, che sono lungamente indietro. Però attenzione, noi oggi, la Meloni ha avuto uno schiaffo dall'Europa, perché ha chiesto soldi per le armi, eccetera. Adesso hanno attivato SAFE, quindi butteranno miliardi su miliardi per le armi, ma l'Europa l'ha detto, ha detto io vi faccio attivare la clausola di sicurezza, ma dovete utilizzarle per le rinnovabili. Quindi oggi tutta l'Italia, loro oggi, non posso più scherzare, ci prendevano in giro sull'efficientamento energetico degli edifici, ricordate? Sugli investimenti delle rinnovabili, appunto parlava di transizione ideologica. Beh, adesso sono stati messi con le schiaffeggiati anche dall'Europa.
1: Peraltro annunciato,
0: quindi arriveranno miliardi. Che adesso
1: peraltro
0: però
1: Meloni,
0: tocca a noi.
1: Avete annunciato trivellazioni sostanzialmente libere.
0: Peraltro, trivellazioni su trivellazioni, ritorniamo indietro. Invece assolutamente dobbiamo investire sulle rinnovabili in modo sostenibile, dobbiamo costringere tutte le regioni che sono indietro a farlo, a mettersi al pari, e sicuramente è quella la nostra prospettiva. E lo sapete che da questo punto di vista noi ci siamo, abbiamo i miliardi che adesso arriveranno, li mandiamo subito a casa, così li gestiremo noi in modo oculato.
1: Luca.
2: Peter, credo sia la domanda conclusiva, non so quanto tempo ancora abbiamo.
1: Sì, abbiamo un'ora, siamo all'ultima.
2: Siamo proprio all'ultima. Presidente, il 21 settembre, cioè poche ore dopo Nova, che sarà il vostro evento a Milano del 19 al 20, dove...
0: Lo ricordiamo? 19 e 20 a Milano completiamo quel processo, grazie al vostro contributo, di elaborazione di proposte, di progetti per cambiare il paese.
2: Ecco, proprio poche ore dopo, un signore si chiama Beppe Grillo sarà al podcast di Fedez, ospite, proprio il 21. Allora, volevo chiederti se questa ti sembra una coincidenza così curiosa e cosa pensi che andrà a dire, che i 5 Stelle contiani sono cambiati e sono attaccati alle poltrone, il solito spartito, insomma? Cioè, che significato ha questa ospitata Fedez, che sarà forse una coincidenza, proprio poche ore dopo Nova, che per voi sarà comunque uno snodo politico molto importante?
0: Grillo vada dove vuole, dica quel che vuole.
1: Grazie a
0: voi.
1: Presidente Conte, vedremo Grillo da Fedez e vedremo quanti lo guarderanno. Grazie
3: a Peter Gomez, a Luca De Carolis, grazie ancora.
4: Grazie Presidente, grazie mille.
5: E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Dopo questa intervista con Giuseppe Conte proseguiamo con i programmi di Radio Radicale, il momento di passaggio a sud-est a cura di Roberto Spagnoli.
6: Mancano all'appello perlomeno 12.000 persone, nel senso che Srebrenica contava una popolazione all'incirca di 40.000 persone, Srebrenica era una zona mantenuta dall'umanitario totalmente e quindi le nostre razioni umanitarie via HCR finanziate dalla Comunità Europea negli ultimi mesi sono state razioni per 42.000 persone, la cifra più attendibile è 38.000, perché si faceva delle riserve. Ora ne sono arrivate 23.000, mancano all'appello 12.000. Sappiamo che 4.000 giovani erano stati messi in uno stadio, sappiamo da testimoni oculari che a un certo punto sono stati riempiti 4 bus in partenza da Potociari, ma non sono arrivati da nessuna parte. Abbiamo fatto un controllo su tutte le altre aree circostanti, se per caso fossero arrivati a Zepa o a Gorazze o a Biaccio o da qualche altra zona protetta, non è arrivato nessuno. Quindi rimane il fatto che perlomeno mancano all'appello 12.000 persone.
4: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, notizie e approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata del 17 settembre 2026, puntata che vogliamo dedicare a Emma Bonino, e quella che avete ascoltato era proprio la sua voce, era il 17 luglio del 1995, Emma Bonino, commissaria europea agli aiuti umanitari, era nei Balcani, e era ancora in corso la guerra, era in corso sulla guerra in Bosnia Erzegovina, e in una conferenza stampa fece il punto su quanto stava accadendo e fu una delle prime, se non la prima, a lanciare l'allarme su Srebrenica. Poco tempo dopo purtroppo si sarebbe scoperta la fine tragica di oltre 8.000 bosniachi, giovani, uomini, vecchi, tra le decine di migliaia di persone che pensavano di avere trovato la salvezza nella zona dichiarata protetta dalle Nazioni Unite e che invece i caschi blu olandesi lasciarono nelle mani dei militari serbo-bosniaci comandati dal generale Ratko Mladic, quel criminale di guerra che è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale per ex Jugoslavia e che purtroppo è stato celebrato come eroe dalle autorità di Belgrado e dai nazionalisti serbo-bosniaci. Due giorni fa, l'altro ieri a Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, sono state celebrate le esequie di Stato per Emma Bonino. La sala della Protomoteca è il luogo dove fu firmato lo Statuto di Roma, lo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, che fu il risultato di una campagna politica transnazionale condotta in prima persona, tra gli altri proprio da Emma Bonino, dentro e fuori le istituzioni italiane e internazionali. Il Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia e l'analogo Tribunale per il Ruanda, per i crimini dei Grandi Laghi, sulla cui istituzione Emma Bonino con il Partito Radicale si batté fortemente, furono gli antesignani della Corte Penale Internazionale. Corte Penale Internazionale chiamato a giudicare i crimini di guerra contro l'umanità che oggi molti, anche in Italia, mettono in discussione e che magari vorrebbero chiudere. E anche per questo appunto vogliamo dedicare questa puntata di Passaggio a Sud-Est a Emma Bonino. Una puntata in cui parleremo di Serbia, parleremo proprio del comportamento delle autorità di Belgrado rispetto alla scomparsa di Ratko Mladic, i funerali di Stato, gli onori militari, e questo anche in relazione al processo di integrazione europeo della Serbia. E poi il comportamento delle autorità di Belgrado ha avuto ripercussioni anche in Montenegro, sulla situazione politica interna del Montenegro, ma anche sulle sue relazioni con gli altri paesi della regione. Naturalmente, ovviamente, ha delle ripercussioni anche sull'andamento del processo di integrazione europea. Nell'ultima parte di questa puntata di Passaggio a Sud-Est parleremo di Kosovo, finalmente il nuovo governo guidato da Albin Kurti ha ottenuto la fiducia, una fiducia di misura, il suo governo è sostenuto naturalmente dal partito, dal movimento di Albin Kurti, Ved Vendosje, votato anche da rappresentanti delle minoranze. Restano però nodi importanti da sciogliere, anche istituzionali, come per esempio l'elezione del capo dello Stato, e sulla situazione politica del Kosovo può pesare anche la sentenza con cui il Tribunale Speciale ha condannato all'AIA, il Tribunale Speciale che ha sede all'AIA, ha condannato gli 4 ex capi militari della guerriglia kosovara, tra cui l'ex presidente Hashim Thaci, per crimini commessi durante la guerra del 1999. E dopo questa sentenza a Pristina ci sono stati anche degli incidenti, un tentativo di assalto agli uffici dell'Unione Europea. Ma partiamo dalla Serbia e passiamo il microfono a Marina Sicora.
7: Sì, il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung fa ancora una volta riferimento al comportamento vergognoso delle autorità della Serbia in occasione dei funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, collegandolo con la prospettiva europea di questo paese. Il giornalista e buon conoscitore della scena politica serba, del giornale tedesco, afferma che non si può essere interessati a tutto e quindi non si possono nemmeno criticare il maggior numero dei politici europei perché non interessati sulla Serbia. È vero, rileva lui, esistono cose più importanti per i top rappresentanti di Bruxelles, Berlino e Parigi, ma a volte questo disinteressamento viene anche a pagamento. Quanto sia poca la conoscenza dell'Europa sulla Serbia lo dimostrano le reazioni furiose a causa delle relazioni di Belgrado nei confronti del criminale di guerra Ratko Mladic. E sulla traccia della constatazione del deficit europeo dell'interessamento e conoscenza quando si tratta della Serbia, l'autore constata che ovviamente è considerato vergognoso che un carnefice venga seppellito a Belgrado con gli onori militari e che i ministri serbi si sono inchinati davanti al suo feretro e per questo atteggiamento non hanno subito la minima critica da parte del presidente della Serbia Aleksandar Vučić. Chi segue le vicende in Serbia, rileva l'autore di questo commento, non può essere però sorpreso dell'insistere dello Stato sugli omaggi ad un criminale di guerra, perché i politici serbi governativi relativizzano e glorificano in continuazione i crimini di guerra, sia quelli del passato che quelli attuali dell'aggressione russa. Lui aggiunge anche che la Serbia tollera persino i murali ed i volantoni che glorificano il generale Mladic. La sua morte ha solo aperto il sipario dietro al quale da anni si svolgeva il dramma al quale fuori dai confini non si prestava molta attenzione. Il giornalista del Frankfurter Allgemeine Zeitung precisa che adesso ci sono degli appelli di sospendere i negoziati di adesione con la Serbia, ma su questo non si dovrebbe esagerare. I colloqui con la Serbia sono di fatto in stallo da diversi anni. Quello che veramente farebbe male a Belgrado, valuta questo giornalista, sarebbe il successo del Montenegro sulla via verso l'Unione Europea. Dimostrerebbe che l'ingresso nell'Unione Europea non è uno semplice fantasticare, bensì una realtà se vengono soddisfatte però le indispensabili riforme. Ma anche qui c'è un ostacolo. Se il Montenegro adempisse tutte le condizioni, non è certo che si arriverebbe veramente all'adesione, poiché il processo di ratifica è estremamente spinoso. A Parigi, ad esempio, è necessaria una maggioranza parlamentare di 2/3 e persino il referendum prima che uno Stato nuovo aderisse all'Unione Europea. È poco probabile che questo possa accadere proprio in Francia, che si dimostra essere particolarmente scettica verso l'allargamento dell'Unione Europea. Per questa posizione di stallo nel processo di allargamento, l'autore del commento vede una soluzione come già proposto nella regione balcanica. L'esperto bosniaco per i Balcani, Adi Cermagic, propone infatti una soluzione creativa, vale a dire che l'accordo di adesione con il Montenegro avesse anche una disposizione secondo la quale il Montenegro, dopo aver soddisfatto tutte le condizioni, magari non aderisce subito, ma ottiene l'accesso al mercato unico e alla zona Schengen. Questo, secondo il giornalista tedesco, non solo aiuterebbe il Montenegro e allargherebbe la zona europea dello Stato di diritto almeno su uno Stato membro piccolo, ma sarebbe anche un vento in poppa a quelle forze in Serbia che non vogliono seguire la via del nazionalismo e glorificazione dei crimini di guerra. Al contrario, spaventare e minacciare la Serbia con il blocco del processo di adesione, che di già è bloccato, sarebbe una minaccia vuota, conclude il commento del Frankfurter Allgemeine Zeitung.
4: Il comportamento delle autorità di Belgrado rispetto alla scomparsa di Ratko Mladic, i funerali di Stato, gli onori militari hanno avuto ripercussioni anche nella situazione politica interna del Montenegro. Qui ci sono state anche prese di posizione che ovviamente hanno un peso nelle relazioni del Montenegro con gli stati della regione, e anche di Montenegro ci parla sempre Marina Sicora.
7: Sì, l'argomento del vergognoso congedo in Serbia da Ratko Mladic, criminale di guerra e condannato per genocidio, sembra destare una vera crisi politica anche in Montenegro. Infatti il Parlamento del Montenegro dovrebbe discutere il 24 settembre sulla destituzione del suo presidente Andrija Mandić, perché aveva inviato il suo cordoglio in occasione della morte del criminale Mladic, e questa non sarebbe la prima volta di un comportamento del genere quando si tratta del presidente del Parlamento Andrija Mandić a sostenere e glorificare i criminali di guerra. Infatti l'esponente del partito Nuova Democrazia Serba, Andrija Mladic, è uno dei numerosi politici serbi della regione balcanica che si è pronunciato onorando il condannato criminale di guerra Ratko Mladic, ma però l'unico il cui incarico per questa ragione adesso è messo a rischio. Per precisare, il Partito Democratico dei Socialisti, che è il maggiore partito di opposizione in Montenegro, ha chiesto le dimissioni del capo del Parlamento, e questo accade per la terza volta in 3 anni da quando Mandić svolge l'incarico di capo del Parlamento di Podgorica. Ma mentre le precedenti iniziative erano destinate da subito al fallimento, questa volta sono state raccolte almeno 38 firme di sostegno di un totale di 81 deputati del Parlamento del Montenegro. A favore questa volta persino alcuni deputati governativi, più precisamente i rappresentanti delle minoranze bognacca ed albanese. Anche se la maggioranza comunque è ancora pronta ad appoggiare Andrija Mandić, si valuta che questa volta di certo lui non potrà aspettarsi tranquillamente l'esito del voto del 24 settembre, la data della seduta straordinaria alla quale ci sarà appunto il voto di fiducia. Ci sono da ricordare qui anche altre posizioni del Presidente del Parlamento che andavano a sostegno sempre di Belgrado e non nell'interesse del Paese, quali la sua iniziativa sulla risoluzione di Jasenovac come risposta alla risoluzione dell'ONU su Srebrenica, che ha causato poi problemi con la vicina Croazia, mettendo a rischio l'ingresso del Paese nell'Unione Europea. Andrija Mandić da allora, e per questo motivo, è considerato persona non grata in Croazia. Dal DPS, che è il partito dei democratici socialisti, ha promosso dunque il voto di sfiducia, e per la Deutsche Welle hanno precisato che sia arrivato il momento per far luce su chi, per mantenere la poltrona e i piccoli privilegi, sia pronto a chiudere l'occhio anche su quest'ultimo gesto, come dicono, anticivile di Andrija Mandić. E nell'iniziativa per sfiduciarlo rilevano che Mandić approfondisce le divisioni sociali, danneggia la reputazione del Parlamento e la credibilità internazionale del Montenegro. L'analista politico Miloš Perović valuta che l'iniziativa del DPS non è più soltanto una questione di destituzione di un rappresentante politico, bensì un test della coesione interna della maggioranza parlamentare e, ancora più importante, un test dei limiti del compromesso politico della maggioranza governativa. C'è da dire anche che il sostegno a Mandić hanno annunciato quasi tutti i deputati del Movimento Europa Adesso, Europa Sad, del premier Milojko Spajić, poi Democrate e i piccoli partiti governativi filosservi. Secondo il DPS, la maggioranza governativa non condivide idee o programmi comuni, ma si tratta esclusivamente dell'interesse di mantenere il potere, di semplici interessi personali e di partito, e una tale situazione, secondo loro, sarebbe insostenibile per natura. L'analista Perovic è cauto e non ritiene che questo sarebbe l'annuncio di una possibile caduta del governo, crisi del governo, ma secondo la sua opinione è molto più probabile un periodo di contenzioso interno controllato, in cui i partiti governativi continueranno a collaborare per il proprio interesse, ma al tempo stesso cercheranno di creare anche le proprie posizioni politiche.
4: Passiamo adesso al Kosovo, fiducia di misura al nuovo governo guidato da Albin Kurti, con Vet Vendose. Il nuovo governo è sostenuto anche da responsabili delle minoranze, restano però nodi importanti, nodi anche istituzionali come l'elezione del capo dello Stato, e sulla situazione politica interna del Kosovo peserà sicuramente la sentenza con cui il tribunale speciale che ha sede all'AIA ha condannato 4 ex capi militari della guerriglia kosovara, tra cui l'ex presidente Hashim Thaçi, per crimini di guerra durante la guerra del 1999. Di Kosovo ci parla Artur Nura, ma vi diciamo subito che la sua corrispondenza è stata registrata prima dell'arrivo della notizia della sentenza dell'AIA e anche degli incidenti, ovviamente, della notizia degli incidenti che ci sono stati a Pristina, ma di questo appunto parleremo nella prossima puntata di Passaggio a Sud-Est. Adesso, sulla formazione del nuovo governo e sulla situazione politica in Kosovo, sentiamo Artur Nura.
8: Sì, in Kosovo abbiamo un governo finalmente in carica, ma una crisi ancora da chiudere. Il Kosovo dunque prova a uscire da una delle più lunghe crisi politiche della sua storia recente. Dopo mesi di paralisi istituzionali e nuove elezioni, il paese ha finalmente un governo guidato da Albin Kurti. Il 13 settembre 2026 il Parlamento ha approvato il nuovo esecutivo con 62 voti su 120. La formazione del governo rappresenta un passo importante verso la normalizzazione istituzionale, ma non significa che la crisi sia definitivamente superata. Rimane infatti aperta la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, mentre i rapporti tra maggioranza e opposizione continuano ad essere caratterizzati da forte tensione. La crisi politica è iniziata dopo, ricordiamo, le elezioni parlamentari del febbraio 2025. Il partito di Albin Kurti, Autodeterminazione, si è confermato la prima forza politica del paese, ma con 48 seggi, non raggiunto la maggioranza assoluta dei 120 deputati dell'Assemblea. Kurti si è quindi trovato nella necessità di cercare alleati. Le principali forze dell'opposizione, possiamo definire in particolare Partito Democratico del Kosovo, Lega Democratica del Kosovo e il Partito per il Futuro del Kosovo, hanno però rifiutato di sostenere un governo guidato da Autodeterminazione o Vet Vendose. Il risultato è stato un lungo periodo di stallo parlamentare. Il problema non riguardava soltanto la formazione dell'esecutivo. Il Kosovo doveva anche affrontare l'elezione del Presidente della Repubblica, un passaggio che ha ulteriormente aggravato le divisioni tra i partiti politici. Dopo il fallimento dei diversi tentativi di superare lo stallo, il Paese è tornato nuovamente alle urne. Le successive elezioni hanno ancora una volta confermato Autodeterminazione come principale forza politica, senza però consegnare ad Albin Kurti una maggioranza autonoma. Le elezioni del giugno 26 hanno attribuito a Autodeterminazione 57 seggi, 4 in meno rispetto alla maggioranza necessaria. Comunque, dopo settimane di trattative, Kurti è riuscito comunque a ottenere i voti necessari per formare il governo. Il risultato è arrivato 13 settembre con 62 voti favorevoli, ha finalmente riportato il Kosovo ad avere un esecutivo pienamente costituito. Ma la formazione del governo non ha però risolto tutti i problemi. L'elezione del nuovo presidente rimane infatti un nodo centrale, un accordo politico che avrebbe dovuto sostenere la candidatura di Bekim Sediu. È entrato in crisi e il candidato ha ritirato la propria candidatura. La vicenda dimostra quanto siano ancora fragili i rapporti tra partiti politici del Kosovo. Il paese dispone oggi un governo, ma resta esposto al rischio di una nuova crisi istituzionale se maggioranza e l'opposizione non riusciranno a trovare un accordo sulla presidenza. È quindi più corretto parlare di una crisi parzialmente superata piuttosto che una completa stabilizzazione. Però in questo quadro politico arriva la decisione della Corte Speciale per il Kosovo all'Aia e confronti di quattro figure storiche dell'UCK. Hashim Thaçi, ricordiamo ex comandante politico dell'UCK, è stato successivamente primo ministro e presidente del Kosovo. Kadri Vassili ha ricoperto la carica del presidente del Parlamento ed è stato uno dei principali esponenti del Partito Democratico del Kosovo. Anche Recep Selimi e Jakup Krasniqi hanno avuto ruoli importanti nella politica kosovara. I quattro sono accusati di crimini di guerra e contro l'umanità. Le accuse sono state respinte dagli imputati. La sentenza ha però un'importanza che va oltre il piano giudiziario. Le persone coinvolte rappresentano una parte fondamentale della storia politica democratica del Kosovo e qualsiasi verdetto avrà inevitabilmente una forte dimensione simbolica nella politica di Pristina. Per una parte della società kosovara, gli ex combattenti dell'UCK sono considerati protagonisti della lotta per la liberazione e l'indipendenza. Per la Corte, invece, il loro comportamento durante il conflitto deve essere valutato sulla base delle accuse formulate nel procedimento. Questi due piani devono rimanere distinti, ma le conseguenze politiche del verdetto potrebbero essere importanti dal punto di vista politico. Dunque, la questione riguarda soprattutto il Partito Democratico del Kosovo, partito strettamente legato alla tradizione politica dell'UCK. Questo rappresenterebbe una sfida importante per l'autodeterminazione ed Vendosje di Albin Kurti, che negli ultimi anni ha costruito gran parte della propria identità politica sulla critica alla vecchia classe dirigente kosovara. Poi c'è anche un altro fattore che bisogna considerare, la Serbia. Alla crisi interna si aggiunge il problema più ampio delle relazioni con la Serbia. Belgrado continua a non riconoscere l'indipendenza del Kosovo, mentre Pristina considera la propria sovranità irreversibile. Particolarmente delicata rimane la situazione nel nord del paese, dove vive una consistente popolazione serbia che è stata, diciamo, cresciuta anche con tanti ultimi arrivi dalla Serbia. Kurti ha mantenuto una linea dura sulla presenza delle istituzioni serbe e sull'affermazione dell'autorità dello Stato kosovaro. Questa posizione gli ha garantito un forte consenso interno, ma anche provocato tensioni con Belgrado e con alcuni partner occidentali. La normalizzazione delle relazioni con la Serbia rappresenta inoltre uno degli elementi fondamentali del percorso europeo del Kosovo. Per questo la stabilità politica di Pristina non riguarda soltanto la politica interna, ha conseguenze anche sui rapporti con l'Unione Europea, la NATO e gli Stati Uniti e non mancano, diciamo, le dichiarazioni che dimostrano una critica diretta alla, diciamo, alla presa di posizione politiche di Albin Kurti. Cosa può succedere dopo la sentenza, che dobbiamo parlare in modo più, diciamo, analitico alla prossima corrispondenza? Però gli sviluppi possono essere ricondotti principalmente a tre scenari. Una condanna potrebbe provocare una forte reazione nella società kosovara e aumentare la pressione sui partiti legati alla tradizione dell'UCK, prima Partito Democratico del Kosovo. Un'assoluzione, soprattutto nel caso di Hashim Thaçi, potrebbe invece riaprire una partita politica completamente diversa e rafforzare l'opposizione. Un verdetto misto potrebbe produrre conseguenze più difficili da prevedere, evitando sia una piena delegittimazione della vecchia elite dell'UCK, sia un suo completo ritorno sulla scena politica kosovara. In tutti e tre casi, tuttavia, la sentenza non determinerà direttamente il futuro del governo. Curti dunque. Saranno i partiti kosovari i loro rapporti parlamentari e decidere se l'attuale maggioranza riuscirà a mantenersi o meno. Possiamo ricordare che il Partito Democratico del Kosovo ha già proclamato, diciamo, le sue obiezioni politiche contro le procedure della Costituzione della nuova Assemblea parlamentare, ma anche sulla Costituzione del governo di Albin Kurti. E tocca ora alla

0: Il verdetto riguarderà 4 uomini, ma le sue conseguenze potrebbero essere percepite da un'intera società che continua a confrontarsi con l'eredità della guerra del 1998-99. Negli ultimi giorni è stato realizzato una protesta, diciamo, una manifestazione di solidarietà verso questi 4 ex leader dell'esercito della liberazione del Kosovo, e gli interlocutori, quelli che sono intervenuti, c'era una maggioranza assoluta dei cittadini lì, mancava Albin Kurti e, diciamo, alcuni suoi alleati, però la maggioranza della società kosovara c'era in piazza. E lì gli intervenuti hanno detto che vi dichiariamo incolpevoli, voi leader dell'UCK, dunque una volontà popolare che garantisce la volontà del popolo secondo questa dunque contro questa procedura giudiziale fatta alla Corte Speciale dei Crimini contro Guerra. E sicuramente dobbiamo ricordare che è stata costituita dalla volontà del Parlamento del Kosovo, pur avendo, diciamo, i procuratori e i giudici non kosovari, e pur essere stabilita in un altro paese. Questa è una cosa che non i giuridici, gli avvocati dicono, che non c'è un altro caso simile nella tutta la storia dell'umanità, almeno quella occidentale. Però la situazione è questa. Il Kosovo ha dunque compiuto un primo passo verso la normalità con la formazione del governo, ma la vera prova comincia ora. Trasformare una maggioranza parlamentare fragile in una stabilità politica duratura, mentre il paese continua a fare i conti con il proprio passato e con il difficile rapporto con la Serbia.
1: Parleremo nella prossima puntata di Passaggio a Sud-Est della sentenza con cui il Tribunale Speciale dell'AIA ha condannato 4 ex capi militari della guerriglia kosovara, tra cui l'ex presidente Hashim Thaçi, per crimini commessi durante la guerra del 1999. La notizia è arrivata della sentenza quando ormai questa puntata era chiusa, ma ne parleremo sicuramente nella prossima puntata di Passaggio a Sud-Est. Ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie di averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
2: Grazie a Roberto Spagnoli, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento di Open Police, numeri alla mano. Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento con Open Police, numeri alla mano. Questa mattina siamo in collegamento con Luca Dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
3: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora Luca, torniamo su un tema che abbiamo affrontato fin dall'inizio in questa trasmissione. Parliamo del PNRR e in particolare di quanto i nostri ascoltatori potranno ritrovare nella scheda che è presente sul sito di Open Police, come è cambiata la pubblica amministrazione con il PNRR. Abbiamo parlato tante volte, Luca, ma forse adesso, ecco, finalmente siamo al tema, al tempo dei bilanci, ne possiamo cominciare a fare alcuni. E credo che il primo numero ci dice proprio, ci parla proprio della questione più importante, cioè della cifra generale che è stata stanziata su queste questioni, ma spiegaci tu bene di che cosa si tratta.
3: Sì, esatto, come dicevi tu giustamente, siamo ormai addirittura d'arrivo di questo piano che, come ricordavi, abbiamo seguito in tutte le sue fasi, ed è arrivato anche un po' il momento di trarre alcune conclusioni, alcuni bilanci di come questo piano da 194 miliardi abbia impattato sul sistema paese. E alcuni elementi fondamentali riguardano appunto come è cambiata la pubblica amministrazione grazie ai fondi del PNRR. Ricordiamo infatti che la pubblica amministrazione ha un doppio ruolo sostanzialmente: da una parte è soggetto attuatore, quindi ha un ruolo centrale nell'attuazione, nella cosiddetta messa a terra degli investimenti, dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma dall'altro è anche effettivamente un beneficiario diretto delle risorse del piano, in quanto sono state previste diverse misure per il potenziamento della pubblica amministrazione, per la digitalizzazione e in generale per l'aumento della capacità attuativa proprio.

0: della nostra PA. È un elemento sicuramente di grande interesse e il primo numero che presentiamo questa mattina sono proprio i 7 miliardi di euro che il PNRR dedica al potenziamento della pubblica amministrazione, che è una stima che è stata fatta dall'Ufficio parlamentare di bilancio e che ci aiuta un po' a capire dove sono andate queste risorse. In particolare 1,3 miliardi sono stati dedicati al reclutamento, quindi al personale e alla semplificazione delle procedure. Ma la quota più consistente, diciamo, che sono circa 5,8 miliardi, sono proprio andati alla digitalizzazione degli strumenti gestiti dalla pubblica amministrazione, in particolare 1,8 miliardi per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi rivolti direttamente ai cittadini, e poi c'è un altro miliardo che è stato dedicato all'abilitazione del cloud per le pubbliche amministrazioni locali.
1: Allora andiamo avanti proprio su questo piano, mi sembra, con il secondo numero, perché ci portate, diciamo, adesso ce lo spiegherai tu, nel tema anche delle competenze digitali, perché se dalla parte della pubblica amministrazione c'è, diciamo, una grande riconversione da questo punto di vista, bisogna vedere pure come i cittadini rispondono, se capisco bene, la prospettiva che proponete.
0: Esatto, sostanzialmente questo è un ragionamento che vale per il PNRR in linea generale, quindi adesso sono stati realizzati questi progetti, capiremo poi quanti effettivamente sono stati conclusi e con successo. Naturalmente poi per valutare l'impatto effettivo sulla popolazione servirà del tempo e servirà eventualmente anche incrociare altri dati. Uno di questi, che è quello che segnala anche in questo caso l'Ufficio parlamentare di bilancio, sono proprio le competenze digitali, in particolare naturalmente per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ma più in generale per quanto riguarda la cittadinanza italiana. E l'Ufficio parlamentare di bilancio ci ricorda che nel 2025 era appena del 54,3% la percentuale di cittadini tra 16 e 74 anni con competenze digitali. Almeno di base, che è un dato sostanzialmente basso, possiamo dire, e è molto lontano ancora dall'obiettivo europeo da raggiungere entro il 2030, che è dell'80% di cittadini in questa fascia d'età, con competenze digitali almeno di base, appunto. Quindi c'è ancora molto da fare.
1: Allora Luca, come sempre, mi pare che adesso nella seconda parte della trasmissione, della presentazione del vostro lavoro di questa mattina, parliamo di quello che succede invece sul territorio. Mi pare che parliamo appunto dei numeri relativi ai progetti gestiti dagli enti territoriali, giusto?
0: Esatto, perché come dicevamo in apertura, le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali hanno questo doppio ruolo, da un lato attuatori, ma e dall'altro beneficiari diretti. Sicuramente per quanto riguarda la parte di soggetti attuatori, gli enti territoriali hanno avuto sicuramente un ruolo di primo piano e i dati ce lo confermano. Parliamo infatti di oltre 663.000 progetti che sono stati gestiti dagli enti territoriali di vari livelli, quindi stiamo parlando di regioni, province, città metropolitane, comuni, ma anche altre amministrazioni territoriali. In particolare, sempre citando i dati forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio, parliamo di opere che hanno un valore complessivo di 245 miliardi, di cui 171,7 provenienti dal PNRR, quindi una cifra molto significativa. A livello di progetti gestiti, sono i comuni quelli che hanno la quota principale. Questo naturalmente è abbastanza fisiologico, essendo anche i comuni gli enti più numerosi. Parliamo di oltre 89.000 interventi con un finanziamento PNRR di 25,5 miliardi di euro. Seguono le regioni con 36.883 progetti per 23 miliardi, province e città metropolitane con 2.973 progetti per 4,5 miliardi, e poi ci sono altri enti strumentali che vanno a gestire altre risorse molto importanti per una cifra vicina a 90 miliardi. Ecco.
1: Allora, guardiamo più da vicino la questione dei comuni con il dato successivo e parliamo anche dei progetti ancora in corso, però, perché sono due argomenti che poi abbiamo cercato di osservare anche in questi anni, no Luca?
0: Esatto, devo fare una precisazione che non ho fatto prima. I dati di cui parliamo questa mattina sono aggiornati a maggio 2026 e sono fondamentalmente il dato più recente che abbiamo oggi a disposizione. Quindi ricordiamo che tra pochi giorni, entro la fine di settembre, il governo dovrà inviare alle istituzioni europee la richiesta di pagamento dell'ultima rata dei fondi del PNRR, quindi naturalmente, come abbiamo sempre fatto, è molto importante andare a vedere un po' a che punto siamo. E per quanto riguarda in particolare i comuni, sono l'84% quelli ancora in corso a maggio 2026 sulla base del loro valore economico, quindi sostanzialmente si va a vedere quanti soldi sono già stati pagati, a che punto è lo stato di avanzamento lavori sostanzialmente, e vediamo che effettivamente molti progetti sono ancora in corso proprio dal punto di vista del loro valore economico. Parliamo di 21,5 miliardi di euro, il valore dei progetti ancora in corso.
1: Allora Luca, abbiamo un minuto e mezzo circa ancora per l'ultimo dato. Si parla della riduzione dei tempi per gli appalti, ma anche di una categoria, spiegacela tu, che è un nome in inglese.
0: Sì, allora sostanzialmente diciamo nello studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio si cercano anche di fare delle valutazioni su come il PNRR abbia influito sull'efficienza della pubblica amministrazione, e effettivamente diciamo che ci sono stati dei miglioramenti da questo punto di vista. In particolare il dato che citavi fa riferimento a una riduzione del 20,9% dei tempi per il completamento delle procedure di procurement per gli appalti PNRR. Con procurement sostanzialmente si intende tutta quella fase che va dalla progettazione dell'opera da realizzare fino alla, diciamo, assegnazione dei lavori alla ditta che poi metterà concretamente in opera il progetto finanziato. Quindi effettivamente, diciamo, parliamo di una riduzione dei tempi rispetto alle gare ordinarie, diciamo, di circa 32 giorni. Naturalmente su questo hanno influito molto le scadenze estremamente stringenti dettate appunto dal PNRR, ma anche il ricorso a centrali di committenza esterne come può essere Consip. Diciamo che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato un aspetto positivo e uno negativo. Quello positivo è che sicuramente i comuni che avevano completato progetti PNRR hanno poi visto una riduzione dei tempi, e anche per quanto riguarda poi le gare ordinarie che sono state bandite successivamente, con anche un aumento della concorrenza, quindi delle ditte partecipanti ai bandi, e anche una percentuale significativa di ribassi. Quindi questo sicuramente è un effetto positivo, anche se sempre l'Ufficio parlamentare di bilancio ci ricorda che parliamo ancora di dati preliminari legati a una quota abbastanza minoritaria di amministrazioni coinvolte.
1: Come è cambiata la pubblica amministrazione con il PNRR? Questo è il titolo della scheda di cui vi abbiamo detto qualcosa questa mattina, che trovate sul sito di Open Polis. Davvero molti i dati, anche dal punto di vista storico, diciamo così, lo ricordiamo ancora una volta, perché appunto la questione del PNRR in tutte le sue articolazioni è stata seguita fin dall'inizio. Ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, Luca, quindi dobbiamo fermarci qui anche per questa mattina. Come sempre siamo davvero grati agli analisti di Open Polis che vi presentano il loro lavoro, e questa mattina ringraziamo davvero molto Luca Dal Poggetto, che è stato con noi. Grazie Luca.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: E ancora buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È il momento di passare all'ascolto della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 17 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi che tenteremo di approfondire quest'oggi, innanzitutto la guerra ibrida che la Russia sta conducendo contro l'Europa e che si intensifica, leggeremo un editoriale da El Mundo su questo tema. Poi il Medio Oriente con gli Houthi che hanno conquistato una postazione chiave del Mar Rosso, complicando ancora di più l'equazione petrolifera a livello globale. Il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale nel quale si interrogava chi fermerà gli Houthi. La milizia proxy alleata dell'Iran minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio saudite dal Mar Rosso. E infine parleremo di intelligenza artificiale, del dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane sui modelli frontiera, la necessità di tenerli sotto controllo, i rischi dell'apocalisse. Le Monde oggi pubblica, tra l'altro, un commento di un professore di economia della Berkeley University, Barry Aikengreen, che si chiede cosa succederà se la bolla dell'intelligenza artificiale scoppia. Profitti deludenti in questo settore potrebbero destabilizzare i mercati del debito e creare un rischio di crisi finanziaria sistemica. È uno degli aspetti, diciamo, meno dibattuti in questo momento. Partiamo però dalla Russia e dall'editoriale che ha pubblicato ieri il quotidiano spagnolo El Mundo sulla guerra ibrida che si intensifica in particolare contro l'Europa. Scrive Il Mondo: la guerra ibrida che Mosca conduce contro l'Europa sta assumendo una componente sempre più fisica, più cinetica, dunque meno ibrida. Agli attacchi informatici, alle campagne di disinformazione, allo spionaggio, alle operazioni di sabotaggio, ora si aggiungono droni, minacce alle infrastrutture critiche e provocazioni militari. In questo contesto, il drone che è stato abbattuto questa settimana da un caccia italiano della NATO sopra la Lituania rappresenta un nuovo salto nell'escalation con cui Vladimir Putin sta aumentando la pressione sull'Europa. La provenienza esatta di questo drone è ancora sotto indagine, ma è entrato dallo spazio aereo bielorusso e Roma considera molto probabile l'origine russa. Anche il momento, secondo Il Mondo, non è casuale. La Russia celebra tra il 18 e il 20 settembre una nuova elezione farsa nella quale il partito di Putin, Russia Unita, parte con la vittoria e l'egemonia assicurate. Il Cremlino ha bisogno di proiettare forza e legittimità in un momento in cui il costo economico e umano della guerra in Ucraina grava su una società russa sottoposta a quasi 5 anni di conflitto. Ma oltre alla congiuntura interna, la provocazione ha senza dubbio anche una componente geopolitica. Ci sono segnali preoccupanti che Putin sia disposto ad assumersi rischi maggiori nei confronti dell'Occidente. Valutazioni recenti dell'intelligence americana contemplano addirittura la possibilità che Mosca tenti nei prossimi anni un'aggressione limitata contro un membro della NATO per testare fino a che punto ci sarà la solidarietà prevista dall'articolo 5, la difesa collettiva. Il Baltico, secondo Il Mondo, è lo scenario ideale per sfruttare questa ambiguità. Droni che attraversano frontiere, interferenze elettroniche, infrastrutture sottomarine minacciate, incidenti navali e azioni la cui paternità è difficile da dimostrare permettono di misurare già ora i tempi di reazione e le divisioni politiche all'interno della NATO. Questo la Russia lo fa a un costo relativamente contenuto. Ogni episodio isolato può può spingere la Russia a ammettere la propria responsabilità secondo gradi diversi, a dare spiegazioni diverse, ma il fatto è questo: presi nell'insieme, nel loro insieme, questi attacchi delineano una strategia di pressione costante sull'Europa. L'Unione Europea, secondo il mondo, ha una capacità economica e tecnologica sufficiente per dissuadere Mosca dall'aumentare l'escalation ibrida, ma per trasformare tutto questo in potere difensivo serve volontà politica e soprattutto un solido investimento nella sicurezza, così tra l'altro il quotidiano spagnolo e il mondo. Torna all'attualità invece il Medio Oriente, non più o non solo l'Iran e lo stretto di Hormuz, ma anche il Mar Rosso, dopo che gli Houthi sono riusciti a conquistare un punto strategico di accesso al Mar Rosso in Yemen e a colpire anche l'Arabia Saudita. Il Wall Street Journal ieri in un editoriale si interrogava con questo titolo: chi fermerà gli Houthi, visto che gli americani e Trump sembrano propensi a disimpegnarsi sempre di più sul piano militare? La milizia alleata dell'Iran minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio saudite dal Mar Rosso. Il presidente Trump forse vuole dimenticare la guerra in Medio Oriente prima delle elezioni di midterm, ma la guerra non ha dimenticato Trump, scrive il Journal. L'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran in Yemen e nella regione del Mar Rosso sta alzando la posta in gioco nella guerra contro l'Iran, andando ben oltre lo stretto di Hormuz. Questo gruppo estremista, apparentemente mobilitato dai suoi padroni a Teheran, ha agito rapidamente negli ultimi giorni per conquistare territorio lungo la costa del Mar Rosso in Yemen. Martedì gli Houthi hanno catturato alcune isole vicino allo stretto di Bab al-Mandab, un punto critico del Mar Rosso che porta nel Golfo di Aden. E questo segue la conquista, sempre da parte degli Houthi, dell'isola di Perim e del porto di Mocha. Tutto ciò minaccia la strategia dell'Arabia Saudita di evitare lo stretto di Hormuz per i rischi che comporta il passaggio delle petroliere, esportando petrolio tramite l'oleodotto Est-Ovest verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli Houthi hanno dichiarato di voler bloccare le navi legate all'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest è stato chiuso la scorsa settimana per riparazioni dopo un attacco con un drone da parte di una milizia irachena alleata dell'Iran. Questo ha causato una nuova impennata dei prezzi del petrolio, con il Brent che ha superato i 108 dollari al barile. Il punto è che ciò che accade nel Mar Rosso influisce sul resto del mondo. Gli Stati Uniti hanno bloccato i porti dell'Iran e l'Iran non è riuscito a fermare la marina americana, a impedire alla marina americana di scortare alcune petroliere attraverso Hormuz. Conseguenza, l'Iran ha incaricato gli Houthi di estendere la sua guerra. I più minacciati sono i sauditi, che sostengono il governo in Yemen contro gli Houthi. Se non potrà esportare petrolio, l'Arabia Saudita dovrà chiudere i pozzi e questo potrebbe richiedere molto tempo per poi riattivarli. Il dominio degli Houthi nel Mar Rosso rappresenta anche un rischio maggiore per Israele, che ha dovuto difendere le sue città da missili Houthi, con Hamas a ovest, Hezbollah a nord, l'Iran a est. Israele non vuole trovarsi con una minaccia aggiuntiva a sud. Poi si parla anche dell'Egitto, perché gli Houthi potrebbero compromettere, come dire, il traffico attraverso il Mar Rosso. Tutto ciò suggerisce, secondo il Wall Street Journal, la necessità di una risposta militare regionale agli Houthi. Ma chi li guiderà? Chi guiderà i paesi della regione? L'Arabia Saudita spende 70 miliardi di dollari all'anno in difesa, ha una forza aerea capace, ma non è in grado di sconfiggere gli Houthi da sola. o solo con attacchi aerei. Riconquistare le isole e i porti strategici richiederà truppe di terra. Un'operazione congiunta Israele-Arabia Saudita sarebbe formidabile, ma c'è una serie di problemi ben noti nelle relazioni israelo-saudite. La coalizione sarebbe ancora più forte se l'Egitto prestasse la sua manodopera contro gli Houthi. Una coalizione di questo tipo sarebbe più probabile se gli Stati Uniti segnalassero il loro sostegno diplomatico e militare a un intervento. Trump vuole minimizzare l'impatto della guerra in vista delle elezioni di midterm, ma gli americani vivono gli effetti dell'aumento del prezzo della benzina. Un blocco Houthi del petrolio saudita potrebbe causare ulteriori picchi del prezzo del petrolio e ancora più danni elettorali per Trump. Le guerre sono imprevedibili, il nemico non è tenuto a collaborare. Con le concessioni che ha fatto per un cessate il fuoco in aprile all'Iran, Trump pensava di poter ottenere l'acquiescenza del regime islamico. Il vicepresidente G.D. Vance ha detto che i leader iraniani sono un gruppo di persone molto diverso rispetto a quello passato, perché qualcosa è cambiato in modo fondamentale. No, non è così. I falchi dei guardiani della rivoluzione e i loro alleati si sono lanciati in un'escalation e ora ci sono rischi ovunque. Il più grande è che il mondo giunga a una conclusione che l'Iran e gli Houthi stiano sconfiggendo Trump, gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente. Insomma, qualcuno deve fermare gli Houthi, così tra l'altro il Wall Street Journal. Su Le Monde oggi c'è un altro editoriale: l'Arabia Saudita e l'economia mondiale tra incudine e martello. E la responsabilità è di Trump. Una trappola si chiude di nuovo sulla penisola arabica e sull'economia mondiale. Un'offensiva lampo dei ribelli Houthi in Yemen minaccia il secondo stretto strategico della regione dopo Hormuz. Si tratta di quello di Bab al-Mandab, che lega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, di cui passa il 9% del commercio marittimo mondiale. Le Monde racconta poi un po', ricostruisce questa offensiva, poi torna sulla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. Doveva essere un'escursione, una passeggiata che doveva portare alla resa incondizionata da parte dell'Iran. Donald Trump si è infilato in un enorme guaio con la doppia chiusura dello stretto di Hormuz per gli Stati Uniti. La situazione è particolarmente grave perché tutto ciò compromette, tra le altre cose, il loro status internazionale. Il regime iraniano mira chiaramente a una impennata dei prezzi di petrolio a qualche settimana dalle elezioni di midterm per far piegare Trump, ma il resto del mondo, che non ha niente a che vedere con questa guerra, ne pagherà il prezzo, così come gli yemeniti che sopravvivono a guerre incessanti in un paese esangue, così tra l'altro Le Monde nel suo editoriale. Da Le Monde vi segnaliamo anche un articolo sull'intelligenza artificiale, non l'apocalisse tecnologica, mettiamola così, o umana, non i rischi per la cibersicurezza, eccetera, no, ma i rischi finanziari di una bolla che rischia di scoppiare. Lo ricorda Barry Aiken Green, professore di economia all'Università Berkeley: profitti deludenti nell'intelligenza artificiale potrebbero destabilizzare i mercati del debito e creare un rischio di crisi finanziaria sistemica. Cosa succederà se i profitti del settore non si concretizzeranno questo scenario non è da escludere. I benefici dell'intelligenza artificiale in termini di produttività potrebbero essere sovrastimati, potrebbero esserci molte entrate in meno per i data center e i loro investitori. Un forte crollo in borsa dei magnifici sette, cioè le sette aziende tech ad altissima capitalizzazione che hanno trainato la borsa di New York verso l'alto, è possibile. Non sempre le correzioni in borsa si traducano in crisi, tuttavia può accadere. Perché? Perché i mercati del debito in questo momento sono sotto forte tensione, sono sempre più minacciati, non solo debito pubblico ma anche debito privato, gli investitori, i fondi pensioni, le assicurazioni che moltiplicano i loro impegni per effetto leva e potenziano i loro rendimenti. La chiusura di questo articolo: per valutare l'imminenza del rischio di crisi dovremmo saperne di più sulla pericolosità di tutta una serie di titoli che sono stati come subprime praticamente suddivisi in tranche di rischio di diverso livello. Veicoli ad hoc, suddivisioni in tranche, opacità, tutto questo ci ricorda gli ingredienti della crisi dei mutui subprime del 2007-2008. Così Le Monde, noi ci fermiamo. Da David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55.
3: Giovedì 17 settembre 2026, sono le 7.10. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Io vi ricordo solo l'appuntamento con Stampa e Regime alle 7.30 con Alessandro Barbano. Adesso invece spazio transnazionale e un buongiorno a Francesco De Leo.
4: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi in regia. Questa è l'apertura di oggi del Financial Times. Donald Trump non riesce a piegare la Federal Reserve al proprio volere. Kevin Warsh porta la banca centrale statunitense al primo aumento dei tassi dal 2023, a meno di 4 mesi dall'inizio del suo mandato. Partiamo da qui stamane con Giampiero Gramaglia e il racconto dei media statunitensi. Buongiorno Giampiero.
5: A chi ci segue, effettivamente l'aumento del costo del denaro negli Stati Uniti deciso ieri dalla Federal Reserve, la Fed, cioè la banca centrale degli Stati Uniti, è la notizia con cui apre il Wall Street Journal e che troviamo in evidenza su tutti i principali media USA questa mattina. La Fed, presieduta da Kevin Warsh, che è il presidente Donald Trump ha messo a quel posto con il preciso mandato di abbassare i tassi di interesse, sostituendo con Warsh Jerome Powell, che era giunto a fine mandato e che si era sempre rifiutato di prendere la decisione di ridurre il costo del denaro. La Fed dunque ha deciso di alzare di un quarto di punto al 3,9% circa il costo del denaro, il tasso di riferimento, per la prima volta da 3 anni in qua, osserva la Associated Press, sfidando le richieste di tagli di Trump. La mossa, spiega sempre la Associated Press, potrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse per i mutui e i prestiti e le carte di credito. Interessa quindi decine di milioni di cittadini, di consumatori americani. E la Fed prospetta un secondo aumento prima della fine dell'anno al 4,1%, nel tentativo di contenere l'inflazione spinta in alto dall'aumento dei costi dell'energia, conseguenza della guerra aperta con l'Iran il 28 febbraio e che va tuttora avanti. Il New York Times osserva che la decisione mette Walsh in contrasto con Trump, che ha ripetutamente chiesto di ridurre il costo del denaro e che ha infatti reagito criticando le decisioni della Fed. Nelle ultime settimane i Il presidente aveva però messo l'accento sui tentativi di calmierare i costi dell'energia, ad esempio con l'accordo con il Venezuela sulla gestione di parte delle riserve petrolifere venezuelane e con l'invito a Ucraina e Russia a cessare la guerra delle raffinerie. Queste misure, questi interventi, si sono però rivelati dei palliativi a fronte degli sviluppi in Medio Oriente, dove, proprio negli ultimi giorni, alle persistenti limitazioni della navigazione nello stretto di Hormuz, si è aggiunta la presa di controllo da parte degli Houthi, ribelli yemeniti, sciiti, pro-iraniani, dello stretto di Bab el-Mandeb che dà accesso al Mar Rosso. Il Wall Street Journal titola: Walsh prende un atteggiamento da falco con l'aumento dei tassi e lascia intendere che altri aumenti verranno nel prossimo futuro. Gli economisti dicono che la convinzione del presidente della Fed che la sua mossa non rallenti l'economia e l'enfasi che Walsh mette sullo shock petrolifero fanno presagire una lunga campagna di ulteriori aumenti. Il Washington Post spiega che la mossa della Fed comporta per i mutui, spiega ciò che la mossa della Fed comporta per i mutui, i prestiti e i pagamenti delle carte di credito e analizza il possibile impatto nei confronti della persistente inflazione. Basandosi sul parere di analisti, il giornale scrive che i prezzi dell'energia stanno per fare un ulteriore salto in avanti, balzo in avanti, e che il peggio deve ancora venire. Le previsioni negative sull'impatto economico della guerra con l'Iran vanno oltre le elezioni di midterm del 3 novembre e contrastano con i messaggi ottimistici dell'amministrazione Trump. Il New York Times, come abbiamo già accennato, pone l'accento sull'ira di Trump verso la Fed e sulla minaccia di ritorsioni nei confronti di Walsh da parte di Trump. Fra gli altri titoli, cito Axios, che presenta come uno scoop la notizia, un suo scoop, la notizia che Trump terrà conversazioni sull'Iran con i leader del Golfo la prossima settimana. Mentre Politico apre con le vicende dell'intelligenza artificiale, il Pentagono è contrario a restrizioni, e la Fox mette le mani avanti sulla possibilità che i repubblicani perdano le elezioni di midterm. C'è un altro tema che è molto in evidenza sui media USA, che fa l'apertura del New York Times e l'apertura anche della CNN, ed è il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la sua apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. E con questo ti ridò la linea.
6: Mettiamo magari qualche secondo proprio questo discorso, questa è l'apertura di Euronews, Stato dell'Unione dal clima all'intelligenza artificiale e alla difesa, i 5 punti chiave del discorso di Ursula von der Leyen: Canada, la guerra ibrida, il cambiamento climatico, la sicurezza digitale, la migrazione, sono stati i temi centrali del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, titola il sito della TV Euronews. Che te ne è parso?
5: Guarda, capita raramente, anzi secondo me non è mai capitato, diciamo a mia memoria non è mai capitato, che un discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente o della Presidente della Commissione Europea conquisti le prime pagine dei media americani. Ursula von der Leyen ci è riuscita con uno dei temi che evidenzia anche la sintesi da te ricordata, ed è proprio quello del Canada, perché gli americani sono particolarmente sensibili al tema, i giornali americani sono particolarmente sensibili al tema canadese, ma poi soprattutto c'è questo elemento di contrasto che il New York Times evidenzia bene: il Trump voleva che il Canada diventasse il 51esimo stato dell'Unione, ha finito per spingere verso una più stretta coesione tra il Canada e i suoi alleati europei. Tant'è vero che, sottolinea la CNN, Trump ora vede come un atto ostile da parte dell'Unione Europea questa mossa della Presidente von der Leyen. E se posso dare anche una mia impressione, la mia impressione è che il discorso di von der Leyen sia visto dai media americani come una prova che gli europei, gli alleati europei degli Stati Uniti e anche il Canada stanno opponendo maggiore resistenza e una resistenza più strutturata alle politiche trumpiane.
6: Bene così Giampiero, a domani e grazie. Continuiamo a dare uno sguardo ai quotidiani internazionali partendo proprio dalla questione Canada e tornando sul Financial Times. Donald Trump sostiene che l'accordo di adesione in qualità di membro associato tra l'Unione Europea e il Canada costituirebbe un atto ostile. Il Presidente degli Stati Uniti minaccia di imporre dazi molto pesanti all'Unione se la misura venisse approvata. Scrivono Amy McMillan e Annie Williams da Washington. Eventuali nuovi dazi statunitensi nei confronti dell'Unione Europea violerebbero l'accordo commerciale siglato lo scorso anno tra Washington e Bruxelles e rischierebbero una rapida escalation delle tensioni economiche tra le due parti. Mercoledì, nel suo discorso annuale al Parlamento europeo, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha appoggiato la proposta del primo ministro canadese Mark Carney affinché Ottawa diventi membro associato dell'Unione europea. Ho detto che dobbiamo ripensare con urgenza alle nostre partnership, vorrei quindi collaborare con voi per aprire la strada affinché il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo ha affermato appunto von der Leyen alla presenza di Carney tra il pubblico. Il primo ministro canadese, scrive il Financial Times, dovrebbe intervenire giovedì davanti all'Assemblea. Vi segnalo sul South China Morning Post un editoriale firmato da Zhang Liu. Nei dazi, nei controlli sulle esportazioni riusciranno a fermare il motore industriale della Cina. Al di là delle tecnologie all'avanguardia, la vera forza manifatturiera di Pechino risiede nella sua impareggiabile capacità di scalare le tecnologie consolidate che guidano l'economia moderna. Si parla di dazi in modo diverso sul Times of India, si profilano dazi al 100% a favore di Trump, approvata negli Stati Uniti la legge sulle sanzioni alla Russia. Questo spingerà, si chiede Times of India, l'India a smettere di acquistare greggio da Mosca? Dazi, dazi e ancora dazi. L'arma economica preferita dall'amministrazione di Trump torna sotto i riflettori con l'approvazione da parte degli Stati Uniti di una nuova legge che consente al presidente di imporre dazi fino al 100% ai paesi che acquistano ingenti quantità di petrolio greggio russo, e ciò significa che l'India è nella lista così come la Cina. Allora si chiede il Times of India: Trump imporrà dazi del 100% all'India per i suoi acquisti di greggio russo? Di greggio russo? Cosa comporterà questo per le esportazioni indiane verso gli Stati Uniti e per la sicurezza energetica del paese nel contesto del conflitto in Medio Oriente? Vediamo un altro conflitto, quello ucraino, bollettino di guerra sul Kyiv Independent, almeno 12 feriti, tra cui alcuni bambini a Kiev in seguito a un attacco russo con missili e droni. In un'altra parte del giornale, le forze ucraine avrebbero colpito una raffineria di petrolio russa e una base aerea militare. In un altro episodio, alcuni canali Telegram hanno segnalato, scrive il Kyiv Independent, l'ingresso di droni nella zona industriale della raffineria di Yaroslav, pubblicando poi filmati che sembravano mostrare l'impianto in fiamme a seguito di alcune esplosioni. I droni ucraini hanno già preso di mira raffinerie di petrolio in questa zona nel recente passato. Il Kyiv Post invece propone un'analisi. L'ex studio comico di Zelensky colpito da un attacco russo, ma è il significato simbolico che Mosca vuole trasmettere. Un attacco russo ha distrutto decenni di storia del Kvartal 95, trasformando l'ex studio di Zelensky in un simbolo di come Mosca ricorra al simbolismo quando non riesce a sconfiggere l'Ucraina sul campo di battaglia. Di sanzioni si occupa la TASS, il Congresso degli Stati Uniti approva una legge per inasprire le sanzioni contro la Russia, 262 membri della Camera dei rappresentanti hanno votato a favore, mentre 159 si sono espressi contro. Vediamo il Guardian. Il leader della NATO mette in guardia dal contesto di sicurezza più pericoloso e complesso degli ultimi 30 anni. Mark Rutte chiede al Regno Unito e all'Europa di fornire il potere duro di cui la NATO ha bisogno di fronte all'incertezza geopolitica. Si occupa di clima, come molto spesso Le Monde, diminuzione delle riserve di acqua dolce. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale mette in guardia sulle gravi implicazioni per il futuro. Il 2025 è stato uno degli anni più secchi degli ultimi 35 anni in termini di portate fluviali, rileva l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel suo rapporto annuale globale sullo stato delle risorse idriche, pubblicato oggi, 17 settembre. E Stefania Molina firma un editoriale su Il Paese che guarda la politica domestica. Ultimo colpo di Pedro Sanchez, il leader del PSOE, ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero smantellare tutto ciò che si trova alla sua sinistra affinché in futuro il suo partito possa governare da solo. Sono iniziate, scrive il Paese, le speculazioni su quando Pedro Sanchez indicherà le elezioni generali. Vediamo la stampa medio orientale, Times of Israel. Secondo quanto riferito, i sauditi non intenderebbero cedere sulla normalizzazione dei rapporti con Israele mentre cercano aiuto contro gli Houthi. Funzionari regionali affermano che il regno sta chiedendo agli alleati di aiutarlo a difendersi dagli attacchi missilistici e con droni provenienti dallo Yemen, dato che le scorte di missili intercettori si stanno esaurendo, anche se non ci sono ancora segnali di sostegno militare. C'è un editoriale del Jerusalem Post che ricorda l'anniversario della morte di Mahsa Amini, l'eredità 4 anni dopo il suo omicidio da parte della polizia morale iraniana. Ieri sono trascorsi 4 anni dalla morte di Mahsa Jina Amini, avvenuto in ospedale di Teheran dopo essere stata fermata dalla polizia morale iraniana con l'accusa di aver indossato l'hijab in modo non conforme. Arab News: l'Arabia Saudita e altri paesi musulmani condannano il tentativo degli Houthi di attaccare la Mecca. L'incidente segna il secondo tentativo da parte degli Houthi di colpire la città santa dopo un precedente tentativo nel 2017. Sono le 7.25, dedicata alle elezioni della Duma, la Camera Bassa russa, che si terranno da venerdì a domenica. La nuova puntata di 8.50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi, che ascoltate subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Come ogni giovedì, ora è il momento di ascoltare Post-Sovietica, la rubrica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova.
7: Con Anna Zafesova, analista della stampa e autrice di Russia, l'impero che non sa morire, parliamo oggi della cosiddetta tregua energetica. Ricorderete che Donald Trump aveva criticato l'Ucraina per i suoi attacchi alle raffinerie russe e lunedì scorso ha annunciato che Russia e Ucraina si sarebbero impegnate per una tregua, per l'appunto, sul fronte degli attacchi alle infrastrutture energetiche. Allora Anna, ti chiederei, c'è una possibilità che si arrivi a siglarla?
8: Ma diciamo che la trattativa è chiaramente in corso, cioè al di là di quello che annuncia Donald Trump, che è una delle fonti più inattendibili dell'universo, però la trattativa chiaramente c'è, anche perché per l'Ucraina gli attacchi alle sue infrastrutture civili, alla popolazione, alle città che rimangono senza luce, senza riscaldamento. Ricordo sempre che l'Ucraina ha ereditato dall'Unione Sovietica, come d'altra parte anche la Russia, un sistema centralizzato, quindi se si vuole lasciare una città senza riscaldamento in inverno basta colpire le 2, 3, massimo 4 centrali termiche che ci sono e il gioco è fatto. Quindi sicuramente questa è una vulnerabilità che soprattutto in quella fascia climatica è importante. La Russia adesso sta colpendo anche i porti, sta colpendo i depositi di alimentari, quindi sicuramente per l'Ucraina questa linea del fronte, che in realtà tutta l'Ucraina diventa linea del fronte, è particolarmente difficile. Per la Russia gli attacchi ucraini sono più circoscritti, più mirati a raffinerie e fabbriche e strutture militari, però appunto 3 delle 6 raffinerie russe che producono gasolio sono ferme, quindi per quanto il contributo al rialzo del prezzo del carburante della Russia prezzo dei carburanti in America è relativamente scarso, però sicuramente c'è, oltre insomma, alla guerra in Iran, che è il motore principale di questo rincaro. Quindi insomma, per questi motivi in realtà sia l'Ucraina che la Russia da un lato sono estremamente interessate a una tregua energetico-infrastrutturale. I russi parlano più di energia, gli ucraini ovviamente soprattutto di infrastrutture. Nello stesso tempo questi bombardamenti rappresentano anche lo strumento forse principale per Putin, per cercare di costringere gli ucraini ad arrendersi con una catastrofe umanitaria fatta con le sue mani, soprattutto a Kiev quest'inverno. Per gli ucraini non colpire le raffinerie significa non colpire l'economia di guerra di Putin, significa praticamente permettergli, diciamo, salvaguardare una di quelle risorse che gli permettono di andare avanti con la guerra. Quindi diciamo, entrambe le parti ovviamente vorrebbero ottenere qualcosa di più, ottenere delle garanzie, eccetera, però appunto l'argomento è talmente sensibile che credo che una trattativa sia in corso, una trattativa molto difficile, anche perché se questa tregua energetico-infrastrutturale si raggiungesse, la guerra fondamentalmente diventerebbe una guerra di terreno circoscritta al Donbass, quindi una guerra che Putin in questo momento, diciamo, non sta assolutamente vincendo, e soprattutto una guerra che purtroppo non attirando molto l'attenzione della comunità internazionale, a quel punto rischierebbe veramente di diventare un conflitto che va avanti per anni.
7: Grazie ad Anna Zafesova. Post-sovietica torna giovedì prossimo alle 7.25.
6: Spazio transnazionale termina qui, il mio grazie a Lorenzo Bruschi in regia, noi torniamo domani sempre 7.10, ora è il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano, un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Giovedì 17 settembre è il bollo che conquista le prime pagine di tutti i quotidiani, l'abolizione della tassa per le auto piccole e medie è l'apertura dei giornali oggi, lo ha deciso, come sapete, il governo, sostituendo a scalare la strategia del taglio delle accise che andrà a concludersi il 5 ottobre. Una tassa odiosa, dice la Premier Meloni, la cui abolizione, aggiunge il ministro Giorgetti, diventerà strutturale, ma al momento c'è copertura solo per il 2027, pari a 2,3 miliardi di euro. Il centrosinistra parla di propaganda e critica la mossa definendo una sortita elettorale. I governatori si dividono, le regioni del centrodestra approvano l'abolizione del bollo. Tra gli esperti c'è preoccupazione per l'aumento dei prezzi indotti dalla crisi energetica. La situazione peggiorerà, dicono all'unisono, e il ministro Giorgetti domani all'Ecofin spingerà per una strategia comune anche con l'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti energetici che l'Italia vuole ma che l'Europa non sembra disposta ad accogliere. Vedremo come andrà. Intanto l'abolizione del bollo è stata ieri anche l'occasione per la Premier per spiegare la sua strategia di fine legislatura. Il governo metterà la fiducia sulla legge elettorale, quindi è stata ribaltata quella che era la previsione dei retroscena di ieri. La Premier ha annunciato la fiducia per stanare i possibili franchi tiratori e con lo spauracchio di una crisi e del ricorso alle urne immediato. Difende Salvini, Giorgia Meloni, dopo l'incontro con l'ambasciatore russo, annunciando però che l'Italia sull'Ucraina ha una posizione che non cambia e da ultimo conferma che l'alleanza con Vannacci non avrà luogo. La legge elettorale intanto è stata, come sapete, approvata dal Senato e arriverà alla Camera il 29 settembre. Intanto l'opposizione prepara ricorsi alla consulta. L'inflazione è al 3,3% ad agosto su base annua. L'energia spinge i prezzi verso l'alto e negli USA la Fed alza i tassi al 4% con l'obiettivo di riportarla, l'inflazione, al 2%. Non accadeva dal 2003. La mossa del governatore Walsh irrita Trump, che pure lo ha nominato. Tuttavia, tra gli analisti c'è chi ritiene che lo 0,25% di innalzamento della Fed sia una misura addirittura irrilevante rispetto alla situazione dei prezzi negli Stati Uniti. Vedremo, leggeremo i commenti su questa misura. E intanto l'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni in Italia dà il via libera all'offerta di Intesa su MPS. Poi il secondo argomento della giornata sui quotidiani italiani riguarda il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, la quale annuncia l'apertura al Canada come primo membro associato della UE, denuncia le ingerenze russe e sovraniste che, dice la Presidente, vogliono farci a pezzi, difende la transizione ecologica e propone il divieto totale di accesso ai social per i ragazzi con meno di 13 anni e allarme per un'escalation di Mosca contro obiettivi vitali della NATO in Europa. Questo allarme è contenuto in un dossier che agita le cancellerie europee. Possibile un attacco all'inizio del 2027, scrivono gli analisti. Intanto la Russia torna al voto tra partiti esclusi, è un risultato già scritto che sancirà nella 3 giorni elettorale da domani al 20 settembre il primato del partito del presidente Putin, Russia Unita. Appello dello zar ai cittadini, votate per la patria, dice. E una notizia drammatica ci porta invece in Medio Oriente, a Gaza City. Crolla il palazzo bombardato 2 anni fa, decine di morti e dispersi tra le macerie, molti bambini si scavano a mani nude in cerca dei superstiti. Torniamo in Italia con le notizie di giudiziario. Il CSM vara i test attitudinali per i magistrati, dando esecuzione a un provvedimento del governo. Lo raccontano alcuni giornali, il Dubbio in foglio in particolare. Vedremo di che cosa si tratta. Poi, botte, violenza sessuale prima dei 16 anni in Italia. Oltre 3 milioni di donne lo denuncia un report dell'Istat. Anche questa è una notizia contenuta sui quotidiani. È una notizia di cronaca che non può che dare sollievo. Si è costituito il cecchino di Roma che sparava ai passanti nel quartiere Prati. L'ho fatto per divertimento, dice l'uomo di 50 anni, aveva esploso i colpi dalla finestra del suo appartamento, denunciato per lesioni aggravate. E il gioielliere Ruggero ora cambia strategia e fa autocritica finalmente con i giudici. Ogni vita merita rispetto, dice. Per ottenere il differimento della pena, ma la procura è contraria. Così il sommario delle notizie di giornata. Come vi dicevo, sulle prime pagine, però, il bollo conquista sicuramente la posizione di primazia assoluta. Sul Corriere della Sera, auto piccole e medie via il bollo e l'apertura. La mossa di Meloni tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni. Manovra elettorale, ma in un colonnino sulla prima colonna c'è la notizia della Fed che alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump, un conto salato e il commento di Daniele Manca che pagheremo. Poi lo stesso fa la stampa. Ho omesso di dirvi però che sulla prima del Corriere della Sera, ovviamente il secondo titolo è quello di von der Leyen, il Canada membro associato della UE. Dicevo, la stessa notizia apre la stampa, auto e moto, stop al bollo, con un commento di Alessandro De Angelis, non dollari, ma uno spot a motore. E poi c'è una foto di Mark Carney che stringe la mano alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la super UE con il Canada, è il titolo di centropagina del quotidiano torinese. La Repubblica, bollo, il regalo di Meloni, da una lettura chiaramente elettorale della decisione di abolire questa tassa, ma la Repubblica ha anche una lettera di Elisline al governo, cara Premier, uniamo le forze su clima ed energia, una lettera che leggeremo poi, il sovratestata del quotidiano romano è occupato dalla strage dei bambini a Gaza nel Palazzo degli Sfollati, con un editoriale di Luigi Manconi, intitolato La nuda verità di un massacro. Così la Repubblica, che ha anche un'intervista interessante a Rushdie, lo scrittore, Trump dice è una minaccia come i fascismi. Si trova nelle pagine di cultura l'intervista a Rushdie. Poi il Sole 24.

dei prezzi. E poi il foglio invece apre sul documentario film che è stato plaudito a Venezia per 25 minuti, se Hamas promuove Nazza, e c'è un'intervista all'intellettuale liberale israeliano Yossi Klein Halevi, che critica, diciamo, l'atteggiamento delle elite italiane ed europee di cedere alla propaganda di Hamas e anche alla propaganda di questo documentario, dice Halevi, che si fonda su prove inesistenti e su illazioni sulle quali i due cineasti chiedono un'apertura di fiduciaria. Così Halevi, leggeremo questa intervista controcorrente. Il tema naturalmente è un tema divisivo e ci sono posizioni diverse sui quotidiani, le vedremo. Il dubbio anche apre sull'allarme di von der Leyen: ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'UE. Così il quotidiano di Davide Varì. E poi c'è un'intervista a Lorenzo Pregliasco, sondaggista, che dice: complicato per la Premier tenere fuori il generale dalla coalizione. Al momento Vannacci sarebbe decisivo per ottenere il premio di maggioranza. Questa è una valutazione che pesa sul destino della legge elettorale, come vi ho detto, che arriverà alla Camera nei prossimi giorni. Il rischio di una legge che non consenta al centrodestra, che l'ha pensata e l'ha ritagliata sulle sue necessità, di raggiungere la maggioranza. Il messaggero apre sulla notizia del bollo: auto, medio, piccole e moto, via il bollo. Questo è il titolo del quotidiano romano, che però ha anche un'inchiesta: il privilegio di WeBuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. Un'inchiesta che denuncia il presunto privilegio del gruppo rivale rispetto a quello che edita il Messaggero. Il Messaggero, come d'abitudine, sferra i suoi colpi. È uno spaccato delle relazioni tra editoria, oligopoli personali e politica nella capitale, in controluce all'inchiesta di Andrea Bassi e Andrea Pira. E poi c'è di centropagina il colloquio con il ministro Crosetto, che commenta le interferenze russe nella politica europea. Dice: un patto tra i partiti contro le interferenze estere. Così Crosetto. E poi il Mattino: bollo auto, stop per un anno, misure del governo, caro gasolio, taglio delle accise fino al 5 ottobre. Così il Mattino, l'apertura poi di taglio: Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere. Un po' doppia il titolo del Messaggero, anche il Mattino. E il Fatto Quotidiano apre con la vicenda del bollo, con una lettura molto, diciamo, originale, ma anche molto caricaturale, per così dire. Giorgia la qualunque, il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto, e ricorda un dettaglio della memoria nazionale in cui Giorgia Meloni all'opposizione criticava l'abolizione del bollo. C'è questa memoria anche in altri racconti. Mancetta elettorale: Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni. Così il Fatto Quotidiano, che ha anche un interessante, lo leggeremo dopo, inchiesta sul partito di Grillo. Grillo sogna il partito con le AI, giovani e Musk, i no degli ex. Leggeremo, se avremo tempo, anche questo spiccato. Il Domani: bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, e di taglio von der Leyen che attacca la Russia. Invece un'apertura dissonante è quella del Manifesto: guardia medica, dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva. Di che parla? Parla dei CPR, dove i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono. Pura tortura, scrive e denuncia il Manifesto. Conto elettorale alle auto inquinanti, invece, è il taglio del quotidiano Il Manifesto. Poi il tempo.

Meno male che Giorgia c'è. Gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani e Giorgetti. L'abolizione del bollo e l'apertura del quotidiano romano. Boom, via il bollo, titola anche Libero. Dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza. E poi Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo. Così il quotidiano Libero. Nella sua campagna anti-Islam, invece, la verità continua con un titolo: I giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni. Pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Così Mario Giordano sul quotidiano La Verità. Poi la notizia del bollo di sovratestata, ma il taglio del quotidiano di Maurizio Belpietro invece sul socio di La Vitola pronto a denunciare Rai e Ranucci. Poi il giornale bollo ciao, c'è una grande immagine di Giorgia Meloni e poi di spalla anche il giornale si concentra sulla violenza antisemita da parte di tre arabi, tocca a Milano. Rabbino prestato da tre arabi, calci e sputi, lui filma tutto. Questo è il titolo d'apertura del giornale. Il riformista, la ragnatela di Putin, inchiesta sulle spie russe che Mosca nasconde nella sua ambasciata a Roma. Disinformazione e interferenze minacciano la UE. Così il quotidiano di Claudio Velardi, il riformista. Avvenire, andiamo verso la fine della. Dei titoli, la UE si allarga a ovest, il Canada membro associato dell'Euro e il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi. L'ultimo quotidiano è, come sempre, l'Osservatore Romano, la diversità dei popoli e arricchimento e non pericolo. All'udienza generale Leone XIV prosegue le catechesi sui documenti conciliari. Soffermandosi sul secondo capitolo della Gaudium et Spes. Così l'Osservatore Romano, e adesso ci fermiamo solo per un secondo e quindi ritorniamo subito in azione con gli approfondimenti. Gli approfondimenti oggi partono dal Corriere della Sera, che ovviamente si concentra nelle sue prime pagine sul bollo tolto dal governo Meloni. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. L'abolizione riguarda i veicoli a due ruote per le auto fino a 80 cavalli di potenza, in pratica il 70% delle vetture. Una misura che, poi spiegato Palazzo Chigi, sarà resa strutturale dalla legge di bilancio. Per ora ci sono solo le coperture per il 2027. Poi, spiega Adriana Logroscino sul Corriere della, anzi no, Enrico Marro, scusate, sul Corriere della Sera, da domani e per una settimana fino al 25 settembre il taglio dell'accisa si ridurrà, col risultato che lo sconto sul prezzo finale sarà di 12 centesimi, prima ve lo ricordo era di 17. Poi, nei giorni successivi il taglio si dimezzerà ancora, arriverà a 6 centesimi fino all'esaurimento. Il costo per le casse pubbliche sarà ancora di 111 milioni che si aggiungono ai 2 miliardi e 6 già spesi. E Giorgia Meloni ha detto che dopo il 5 ottobre, se sarà necessario calmierare ancora i prezzi, si restituirà l'accisa mobile, cioè il maggior gettito IVA conseguente all'aumento dei prezzi. Però l'abolizione del bollo è la risposta, per così dire, che il governo dà nel tentativo di agevolare le fasce deboli. Infatti, le auto coinvolte sono le auto di piccola cilindrata e la copertura per gli anni eccessivi, appunto, vi dicevo, dice Giorgetti, arriverà con la legge di bilancio. Questa la misura. Le reazioni, come vi dicevo, sono diverse. Contro la scelta è il Movimento 5 Stelle, ci racconta Andrea Ducci sul Corriere della Sera, dice è una propaganda. Lo stesso dice anche Silvio Lai, deputato della Commissione Bilancio del PD. Siamo di fronte all'ennesima ingannevole operazione di propaganda.
Il governatore della Toscana protesta perché dice, si afferma falsamente che i denari sottratti alle regioni per finanziare questa tassa poi saranno compensati, basta leggere il decreto e a fronte di 350 milioni di entrate che vengono sottratte, abbiamo un rimborso di 100 milioni, così dice Giani. Invece i governatori di centrodestra, tra cui Marsilio, Rocca, Schifani, Occhiuto e Fontana, in una nota condivisa, approvano l'abolizione del bollo. Luigi Marattin, che è un economista, oltre che è stato consigliere economico di Matteo Renzi, e oggi leader del Partito Liberal Democratico, dice che la mossa è sbagliata. L'anno prossimo, scrive Marattini, si dovranno trovare 2,4 miliardi solo per non rimetterlo e ormai i cittadini si saranno abituati a non pagarlo. È stato con lieve, vabbè, ci pensiamo l'anno prossimo, che questo paese ha usato il futuro come una discarica. Così Marattini, queste le reazioni alla decisione di tagliare la tassa del bollo. La preoccupazione per l'aumento dei prezzi dell'energia è però una preoccupazione condivisa da tutti gli economisti, gli esperti, la stampa li consulta, ci sono le interviste a Tabarelli, Stagnaro, Lanza e Benedettini, tre economisti che concordano sul fatto che la situazione è destinata a peggiorare. C'è un dossier di Giovanni Turi della stampa che contiene anche la notizia che il ministro Giancarlo Giorgetti domani sarà all'Ecofin di Dublino e spingerà ancora su quella lettera datata 22 agosto e inviata a Bruxelles dallo stesso Giorgetti e dagli omologhi di Germania, Spagna, Portogallo, Austria e Polonia. Con l'idea di un approccio comune sul conflitto e problemi di forniture, anche con ricorso a una tassa sugli extra profitti energetici. Rapidamente, dice Giorgetti, si uniranno altri paesi dell'Unione. La strada, però, fa notare la stampa, è in salita, soprattutto perché ieri è uscito il fardello sui prezzi innescato dalle batoste benzina, gasolio e gas. Non è detto che ci sia unanimità su questa proposta italiana di una misura fiscale a livello europeo. Così la stampa a pagina 4. Poi c'è anche la Repubblica che se ne occupa su questo aspetto, lo fa pagina 6, andando a vedere che cosa sta accadendo in Italia, ed è un'inchiesta molto interessante, sull'incentivazione dell'energia solare, eolica e idroelettrica. E racconta che in realtà c'è una frenata sulle rinnovabili, una frenata che segna un rallentamento continuo e che impedirà all'Italia di raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale per l'Energia e il Clima. Questo è il contenuto dell'inchiesta della Repubblica, pubblicata a pagina 6. E, vi dicevo, è a firma di Filippo Santelli. Vi dicevo, la Premier Meloni, racconta Santelli, ha rivendicato i risultati del governo vantando il triplo di rinnovabili accese rispetto ai predecessori. Però questi risultati, dice Santelli in questa inchiesta, sono frutto di approvazioni autorizzate prima, cioè negli anni precedenti, forse allo stesso governo Meloni o comunque negli anni scorsi. In realtà, in questi ultimi tempi, i due vincoli, le due barriere che si sono frapposte alla realizzazione degli impianti sono state il diniego del Ministero della Cultura agli impianti anche dove non ci erano vincoli paesaggistici e una responsabilità delle regioni che non li autorizzano. E qui scrive Santelli, anche dove governa il centro-sinistra. In realtà abbiamo visto nei giorni scorsi che sono proprio le regioni del centro-sinistra ad aver frenato sulle autorizzazioni. Questo è il doppio binario che purtroppo pesa
destino di queste energie rinnovabili. C'è una dichiarazione del professor Marco Frei, che dirige il Centro sulla Sostenibilità alla Sant'Anna di Pisa, il quale dice che senza una svolta culturale e senza creare la consapevolezza che le rinnovabili sono necessarie, non ci sarà la possibilità di recuperare il tempo perduto. Questa è un'operazione, come dire, di pedagogia culturale che impegna evidentemente le leadership dei partiti, perché ciò che a Roma si pensa viene poi convertito nei territori dove prevale una logica particolaristica. E questo è uno storico tema. Tanto però Elise Lein scrive una lettera a Giorgia Meloni, lo fa a Repubblica, ieri aveva fatto un'intervista cando Meloni, oggi invece si muove in uno spirito conciliante e dice: cara Premier, uniamo le forze su clima ed energia. E la Commissione europea, dice Elise Lein, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di utilizzare in 3 anni 14 miliardi, no? Per impiegarli appunto sul rinnovamento energetico. Ecco, decidiamo insieme, dice Elise Lein, come utilizzare queste risorse e noi siamo pronti a sostenere la maggioranza su un piano di 5 interventi che va ad elencare, e cioè la sostituzione di impianti di climatizzazione combustibili fossili con pompe di calore elettrico, poi l'incremento delle risorse destinate dal piano casa del governo per la riqualificazione energetica degli alloggi popolari, la destinazione di 4 miliardi per sostenere le imprese nella conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura, riducendo il consumo di gas naturale, e il rifinanziamento del fondo per le metropolitane e il trasporto rapido di massa per incentivare i bus e le linee elettriche. Infine, il potenziamento e l'efficientamento delle reti elettriche. Dice: queste misure noi siamo disponibili a sostenere il governo e riteniamo anche necessario affiancare una revisione della tassazione sull'energia elettrica, oggi più elevata rispetto a quella del gas. È una proposta che Elise Lein muove a Giorgia Meloni. La misura del governo viene valutata più o meno nello stesso modo un po' da tutti gli analisti, quantomeno di quei giornali non apertamente schierati pro e contro. Leggiamo De Angelis sulla stampa, che denuncia la natura prettamente elettorale di questa misura, tuttavia riconosce che ha una sua diciamo fondatezza, soprattutto perché tocca un interesse dei cittadini. Alessandro De Angelis dice: Berlusconi, la sera della chiusura della campagna elettorale, annunciò a Matrix proprio l'abolizione del bollo. Berlusconi è stato evocato da Giorgia Meloni nella conferenza stampa di ieri, poi non lo fece, e la stessa Premier, che qui ricorda anche lui il dettaglio che sta nella prima pagina del Fatto Quotidiano, dice: quando Pasquale Tridico sventolò la medesima misura in campagna elettorale, così ironizzò in un vigoroso comizio ad Atreju. Si sono giocati ogni carta possibile fino all'esenzione del bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cettola qualunque in confronto era Otto von Bismarck. E così, infatti, il fatto la ritrae adesso con l'immagine di cettola qualunque. Come vedete, la storia si incarica di smentire tutte le propagande possibili. Questa è la lezione che possiamo trarre da questi anni. Tutto quello che è stato detto negli anni più violenti del populismo, quello a cavallo tra il 2015 e il 2020, è destinato ad essere smentito dai fatti o dagli stessi protagonisti che lo hanno pronunciato. La misura, spiega bene De Angelis, non fa né una politica energetica né una politica economica. Tuttavia funziona perché è una misura di campagna elettorale che spiega come la campagna elettorale è ormai iniziata. Ne parla anche Luciano Capone sul foglio, con un commento, un'analisi per meglio dire,
interessante che voglio leggervi. Si conclude a pagina 6, l'analisi di Luciano Capone, sempre sagace nella lettura delle misure economiche. Eccola qui. Scusate, ho qualche difficoltà. La troviamo subito. Eccola qui. Sul piano politico, il governo già indirizza la comunicazione della campagna elettorale. Mentre altre parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà, ha detto Giorgia Meloni. Il messaggio è rivolto all'elettorato del centrodestra, scrive Capone, che mostra una certa delusione nei confronti della politica del governo sul fronte delle tasse, visto che il consolidamento dei conti pubblici è avvenuto anche attraverso un aumento della pressione fiscale, salita a livelli record degli ultimi 10 anni, 43,1%. La mossa di Meloni è anche un modo per smarcarsi dal pressing del campo largo che in questi mesi ha chiesto a gran voce un taglio più incisivo delle accise, vecchio cavallo di battaglia meloniano, e farlo apparire come il partito delle tasse. L'opposizione potrà criticare l'abolizione del bollo auto come una mancia elettorale che lascia un buco di bilancio a chi verrà dopo. Il governo potrà mostrare i risultati di una gestione prudente dei conti pubblici, soprattutto se il 22 settembre, ricordate questa data, l'Istat correggerà il deficit 2025 portandolo sotto il 3%. La campagna elettorale è appena cominciata. Il deficit da cui dipende l'uscita, come sapete, dalla procedura di infrazione. Questa la vicenda del bollo e quindi la collegata strettamente, vi dicevo, alla corsa dei prezzi e alla necessità di proteggere le fasce deboli. Corsa dei prezzi che purtroppo non si ferma, come viene certificato dall'Istat, il quale registra ad agosto un aumento del 3,3% su base annua, un aumento dell'inflazione che deriva ovviamente dall'aumento dei prezzi del petrolio e che è più contenuto sui beni alimentari, come scrive Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera a pagina 33. 3% su base annua, era 2,9 a luglio, quindi c'è un ulteriore riscaldamento dei prezzi. Gli alimentari però aumentano solo dell'1, il carrello della spesa rallenta dall'1 allo 0,9. Insomma, questa vicenda attraversa le due sponde dell'Atlantico, poiché l'inflazione in America è ancora più alta. Quindi la Federal Reserve interviene ieri sui tassi facendoli salire fino al 4 con una misura che ci racconta Francesco Bertolino, sempre sul Corriere della Sera, non veniva presa dal 2023, ma si tratta di un aumento di 0,25%, portando la forchetta appunto da 3,75 a 4. L'inflazione rimane elevata, ha rimarcato il neopresidente Kevin Warsh. Le misure di politica monetaria adottata oggi contribuiranno a un più rapido ritorno all'obiettivo del 2%, che, come sapete, è la soglia fisiologica. La Fed ha così scontentato, dice Bertolino, Donald Trump, che aveva chiesto più volte un taglio dei tassi per sostenere l'economia e contenere il costo dell'enorme debito pubblico statunitense, 40 mila miliardi, arrivando a minacciare di interrompere gli scambi commerciali con numerosi paesi. Trump si è arrabbiato, come vi dicevo, e ha scritto su Truth i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché abbiamo di gran lunga il miglior credito del mondo. L'arrabbiatura di Trump, ovviamente, segna una linea di frattura tra il nuovo presidente della Fed, da lui nominato, e la Casa Bianca. In realtà è una frattura solo apparente, spiega sul Sole 24 Ore un analista raffinatissimo come Donato Masciandaro. Perché? Perché lo 0,25%, spiega Masciandaro, è una misura assolutamente
minimale rispetto alle necessità che i mercati e il livello dei prezzi in America avrebbero suggerito. La decisione di Kevin Warsh e i colleghi di innalzare di appena 25 punti base i tassi, dice Masciandaro, non rappresenta affatto quella restrizione monetaria di cui l'economia a stelle e strisce avrebbe bisogno, ma senza dubbio coincide con il desiderio di chi ama il lassismo monetario sempre e comunque. Wall Street e Donald Trump. La restrizione monetaria attesa, dice, dovrebbe essere pari a un punto e di certo maggiore della variazione standard di 25 punti base se si guardasse esclusivamente allo stato dell'economia statunitense. Sono infatti, ci ricorda Masciandaro, 66 mesi, 5 anni e mezzo che la Fed fallisce l'obiettivo di garantire un tasso di inflazione non maggiore del 2%. Il paragone con la BCE si commenta da solo. Prima dello scorso aprile, la nostra banca centrale per 30 mesi, 2 anni e mezzo, ha garantito prezzi stabili. I prezzi fuori controllo sono un fallimento della Fed perché la politica monetaria è stata sistematicamente espansiva a partire dal 2021, condizionata dal potere politico. Di questo si occupa anche Daniele Manca nel suo editoriale sul Corriere della Sera, dove ci dice: ma poi la nostra vituperata BCE, insomma, ha una garanzia di difendere l'indipendenza della politica monetaria, che è presupposto per la sopravvivenza dei governi stessi. Da ieri, dice Daniele Manca, il costo del credito per le famiglie e imprese americane sarà più caro. E non accadeva, vabbè, dal 2023, e questo già lo sappiamo. Dice: per una volta almeno, Walsh deve aver invidiato Christine Lagarde della Banca Centrale Europea. L'avvocata francese ha alle spalle 21 paesi che condividono solo una moneta, non parlano la stessa lingua, non fanno che dividersi su dossier come la difesa o le scelte industriali, ma su una sola cosa sinora sono apparsi granitici. L'indipendenza della banca centrale non si tocca perché questo significa assicurare la sopravvivenza dei governi stessi. Così Daniele Manca sul Corriere della Sera, che poi ricorda nel proseguo di questo interessante commento. Insomma, l'aumento di prezzi è colpa di Trump perché è l'effetto diretto di due scelte di politica commerciale e di politica militare, di due guerre giocate su ambiti diversi. I dazi che si sono scaricati sulle famiglie americane e la guerra, ovviamente, all'Iran, le quali sono produttive dell'inflazione. Walsh sa bene, dice Manca, che se non avesse rialzato i tassi ieri in un paese che ha un debito di 40 mila miliardi, gli investitori avrebbero iniziato a chiedere ben più di quel 5% di interessi sui titoli di Stato americani. Ha detto che il rialzo non era solo atteso, ma addirittura anticipato dalle dichiarazioni del presidente della Fed al summit dei banchieri centrali di Jackson Hole. L'inflazione, la stabilità dei prezzi e responsabilità della banca centrale, aveva detto, e ieri ne ha tratto le conseguenze, anche a costo di deludere Trump. Se c'è una lezione da trarre proprio da quei crolli del 2008, è che per superare le crisi si deve agire in modo ordinato. Ma se chi dovrebbe contribuire a farlo, il governo degli Stati Uniti, è il primo attore del disordine, sorge qualche preoccupazione in più. Così Daniele Manca sul Corriere della Sera, come vi dicevo. E questa misura, diciamo, ci porta, perché è direttamente collegata alle misure economiche del governo italiano. Ci porta alla conferenza stampa di Giorgia Meloni, la quale, a margine dell'annuncio della tassa tagliata, cioè il bollo, ha parlato anche di altro e ha detto delle cose che in qualche modo hanno un po' ribaltato le previsioni dei retroscenisti, che ieri tutti me lo avevo raccontato, dicevano: la Meloni è tentata da non mettere la fiducia sulla legge elettorale, così facendo vuole sfidare la sua maggioranza e vedere dove arriva. In effetti la sfida resta, è chiaro, ma la sfida, ha precisato ieri Giorgia Meloni, si esprime proprio con l'introduzione della fiducia. Un cambio di strategia non banale, scrive Simone Canettieri. Il governo alla fine metterà la fiducia sulla legge elettorale,
Per fare chiarezza, ha detto Giorgia Meloni, è un modo per avvisare i franchi tiratori del rischio che corrono, cioè la caduta dell'esecutivo. Meloni si muove da leader della coalizione, difende Salvini, poi dopo l'incontro con l'ambasciatore russo a Milano, e sbarra la strada a una possibile alleanza elettorale con Vannacci. E lo spiega bene, dice: voglio arrivare fino alla fine della legislatura perché mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità. Poi guarda Salvini e Tajani, strenui oppositori delle urne in primavera, e dice: fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza? Cioè, dipende da voi, perché se riuscite a contenere i franchi tiratori, cari alleati, arriviamo alla fine, altrimenti si va al voto a gennaio e niente pensione per molti parlamentari. Quando l'emendamento sulle preferenze non passò alla Camera, dice Meloni, ho sentito dire che il governo non aveva la fiducia, per cui credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno. Una maniera per avvisare la maggioranza, specie Forza Italia e la Lega attraversati da malumori. Questa volta, scrive Canettieri, non si scherza. Se salta la nuova legge, il governo andrà in crisi, rotolando dritto verso le elezioni anticipate, subito dopo la manovra. Meloni, in versione chioccia, poi protegge Salvini e dice: vabbè, ha incontrato l'ambasciatore russo, vedere le imprese russe è doveroso. E anche l'ambasciatore, tutto sommato, non è che noi abbiamo chiuso i rapporti diplomatici con la Russia, però assicura Meloni l'Italia sull'Ucraina ha una posizione che non cambia. E dice, anzi, le incursioni dei droni russi certificano il nervosismo di Mosca. Ultimo punto chiave, la vicenda Vannacci. Voglio ricordare, dice Meloni, che è sempre molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Poi la stoccata che sembra chiudere le porte a qualsiasi tipo di alleanza elettorale, costi quel che costi. Conclude Meloni, sentite un po', ho sentito Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Parliamo di un partito composto da parlamentari eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e oggi si trovano in un partito che vota contro quel programma. Se può accadere una volta, può accadere anche una seconda. Come dire, con questi certamente io non mi ci alleo. Così il retroscena di Simone Canettieri, che è consonante con quelli presenti anche sugli altri quotidiani. La legge elettorale, vi dicevo, approvata dal Parlamento, adesso è andata. Arriverà alla Camera il 29, non il 28, con un giorno di ritardo, ci racconta Adriana Logroscino, sempre sul Corriere della Sera. Il governo, come ha detto, porrà la fiducia e l'obiettivo è di arrivare al sì entro il 9 di ottobre. Tajani è ottimista, dice, è irreale pensare che la legge elettorale non passi. Ma l'opposizione affila le sue armi, ce lo racconta il Sole 24 Ore in un articolo a pagina 12 di Emilia Patta, la quale ci spiega che i ricorsi alla Corte Costituzionale sono stati già approntati dal coordinamento Costituzione e Democrazia, formato da costituzionalisti come Roberto Zaccaria in testa, assieme ad alcuni parlamentari, tra cui i democratici Dario Parrini, Andrea Giorgis e Gianni Cuperlo, quindi il PD sostanzialmente. E ci sarà a Milano una manifestazione il 28 settembre dalla parte della Costituzione contro una legge degli equilibri costituzionali. I ricorrenti, spiega Emilia Patta, punteranno i fari su questi temi. Il premio di maggioranza, a loro dire eccessivo, sui listoni occulti di 70 deputati e 35 senatori legati al premio. Poi sui capilista bloccati e sulla mancata alternanza di genere, possibile violazione dell'articolo 51 della Costituzione. Sull'indicazione del candidato premier, possibile violazione dell'articolo 92, quello che riserva al capo dello Stato l'indicazione della premiership. Sul premio di maggioranza nazionale anche per il Senato, possibile violazione
dell'articolo 57 sulla questione dell'aumento delle firme da raccogliere per potersi presentare alle elezioni per i partiti non già presenti in Parlamento. La Corte, ci ricorda Papta, si è già espressa favorevolmente nelle sentenze 2014 e 2017 che bocciarono il Porcello e l'Italicum su alcune questioni, come il premio di maggioranza e i capilista bloccati. Questo in effetti è un tema. Si è espressa già ritenendo che quel 42% non fosse una soglia inaccettabile, che il premio che porta a 113 senatori al Senato, la maggioranza, e a 220 alla Camera, sia compatibile con l'equilibrio costituzionale, come pure nelle discussioni della Corte si affrontò anche il tema dell'indicazione del premiership che era già presente nelle vecchie leggi elettorali e la Corte sostenne che l'indicazione del premier nel programma elettorale non viola, non limita l'autonomia del Presidente della Repubblica. Invece, ci spiega Emilia Patta, i temi su cui la Corte non si è pronunciata sono l'alternanza di genere, il premio fisso tramite i listoni e le firme, che sono questioni nuove sulle quali ovviamente sentiremo che cosa dice la consulta. Così Emilia Patta sul Sole 24 ore. E così ci spostiamo da Roma a Bruxelles. Dove Ursula von der Leyen ieri ha pronunciato un discorso che sarebbe bello poter definire storico se agli impegni e alle promesse seguissero i fatti e forse anche se la Presidente della Commissione europea avesse una legittimazione politica pari al suo coraggio. Ma il discorso sullo Stato dell'Unione è un discorso che a Strasburgo, vi chiedo scusa, ovviamente, nella sede plenaria del Parlamento, delinea, scrive Francesca Basso, un'Europa sociale che difende i propri valori e i propri cittadini, che si preoccupa della salute, della casa, della tutela dei minori, proponendo il divieto totale di accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. Questa è una misura che i governi stanno vagliando, alcuni l'hanno adottata, anche se la soglia dei 13 anni è stata innalzata addirittura ad alcuni, come la Francia, a 15. E poi una difesa dell'Unione Europea nella battaglia di narrazioni che cercano di indebolire la fiducia dell'Unione. Ma la standing ovation, per così dire, che la plenaria ha offerto a Ursula von der Leyen si è avuta quando ha annunciato al Premier Mark Carney, presente in aula, di voler lavorare perché il Canada diventi il primo membro associato della UE. Servono nuove partnership per contrastare le grandi potenze, Russia, Cina e Stati Uniti. Bruxelles vuole rafforzare la cooperazione in diversi ambiti, partire da quello della difesa e del comune sostegno all'Ucraina. La Russia, con i suoi attacchi ibridi, rappresenta una minaccia per i paesi dell'Unione. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale di contrasto agli attacchi ibridi. La Presidente ha ipotizzato un articolo 4 europeo simile a quello della NATO, ovvero di che si tratta? Un protocollo di sicurezza d'emergenza per cui, se attivato da uno Stato membro, tutti gli Stati membri si riuniscono per coordinare una risposta europea, per scongiurare un'ulteriore escalation, per attutire l'impatto. Cioè, se la Russia attacca uno Stato membro, come se attaccasse l'intera Europa e chiama la responsabilità collettiva, è un, diciamo, doppione di quello che avveniva, quantomeno nella prospettazione della NATO, e oggi si trasferisce sul terreno dell'Europa nell'auspicio di Ursula von der Leyen, la quale ha rilanciato anche l'idea di creare un Consiglio di sicurezza europeo allargato a partner chiave come Canada, Norvegia, Ucraina e Regno Unito. Poi ha detto altro anche, ha detto che sul fronte economico, e questo è un passaggio molto rilevante, perché la vera linea di faglia sulla visione dell'Europa tra conservatori, liberali e progressisti passa proprio dal Green Deal, dove l'Europa ha fatto delle correzioni con Ursula von der Leyen, ma difende l'impianto generale della transizione ecologica. La strada dell'UE è la transizione pulita con buona pace delle destre,
Scrive il Corriere della Sera. Vendiamo il futuro dell'Europa elettrico, ha detto la Presidente, ricordando il costo economico della dipendenza dalle fonti fossili. Per von der Leyen, quest'estate è stata l'estate della verità. Due parole sull'intelligenza artificiale, dove dice minimizzare i rischi e massimizzare i benefici, e quindi lavorare anche con le big tech. Poi sulle migrazioni, dove ha ribadito la linea. Dice von der Leyen, rispetteremo sempre i nostri valori e i diritti fondamentali, ma non scenderemo mai a compromessi sulla protezione dei nostri confini. E solidarietà al popolo spagnolo, perché il confine di Ceuta, dice von der Leyen, è un confine europeo. Ora, quali sono le reazioni a questo discorso importante sullo Stato dell'Unione? Le vediamo subito, perché forse Fratelli d'Italia, con Nicola Procaccini, capo delegazione a Strasburgo e molto vicino alle posizioni di Giorgia Meloni, ha criticato fortemente il discorso della von der Leyen. E questo segna forse è un segnale rispetto al rapporto tra Giorgia Meloni e l'Europa. Cosa ha criticato? Soprattutto l'inchino al premier canadese Carney, l'ho trovato imbarazzante, dice. Possibile che la Gran Bretagna non abbia la precedenza come membro associato? E così Procaccini. Oltre un'ora di supplizio lo ha definito, vabbè, il capo della Lega, del capo delegazione Borchia, e questo non stupisce. Ovviamente Pina Picerno invece plaude, dice parole piene di consapevolezza, senza appello la critica di Roberto Vannacci, e guai se fosse il contrario. Ma guardate un po', chi è che critica anche Giorgia Melo scusate, Ursula von der Leyen? Allo stesso modo è Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle. Dice la von der Leyen sembrava sulla Luna, e quindi questa convergenza di critica e queste visioni dissonanti dell'Europa saldano alcuni estremi e diciamo, disarticolano quella contrapposizione tutta novecentesca con cui destra-sinistra, con cui siamo stati soliti leggere le politiche, la differenza di segno delle politiche. Qui le politiche di estrema destra coincidono con le politiche di estrema sinistra. Anzi, più si va sugli estremi, più questa coincidenza diventa una confusione. Lo stesso Ignazio Marino di AVS ha le stesse posizioni critiche. Sembrano invece tutti d'accordo sul Kids Act, cioè l'idea di proibire i social sotto i 13 anni, meno male che c'è un punto di convergenza almeno. Così il discorso di Ursula von der Leyen su lo stato dell'Unione. C'è un retroscena di Claudio Tito che dice: guardate che Carney un pochino si è preoccupato perché la parola associazione insomma, è stato il passo più lungo della gamba. Carney si è preoccupato di non usarla perché teme soprattutto un ulteriore scontro con Trump. Che cosa accade se il Canada entra come membro associato dell'Unione Europea nelle relazioni transatlantiche fra Europa e Stati Uniti? Questo è un punto evidentemente da osservare con molta attenzione, perché la scelta di Ursula von der Leyen è diretta soprattutto agli Stati Uniti, che è uno schiaffo Trump, oltre che una necessità strategica che l'Europa legittimamente si riconosce. E Carney, ovviamente, già preoccupato delle reazioni del tycoon, è sembrato molto prudente, scrive Claudio Tito da Strasburgo nel suo retroscena che sunteggiamo, è questo il senso. E dicevo, le reazioni sono diverse, però le analisi più autorevoli sono, secondo me, da un po' sintetizzare. Ne ho prese tre. Ho prese tre. La prima è quella di Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, che è molto interessante, e ci ricorda una cosa che ricorda anche Giorgio La Malfa sull'altra voce. E che cosa ricorda? Adesso ve lo dico. Tramonta, dice Cerretelli, il vecchio atlantismo americanocentrico, ne nasce uno nuovo che include artico e partnership ampie articolate sulla complementarietà di risorse e interessi a largo raggio. Materie prime,
critiche, energia, tecnologie pulite, liberalizzazione dei visti e dei sistemi finanziari. Sogna occhi aperti, di sicuro non per Carney che sta investendo in 150 nuovi progetti in Canada, diversificando partner e finanziatori in tutto il mondo per annacquare la sua dipendenza dagli Stati Uniti. Ecco, l'Europa ci ricordano tanto Cerretelli sul Sole quanto Giorgio La Malfa sull'Alta Voce, vorrebbe fare lo stesso, ma con i suoi 27 paesi che ne fanno una corazzata e la seconda economia mondiale resta di difficile manovrabilità e complessa concordia, perché non a caso il CETA, cioè l'accordo di libero scambio con il Canada in vigore da 2017, ha fatto lievitare del 75% gli scambi di merci, ma non è stato ancora ratificato da 10 paesi della UE, tra cui l'Italia, il che non ne facilita l'utilizzo per allargarne la portata al commercio digitale, per cominciare. Quindi il Canada viene fare il membro associato della UE. Che bella cosa! Peccato però che un accordo del 2017, quindi parliamo di 9 anni fa, ancora deve essere ratificato da 10 paesi, tra cui l'Italia. Questo dicono all'unisono Giorgio La Malfa e Adriana Cerratelli sull'Altra Voce e sul Sole 24 Ore. Poi c'è Alessandro De Nicola, intellettuale liberale, che invece commenta questa giornata all'Europarlamento da un punto di vista di prospettiva sulla stampa. Dice: i lavori di Draghi e Letta hanno più di 2 anni di vita. Si è fatto finora, si chiede, praticamente poco, nulla. Completare il mercato unico vuol dire liberalizzare, riducendo drasticamente gli ostacoli che ancora frammentano i 27 mercati nazionali. E invece dice: il tema è che purtroppo alcuni segnali vanno in direzione opposta, come per esempio il piano casa presentato il 9 settembre e non ancora adottato, che interviene sugli affitti brevi e sull'acquisto di immobili residenziali. Non liberalizza questo provvedimento, anzi, fornisce alle autorità locali una base giuridica per introdurre limiti nelle aree sotto stress abitativo e quindi legittima, cioè ponendo dei paletti arbitrari, le restrizioni invece di rimuoverle. Ed è qui il punto, dice De Nicola. Le proclamazioni di buone intenzioni dell'Unione, dopo tanti inciampi e rinvii, sono gravate dall'onere della prova. Servono meno declamazioni e l'attuazione reale dei singoli dossier per agevolare la circolazione di servizi, persone e capitali. Qui si confronta e si misura il vero punto di vista liberale delle politiche europee, o piuttosto invece quello dirigista che le anima. Così Alessandro De Nicola sulla stampa. L'allarme sulla minaccia dei russi di voler condizionare l'Europa, non solo di voler condizionare l'Europa, ma di voler addirittura tentare un incidente con l'Europa, e questo è un tema del tutto sottovalutato nel dibattito pubblico, che però agita non solo le cancellerie, ma soprattutto gli apparati, perché gli apparati fanno notare che è fondato il pericolo di un attacco russo all'inizio del 2007 per militari, diplomatici e non pochi funzionari di non poche cancellerie, scrive Marco Galluzzo, e insieme un allarme, un rompicapo e una possibile mossa di scacchi che non vorresti mai subire, un attacco chirurgico ad interessi e obiettivi vitali della NATO. Magari in uno dei paesi più facili da colpire, per esempio la Romania, che è in testa a questa classifica, in modo da testare le effettive capacità e volontà di risposta dell'alleanza. Cioè, ieri Ursula von der Leyen ha detto: immaginiamo di costruire una responsabilità collettiva di difesa dell'articolo 4 sul modello dell'articolo 5 della NATO. Quindi facciamo una NATO europea sostanzialmente, no? Nel momento in cui un paese viene attaccato, c'è una responsabilità collettiva a difenderlo di tutti. E però il tema è che adesso la Russia vuole testare, secondo gli apparati, se questa responsabilità sta solo sulla carta o
Oppure no? E quindi sarebbe un modo per verificare, dicono i servizi, da parte del Cremlino, l'articolo 5 del trattato. Alla prova dei fatti. Ovviamente non sarebbe solo un grande azzardo, ma anche un possibile motivo di escalation. Lo scenario è previsto per i primi mesi del 2027, ma viene ritenuto ormai possibile. Il segno che la guerra ibrida in corso ha già superato ogni livello immaginabile, scrive Marco Galluzzo. Ed è anche in questo clima che oggi pomeriggio Giorgia Meloni arriva in Norvegia con due colossi delle aziende militari italiane, Leonardo e Fincantieri, per uno spettro di possibili cooperazioni con omologhi norvegesi. Fa parte anche Eni della delegazione italiana. Quindi questi allarmi, rilanciati peraltro ieri dal segretario della NATO Mark Rutte, il quale ha detto: la NATO si trova ad affrontare la situazione di sicurezza più pericolosa per l'Occidente da una generazione. Così, questi allarmi, peraltro, si collegano anche ad allarmi che vengono dagli Stati Uniti, dove i servizi statunitensi segnalano che ci sarebbero in giro nel mondo e negli Stati Uniti alcuni sicari russi pronti a uccidere. C'è un piano del Cremlino per omicidi mirati in Europa e in America. A Mosca, gli oppositori del presidente russo Vladimir Putin, scrive Massimo Basile da New York sulla Repubblica, pagina 9, possono cadere da una finestra. A Washington, secondo le accuse dell'FBI, possono essere pedinati, fotografati, affidati alle mani di un sicario per 40 mila dollari. Per la polizia federale americana, i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Ci sono cinque personaggi ricercati, di cui ci sono anche i nomi, e si tratta di funzionari dei servizi segreti. Pensate un po', la guerra di spie oggi è al massimo livello. Intanto ci ricorda Corriere della Sera, ma non solo, la Russia torna al voto da domani per 3 giorni, con in un clima singolare. Marco Imarisio, inviato a Mosca, ce lo racconta con efficacia. C'è un partito, Yabloko, escluso dalle liste proporzionali, che avrebbe preso il 24,6% se fosse stato candidato. E c'è una Duma che ha 450 deputati che saranno rinnovati in elezioni farsa, dove molti candidati sgraditi sono stati esclusi e dove le elezioni serviranno a testare gli umori della gente, non ovviamente a cambiare l'equilibrio del potere. Il risultato deciso dal Cremlino sarà comunque garantito, scrive Imariso. Occorre sapere dove alligna il malcontento. E se supera i livelli consentiti, come reagiscono le varie fasce di età e di categoria, e se per caso la guerra ha alzato la soglia di coinvolgimento politico, che non deve prevalere sull'apatia tanto coltivata dai governanti. E questo è purtroppo il sistema russo. Nel 2021 la Russia prese, la Russia unita di Putin prese il 49,8%. Rispetto al 19% dei comunisti arrivati secondi, adesso è stimata poco sotto il 40%, ma c'è un partito che è stato escluso e che sarebbe stato, secondo i sondaggi, il secondo partito. Così funziona, la pseudodemocrazia di regime di, paesi come, la Russia. Questo ci racconta il Corriere, e poi c'è il ministro Crosetto che si lascia andare a due brevissime conversazioni, brevissime, con il Foglio e con il Messaggero, che però vale la pena di riportare. Quella con il Foglio dice: siamo di fronte a un passaggio epocale, lo dice commentando l'azione dei due Eurofighter dell'Aeronautica che l'altro ieri hanno abbattuto nei cieli lituani un drone russo. Dice Crosetto: siamo di fronte a un passaggio epocale. Non si tratta più soltanto di sorvegliare e difendere i cieli, ma di essere pronti, quando necessario,
a neutralizzare le minacce. La minaccia è reale, non è un'invenzione, né un argomento propagandistico. La postura russa aggressiva e provocatoria è una realtà con cui l'alleanza e quindi anche l'Italia dovrà purtroppo fare i conti. Sono parole che, voglio dire, da scolpire, perché sono parole che purtroppo ancora cadono nel vuoto, che potremmo ricordarci amaramente un domani. Poi, prosetto a Franco Bechis, che anche lo consulta per un breve colloquio, aggiunge, serve un patto tra i partiti contro le interferenze estere. Crosetto vuole rappresentare quella frontiera democratica e repubblicana che difende l'Europa e chiama alla responsabilità collettiva i partiti, quelli che ovviamente si dichiarano democratici e repubblicani. Così Bechis a pagina 8 sul Messaggero. Dalla Russia ci portiamo a Gaza. Ci portiamo a Gaza perché ieri a Gaza è accaduta una tragedia di proporzioni enormi, purtroppo. È caduto un palazzo che era stato bombardato e nelle macerie sono morte molte persone, tra cui anche tanti bambini. La Repubblica, a pagina 14, ci racconta questo disastro e lo fa con la penna di Fabio Tonacci. Gaza City, crolla il palazzo, bombardato 2 anni fa, decine di morti e dispersi. Il condominio Al-Sada era rimasto in piedi nonostante i danni ed era diventato rifugio per 7 famiglie di sfollati in cerca di riparo. Ora si scava a mani nude in cerca di superstiti. Così la Repubblica, che ha un commento di Luigi Manconi, un commento di Luigi Manconi sul dibattito che si è aperto in questi giorni sui temi, sul tema, peraltro un dibattito, diciamo, stimolato dalla presentazione a Venezia del film documentario Nazza, con 25 minuti di applausi. Manconi racconta una cosa molto interessante, cioè fa un'analisi sulla Repubblica a pagina 19. Dice Manconi: considerare le vittime del crollo del palazzo di Gaza City alla stregua delle persone mutilate o uccise negli anni del secondo dopoguerra italiano da una bomba armata rimaste inesplose in un campo o in un cortile è un grave errore, perché qui siamo proprio nel cuore dei disastri della guerra e non certo in una sua sorprendente appendice. E nemmeno in una inaspettata sospensione del cessate il fuoco, dal momento che questa, esattamente questa, è la natura del cessate il fuoco come voluto dagli Stati Uniti e da Israele, un eccidio senza fine. Qual è il rapporto tra tutto ciò e le elezioni politiche, si chiede Manconi, del prossimo 27 ottobre? Difficile rispondere, scrive, ma sommessamente alcune considerazioni si possono fare. La prima è che la bestemmia dell'antisemitismo ne esce rafforzata, il che si deve sì alla scarsa lucidità o alla protervia ideologica di quanti non riescono a distinguere tra la critica, anche più spietata, al governo di Netanyahu e di gran parte del sistema istituzionale e la stigmatizzazione del popolo ebraico. E la più sciagurata di queste manifestazioni sostanzialmente razzistiche risiede proprio in quel sillogismo. Le vittime si sono fatte carnefici. Un'affermazione priva di qualunque fondamento per una ragione elementare. L'ebraismo contemporaneo è solo una discendenza, come dire, generazionale e parziale dell'ebraismo della Shoah. Non è in alcun modo la medesima identità, la stessa cultura, l'univoca storia. Nel 72, sulla stampa, così scriveva Natalia Ginzburg, speravamo che sarebbero stati un piccolo paese inerme, raccolto, che ciascuno di loro conservasse la propria fisionomia, gracile, amara, riflessiva e solitaria. Forse non era possibile. D'altra parte, l'accusa generalizzante di antisemitismo manovrata dalla destra israeliana, che ritrova in qualche modo anche nel disegno di legge approvato dal Senato italiano, rafforza pressoché inevitabilmente il nuovo antisemitismo. Ma se questa imputazione viene estesa fino a David Grossman e via via
arriva a colpire i due registi del documentario Nazza, è chiaro che il conseguente cortocircuito rivela una tendenza paranoide che è allo stesso tempo ammissione di colpa e tentazione autocratica. La volontà di un paio di ministri del governo Netanyahu di togliere la cittadinanza agli autori del film documentario premiato a Venezia, se venisse messa in atto, negherebbe quella qualità democratica insidiata e precaria che resiste nonostante tutto in Israele. Perché questa è un'altra delle drammatiche lezioni di tanta atrocità. È vero che la guerra è risorsa essenziale.

Posto, direi, il commento, l'analisi che ne fa invece un intellettuale liberale israeliano, Yossi Klein Halevi, intervistato dal Foglio, il quale si indigna di questa standing ovation di 25 minuti, proprio tributata al documentario Nazza a Venezia. Durante la presentazione del film, dice: l'unico precedente che mi viene in mente è quello dei paesi totalitari. Sotto Stalin, come ha scritto Alexander Solzhenitsyn, il primo che smetteva di applaudire veniva portato via e fucilato. Nessuno smetteva, gli applausi andavano avanti e la gente veniva portata via in barella. Credo che qui stia in atto una patologia simile. Certo, a Venezia nessuno sarebbe fucilato se avesse smesso di applaudire, ma che tipo di pensiero di gruppo c'è all'opera? C'era paura di non apparire agli occhi degli altri spettatori, una brava persona progressista? Perché non hanno smesso di applaudire dopo 5 minuti? C'è qualcosa di immediatamente patologico in tutto questo. E poi aggiunge: Israele è un paese in cui le persone non hanno paura di esprimere le proprie opinioni. La propria opposizione. Ho passato gli ultimi 3 anni a manifestare contro il mio governo, non perché fossi contrario alla guerra, ma perché non credevo che il governo facesse abbastanza per salvare gli ostaggi. Gli israeliani non sono timidi nell'opporsi al governo. Quello che hanno fatto questi due cineasti, però, è varcare una linea rossa anche nel discorso israeliano, favorire deliberatamente la campagna internazionale che vuole trasformare Israele nel più grande criminale del mondo. Questi due cineasti provengono dalla frangia radicale antisionista, non fanno parte dell'opposizione leale di Israele. Così Halevi, che continua ancora e dice ancora un'altra cosa. Dice: è un film insolito, non c'è modo di verificare nessuna delle accuse. Nessuno compare per nome e cognome, nessuno parla di episodi specifici da verificare. I cineasti in sostanza dicono: fidatevi di noi. Ed è qui che la loro politica diventa decisiva, perché Yuval Abraham, uno dei due registi, ha rilasciato di recente un'intervista in arabo in cui ha detto che il suo obiettivo è contribuire a spostare l'opinione pubblica mondiale contro Israele per riequilibrare la simmetria di potere con i palestinesi. Dare ai palestinesi più potere contro Israele, minando la posizione di Israele. Se questo è il tuo obiettivo politico e parti da una posizione antisionista, in sostanza dal credere che il paese non abbia diritto di esistere, allora io non mi fido di te in un film che non ha alcun modo per dimostrare la propria veridicità. Così Halevi. Come vedete, il clima è incandescente alla vigilia di elezioni che il governo Netanyahu considera decisive per la sua sopravvivenza e che forse stiamo un po' sottovalutando in Europa, perché se ne parla poco, se ne parla davvero poco di tutto quello che accade in Israele in questi giorni. E varrebbe la pena soffermarsi un po' di più. Ebbene, da Gaza torniamo adesso in Italia. Torniamo in Italia e torniamo ai dissidi del Campo Largo, che come sapete domenica vedrà la kermesse del Movimento 5 Stelle, kermesse a Milano, dove si voterà alcuni elementi programmatici che sono poi vincolanti per la leadership di Giuseppe Conte. Il Campo Largo attende, scrive La Repubblica, proposte che oggi al massimo domani mattina il Movimento 5 Stelle pubblicherà per poi sottoporle al voto online. Al Nazareno si vive con grande apprensione la posizione assunta da Conte, e ci racconta Gabriella Cerami sulla Repubblica ieri sera. A sorpresa, sulla 7, l'ex capogruppo del Senato Stefano Patuanelli ha messo dinamite nella competizione elettorale fra Conte e Schlein, perché detto serve una figura nuova che venga dall'esterno. Per la prima volta un 5 Stelle lancia questa strada, scrive Gabriella Cerami
sulla Repubblica.

0: E c'è poi l'analisi che fa Stefano Folli di ciò che sta accadendo e del fattore Ucraina al centro della campagna elettorale. Dice la posizione di Conte è quella di chi non abbassa i toni, anzi va avanti caparbio e rende più perentoria la sua pretesa. Niente armi a Kiev, niente appoggi a Zelensky, rifiuto degli argomenti considerati di propaganda antirussi alimentati negli ambienti NATO. E anche nell'Unione Europea. L'alternativa è se o si rifornisce di munizioni un governo corrotto che si rifiuta di soccombere agli ultimatum di Putin, così l'Ucraina nella visione pentastellata, ovvero si comprano medicine per gli italiani e si fa funzionare la macchina della sanità in casa nostra. È l'argomento di una demagogia estrema, dice Folli, ma è senz'altro popolare, ed è su questo che l'ex premier batte ogni giorno. Ha trovato la via per mettere in imbarazzo il rivale, il PD, dove peraltro c'è chi è più massimalista di lui, ad esempio la giovane dei leader, che Virginia Libero, che aveva parlato di diserzione, no? Comunque sia, l'ex premier Conte, dice Folli, esaspera la questione ucraina per impedire al PD di riprendere un minimo di egemonia del centro-sinistra sulla politica estera. La sua idea è abbastanza semplice: difendere una posizione netta, priva di mediazioni, per raggiungere il massimo di consensi nell'elettorato. Poi, in futuro, magari dopo le primarie o dopo un accordo elettorale con i partner PD e AVS, accettare un compromesso. E l'esito di questa chiacchiera, di questa tattica, scusate, accentua anche la spinta antioccidentale nello spettro opposto, cioè Salvini che incontra l'ambasciatore russo. È evidente perché. Se ci si allarga verso la Russia da una parte, ci si allarga dall'altra, in quanto è evidente che gli estremi considerano questo un fattore di consenso e quindi di sicuro le uscite di Conte, dice, accorciano le distanze tra 5 Stelle, Lega e futuro nazionale, e questo è un motivo di preoccupazione anche per Giorgia Meloni. Soprattutto è una scomposizione del quadro politico che, stirato per gli estremi, ribalta appunto la vecchia contrapposizione destra-sinistra in una contrapposizione dove le coordinate sono la difesa dell'atlantismo e dell'Europa e dell'Ucraina e piuttosto invece l'apertura alle ragioni della Russia, paese invasore. Così, Stefano Folli sulla Repubblica. E poi c'è il Fatto Quotidiano, ci racconta invece del partito di Grillo. Non abbiamo tempo per leggere l'articolo, ma vi segnalo qualche passaggio perché è interessante, in quanto spiega come dietro le quinte Grillo si muove, tanti giovani, le AI e contatti con Musk. Così scrive Luca De Carolis sul fatto. L'assistente dell'ex garante avrebbe sondato dei big dei 5 Stelle sul nuovo progetto, ma non avrebbe trovato moltissimo consenso. Tuttavia, Grillo non si è fermato e sta valutando di ritornare in campo in funzione anti-Conte. Da ultimo vi segnalo che il test sulle toghe sui magistrati, deciso dal governo, è stato finalmente approvato e reso esecutivo dal CSM con una riunione del plenum che ha visto 6 astenuti, ma anche qui, come sempre, le misure nascono bianche e diventano grigie. Perché questa iniziativa che serviva a garantire accertamenti psicoattitudinali, previsti peraltro già nelle forze dell'ordine, nelle forze armate, nei vigili del fuoco e in altri concorsi pubblici, è stata annacquata. Perché l'obiettivo era intercettare eventuali disturbi psichici o di personalità. Il CSM, invece, dopo aver ascoltato 19 esperti, ha invece escluso i test sulla personalità, giudicandoli scarsamente predittivi, e ha spostato l'attenzione sulla capacità cognitiva, sul ragionamento, sulla soluzione dei problemi e sull'adattamento a situazioni nuove. Quindi, di fatto, dice il foglio, il rischio è quello di avere un test così prudente da diventare innocuo e dunque forse inutile. Così, le toghe sono riuscite a mettere nel cassetto la pagella del magistrato, che era stata scambiata dal governo con i test attitudinali, poi disarticolare i test attitudinali. Lo cambia perché tutto resti come era prima, diceva il principe di Lampedusa. Bene, sono le 8:49, io ho concluso la mia rassegna stampa, adesso c'è Roberta Iannuzzi, restate in linea, ascoltatela con 8:50. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti, a domani.
1: Da Radio Radicale, 8:50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Da domani a domenica, quindi dal 18 al 20 settembre, in Russia si vota per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. È il primo voto per il Parlamento dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. L'unico partito ammesso al voto che si opponeva alla guerra, Yabloko, è stato escluso e per la terza volta consecutiva non ci saranno gli osservatori dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Seguiranno invece il voto gli esperti di un'associazione che è nata a Mosca in aprile ed è presieduta da un italiano, Vito Grittani. Noi ne parliamo con Matteo Mecacci, che è in collegamento da Kiev dal 2020 al 2024. Mecacci ha diretto a Varsavia l'ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che organizza le missioni di osservazione internazionale. Oggi dirige lo European Policy Institute in Kiev, che è il primo centro studi europeo con sede in Ucraina. È stato deputato radicale, ha rappresentato il Partito Radicale Transnazionale all'ONU. Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora, tu sei a Kiev, le agenzie parlano di potenti esplosioni nella notte, intanto ti chiedo com'è la situazione.
3: Sì, è stata purtroppo ancora una volta una notte molto difficile a Kiev, perché non solo ci sono stati attacchi con i droni che ormai da 2 settimane colpiscono la città sia di giorno che di notte, ma anche con missili balistici. E quindi ci sono stati, credo al momento, si parla di circa 20 feriti civili a Kiev, ma non soltanto a Kiev, anche Odessa e in altre zone dell'Ucraina. Anche pochi minuti fa ci sono state di nuovo esplosioni nella città, quindi una situazione che continua, diciamo, a peggiorare da questo punto di vista, nonostante, come si sa, ci siano dei tentativi anche di riavviare un tavolo negoziale attraverso l'iniziativa in particolare degli Stati Uniti tra Russia e Ucraina. Però, diciamo, la situazione sul terreno continua a essere molto, molto difficile per la popolazione civile, perché questo tipo di attacchi non solo, appunto, fanno vittime continuamente, ma mettono a rischio potenzialmente anche la possibilità per la città di poter continuare a vivere normalmente, e potenzialmente, andando verso l'inverno, anche il rischio di una crisi umanitaria se venissero colpite le centrali elettriche, le stazioni per il riscaldamento oppure le forniture d'acqua. Quindi questa è un po' la situazione al momento.
2: È chiaro. Parliamo del voto per la Duma. L'OSCE non osserverà il voto per la terza volta consecutiva, se non erro. Ecco, come si è interrotta questa osservazione in Russia e come lavora di solito una missione di osservazione?
3: Guarda, si è interrotta proprio quando ero io direttore di ODIHR nel 2021, quindi anche prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina da parte della Russia, perché in quel momento era, diciamo, nel periodo post-Covid, quando appunto eravamo più o meno nella primavera del 2021, e quando noi ci mettiamo in contatto con le autorità russe. Io andai anche a Mosca, tra l'altro, per preparare anche questa osservazione elettorale, e le autorità russe decisero di imporre delle restrizioni, delle limitazioni numeriche al numero di osservatori che potessero recarsi in Russia per osservare, e noi ne avevamo richiesti 500 e loro proposero di averne solo 50, facendo riferimento a restrizioni dovute al Covid, che in realtà non esistevano per nessun altro visitatore verso la Russia, tranne che appunto per gli osservatori elettorali. E questo fa parte, diciamo, faceva parte di un tentativo da parte della Federazione Russa di stabilire un principio ben chiaro che non spetta alle organizzazioni internazionali, in questo caso ad ODIHR, di determinare quello che si può fare in un paese per monitorarne il rispetto dei diritti umani o dei principi democratici, ma che aspetta al paese decidere come, se e quando fare questo tipo di attività. E questo naturalmente è contrario ai principi che la Federazione Russa, come tutti gli altri paesi dell'OSCE, hanno accettato, che è quello appunto di invitare senza limitazioni e restrizioni gli osservatori. Quindi in quel caso la decisione fu quella di annullare la missione di osservazione elettorale insieme all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e poi successivamente, naturalmente, con la guerra contro l'Ucraina, la situazione è ancora più deteriorata, e già nelle elezioni del 2024, le presidenziali, la Federazione Russa decise di non invitare gli osservatori, e in questo caso appunto qualche settimana fa ha preso la stessa decisione. Ora, il sistema di osservazione prevede che ciascun paese che organizza elezioni inviti osservatori di tutti gli altri paesi dell'OSCE, della stessa organizzazione, a fare una sorta di controllo incrociato, no, del rispetto dei diritti umani, in modo che sono delle misure per stabilire anche un rapporto di fiducia, no, di controllo reciproco in un clima di collaborazione internazionale. E in questo caso invece ormai da tempo la Federazione Russa ha deciso di allontanarsi dal rispetto di questi principi, e questo è dovuto però, non dimentichiamolo, anche a un processo parallelo interno alla Federazione Russa, che ha visto nel corso degli ultimi anni, in particolare prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina, ma anche successivamente, che ha portato a silenziare tutte le voci di opposizione nel paese, i giornalisti indipendenti e anche le organizzazioni locali, come l'organizzazione Golos, che sono degli osservatori elettorali russi che sono stati messi fuori legge sostanzialmente l'anno scorso. E questo purtroppo è un sistema che è ben noto nei sistemi di governo autoritari, dove quando si avviano anche campagne di tipo militare e guerre come quella avviata dalla Russia, è necessario avere il controllo dell'opinione pubblica all'interno, quindi qualsiasi voce di opposizione non è benvenuta, e quindi il lavoro degli osservatori internazionali rientra in una categoria che è sicuramente non benvenuta a Mosca.
2: Matteo, per la prima volta la Russia ha istituito collegi per la Duma nelle 4 regioni ucraine che dichiara annesse. In quali condizioni si svolge questo voto?
3: Sì, questa è veramente qualcosa quasi di fantascientifico, perché però con una motivazione politica ben chiara, perché praticamente due città del Donetsk, Kramatorsk e Sloviansk, che ancora sono quella la fortezza degli ucraini alla resistenza dell'avanzata nel Donetsk da parte della Russia, quindi non ancora conquistate dalla Russia, sono considerate come parte delle giurisdizioni dove si dovrebbero svolgere queste elezioni. Quindi in questo caso non si parla neanche di falsificazione dei risultati, ma si falsifica addirittura la giurisdizione elettorale, e quelle zone lì sono tra l'altro zone di guerra attiva, dove ci sono continuamente scontri, quindi immaginare anche una parvenza di campagna elettorale o di competizione è sinceramente impossibile, non si tratta di direzioni, in quel caso si tratta di nomine di personaggi che sono scelti direttamente dal Cremlino, ma più in generale queste elezioni, vale la pena forse ricordarlo, anche nel nostro paese, in Italia, si svolgono con 10 partiti che sono ammessi a partecipare alle elezioni per le Duma, e non ce n'è uno che sia un partito di opposizione alla leadership di Putin, che ricordiamolo è iniziata tra il 1999 e il 2000, e con varie vicissitudini e alternanze tra la posizione del primo ministro e presidente, continua fino al giorno d'oggi. Quindi quando si sente giustamente scrutinare e fare molta attenzione a quello che succede in Ucraina, al dibattito sulla possibilità di organizzare pure elezioni durante una guerra, eccetera, forse insomma sarebbe opportuno anche a prestare attenzione a chi appunto ha dall'altra parte non solo ha avviato una guerra che ha fatto ormai centinaia di migliaia di morti da entrambi i lati, ma anche a un sistema politico che non consente il dissenso e se, come tu ricordavi nell'introduzione, se c'è un partito che mette in discussione scelte di questo tipo che avranno un impatto per generazioni sia in Russia che in Ucraina con l'avvio di una guerra di aggressione come questa, viene semplicemente non gli viene consentito neanche di partecipare alle elezioni. Quindi questo credo che chi vuol dibattere seriamente della situazione in Russia e in Ucraina non può prescindere di guardare quello che sta accadendo in questo fine settimana anche a Mosca.
2: Indubbiamente, noi ti ringraziamo, grazie davvero a Matteo Mecacci, in bocca al lupo per il tuo lavoro e a risentirci presto.
3: Grazie.
2: Era Matteo Mecacci, ricordiamo che vive e lavora a Kiev e dirige lo European Policy Institute in Kiev. Adesso invece ci trasferiamo a Strasburgo con il nostro corrispondente David Carretta. Ieri la presidente von der Leyen ha pronunciato il discorso annuale sullo Stato dell'Unione. Tra le proposte quella di offrire al Canada lo status di primo membro associato e stamattina è atteso proprio il primo ministro canadese Mark Carney. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. Questo è stato l'annuncio a sorpresa più significativo del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen ieri qui a Strasburgo al Parlamento europeo. Europa e Canada credono nella democrazia, credono che il potere non appartenga al più forte, al più ricco, a chi alza di più la voce, ma tutti noi credono che le democrazie siano libere di scegliere con chi collaborare, ha detto von der Leyen ai deputati, ma di fronte allo stesso Carney che era presente come ospite al discorso sullo Stato dell'Unione. Vogliamo che le relazioni dell'Unione Europea con il Canada raggiungano il più alto livello possibile, ha detto von der Leyen, prima di aggiungere, vorrei avviare i lavori per accogliere il Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Membro associato cosa significa? Nessuno lo sa davvero. L'espressione era stata utilizzata alcuni mesi fa dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, riferendosi all'Ucraina, un passo per avvicinare Kiev in attesa dell'adesione. Alcuni lo hanno visto come un tentativo per mettere l'Ucraina in una sala d'aspetto il più a lungo possibile. Ma questo annuncio ha creato una serie, questo annuncio di von der Leyen ha creato una serie di reazioni. La più significativa forse questa notte, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di reagire a questa ipotesi di membro associato per il Canada con dazi molto pesanti. Se l'intenzione è buona va bene, ha detto Trump, se l'intenzione è cattiva applicheremo dazi molto pesanti all'Europa. C'è poi stata una reazione decisamente negativa da parte dello stesso Friedrich Merz, che attraverso il suo portavoce ha spiegato che la Germania è pronta a discutere nuovi modelli di partnership per una relazione speciale con il Canada, ma dobbiamo riconsiderare la terminologia. In effetti diverse fonti ci hanno spiegato che von der Leyen ha fatto questo annuncio senza consultare in precedenza i governi degli Stati membri, in particolare i leader, non ha informato gli ambasciatori, non ha informato nemmeno il Parlamento europeo e lo stesso Carney ieri non si è mostrato così entusiasta all'utilizzo dell'espressione membro associato, che ha creato un certo imbarazzo in Canada. Da quando il Wall Street Journal alcuni giorni fa aveva evocato proprio questa ipotesi. Carney parlerà questa mattina al Parlamento europeo, è stato lui a dire dopo la rottura dei negoziati con Trump e un'escalation sui dazi con il presidente americano, è stato lui a dire di volere un'alleanza senza precedenti, un'alleanza unica con l'Unione Europea. Carne è anche il leader che ha indicato la necessità a Davos all'inizio dell'anno di un'alleanza tra quelle che lui ha definito le potenze medie. Ad ogni modo, a cosa dovrebbe portare questa membership associata del Canada? Nel suo discorso von der Leyen ieri ha indicato l'industria intelligente, un'alleanza tecnologica, integrare le basi industriali della difesa, fare dell'Artico un progetto faro comune, energia, minerali critici, batterie, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, informatica, sicurezza economica. Ascolteremo oggi la risposta di Mark Carney.
2: Grazie David, grazie a David Carretta. Sono le 9:05 e noi, dopo questo spazio, apriamo il notiziario del mattino ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi e salutando Federico Punzi che è con me in studio. Federico.
5: Sì, allora vediamo gli argomenti di cui ci occuperemo in questa prima edizione del nostro notiziario. Torneremo sul discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente von der Leyen, poi la condanna da parte del Tribunale Speciale dell'AIA per gli ex capi della guerriglia kosovara, tra cui l'ex presidente e premier Tahi, il punto sulla guerra nel Golfo e poi la politica interna, la nuova legge elettorale approvata dal Senato e ora tornerà alla Camera, la direttiva europea sulla casa e su questi appunto sono i temi del nostro notiziario di questa mattina.
2: Allora, come abbiamo sentito da David Carretta, c'è stato il secondo discorso del secondo mandato di Ursula von der Leyen, il discorso sullo Stato dell'Unione. Ha parlato tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale, della guerra in Ucraina, del clima, dei rapporti commerciali con la Cina. E ascoltiamo proprio le interviste che David ha realizzato con alcuni eurodeputati italiani. Cominciamo da Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, che è stata eletta con il Partito Democratico, che ha lasciato a giugno per aderire al Partito Democratico Europeo, al gruppo liberale Renew Europe.
6: Beh, direi molta consapevolezza del momento fragile che noi stiamo attraversando, in cui il confine tra guerra e pace diventa sempre più fragile, molta consapevolezza delle pressioni a cui è sottoposta l'Unione Europea, esterne in ragione appunto dell'aggressività delle autocrazie, ma anche interna per la crescita appunto di forze politiche che contestano apertamente lo Stato di diritto, che relativizzano le dittature, eccetera, eccetera. Quindi consapevolezza del momento, del perimetro. Da questo punto di vista è importante anche l'annuncio di una collaborazione più stretta con il Canada. Mi è sembrata la cosa più importante del discorso della von der Leyen, perché col Canada noi condividiamo una visione del mondo ed una idea appunto di tenuta e di difesa delle democrazie liberali contro le autocrazie, perché la faglia di questo tempo quella è autocrazia versus democrazie liberali e quindi regimi criminali versus persone, leader politici che invece difendono le democrazie liberali. Il punto che secondo me manca ancora è come dire, la dotazione di strumenti concreti, la dico così, cioè quando si riconosce, per esempio, la presidente von der Leyen ha detto con dispiacere devo dire che per esempio su Israele, sul Medio Oriente non abbiamo fatto passi in avanti perché non c'è una maggioranza, ecco, manca il passo successivo. Lei sa che c'è una proposta di 11 stati membri per il superamento dell'unanimità. Da questa proposta manca purtroppo l'Italia, non è una sorpresa perché il governo di Meloni è un governo sovranista che quindi diciamo teorizza e vuole un'Europa più debole, non un'Europa più forte, però mi sarei aspettata in quel discorso, come dire, l'annuncio da parte di von der Leyen del sostegno di questa proposta, cioè vuol dire il tempo è questo qua, noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, capace di incidere. Da questo punto di vista l'unanimità non può essere una regola per lavorare, perché così non funziona manco un condominio.
5: E ora sentiamo Brando Benifei, parlamentare europeo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici.
7: Io penso sia una buona idea che si riapra una discussione strutturata su come integrare paesi che vogliono stare vicini all'Unione Europea, ma che per vari motivi non possono essere membri a pieno titolo. Penso che questo tema ci interessi per capire anche il rapporto nel futuro con il Regno Unito, ma anche per capire che cosa fare di quella che è oggi un'integrazione a metà, quella di paesi come la Norvegia, l'Islanda, su cui abbiamo visto c'è stato anche recentemente il referendum, anche per permettere invece a paesi, io auspico questo che sia ciò che vedremo nei prossimi anni, ai paesi che possono invece fare un'integrazione più forte di quella attuale, un gruppo di paesi, un nucleo, di fare un salto di qualità, in modo che un'integrazione differenziata, la famosa Europa a più velocità, possa realizzarsi, perché io credo sia nell'interesse degli europei non lasciare l'Unione come oggi, un mare magnum di ambizioni differenziate, sempre frustrate, chi vorrebbe meno e chi vorrebbe di più. Credo che oggi abbiamo davanti agli occhi leader di paesi come, facciamo un esempio, Spagna, Francia, che in più occasioni hanno chiarito che vorrebbero un'Europa più integrata su diversi dossier e materie, e altri paesi che non solo nei loro leader ma forse nelle culture delle loro opinioni pubbliche sono meno pronti a un'idea di questo tipo. Perché lasciare tutto così? Ecco, questa apertura verso il Canada come membro associato ci permette di riaprire questa discussione. Ursula von der Leyen ha fatto riferimento anche all'anniversario l'anno prossimo per dei trattati di Roma come momento fondativo, ha parlato di congresso per l'Europa, mi è sembrato più un discorso un po' generico, non ci vedo molto, ma proviamo a riempire, ecco, questa dinamica che però si è, diciamo, avviata di una direzione politica più concreta.
2: Sì, ascoltiamo anche Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento europeo di Fratelli d'Italia, nel gruppo dei conservatori e riformisti europei.
8: L'ho trovato complessivamente deludente, mi è sembrato un tributo pagato alla sua vecchia maggioranza per cercare di ricomporre i cocci con un ritorno sui temi del Green Deal per quanto aggiornati, una scomparsa in gran parte dei temi della competitività e dell'industria. Soltanto pochi mesi fa celebravamo l'anniversario del rapporto Draghi, che oggi incredibilmente, per essere un discorso nelle sedi europee, scompare completamente dal testo, e con lui il rapporto Letta. Una complessiva sottovalutazione di quella che per noi invece è l'emergenza assoluta: industria, lavoro, materie prime critiche, la dimensione di un'Europa potente sul piano industriale che torna a fare il suo anziché opprimere le industrie con vincoli e cavilli e target irraggiungibili nel nome della transizione verde. Questo è quello che è mancato in mezzo, poi ha tutta una serie di annunci a cui però devo dire siamo abituati e poi giudicheremo una volta che forse troveranno la luce, insomma.
9: Von der Leyen ha proposto questo status di membro associato tra Canada e l'Unione Europea. Lei cosa pensa di questo?
8: Beh, in premessa noi ovviamente abbiamo un rapporto antico di amicizia con il Canada, che è un paese alleato nella NATO, è un membro del G7, è un paese con cui storicamente intratteniamo relazioni, dove peraltro l'Italia ha lì sul, diciamo, in Canada una comunità italiana storicamente molto radicata e molto numerosa, quindi diciamo l'amicizia non è in discussione. Francamente io sono un po' perplesso, questo è il mio parere personale, ovviamente non impegna nessuno più di me, nel senso che io credo che questo tipo di accordi di associazione debbano essere riservati a paesi che fanno parte del contesto europeo dal punto di vista geografico, tant'è che Moldavia e altri con cui ne abbiamo già in corso sono paesi che stanno in Europa fisicamente e geograficamente. Il fatto che si apra la porta a un tipo di accordo di questo genere, quando abbiamo già accordi di cooperazione militare in ambito NATO, un accordo di libero scambio come il CETA, che è in corso anche se non definitivamente ratificato, mi pare più un segnale di natura geopolitica, non so francamente se sia più un segnale di forza o di debolezza, mi sembra quasi più la seconda che non la prima.
5: Sentiamo anche il parere di Massimiliano Salini, parlamentare europeo del PPE, eletto nelle liste di Forza Italia.
10: È stato un discorso affidabile, ma diciamo da contenimento del danno. non è stato un discorso scoppiettante, non è stato detto, a mio modo di vedere, nulla di realmente significativo, ad onor del vero non significa, io non credo nella politica del colpo di scena, quindi questo non sono deluso per il fatto di non aver assistito a colpi di scena. Resta il fatto che il mondo in questo momento sta dentro un grande colpo di scena. E quindi non si può non tenerne conto, il business as usual in questo momento non basta, la novità diciamo mediatica, perché tale è, dell'annuncio sul Canada, non può andare oltre quello che di fatto anche la stampa internazionale, registrando le reazioni di alcuni diplomatici europei, sta dicendo, cioè la massimo che può permettersi la Commissione europea attraverso il suo Presidente è quello al limite di rinforzare l'accordo commerciale, ma diciamo dal punto di vista della governance europea non è nelle mani della Commissione e nemmeno del Parlamento peraltro la possibilità di incidere significativamente. Questo quindi da un lato dal punto di vista politico è stato ribadito e di questo siamo molto soddisfatti ed non poteva essere diversamente. La postura diciamo dell'Unione Europea sul tema Ucraina e Russia, anche se da quel punto di vista diciamo i fatti più rilevanti sono fatti teorici, nel concreto la difesa europea rimane una difesa, diciamo i processi compreso quello della difesa continuano a svilupparsi in modo lento. Tutto molto lentamente, tutto troppo lentamente, e questo non è più sufficiente.
2: Ascoltiamo anche Gaetano Pedulla, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, all'opposizione dunque in Italia, nel gruppo della sinistra a Strasburgo.
7: Un discorso tragico quello di von der Leyen, non solo per le cose che ha detto e che non ha detto, ma soprattutto perché ha evidenziato come questa signora viva fuori dal mondo, non abbia idea di quali siano le vere priorità oggi per i cittadini europei, per chi sta affrontando una situazione di grande disagio dal punto di vista dell'aumento della povertà, dal punto di vista dell'emergenza energetica, dal punto di vista della precarietà, delle paure che si diffondono in tutta Europa. Ha fatto un quadro brillante di un lavoro svolto e di prospettive straordinarie per l'Europa che vede solo lei, non si rende conto di quanto invece stiamo perdendo terreno e di come oggi l'Europa, dopo oltre 4 anni di guerra, tra l'altro le nostre frontiere, sia molto più debole, molto più incerta, molto più precaria rispetto a quando lei ha assunto il ruolo di presidente della Commissione.
11: Non per responsabilità sua, però, in quest'ultimo caso.
7: Per responsabilità sua, sì, perché la guerra nasce con un invasore, Putin, nessuno può negare che le cose stiano così, ma una volta scoppiata e ancor prima che scoppiasse si potevano creare delle basi per trovare un'intesa, per una de-escalation, per attivare i canali diplomatici, per negoziare la cessazione delle ostilità. Invece non solo non è stato fatto nulla, ma tra le cose che dicevo prima, von der Leyen non ci ha detto come mai l'Unione Europea si era impegnata a indicare un negoziatore che parlasse con le parti contendenti, con Zelensky e con Putin. Sono passati molti mesi, questo negoziatore non si è mai visto. E da chi dipende questo, se non da una volontà politica di non provare in alcun modo a cercare una soluzione al conflitto?
5: Diversa la posizione di Sandro Gozi, segretario generale del Partito Democratico Europeo, sentiamolo.
12: Ma luci e ombre, ho trovato importante gli impegni che Ursula von der Leyen ha preso sulla dimensione di sicurezza e diciamo strategica, geopolitica in senso ampio, la volontà è un'idea che ha ripreso da Emmanuel Macron di lavorare per costruire un Consiglio europeo di sicurezza, è importante anche se la Commissione ha un ruolo abbastanza limitato in questo, ma è importante che si sia impegnata perché dobbiamo coinvolgere gli stati volenterosi in maniera più permanente, dobbiamo strutturare questa cooperazione tra stati europei che vogliono impegnarsi per un nuovo concetto, una nuova idea, una nuova strategia di sicurezza nel continente, e dobbiamo allargarla anche a attori non membri dell'Unione Europea che possono giocare un ruolo chiave. E da questo punto di vista l'altro punto di luce è la proposta di creare uno status associato speciale in cui immagino una cooperazione politica stretta, una cooperazione commerciale dei mercati canadese e europeo stretto, una partecipazione del Canada a pieno titolo nella costruzione di un nuovo concetto di sicurezza. Queste sono certamente degli aspetti positivi. Le ombre: Ursula von der Leyen sembra ignorare la dinamica politica, non c'è stato nessun messaggio da parte sua per invitare le forze politiche cosiddette pro-europee, soprattutto il suo partito, il suo gruppo, Partito Popolare Europeo, a lavorare per un'agenda pro-europea e non a inseguire l'estrema destra, come abbiamo visto ad esempio sulla crisi di Ceuta. E poi è inutile, io sono contento da europeo e da italiano che abbia citato i 70 anni del Trattato di Roma, ma i 70 anni del Trattato di Roma non si festeggiano con un congresso dei pensatori e della società civile. Abbiamo già fatto la conferenza sul futuro dell'Europa, sappiamo cosa i cittadini si aspettano, non è il momento di conferenze dei pensatori, è il momento di convenzioni per riformare i trattati.
2: Radio Radicale, sono le 9:20 minuti, ricordo che stiamo ascoltando le interviste agli eurodeputati presenti al discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, eurodeputati italiani. Adesso Paolo Borchia, capo delegazione al Parlamento Europeo della Lega di Matteo Salvini, nel gruppo dei Patrioti per l'Europa.
13: Giudizio negativo, perché è stato un monologo profondamente scollato dalla realtà. Ci sono state alcune frasi che mi hanno colpito da parte della Presidente von der Leyen, in particolar modo quando le ho sentito dire che l'Europa avrebbe reagito meglio del previsto a due conflitti, mentre io stamattina non li posso far vedere perché siamo in audio. Ho ricevuto diverse foto con i prezzi della benzina, con i prezzi che i distributori stanno applicando ai veneti, agli italiani, per cui oggettivamente andare a nascondere quelli che sono i problemi dietro la retorica non penso che sia quello che nessuno di noi si aspettava. Mi ha colpito in maniera positiva quello che è stato un tentativo, almeno a parole, di difendere e promuovere il ruolo della donna, ma questo va in antitesi totalmente con un atteggiamento da parte della Commissione europea che è totalmente insensibile, totalmente fermo e assente rispetto alla progressiva islamizzazione delle società europee. Si è parlato di dipendenza dalla Cina, von der Leyen stessa parla di uno squilibrio commerciale che vale 1 miliardo al giorno per quanto riguarda le importazioni da Pechino, però anche in questo caso il Green Deal diventa il primo mezzo per importare in Europa materie prime e tecnologie cinesi, per cui onestamente la prospettiva di vedere un'Europa ridotta a colonia della Cina non penso entusiasmi nessuno di noi.
14: Von der Leyen ha annunciato una proposta invece per il Canada.
13: Ma diciamo che è stato un passaggio che è entrato nel calderone dell'annuncite quotidiana, anche se personalmente, per quella che è la mia forma mentis, magari l'1 ora e un quarto di intervento avrei preferito qualche annuncio in meno e qualche risultato in più, ma evidentemente se i risultati ne sono stati illustrati pochi, questa è la realtà. Ma sul tema del Canada, innanzitutto bisogna capire che tipo di declinazione avrà questo accordo di associazione. Io ritengo che non dobbiamo essere aprioristicamente contrari a nulla, però bisogna capire quali sono le conseguenze settore per settore.
5: E infine sentiamo Roberto Vannacci, parlamentare europeo e presidente di Futuro Nazionale.
15: Sì, von der Leyen, come Edoardo Bennato, ci canta l'isola che non c'è. D'altra parte, da chi si sposta con una berlina e autista, da chi prende jet privati per andare agli appuntamenti di lavoro e da chi vive in un appartamento nella Commissione europea che gode della extraterritorialità rispetto all'autorità giudiziaria belga, non ci si può aspettare di altro. Ci ha descritto un'Europa che non esiste, un'Europa che secondo von der Leyen andrebbe bene, che dovrebbe solo migliorare alcuni di questi aspetti e che invece per la popolazione europea è esattamente il contrario. Non ha parlato delle vere crisi che ci sono in Europa, come quella della natalità, non ne ha assolutamente fatto cenno e non ha fatto cenno a quelle che potrebbero essere le soluzioni per risolverle. Ha parlato di difesa, vantandosi del fatto che l'Europa spende più in difesa, ma da quando una spesa è un vanto? A me interessa l'investimento, a me interessa eventualmente le capacità operative incrementali che noi abbiamo raggiunto, e invece no, il carro armato europeo continua a costare 19 milioni di euro, anzi 29 milioni di euro, mentre il carro armato russo ne costa 4, quindi come possiamo essere competitivi? D'altra parte, proprio il segretario generale della NATO, Rutte, ha ammesso che quello che noi facciamo in un anno, la Russia lo produce in 3 mesi.
14: Una delle proposte che ha avanzato riguarda il Canada, questo status di membro associato.
15: Ma io penso che sia un feticcio per non parlare dello schiaffone preso dall'Irlanda. Sembra quasi che... dall'Islanda. Sembra quasi che dovunque ci sia un suffragio popolare l'Europa venga esclusa. Ecco, noi abbiamo la Norvegia, uno dei paesi più ricchi del continente, che non ci pensa assolutamente a diventare parte dell'Unione Europea. Abbiamo la Svizzera, anche quello un paese florido, che ne sta sapientemente e saggiamente fuori. Abbiamo la Turchia, che una volta era uno dei primi candidati per entrare nell'Unione Europea e oggi invece veleggia per altre rotte. Adesso ci presenta il Canada come un partner dell'Unione Europea. Ben venga. Ma questo cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere una vittoria? Oppure dovrebbe essere un ulteriore problema per l'Unione Europea che più si ingrandisce e più mette in difficoltà i meccanismi decisionali?
2: Così Roberto Vannacci, eurodeputato eletto nel 2024 nelle liste della Lega e poi passato invece nel gruppo, dal gruppo dei Patrioti per l'Europa dove siede la Lega, al gruppo Europa delle Nazioni Sovrane. Queste sono le interviste realizzate da David Carretta a Strasburgo. Adesso cambiamo argomento. Ieri all'AIA le Camere specializzate per il Kosovo, il Tribunale istituito con il sostegno dell'Unione Europea per i crimini commessi durante la guerra del 98-2000, hanno condannato in primo grado a 25 anni di carcere l'ex presidente e primo ministro kosovaro Hashim Thaçi per crimini di guerra e i giudici hanno escluso i crimini contro l'umanità, hanno condannato anche altri 3 ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. Dopo la sentenza a Pristina ci sono state proteste con un tentativo di assalto alla sede della missione civile europea nel paese. Allora, di tutto questo parliamo in diretta con Arthur Nura. Buongiorno Arthur.
16: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Giusto, la sentenza arriva dall'AIA, ma la sua eco si fa sentire con forza a Pristina, Tirana e Belgrado. Le Camere specializzate del Kosovo hanno condannato ieri 4 protagonisti della storia politica e militare del Kosovo, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi, tutti ex dirigenti dell'esercito di liberazione del Kosovo. Thaçi, come giustamente ha menzionato lei, è condannato di 25 anni di carcere, Veseli 18, Selimi 13, Krasniqi 25. La Corte li ha riconosciuti responsabili di diversi crimini di guerra. La decisione tuttavia non è definitiva, si tratta di una sentenza di primo grado e la difesa ricorrerà davanti al Collegio d'Appello. Ma la giornata mette in evidenza una delle contraddizioni più profonde della vicenda kosovara. La Corte pronuncia la propria decisione in nome del popolo del Kosovo, ma nelle strade di Pristina, nei giorni precedenti e dopo il verdetto, migliaia di persone hanno manifestato proprio per sostenere gli imputati e rivendicare innocenza. Per una parte significativa della società kosovara, 4 sono semplicemente imputati in un processo per crimini di guerra, un processo politico. Sono uomini associati alla guerra 1998-99-2000 e alla lotta dell'UCK, esercito per la liberazione del Kosovo, contro le forze serbe, conflitto che portò alla fine del controllo di Belgrado sul Kosovo. Una manifestazione naturalmente non può avere valore giuridico e non può annullare una sentenza, ma sul piano politico e simbolico il contrasto è evidente, la Corte parla a nome del popolo, mentre il popolo scende in piazza per contestare la decisione della Corte. Dunque la natura stessa del Tribunale rende la vicenda particolarmente delicata. Le Camere specializzate non sono la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, sono state istituite attraverso il sistema costituzionale legislativo del Kosovo. Nel 2015 l'Assemblea kosovara approvò la modifica costituzionale e la legge necessaria alla loro creazione. Allo stesso tempo la Corte ha sede nei Paesi Bassi, utilizza giudici internazionali e possiede le competenze specifiche sui crimini rientrati nel proprio mandato. E quindi è un'istituzione con caratteristiche particolari, nata attraverso l'ordinamento del Kosovo, ma operativa all'estero e con una forte componente internazionale. E questa particolarità alimenta oggi un interrogativo politico difficile da ignorare. Il Kosovo ha contribuito a creare meccanismo giudiziario e ha condannato alcuni uomini considerati da molti kosovari protagonisti della propria liberazione. Intanto le prime reazioni delle istituzioni kosovare sono state fortemente critiche nei confronti del verdetto. Esponenti politici di Pristina hanno espresso solidarietà ai quattro condannati e hanno sottolineato il ruolo storico dell'esercito di liberazione del Kosovo nella guerra. Le proteste non riguardano soltanto le pene inflitte, al centro c'è una questione più ampia, come interpretare la guerra del Kosovo e come separare la responsabilità penale individuale dalla memoria collettiva del conflitto. Per la Corte il processo riguarda responsabilità individuali e fatti specifici. Per molti sostenitori dell'UCK invece il procedimento viene percepito attraverso la storia più ampia della guerra e della lotta per l'indipendenza del Kosovo. In Albania la sentenza ha provocato reazioni forti. A Tirana sono state espresse solidarietà verso i quattro ex dirigenti dell'UCK e critiche alla decisione dell'AIA. Il legame storico e politico tra Albania e Kosovo rende infatti il procedimento particolarmente sensibile per l'opinione pubblica e per la classe politica albanese. A Belgrado la lettura è radicalmente diversa. Per la Serbia UCK era organizzazione armata e combatte contro le forze serbe e jugoslave nel conflitto 1998-2000. La condanna dei suoi principali ex dirigenti viene quindi osservata attraverso una memoria storica opposta a quella dominante il Kosovo. Il rischio è che la sentenza venga interpretata dalle due società come la conferma di due narrazioni inconciliabili della stessa guerra. E la domanda che va oltre il procedimento giudiziario, nell'immediato il verdetto ha aumentato la tensione politica e simbolica. Ci sono state proteste a Pristina e forti reazioni politiche sia in Kosovo sia in Albania e ovunque ci sono albanesi all'AIA lo stesso. Ma tensione politica non significa automaticamente instabilità militare. Non ci sono, sulla base delle informazioni disponibili ad oggi, ad ora, elementi sufficienti per parlare di una nuova crisi armata, ma molto dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime settimane, dalle reazioni di Belgrado e Pristina, dalle gestioni delle proteste, dal comportamento delle forze internazionali presenti in Kosovo e soprattutto dall'iter dell'appello. C'è inoltre un elemento importante, la Corte non ha accolto tutte le accuse della Procura. I quattro imputati sono stati assolti dai capi relativi ai crimini contro l'umanità, mentre sono stati condannati per specifici crimini di guerra. Ma la partita non è finita. Il verdetto di oggi non chiude dunque la vicenda giudiziaria. I quattro condannati possono ricorrere in appello e la decisione potrà essere riesaminata, ma il suo significato politico è già evidente. E la fotografia di un Kosovo ancora profondamente segnata dalla guerra di quasi 30 anni fa e mostra ancora una volta quanto nei Balcani la giustizia, la memoria storica e la politica continuano a incontrarsi e spesso scontrarsi nello stesso spazio. Comunque c'è da aspettare e informare. Linea allo studio.
2: Grazie ad Artur Nura. E Federico.
5: Sì, adesso ci spostiamo in Medio Oriente, ci colleghiamo con Mariano Giustino per gli aggiornamenti sulla crisi e la guerra nel Golfo. Buongiorno Mariano.
17: Buongiorno a voi. I ribelli Houthi sostenuti da Teheran non si fermano. Hanno annunciato di aver preso di mira gli impianti di Aramco a Yanbu, provocando incendi diffusi e danni ingenti. Il conflitto sta entrando in una fase completamente diversa. Un portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran ha annunciato che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU non hanno accesso agli impianti nucleari danneggiati dalla guerra. Israele cerca di evitare, per ora, un nuovo intervento militare contro gli Houthi, nonostante la crescente preoccupazione per la loro avanzata nello Yemen e per il sostegno ricevuto dall'Iran. Secondo fonti dell'intelligence israeliana, le forze armate raccomandano di non farsi coinvolgere direttamente nel conflitto con l'Arabia Saudita e di concentrarsi sulla costruzione di una coalizione regionale. L'allarme è aumentato dopo la conquista da parte degli Houthi delle isole di Anish Maggiore e Minore, del porto di Mocca e dell'isola di Mayun. Queste operazioni hanno ampliato il loro controllo sull'area dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico per il commercio mondiale e per i collegamenti con il porto israeliano di Eilat. Nonostante anni di bombardamenti sauditi e statunitensi, il gruppo yemenita continua a rafforzare le proprie capacità terrestri, missilistiche ed intelligence. Tre sviluppi potrebbero modificare la posizione israeliana. Il primo sarebbe un ordine iraniano a Houthi di attaccare Israele con missili e droni nell'ambito di un'escalation ulteriore tra Teheran e Washington. In questo caso Gerusalemme reagirebbe immediatamente, considerando Houthi il braccio armato più efficace rimasto all'Iran dopo l'indebolimento di Hamas e di Hezbollah. Il secondo scenario riguarda il consolidamento del controllo Houthi su Bab el-Mandeb. La possibile imposizione di pedaggi o il blocco della navigazione avrebbero conseguenze globali e potrebbero paralizzare Eilat. La minaccia più immediata riguarda il petrolio saudita trasportato attraverso il Mar Rosso come alternativa allo stretto di Hormuz e già colpito più volte. Il terzo scenario è una richiesta saudita di assistenza israeliana. Secondo indiscrezioni, Israele e Arabia Saudita avrebbero già discusso sotto l'egida del Comando Centrale Americano una possibile cooperazione di intelligence. Un'intesa simile potrebbe avvicinare ulteriormente Riyadh a Gerusalemme, ma il successo dei Houthi potrebbero produrre anche l'effetto opposto, convincere gli Stati del Golfo che l'Iran non sta perdendo la guerra e spingerli a cercare un accordo con Teheran. I precedenti raid israeliani contro porti, infrastrutture e dirigenti Houthi hanno inflitto danni pesanti, ma non hanno creato una deterrenza duratura. Gli Houthi si stanno così trasformando da milizia locale a problema strategico globale. Nessuno sembra oggi in grado di dissuaderli, non gli Stati Uniti, non Israele e neppure l'Arabia Saudita. Il fallimento delle forze yemenite e saudite nel fermare l'avanzata, insieme alla riluttanza americana a intervenire nuovamente, accresce il timore che il controllo di Bab el-Mandeb possa ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente e mettere a rischio una delle principali rotte commerciali mondiali. Intanto, sul fronte interno iraniano, l'Organizzazione per i diritti umani in Gaza segnala che l'atmosfera nel Kurdistan, soprattutto a Saqqez e Sanandaj, è completamente militarizzata nel quarto anniversario dell'omicidio di Jina Mini, la ragazza curda che il regime ha barbaramente assassinato e alla quale aveva cambiato il suo nome curdo in Mahsa Amini. Da Ankara è tutto, la linea Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. 9:36 minuti. Martedì il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è stato al Cairo, dove ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. La visita è arrivata pochi giorni dopo gli attacchi degli Houthi, cioè i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che hanno ferito almeno 73 persone in 4 città del sud dell'Arabia Saudita, mentre un attacco con droni partito dall'Iraq ha costretto il regno a chiudere temporaneamente il suo principale oleodotto. Il giorno prima il principe aveva incontrato a Jeddah il comandante del CENTCOM, il comando centrale delle forze armate statunitensi, e secondo il sito israeliano Ynet, Israele sta fornendo informazioni di intelligence a Riyadh proprio attraverso il CENTCOM. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nirestan.
18: L'Arabia Saudita si è rivolta al comando centrale americano, CENTCOM, no? Lo sai che si chiama, sì, che si chiama così, chiedendo aiuto perché Riyadh venga difesa da questo tradizionale rapporto, che non chiamiamo l'alleanza, ma insomma da questo tradizionale rapporto che ha con l'Occidente. All'interno di questo risulta da notizie molto effettive, insomma, che ci sia una richiesta specifica nei confronti di Israele, perché la sua capacità di fornire informazioni molto preziose sulle armi, sulle milizie, sui futuri sviluppi quindi della situazione, risultano in questo caso essenziali. Quindi se poi ci si limiti a questo nel chiedere aiuto a Israele, io non lo so, questo è quello che risulta da ciò che si è saputo.
5: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, quindi dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Nazario Pagano, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
19: Io penso che ci saranno le condizioni per discutere, fare tutto quello che è previsto in questi casi, per fare emendamenti, discuterli. Certo, bisognerà lavorare con tempi ristretti, ma secondo l'organizzazione dei lavori che ho in mente, secondo me è possibile far tutto, e quindi credo anche che sia possibile andare in modo regolare in aula senza strappi, senza situazioni.

0: come dire, partiti e partitini per cercare anche di aiutare i cittadini italiani alla semplificazione del voto, quindi è una norma che io vedevo molto molto bene. Adesso per ragioni che sono state evidentemente portate avanti dai senatori è spunta, quindi non ci sono grandissime novità. Tra l'altro l'emendamento mi pare di aver capito che è stato votato in Senato, è lo stesso che è stato portato in aula qui alla Camera, quindi
1: Che era stato bocciato.
0: è stato bocciato per un solo voto. C'era stato qualche francotiratore, però adesso mi pare che le
1: Quindi
0: condizioni.
1: bisogna organizzarsi meglio.
0: Direi di sì, cioè, ormai è stato votato in Senato, non vedo.
1: Certo, però non col voto segreto.
0: Sì, ma credo che il voto segreto comunque responsabilizzi quei parlamentari che sanno che se saltasse quel voto ovviamente salterebbe la legge elettorale, quindi si
1: Certo.
0: creerebbero le condizioni per uno scioglimento anticipato
1: Sarebbe
0: delle
1: più comodo con la fiducia? Lei sarebbe favorevole o contrario alla
0: Camere. Ma
1: fiducia? Non si
0: penso
1: vuole esprimere.
0: no,
1: Deciderà il
0: perché
1: governo.
0: si deve decidere il governo, non mi esprimo perché io penso che mai come in questo caso fosse inutile.
2: Nazario Pagano, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Di parere opposto, Filiberto Giaratti, che è deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, all'opposizione. Dunque, lo ascoltiamo sempre con Lanfranco Palazzolo.
3: Beh, le modifiche sono poche, ma sono sostanziali quelle che sono state apportate al Senato. È una legge, insomma, che viene da molto lontano, più volte è stata modificata dalla stessa maggioranza in ragione anche dell'andamento dei sondaggi. Come cambiavano i sondaggi, più cresceva magari in questo caso Vannacci, e poi il giorno dopo immediatamente c'era qualche sherpa della maggioranza che modificava la legge elettorale. Fare una legge elettorale così è complicatissimo e certamente non va incontro a quelle che sono le necessità del Paese e alle necessità ovviamente dei cittadini e delle cittadine. In materia elettorale servono poche norme chiare che possono comprendere tutti. Questa è una legge che non è chiara, molte norme, molto confuse, che cambiano di giorno in giorno. Le ultime modifiche fatte al Senato sono comunque sostanziali, che peggiorano, se possibile, ancora di più un testo irricevibile, inemendabile, profondamente incostituzionale. Ma io da questa maggioranza non mi aspetto proprio più nulla, specialmente in termini di dibattito parlamentare, perché per la prima volta nella storia, credo il 99% dei provvedimenti che vengono portati dalla maggioranza non viene mai accolto neanche un emendamento dell'opposizione. Il che la rende una legislatura assolutamente anomala rispetto alla storia della Repubblica, perché in tutta la storia della Repubblica il dialogo tra maggioranza e opposizione ha permesso a molte leggi di essere modificate, cambiate, alcuni punti di vista dell'opposizione, a prescindere da chi esse fossero, sono stati recepiti. Non c'è un provvedimento approvato alle Camere del Parlamento italiano prima di questa legislatura che non avesse, diciamo, un contributo, seppur minimo, delle opposizioni. In materia diciamo, elettorale, nelle materie costituzionali in modo particolare, non credo che sia stato approvato nessun emendamento dell'opposizione. I provvedimenti arrivano col diktat della Presidente Meloni e tutti quanti i deputati, diciamo così, continuano a sostenere quella posizione, anche quando pensano che noi abbiamo ragione e che un emendamento effettivamente colga nel segno, non sono in grado e non hanno la possibilità di modificare. Quindi anche questa volta mi aspetto una discussione di questo tipo.
2: Così Filiberto Zaratti.
4: È arrivata la scorsa settimana la svolta della Commissione europea contro la crisi abitativa, ma nelle capitali europee sulle nuove norme già polemica, a dividere in particolare sono le misure sugli affitti brevi. Sonia Martina ne ha parlato con Roberto Rosso, senatore di Forza Italia.
5: Ma intanto è un'iniziativa del commissario europeo per la casa che è del rappresentante del Partito Socialista europeo, col quale non siamo assolutamente d'accordo. Ma non siamo d'accordo perché meritava più una direttiva, nel senso che poi, siccome la situazione delle case è estremamente diversa nei 27 paesi dell'Unione europea, la direttiva dà la possibilità poi di adeguarti in maniera differenziale rispetto a...

0: quello che è il tuo territorio. La soluzione del regolamento immediatamente applicabile è sicuramente un affronto ai Paesi membri e al criterio di sussidiarietà, e noi su questo diremmo all'Europa che non va bene. Poi, nel concreto, il che ci sia uno Stato o l'Unione Europea che entra nel diritto di proprietà, soprattutto nel diritto di proprietà della casa, che per gli italiani non è come magari per i francesi, dove lì ci sono tantissime società proprietarie. Noi qui siamo all'85% degli italiani è proprietario di qualcosa, no? Poi magari vive in affitto in città, ma c'ha la casa in campagna o al mare. Allora, dire che io ho la casa al mare, che la uso a luglio e non la posso affittare ad agosto perché rientra in una zona che sarà protetta, e che se non lo do in affitto 4+4, cioè l'affitto normale, lo lascio vuoto, non posso venderlo, è un affronto, è un attacco diretto al diritto di proprietà che è garantito dalla Costituzione italiana. Ora, io non so se in tutte le costituzioni dei 27 viene difeso come in Italia, ed è per questo che secondo noi l'Unione Europea non poteva legiferare su questo. La cosa che spetta all'Italia è il governo, Forza Italia dice assolutamente no. Perché? Perché si risolve in un altro modo.
1: Era Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, responsabile del Dipartimento Casa del partito con Sonia Martina. Stiamo parlando dell'Affordable Housing Act, che è una proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea qualche giorno fa, il 9 settembre, completa il piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Il punto di partenza è un limite di competenza. L'Unione, si dice, non ha poteri diretti sulla casa, ma può fissare criteri su come e quanto possono intervenire gli enti locali. La scelta del regolamento è importante perché il regolamento dell'Unione Europea è direttamente applicabile negli Stati membri, mentre la direttiva vincola solo sul risultato e richiede poi norme nazionali di attuazione. Il cuore della proposta, la definizione delle aree sotto pressione abitativa: un territorio rientra nella definizione se il prezzo medio di un'abitazione è pari o superiore a 8 volte il reddito medio disponibile della popolazione della zona, e se questo rapporto è cresciuto negli ultimi 10 anni. Secondo una sintesi pubblicata da un sito non istituzionale, e quindi da verificare, quando il rapporto arriva a 10 o più il requisito della crescita decennale non si applica e ogni restrizione locale ha una durata massima di 5 anni. Insomma, queste sono alcuni dei problemi che si pongono, ma noi sentiamo anche un altro parere, quello del deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo.
2: Innanzitutto, il regolamento europeo va nella direzione giusta, nella direzione auspicata anche da molti sindaci delle grandi città italiane, delle città che in qualche modo si trovano a fare i conti con questa realtà, e lo fa attraverso la sussidiarietà. Lo fa dando ai comuni la capacità di regolare, e quindi evitando la deregulation totale che oggi si manifesta anche in città di dimensioni diverse, ma che ovviamente hanno l'attrattività turistica, penso, e dall'altra parte appunto va a regolamentare, a dare la possibilità che ci sia questa regolamentazione. Quindi questo è un primo passo importante che va nella direzione auspicata dai sindaci. Naturalmente, per il centro-sinistra, quello, diciamo, il tema che ci sta più a cuore è che i cittadini possano trovare casa e possano trovarla ad un prezzo corretto. Naturalmente questo non da tutte le parti si sta manifestando. Ero ancora qualche giorno fa in Emilia-Romagna per ragioni politiche, e mi dicevano del caso di Bologna, ad esempio, in relazione agli affitti agli studenti. Roma è sicuramente un altro caso dove ci sono c'è questo squilibrio. Insomma, occorre agire, e il regolamento europeo lo fa calibrando in modo capillare su quelle che sono le realtà comunali diverse, con esigenze diverse, dicevo, per dimensioni, per platea, per offerta e domanda che si devono incontrare, e diciamo delegando a loro questa azione. Io credo che sia importante questo passo, un primo passo importante che appunto l'Unione ha compiuto.
1: Così Alberto Pandolfo, deputato del Partito Democratico. Io ricordo che alle 10, quindi fra 10 minuti circa, ci collegheremo con l'Aula del Senato che si riunisce per il sindacato ispettivo, quindi la discussione di interrogazioni e interpellanze presentate dai senatori. Nel pomeriggio c'è il question time con le interrogazioni a risposta immediata con tre ministri, Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione e il PNRR, sempre esponente di Fratelli d'Italia, e Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità della Lega. La prossima settimana in calendario due decreti legge. Per quanto riguarda invece i lavori della Camera, domani sono previsti gli atti di sindacato ispettivo anche a Montecitorio, mentre oggi la Camera non si riunisce. Andiamo a vedere nel frattempo se ci sono notizie. Oggi, lo dicevamo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in visita ufficiale in Norvegia. Secondo fonti italiane è la prima visita di un capo del governo del nostro paese da quasi 15 anni a Oslo. Intorno alle 16:40 Meloni è attesa nella capitale alla Government Guest House, la residenza del governo per gli ospiti ufficiali, per un colloquio con il primo ministro Jonas Gahr Støre, leader del partito laburista norvegese di centrosinistra. Seguiranno i colloqui allargati alle delegazioni, verso le 18 le dichiarazioni alla stampa dei due leader. La giornata si chiuderà con una cena di lavoro a cui parteciperanno i rappresentanti di alcune delle principali aziende dei due paesi, tra cui Leonardo, Fincantieri e Saipem. Sul piano bilaterale, sempre le agenzie italiane spiegano che la missione punta a consolidare la collaborazione strategica a partire dall'energia, ad allargarla ad altri settori, tra questi ci sono le materie prime critiche, la difesa e la sicurezza, lo spazio e la dimensione sottomarina. Un altro capitolo riguarda l'Africa, dove Roma e Oslo cercano convergenze tra il piano Mattei del governo italiano e i programmi norvegesi di cooperazione allo sviluppo, in particolare sull'energia, le infrastrutture e lo sviluppo sostenibile. Già il Business Forum Italia-Norvegia, che si è tenuto a Roma a giugno scorso, aveva segnalato l'interesse delle imprese di Italia e Norvegia per collaborazioni industriali e tecnologiche di lungo periodo. Nei colloqui i capi di governo parleranno anche dei principali dossier internazionali: la guerra in Ucraina, il conflitto in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Artico, che è, come sapete, una regione sempre più rilevante per la sicurezza, le rotte commerciali, le risorse e la ricerca scientifica. La visita, tra l'altro, cade nell'anno del centenario della transvolata artica del dirigibile Norge, che fu compiuta nel 26 da un equipaggio italo-norvegese guidato da Umberto Nobile e Roald Amundsen. Federico, ci sono altre notizie?
3: Sì, allora il primo commento del presidente americano Donald Trump alla notizia della proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump ai giornalisti, interpellato appunto sul piano della presidente von der Leyen. Se dovessero farlo e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Unione Europea, ha detto Trump. E questa mattina poi un portavoce della Commissione ha replicato al presidente americano, come la presidente von der Leyen ha chiarito ieri: la proposta del potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza, ha detto. E nel frattempo negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato la legge Graham, la legge a quale stava lavorando il senatore Lindsey Graham prima di morire, il Russia and Iran Sanctions Bill, che è appunto con cui il Congresso dà alla Casa Bianca, al Presidente, il potere di imporre dazi fino al 100% ai 5 principali acquirenti di gas e petrolio russi. Hanno 262 i deputati che hanno votato a favore, 159 i contrari, di cui 151 democratici e 7 repubblicani. Sull'approvazione di questa legge si è espresso sui social il presidente ucraino Zelensky. Le nuove sanzioni americane costringeranno Mosca alla pace. È proprio il disegno di legge Lindsey Graham, insieme alle altre misure sanzionatorie incisive adottate dai nostri partner contro la causa scatenante di questa guerra, ovvero la Russia, a costituire uno strumento estremamente potente in grado di porre fine a questa guerra terroristica e di costringere la Russia a fare pace, ha sottolineato il presidente ucraino. Secondo Zelensky, le sanzioni devono essere severe affinché tutto il lavoro per la pace, in particolare i nostri sforzi diplomatici congiunti con l'America, l'Europa e altri amici, possano dare i loro frutti. Ringrazio i membri della Camera dei Rappresentanti, i senatori e i leader del Congresso degli Stati Uniti per aver sostenuto questo disegno di legge. È la Russia che deve porre fine a questa guerra di propria iniziativa, ha detto Zelensky. Mentre, tornando in Italia, poco fa, intervenendo a Radio Anch'io, il vice premier e ministro degli esteri italiani ha spiegato la misura approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, l'abolizione parziale del bollo auto e moto prevista per il 2027, diventerà una misura strutturale con la prossima manovra di bilancio, ha affermato il vice premier Tajani. È per un anno adesso, perché nel decreto, quando c'è necessità d'urgenza, bisogna farlo per un anno. Poi nella manovra verrà resa strutturale. La misura, ha sottolineato, riguarda il 70% delle auto e rappresenta una battaglia storica di Forza Italia. Era un'idea di Berlusconi già nel 2017. Disse che bisognava togliere il bollo dell'auto, quindi non è una novità, così Antonio Tajani.
1: 9:57 minuti, siamo in attesa che inizi la seduta del Senato di oggi dedicata agli atti di sindacato ispettivo. Andiamo in Germania, dove il cancelliere Friedrich Merz resta sotto pressione in vista delle elezioni di domenica, che ricordiamo si terranno dopo quelle della Sassonia-Anhalt del 6 settembre a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Gli 8 presidenti regionali della CDU hanno firmato una dichiarazione di sostegno, che però non nomina il cancelliere, e il leader dei cristiano-sociali bavaresi, Markus Söder, non l'ha firmata. Nel governo si è complicata anche la trattativa sugli sgravi per i carburanti. Il ministro delle Finanze, Lars Klingbeil, co-presidente del Partito Socialdemocratico, chiede una copertura e domani a Dublino, nella riunione informale dei ministri delle finanze europei, cercherà alleati per una tassa sugli extra profitti, soluzione accolta con scetticismo invece dalla cancelleria. Nel Mecklenburgo, nell'ultimo confronto televisivo, il candidato di Alternative für Deutschland, quindi dell'estrema destra, che si chiama Leif Erik Holm, si è detto certo di arrivare primo e ha proposto di riaprire il gasdotto Nord Stream. La presidente uscente, la socialdemocratica Manuela Schwesig, ha risposto che non è possibile. Intanto la ministra del lavoro Bärbel Bass, socialdemocratica, e il ministro dell'interno Alexander Dobrindt della CSU hanno presentato un piano in 37 punti contro gli abusi delle prestazioni sociali. Il piano prevede controlli più severi, la responsabilità dei datori di lavoro per il lavoro nero, l'esclusione dal reddito di base per chi è ricercato con un mandato di arresto. I cittadini di altri paesi dell'Unione potranno ricevere le prestazioni solo dopo 5 anni di residenza regolare. Invece nel Regno Unito, oggi alle 12, la Banca d'Inghilterra decide sui tassi dopo la BCE e dopo la Fed. Gli economisti qui però si aspettano che restino al 3,75% con l'inflazione al 3,1%. Ieri il primo ministro britannico Andy Burnham ha incontrato Mark Carney, i due hanno parlato di difesa, commercio con l'Europa, l'intelligenza artificiale, e il primo ministro canadese ha chiesto formalmente l'adesione del Canada alla Joint Expo Expeditionary Force, la forza di cooperazione militare nel nord Europa guidata da Londra. Secondo il Guardian, citato da Politico, il vertice tra Regno Unito e Unione Europea slitta a fine novembre e forse anche oltre. Politico, tra l'altro, rivela che Dan Jukes, fino a poco tempo fa stretto collaboratore di Nigel Farage, leader del partito di destra populista Reform UK, ha partecipato nel dicembre del 2025 a un ritiro aziendale in Egitto pagato dall'istituto di sondaggi JL Partners. L'istituto aveva poi diffuso sondaggi finanziati da presunti donatori di Reform senza dichiararlo. Sulla vicenda c'è un'indagine della polizia. Jukes nega ogni illecito e Reform sostiene che non partecipò al ritiro come membro del partito. Tutto questo si inserisce nelle polemiche relative ai sondaggi orientati che sarebbero stati insomma commissionati e che avrebbero favorito Reform UK. Ma sta iniziando il lavoro al Senato e dunque ringraziando Lorenzo Bruschi per la regia questa mattina e salutandovi da parte di Federico Bunzi e Roberta Iannuzzi, andiamo, trasferiamoci a Palazzo Madama.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco.
5: Il Presidente avverte che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale. I senatori Sironi, De Cristofaro e Camusso illustrano rispettivamente le proposte QP1, QP2 e QP3. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, la questione pregiudiziale è respinta. Il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 10:46, è ripresa alle ore 15. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario corrente dei lavori dell'Assemblea. Ripreso l'esame dei disegni di legge numero 1924, 1132 e 1365, il Presidente dichiara aperta la discussione generale. Prendono la parola i senatori Castellone, Sironi, Di Girolamo, Fina, De Carlo e Ronzulli. Il Presidente dichiara la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Il Senato passa alla discussione dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. Per il disegno di legge numero 1923, il relatore De Rosa, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Non essendovi iscritti in discussione generale, sono approvati all'unanimità tutti gli articoli dall'1 al 5, con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica, qualora richiesta. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Scalfarotto, Magni, De Rosa, Marton, Pucciarelli, Alfieri e Barcariolo. È quindi approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso. Per il disegno di legge numero 1938, il relatore Menia, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Non essendovi iscritti in discussione generale, sono approvati tutti gli articoli dall'1 al 4. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Scalfarotto, Magni, Marton, Pucciarelli, Alfieri e Barcaiuolo. È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Per il disegno di legge numero 2002, il relatore Menia, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Non essendovi iscritti in discussione generale, sono approvati tutti gli articoli dall'1 al 4, con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica, qualora richiesta. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Scalfarotto, Magni, Marton, Pucciarelli, Alfieri e Barcaiuolo. È quindi approvato con votazione nominale elettronica il disegno di legge nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene la senatrice Camusso. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 17 settembre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 17:12. Letto e approvato nella seduta del 17 settembre 2026.
6: Grazie senatrice segretaria, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nel resoconto B, nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 16 settembre 2026 è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Balboni, risponde all'interrogazione numero 2383 del senatore Bazzoli ed altri concernente il mancato incontro tra il Consiglio Comunale di Brescia e la Garante per i detenuti presso il carcere di Canton Mombello. Prego, sottosegretario Bazzoli. Sottosegretario, scusi, Balboni.
7: Mi associo agli auguri. Grazie Presidente. Innanzitutto appare necessario chiarire che il mancato svolgimento delle sedute presso gli istituti penitenziari di Brescia e di Modena non è riconducibile a alcuna forma di chiusura istituzionale. Al contrario, deriva da una valutazione concreta, responsabile e doverosa. Ogni iniziativa che si svolga in carcere deve avere un'effettiva utilità rispetto al percorso rieducativo e deve essere compatibile con l'ordine, la sicurezza e l'organizzazione della vita penitenziaria. Il carcere non è e non deve essere un luogo separato dalla comunità. Il rapporto con il territorio, con le istituzioni, con gli enti locali, con le realtà associative rappresenta una componente importante del trattamento penitenziario e del reinserimento sociale. Questo è il senso dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Dunque, nessuna preclusione di principio, nessuna volontà di chiusura, le iniziative degli enti locali sono valutate con attenzione e quando presentano una reale finalità trattamentale e condizioni organizzative adeguate vengono ordinariamente consentite. Nel caso della casa circondariale Nero Fischione di Brescia, la richiesta riguardava lo svolgimento all'interno dell'istituto di una seduta della commissione consiliare dedicata alla relazione annuale del garante comunale. L'iniziativa prevedeva l'ingresso di 38 soggetti esterni, oltre alla presenza della stampa. Non risultava tuttavia definita in modo puntuale la partecipazione della popolazione detenuta. Per questa ragione, all'esito dell'istruttoria, non sono emersi profili trattamentali specifici tali da giustificare lo svolgimento della seduta all'interno del carcere. Analoga valutazione è stata compiuta per la casa circondariale di Modena, dove era stata prospettata una seduta del Consiglio Comunale per la presentazione della relazione annuale della Garante Comunale sul carcere. Anche in questo caso la richiesta presentava profili di genericità, non essendo compiutamente indicati il numero dei partecipanti, gli spazi da utilizzare e soprattutto il collegamento dell'iniziativa con un percorso trattamentale già avviato o comunque definito. Le successive verifiche hanno poi evidenziato che l'incontro avrebbe comportato l'ingresso di 59 soggetti esterni a fronte di una partecipazione dei detenuti soltanto eventuale e comunque limitata. Anche per questo il competente dipartimento non ha ravvisato una concreta valenza trattamentale della iniziativa. È bene quindi ribadirlo con chiarezza. Non si tratta di negare il confronto tra carcere e territorio. Non si tratta di chiudere le porte degli istituti, si tratta piuttosto di garantire che ogni ingresso, ogni iniziativa, ogni presenza esterna abbiano una funzione coerente con le finalità proprie dell'esecuzione penale. L'amministrazione penitenziaria infatti autorizza ordinariamente l'accesso di rappresentanti istituzionali, enti e associazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del DPR numero 230 del 2020, quando ricorrono i presupposti e quando sono assicurate le necessarie condizioni di ordine, sicurezza e organizzazione. Restano naturalmente ferme le prerogative riconosciute ai soggetti indicati all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, ai quali è consentito l'accesso agli istituti senza preventiva autorizzazione. Questa è la linea seguita. apertura al territorio, pieno rispetto delle prerogative istituzionali, ma anche rigorosa tutela delle finalità rieducative dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari.
6: Grazie sottosegretario Balboni. Interviene in replica il senatore Bazoli. A 5 minuti, senatore.
8: Sì, grazie Presidente. Ma devo dire che io speravo onestamente in una risposta diversa da parte del sottosegretario, cioè speravo che dicesse abbiamo fatto forse un errore, c'è stata qualche misunderstanding, perché sottosegretario, questa
9: Alfredo Bazoli, Partito Democratico,
8: cioè la presentazione del rapporto del garante dei detenuti della città di Brescia in carcere, alla presenza della commissione consigliare competente, del sindaco e del presidente del consiglio comunale, è un'usanza che si è ripetuta da anni e anni nel carcere Nerio Fischioni di Canton Mombello. Cioè non era la prima volta che si chiedeva di tenere questo evento nel carcere di Brescia, ha suscitato sconcerto proprio per la ragione che per la prima volta dopo anni questa possibilità è stata negata. Cioè si è sempre fatto, era una prassi consolidata, e per la prima volta invece dopo tanti anni la cosa è stata negata. E la ragione, io non riesco, anche dalle risposte che lei mi ha dato, io non riesco a capirla. Per quale ragione negli anni passati è sempre stata concessa e quest'anno improvvisamente si è negata? Io credo che sia un grave errore, se questo è l'indice di una, come dire, di un irrigidimento delle regole e dei criteri con i quali si consente l'interazione dei penitenziari con la società civile. Io penso che questo sia un gravissimo errore. Veda, il carcere di Brescia, che è uno dei carceri peggiori in Italia quanto a sovraffollamento, quanto a condizioni di detenzione, perché è un carcere che risale alla fine dell'Ottocento, è un carcere assolutamente inadeguato a ospitare in maniera civile delle persone lì detenute, ma è un carcere che non ha mai avuto episodi particolarmente evidenti o eclatanti di rivolte, di contestazioni interne, proprio per la ragione che a Brescia c'è una fortissima tessuto civile, associazionistico, di realtà dedicate all'intervento nei penitenziari, che garantisce questa interazione tra il penitenziario e la società civile, che io penso, grazie anche al lavoro egregio che fa la direttrice del carcere, a cui va il mio ringraziamento, e anche grazie al lavoro ovviamente che fa la polizia penitenziaria, che fa un lavoro straordinario, e a tutto il personale educativo che c'è dentro il carcere, ma grazie a questo scambio che c'è tra il carcere e la società civile, io penso che tutto questo abbia contribuito a garantire a quel penitenziario, che pure è in condizioni drammatiche dal punto di vista logistico, della residenzialità, ha consentito una gestione abbastanza, diciamo, adeguata, tranquilla anche della popolazione penitenziaria. Ora, se lei mi dice, sottosegretario, che sono cambiati i criteri e che quindi questo evento, che è un evento bello perché si porta, no, la garante che spiega anche ai detenuti il lavoro che è stato fatto, le criticità, lo fa davanti al governo della città, perché davanti al sindaco, davanti al presidente del consiglio comunale, alla commissione consigliare competente, si tratta di 25 persone, non stiamo parlando di ingressi particolari. Se lei mi dice che questa è la nuova attitudine dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione nei confronti di queste iniziative, io mi preoccupo molto. Io spero che si tratti di un episodio isolato. Mi auguro che la prossima volta che verrà fatta una richiesta ci sia un diverso atteggiamento da parte dell'amministrazione, perché altrimenti io penso che si consolidi un tentativo di isolare la popolazione penitenziaria dalla società civile, che è l'esatto contrario di quello che invece andrebbe fatto.
6: Grazie, senatore Bazoli. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Balboni, risponde all'interrogazione numero 2429 del senatore Bazoli ed altri concernente l'aumento dei detenuti minorenni. Prego, sottosegretario.
7: Grazie Presidente. Colgo l'occasione per dire, senatore Bazoli, che farò un ulteriore approfondimento su quanto lei mi ha riferito poco fa. Per quanto riguarda invece l'interrogazione in oggetto, è opportuno premettere che il rapporto Antigone viene valutato con attenzione e se ne riconosce il contributo al dibattito pubblico. Non possono tuttavia esserne condivise letture unilaterali o conclusioni che non risultino coerenti con l'insieme dei dati ufficiali e con l'attività concretamente posta in essere dall'amministrazione. L'aumento della popolazione detenuta minorile non nasce con il decreto Caivano e ad esso non può essere attribuito in modo meccanico. Il sovraffollamento negli istituti penali per i minorenni si manifesta già nella fase post-pandemica, in un contesto segnato da una crescita molto rilevante della violenza giovanile. Anche i dati richiamati dal rapporto Antigone danno conto dell'incremento di reati di particolare gravità, quali tentati omicidi, rapine, violenze sessuali commesse da minori. È dunque la maggiore gravità dei fenomeni criminali, non una scelta politica carcerocentrica, a contribuire all'aumento degli ingressi. Il decreto Caivano rappresenta una risposta dello Stato a questa trasformazione del fenomeno criminale minorile. Non impone il carcere, ma amplia gli strumenti a disposizione della magistratura nel pieno rispetto dell'autonomia delle decisioni giudiziarie. Del resto, una volta andato a regime, lo stesso rapporto Antigone registra una diminuzione degli ingressi confermata dai dati ufficiali più aggiornati. E invero, al 31 agosto 2026 le presenze negli istituti penali per i minorenni si attestano a 538 ristretti totali negli istituti maschili e 29 negli istituti femminili, in diminuzione rispetto alle 623 presenze dell'anno precedente ed entro i limiti della capienza complessiva. Il dato conferma dunque una parabola discendente del sovraffollamento e smentisce sul piano fattuale le previsioni di un inesorabile e incontrollato peggioramento della situazione. Questo Ministero sta intervenendo con misure immediate e strutturali per prevenire il sovraffollamento, migliorare la vivibilità degli istituti e rafforzare le alternative alla detenzione. Sono stati aperti 3 nuovi istituti penali minorili, all'Aquila, Lecce e Rovigo, tra ottobre 25 e febbraio 26, mentre sono in corso i lavori per il nuovo IPM di Santa Maria Capua Vetere. Non si tratta di espansione punitiva, ma di un intervento volto a rendere più adeguati gli spazi, più sicuri i contesti detentivi e più effettivi i percorsi trattamentali. La leva deflattiva essenziale resta, tuttavia, fuori dal carcere. L'amministrazione che rappresento sta dando piena attuazione all'accordo Stato-Regioni del 14 settembre 22 per la creazione di comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica destinate a minori con disagio psichico o dipendenze. Sono programmate 6 nuove strutture. In Lombardia sono già operative 2 comunità per 21 posti sui 36 complessivi previsti. In Veneto è in fase avanzata l'apertura di una struttura da 12 posti. Numerose altre regioni hanno avviato il percorso. Si tratta di presidi destinati a intercettare i minori più fragili e a riportare al centro la presa in carico educativa, sanitaria e sociale. I fatti parlano più delle polemiche. Mentre la presenza negli istituti per minori smentiscono la narrazione di un sistema ripiegato sulla mera custodia, crescono gli investimenti nelle opportunità. Questa amministrazione ha infatti rafforzato in modo concreto gli strumenti di inclusione, formazione e reinserimento. Sono stati ampliati i percorsi educativi e professionali, sono stati attivati progetti rivolti ai minori più vulnerabili e sono state consolidate reti territoriali capaci di accompagnare i giovani ben oltre il tempo della detenzione. Non vi sono soltanto principi ma risultati tangibili. Il progetto Reclaima, finanziato con quasi 2 milioni di euro, coinvolge 700 minori e giovani adulti stranieri. Sono stati avviati nuovi percorsi di accesso al lavoro, programmi sportivi nazionali, interventi di sostegno psicologico e iniziative dedicate alla salute e all'inclusione sociale. La stessa attenzione si riscontra sul piano culturale e trattamentale. Dalla riqualificazione del teatro dell'IPM di Nisida, sostenuto dall'iniziativa La Notte dei Leoni, che ha registrato 45.000 partecipanti, alla realizzazione del nuovo cinema Cinesperanza dell'Aquila, passando per laboratori artistici, attività teatrali e progetti di educazione e legalità, l'azione amministrativa ha perseguito con coerenza un obiettivo preciso, quello di offrire ai ragazzi strumenti concreti per costruire un futuro diverso da quello che li ha condotti nel circuito penale. Quanto alla segnalazione sull'IPM Beccaria di Milano, questo dicastero ha agito con immediatezza e trasparenza. La denuncia all'autorità giudiziaria è partita direttamente dal competente dipartimento. Il giorno stesso degli arresti sono state disposte misure straordinarie di intervento, con l'invio di una squadra di pronto intervento e il rafforzamento dell'organico mediante l'assegnazione di 46 agenti complessivi. Le indagini sono in corso e le misure di vigilanza sono state rafforzate, anche per prevenire il ripetersi di fatti analoghi. Con specifico riferimento all'IPM Beccaria è poi opportuno evidenziare il significativo percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni, sia sul piano infrastrutturale, con la ristrutturazione di reparti detentivi, impianti sportivi e aree verdi, sia sul piano educativo e trattamentale, attraverso l'attivazione di laboratori artistici e artigianali. Di particolare rilievo è inoltre il progetto FAMI per l'integrazione e il reinserimento di minori stranieri, accanto a iniziative culturali e sportive concrete, quali lo Sport Camp e il progetto Tchaikovsky Senza Barriere, finalizzate a promuovere inclusione, responsabilizzazione e percorsi efficaci di reinserimento sociale. Sul tema dell'uso di psicofarmaci va ribadito che la competenza sanitaria appartiene al Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Giustizia, tuttavia, non ignora il fenomeno. I dati dell'AIFA mostrano che l'uso di psicofarmaci nella popolazione minorile è quasi raddoppiato tra il 2016 e il 2024. Si tratta di un dato che riguarda l'intera società e che incide in modo particolare sui minori stranieri non accompagnati, i quali rappresentano una quota significativa della popolazione detenuta minorile e portano spesso con sé traumi, dipendenze e disagio psichico. A questa realtà rispondiamo investendo su professionalità specialistiche, formazione continua del personale, strutture alternative al carcere, ad alta integrazione sanitaria e progettualità mirate per i minori stranieri con background migratorio. Il lavoro in rete, la mediazione interculturale linguistica, il sostegno psicologico, i percorsi di orientamento al lavoro e le iniziative di giustizia riparativa sono parte integrante della risposta istituzionale. Non vi è dunque alcuna volontà di espandere indebitamente il ricorso alla detenzione minorile. Come ho detto, i numeri dimostrano il contrario. La detenzione resta l'extrema ratio. Le misure di comunità, i percorsi educativi, la formazione, il lavoro, la cultura, lo sport e la cura della persona restano il fulcro dell'azione ministeriale. Il carcere minorile, quando necessario, non è e non sarà mai un luogo di marginalizzazione. Deve essere, questa amministrazione opera perché lo sia, uno spazio di responsabilizzazione, formazione, cura e reinserimento. Tutti gli interventi in corso sono orientati alla funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Questo è l'impegno di questo Ministero, questo è il solco in cui si muove l'azione del Governo sulla giustizia minorile.
6: Grazie Sottosegretario Balboni. Interviene in replica il Senatore Bazzoli.
10: Sì, grazie Presidente. Ma guardi, Sottosegretario, purtroppo la lettura che viene data dal Governo della condizione della giustizia minorile non è assolutamente condivisibile. È vero che c'è stato e c'è
9: Partito Democratico
10: un disagio giovanile che si è anche tradotto
8: in un aumento per certi aspetti di comportamenti devianti, anche illeciti e anche compimento di reati. E tuttavia l'aumento dei reati non è minimamente paragonabile e confrontabile e proporzionato all'aumento della popolazione detenuta minorile. Perché la popolazione detenuta minorile è aumentata in questi anni in cui ha governato la destra del 50%, di oltre il 50%. Non è che i reati dei minori sono aumentati del 50%. Stiamo parlando di cifre completamente non comparabili. Perché è aumentato del 50% la popolazione carceraria minorile? Per effetto di alcune misure che ha preso questo governo, all'insegna della repressione, e cioè l'aumento del ricorso alla detenzione, alla cautelare, detenzione cautelare, le misure cautelari, anche detentive, la riduzione del ricorso alle misure alternative e in particolare alla messa alla prova. Tutto questo ha determinato un aumento enorme della popolazione carceraria in spregio al principio fondamentale della giustizia minorile, che è il principio rieducativo. Perché a differenza della giustizia penale che riguarda gli adulti, in cui accanto al principio rieducativo c'è anche giustamente, e in qualche modo si può comprendere, anche il principio della punizione, per i minori il principio cardine non è la punizione, è la rieducazione. E la detenzione è esattamente il contrario del tentativo di recuperare i minori. Se noi puntiamo, se voi puntate tutto sulla repressione, fate un danno a un'intera generazione, perché sappiamo tutti che il carcere e la detenzione, soprattutto se il carcere e la detenzione avviene nelle condizioni drammatiche nelle quali sono costretti oggi in ragione del sovraffollamento che avete creato. Perché per la prima volta in questo paese c'è un sovraffollamento degli istituti penitenziari minorili in ragione delle politiche esclusivamente repressive che ha adottato questo governo nei confronti dei minori. Noi siamo, ma non noi, tutto il mondo che si occupa di disagio minorile, di giustizia minorile, è preoccupato per questa deriva. Addirittura adesso avete pensato di introdurre una modifica normativa per cui i minori tra i 14 e i 18 anni si presumono, salvo prova contraria, capaci di intendere, di volere, cambiando un meccanismo invece in cui, diciamo, si pretendeva che si valutasse caso per caso a seconda, diciamo, degli illeciti commessi, della personalità del minore, del 14enne, del 15enne. Ma questo è perché voi avete questo in testa, la repressione, e vi scordate completamente invece la rieducazione, cioè tutto quello che serve a garantire che queste persone, quando commettono un reato, siano accompagnate a ritornare alla società civile senza essere invece presi dal circuito criminale. Avete ridotto e avete aumentato la possibilità di portare i minori che superano i 18 anni negli istituti penitenziari minorili nelle carceri per adulti, mentre prima questo principio era un principio che consentiva ai minori di finire di scontare la pena anche superati i 18 anni dentro gli istituti penitenziari minorili, perché altrimenti rischia di vanificare, no? Perché i carceri per adulti hanno tutto un altro sistema degli istituti penitenziari minorili. Voi invece i minori che superano i 18-19 anni li portate negli istituti penitenziari per adulti, perché oggi gli istituti penitenziari minorili sono sovraffollati. Cioè avete scardinato il sistema della giustizia minorile italiana. Io penso che questo sia una delle più gravi colpe che ha questo governo nel campo della giustizia. Occorre cambiare sistema, occorre cambiare paradigma, perché quello che state facendo è un gravissimo danno a un'intera generazione di ragazzi.
6: Grazie senatore Bazzoli, ringraziamo anche il sottosegretario Balboni. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 2385 del senatore Nicita concernente le sanzioni emesse contro un'attività di volantinaggio in occasione del referendum sulla giustizia a Siracusa. Prego, sottosegretario.
11: Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'interrogazione si fa riferimento a un episodio verificatosi a Siracusa l'8 febbraio scorso, quando la Polizia Municipale ha comminato una sanzione nei confronti di un cittadino che stava distribuendo volantini per il no al referendum sulla giustizia. Premetto che la distribuzione di materiale informativo rientra tra le forme di propaganda tradizionali disciplinate dalla legge numero 212 del 4 aprile del 1956. In caso di violazione, sulla base della legge 689 del novembre dell'81, le sanzioni amministrative e pecuniarie sono irrogate dal prefetto territorialmente competente, che si avvale delle forze di polizia, soprattutto quelle locali, per l'accertamento delle infrazioni. Ciò premesso, con particolare riferimento all'episodio segnalato nell'interrogazione, la prefettura di Siracusa ha riferito che nella giornata di domenica 8 febbraio, presso il mercato di Piazza Santa Lucia, la Polizia Municipale stava svolgendo un'attività di controllo del territorio regolarmente programmata, finalizzata al contrasto dell'abusivismo commerciale e alla tutela del decoro urbano. In tale contesto, quattro agenti hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino che stava effettuando volantinaggio privo dell'autorizzazione prevista dal regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale. L'articolo 16,2 di tale regolamento stabilisce infatti che i volantini a carattere elettorale, politico-sindacale o comunque esposti in occasione di campagne di sensibilizzazione, manifestazioni o altri eventi devono essere espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale. La prefettura di Siracusa ha precisato al riguardo che gli agenti della Polizia Municipale, incorrendo in un mero errore materiale, hanno contestato la violazione dell'articolo 23 del codice della strada e non invece quella dell'articolo 16 del predetto regolamento comunale. Tuttavia il 12 febbraio scorso, una volta rilevato l'errore materiale e la non pertinenza della norma applicata, l'amministrazione comunale ha disposto l'archiviazione definitiva del verbale in autotutela notificata all'interessato il giorno successivo. Soggiungo che il 16 febbraio scorso il comandante della Polizia Municipale di Siracusa ha adottato una direttiva interna per richiamare tutto il personale alla rigorosa osservanza del dato testuale del codice della strada, vietando interpretazioni estensive che possono ledere i diritti dei cittadini e invitando gli agenti a utilizzare gli strumenti digitali di cui il comando è dotato, ad esempio l'applicativo mobile contenente il codice della strada, che consente una consultazione sempre aggiornata delle norme e dei prontuari operativi. Evidenzio infine che nel caso in questione non c'è stata alcuna volontà politica di limitare la libertà di informazione e di propaganda regolarmente condotte. Grazie.
6: Grazie sottosegretario Molteni. Interviene in replica il senatore Nicita.
12: Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario per averci dato delle informazioni aggiuntive anche sulle attività ispettive che sono state svolte dal Ministero nei confronti della Prefettura di Siracusa e anche le informazioni che adesso ci ha comunicato
9: del Partito Democratico,
12: attive interne alla Polizia Municipale di Siracusa, che ha ritenuto necessario, alla luce anche di questi episodi e delle sollecitazioni che sono venute dal Ministero, di promuovere atti di indirizzo per la stretta osservanza di quelle che sono le regole del codice della strada. Ora, su questa vicenda, che può essere anche banale, episodica, c'è un punto però che ha reso necessario l'interrogazione, cioè che molto spesso noi abbiamo osservato che quando ci sono situazioni come queste, cioè episodi che riguardano forme di campagna elettorale, in questo caso si trattava neanche della distribuzione di volantini, ma si trattava all'interno di un mercato, di qualcuno che su richiesta avrebbe dato del materiale informativo, e quindi anche l'interpretazione di applicazione del regolamento del Consiglio Comunale era sul limite. E quello che si è verificato non è stato semplicemente, sulla base degli elementi che abbiamo raccolto, un errore di imputazione dentro un verbale. C'è stato un alterco molto lungo, con l'arrivo di molteplici agenti della Polizia Municipale, una discussione molto animata, alla fine la selezione dell'articolo che non è semplicemente un automatismo, perché per scrivere un verbale bisogna non solo citare l'articolo che si sta applicando, ma anche il tipo di sanzione è collegata all'articolo. C'erano più soggetti che hanno partecipato a questo incontro, quindi la nostra convinzione che si sia trattato non di un errore materiale rispetto ad un atto dovuto, ma che si sia trattato di una forma eccessiva al limite dell'abuso rispetto ad un contesto che aveva tutta un'altra natura, è stata la ragione per la quale noi abbiamo ritenuto di fare questa interrogazione, augurandoci, ed è l'appello che facciamo anche al Ministero, che ci sia appunto una sollecitazione, un monitoraggio nei confronti di queste forme locali e periferiche di possibili abusi, perché poi è proprio lì dove non ci sono come dire, i nostri sguardi, dove non c'è l'attenzione mediatica principale, che si consumano ogni giorno, a poco, passo dopo passo, dei piccoli abusi o comunque dei rischi che alla fine riguardano i cittadini. Qua si sta parlando semplicemente di distribuzione di materiale informativo su una scelta che andava fatta di lì a poco da parte dei cittadini, e ci è sembrato che questo fosse un comportamento, una reazione eccessiva. Io ringrazio il sottosegretario del governo per aver risposto, per aver svolto questo tipo di ispezioni e per averci confermato che c'è stato un errore materiale. Prendiamo atto delle dichiarazioni, aggiungiamo che sulla base delle testimonianze che noi abbiamo recuperato per quella giornata c'è stato qualcosa di più, che ci auguriamo, alla luce anche delle sollecitazioni che sono state rivolte all'amministrazione locale di Siracusa in questo caso, che non si debbano più ripetere. Grazie.
6: Grazie senatore Nicita, ringraziamo il sottosegretario Molteni. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, senatore Durigon, risponde all'interrogazione numero 2655 del senatore Potenti concernente la crisi dell'azienda HC Log di Livorno. Prego, sottosegretario.
13: Grazie presidente. Ringrazio il senatore per aver posto l'attenzione su una vicenda che tocca il tema fondamentale rilevanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la tutela delle continuità occupazionali e salvaguardia dei diritti dei lavoratori, delle delicate fasi di cessione di un ramo d'azienda di cambio d'appalto, un particolare riferimento anche alle categorie più fragili. La vicenda riguarda la società AC Log, operante nella movimentazione merci e nella logistica interna, e l'autoparco Il Faldo di Colle Salvetti, snodo logistico strategico per il comparto automotive toscano. In merito alla criticità sollevate circa il subentro della società XIA nella gestione del piazzale e le ricadute dei lavoratori precedentemente impiegati da AC Log, si rappresenta brevemente che il Ministero del Lavoro è intervenuto già nel corso del 2025 autorizzando specifici strumenti di tutela occupazionale. In data 18 giugno 2025, presso il Ministero del Lavoro, la società e le organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto alla presenza della Regione Toscana un accordo finalizzato all'accesso della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legge 109 del 2018 in favore dei lavoratori occupati presso l'autoparco Il Faldo. Successivamente, a fronte della riduzione dei volumi di attività e della mancata possibilità di assorbimento dell'intero bacino occupazionale da parte della nuova gestione, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori rimasti esclusi dai processi di riassorbimento. Dalle informazioni acquisite emerge inoltre che la vicenda ha visto il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e delle organizzazioni sindacali nel tentativo di garantire la continuità occupazionale durante il cambio di gestione. La Prefettura di Livorno, interessata dalle organizzazioni sindacali, ha promosso specifici tavoli di confronto tra le parti con l'obiettivo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e individuare soluzioni condivise. In particolare, in data 16 giugno del 2026, presso la Prefettura di Livorno si è svolta una riunione nella quale hanno partecipato la Regione Toscana, i comuni di Livorno e Colle Salvetti, le aziende, le sigle sindacali, un aggiornamento congiunto sulla situazione occupazionale dell'autoparco. Nel corso dell'incontro è emerso che nel frattempo alcuni dei lavoratori interessati hanno trovato una nuova occupazione presso altre aziende. Pertanto è stato proposto di procedere a una ricognizione del numero esatto dei lavoratori esclusi al netto di eventuali ricollocazioni, riservandosi di convocare nuovamente tutte le parti interessate non appena disponibili i dati richiesti. È opportuno evidenziare che nel settore logistico l'applicazione corretta del contratto collettivo rappresenta un presidio fondamentale di legalità e tutela del lavoro. In tale quadro, l'articolo 41 del contratto collettivo nazionale logistica, trasporti e merci e spedizioni disciplina espressamente la clausola sociale nei cambi d'appalto, prevedendo l'obbligo di confronto sindacale e strumenti finalizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro e alla salvaguardia delle condizioni occupazionali. Proprio per questo il Governo segue con particolare attenzione questa vicenda. Il Ministero del Lavoro continuerà a monitorare gli sviluppi anche attraverso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché siano svolti tutti gli opportuni accertamenti in ordine di rispetto sulla normativa vigente e delle disposizioni contrattuali applicabili. Nella consapevolezza della rilevanza strategica dell'autoparco del Faldo per il territorio livornese e per il comparto logistico nazionale, confermo la piena disponibilità del Governo a sostenere ogni ulteriore iniziativa di coordinamento istituzionale utile alla tutela dei lavoratori coinvolti, favorendo percorsi di ricollocazione e di salvaguardia occupazionale.
6: Grazie sottosegretario Durigon. Interviene in replica il senatore Potenti.
14: Ringrazio il sottosegretario Durigon per il lavoro e per l'affiancamento che vorrà dare per questa situazione di sensibilità che ella sta dimostrando verso i lavoratori livornesi. Sensibilità per cui ringrazio anche il coraggio dei sindacalisti Uliano Baldini della FIT CISL e il segretario

0: Ricordato. La riorganizzazione logistica ha portato a circa 50 esuberi tra licenziamenti e fine cassa integrazione. La reintegrazione di una parte degli operai, che ovviamente ci rende felici, però è degna di nota perché è andata in scena una gestione opaca del sistema di appalto all'interno del piazzale, attraverso una gestione che non ha mai tenuto in considerazione delle clausole sociali e infatti ricordava l'importanza del rispetto di queste clausole dettate dall'articolo 42 del contratto collettivo nazionale logistica e trasporti, che disciplina e tutela il passaggio dei lavoratori da un appalto all'altro, che qui è avvenuta in spregio alla legge 223 del 91 sui licenziamenti collettivi, ed è stato anche calpestato l'accordo firmato all'unità di crisi della regione toscana dalle istituzioni locali, dalla regione e da HC Log per salvaguardare i posti di lavoro al faldo. Infatti XCA non firmò le intese e dichiarò l'intenzione di agire secondo la propria volontà. Si è così proceduto ad un'apparente internalizzazione di una parte dei lavoratori attraverso dimissioni e nuove assunzioni. Assunzioni firmate all'interno della sede sindacale CGL, è stato affermato e confermato durante il tavolo prefettizio, ed effettuate sulla base di criteri che nessuno, meno che mai il tavolo della crisi regionale, conosce. Siamo stati contenti che alcuni lavoratori dopo anni di appalti siano stati riassunti direttamente dalla committenza, seppur senza rispettare l'articolo 42 del contratto collettivo nazionale. Il problema è che 30 lavoratori rimasti fuori dai giochi senza neanche una comunicazione hanno infatti poi dovuto successivamente reclamare posizioni di appartenenza ad esempio alle categorie protette. Tra i 18 licenziati ci sono ad esempio una donna con due figli per la quale è applicato un codice rosso e un uomo con una figlia con una grave disabilità. Il 31 dicembre non è stata prorogata la cassa integrazione, ma ella, sottosegretario, ha dato conto appunto dei risultati del tavolo tenutosi il 16 giugno 2026. Quindi abbiamo denunciato anche sugli organi di stampa che nel passaggio di gestione dalla società HC Log SRL alla XCA la sorte di 66 lavoratori veniva trattato attraverso riassunzioni gestite privatamente in una sede sindacale, utilizzando criteri estranei ai dettati normativi a tutela di categorie fragili come quelle di codice rosso e con disabilità da parte di un soggetto, appunto, mentre la regione toscana era in qualche modo competente per la gestione del tavolo di crisi in quel momento attivato. Quindi io ringrazio davvero se nel proseguimento di queste attività di supervisione nel rispetto di norme che sono poste a tutela dei lavoratori il Ministero vorrà, e confermato da lei qui oggi e ce ne fa veramente grande gioia, continuare questo controllo di ciò che accade sul territorio, dove soprattutto in territori che fino a ieri manifestavano anche ideologicamente una vicinanza al popolo e ai lavoratori, proprio in quei territori oggi, da dove io provengo, si compiono degli atti in spregio ai lavoratori, per l'appunto e proprio da quella parte che fino a ieri ne reclamava ideologicamente e le rivendicazioni. Grazie sottosegretario.
1: Grazie senatore Potenti, ringraziamo il sottosegretario Durigon. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, le 10:44 minuti, e come avete sentito è stata sospesa la seduta del Senato, si è svolta la seduta di sindacato ispettivo. La seduta tornerà a riprendere alle ore 15 per il question time. Rimaniamo però sui lavori del Senato la seduta di ieri pomeriggio, la discussione generale sulle ratifiche, sulla delega all'energia nucleare sostenibile.
3: La seduta è ripresa. La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la seduta di oggi proseguirà con la discussione generale del disegno di legge in materia di energia nucleare, alla quale seguirà l'esame delle ratifiche di accordi internazionali. La seduta di domani prevede il sindacato ispettivo e alle ore 15 il question time, con la presenza dei ministri del turismo, per gli affari europei e per le disabilità. La prossima settimana saranno discussi i decreti legge prezzi dei carburanti e imballaggi, il seguito del disegno di legge in materia di energia nucleare e il disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Nella settimana

0: Del 29 settembre, 1 ottobre sarà discusso il decreto legge pubblica amministrazione, attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Proseguiamo quindi appunto con la discussione del disegno di legge di delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la vicepresidente Castellone. Ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Parlo in quest'Aula deserta per dire che oggi va in scena l'ennesima presa in giro di questo Governo. Voi oggi siete riusciti a portare in Aula un disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile quasi per dire ai cittadini che il nucleare è la risposta all'aumento del costo delle bollette, all'aumento del costo dell'energia. E questa è una vera e propria presa in giro. Quindi partiamo da questo punto. Questo è molto triste, Presidente, perché invece il tema del caro energia, del caro bollette è molto serio. E voglio citare un solo dato, l'ultimo dato di Confesercenti, che dice che tra giugno e luglio 2026 solo le imprese che si occupano di commercio e turismo hanno subito una stangata da 870 milioni di euro, soprattutto legata all'aumento del costo delle bollette che va tra il 40 e il 50%. Le famiglie non riescono più a pagare le bollette, si parla di povertà energetica, cioè famiglie e cittadini che si devono indebitare per pagare le bollette. E mentre c'è questa grande emergenza, mentre c'è questa situazione drammatica legata all'aumento del costo dell'energia, voi non sapete fare altro che propaganda e promesse che poi puntualmente non vengono rispettate. Perché ce lo ricordiamo bene che prima dell'estate Giorgia Meloni aveva promesso di stanziare 7 miliardi per il caro bollette e poi non si è visto un euro per il caro energia. Giorgetti ha addirittura rilanciato, perché quando si fanno promesse inutili, no, alla Totò, 14 miliardi, anche lì non è arrivato neppure un soldo. Quello che avete fatto però è peggiorare la situazione, cioè renderci ancora più dipendenti dal punto di vista energetico. Perché? Perché intanto siamo legati più che mai mani e piedi ai fornitori esteri di gas, gas tra l'altro che paghiamo 3 volte tanto, se penso al gas liquido che stiamo importando dal vostro amico, boh, forse amico Trump. Non solo ci avete reso più dipendenti, ma avete anche ostacolato qualsiasi percorso di indipendenza energetica. Avete tagliato 1,5 miliardi dal PNRR destinato alle comunità energetiche, 3,8 miliardi dal piano di transizione ecologica per le imprese. Quindi avete boicottato tutti i percorsi di indipendenza energetica. E perché? È triste perché questa presa in giro, questa delega, di fatto una delega al buio, impegnerà questo Paese per i prossimi decenni. Allora, per farvi capire quanto sia una presa in giro ciò di cui discutiamo oggi, io non lo voglio fare da politico, lo voglio provare a fare da ricercatrice. E vi dico intanto una cosa, che quando si parla di tecnologie di ricerca non servono tifoserie. Cioè non si può essere favorevoli o contrari a una tecnologia per fede. Quando si parla di una nuova tecnologia bisogna intanto capire quanto sia realizzabile, se esista effettivamente quella tecnologia, valutarne i costi, i tempi, la sicurezza, i benefici, quali sono le alternative. Tutto questo in questo caso non c'è. Noi siamo da sempre favorevoli alla ricerca. Tra tutte le forze politiche siamo sempre stati quella che è più riuscita a guardare al futuro. Ma una cosa è finanziare la ricerca, cosa sacrosanta, che tra l'altro dovreste fare, visto che invece continuate a tagliare fondi anche alla ricerca. Una cosa è costruire un'intera politica energetica su qualcosa che non esiste, come in questo caso. Tra l'altro scommettendo con i soldi dei cittadini. E per parlare da ricercatrice mi voglio anche far aiutare forse dall'esponente più autorevole che abbiamo in questo campo, che è il nostro premio Nobel Giorgio Parisi, che proprio sul nucleare ha pubblicato di recente sulla stampa un bellissimo intervento in cui chiarisce tutti i punti critici. Intanto dice: il nucleare di quarta generazione non esiste. Quindi diciamo ai cittadini che il nucleare di quarta generazione non esiste. Ci sono solo prototipi, non sappiamo quando saranno disponibili, se saranno disponibili, quanto costeranno, quale rendimento avranno gli eventuali reattori di quarta generazione che ad oggi non esistono. Invece, sempre Giorgio Parisi dice che i reattori modulari, i piccoli reattori, i cosiddetti SMR, intanto sono costosissimi, non sono ancora commerciali, quindi anche questi non sono di fatto utilizzabili. Allora, prima di cominciare con questa discussione generale, voi dovreste dire: ma di che nucleare state parlando? Di quello costosissimo e che insomma di fatto ancora non è commerciale? Di quello che non esiste? Oppure di quello che è stato bocciato da due referendum? Cioè, diteci di quale nucleare stiamo parlando intanto. Poi una legge seria dovrebbe anche occuparsi dei costi, cioè in questa legge delega non c'è nessun cenno a quelli che saranno i costi di questo investimento che si sta facendo. E questo è molto grave perché i fatti dimostrano che invece per queste, in questo ambito i costi purtroppo sono destinati solo ad aumentare. Basterebbe guardare quello che è successo in Francia, dove un reattore che doveva costare 3 miliardi ne è costato 20 e dove ci sono voluti 20 anni per chiudere quel cantiere. Io penso ai cantieri che abbiamo qui in Italia, quanto durano, immaginiamo far partire un cantiere per un nucleare. Quindi abbiamo detto che i tempi del nucleare sono di fatto incompatibili con l'emergenza che c'è oggi e poi il nucleare sicuro non esiste. I costi sono solo destinati ad aumentare. Smentiamo anche un'altra cosa. Voi parlate di nucleare dicendo: così saremo indipendenti dal punto di vista energetico. Non è vero, perché noi non abbiamo miniere di uranio e l'attuale nucleare usa l'uranio per funzionare, quindi non saremo indipendenti, saremo dipendenti da quei paesi da cui dovremmo importare l'eventuale uranio. Quindi terza fesseria. Quarta, che volete fare con le scorie dell'eventuale nucleare, visto che il nucleare senza scorie, abbiamo chiarito, lo dice Giorgio Parisi, che non esiste. Il nucleare quindi con le scorie, a questo punto è quello di cui stiamo discutendo. E dove le mettete queste scorie, visto che ancora manca un deposito nazionale? Cioè noi oggi ancora non abbiamo un deposito per le scorie prodotte nel passato, per le scorie che vengono quotidianamente utilizzate, per esempio, dagli apparecchi medicali. E non si parla qui di scorie, però parliamo ancora di nucleare. L'avete detto ai comuni, alle regioni in cui avete immaginato di mettere il deposito nazionale? Ne avete parlato con i territori? Io non credo, perché la trasparenza sicuramente non è il vostro forte. Quinto punto, la sicurezza. L'abbiamo visto con la guerra in Ucraina. Le centrali nucleari diventano dei bersagli sensibili, dei bersagli militari, dei bersagli terroristici, anche dei bersagli informatici. Cioè, a questo ci avete pensato? Anche questo genererà un aumento di costo, perché bisognerà occuparsi di tenere in sicurezza queste centrali. E poi la questione che ci sta molto a cuore è la questione democratica. Ho già detto che sul nucleare ci sono stati due referendum nell'87, nel 2011, in cui i cittadini si sono espressi. Abbiate il coraggio e la trasparenza di dire ai cittadini che state mettendo in discussione delle decisioni già prese. E allora, basta con questa presa in giro. Il nucleare non produrrà nemmeno un kilowattora per i prossimi 10, 20, forse 30 anni, perché ancora non esiste nessuna tecnologia sicura. Abbiamo una fonte di energia su cui dovremmo puntare, soprattutto noi che viviamo in Italia, che è il sole, e l'energia fotovoltaica, i pannelli fotovoltaici. Ma è possibile che la Germania, che sicuramente ha meno sole di noi, ha più pannelli fotovoltaici dell'Italia? Cioè, investiamo veramente per mettere pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici? Aiutiamo i cittadini ad installare i pannelli fotovoltaici? Riduciamo tutte le pratiche burocratiche? Semplifichiamo le autorizzazioni? Rafforziamo le comunità energetiche anziché togliere 1,5 miliardi alle comunità energetiche, come invece avete fatto? Creiamo una filiera europea per produrre pannelli solari, pannelli fotovoltaici. Questo sì che potrebbe essere fatto e dovrebbe essere fatto per arrivare a una vera e propria indipendenza energetica. E allora smettetela di lavorare con la propaganda, smettetela di utilizzare quest'Aula, e io dico anche le commissioni parlamentari, per scrivere forse il vostro programma elettorale. Questo sembra che state facendo. Siate seri, siate trasparenti, e se non siete in grado di governare questo Paese, come state dimostrando di non saperlo fare, andate a casa che poi ci pensiamo noi.
0: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Sironi. Prego.
2: Grazie Presidente. Colleghi, Governo, ho apprezzato molto l'intervento che mi ha preceduto della collega Castellone, che ha praticamente fatto una bella panoramica di quello che è questo DDL di conversione. E quello che lascia perplessi, tanto per cominciare, è la scelta del decreto legislativo, nel senso che sappiamo che questo governo sta utilizzando iniziativa governativa per legiferare nella percentuale circa dell'80%, ed è un brutto segnale, chiaramente, perché significa che il Parlamento, come ci siamo tutti accorti, è stato messo un po' da parte. In una materia di questo genere, poi, che è connotata da una insita incertezza, nel senso, stiamo parlando di ricerca, stiamo parlando di progetti che sicuramente non potranno vedere la luce prima di 20 anni, stiamo parlando quindi di investimenti alla cieca. Ecco, fare investimenti alla cieca da parte con un'iniziativa governativa non ha un aspetto molto democratico, anche perché mette a rischio il bilancio tra spese e entrate del nostro Paese. Allora, sicuramente il nucleare non può essere la risposta immediata, la risposta che serve ora per andare a risolvere o a migliorare il problema della fornitura dell'energia. Perché la soluzione non è da qui a domani, non è da qui a un mese, a un anno, 2 anni, sarà molto più avanti. Abbiamo cominciato con molta fatica a implementare l'utilizzo di fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico. Ora manca, chiaramente, visto che è una fornitura intermittente, la possibilità di dare continuità. E qual è la soluzione per dare continuità in un tempo verosimilmente utile? È quello dei sistemi di accumulo, banalmente. Quindi è lì che bisognerebbe orientare l'interesse e l'investimento da parte dello Stato. Ma c'è un altro problema grosso. Il nostro Paese funziona quindi con l'energia elettrica solo nella misura del 20%, quindi lo 22% per l'esattezza, mentre il restante è ancora subordinato alle fonti fossili. E qua c'è la lacuna, perché se anche noi volessimo investire in questo ipotetico nucleare, che non si sa bene quale sia e quando sarà, coprirà una percentuale di quel 20% di energia elettrica che lo Stato utilizza. Quindi tutto l'80% restante è un problema. Quindi qual è il vero investimento che bisognerebbe fare oltre ai sistemi di accumulo? È l'elettrificazione dei consumi. Tutti i trasporti, i riscaldamenti degli edifici, il funzionamento della produzione. Tutto dovrebbe essere trasferito ove possibile, perché ci sono dei casi in cui non lo è, ma devono essere dei casi residuali, e quindi l'investimento dello Stato, se veramente vuole essere lungimirante, dovrebbe andare in quella direzione, cosa che questo governo, che si è arrogato il diritto di legiferare al posto del Parlamento, non sta facendo. Costringe l'Italia a subire la non visione di questo governo e continua a portare giorno dopo giorno l'Italia verso il tracollo economico. Grazie.
1: Grazie senatrice Sironi. Do la parola alla senatrice Di Girolamo.
3: Grazie presidente. Sottosegretario, attraverso di lei, Presidente, vorrei rivolgermi alla maggioranza e alla presenza ministeriale qui al nostro cospetto. Io credo che qui non si tratti assolutamente di parlare di chi è più moderno o nostalgico, di chi abbia più coraggio o meno, oppure di essere favorevoli o contrari alla scienza. Qui non si tratta di tutto questo, qui si tratta invece di rispondere ad alcune domande molto semplici, che però queste risposte nel provvedimento non le troviamo. Ad esempio, quando verrà prodotto il primo kilowattora di nucleare che voi governo state reintroducendo in Italia? Quanto costerà questo primo kilowattora e chi lo pagherà? E poi, infine, dove metteremo i rifiuti nucleari che inizieremo a produrre in grandi quantità? Dunque, state costruendo oggi una politica energetica nazionale sulla promessa che una tecnologia domani diventerà disponibile, competitiva e conveniente. Ma, colleghi di maggioranza, sappiamo quanto vi sia cara la parola merito, purtroppo solo la parola però. Ma in ogni caso su questo provvedimento sinceramente ho voluto insistere per ascoltare in commissione il pensiero di una persona che qualche merito sul campo credo se lo sia conquistato, e sto parlando del già citato professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica. Bene, sarebbe bastato prendere un foglio, un pezzo di carta, una penna e farsi un piccolo schema delle cose che il professor Parisi ci ha riferito, per nutrire anche voi un serio dubbio sulla strada che state imboccando. La valutazione è stata talmente poco entusiasta da essere riassunta da lui stesso con una battuta: molto rumore per nulla. E allora facciamolo davvero questo schemino, perché credo che servi. Al primo punto metterei i costi. Parisi ci ha ricordato che le stime collocano il costo dell'energia nucleare tra 140 e 220 dollari per megawattora, mentre il fotovoltaico oscilla tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Quindi non parliamo di una semplice sfumatura, qui c'è un abisso economico davvero importante. E soprattutto ci ha ricordato una cosa che poi la storia di questa tecnologia dovrebbe averci insegnato: tra il costo preventivo di una centrale nucleare e quello che alla fine viene effettivamente sostenuto può esserci una distanza enorme. E allora perché in questo provvedimento non ci date chiarimenti e non ci dite quanto costerà tutta questa operazione? Chi metterà i capitali necessari? Chi garantirà gli investimenti? E soprattutto chi pagherà per l'aumento dei costi di queste la produzione di queste nuove centrali? Lo farà lo Stato? Lo faranno i contribuenti? Oppure lo faranno le famiglie attraverso le bollette? Perché su questo il vostro provvedimento è davvero, davvero poco loquace. Secondo punto dello schemino, i tempi. Gli SMR sono diventati il nuovo oggetto miracoloso della narrazione governativa. Piccoli, modulari, sicuri, economici, veloci. Manca soltanto un dettaglio però: la maturità commerciale, come già stato ribadito, della tecnologia sulla quale state costruendo questa strategia. La stessa Agenzia Internazionale dell'Energia, quindi non io, non nessun altro collega, ma un'agenzia internazionale appunto, che certamente non può essere accusata di pregiudizio antinucleare, l'Agenzia Internazionale dell'Energia colloca intorno al 2030 i primi progetti commerciali di SMR. Allora il paradosso risulta abbastanza evidente: le famiglie pagano oggi l'energia, Le imprese hanno bisogno oggi di ridurre i costi in bolletta. Gli obiettivi climatici al 2030 dobbiamo raggiungerli oggi e lo dobbiamo fare attraverso le reti, gli accumuli e le rinnovabili. E voi rispondete ai problemi energetici dell'Italia nel presentare una tecnologia che immaginate possa dare il proprio contributo significativo solo tra decenni. Il terzo punto è quello delle alternative. L'Italia possiede una straordinaria disponibilità di energia solare e importanti potenzialità nel geotermico. Che senso ha, davvero, che senso ha che la Germania punti sul solare e l'Italia, che ha molto più sole, decida invece di puntare sul nucleare? Allora, è una domanda alla quale sarebbe interessante ricevere una risposta, perché noi abbiamo tecnologie disponibili oggi, costi drasticamente diminuiti per queste tecnologie, degli impianti che possono essere realizzati in tempi enormemente inferiori e una quantità impressionante di progetti che ancora sono impantanati alle autorizzazioni. E invece di lavorare per rimuovere questi ostacoli, no, voi costruite la grande narrazione sul nucleare del futuro. E poi c'è la questione della sicurezza. Sugli SMR ci dite che saranno più sicuri e qui Parisi ci ha ricordato, sì, saranno più sicuri, ma lo saranno sulla carta. La sicurezza reale di una nuova generazione di reattori commerciali potrà essere valutata compiutamente solo e soltanto quando quella tecnologia sarà effettivamente sviluppata, installata e quindi sperimentata su scala significativa. Questo dovrebbe essere il percorso. E poi arriviamo a un altro punto, che è quello delle scorie, perché possiamo affibbiare tutti gli aggettivi che vogliamo, i più belli del mondo, alla parola nucleare. Possiamo dire che il nucleare sia nuovo, avanzato, modulare, sostenibile, non si sa poi quanto. È sostenibile di cosa se poi le scorie restano? Le scorie rimangono e per alcune di esse gestione e completo isolamento possono richiedere decine di migliaia di anni. E qui c'è un paradosso che racconta meglio di ogni cosa, meglio di qualunque slogan, l'approccio che questa maggioranza ha sul tema. Questa maggioranza vuole far aprire in Italia una nuova stagione nucleare senza aver prima chiuso quella precedente. Cioè, non abbiamo ancora un deposito nazionale per sistemare definitivamente i rifiuti radioattivi che già possediamo e per voi la soluzione è iniziare a produrne altri. Ma niente paura, perché questo governo poi ha tirato fuori il famoso asso della manica, la genialata. Nel testo prevedete addirittura la possibilità per i territori di autocandidarsi per ospitare impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi. Ma Presidente, io mi domando, ma che cosa si è immaginato? Cosa ha immaginato il governo quando scriveva questo articolato? Forse la ressa, forse la fila di cittadini che si mettono lì in attesa di avere la scoria nucleare più importante da poter installare, da poter depositare nei propri confini. E forse qualche dubbio è venuto anche a voi a questo punto, perché nel testo avete previsto un finanziamento di 7,5 milioni di euro per campagne di informazione rivolte ai cittadini e alle popolazioni ovviamente interessate alla localizzazione degli impianti. Ora, ovvio, anche noi siamo assolutamente favorevoli all'informazione dei cittadini, ma qui avete completamente invertito i passaggi. Perché? Perché un'informazione, informare, significa prendere una decisione e spendere poi milioni di euro per convincere quella comunità di quanto sia bella, di quanto sia moderna e sostenibile quella decisione. Informare significa anzitutto coinvolgere. Mettere una comunità nelle condizioni di conoscere, valutare e partecipare consapevolmente a una scelta così importante. Questo dovrebbe essere lo schemino. Questo, colleghi, costi, tempi, sicurezza, scorie e alternative sono temi che non avete affatto affrontato in questo provvedimento, mentre adesso siete qui a chiedere al Parlamento di consegnare al governo una delega per trasformare questo slogan in una strategia nazionale. No, no, cari colleghi, noi non lo faremo, non vi autorizzeremo questa delega, perché una politica energetica seria non si costruisce sulle promesse. si costruisce su dati, sulle tecnologie disponibili, sui tempi che abbiamo e sulle risorse che possiamo investire. E sotto ognuno di questi profili, questo provvedimento non rappresenta il futuro energetico dell'Italia, rischia piuttosto di farci perdere del tempo prezioso per costruirlo davvero un futuro per questo Paese. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Di Girolamo. Senatore Fina.
4: Grazie Presidente. Governo, senatrici, senatori, credo che il punto da cui dobbiamo partire discutendo questo provvedimento sia molto semplice. L'approccio del Governo al tema dell'energia parte da assunti pregiudiziali, oltre che strategicamente discutibili. Lo è stato quando si è individuato il gas come fonte su cui impostare tutto l'impianto del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, mentre eravamo già nel pieno
5: Democratico
4: dell'instabilità geopolitica. Allo stesso modo lo è oggi, in cui si tenta di rispondere al caro energia con una soluzione che, nella migliore delle ipotesi, ad essere estremamente ottimisti e al netto di tutti i dubbi di cui poi discuteremo anche, che già sono stati detti, sarà disponibile tra non prima di 15 anni. Quando affrontiamo il tema energetico non discutiamo soltanto di tecnologia, stiamo discutendo di quale paese vogliamo costruire, di come intendiamo proteggere le famiglie, la competitività delle imprese, di dove vogliamo indirizzare nei prossimi anni le risorse pubbliche e private, insomma parliamo di autonomia strategica e di difesa della democrazia e sui tempi che questo provvedimento rischia di costruire un altro grande equivoco, perché una cosa è dire che l'Italia deve continuare a investire nella ricerca delle tecnologie nucleari che potranno eventualmente avere una maturità industriale nel futuro. Noi crediamo nella ricerca, noi crediamo nella scienza, noi non abbiamo mai strizzato l'occhio a no green pass, no mask. Noi, ad esempio, siamo inquietati quando la FDE prende il 44% in Sassonia e tra i punti programmatici dice di voler superare l'obbligo scolastico e restituire l'educazione dei bambini alle famiglie, trasformando tutti i bimbi nel bosco. Ecco, noi siamo a favore della scienza e della ricerca sempre. Ma altra cosa è costruire oggi una politica energetica intorno alla promessa che quelle tecnologie possano rappresentare la risposta ai problemi immediati. Sono due piani diversi e confonderli significa fare propaganda invece che politica industriale. Il nostro Paese ha davanti problemi molto più immediati e seri. Il costo dell'energia, la dipendenza delle importazioni, la lentezza delle autorizzazioni, la fragilità delle reti, la necessità di aumentare gli accumuli e gli stabilizzatori, il ritardo nella realizzazione degli impianti rinnovabili, l'efficienza energetica e la necessità di dare alle imprese una prospettiva di costi energetici sostenibili. E questa non è un'opinione del PD, ma di alcuni tra i più autorevoli esponenti della comunità scientifica. Dopo di me parlerà il senatore Di Carlo, Presidente. Io qui ricordo l'esempio di Giorgio Parisi, che è un premio Nobel di fisica, che ne sa più di me, ma meno del senatore Di Carlo, che in audizione ha sottolineato come il nucleare, proprio per le caratteristiche delle sue centrali, non risolve il problema della flessibilità. Abbiamo la passione dei libri, ha scritto questo bel libretto, Il nostro futuro su un approccio su un piccolo pianeta bisognoso di cura, e un capitolo è la reintroduzione del nucleare non è la soluzione. Lo scrive il Nobel per la fisica in un paese di nipoti di Galileo, paese di Fermi, il paese di Majorana, il paese di Amaldi che ha dato vita al CERN, il paese di Fabiola Gianotti. Diamo retta a chi ne capisce, forse facciamo meglio. Una centrale nucleare non può semplicemente adattare la propria produzione alla variazione della domanda, alla generazione da fonti rinnovabili. Allora la vera domanda diventa un'altra. Perché non investire direttamente negli strumenti che consentono alle rinnovabili di diventare sempre più integrate, flessibili e programmabili? Qui entra in gioco una trasformazione tecnologica che è già in corso e che il governo sembra considerare troppo poco. L'ho detto, gli accumuli e gli stabilizzatori. Il costo delle batterie è sceso enormemente, i sistemi di pompaggio idroelettrico possono essere potenziati, l'energia prodotta in eccesso può essere utilizzata per altri processi, compresa la produzione di idrogeno, le reti possono diventare più intelligenti, la gestione digitale della domanda può aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Non stiamo parlando di soluzioni futuristiche, stiamo parlando di tecnologie che esistono e che possono essere sviluppate oggi. Allora la domanda politica è inevitabile. Se abbiamo risorse limitate, perché dovremmo scegliere di impegnarle prioritariamente in una tecnologia che ancora deve dimostrare la propria sostenibilità industriale, economica e temporale, invece di accelerare su tecnologie che sono già disponibili e il cui costo continua a diminuire? Questo non lo dice il PD, questo lo dice il sistema industriale italiano. Non è una domanda né ideologica né provocatoria, ma di semplice realismo e buonsenso. Una politica energetica seria deve fare una valutazione comparativa, deve dimostrare che quella tecnologia è la soluzione migliore rispetto alle alternative disponibili. E questo è precisamente ciò che manca. Manca una valutazione trasparente e preventiva dei costi complessivi, manca una comparazione credibile tra le diverse tecnologie, manca una risposta sufficientemente chiara a una domanda fondamentale: quanto costerà questa scelta alle famiglie italiane? Una parziale risposta possiamo già fornirla: il costo a megawattora prodotto con il nucleare è circa il triplo rispetto a quello prodotto con l'impianto rinnovabile. E rimanendo sui costi arriviamo al problema che nessuna propaganda può cancellare: le scorie. L'Italia deve ancora completare il percorso relativo alla gestione dei rifiuti radioattivi già prodotti nel passato. E prima ancora di discutere di nuove produzioni dovremmo avere il coraggio di rispondere a una domanda elementare: siamo in grado di indicare con certezza dove, come e con quali risorse verranno gestiti i materiali radioattivi che già abbiamo? Perché se a 35 anni dalla chiusura delle centrali nucleari italiane questa risposta non c'è, e non ce l'ha nemmeno questo governo, che è il governo più longevo della Repubblica e guida questo paese da 4 anni e mezzo, allora è difficile sostenere che il problema delle nuove scorie sia un dettaglio tecnico da affrontare successivamente. Vorrei ricordare che in seguito alla pubblicazione del 2023 dell'elenco delle 51 aree idonee, con lauti e promesse di benefici economici per chi si fosse candidato a ospitarlo, nessun comune, nemmeno quelli governati dai partiti di maggioranza favorevoli al nucleare, si è detto disponibile. Noi non possiamo prendere oggi decisioni i cui costi, i cui rischi, le cui responsabilità saranno trasferite alle generazioni che verranno come una cambiale, senza avere prima chiarito tutte le condizioni. E c'è infine una questione di visione industriale. L'Italia può diventare protagonista della transizione energetica non soltanto acquistando tecnologia, ma costruendo filiere. Può farlo nell'accumulo, nell'elettronica di potenza, nelle reti intelligenti, nella gestione digitale dell'energia, nell'efficienza, nell'idroelettrico, nella geotermia, nella componentistica per il fotovoltaico e per l'agrivoltaico. Può farlo valorizzando le competenze scientifiche e industriali che già possiede, può farlo mettendo insieme università, ricerca, imprese, territori. Questa sarebbe una vera politica industriale capace di guardare al territorio italiano con maggiore intelligenza e realismo. Noi non vogliamo chiudere nessuna porta alla ricerca, giammai. Vogliamo al contrario che questa continui con maggiori risorse e si concentri sul futuro, mentre questo provvedimento guarda al passato. Tuttavia, signora Presidente, il nostro Paese ha bisogno di energia più pulita, più sicura e meno costosa. Ha bisogno di ridurre la dipendenza energetica e di dare certezze alle imprese, proteggere il potere d'acquisto delle famiglie. E ha bisogno di farlo adesso. Non possiamo andare avanti con un decreto a settimana per scontare le accise di qualche centesimo. Oggi abbiamo raggiunto il nuovo record a proposito del costo del carburante alla pompa di benzina, lasciando il problema appunto irrisolto alla radice. Le imprese che oggi decidono se investire in Italia o altrove non possono aspettare anni. Una famiglia che oggi riceve una bolletta troppo alta non può aspettare anni. Un'impresa energivora che oggi rischia di perdere competitività non può aspettare anni. Per queste ragioni noi riteniamo che questo provvedimento sia sbagliato nell'impostazione e insufficiente nelle soluzioni. La vera modernità consiste nel costruire oggi il sistema energetico che consentirà all'Italia di essere più autonoma, più competitiva, più sostenibile e più forte domani. E questa è questa la responsabilità e la visione che avremmo voluto vedere. A noi pare, al contrario, che questo provvedimento sia un'ipoteca del tutto ideologica sul futuro, una delega talmente ampia e generica da mortificare per l'ennesima volta il Parlamento, l'ha detto la senatrice Camusso, ma questa ormai per voi è la nuova normalità e noi non possiamo condividerlo. Voglio chiudere però, Presidente, dicendo, visto che appunto seguirà dopo di me l'intervento del Presidente De Carlo, che una novità c'è, è una novità significativa. Pare che la prima centrale che questo governo realizzerà si realizzerà nel Cadore. Noi è una novità che effettivamente apre una discussione, perché a questo punto chi mi seguirà dirà effettivamente quando inizieranno i lavori e il suo territorio, quando si realizzeranno, se le scorie, come pare, saranno tenute nello stesso territorio, perché questa, a me pare, dopo 4 anni e mezzo almeno, una novità. Dopo aver discusso inutilmente se fare o no il nucleare, si dice, si parte da questa centrale, si fa in un territorio molto importante e significativo del nostro paese e si realizzerà questa centrale entro questi anni e produrrà questa energia a questo costo. Caro senatore, tramite la Presidente, vorrei che lei confermasse questa notizia perché effettivamente sarebbe anche per il nostro dibattito una seria novità. Grazie.
1: Grazie senatore Fina, quindi do la parola al Presidente De Carlo.
5: Grazie Presidente, credo che sia la prima volta che si commentano le affermazioni di un senatore prima ancora che le faccia e quindi credo che in discussione generale non si sia mai visto, ma evidentemente il tesoriere del PD si sente talmente sicuro delle sue affermazioni che quindi crede è ricco dentro oltre che ricco fuori. Ma io invece vorrei rimanere sul tema e credo sia sostanzialmente capitato a tutti di associare fatti storici a momenti che abbiamo vissuto. Chi di noi non si ricorda dov'era quando venimmo a sapere dell'11 settembre? Chi è appassionato di calcio magari si ricorderà, sicuramente la senatrice Sbrollini, dov'era quando vincemmo i mondiali nel 2006, non quelli dell'82 perché la senatrice Sbrollini è giovane e quindi non può ricordarlo. Io mi ricordo ad esempio dov'ero quando venimmo a sapere, l'Occidente venne a sapere, del disastro di Chernobyl. Dico l'Occidente, perché se fosse stato per la gioiosa macchina da guerra sovietica, probabilmente ad oggi non avremmo avuto nessuna informazione. Informazione che abbiamo avuto solamente perché un centro svedese ci informò che il livello di radiazioni era talmente alto che doveva essere successo qualcosa. Ma nulla di strano rispetto a quello che abbiamo sempre visto storicamente. Lenin diceva: la verità è quella che fa comodo al partito. E non serviva chiamare un giornale, l'unico giornale, anzi due, Izvestia e Pravda, verità, per spacciare verità per fake news, bastava semplicemente omettere di dirla. È quello che accadde negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica. Ricordo a tutti poi che tutto ciò, cioè il 28 di aprile, 2 giorni dopo, impose agli stati occidentali tutta una serie di limitazioni che andarono dal blocco del consumo della verdura a foglia larga, anche qua, come se quella invece a foglia stretta magari avesse meno radiazioni, ma insomma siamo in un momento emergenziale e abbiamo visto che gestire l'emergenza non è propriamente per tutti, l'abbiamo visto anche solo qualche anno fa. Poi da questo c'è stato il blocco delle importazioni da parte dei paesi dell'est e che nessuno creda che allora noi importassimo dall'est chissà quali materiali finiti, anzi l'Unione Sovietica era un importatore netto, tant'è che di lì a pochi anni cadde sotto il crollo del fallimento economico oltre che ideologico del loro sistema, per cui noi importavamo allora solo le materie prime per i fertilizzanti, la famosa urea, la stessa cosa di cui siamo deficitari oggi. Ma in Italia facciamo qualcosa in più. Sull'onda emotiva di ciò che accadde, e qui non possiamo dare la colpa a chi votò quel referendum nell'87, perché oggettivamente il contesto era tale per cui gli italiani, molto sensibili al tema, votarono pesantemente contro il nucleare. Noi non possiamo esimerci dal ricordare la battaglia di Fare Verde di Paolo Colli in testa, che per noi è un mito dell'ecologia vera, non dell'ambientalismo, che si schierò apertamente contro il nucleare. Contrariamente a quello che fecero in tutte le altre nazioni, perché non vi sfuggirà il fatto che nelle nazioni a noi confinanti, vedi Svizzera e vedi Francia, anzi i programmi nucleari continuarono a correre e ad oggi... Cosa ci raccontano questi programmi nucleari che hanno continuato a correre? Che oggi c'è una parte d'Europa che può contare su una diminuzione netta delle emissioni di CO2, perché guardate che se c'è un motivo, o meglio più di un motivo, per il quale si debba accelerare sul nucleare, beh, una che il nucleare supporta con molta probabilità anche la maggior necessità di energia che avremo da qui a poco, penso solo ai data center. La seconda che consentirà di diminuire le emissioni in atmosfera. Ad oggi la Francia emette 33 grammi per kilowattora, l'Italia ne emette esattamente quasi 10 volte tanto, la Germania stessa oltre 10 volte tanto, a dimostrazione di un'attenzione per l'ambiente che probabilmente va oltre l'ideologia, ma questo anche lì, da chi ha sostituito di fatto una religione di Stato, il comunismo, con un'altra religione, che è l'ambientalismo, non potevamo aspettarci certo un riscontro numerico, cioè un'attenzione particolare ai numeri. È quella, sì, senatore Fina, si studia sui libri e non solamente utilizzando i libri per pareggiare l'altezza delle sedie, perché tutti sapremmo che ad oggi è proprio grazie al nucleare quelle nazioni che spesso citate e spesso citano i colleghi di sinistra. Vedete, i colleghi di sinistra sono abituatissimi a dire dobbiamo fare come in Spagna, dobbiamo fare come in Francia. Anche questo nulla di strano culturalmente, perché dopo la rivoluzione di Russia nel 1917 lo slogan del Partito Comunista è dobbiamo fare come in Russia. Quindi assoluta convergenza culturale di opinioni, e oggi i miti sono la Francia. Ci dimentichiamo di quanto la Francia sia un mito proprio quando si parla di nucleare. La Francia negli ultimi 15 anni ha decarbonizzato assolutamente la propria nazione. Noi invece cosa abbiamo fatto? Tardivamente ci siamo resi conto che con molta probabilità sono cambiate le tecnologie, non è cambiato il modo di intervenire dei colleghi mentre intervengo io, ma non importa, questo siamo abituati, ci sta. Ma sicuramente sono cambiate le tecnologie, sono cambiati i livelli di sicurezza, posto che potremmo fare un'analisi sui tipi di energia e sulle loro profonde, diciamo così, problematiche, visto che io sì vengo da una regione che ha pagato sull'idroelettrico, grande fonte pulita, il disastro del Vajont, molto di più di quello che hanno pagato a Chernobyl per il nucleare e anche a Fukushima per il nucleare. Quindi credo che vadano letti con gli occhi degli esperti. E dà ragione qui il senatore Fina quando dice che non deve essere Luca De Carlo a citare. Allora in questi giorni, vista la comune passione per i libri, a Fina consiglio la lettura di un libro, Il pezzo mancante, di Chicco Testa, che come me nell'87 era a favore del referendum per l'abolizione del nucleare e oggi invece la pensa esattamente in un'altra maniera, perché crede, come credono le persone di buon senso, che il pezzo mancante per puntare alla decarbonizzazione attraverso le energie rinnovabili non possa prescindere dal nucleare, per contenimento anche delle bollette. Ma evidentemente il problema delle bollette, e anche qui purtroppo per noi, per voi, vi vengono a sostegno i numeri, noi abbiamo dimostrato di saperlo contenere, tant'è che abbiamo un'inflazione sotto la media europea a 3,1, mentre quando il problema delle bollette è stato vostro, l'inflazione galoppava a due cifre, e quindi anche questo i numeri parlano chiaro e non sono ideologia. Ma venendo a Fermi, visto che ha citato anche Enrico Fermi, il collega Fina, Enrico Fermi, uno dei ragazzi di via Panisperna, possiamo dire con assoluta certezza che in quegli anni eravamo avanguardisti negli anni 30 rispetto a un tema, quello del nucleare, perché furono prima quei ragazzi che lavorarono sui neutroni lenti che sono il presupposto per la fissione nucleare. E anche qui non mi illudo che qualcuno conosca i ragazzi via Panisperna, però c'è un film del 1989 che può venirvi in soccorso, come può venire in soccorso a chi non piace leggere come me e Fina le serie di Netflix su Chernobyl, per rendersi conto come fosse l'alienazione dell'essere umano il grande problema dei regimi comunisti, socialisti e di sinistra in generale. Cioè il fatto che l'uomo non contava nulla, lo faceva vivere nei assurdi condomini di Pripyat, lo faceva vivere nel Karl Marxhof di Vienna, e della cultura ambientale men che meno si poneva grandi problemi. Quindi oggi ricevere lezioni da chi ha trattato uomini e natura in maniera assolutamente alienante credo sia abbastanza per tutti, quindi auguro che questo progetto possa andare avanti, che si arrivi finalmente a un altro obiettivo dove gli italiani di oggi sono avanguardisti, che è quello sulla fusione nucleare. Passare dalla fissione alla fusione rappresenta una vera avanguardia, e anche qui gli italiani sono in testa sugli studi, proprio qui, vicino a Roma, e quindi speriamo che la sinistra, la loro propensione alle fake news, all'elaborazione di concetti semplici a slogan senza nessun approfondimento, non tarpi e non stupri anche questa straordinaria tecnologia, perché l'Italia, le famiglie e le imprese hanno bisogno del nucleare. Grazie.
1: Grazie senatore De Carlo. Ha chiesto di intervenire anche la vicepresidente Ronzulli. Ne ha facoltà.
6: Sì, dunque grazie Presidente. Oggi discutiamo di energia, ma in realtà discutiamo di una cosa ancora più importante, discutiamo della libertà dell'Italia, perché un paese che non è in grado di produrre abbastanza energia per le proprie famiglie, per le proprie imprese, per le proprie industrie, è un paese che dipende e dipenderà sempre dagli altri, e noi questa dipendenza non la vogliamo, per questo siamo convintamente a favore di questo disegno di legge. Lo facciamo perché abbiamo scelto di guardare avanti, perché vogliamo che l'Italia abbia finalmente gli strumenti normativi, tecnologici, industriali per affrontare il futuro, e questo provvedimento rimette in piedi una normativa nazionale sul nucleare, prepara il quadro necessario per costruire e gestire nuovi impianti, per sviluppare ricerca, competenze, per affrontare la gestione del combustibile esaurito e per garantire sicurezza e controlli. Allora diciamolo con chiarezza, il nucleare non è una scelta ideologica, è una scelta di responsabilità, responsabilità verso le famiglie, responsabilità verso le imprese, responsabilità verso i nostri figli, perché mentre noi discutiamo di come rendere l'Italia più autonoma dal punto di vista energetico, nelle case degli italiani arrivano le bollette che pesano, nelle aziende arrivano costi energetici che incidono sulla competitività. Ecco, tutto questo lo sappiamo, colpa dei conflitti internazionali, però davanti a questo problema qual è la risposta delle opposizioni e della sinistra? Il no nucleare, il no alle infrastrutture, il no a tutto ciò che comporta una scelta, come nel caso del Movimento 5 Stelle, perché oggi Giuseppe Conte ci dice che il nucleare sarebbe un diversivo e che per affrontare le bollette bisogna intervenire immediatamente sui costi, benissimo. Ma allora una domanda bisogna farla: che cosa proponete nei prossimi 10, 20, 30 anni? Perché c'è una contraddizione ancora più grande in Sardegna, dove governa il centro-sinistra con il Movimento 5 Stelle, non si è detto semplicemente no al nucleare, si è arrivati a bloccare anche i procedimenti autorizzativi per i nuovi impianti da fonti rinnovabili nelle aree per loro non idonee. E allora mi viene spontanea una domanda: ma qual è la vostra idea di politica energetica? Perché se dite no al nucleare, ma poi mettete ostacoli anche alle rinnovabili, con quale energia pensate di alimentare l'Italia? Le bollette sono care, l'abbiamo detto, le famiglie pagano, le imprese pagano, la nostra industria ha bisogno di energia stabile e competitiva. E voi, invece di dirci come produrla, continuate a dire no. Allora, il no non è un piano energetico, e c'è una differenza politica profonda. Da una parte c'è chi pensa che governare significhi dire alle persone quello che vogliono sentirsi dire senza soluzioni, dall'altra c'è chi pensa che governare significhi prendere decisioni che producano anche risultati anche domani, non soltanto oggi. E noi siamo questa seconda parte, perché sappiamo perfettamente che il nucleare non sarà la soluzione della bolletta di domani mattina. I primi reattori, secondo le previsioni indicate dal ministro Pichetto, potrebbero già entrare in funzione nel 2034, ma proprio per questo dobbiamo cominciare oggi, perché se aspettiamo ancora un po' per decidere e avere più energia, nel 2034 saremo ancora qui a discutere con i vostri no. Il futuro non si costruisce quando arriva, il futuro si costruisce prima, e questo è esattamente quello che stiamo facendo. Stiamo mettendo le basi, stiamo creando un quadro giuridico, stiamo preparando competenze, ricerca, sicurezza, controlli, stiamo dicendo agli investitori e alle nostre imprese che l'Italia vuole tornare a essere protagonista anche nella tecnologia nucleare. E c'è un altro punto che voglio sottolineare: l'energia oggi è anche una questione di sicurezza nazionale. Abbiamo imparato drammaticamente in questi anni, abbiamo visto cosa significa dipendere da pochi fornitori, abbiamo visto che cosa significa una crisi internazionale che può trasformarsi in una crisi energetica, abbiamo visto quanto rapidamente un conflitto possa avere conseguenze sulle nostre economie, sulle nostre tasche, sulla vita quotidiana delle persone. Per questo l'indipendenza energetica significa anche sicurezza nazionale e significa libertà. E per Forza Italia questo è un principio particolarmente importante, perché noi crediamo nella libertà di impresa, nella competitività del nostro sistema produttivo, nella capacità dell'Italia di crescere senza essere ostaggio delle decisioni degli altri. Un'impresa italiana non può competere nel mondo se paga l'energia molto più dei suoi concorrenti europei. Ed è facile contestare le scelte come state facendo voi, ma è difficile assumersi la responsabilità di costruire quello che verrà dopo. Noi questa responsabilità ce l'assumiamo e lo facciamo con una convinzione. L'Italia non può avere paura del futuro, deve prepararlo, deve investire nella ricerca, deve formare i nostri giovani, deve valorizzare le competenze scientifiche e industriali che già possiede, deve essere protagonista delle nuove tecnologie nucleari insieme alle rinnovabili e altre fonti per il nostro mix energetico, perché la transizione energetica non può essere una religione, è politica industriale soprattutto, e soprattutto non può essere pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Vogliamo un'energia più sicura, più stabile, soprattutto nel tempo, più accessibile. Vogliamo un'Italia meno dipendente dall'estero, vogliamo un'Italia capace di rinnovare, di innovare e di competere. Ecco perché oggi siamo a favore di questo disegno di legge, perché mentre qualcuno continua a dire no, noi scegliamo di costruire energia, costruire indipendenza, costruire competitività e soprattutto, lasciatemelo dire, costruire il futuro dell'Italia. Grazie.
1: Grazie senatrice Ronzulli. Dichiaro chiusa la discussione generale. Come previsto in capigruppo, il seguito dell'analisi di questo provvedimento andrà alla settimana prossima. Passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023. Il relatore, che è il senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie, Presidente. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica di 3 trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dall'Italia e dall'Uzbekistan nel giugno del 2023, concernenti rispettivamente le materie dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate. Si ricorda innanzitutto che l'Uzbekistan, paese dell'Asia centrale, già facente parte dell'ex Unione Sovietica, occupa uno spazio territoriale di grande rilevanza strategica. L'ampliamento della collaborazione bilaterale con il paese asiatico, non solo sul piano economico e politico, costituisce un'importante opportunità per l'Italia anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria, in particolare al fine di predisporre una più efficace azione di contrasto alla criminalità transnazionale. Il trattato di estradizione, composto di 26 articoli, impegna le parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. L'intesa individua innanzitutto le tipologie di reato che possono dare luogo ad estradizione. Il trattato di mutua assistenza in materia penale, composto di 30 articoli, è finalizzato in particolare all'adozione di norme volte a disciplinare in modo puntuale l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. Da ultimo, il trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto da 28 articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. Il testo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per assumere la decisione, e stabilisce le procedure per la consegna della persona condannata. Il disegno di legge di ratifica dei 3 trattati si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta complessivamente in 138.248 euro annui, ascrivibili essenzialmente alle spese del trasferimento delle persone condannate e agli oneri di missione. In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie.
1: Grazie senatore De Rosa, non ci sono iscritti in discussione generale, quindi chiedo al governo se intenda intervenire, no? E allora passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mi sembra approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Senatore Patuanelli, prego.
8: Sì, per chiedere il voto elettronico a nome del gruppo, grazie.
1: Quindi appoggio. Senatore Pirondini, se si chiede a nome del gruppo non c'è bisogno. Allora si chiede a nome del gruppo.

0: Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 5. Senatore Pirondini.
1: Chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Quindi votiamo con modalità elettronica, la votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Crisanti. La votazione, aspettiamo la senatrice Paita, senatrice Malpezzi. La votazione è chiusa. Il Senato approva all'unanimità. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto il senatore Scalfarotto.
2: Sì, Presidente, soltanto per annunciare brevemente il nostro...
0: Senatore, un attimo solo. Senatrice Floridia, non è riuscita a votare? Non funzionava. Allora, per favore, annotiamo il voto della senatrice Floridia. Prego, senatore Scalfarotto.
2: Sì, Presidente, soltanto per annunciare brevemente il nostro voto favorevole. Si tratta di un accordo di cooperazione bilaterale, soprattutto in materia di giustizia. Noi siamo dei convinti sostenitori della collaborazione internazionale, del commercio internazionale, e la collaborazione si deve ovviamente basare sulle regole, anche sulle regole di giustizia. Sappiamo bene anche che l'Asia centrale è in una fase nella quale, a seguito delle difficoltà che ci sono nei quadranti internazionali, è alla ricerca anche di una terza via, diciamo così, tra Mosca e Pechino, per cui un segno di attenzione all'Asia centrale credo che sia sempre doveroso. Conosciamo ovviamente i limiti del governo uzbeko, ma il fatto che l'accordo preveda la possibilità di un rifiuto dell'estradizione in caso di reati politici, e quindi in tutti i casi nei quali ci potrebbero essere, diciamo, forme di persecuzione, diciamo, ci sembra un elemento che limita la preoccupazione eventuale che possa aversi in questo senso, mentre al contrario il fatto che si possa scontare la pena nel paese di origine evidentemente è una cosa che, nella malaugurata ipotesi che un concittadino dovesse appunto dover scontare una pena, una sanzione penale in Uzbekistan, appunto ci consentirebbe di portare questo concittadino nel nostro paese. Quindi tutto sommato, tutto considerato, il nostro voto, la nostra posizione sarà favorevole.
0: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Magni.
3: Sì, grazie Presidente, solo per dichiarazione di voto favorevole a questo provvedimento.
0: Grazie. Senatore De Rosa.
4: Di Forza Italia.
5: Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. A nome dei senatori di Forza Italia dichiaro il voto favorevole alle tre ratifiche all'esame che oggi hanno un filo comune: quello di rafforzare la capacità dell'Italia di operare come attore credibile, stabile e cooperativo nel Mediterraneo allargato e nello spazio eurasiatico. Con l'Uzbekistan consolidiamo la cooperazione giudiziaria, con l'Algeria aggiorniamo un pilastro della nostra cooperazione nel settore della difesa, mentre con l'Albania ampliamo una partnership strategica che riguarda energia, sicurezza, migrazioni e innovazione. Sono tre atti che non comportano oneri rilevanti, ma generano valore politico, sicurezza, stabilità e opportunità. Un grazie va al Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il cui lavoro diplomatico sta irrobustendo il ruolo dell'Italia nel mondo. Per queste ragioni il giudizio politico complessivo è positivo, perché costituiscono tre tasselli di una stessa strategia di rafforzamento della posizione internazionale dell'Italia. Grazie.
0: Grazie, senatore Martonno.
6: Grazie signora Presidente, anche il Movimento 5 Stelle a favore di questa ratifica, che prevede, come altri accordi già passati in quest'Aula, appunto il colmare una lacuna giuridica e instaurare con l'Uzbekistan nuove relazioni. Io volevo far notare una cosa, Presidente, è quasi un intervento sull'ordine dei lavori, perché questa ratifica, ad esempio, consta di circa 80-90 articoli tra le varie i tre accordi, e sono tutti relativi a giustizia. Io chiedo, se fosse possibile, veramente fuori di polemica, se non ci fosse la possibilità di affrontare questi lavori, di queste ratifiche, anche in una congiunta, senza aspettare che giustizia faccia un lavoro in consultiva, che tendenzialmente non può approfondire i lavori e sostanzialmente priva la Commissione Esteri di

0: diciamo, possibilità di approfondire alcuni temi. In questo caso appunto ricalca esattamente quello che è già passato per altre ratifiche e quindi il problema non si pone, ma per i prossimi lavori, laddove ci fossero cose e novità, diciamo, relative ad altre commissioni, io ci terrei che ci fosse la possibilità di lavorare in congiunta e non in modo separato. Grazie.
1: Grazie senatore Marton, la sua richiesta sarà posta all'attenzione del presidente. Non vedo il senatore Dreosto, quindi do la parola al senatore Alfieri. Interviene la senatrice Pucciarelli, prego.
2: Esatto, grazie presidente, anticipo il voto favorevole del gruppo della Lega per questa ratifica che risponde all'esigenza di dotarsi di strumenti convenzionali bilaterali in materia penale con l'Uzbekistan. Tra l'altro di fatto strumenti finora che erano assenti. Ricordiamo che l'Uzbekistan rappresenta un attore di crescente rilievo in Asia centrale, snodo delle rotte commerciali euroasiatiche e terreno di confronto tra Russia, Cina e potenze regionali. Per l'Italia dotarsi di strumenti giuridici efficaci significa rafforzare il contrasto alla criminalità transnazionale, garantire certezza del diritto ai cittadini e alle imprese italiane presenti nell'area e accompagnare l'intensificazione dei rapporti bilaterali già oggetto di intese in materia di cooperazione di polizia e di partenariato economico con un quadro strutturato di cooperazione giudiziaria penale. Grazie.
1: Grazie senatrice Pucciarelli. Senatore Alfieri.
3: Sì, grazie presidente. Brevemente mi aggiungo alle valutazioni delle colleghe e colleghi per esprimere il sostegno del Partito Democratico, del gruppo del Partito Democratico, al lavoro che si sta facendo per estendere questi tipi di accordi in quei paesi dove non ancora era stata prevista una cooperazione giudiziaria in questo ambito, in particolare nell'ambito delle estradizioni. Ricalca di fatto lo schema di altri accordi del genere con tanti altri paesi, con lo schema della possibilità di estradare quando l'iter processuale porta a pene superiori ad un anno e soprattutto poi quando mancano almeno 6 mesi per scontare la fine della pena. Quindi da questo punto di vista il nostro non può che essere un voto favorevole, perché va nel senso di rafforzare la cooperazione ed evitare che ci siano zone in cui l'illegalità e la possibilità di sfuggire alla giustizia dei paesi europei e in particolare del nostro paese è stata purtroppo in alcuni casi uno strumento, proprio la mancanza di una legislazione che coprisse con alcuni paesi usciti soprattutto dal blocco ex sovietico o nell'area del Golfo in Asia, è stato poi oggetto appunto di tentativi di elusione rispetto a sentenze della giustizia italiana o viceversa. Quindi il nostro è un voto a favore.
1: Grazie senatore Alfieri. Senatore Barcaiuolo.
4: Grazie presidente, ma anch'io credo che questi 3 accordi che sono contenuti all'interno di questa ratifica siano centrali, condivisibili e mettono insieme diverse esigenze. Da un lato appunto quella della possibilità attraverso l'accordo di estradizione di andare a perseguire chiunque si dovesse rifugiare in Uzbekistan, nel senso contrario ovviamente quello di far sì che di fatto la civiltà giuridica italiana possa avere la sua voce di capitolo anche lì, ed evidentemente questo riguarda anche la possibilità di far scontare le pene a determinate condizioni nel paese d'origine. Questi accordi in materia penale si inseriscono, come è stato giustamente detto da chi mi ha preceduto, in un quadro che l'Italia, questo governo, sta cercando appunto di portare avanti, diciamo, su tutto laddove è possibile. Io mi auguro che questi tipi di accordi si possano estendere a macchia d'olio anche a quelle nazioni con le quali ancora non si è addivenuto ad accordi di questo tipo, perché è evidente che tutto questo serve ad inseguire, a mettere centrale un tema fondamentale con la giustizia, e ancor di più quando si fanno con nazioni come quella di cui stiamo parlando ora, quindi l'Uzbekistan, ovviamente a creare dei rapporti bilaterali in una nazione importante, centrale in una regione in cui anche l'Italia e l'Europa tutta ha degli interessi specifici, per poter appunto cercare di far sì che si possano stringere questi accordi ancora maggiori in uno scenario globale. Grazie.
1: Grazie senatore Barcaiuolo. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero 1923. La votazione, no, scusate, questa è per alzata di mano, quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ratifica ed esecuzione della dichiarazione congiunta relativa all'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003. E fatta a Roma il 23 luglio 2025. Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
5: Presidente, si tratta, e Assemblea, si tratta in questo caso di una ratifica piuttosto semplice, perché in realtà già la quasi confusione, la sovrapposizione di date nello stesso annuncio del Presidente sta a significare che cosa? Qui ci stiamo occupando di una dichiarazione congiunta che è del 25 e si riferisce sostanzialmente alla sola estensione più una serie di illustrazioni di principi del precedente accordo che è del 2003 e che regola già da allora i rapporti e la collaborazione per ciò che riguarda il settore della difesa tra Italia ed Algeria. È intuitivo come sia oggettivamente interesse italiano di continuare a costruire un rapporto di collaborazione e di sicurezza sul Mediterraneo e dunque, come vi dicevo, la dichiarazione congiunta ha lo scopo per l'appunto di estendere la durata dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa, continuando quindi a fornire di fatto un quadro giuridico di riferimento alla cooperazione bilaterale tra le forze armate italiane e le forze armate algerine. L'intento ovviamente è quello di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca e la collaborazione sulle questioni della sicurezza. L'accordo in esame inoltre offre le basi per una successiva predisposizione di accordi tecnici discendenti dalla stessa e correlati alla politica industriale con risvolti diretti ed indiretti anche sui settori produttivi e commerciali dei due paesi nel settore della difesa. La dichiarazione stabilisce inoltre che le disposizioni dell'accordo di cooperazione del 2003 e la cooperazione discendente avranno una durata indeterminata a questo punto, a meno che le parti manifestino la volontà di recedere con un preavviso tra l'altro di almeno 6 mesi. Di più direi che non c'è da dire, se non specificare che sono 4 gli articoli che compongono la dichiarazione congiunta, gli oneri finanziari sono di 4.771 euro annui, direi poca roba, ad anni alterni a decorrere dal 2026. Raccomando ovviamente all'Assemblea l'accoglimento.
1: Grazie senatore Menia. Non ci sono iscritti in discussione generale. Chiedo al sottosegretario se intenda intervenire. No? Quindi passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Pongo in votazione. Scusate, il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Do la parola al senatore Scalfarotto.
6: Grazie Presidente, noi su questo, su questa ratifica ci asterremo, in particolare per il meccanismo che è stato scelto. Il meccanismo è quello di rendere un accordo di cooperazione nel settore della difesa che veniva rinnovato su base periodica, di renderlo valido a tempo indeterminato. Io non credo che sia una buona idea. Comprendiamo benissimo l'importanza strategica di una relazione funzionale con l'Algeria, che è un paese ovviamente importante, come sono importanti tutti i paesi del bacino del Mediterraneo per il nostro paese. È un partner fondamentale anche dal punto di vista energetico. ma sappiamo bene che è anche uno Stato nel quale la situazione politica causa preoccupazioni. Io voglio ricordare un caso su tutti che è stato diciamo che è stato sulle pagine di tutti i giornali internazionali, il caso dello scrittore Sansal, ultraottantenne, che franco-algerino, tornato in Algeria, è stato a lungo privato della sua libertà personale, poi liberato più avanti. Però questo per dire, oltre ad ulteriori elementi di preoccupazione, come per esempio la bassissima affluenza alle urne quando si è andati a votare e ovviamente la configurazione di un regime che non possiamo propriamente definire democratico, direi che non possiamo, ecco, pensiamo che in questo caso tenere insieme quelli che sono rapporti con un paese di rimpettaio e quindi un paese importante, ma tenere conto delle complessità, sia qualcosa che si sarebbe dovuto fare. Ricordo anche che l'Algeria è tra i principali acquirenti di armi dalla Russia e dunque un accordo sul piano della difesa significa anche non consegnarli completamente, diciamo, a questa partnership non particolarmente auspicabile. Però ecco, il punto vero è che, essendo la situazione così ricca e così complessa, probabilmente la decisione più logica e più matura, più bilanciata, sarebbe stata quella eventualmente di sottoporre l'accordo a un rinnovo periodico, lasciare la periodicità. Non troviamo proprio una ragione per la quale si introduca questo elemento della, diciamo, permanenza e della necessità di sottrarsi se se ne volesse uscire. Quindi, a conclusione di questa analisi, la nostra valutazione sarà per un voto di astensione.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Magni.
7: Grazie Presidente. Il nostro sarà un voto contrario, perché non ci sfugge ovviamente l'importanza delle relazioni con un paese come l'Algeria, però non siamo d'accordo sul fatto di prolungare, cioè di fronte a un, di dare strutturalità sostanzialmente a un accordo senza affrontare almeno alcune questioni importanti. Intanto c'è uno scambio tra forniture di gas e forniture di materiale militare, tant'è che la Leonardo ha un accordo, diciamo, di portare il Ministero della Difesa algerino l'assemblaggio, la vendita e l'assistenza di elicotteri da combattimento, e quindi armi, cioè stiamo parlando di armi, di strutture sostanzialmente che non fanno il bene delle persone, in cambio, come si dice, di gas. Però la cosa più importante è che noi non possiamo fare una discussione senza affrontare la questione dei diritti umani. Le associazioni internazionali dei diritti umani, Amnesty International, documentano che c'è una continua e perseverante restrizione delle libertà di espressione, di associazione, gli arresti di attivisti, di giornalisti, i processi sommari, e quindi in sostanza c'è una repressione sul dissenso, e quindi c'è un problema di democrazia che noi dobbiamo porre. In più bisognerebbe anche qui valutare il fatto di un segnale gravissimo, sostanzialmente, che dopo oltre 30 anni senza esecuzioni le autorità algerine stanno valutando di nuovo l'ampliamento della pena di morte. Già nel 2025 questa era stata estesa a diversi reati legati alla droga. Quindi in sostanza, da una parte c'è un elemento di repressione e limitazione delle libertà personali e collettive, dall'altra addirittura si introduce questa cosa. Quindi in sostanza, cioè, queste mi pare cose che andrebbero valutate con grande attenzione, perché evitiamo di scoprirle dopo, bisognerebbe prevenire in sostanza questa cosa. Questo in sostanza è l'importanza quindi delle relazioni, come dicevo prima, con l'Algeria, però non si può ovviamente delegare delle cose che sono indelegabili, cioè i diritti delle persone vengono prima di tutto, prima di qualsiasi cosa. Per queste ragioni noi votiamo contro.
1: Grazie senatore Magni. Il senatore De Rosa ha già annunciato il voto favorevole a tutte le ratifiche, quindi do la parola al senatore Marton.
8: Movimento 5 Stelle.
0: Grazie Presidente, io annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle a questa ratifica. Dietro la retorica del partenariato paritario e la facciata propagandistica del piano Mattei ci troviamo di fronte a un provvedimento che blinda una deriva, la militarizzazione permanente delle relazioni bilaterali, la delocalizzazione dell'industria manifatturiera italiana e un silenzio sulla compressione dei diritti umani in Algeria. È una partnership egemonizzata dalla difesa e dal commercio di armi, è proprio un obiettivo strategico. L'asse tra Roma e Algeri viene incardinato primariamente sul comparto militare e sull'esportazione delle armi. Con la trasformazione dell'intesa del 2003 in un trattato a durata indeterminata, l'Italia istituzionalizza una cornice permanente per il trasferimento di tecnologie critiche e sistemi d'arma ad avanzati. Non parliamo di cooperazione teorica, ma di forniture belliche imponenti, dalla vendita di cannoni navali ad alta precisione ad elicotteri d'attacco destinati alle corvette della Marina algerina. Si sceglie di trasformare l'Italia nel principale equipaggiatore militare di un'area poco stabile, subordinando la nostra politica estera agli interessi dei complessi industriali militari. A smentire la narrazione degli investimenti a beneficio del Paese sono i contenuti stessi degli accordi, poi farò degli esempi, commerciali ed industriali siglati a margine del vertice, che sono il vero cuore dell'accordo in realtà. Assistiamo a una vera e propria delocalizzazione produttiva a scapito dell'occupazione del know-how nazionale. L'esempio più palese è la joint venture tra Leonardo ad Ain Arnat Setif, dove la maggioranza delle quote, 51%, è stata ceduta al Ministero della Difesa algerino per creare il secondo polo globale di produzione di elicotteri del gruppo Leonardo fuori dall'Italia, trasferendo in loco linee di montaggio, manutenzione e sviluppo tecnologico. E non si tratta di un caso isolato, perché c'è anche la joint venture, ad esempio, tra Sigit S.p.A. e la holding algerina ACS, che prevede la costruzione di un nuovo stabilimento per produrre componenti in gomma e termoplastici destinati a rifornire l'impianto locale di Stellantis, impianto di cui parlerò dopo. E i progetti navali con Fincantieri prevedono lo sviluppo e l'ampliamento del cantiere navale algerino di Annaba per consentire all'Algeria di fabbricare autonomamente un'ampia gamma di unità navali. Anziché tutelare e rilanciare siti produttivi sul territorio nazionale, si incentiva la delocalizzazione di impianti, competenze, posti di lavoro all'estero, mascherandola da cooperazione allo sviluppo. Per non tacere, appunto, come dicevo in principio, sulla compressione dei diritti umani e del dissenso. Mentre le istituzioni italiane celebrano la cooperazione e la sicurezza, il pattugliamento delle aree SAR e il blocco dei flussi migratori, il nostro governo stende un velo di silenzio sulla progressiva compressione delle libertà fondamentali e dei diritti umani in Algeria. La profonda dipendenza del gas naturale algerino, diventata la prima fonte di approvvigionamento energetico per l'Italia, ha privato il nostro paese di una qualsiasi autonomia critica. Si preferisce quindi ignorare la criticità dello Stato di diritto, le restrizioni alla società civile e la chiusura degli spazi di dissenso politico nel paese nordafricano, pur di blindare i rubinetti del gas e le commesse militari. È un cinismo diplomatico che svuota di valori principi costituzionali ed europei sulla promozione dei diritti umani. Vorrei fare qualche piccolo esempio, perché è proprio a margine di questo accordo che sono stati fatti poi gli accordi industriali. Ce ne sono circa 34, una bella tabella densa. Ne cito alcuni sono anche molto positivi, ad esempio quelli sull'agroindustria di Bonifiche Ferraresi, che sarebbero da supportare e che, non potendo fare un voto diciamo per parti separati, ci vieta di votare quelle parti che sono pur positive, bisogna ammetterlo. Stellantis chiede, tramite una lettera di intenti, di rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo nel paese. Poi ci sono problemi a Pomigliano e da altre parti del paese italiano, fa niente, noi qua in Italia licenziamo e apriamo in Algeria. Poi c'è un progetto di ampliamento di un impianto dedicato alle piastrelle ceramiche di grande formato, quindi avanti, portiamo, delocalizziamo le nostre industrie, diciamo quelle di pregio, e le portiamo in Algeria. C'è la farmaceutica, c'è un'intesa per la fornitura di veicoli a due ruote. In pratica, appunto, in nome della fornitura di gas, noi portiamo le nostre fabbriche in Algeria e tutto il nostro know-how. Non possiamo votare a favore di questo accordo. Grazie.
1: Grazie senatore Marton. Senatrice Pucciarelli.
2: Grazie Presidente. Ma io al collega che mi ha preceduto, il collega dei 5 Stelle, ricordo che
8: Stefania Pucciarelli della Lega.
2: Questo accordo di cooperazione risale al 2003. Quindi, se ci fossero state obiezioni, forse avrebbero già potuto disconoscerlo oppure chiuderlo nel momento in cui loro erano al governo. E quindi non mi sembra che ciò è avvenuto, ma anzi, ricordo molto bene nel 2022, quando a seguito dello scoppio dell'invasione russa vi fu una missione lampo proprio in Algeria, effettuata dall'allora ministro degli affari esteri Di Maio, proprio per l'approvvigionamento di gas che doveva servire alle famiglie italiane, doveva tutelare le imprese proprio da questa guerra e con la difficoltà di approvvigionamento del gas. Lei, collega, ha parlato di cinismo diplomatico. Io invece parlo di quello che è il volta gabbana della politica, che è il Movimento 5 Stelle, che quando è al governo di fatto fa delle politiche, quando è all'opposizione disconosce quello che ha fatto quando è al governo. Ma ci sta, oramai siamo abituati al vostro trasformismo. Io parlo della ratifica e molto probabilmente, collega, se avesse avuto voglia di leggere, forse la conoscerebbe, forse oggi sarebbe convinto anche lei di votarla, perché questa ratifica consolida un rapporto appunto di cooperazione che esiste dal 2003 con l'Algeria. Algeria che è un asset strategico per la sicurezza del Mediterraneo allargato, Algeria che oggi è il principale fornitore di gas naturale dell'Italia, dopo appunto la fine delle importazioni russe, ed è un partner chiaro e un partner chiave nel contrasto al terrorismo e alla criminalità che arriva dal Nord Africa. Quindi stabilizzare questo accordo ci consente di poter essere più tranquilli proprio sul tema dell'approvvigionamento del gas, ci consente di poter avere un quadro di cooperazione militare bilaterale anche in vista di quelli che sono i prossimi possibili sviluppi industriali come la cantieristica navale, l'elicotteristica, e risponde all'interesse nazionale, cosa che vi è molto sconosciuta perché lo abbiamo visto in diverse occasioni. Quindi come gruppo Lega convintamente voteremo questo provvedimento, voteremo questa ratifica per mettere appunto a riparo gli interessi nazionali, perché tutti parlano di energia, di approvvigionamenti e quant'altro, però vorrei capire dove, secondo la sinistra, dovremo approvvigionarci per mantenere in sicurezza le nostre famiglie. Grazie.
1: Grazie senatrice Pucciarelli. Senatore Alfieri.
3: Sì, Presidente, solo per annunciare il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.
1: Grazie senatore Alfieri. Senatore Barcaiuolo.
4: Grazie Presidente, ma io credo che accordi come questo tipo non possono che essere valutati positivamente.
8: Fratelli d'Italia.
4: Io resto convinto che il Mediterraneo resta un lago in cui l'Italia debba essere protagonista. I rapporti con i paesi rivieraschi del Mediterraneo vanno consolidati. Credo che l'Algeria, come altri paesi rivieraschi mediterranei, debbano consolidare il rapporto con l'Italia a tutti i livelli e quindi anche a livello militare. Credo che qualcuno, giustamente, anche dall'opposizione, ha fatto notare che la collocazione geopolitica dell'Algeria degli ultimi anni è stata una collocazione probabilmente non sempre rivolta verso l'Occidente. Credo che noi dobbiamo essere capaci di essere calamita nei confronti di stati come l'Algeria. Credo che un accordo di questo tipo vada esattamente in questo senso. Credo altresì che se aziende italiane possono ricavare eventuali benefici da accordi di questo senso, non si può che guardare questo accordo con ancora maggior favore. Dopodiché io ho rispetto su chi sostiene, probabilmente nemmeno a torto, perplessità rispetto al rispetto dei diritti civili in Algeria. però mi chiedo se coloro i quali hanno sollevato queste questioni sono gli stessi che hanno sostenuto un governo che con la Via della Seta ha completamente dimenticato i diritti civili in Cina. Allora, credo che quando si guarda la politica estera bisogna guardarla con un'unica bussola, che è quella dell'interesse nazionale, in cui sì, bisogna sollevare questioni che riguardano anche i diritti civili, ma per favore con un pochino meno di ipocrisia rispetto agli accordi che sono stati fatti. Quelli fatti col gas sicuramente ne sono un'ulteriore testimonianza rispetto a quei governi di sinistra, Letta, Renzi, Gentiloni, eccetera, che avevano legato l'Italia mani e piedi al gas russo senza riuscire a differenziare, perché il tema non era potersi rifornire anche ovviamente di gas a est dalla Russia, ma era la miopia di non essere riuscita a differenziare. Questo è quello che questo governo sta facendo con l'Algeria, con l'Azerbaigian, grazie al TAP che qualcuno continuava ostinatamente a ostacolare, e quindi credo che un accordo con questo tipo rende più forte l'Italia e la rende più mediterranea ancora, che credo che sia il nostro vero orizzonte. Grazie.
1: Grazie senatore Barcaiuolo. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero 1938. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. Il relatore è sempre il senatore Menia e ha facoltà di parlare.
5: Grazie Presidente, i temi li ha già illustrati nel titolo in realtà, ma qua specifichiamo che, come si diceva in precedenza, ci occupiamo oggi soprattutto di cose che ci riguardano da vicino, quindi poco fa dedicavamo la nostra attenzione all'Algeria, quindi alla sponda sud del Mediterraneo, adesso guardiamo invece alla sponda orientale dell'Adriatico. Di fronte abbiamo l'Albania, paese al quale tra l'altro siamo legati per innumerevoli vicende sia storiche sia geografiche eccetera, ma è chiaro che in questo piccolo grande lago italiano c'è un interesse che questo governo, devo dire, tra l'altro ha rafforzato, insomma, alcuni vedono anche come paradossale questa intesa che si è stabilita tra il governo italiano e un governo di destra rispetto all'altra parte dell'Albania, in cui Edi Rama si proclama sempre orgogliosamente socialista. Eppure questo piccolo miracolo si è costituito in questo accordo. Italia ed Albania puntualizzano una serie di settori di collaborazione, sono 13 in particolare, adesso io cercherò di illustrarle anche velocemente le questioni che si affrontano. L'accordo, quindi, dicevo, si inquadra in questa cornice di relazioni politiche, economiche e commerciali che legano l'Italia e l'Albania, ed è in particolare l'obiettivo e quindi il rafforzamento della cooperazione bilaterale diverse questioni. Sono aree di pubblico interesse, si parlava di assistenza sanitaria, di energia, di ambiente, di sicurezza, di difesa, gestione delle migrazioni, istruzione, innovazione, a diaspora pure. L'accordo è composto di un preambolo e di sette articoli. I settori prioritari però vengono individuati subito in 13 diversi paragrafi che io velocemente andrò ad illustrare. Il primo, nel dettaglio, le parti si impegnano in relazione al comparto dell'energia. Qua siamo al paragrafo 1 dell'articolo 1. Il riferimento va soprattutto alle energie rinnovabili, alla elettrificazione, all'efficienza energetica, all'uso sostenibile delle risorse naturali e alla promozione della transizione verde. Il 2 è connesso, anche se diverso, sempre con riferimento alla protezione ambientale, alla gestione integrata dei rifiuti. e la cooperazione delle parti viene dunque finalizzata a promuovere la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. Il terzo ambito di cooperazione, quindi articolo 1, paragrafo 3, è relativo al comparto della sicurezza e della difesa. In questo caso vi sono norme che rafforzano la cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa e delle industrie stesse della difesa. Si delinea un quadro stabile di collaborazione istituzionale e industriale, di formazione, ricerca, innovazione tecnologica, rispetto degli obblighi internazionali, cooperazione industriale. Quarto settore di collaborazione è quello della protezione civile ed è finalizzato a promuovere il rafforzamento della cooperazione italo-albanese appunto nel tema, quindi gestione delle emergenze, potenziamento dell'interoperabilità dei servizi, adozione di tecnologie avanzate. Il quinto si riferisce alla cooperazione migratoria, qui tutti sanno e molti ne parlano, si concorda di rafforzare appunto il contrasto dell'immigrazione irregolare, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani, impegnandosi anche a una collaborazione, il partenariato e via dicendo. Il sesto ambito di cooperazione è riferito invece alla giustizia e agli affari interni, impegno ad una reciproca assistenza legale nella lotta contro la criminalità organizzata e transnazionale, il terrorismo internazionale, il riciclaggio, il traffico illecito di esseri umani. Settimo argomento è quello di collaborazione per ciò che riguarda le infrastrutture. L'impegno quindi è a promuovere la costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, autostradali, aeroporti e porti, nonché la infrastrutturazione digitale. A proposito della sanità, invece, l'argomento è trattato dal paragrafo 8, come è ovvio qui l'obiettivo è quello del miglioramento della qualità e dell'accessibilità ai servizi sanitari. Al nono paragrafo, il settore agroalimentare, anche qui vi è l'intesa di una cooperazione maggiore tra Italia ed Albania che promuova la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione dei mercati. Al decimo, il settore del turismo, anche in questo caso si mira ad una promozione comune di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato. Per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca e la competitività economica, siamo all'articolo, al paragrafo 11, sempre l'articolo 1, al dodicesimo ci si dedica all'istruzione, quindi promozione della lingua e della cultura anche tra i giovani immigrati, attività educative congiunte, sviluppo di l'obiettivo di incrementare la mobilità e il reciproco riconoscimento delle qualifiche scolastiche e la internazionalizzazione dei sistemi. Da ultimo, iniziative per promuovere il coinvolgimento della diaspora e gli scambi culturali. L'accordo disciplina quindi poi il quadro dell'infrastrutturazione, l'attuazione dei progetti di cooperazione, prevedendo la responsabilità di ciascuna delle parti nella selezione degli enti pubblici o privati. Questo era sostanzialmente il quadro. Da aggiungere direi che ci sono ulteriori articoli dell'intesa bilaterale dove vengono disciplinate le modalità di gestione delle informazioni classificate scambiate dalle parti e poi la promozione di un comitato congiunto, ma qua andiamo nel tecnico specifico. Il disegno di legge, per concludere, consta di 4 articoli. Il terzo è quello che reca la clausola di invarianza finanziaria inevitabile per l'attuazione del provvedimento. Non ci sono ovviamente profili di incompatibilità né con la normativa internazionale né con l'ordinamento internazionale.
1: Grazie senatore Menia. Anche qui non ci sono iscritti in discussione generale. Chiedo al governo se intende intervenire. No. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione il senatore Bassi. Prego.
8: Chiedo il nome del gruppo PD il voto elettronico su questo articolo. Grazie.
1: Quindi la votazione sarà elettronica. Pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Apriamo la votazione. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Ah, scusatemi, no, annullo perché qui non c'era stata richiesta di voto elettronico, quindi questa è votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto e do la parola al senatore Borghi. No, non c'è il senatore, sempre Scalfarotto. Perfetto.
6: Grazie, Presidente. Sì, per annunciare il nostro voto contrario, innanzitutto perché si tratta di un accordo che copre l'universo mondo e non c'è una lira, non c'è un euro per tutta questa cooperazione sul turismo, sull'ambiente, sull'istruzione, su tutto quello che ci hanno messo dentro. Lo stesso servizio del bilancio della Camera ha sottolineato questo aspetto e mi sembra il caso di sottolinearlo. Ma vede, però non è questa la ragione principale. La ragione principale è che con questa ratifica sostanzialmente si fa rientrare dalla finestra una cosa che è completamente fuori dalla porta della realtà, che sono i due centri costruiti in Albania, che dovevano essere per i migranti e poi dovevano essere quello che sono rimasti, una cattedrale nel deserto. Io ci tengo a dirlo perché poi anche su queste ratifiche sentiamo cose che sono ovviamente false. Se ci dobbiamo sentir dire in quest'Aula che il problema della diversificazione della dipendenza energetica del gas è stato un problema del governo Renzi, verrebbe da chiedere, e lo faccio attraverso di lei, signora Presidente, al collega Barcaiuolo, quando si cominciò a fare le prospettazioni, si volevano fare le prospettazioni per vedere se c'era petrolio in Italia, per caso il gruppo di Fratelli d'Italia precisamente su quel referendum sulle trivelle come si schierò? Io cerco di ricordare quando abbiamo deciso di fare il TAP, quel gasdotto che porta il gas dall'Azerbaigian e che oggi serve al 10% del nostro fabbisogno e molti dicono che andrebbe raddoppiato, mi faccia ricordare qual era la posizione di Fratelli d'Italia, che non me la ricordo bene, loro che cercano la diversificazione. Quando il governo Draghi andava a cercare il gas in posti come in Algeria, e a onor del vero bisogna dire col ministro degli esteri Di Maio, qual era la posizione di Fratelli d'Italia? Mi faccia ricordare se il Fratelli d'Italia era in maggioranza o se non è rimasto unico partito fuori dal governo anche quando il paese aveva bisogno di un governo che ci aiutasse a uscire dalla pandemia. Oggi sentir dire queste cose in quest'Aula dal collega Barcaiuolo, mi perdoni, mi perdonerà anche il Presidente Rama se mi faccio una piccola digressione, credo che vada puntualizzato. Lo dico perché vorrei poi sentire la dichiarazione dei colleghi di Fratelli d'Italia, perché dal collega Menia, dal relatore, non ho sentito niente, di capire di questi benedetti centri che fine faranno, perché che mi risulti in questo accordo quinquennale sulle migrazioni abbiamo stanziato 650 milioni degli italiani e dovevano essere centri che dovevano ricevere fino a 36.000 persone all'anno. Che risulti dai dati a luglio 2026, sono entrate 635 persone in questi centri, che se la matematica non è opinione, 650 milioni stanziati, 635 ospiti, ogni ospite ci è costato più di un milione, è costato agli italiani più di un milione a testa. E poi centri che occupano la nostra polizia quando la sicurezza in Italia è abbandonata a se stessa e questi poliziotti farebbero molto meglio nelle stazioni delle nostre grandi città che a spendere soldi poverini e a non far nulla in Albania. Centri che hanno ospitato a un certo punto addirittura tre forze dell'ordine, c'erano i poliziotti, poi c'era addirittura era stata approntata una piccola prigione con un direttore che veniva dal Ministero della Giustizia e addirittura la polizia penitenziaria che era lì a fare come il deserto dei Tartari di Buzzati, cioè non succedeva niente. E allora, signora Presidente, qui ci si intestardisce a far funzionare qualcosa che non funziona. Io voglio ricordare che lo stesso ministro degli esteri albanese a un certo punto ha detto: ma quale replica di questo accordo? Poi il presidente Rama, come al suo solito, la sua galanteria ci ha messo una pezza, ma la verità è che anche gli albanesi si stanno rendendo conto che questo affare non è propriamente un affare. E allora, con grande convinzione e ricordando agli italiani che noi abbiamo ancora questi due centri vuoti, che sono poi alla fine stati trasformati in CPR, ma che costano 10-15 volte quello che costano i CPR in Italia, anche soltanto per il vitto e l'alloggio delle forze dell'ordine che sono lì, ecco, io vorrei ricordarlo a tutti e spiegare che il nostro voto contrario è un voto di giustizia davanti a uno spreco colossale assunto in spregio di tutte le norme internazionali, che non sta cavando un ragno dal buco, che sta paralizzando le nostre forze dell'ordine. E quindi è bene che questo Parlamento dica chiaramente e in modo categorico un no a questa ratifica di accordo.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Magni.
7: Grazie Presidente. Il nostro voto su questo cooperazione e sarà contrario. Ci troviamo di fronte a un'intesa che mette tutto di più: sanità, energia, ambiente, istruzione, innovazione, un elenco enorme di obiettivi senza una lira, senza un euro. Allora, diciamolo con semplicità, non è che si parla di sanità, di scuola, perché per fare queste cose servono i quattrini. La cosa più importante è che emerge che sostanzialmente, molto più concreto, e sono i capitoli sostanzialmente legati all'immigrazione e alla cooperazione militare. Qui emerge la vera, diciamo, il vero fallimento della politica del governo Meloni. I numeri raccontano un fallimento clamoroso. Veniva detto adesso, abbiamo di fronte centri, sono trasformati centri che in CPR che costano 150.000 euro per ogni persona, cioè 10 volte in più di quello che si spende in Italia, cioè in sostanza, perché si sono stanziati 670 milioni in questa direzione. Ora, quindi il risultato sostanzialmente è un risultato fallimentare, questo lo dovete ammettere, è anni che è in piedi e alla fine, ma è fallimentare perché? Perché, come voi sapete, sostanzialmente esiste uno Stato di diritto e quindi se si pensa di trasferire le persone in Albania, e poi giustamente i giudici hanno chiesto e sono intervenuti per far rispettare le norme del nostro paese, alla fine bisogna portarli indietro. Le uniche persone che rimangono in Albania sono ovviamente la polizia, gli agenti, le persone di servizio. Però il problema è che manca, rispetto a questo discorso che avete fatto voi, ad esempio, avere il diritto da parte delle persone di fare le domande di asilo, e quindi in questo caso trasformare, cioè in pratica sostanzialmente, la difficoltà di avere vicino le persone che gli devono dare accoglienza. Ora, se voi pensate, continuate a pensare a queste cose, e poi, come tutti voi sapete, in tutte le città i nostri gli emigrati fanno le file, ci sono i comuni sono senza soldi, le impossibilità a dare risposta alla domanda di asilo, e quindi ci sono file interminabili che creano delle difficoltà, che creano dei problemi alla cittadinanza, ma a loro stessi in particolare. Quindi i soldi spendeteli in Italia per affrontare il problema dell'emigrazione, cerchiamo di affrontarlo qui il problema dell'emigrazione, anche perché, parliamoci chiaro, voi sbandierate di aver fatto chissà quanti rimpatri. Nel triennio 2023-2025 i rimpatri effettuati sono stati circa 12.500. Nel triennio precedente sono state 19.000. Quindi in sostanza, cioè, voi che avete aggredito questo tema pensando di trasferire il problema dal nostro paese a un altro paese, il problema non l'avete risolto, anzi sono aumentati i problemi. Nello stesso tempo abbiamo speso e spendiamo delle risorse che si possono utilizzare nel nostro paese. Ovviamente poi c'è sempre un fatto che riguarda la centralità. Gli uomini soccorsi in mare sono stati portati con forza in quella realtà. Però sono portati senza avere avuto la possibilità di avere controlli, anzi controlli molto sommari, in pochissimo tempo. E voi sapete benissimo che la vulnerabilità delle persone non si vede a prima vista, perché queste persone hanno subito torture, violenze, tratta, traumi gravissimi durante il viaggio, e per riconoscerci vuole tempo, per riconoscerci vuole tempo, per avere tempo ci vogliono le persone adatte che siano in grado di ascoltare, cioè, e quindi essere preparati in questa direzione. Tutto questo invece non viene affrontato, perché si pensa di nascondere il problema dell'immigrazione pensando di trasferire dagli occhi degli italiani, diciamo, li portiamo in Albania. Intanto vorrei sottolineare che la Costituzione italiana non è che la mettete su una nave e la spostate di là dell'Adriatico, perché comunque la Costituzione rimane, quindi questo è il dato fondamentale. E il capitolo sicurezza, cioè, quindi in sostanza continua a esserci un problema, perché certo l'immigrazione è un problema che va affrontato seriamente, io non voglio sottovalutarlo. L'unica cosa che non funziona di come lo affrontate voi è pensare di nasconderlo e di trasferire persone senza che abbiano la possibilità di esercitare i propri diritti, che diciamo che è quello che ho cercato di spiegare prima. Quindi queste sono le ragioni. Dato vero che avete speso un sacco di soldi, altro che modello europeo, in questi anni è dimostrato che è un fallimento europeo, e quindi nessuno sta seguendo su questo terreno. E poi infine la questione della sicurezza, cioè qui c'è anche un capitolo sulle questioni militari. Ora noi pensiamo che andrebbe molto generico, non c'è ad esempio come saranno finanziati i programmi, quali attività industriali saranno favorite, quali controlli avrà la possibilità di fare questo Parlamento. Cioè non possiamo accettare un accordo così ampio e generico che diventi un contenitore quale fare entrare nuovi affari militari senza un vero confronto pubblico. Per Alleanza Verdi Sinistra la cooperazione internazionale dovrebbe significare sanità, istruzione, lavoro dignitoso, tutela dell'ambiente, energia pulita e sviluppo sostenibile. Non dovrebbe servire a costruire carceri per migranti fuori dall'Italia o alimentare il commercio delle armi. Per questa ragione noi voteremo contrariamente.
1: Grazie senatore Magni. Allora, senatore Marton.
0: Grazie signora Presidente. Allora, annuncio immediatamente il voto contrario a questa ratifica. E intendo chiarire fin da subito che la nostra opposizione si fonda unicamente su ragioni e scelte politiche, senza scalfire minimamente il profondo rispetto e l'affetto verso l'Albania e il suo popolo. La storia tra Italia e Albania è fatta di legami culturali, economici, umani autentici, rafforzati da una comunità albanese nel nostro paese che rappresenta una straordinaria storia di integrazione. E proprio per questo valore storico riteniamo che un partenariato strategico meritasse una visione alta, coerente, equilibrata, anziché essere assoggettato ad esigenze di propaganda elettorale. La prima fondamentale ragione del diniego risiede proprio nel modello di cooperazione proposta. All'articolo 1, paragrafo 3 dell'accordo, attribuisce un rilievo strategico alla cooperazione militare, spingendosi ben oltre l'addestramento e prevedendo espressamente la produzione e coproduzione di armamenti, munizionamento, equipaggiamenti e navi militari, con la promozione di trasferimenti e delocalizzazioni industriali. Esattamente la stessa cosa, la stessa strategia perseguita con l'Algeria. E qui mi corre l'obbligo, Presidente, di dare, diciamo, un'interpretazione e di una risposta ai colleghi che mi hanno preceduti nella precedente ratifica. La collega della Lega ci ha accusato che, una volta stati al governo, se l'accordo del 2003 del primo governo Berlusconi non ci fosse piaciuto, avremmo dovuto eliminarlo, avremmo dovuto sostituirlo, abrogarlo, avremmo dovuto fare qualcosa in merito. E io credo lei abbia avuto un problema uditivo, perché io non ho contestato l'accordo con l'Algeria di allora, ma ho detto che siccome in questo accordo si prevedono degli accordi industriali che prevedono delocalizzazioni, e siccome in misura ridotta ce ne sono anche di positivi, io non posso votare a favore perché ovviamente si delocalizza. Non è tanto la situazione dell'Algeria a darmi problematica, ma proprio la delocalizzazione che è intervenuta nel 2024, 2025, 2026 addirittura. Quindi non è questione del 2003, 2004, 2021 quando governavamo, ma è attuale. E inseguire la storia applicando il modello storico del 2003 a oggi non fa onore all'intelligenza della collega, che io peraltro stimo. Inoltre ha anche accusato il Movimento 5 Stelle di non aver fatto nulla, o meglio, questo è stato il senatore Barcaiolo, dicendo che il Movimento 5 Stelle non ha fatto nulla per cercare alternative all'approvvigionamento di gas. Fatto salvo che la collega della Lega ci ha detto esattamente il contrario, che il collega Di Maio era andato in primis a fare accordi con l'Algeria. Io capisco di questa schizofrenia in maggioranza, che pur di attaccare il Movimento 5 Stelle si dice tutto è il contrario di tutto. O è Di Maio che è andato in Algeria o non è Di Maio che è andato in Algeria. O siamo stati noi a fare gli accordi per il gas o sono stati gli altri. Delle due l'una, non si può attaccare una persona per aver fatto e non aver fatto una cosa. Quindi mettetevi d'accordo e vado avanti. Noi crediamo fermamente che la pace e l'amicizia tra i popoli non si misurino dalla capacità di produrre strumenti di guerra. Un vero partenariato tra paesi e amici si deve costruire investendo sulle persone, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla salute, sulla tutela dell'ambiente. E la conoscenza e il progresso sociale devono venire prima degli apparati di difesa e della deterrenza militare, che invece sono atti a distruggerle queste cose. Questo è un principio basilare. Poi veniamo all'ambito migratorio. L'accordo richiama l'attuazione del protocollo bilaterale del 6 novembre del 2023. Noi in commissione ve l'abbiamo detto più volte, quell'accordo non è un accordo buono. Intanto si devono salvare le persone in acque internazionali e non le puoi portare in Albania direttamente, ma le devi portare prima in Italia, fargli iniziare il procedimento, dopodiché puoi portarle in Albania laddove ne avessero, diciamo, l'obbligo di farlo, fatto salvo poi doverli riportare in Italia perché non ci sono gli strumenti per i mediatori culturali o perché semplicemente facciano istanza di verifica del procedimento e quindi li riportate in Italia. Allora, continuare a fare i taxi e riempire due canili, li definì il senatore Renzi, con 40 persone o 600 in questi anni a fronte di quasi un miliardo di euro, a noi sembra uno sperpero di soldi. Fatto salvo poi sentirvi costantemente del super bonus, banchi a rotelle, eccetera, eccetera, che voi per primi avete prorogato nell'arco degli anni. Ma vabbè, tant'è, la vostra visione, questa è. Dal punto di vista economico, al gestionale, ve l'abbiamo appunto detto, 670 milioni, 630 persone, diceva prima il senatore Scalfarotto. A noi sembra folle. Il disegno di legge stabilisce anche la clausola di invarianza finanziaria e io leggo dal dossier del Senato che sono previste la costruzione di piattaforme di comunicazione dedicate, canali televisivi e digitali al fine di rafforzare l'identità. E mi chiedo, con quali soldi? Con quali soldi? La collega dice probabilmente Mediaset andrà a investire in Albania, saranno un po' anche affari loro dove investire. Dicevo, ci sono 13 settori di intervento, dall'energia alla salute, dall'infrastruttura all'innovazione e a costo zero. E quando uno strumento internazionale pretende di ricomprendere tutto senza stanziare risorse dedicate, finisce per smarrire qualsiasi priorità. Cooperare davvero significa individuare obiettivi precisi e finanziarli, non stilare dichiarazioni di intenti a invarianza di bilancio. Io la chiamo ipocrisia. Voi chiamatela come volete, cooperazione, chiamatela come volete, ma di fatto è ipocrisia e mandare fumo negli occhi agli italiani. Mentre il paese e i cittadini vi chiedono a gran voce investimenti strutturali nei servizi essenziali quali la sanità pubblica, la tutela del lavoro e le infrastrutture interne, assistiamo a una politica estera di bilancio focalizzata sul definanziamento dei servizi sociali a favore dei grandi contratti dell'industria della difesa. E torniamo sempre lì, la vostra grande, grandissima passione, la difesa e l'investimento sulle armi. Ogni singolo passo che state facendo da 4 anni a questa parte è armi, armi e armi. E poi dite che arrivare al 5% sul PIL dell'investimento sulla difesa per la NATO è semplicemente uno 0,5% all'anno da qui ai prossimi 10 anni, che ho sempre tradotto in tutti gli interventi che ho fatto in si trasformeranno da qui a 10 anni a 100 miliardi in più all'anno in armi. Fate voi i conti, cari cittadini che ascoltate fuori da quest'aula, se sia sostenibile o se credete alle favolette che vi raccontano che non ci saranno tagli alla sanità, alla scuola e a tutto quello che è il sociale. Il nostro voto contrario non è dunque un atto contro il popolo albanese, ma il fermo rifiuto di questa specifica

0: di aver ricordato la visita allora dell'ex ministro Di Maio, corso in Algeria a seguito dell'invasione russa per effettuare accordi sull'approvvigionamento di gas, è una cosa che è una notizia avvenuta, e io posso capire che oggi ci si possa anche interrogare. Innanzitutto non si vota contro, visto che, ripeto, l'accordo è sempre stato rinnovato anche con il favore dei 5 Stelle. Ma il problema, collega, è che lei ha fatto riferimento al dubbio su quello che è il tema dei diritti umani, quindi non è che ci svegliamo oggi rispetto a quello che è la situazione in Algeria, perché quello che è oggi il paese, quello che oggi è l'Algeria, lo era anche nel 2022. Quindi oggi quello che è cambiato è il fatto che voi siete all'opposizione. Punto, non c'è altra giustificazione, e questo si chiama opportunismo politico. Grazie.
1: Grazie senatrice Bucciarelli. Senatore Alfieri.
2: Sì, grazie Presidente. Per esprimere il voto contrario del Partito Democratico a questo provvedimento, che è abbastanza inusuale, perché è un accordo che comprende tantissime voci diverse, tantissime categorie di investimenti, di progetti, di iniziative, e poi basta guardare alla voce copertura per capire che c'è qualcosa che non va. Si parla di invarianza finanziaria rispetto a un accordo che dovrebbe cambiare completamente i connotati della collaborazione fra Italia e Albania. La verità è che strumenti simili non vengono utilizzati per costruire una cornice dentro il quale muoversi nel fare poi accordi, costruire iniziative, protocolli. Si usa lo strumento dell'MOU, del Memorandum of Understanding. Lì sì che è compatibile con la clausola di invarianza. E in effetti, se andiamo a vedere, lo stesso servizio di bilancio, quindi non le opposizioni, ha messo in evidenza come ci siano delle contraddizioni rispetto alla previsione di una serie di interventi che costano e che non sono coperti dalla legge di bilancio. In altri accordi simili, seppure più circoscritti, prevedono una copertura finanziaria importante, cospicua. E quindi non si capisce perché. Tra l'altro si prevede un comitato congiunto, comitati congiunti che in tutti gli accordi sono onerosi, perché prevedono comunque delle missioni con dei gettoni di presenza, cosa che non è previsto nella copertura. E qui siamo alle motivazioni tecniche. Quindi, perché utilizzare uno strumento così impattante come l'accordo, che richiede appunto delle coperture finanziarie importanti, quando coperture non ce ne sono? Perché? Il motivo è molto semplice. Arriviamo alla valutazione di tipo politico. Questo accordo serve per dare ulteriore copertura al protocollo firmato il 6 novembre del 2023 sulla famosissima ormai esternalizzazione dei confini per quanto riguarda le politiche migratorie. E quindi basterebbe questo per dire il Partito Democratico è contrario, perché conferma dentro questo accordo la maggioranza di voler perseguire un modello completamente sbagliato, ultracostoso, inefficiente, che ha dimostrato di non funzionare e di essere in qualche modo in contrasto con le direttive europee. Non col patto complessivo, il patto ormai ha sdoganato l'idea delle esternalizzazioni dei confini, ma su singoli aspetti molto delicati di tutela dei migranti o comunque dei cittadini e delle cittadine che si trovano ad avere a che fare con la giustizia italiana, con la polizia italiana. Quello strumento è estremamente costoso, perché le stesse cose che vengono fatte in Italia devono essere fatte all'estero, e quindi la polizia di frontiera, l'aliquota della sanità di frontiera, i cancellieri, gli operatori della giustizia, se gli avvocati chiedono di andare, e quindi non basta solo farlo online perché le direttive chiedono espressamente di poter dare assistenza alle persone in loco, servono i mediatori culturali perché queste persone arrivano da un viaggio terribile, psicologi, e tutto questo costa, e costa maggiorato con le indennità, quindi non funziona.

0: Ha ricordato le cifre prima il collega Scalfarotto, arriviamo addirittura a 800 milioni se ci mettiamo i costi di costruzione, i costi dati al governo albanese per costruire le case delle guardie di sicurezza esterna, perché la parte esterna viene garantita in termini di sicurezza da funzionari di polizia albanese. A me è impressionato, in uno degli incontri che abbiamo fatto, l'allora ambasciatore italiano, gli chiedevamo: ma come hanno visto gli albanesi questo tentativo di esternalizzare i confini da parte dell'Italia, di portiamo i migranti? Ah no, sono contentissimi, anzi ne vogliono fare degli altri, ci credo, perché è un'occasione di business incredibile, gli diamo un sacco di soldi e intorno a questi centri crescono anche delle attività collaterali. E quindi alla fine 800 milioni, 125 milioni annui per la gestione. Voi sapete quanto costano i circa 10 CPR in Italia? 20 milioni l'anno. 20 milioni l'anno per 10 CPR, noi lì ne facciamo uno e siamo alla cifra di 125 milioni. Quindi noi possiamo discutere se siamo d'accordo o non siamo d'accordo sul patto per le migrazioni, sulle esternalizzazioni dei confini, ma almeno possiamo essere d'accordo che è un enorme spreco di risorse dei contribuenti italiani? Almeno su questo? 125, 1, 20 milioni per 10 CPR. Quindi è un'operazione demagogica che fate speculando sulle paure e le ansie dei cittadini e delle cittadine italiane. E quindi questo strumento, che inserisce ancora, tra l'altro con modalità tecniche discutibili, su cui ho chiesto spiegazioni in Commissione Esteri e Difesa e non me ne sono arrivate, anzi nessuno mi ha saputo rispondere come mai in altri casi sono stati usati strumenti differenti, quindi sia per motivi tecnici e soprattutto per motivi politici, noi non possiamo accettare la prosecuzione di un progetto che gioca appunto con le paure, con le ansie e le inquietudini dei cittadini italiani e soprattutto specula su migranti che arrivano da un viaggio terribile, infernale, dove hanno subito molestie, dove hanno subito intimidazioni e dove sono stati incarcerati in veri e propri lager. Da questo punto di vista non è che mi voglio appellare all'umanità, ma almeno al fatto che sono inefficaci, non stanno funzionando e non vanno neanche nel senso di in qualche modo gestire i flussi migratori che è il vostro proposito. Quindi il nostro non può che essere un voto decisamente contrario a questo modo di procedere, scorretto nello strumento e inumano nel continuare a giocare sulle paure degli italiani.
1: Grazie senatore Alfieri. Senatore Barcaiuolo.
2: Grazie Presidente. Vede, se prima ho detto che il Mediterraneo era un lago, l'Adriatico evidentemente è un fiume, e quindi credo che un accordo che vede così tante materie con una nazione con la quale l'Italia ha il dovere di collaborare anche nella prospettiva di un ingresso
3: italiano
2: nell'Unione Europea, credo che non possa essere vista che in maniera positiva. Ho sentito molti interventi che invece hanno travalicato grande parte del contenuto di questo accordo, ho sentito tante inesattezze, le prego Presidente di spiegare o di rendicontare il collega Scalfarotto che nel 2013 il gruppo di Fratelli d'Italia dall'opposizione votò a favore dell'accordo Italia-Grecia-Albania sul TAP, che la posizione sulle trivelle è sempre stata chiara, è sottoscritto insieme al collega Lisei, Regione Emilia-Romagna, presentò una mozione per la riattivazione dei pozzi attivi e non eroganti nel nostro Adriatico e si spaccò il cosiddetto campo largo su quel documento, non certo il centrodestra. Quindi francamente lezioni di produttivismo da chi sta con chi insomma vede come la decrescita del felice come orizzonte, francamente non le accettiamo. Dopodiché, perdonatemi, sulla vicenda Albania, io ho notato una cosa rispetto al dibattito che in questi anni si è fatto su questo centro, è finita l'ironia sulla frase famosa del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, funzioneranno, perché evidentemente oggi i centri in Albania funzionano e quindi anche questo tipo di ironia avete dovuto terminarla, perché grazie al nuovo regolamento sui rimpatri e grazie a quello che sta accadendo in Albania, oltre 600 trasferimenti negli ultimi mesi e oltre 100 rimpatri, probabilmente il fatto che tutta Europa, governi di sinistra compresi, vedono quel modello come un esempio da seguire, noi prendiamo atto che solo la sinistra italiana non vuole andare in quella direzione per la difesa dei confini esterni di tutta Europa e la collocazione geografica dell'Italia ci mette esattamente in questa condizione. Presidente, chiudo quindi Cercando di dire invece una cosa intellettualmente onesta rispetto ai tanti interventi che hanno preceduto, che invece comprendo le perplessità sulle coperture finanziarie complessive dell'accordo, ma questo è un accordo quadro che andrà evidentemente implementato successivamente. Se questa è la prospettiva, è chiaro che questo accordo non ci può che vedere sicuramente guardarlo favorevolmente, ed è per questo che annuncio il voto a favore del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
1: Grazie senatore Barcaiuolo. Senatore Basso. A nome del gruppo il voto elettronico, quindi pongo. Senatore, in realtà non c'è il capogruppo Boccia in aula, quindi non si può chiedere a nome del gruppo, allora devo chiedere l'appoggio. Ah, c'è? Dov'è? C'è il vicario? Va bene. Allora votiamo con votazione elettronica il disegno di legge numero 2002. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva e permettetemi in chiusura di fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice Valeria Valente e al senatore Stefano Borghesi. Abbiamo un intervento di fine seduta della senatrice Camusso.
3: Grazie Presidente. Il 16 settembre di 4 anni fa veniva uccisa Mahsa Amini. Veniva uccisa, come sicuramente ricorderete, perché c'aveva il velo fuori posto, perché si vedevano dei ciuffi di capelli. Venne uccisa in realtà perché in quel paese continuava a esserci una repressione delle donne, in particolare, che era una repressione che si manifestava attraverso l'impedimento della libertà dei loro corpi e delle loro menti. Il paese reagì. Donna Vita Libertà è un movimento che nasce allora e continua ad essere l'unica forza di resistenza capace di mettere in difficoltà il regime dell'Ayatollah. Ma è stata una generazione che si è mobilitata fin dall'inizio, una generazione che ha saputo successivamente coinvolgere tutto il paese e la popolazione. Una rivendicazione che, partendo dalla libertà delle donne, della libertà del proprio abbigliamento, del proprio modo di essere, del proprio modo di passare il tempo, è diventata in realtà una grande rivendicazione di democrazia e di futuro per il paese. Una rivendicazione che viene pagata a carissimo prezzo dalla repressione. Si calcola che siano 1.008 le esecuzioni che sono state effettuate nell'arco del 2026, di queste 19 in settembre, e sono in gran parte giovani ragazzi e giovani donne che hanno manifestato, che sono scesi nelle strade, che hanno provato a cambiare il loro futuro. Ma dobbiamo anche sapere che bisogna continuare a sostenere questo movimento, che è messo ulteriormente in difficoltà da una guerra che è stata scatenata nei confronti dell'Iran, da una guerra che non rispetta il diritto internazionale, che ha cercato di strumentalizzare il fatto che si voleva liberare quel paese da un regime, ma che in realtà sta rendendo più forte il regime iraniano nella repressione dei movimenti. Infatti, il nome della protezione del paese dall'aggressione esterna, la repressione si è fatta sempre più forte. Per questo credo tutti e tutte dovremmo continuare a dire donna vita libertà, non una parola di meno, non una parola di più.
1: Grazie per questo intervento, senatrice Camusso. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 10. L'ordine del giorno reca interrogazioni e il pomeriggio interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale 12:57 minuti e ci fermiamo qui per il momento con l'ascolto dei lavori parlamentari, che riprenderemo alle 15 con il question time del Senato, che seguiremo in diretta. Adesso invece vi vogliamo far ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e sentirete in apertura la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.
6: Cari colleghi, gentilmente vi chiedo di prendere posto, grazie.
7: So good morning.
6: Buongiorno.
7: President von der Leyen.
6: Presidente von der Leyen, cari colleghi, do il benvenuto al primo ministro canadese Mark Carney, grazie per la sua presenza qui quest'oggi con noi.

0: they haven't heard you giving your speech yet, so.
1: E non ha ancora tenuto il suo discorso. Non vediamo l'ora di ascoltare il suo discorso domani. Quest'oggi, cari amici e colleghi, quest'oggi è un momento per analizzare in maniera onesta la posizione dell'Europa. Dobbiamo decidere quale tipo di Europa noi si voglia e dobbiamo trovare il coraggio di plasmare questa Europa. La nostra unione è sempre andata avanti perché c'è stata la volontà delle persone di fare un salto in avanti nel momento in cui i tempi lo richiedessero, per trasformare le incertezze in possibilità. I cittadini si aspettano un'unione che faccia di più per proteggerli, per sostenerli e per incentivarli nel proprio operato. Più risposte per la competitività, per la sicurezza, sugli alloggi accessibili, sui lavori di qualità, sul clima, sulle frontiere. I cittadini vogliono che noi si sia alfieri di un'Europa dei valori, dove non si chieda scusa e si esprima una luce senza scuse nel mondo, dove si possano pagare le proprie fatture, dove si possano potenziare le start-up, vivere in libertà, amare chi si decide e si voglia amare, e essere chi si voglia essere, dove i giornalisti siano liberi di scrivere, e dove la giustizia e lo Stato di diritto siano la pietra miliare del nostro modus operandi. Vogliono un continente che sappia difendersi meglio, che sostenga l'Ucraina e che tuteli i cittadini online ed offline, e vogliono un'Europa che sia orgogliosa in maniera indipendente, che sia aperta e che abbia un commercio col mondo senza mai ingenuità. Quindi, colleghi, il dibattito di questa mattina e i prossimi giorni possano essere dei momenti in cui si dimostri ambizione circa la nostra direzione futura, con l'enfasi posta sui risultati. Quindi, cara Presidente von der Leyen, prego, a facoltà, cara Ursula.
0: Thank you very much, President.
1: Molte grazie, Presidente Metsola, cara Roberta, Primo Ministro Carney, caro Mark, onorevoli deputati. Era il migliore di tutti i tempi, era il peggiore di tutti i tempi. Con queste parole Charles Dickens descrive l'Europa dei giorni della Rivoluzione Francese. E queste stesse parole sono una descrizione veritiera del mondo in cui viviamo. Ci troviamo ad affrontare cambiamenti che avvengono a una velocità incredibile e sfide senza precedenti. Pertanto, se guardo l'Europa di oggi, ecco come la vedo. Lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora. E lo Stato dell'Unione può sembrare precario come mai prima d'ora. Queste due affermazioni possono sembrare incompatibili, ma sono entrambe vere. Ed entrambe rispecchiano questi tempi eccezionali. Quest'epoca complessa di possibilità grandi e di grandi pericoli, un'epoca nella quale tutti i paesi provano a destreggiarsi. In questo mondo l'Europa ha scelto di tracciare un suo percorso. Questo è il lavoro degli ultimi anni. È ad emergere un'Europa più forte e indipendente. È un'Europa che salvaguarda la propria prosperità, che si affranca dalla dipendenza tossica dai combustibili fossili russi, che è diventata la più grande potenza commerciale del pianeta, che trasforma la sua politica industriale sostenendo nel contempo il modello sociale europeo. È un'Europa più che mai in grado di difendersi, che ha ripensato in modo radicale l'approccio alla sicurezza del proprio territorio, che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l'80% solo negli ultimi 5 anni. È un'Europa di sostegno reciproco, come il sostegno all'Ucraina, impegnata a lottare per il proprio futuro e per la libertà europea, o il sostegno alla Groenlandia, a fronte delle minacce alle quali è stata sottoposta, o il sostegno alle nostre democrazie, bersaglio di droni, attacchi ibridi o alla disinformazione. Tutto questo dimostra una cosa, che l'Europa è al fianco degli europei e che nella gelida fragilità del mondo di oggi solo l'Europa può fornire una vera sovranità agli europei. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, è dunque questa un'Europa di cui possiamo andare molto fieri. Allo stesso tempo siamo tutti consapevoli delle minacce che ci troviamo ad affrontare, con i presupposti e le relazioni del passato che vacillano. Dobbiamo ora fare i conti con un mondo apertamente ostile. Nel nostro continente imperversa una guerra di aggressione territoriale. Altri conflitti sono esplosi nelle vicinanze. La concorrenza globale è plasmata da rivalità per lo sviluppo di capacità industriali e uno scontro tra narrazioni mira a indebolire la fiducia nell'Europa, a paralizzare le nostre democrazie. Ma le preoccupazioni dei cittadini non sono solo legate a queste grandi minacce globali. Gli effetti delle molteplici crisi sono una realtà per molte famiglie europee, non da ultimo gli effetti sul costo della vita e degli alloggi. Il ritmo vertiginoso dei cambiamenti e degli sviluppi tecnologici influisce sui nostri posti di lavoro, sui mezzi di sussistenza e sulla società e ha anche effetti profondi sulla democrazia e sul dibattito politico e pubblico. Lo vediamo nell'ascesa degli estremismi e nel declino delle sfumature, anche nel modo in cui ci relazioniamo tra di noi. Le preoccupazioni reali sono strumentalizzate per creare divisioni tra noi, talvolta dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma il nostro percorso da seguire è chiaro: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Nulla può distoglierci da questo obiettivo. Perché nel mondo di oggi il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. La nostra scelta è quindi chiara. Vogliamo un'Europa forte e dipendente che difenda i propri valori in questo mondo? O vogliamo lasciarci frenare dalle divisioni e dalle dipendenze? Vogliamo unirci intorno all'idea europea che sostiene che insieme possiamo decidere del nostro destino? O vogliamo permettere ai mandatari e burattini manovrati da autori e attori autoritari di compromettere le nostre democrazie? Che si parli degli ultranazionalisti o degli antieuropei, delle ingerenze o della disinformazione da parte della Russia. Il nome può cambiare, ma l'obiettivo è lo stesso. Questi attori disprezzano i valori dell'Europa e vogliono fare a pezzi l'unità europea. Pertanto, non limitiamoci a lottare contro queste minacce, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, l'economia europea ha resistito agli impatti delle guerre in Medio Oriente meglio del previsto e i tassi di disoccupazione sono ai minimi storici. Tuttavia, le pressioni derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e degli oneri finanziari gravano sui cittadini e sulle imprese. Occorrerà operare scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e salvaguardare nel contempo gli investimenti. Rilanciare l'economia europea è quindi la priorità assoluta. Disponiamo di un mercato enorme, di industrie e servizi di prim'ordine, di ampie riserve di risparmi. È una delle principali valute al mondo. Eppure continuiamo a frammentare i capitali, le reti e il potere d'acquisto europei. Motivo per cui all'inizio del mandato abbiamo messo in atto un piano audace: costruire un'economia nella quale l'innovazione e l'energia attraversino le frontiere, nella quale le imprese competano e crescano in tutta Europa e nella quale i risparmi finanzino il futuro. Questa è la logica alla base delle relazioni Draghi e Letta. E insieme continuiamo a conseguire risultati. Ma dobbiamo agire con maggior rapidità. Tutte le istituzioni lo sappiamo. Abbiamo ora raggiunto l'accordo politico sulla tabella di marcia un'Europa un mercato e insieme entro la fine del prossimo anno possiamo e dobbiamo completare questa revisione storica del mercato unico. Nell'economia odierna la rapidità è essenziale. Una singola autorizzazione o un semplice modulo, una connessione alla rete o una decisione di finanziamento, tutti questi elementi possono determinare la destinazione di un investimento, il luogo in cui si creino posti di lavoro. Dobbiamo muoverci molto più rapidamente, motivo per cui presenteremo proposte per accelerare ulteriormente il rilascio delle autorizzazioni. quando si tratta di progetti che sono nell'interesse strategico dell'Europa, dobbiamo accelerarne lo sviluppo in modo esponenziale. E nei casi in cui gli oneri amministrativi rallentano le imprese e le piccole e medie imprese, dobbiamo ridurli. Sapete che le nostre 12 proposte omnibus che abbiamo presentato riducono di circa 17 miliardi di euro all'anno i costi dovuti agli oneri amministrativi. Ma onorevoli deputate e onorevoli deputati, la semplificazione non può essere una strada a senso unico. Ogni livello deve metterci del suo. Da tempo parliamo dei danni causati dalla sovraregolamentazione. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, sì, stiamo facendo del nostro meglio a livello europeo per ridurre la burocrazia, ma credo che ora sia giunto il momento che intervengano gli Stati membri. Se vogliamo conseguire un'autentica semplificazione, abbiamo bisogno anche di un patto contro la sovraregolamentazione. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, l'Europa non può rimanere una potenza industriale se i suoi prezzi dell'energia restano strutturalmente troppo elevati. Quando la Russia ha tagliato le forniture di gas, la nostra reazione non si è fatta attendere. Oggi le nostre fonti di approvvigionamento sono maggiormente diversificate. Abbiamo investito e investiamo nelle energie pulite prodotte internamente, le rinnovabili e il nucleare. Però poi è arrivata la chiusura dello stretto di Hormuz e ancora una volta abbiamo pagato l'amaro prezzo della nostra globale dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Voglio darvi soltanto una cifra. Dall'inizio del conflitto, nello stretto di Hormuz, le importazioni di combustibili fossili ci sono costate 90 miliardi di euro in più, senza che questo aggiungesse una singola molecola di energia. Quindi dobbiamo pertanto intensificare la produzione di energia pulita, a prezzi accessibili, prodotta internamente, che si tratti di rinnovabili o nucleare o di biometano o altre fonti. Ancora, poco importa la tecnologia, l'importante è che questa energia ci renda indipendente e diminuisca i prezzi dell'energia. Per ottenere questa indipendenza serve l'elettrificazione dell'Europa. Puntiamo a raddoppiare la quota di energia elettrica entro il 2040. In questo modo l'Europa potrebbe ridurre di 260 miliardi di euro l'anno i costi delle importazioni di combustibili fossili, ma dobbiamo anche garantire la disponibilità dell'energia elettrica che produciamo. Lo scorso anno abbiamo installato oltre 80 gigawatt di capacità di energia rinnovabile, bene questo, ma una capacità 6 volte superiore attende ancora la connessione alla rete. Che spreco! Per questo motivo abbiamo urgentemente bisogno del pacchetto sulle reti. Dobbiamo investire più rapidamente, dobbiamo accelerare le connessioni alla rete, dobbiamo potenziare lo stoccaggio. In sintesi, elettrizziamo il futuro dell'Europa. È un imperativo. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, possiamo ridurre i prezzi dell'energia, investire, innovare di più, riformare le economie. Ma tutte queste iniziative rischiano di essere vane se le imprese dell'Unione non competono in condizioni di parità. Il nostro disavanzo commerciale con la Cina ha ormai raggiunto 1 miliardo di euro al giorno. Situazione che marca un punto nevralgico. Alcuni affermano che il secondo shock cinese è imminente. Ma la verità è che ci siamo già dentro. Lo si vede nelle comunità e nelle fabbriche in tutta l'Unione. Sfocia nella deindustrializzazione del cuore industriale dell'Europa. Questa situazione è insostenibile ed è per questo che abbiamo avviato un dialogo con la Cina per riequilibrare le nostre relazioni commerciali. Ma ora questo dialogo deve dare i suoi frutti. L'indebolimento della domanda interna comporta che la Cina abbia bisogno del nostro mercato europeo. Pertanto è nell'interesse di entrambe collaborare per trovare soluzioni. Però voglio essere chiara. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riequilibrare le relazioni con la Cina. Le parole sono belle, ma i fatti contano di più.
0: And there is another point.
2: E voglio aggiungere un altro punto. Siamo ancora vincolati da troppe dipendenze pericolose, perché la nostra dipendenza dalla Cina supera l'80% per molte materie prime critiche. Abbiamo fatto tanto, ma non siamo gli unici a tentare la via della diversificazione. Dobbiamo costituire con urgenza delle riserve e acquisirle. Nessun altro può farlo da solo. Ecco perché dobbiamo cambiare prospettiva. Per questo motivo istituiremo una nuova compagnia europea per le materie prime critiche, che ci aiuterà nell'approvvigionamento e nella costituzione di scorte, in base alle esigenze. Parlo di auto elettriche, microprocessori, batterie, tecnologie pulite, difesa e molto altro. Da questo non dipende solo la nostra industria, ma anche la nostra indipendenza, la nostra sicurezza. E che mi porta al mio prossimo punto, quello dei finanziamenti. Per essere chiari sul QFP, il nostro bilancio è proiettato nel futuro e qualsiasi bilancio moderno necessita di risorse proprie nuove.
0: And I thank you for...
2: Vi ringrazio per il vostro sostegno che avete dimostrato fin dal primo giorno su questo fronte. Dobbiamo creare le condizioni necessarie perché le nostre imprese possano attrarre investimenti e crescere. Da qui l'importanza cruciale del nostro lavoro sull'unione del risparmio e degli investimenti. Ma per realizzare i mercati capitali ci vuole tempo. Le esigenze delle nostre imprese sono urgenti. Abbiamo bisogno allora di un sistema bancario impostato sulla crescita e non solo sulla stabilità. Per questo proporremo un nuovo pacchetto per il settore bancario incentrato sulla semplificazione e sulla ricomposizione della frammentazione, perché esiste la domanda di capitale, lo sappiamo, ma abbiamo bisogno di una capacità e di una propensione maggiori al rischio. Le nostre start-up di tech sono sulla buona strada per attrarre investimenti record di capitale volatile nel 2026. Per questo motivo lo scorso anno ho annunciato un nuovo fondo, Scale Up Europe, e da allora sono stati già operati i primi investimenti in realtà come ICEI.
3: Radio Radicale, stiamo ascoltando il discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, pronunciato ieri.
2: Dalla Polonia e Pekka dalla Finlandia, che si sono conosciuti in Erasmus circa 15 anni fa. Insieme hanno fondato una startup tecnologica, hanno sviluppato loro la loro idea sulle immagini satellitari, hanno ottenuto finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa, hanno dimostrato sul campo la valenza della loro tecnologia, sono cresciuti grazie agli investimenti privati e oggi sono una delle realtà leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie spaziali, con sedi in Finlandia, Polonia, Spagna e Grecia. Ecco, siamo di fronte a un esempio di come l'Europa sia in grado di rilanciare lo spirito dell'imprenditoriale europeo e come in Europa abiti l'innovazione. Sono molto contenta di avere qui i rappresentanti di questa bellissima realtà, Rafal e Pekka. La vostra autentica storia dimostra il successo europeo.

0: Honorable members, these are...
1: Onorevoli deputati, questi sono i fondamenti economici dell'Europa, ma la nostra prosperità e sicurezza future dipenderanno in larga misura dal modo in cui gestiremo le questioni nevralgiche del nostro tempo, i cambiamenti climatici e l'intelligenza artificiale, l'IA. Per quanto riguarda i primi, questa estate è stata l'estate della verità. Quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata. In Belgio, nelle Hauts-de-France, una torbiera secolare ha preso fuoco fino a ridursi a una distesa di cenere. Gli incendi sono poi divampati dai monti dell'Irlanda, le isole della Grecia e della Croazia. Sulle Alpi, antichi ghiacciai si ritirano ogni giorno di più. L'impatto di tutto questo è semplicemente devastante, con 660.000 ettari completamente bruciati. Circa 12 milioni di tonnellate di colture andate in fumo. Fiumi fondamentali come il Danubio, il Reno e la Garonna scompaiono davanti ai nostri occhi. Oltre 35.000 decessi in più durante le ondate di calore sono stati registrati. Le case di cura e gli ospedali si sono pericolosamente surriscaldati. Tutto questo è solo l'antipasto. Ci lasciamo alle spalle ora i mesi estivi più caldi di sempre, ma probabilmente più freschi degli anni a venire, perché la scienza parla chiaro: l'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità rispetto al resto del mondo. La transizione è complessa, certo, ma dobbiamo adattarci e imparare lungo il cammino. Non c'è dubbio, l'Europa può e deve tenere la rotta verso il raggiungimento degli obiettivi climatici che si è data. Onorevoli deputati, onorevoli deputate, non si tratta di scegliere tra mitigazione e adattamento, sono entrambi necessari e devono rafforzarsi a vicenda. Questo è l'unico modo per raggiungere la resilienza ai cambiamenti climatici, ma per farlo dobbiamo intensificare sensibilmente la preparazione. Presenteremo loro un nuovo quadro di resilienza ai cambiamenti climatici il mese prossimo. Esso individuerà 100 dei territori più vulnerabili in Europa. Valuteremo i rischi, individueremo il livello al quale debbono essere gestiti. Sarà un approccio esteso a tutta la società, fino al livello locale, dove l'adattamento riveste importanza maggiore. Punteremo a rendere l'Europa il campione delle tecnologie di adattamento, un mercato emergente dalle proporzioni enormi, che si tratti di colture resistenti alla siccità, prevenzione dalle inondazioni, raffrescamento efficiente sul piano energetico. L'Europa è già leader e dobbiamo fare nostro questo mercato. Oggi solo il 25% delle perdite dovute a catastrofi in Europa è coperto da assicurazioni private. Questo significa che troppo spesso i bilanci nazionali fungono da assicuratore di ultima istanza. Dobbiamo allora agire per colmare questa lacuna. Ecco perché la Commissione istituirà un'alleanza per l'assicurazione contro i rischi climatici. Onorevoli deputati, stati come queste non possono ripetersi. Per questo presenteremo a breve un piano europeo contro le ondate di calore. Servono sistemi di allarme rapido più efficaci, una migliore preparazione sanitaria, interventi di adattamento e raffrescamento nelle città. E dobbiamo anche sostenere le persone più vulnerabili. Seconda questione, la sicurezza idrica e alimentare. Conosciamo i rischi che la penuria idrica comporta per l'agricoltura, l'energia e le catene di approvvigionamento. Eppure, la dispersione nel sistema idrico europeo è pari a quasi a un quarto del volume d'acqua, per lo più a causa di perdite, uno spreco enorme. Così presenteremo una nuova iniziativa europea per l'acqua, perché l'acqua è un bene prezioso per la nostra industria e anche per la nostra sicurezza alimentare. L'acqua serve alle colture per crescere e al bestiame per sopravvivere. Perciò avanzeremo proposte per migliorare la gestione dei rischi e colmare le lacune assicurative. Ancora una volta gli agricoltori europei quest'estate si sono dimostrati all'altezza della sfida. I nostri agricoltori sono i migliori al mondo e noi saremo al loro fianco passo dopo passo anche in futuro.
0: The next point is...
1: Il prossimo punto riguarda gli incendi boschivi, che si fanno sempre più intensi, frequenti ed estesi. Sono orgogliosa della risposta che l'Europa ha dato, penso ai velivoli europei che hanno prestato soccorso in tutto il continente, ma dobbiamo fare di più e imparare più rapidamente. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni vigili del fuoco, operatori di pronto intervento più esperti in Europa, di guidare questi lavori. Essi esamineranno tutti gli aspetti della preparazione e della prevenzione, dal coordinamento tra componenti civili e militari al fabbisogno di nuove capacità. Ho chiesto loro di formulare nuove proposte anche riguardo a un'eventuale flotta antincendio europea da realizzarsi in futuro. Le nostre squadre di pronto intervento hanno salvato innumerevoli vite umane e abitazioni quest'anno. C'è una storia che voglio raccontarvi a questo riguardo. È la storia di un pilota danese di nome Rune Kindal. La sua passione per il volo lo ha portato in giro per tutto il mondo, finché non si è stabilito nella cittadina canadese di Terrance. E Rune è diventato uno dei piloti civili più esperti del paese, ma lui voleva mettere il suo talento al servizio di una causa più grande. Così è tornato in Europa per aiutare a domare gli incendi boschivi divampati in tutto il continente. In luglio, dopo aver completato con successo svariate missioni in Grecia, avrebbe dovuto prendersi una meritata pausa, ma l'emergenza era all'apice e così Rune ha deciso di rimanere. Pochi giorni dopo è stato vittima di un tragico incidente insieme al responsabile del coordinamento antincendio che lo accompagnava. Entrambi, Rune e il responsabile, hanno perso la vita. Sono morti da eroi. Ho chiesto alla madre e ai fratelli di Rune di essere presenti oggi come ospiti speciali. Cara Margit, cari Ture, care, è un onore avervi con noi. Rune ha dato la vita per salvare altri. Oggi tutta l'Europa è in debito con lui.

0: Honourable members.
1: Onorevoli deputate e deputati, la seconda questione nevralgica dei nostri tempi è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta rapidamente diventando un caposaldo della nostra economia e della nostra sicurezza. L'Europa ha una posizione chiara a questo riguardo. Vuole sfruttare in modo ottimale l'intelligenza artificiale per migliorare la società, la qualità della vita e la sua produttività. Sono convinta che l'intelligenza artificiale possa giovare all'umanità se usata bene, ma come con qualunque altra nuova tecnologia così potente, occorre bilanciare da un lato l'opportunità e dall'altro i rischi. E senza far fronte agli uni e agli altri non riusciremo mai a cogliere davvero il pieno potenziale dell'IA. I cosiddetti frontier model sono sempre più avanzati, ma questi rischi assumono contorni sempre più precisi. Ecco, i modelli attualmente in fase di sviluppo renderanno possibili attività di hacking su una scala inaudita. Presto saranno nelle mani di avversari che hanno una visione del mondo lontanissima dalla nostra. Al contempo diventeranno sempre più evidenti anche i pericoli posti dai modelli capaci di automiglioramento. I casi di agenti di intelligenza artificiale che evadono dal loro ambiente e inseriscono stringhe di codice malevoli non sono utopie. Dopo l'incidente di Hugging Face, gli sviluppatori stanno lanciando l'allarme e gli amministratori delegati delle società più avanzate in questo settore ci avvertono che è ora di mettere un freno ai modelli di automiglioramento ricorsivo. Se chi sviluppa queste tecnologie le idee chiare, allora noi non dovremmo essere da meno. Il regolamento sull'intelligenza artificiale è ovviamente uno dei nostri baluardi e mette l'Europa nelle condizioni di plasmare una risposta mondiale. Agiremo quindi insieme ai partner che sono dalla nostra, come il Canada, il Regno Unito e altri, per collaborare in materia di valutazione, verifica dei modelli, allarme rapido, sicurezza dell'IA e molto altro. Inviterò anche i principali laboratori d'avanguardia a prendere parte a una riflessione su possibili soluzioni per sostenere le iniziative settoriali volte a regolare il ritmo della corsa alla frontiera. È anche vero che l'Europa avrà bisogno di capacità proprie, soprattutto per proteggere la propria sicurezza. Dobbiamo rimanere in gara, insomma, perché è fondamentale questo per la nostra indipendenza. Dobbiamo perciò incrementare sensibilmente le capacità di calcolo. Presenteremo allora le nostre idee su come potenziarle in maniera pulita ed efficiente. Svilupperemo nuove modalità di uso dei fondi pubblici e privati per investire nelle start-up e nelle imprese europee più promettenti. Onorevoli deputati, limitando i rischi dell'intelligenza artificiale, ne possiamo massimizzare i benefici. Abbiamo già fatto molto, ad esempio in termini di gigafactory, sovranità tecnologica, ma la prossima tappa della corsa non riguarda solo i modelli d'avanguardia. Guardiamo ad esempio al passato, alla stampa a caratteri mobili. Fu inventata da un tedesco, ma poi perfezionata e applicata in tutta l'Europa occidentale. Non dobbiamo quindi necessariamente essere noi a sviluppare la tecnologia di punta per poterne trarre il massimo vantaggio. Il segreto sta nel creare il valore che l'intelligenza artificiale ancora non apporta, nel farla uscire dallo schermo per portarla nell'economia reale, nella società, nelle fabbriche, negli ospedali, nell'agricoltura di precisione, nelle reti energetiche, nei veicoli a guida autonoma, nella difesa. È lì che si cela il suo vero valore ed è lì che l'Europa ha un asso nella manica. Infatti abbiamo industrie di livello mondiale, forti di dati della migliore qualità. Questi dati sono un immenso tesoro europeo. Sono una risorsa che può alimentare modelli di intelligenza artificiale industriale su misura. Vi porto un esempio molto, direi, eloquente: lo screening per il tumore al seno, questione su cui molti di voi fanno assiduamente sensibilizzazione. I programmi di screening mammografico riducono di circa il 30-40% la mortalità dei partecipanti. La diagnosi precoce è essenziale, proprio su questo fronte può essere d'aiuto. Con la mammografia potenziata dall'IA si riescono a individuare più tumori e più precocemente durante lo screening, per cui un numero sempre maggiore di donne potrà sopravvivere. Abbiamo quindi bisogno dell'intelligenza artificiale per la salute, ma anche in questo caso dobbiamo adottare una prospettiva europea. Vogliamo davvero che il nostro medico, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, abbia accesso immediato a tutti i dati necessari per fare la diagnosi più precisa? Certo, ma vogliamo che il nostro medico sia un robot assistito dall'IA? Ovviamente no. Io non voglio che sia un robot a dirmi se ho o meno un tumore. Il punto è che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento a servizio dei nostri medici, non deve sostituirli.
0: And this is just one example. We're now focusing on five of the...
1: Questo era un esempio. Al momento ci concentriamo su 5 dei settori di maggiore valore in cui le potenzialità dell'intelligenza artificiale industriale sono più spiccate e di cui disponiamo dati: sanità, trasporti, l'agroalimentare, l'industria manifatturiera avanzata e poi la difesa dello spazio. In novembre annunceremo iniziative rivoluzionarie in tutti e 5 questi settori. Inviteremo gli stati membri, gli eurodeputati peraltro, l'industria, il mondo dell'imprenditoria a unirsi a noi in questo ambizioso progetto europeo. Il nostro approccio è chiaro: vogliamo un'intelligenza artificiale e vogliamo che essa crei più valore, in modo più responsabile, a un costo inferiore e con un minor consumo di energia. Ma soprattutto vogliamo un'intelligenza artificiale con gli esseri umani al suo timone.
2: Onorevoli deputati, onorevoli deputati, ci sono molti rischi dell'intelligenza artificiale che si ripercuotono anche sull'economia sociale di mercato dell'Unione. Per qualcuno l'IA può essere un modo di velocizzare i compiti ripetitivi, utilizzare meglio le proprie competenze, ma è chiaro che non sarà lo stesso per tutte le competenze, le generazioni e le regioni. Basti pensare ai giovani e alle difficoltà con cui si devono misurare solo per affacciarsi al mondo del primo lavoro. La nostra risposta deve stare al passo, dall'istruzione all'occupazione. L'IA deve aiutare ad acquisire le competenze, migliorare la qualità dei posti di lavoro e dare una reale possibilità ai lavoratori. Per questa ragione serve un atto legislativo sui posti di lavoro di qualità, che presenteremo entro la fine dell'anno. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, l'anno prossimo celebreremo il decennale del pilastro europeo dei diritti sociali e continueremo a mantenerne la promessa. Investiremo nelle nostre regioni in modo che chiunque abbia il diritto di rimanervi. Daremo il via a un patto europeo per l'assistenza per far fronte alle sfide legate ai cambiamenti demografici a cui assistiamo. Abbiamo recentemente proposto il primo atto legislativo in assoluto sugli alloggi per regolare la questione degli affitti brevi e la speculazione immobiliare. Questo perché, onorevoli deputate e deputati, poter restare nella propria regione non è un privilegio, l'assistenza non è un privilegio, avere un'abitazione non è un privilegio. Tutti questi sono diritti e dobbiamo darli ai nostri concittadini europei. Quando 10 anni fa abbiamo proclamato, onorevoli, il pilastro dei diritti sociali, il mondo era diverso e la nostra società è cambiata da allora, migliorando in molti casi ma peggiorando in altri. Oggi i nostri valori fondamentali sono messi in discussione. C'è chi vorrebbe addirittura fare marcia indietro sui diritti delle donne e farci tornare ad un'epoca in cui eravamo cittadine di seconda classe. Abbiamo lottato intensamente per la parità di trattamento, di opportunità e di retribuzione. Guardiamoci intorno, in quest'aula. Siamo in tante qui presenti, finalmente. Presidenti, vicepresidenti, capogruppo, commissari, deputate, membri del personale, uscieri. Quindi, permettetemi di mandare un messaggio molto chiaro. Le donne non arretreranno, siamo qui per rimanerci, difenderemo i nostri diritti.

0: And we will
1: e continueremo a difendere questi diritti e batterci per i nostri valori ogni singolo giorno. Per questo motivo, insieme al caro amico Antonio Costa, organizzeremo un vertice per sostenere i fermi principi del pilastro dei diritti sociali. I tempi possono cambiare, le tecnologie possono cambiare, ma non i nostri valori. In Europa le persone verranno sempre al primo posto. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, in quest'epoca attraversata da questioni nevralgiche non potremo conseguire la prosperità e sicurezza solo entro i nostri confini. Quest'anno abbiamo firmato accordi di libero scambio con India, Mercosur, Messico, Australia ed Indonesia. Ora disponiamo di accordi commerciali con più di 80 paesi, più di chiunque altro al mondo. E le imprese ci chiedono di proseguire. Oggi annuncio un nuovo progetto di connettività internazionale. Questo progetto collegherà il Caucaso meridionale e l'Asia centrale direttamente al mercato europeo attraverso il cosiddetto corridoio centrale. Il nostro obiettivo è che attraverso il Global Gateway si raccolgano fino a 12 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, con lo scopo di diversificare le rotte, triplicare i flussi commerciali e ridurre i tempi di transito delle merci entro il 2030. Per fare in modo che tutto questo si concretizzi, organizzeremo un vertice regionale sulla connettività con il primo ministro della Bulgaria. E onorevoli deputate, onorevoli deputati, questi partenariati sono una scelta strategica per l'Europa, ma anche una risposta alla frattura del sistema internazionale basato sulle regole. Per alcuni questa risposta è procedere da soli, ma per noi non si tratta di un'opzione praticabile. L'Europa avrà sempre un ruolo di primo piano nella difesa del sistema basato sulle regole. Eppure non possiamo più farvi affidamento come unico modo per tutelare i nostri interessi o presumere che le regole ci proteggeranno dalle complesse minacce che ci insidiano. In questo mondo nuovo dobbiamo ripensare urgentemente i partenariati e costruire coalizioni globali per la nostra resilienza e per le nostre democrazie. Anche in questo caso solo l'Europa, con le sue dimensioni e la sua potenza, può assumere il ruolo di guida. È questo il motivo per cui ho invitato il primo ministro del Canada, Mark Carney, ad essere qui tra noi oggi.

0: Mark,
1: Mark, la sua presenza qui è emblematica dell'amicizia duratura tra i nostri popoli. I legami culturali, storici e personali che ci uniscono sono radicati profondamente nel tessuto delle nostre società e grazie al CETA il nostro scambio di merci è cresciuto del 75% in meno di un decennio. Questo dimostra quanto siano potenti i nostri accordi commerciali, tra l'altro. Noi guardiamo al mondo con una stessa visione, dall'IA ai cambiamenti climatici, dall'arte e dalla geopolitica. E abbiamo fatto fronte comune sull'Ucraina, sulla difesa, sulle materie prime, sulle catene di approvvigionamento. Ma soprattutto, caro Mark, Europa e Canada credono nella democrazia. Credono che il potere non appartenga al più forte, al più ricco, a chi alza di più la voce, ma a tutti noi, che le democrazie siano libere di scegliere con chi collaborare. Uniamo quindi le forze di nostra spontanea volontà. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Lavoreremo sulla fabbricazione intelligente, instaureremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali della difesa, faremo dell'Artide un progetto faro comune, ci occuperemo dell'energia, dei minerali critici, delle batterie e anche dell'IA, delle tecnologie quantistiche, informatica e sicurezza economica. Non si tratta di creare un partenariato contro gli altri, ma di mettere in comune le forze. In breve, vogliamo che le relazioni dell'Unione con il Canada raggiungano il più alto livello possibile. E, caro Mark, ho anticipato che dobbiamo ripensare con urgenza i partenariati. Vorrei pertanto avviare i lavori con lei per accogliere il Canada come primo membro associato dell'Unione Europea.

0: Radio Radicale, il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, pronunciato ieri a Strasburgo.
1: Onorevoli deputate e onorevoli deputati, la fiducia dell'Europa nella cooperazione è sempre stata ispirata dalla pace. È la nostra ragione.

0: a tutta l'Unione. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, non lo permetteremo. Non dobbiamo illuderci su quanto sta accadendo. Le minacce ibride cui l'Europa deve far fronte sono sempre meno ibride e sempre meno solo minacce. Attacchi informatici, sabotaggi, incendi e incursioni di droni. Si tratta di incidenti che aumentano di giorno in giorno. Pertanto, all'innalzarsi del livello della minaccia, anche la preparazione dell'Europa deve essere intensificata. Per questo motivo proporrò, insieme all'alta rappresentante vicepresidente, una nuova strategia europea in materia di sicurezza. Abbiamo a nostra disposizione già molti strumenti e stiamo rafforzando la cooperazione con la NATO, ma la dottrina, le istituzioni e il processo decisionale dell'Unione non sono evoluti al ritmo della nuova realtà. I nostri sistemi al tempo ideati per un mondo diverso, sono guidati da buoni propositi di ricercare il consenso e il compromesso, ma dobbiamo valutare se rispondano ancora allo scopo per cui sono stati pensati. Ad esempio, l'Europa ha bisogno di un proprio manuale di risposta alle minacce ibride. Abbiamo urgente bisogno di raggiungere un consenso sul modo in cui reagire a determinati incidenti, in particolare a quelli che pur non essendo effettivi attacchi armati, minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale. In altre parole, un meccanismo che affianchi l'articolo 4 della NATO. Credo che sia giunto il momento che l'Europa abbia un proprio articolo 4, un protocollo di sicurezza nelle emergenze. Che, se attivato da uno Stato membro, implica che tutti gli Stati membri si riuniscano per coordinare una risposta europea, per scongiurare un'ulteriore escalation e per attutire l'impatto. E credo che dobbiamo spingerci ancora oltre. Da tempo discutiamo della creazione di un consesso dei leader in cui si tratti della sicurezza del continente europeo, con la partecipazione di partner come il Canada, l'Ucraina, il Regno Unito, la Norvegia ed altri. Questa creazione è oggi ancora più urgente, data la natura e l'entità dei rischi attuali. Per questo motivo presenteremo idee per la realizzazione di un Consiglio di sicurezza europeo. L'urgenza è evidente. E onorevoli deputati, onorevoli deputati, questo fronte unito guida anche il nostro lavoro sulla difesa europea. L'impennata della spesa per la difesa ha portato a livelli record di investimenti nelle nostre capacità e forze. Iniziano a decollare nuovi progetti comuni. La nostra spesa è oggi più europea che mai e questo è positivo. Ordini più consistenti per la nostra industria, maggiore interoperabilità e maggiori economie di scala. Ora questo approccio deve passare al livello successivo. La guerra in Ucraina ci ha dimostrato l'importanza degli abilitanti strategici, ossia delle risorse critiche di sostegno e dei moltiplicatori di forza su cui si basa qualsiasi difesa credibile, dalla difesa aerea e missilistica al trasporto strategico e al rifornimento in volo, dallo spazio al ciberspazio. Questi sistemi sono essenziali e non sono sufficienti. Solo unita l'Europa raggiunge la scala necessaria per realizzarli. Per questo motivo sono fiera di annunciare un nuovo strumento europeo per gli abilitanti strategici, pienamente in linea con la NATO, ovviamente, perché solo una posizione di difesa europea forte e credibile può garantirci la sicurezza. Perché non ci deve essere margine per alcun dubbio, l'Europa difenderà ogni singolo metro quadrato del suo territorio.
1: Sehr geehrte Damen und Herren,
0: onorevoli deputati, onorevoli deputati. Gli uomini e le donne in Ucraina ci mostrano ogni giorno il significato di queste parole. Sappiamo che il prossimo inverno sarà duro per l'Ucraina, ma sappiamo anche che i missili nordcoreani e i droni russi non riusciranno a spezzare la resistenza ucraina. Gli ucraini combattono per un obiettivo, combattono per la sopravvivenza del loro Stato, per la loro identità, per la loro libertà.

libertà e combattono anche per la nostra libertà e la nostra autodeterminazione. Ancora oggi abbiamo il dovere di sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze. Che cosa significa in concreto? In primo luogo, nel durissimo inverno di guerra che attende l'Ucraina, offriremo a questo paese un sostegno ancora maggiore che in passato. Insieme ai partner forniremo aiuti umanitari ed energie e potenzieremo il riscaldamento nel paese. In secondo luogo, rafforzeremo la difesa aerea dell'Ucraina. La settimana scorsa abbiamo approvato per la prima volta l'acquisto di missili di difesa Patriot americani, che dovranno essere adesso consegnati rapidamente. Ma dobbiamo anche ridurre insieme la dipendenza che ci lega ad un unico fornitore. Per questo motivo vogliamo sviluppare insieme all'Ucraina un sistema di difesa missilistica conveniente e modulare. Il fulcro di questa collaborazione si chiama Freya. L'esperienza di combattimento e la forza innovativa dell'Ucraina si uniscono alla leadership tecnologica dell'Europa e naturalmente alla nostra notevole capacità produttiva. Freya è solo l'inizio, occorre fare di più. Con i fondi Safe Rimasti vareremo un nuovo programma di progetti comuni con imprese ucraine. In terzo luogo, inaspriremo le sanzioni nei confronti della Russia. Dobbiamo aumentare ancora la pressione sulla Russia. Non sempre occorre aggiungere nuove sanzioni, si tratta soprattutto di applicare quelle esistenti. Le sanzioni dell'Unione fanno male, mettono l'economia russa enormemente sotto pressione, la Russia prova a deluderla in ogni modo e noi dobbiamo eliminare tutte le scappatoie. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, quest'estate le città ucraine sono state colpite ripetutamente, ogni giorno. Ad Odessa i droni russi hanno colpito in pieno giorno un centro commerciale affollato. Poi lo hanno colpito una seconda volta, prendendo deliberatamente di mira i soccorritori che si erano precipitati ad aiutare. Non è soltanto guerra, è una deliberata strategia del terrore. Ma gli ucraini hanno dimostrato innumerevoli volte che il loro spirito non può essere piegato. E quest'estate una bambina ne ha dato dimostrazione al mondo intero. All'inizio della guerra, Sasha era una bambina di 6 anni, con una grande passione. Amava la ginnastica più di ogni altra cosa. Ma a maggio, in un bel giorno di sole, un missile russo ha colpito la sua casa. Sasha è stata estratta da sotto le macerie, pardon. Ha trascorso 2 settimane in coma. Al risveglio ha scoperto di aver perso per sempre la gamba sinistra. Sembrava che il suo sogno fosse crollato con la casa, ma Sasha non si è arresa. A soli 7 mesi dall'attacco è tornata in palestra con la sua nuova protesi. Si è allenata più intensamente che mai e ha iniziato a conquistare un oro dopo l'altro. Quest'estate ha portato in giro per il mondo la sua danza per la libertà. Il suo obiettivo è far conoscere al mondo la resilienza ucraina nella lotta per la libertà. Ha ispirato gli spettatori davanti alla Torre Eiffel, a Times Square, a Rio ed a Tokyo. Oggi vuole portare il suo messaggio proprio qui, nel cuore dell'Europa. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, unitevi a me nel dare il benvenuto a Sasha. Sasha, sei di grande ispirazione per tutti noi.

0: The longing for peace is universal.
1: Noi vogliamo la pace. Le profonde sofferenze a Gaza e la violenza incontrollata dei coloni in Cisgiordania hanno colpito profondamente gli europei. La decisione del governo israeliano di portare avanti il progetto di insediamento illegale E1 è inaccettabile. L'anno scorso ho esortato l'Europa ad agire, proponendo una serie di misure. Per molte persone nel nostro continente è doloroso che gli Stati membri non siano riusciti a formare le maggioranze necessarie per una risposta unitaria. Alcuni Stati membri si sono mossi, altri stanno valutando tale possibilità. Quando è divisa, l'Europa non è in grado di cambiare il corso degli eventi. I prossimi mesi nella regione saranno cruciali. Nonostante queste sfide, l'Europa è in prima linea nel sostenere i palestinesi. Abbiamo fornito più aiuti di chiunque altro. Attraverso il gruppo dei donatori per la Palestina e l'iniziativa Team Gaza, abbiamo riunito 65 delegazioni. Insieme ci siamo impegnati a destinare quasi 1 miliardo di euro alla ricostruzione a Gaza e a sostenere un'autorità palestinese moderna. L'Europa appoggia il diritto di Israele all'autodifesa e il popolo palestinese ha un eguale diritto di vivere in sicurezza e con dignità. È compito dell'Europa mantenere viva la fiamma della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, in tutto questo discorso ho parlato della necessità che l'Europa agisca unita, altrimenti rischia di essere smembrata. Durante l'estate questa verità è stata nuovamente messa alla prova alle frontiere dell'Unione, dai confini orientali alle coste di Creta fino all'altra sponda del Mediterraneo, infine naturalmente con la crisi di Ceuta. Questi eventi sono di natura diversa, ma hanno due elementi in comune. Il primo è lo sfruttamento di persone vulnerabili da parte di trafficanti e passatori senza scrupoli, da parte dei nostri avversari. Per questo motivo abbiamo proposto un regime sanzionatorio per colpire i criminali nei loro punti deboli. Ciò mi porta al secondo parallelismo. Tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea sono frontiere europee, quindi voglio rivolgermi direttamente al popolo spagnolo. La frontiera di Ceuta è una frontiera europea, perché Ceuta significa Spagna, Ceuta significa Europa, e l'Europa sarà al vostro fianco. L'unica soluzione possibile è una soluzione europea, ed è il patto sulla migrazione e l'asilo. Dopo anni di lavoro abbiamo finalmente un quadro comune europeo che attribuisce responsabilità a tutti e chiede la solidarietà da parte di tutti. Ora deve essere attuato in tutti i suoi aspetti perché la strada è giusta. Voglio darvi due cifre. Abbiamo assistito a una riduzione del 55% degli arrivi illegali negli ultimi 2 anni. Più del 50% quindi, con un ulteriore calo del 35% quest'anno. Si tratta di un progresso concreto. Tuttavia gli eventi di quest'estate dimostrano che i nostri strumenti devono evolvere, in particolare per le situazioni di emergenza. L'Europa deve disporre dei mezzi per proteggere le proprie frontiere in ogni momento, soprattutto negli scenari in cui i movimenti di massa sono orchestrati e strumentalizzati, motivo per cui proporremo un nuovo quadro europeo di risposta alle emergenze. Sarà attivato solo in base a una serie di criteri definiti in modo rigoroso. In quei casi consentirà una flessibilità rispetto alle procedure ordinarie, limitata nel tempo e circoscritta rigorosamente. Il messaggio dell'Europa è chiaro. Rispetteremo sempre i nostri valori e i nostri diritti fondamentali, ma non scenderemo mai a compromessi nella protezione delle nostre frontiere. perché siamo noi europei a decidere chi entra nell'Unione e in quali circostanze, e non i passatori o i trafficanti.
0: This is why we also
1: per questo motivo lavoreremo alacremente per rafforzare Frontex, in particolare per accelerare i rimpatri. Miglioreremo i sistemi di allarme rapido, anche in partenariato con i paesi terzi. Faremo in modo di essere in grado di individuare e anticipare gli eventi online. Infine continueremo ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. Dobbiamo collaborare con i nostri vicini per stimolare gli investimenti. Dobbiamo offrire ai giovani prospettive significative, in modo che non siano costretti a mettere a rischio la propria vita. Posti di lavoro, competenze, corsi di formazione, apprendistati. Per questo motivo annuncio quest'oggi una nuova iniziativa per le competenze e l'occupazione dei giovani del Mediterraneo, perché, onorevoli deputate e deputati, è così che possiamo ridurre la migrazione irregolare, difendere i diritti di chi chiede protezione, agevolare la migrazione sicura e regolare con nuovi uffici di accesso legale nei paesi partner e difendere le libertà dello spazio Schengen, del nostro spazio Schengen. Onorevoli deputati, trovare soluzioni europee collettive è più importante che mai, perché ad essere minacciata è anche la democrazia europea. Ancora una volta abbiamo visto tentativi di dividerci con la disinformazione e le ingerenze straniere, tentativi di erodere la fiducia nel tessuto democratico dell'Unione e della libertà dei suoi media, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie complottiste costruite su video deepfake divenuti virali. Siamo di fronte ad una guerra cognitiva. In Europa, per formarci un'opinione, ci basiamo su informazioni attendibili e indipendenti. È così che discutiamo, raggiungiamo compromessi e troviamo soluzioni, anche su questioni controverse. Questa apertura è il nostro principale punto di forza, ma i nostri avversari la strumentalizzano per falsare i dibattiti e distorcere la verità. Abbiamo quindi bisogno di una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Per questo motivo l'anno scorso ho annunciato il Centro per la Resilienza Democratica. I suoi risultati sono già visibili in tutti gli Stati membri e in questo Parlamento, grazie in tal senso, e intensificheremo il lavoro mettendo in comune le risorse con gli Stati membri e con i portatori di interessi. Ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Le minacce alle nostre democrazie non provengono solo dall'esterno. Stiamo assistendo all'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Conosciamo i rischi che ciò comporta, ma nulla è inevitabile. Pensate all'Ungheria. Il 12 aprile resterà nella nostra memoria per molto tempo. Il 12 aprile il popolo ungherese ha preso in mano il suo futuro, ha scelto la democrazia, il popolo ungherese ha scelto l'Europa, ha riportato l'Ungheria al posto che le è proprio, al centro dell'Unione Europea. Dopo anni di regresso il percorso è iniziato a invertirsi, la lotta contro la corruzione e l'appropriazione dello Stato sta accelerando. Assistiamo a progressi concreti sui diritti fondamentali, sulla libertà accademica e ora sono stati sbloccati miliardi di euro di investimenti in Ungheria. Naturalmente c'è ancora molto da fare, ma onorevoli deputate e deputati, questo esempio dimostra che impegnandosi a fondo si ottengono risultati e grazie alle relazioni sullo Stato di diritto oggi è possibile individuare precocemente qualsiasi problema e affrontarlo attraverso il dialogo, e grazie a questo Parlamento abbiamo rinsaldato il legame tra l'elargizione dei fondi e il rispetto dello Stato di diritto. Con il prossimo bilancio a lungo termine dobbiamo fare un passo ancora in più. Il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è infatti una condizione ineludibile per usufruire dei finanziamenti dell'UE. Deve essere al centro del bilancio, ora e in futuro. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, il fulcro della democrazia è dare ai cittadini il potere di scegliere la società in cui vogliono vivere. Oggi ai genitori è stata sottratta gran parte di questo potere. I giovani europei trascorrono ormai da 4 a 6 ore al giorno sugli schermi. Sempre di più, bambini e ragazzi sono trascinati da feed concepiti in modo da obbligarli a scorrere incessantemente le pagine. Quello cui stiamo assistendo è una colossale cattura dei nostri figli, una cattura della loro attenzione, della loro concentrazione, della loro mente. Tutto questo li priva della loro infanzia. I nostri figli hanno bisogno di tempo, tempo per diventare se stessi, per crescere insieme agli altri, per affrontare tutte le emozioni e le scelte che accompagnano la vita reale. Hanno persino bisogno di tempo per annoiarsi, perché è quello il momento in cui devono usare la loro immaginazione. È lì che devono parlare, trovarsi d'accordo o in disaccordo, formarsi un'opinione e cambiarla. Dal momento in cui però hanno uno smartphone, sono privati di tutto questo, giorno e notte i genitori ne vedono il costo, insonnia, ansia, persino autolesionismo. E in un numero sempre maggiore di casi si arriva addirittura ad un esito fatale, come la tragedia di Olea, una ragazza di 14 anni che viveva in Belgio. Olea si è tolta la vita esattamente un mese fa, vittima del bullismo online. La storia è così drammatica e così dolorosa che ho esitato a citarla. Ma la mamma di Olea ha parlato di sua figlia in modo così commovente e si è espressa così appassionatamente sulla necessità di evitare che altri affrontino la stessa tragedia. Voglio rendere giustizia alle sue parole, quindi mi esprimerò nella sua lingua, il francese.
0: She said...
1: Ha affermato: sono persuasa che senza queste reti sociali onnipresenti mia figlia sarebbe ancora qui. È troppo.
0: Members, she's...
1: Onorevoli deputate, onorevoli deputati, ha ragione. C'est trop, è troppo. La misura è colma. Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni.
0: No.
1: Nessun profilo personale prima dei 15 anni.
0: Means.
1: Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza, non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi, non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale. Proprio perché non lo accettiamo, invertiremo l'onere della prova. Le piattaforme adesso dovranno dimostrarci di essere sicure, perché non si tratta dell'accesso dei minori europei ai social media, si tratta di stabilire quando e come permettere ai social media di accedere ai minori. L'Europa ha il potere di agire. Siamo noi a decidere le regole, non le grandi aziende tecnologiche.
0: We also know that...
1: Ma non sono solo i minori ad essere a rischio, lo sappiamo. La progettazione che crea dipendenza, ad esempio, danneggia tutti. Perciò abbiamo bisogno di un quadro di più ampio respiro. L'atto legislativo sull'equità digitale lo proporremo in autunno. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, tutto questo dimostra i risultati che l'Europa può ottenere nei campi davvero importanti. Ma dobbiamo anche riconquistare il cuore degli europei, dare vita al sentimento di appartenere a qualcosa di superiore a noi, a un qualcosa che ci trascende, l'appartenenza ad una casa comune, il fatto di essere sicuri che noi europei potremo sempre contare gli uni sugli altri. Basta guardare al di là delle nostre frontiere per capire quanto rimanga viva questa idea dell'Europa. Basta pensare all'Ucraina e alla Moldova. Basta pensare ai Balcani occidentali, basta rivolgere lo sguardo verso tutti questi paesi vicini all'Unione. E poiché il loro futuro è nella nostra Unione, presto proporremo delle tabelle di marcia per i candidati più avanzati nel percorso di adesione. Questo processo rimarrà fondato sul merito. E, onorevoli deputate, onorevoli deputati, lo ribadisco, il rispetto dei nostri valori non è negoziabile. Sono rimasta inorridita dalle immagini dei funerali di Ratko Mladic a Belgrado la settimana scorsa.

0: ha commesso crimini contro l'umanità fra i più atroci. La glorificazione dei criminali di guerra è semplicemente inconcepibile nell'Unione Europea. Tutte le vittime delle guerre nella ex Jugoslavia meritano di essere ricordate e tutte le loro famiglie meritano la nostra compassione. Perché è proprio questo che la nostra Unione difende: la verità, la giustizia e il rispetto dei nostri valori. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, l'Europa resterà sempre fedele ai suoi valori. L'Unione è nata come un progetto di pace, affinché il nostro tragico passato lasciasse il posto a un avvenire comune per gli europei. Dopo decenni, milioni di persone vedono ancora nell'Europa una promessa, anche in paesi lontani come il Canada. Eppure ci dimentichiamo spesso fino a che punto questa promessa rimanga potente. All'indomani della guerra si è svolto nel 1948 un congresso dell'Europa. Ha riunito le menti migliori del continente affinché riflettessero sull'avvenire della cooperazione europea, per far crescere questa idea europea che è la nostra. In quanto società dobbiamo ritrovare questa capacità di pensare l'Europa. L'anno prossimo celebreremo il 70° anniversario storico del Trattato di Roma. Ho il piacere di annunciarvi quest'oggi che in quell'occasione convocheremo un nuovo congresso dell'Europa. Abbiamo bisogno di elementi più brillanti, provenienti da tutta l'Unione e da tutto il grande continente europeo. Insieme plasmeranno una visione in grado di ispirare la nuova generazione di europei, in grado di riconquistare l'immaginario europeo, affinché la prossima generazione possa scrivere la propria storia. Non dimentichiamo mai come è nata l'Unione. Popoli che per tanto tempo si erano combattuti si sono uniti per costruire un destino comune, un destino di pace e di prosperità, di democrazia e di libertà. Non hanno mai scritto fino dove avrebbe dovuto condurci questo destino, ma ogni generazione ha costruito basandosi sull'eredità della precedente, passo dopo passo, pietra su pietra. Certo, le nostre imperfezioni, le nostre diversità e le nostre differenze non sono scomparse, ma è proprio questo che fa dell'Europa la nostra Europa, la nostra casa comune. Allora, onorevoli deputate, onorevoli deputati, riprendiamo ancora una volta in mano il nostro avvenire. Viva l'Europa! Molte grazie. Grazie per la vostra pazienza.
1: Thank you. So.

0: così la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo, e ce ne occuperemo anche nel notiziario che andiamo a iniziare con Ivan Radice in regia e Andrea Billau in studio. Iniziamo con la questione bollo auto. Duro botta e risposta sui social tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni. Il tema è l'abolizione del bollo per le auto sino a 80 km. Deciso 80 cavalli, deciso ieri dal Consiglio dei Ministri. A dare fuoco alle polveri è stato il leader di Italia Viva, che in un post ricorda che quando aveva proposto la stessa misura aveva ricevuto in cambio dure critiche dall'attuale Presidente del Consiglio. Mi dava del venditore di pentole. La replica di Meloni è arrivata a stretto giro. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Renzi a sua volta ribatte, ricordando le misure prese quando era a Palazzo Chigi, e torna a criticarla. Giorgia, mi fa piacere che mi segui sui social. La differenza tra realizzare e annunciare? Io ho realizzato 80, Industria 4.0, IRAP, costo del lavoro, TAP, IMU, prima casa. Tu hai annunciato uscita da euro, eliminazione delle accise, pressione fiscale al 40%, hai annunciato molto, hai realizzato poco. Se sul bollo ti va meglio, sono felice. Ora però stacca i social e torna a lavorare a Palazzo Chigi, che ti paghiamo per governare. L'intervento sul bollo auto e moto approvato dal Consiglio dei Ministri è un risultato importante. Forza Italia ha lavorato con determinazione nelle ultime settimane perché si arrivasse a questa misura, dando seguito a una battaglia che appartiene alla nostra storia politica e che Silvio Berlusconi aveva già proposto nel 2008. Sono contenta che ci sia stata condivisione da parte degli altri partiti della maggioranza. Lo dichiara in una nota la sottosegretaria all'economia e alle finanze Sandra Savino. Quella sul bollo auto è una mancia elettorale, vediamola così. La buona notizia è che Giorgia Meloni ci sta dicendo che andiamo presto a votare e ci liberiamo dei danni di questo governo, solo che non è chiaro come questo intervento sarà finanziato. Parlano di 2,3 miliardi di risparmi del PNRR, ma risparmi di cosa? Abbiamo mancato un obiettivo? Sono per esempio quelli degli asili nido, la misura che l'esecutivo ha tagliato riducendo il numero di posti che dovevano realizzarsi. Scusate, e nel futuro, visto che parliamo di un'azione strutturale, dove prenderanno le risorse? Dalla scuola, dalla sanità? Si potevano usare quei fondi per gli istituti scolastici che hanno riaperto nel centro-sud e non sanno come gestire bambini e ragazze in classe con 40 gradi, ma hanno preferito finanziare una presa in giro per i cittadini, che alla fine pagheranno di più considerando la riduzione del taglio delle accise. Nessuno si sognerebbe di dire di non abbassare le tasse, è chiaro. Ma non stanno facendo neanche questo. Con questo governo siamo passati da una pressione fiscale dal 41% al 43%. Quando i soldi non ci sono, le tasse vanno abbassate prima di tutto a chi è in difficoltà, non a tutti indistintamente, per guadagnare qualche voto. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata democratica. Risponde in qualche modo Tajani sulla questione elettorale. Tutti sono provvedimenti elettorali, perché un governo viene giudicato per quello che fa e noi stiamo facendo il massimo. Intervenendo all'Assemblea Pubblica dell'Unione Industriale di Napoli, Tajani torna così sulla cancellazione del bollo auto. Capisco che chi non ha niente da dire parla di provvedimenti elettorali, ma in democrazia tutti sono provvedimenti elettorali. Abbiamo deciso di abolire il bollo e con la manovra renderemo il provvedimento strutturale. Era l'unica cosa che si poteva fare ed è un provvedimento che non è certamente elettorale. Di diverso avviso Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra: siamo alla politica di cettola qualunque. Trump promette $5,000 agli americani, Giorgia Meloni fa cettola qualunque e a pochi mesi dalle elezioni promette di cancellare il bollo auto. Un'operazione elettorale fatta con risorse pubbliche mentre milioni di italiani affrontano il caro vita, bollette sempre più pesanti, salari bassi e difficoltà di accesso alla sanità pubblica. Così il leader di AVS, co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. Della Vedova, il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, dice: il punto non è l'abolizione, ancorché parziale, del bollo auto, che se fatta con un minimo di razionalità e di visione strutturale sarebbe di per sé condivisibile. Il punto è che Giorgetti accetta e propone una misura estemporanea, finanziata sembra con l'economia del PNRR. cioè dai contribuenti europei e solo per l'anno elettorale. Si impegnano risorse una tantum, ovvero disponibili solo adesso, per finanziare una misura presentata come permanente. Così, caro Giorgetti, si fa solo populismo fiscale, comprando consenso e scaricando su chi verrà dopo il peso di rendere sostenibile e stabile la misura. Non so se siamo, come diceva Meloni, a proposito dell'abolizione del bollo auto, quando a proporre erano altri, accetto la qualunque, ma certamente non è un comportamento responsabile. Populismo fiscale che il segretario del partito della Lega, Matteo Salvini, intende imporre a Giorgetti, anche ad esempio pretendendo di abbassare l'età pensionabile finanziaria, anche qui in modo distorsivo ed estemporaneo, con la promessa di tassare gli extra profitti delle banche, come per quota 100 di qualche anno fa, peraltro, si avvantaggiano i lavoratori di oggi e si scaricano oneri e debito sui giovani. Ministro Giorgetti, torni in sé, se può, oppure smetta di vantare una conduzione sensata e lungimirante dei conti pubblici. E invece interviene a difendere questo provvedimento il ministro Ciriani. Lo stop al bollo auto è una misura che contribuisce a sgravare il peso delle tasse sulle famiglie. È probabilmente una delle tasse più odiate dai cittadini. Mentre la sinistra discute su come introdurre la patrimoniale, il governo riduce le tasse sui patrimoni. Il fatto che la sinistra si sia molto arrabbiata è un segnale che abbiamo fatto la scelta giusta. Così il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. Il leader di Noi Moderati, Lupi: con l'abolizione del bollo non mancheranno soldi alle regioni, perché anche su questo siamo stati molto chiari. I 2 miliardi e 300 milioni che costerà l'abolizione del bollo auto, che sarà strutturale, saranno restituiti alle regioni attraverso l'utilizzo dei soldi che non daremo alla riduzione delle accise. Così il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Ma risponde in qualche modo il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, che dice: lo chiamerei decreto tappa salute. Noi siamo sotto il 6% del PIL per la sanità, quando la media europea è del 7 o 8%. Questo decreto, anziché dare risposte, chiude alla possibilità dei 5 miliardi in più che auspicava quest'estate il ministro Schillaci. Sostanzialmente il governo sta dicendo alle regioni di smettere di fare come la Toscana, che nel 2025 ha messo 300 milioni in più per la sanità. Così il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Interviene anche il Patto Nord. L'euforia al sud per l'annuncio dell'abolizione del bollo auto solo per alcune tipologie di vetture solo per il 2027 è senz'altro giustificata, ma non capiamo al nord cosa ci sarà da festeggiare, dal momento che sarà la Padania a rimetterci. Da un lato, infatti, le regioni del nord dovranno rinunciare a introiti importantissimi, la Lombardia a 1,1 miliardo e il Veneto a 860 milioni, senza alcuna certezza che lo Stato centrale abbia poi le risorse per rimborsarli, ma poi si attingerà sempre alle tasse del nord per effettuare questi trasferimenti. Così il patto per il nord in una nota. E veniamo alle associazioni. Che cosa dicono? Positiva la decisione assunta dal governo italiano di intervenire sul bollo auto, prevedendone una sospensione per le vetture di piccola e media potenza e per il comparto motociclistico. Plaudiamo all'iniziativa, che rappresenta un concreto sostegno a un'importante fascia di cittadini, contribuendo a ridurre il peso della fiscalità legata alla mobilità privata. Lo rileva Simon Paolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilità. Un risparmio annuo stimato che varia tra 113,52 e 141,90 euro è quanto potrebbero risparmiare gli automobilisti dallo stop del bollo auto per il 2027 approvato ieri dal governo, secondo i calcoli di Altro Consumo. Per stimare il possibile risparmio abbiamo moltiplicato la potenza in cavalli dei modelli presi come esempio per 2,58 euro al cavallo, cioè la tariffa base applicata alle auto Euro 4, Euro 5, Euro 6 fino a 100 cavalli. Altro Consumo calcola un vantaggio pari a 113,52 euro per Volkswagen, UPI, Skoda, Citigo, Seat Mii, 123,80 euro per Dacia, Sandero, Renault, Twingo e altre marche. Si tratta di stime indicative, precisa Altro Consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari. La tariffa di 2,58 euro per cavallo è quella base, ma il bollo è regionale e alcune amministrazioni applicano importi differenti, riduzioni o agevolazioni particolari. Presentata politicamente come un'abolizione, la misura è in realtà un'esenzione temporanea, valida per una sola annualità e con diversi limiti, osserva Altro Consumo, spiegando che la misura arriva mentre il caro carburanti continua a pesare sui bilanci familiari, il taglio delle accise rimane una misura tampone. Anziché intervenire stabilmente sui costi di utilizzo dell'auto, ad esempio azzerando l'IVA come proponiamo noi da tempo, si sceglie quindi di destinare circa 2,36 miliardi a uno sgravio, una tantum sulla proprietà. L'ADOC dice: il rischio è che il mancato gettito regionale dovuto all'eliminazione del bollo per le auto di piccola cilindrata venga compensato da nuovi rincari o dall'aumento delle addizionali e dei tributi locali. Questa è la preoccupazione denunciata da Anna Rea, presidente nazionale dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Il Codacons dice: l'addio al bollo auto del 2027 produrrebbe un beneficio teorico da circa 2 miliardi di euro all'anno per la collettività e modifica il mercato dell'automotive, ma sui numeri forniti dal governo qualcosa non torna e aspettiamo chiarimenti sul merito del provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri. E a questo proposito ascoltiamo ora le interviste realizzate da Franco Palazzuolo con Luca Toccalini della Lega e Francesco Saverio Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Radio Radicale, siamo con Luca Toccalini della Lega per parlare del bollo auto. Allora, tra ieri e oggi si è detto di tutto su questa misura, che è una misura elettorale. In un primo tempo si sapeva che il bollo sarebbe stato abolito per alcuni tipi di auto per il 2027, oggi il Presidente del Consiglio è più possibilista. Allora, se dovessi riassumere un po' su come è stata interpretata questa norma, che cosa potrebbe dire?
2: Guardi, diciamo che è una di quelle norme che vanno nella direzione di quello che era il nostro programma elettorale, ovvero abbassare le tasse. Tassa sul bollo auto con il canone RAI è una di quelle tasse più odiate dagli italiani, e quindi i nostri ministeri di competenza, che sono il Ministero dei Trasporti, il MIT e il Ministero dell'Economia, hanno scelto di destinare questi 2 miliardi e 3 proprio per andare a sostegno delle famiglie più deboli. Quindi stiamo parlando di 13 milioni di veicoli, quindi di 13 mila persone fisiche che non pagheranno il bollo dall'anno prossimo, e di 7 milioni di possessori di un motociclo che non pagheranno più questo odioso balzello. La grande polemica che ho visto è sul fatto che sia una marchetta elettorale, in quanto solo per il 2027 lo stesso Ministro dell'Economia ieri ha confermato che l'obiettivo è di renderla strutturale questa norma, però è una polemica che abbiamo già visto, l'abbiamo vista anche col taglio del cuneo fiscale. Il taglio del cuneo fiscale per i primi 3 anni di questo governo è stata una norma annuale e le opposizioni ci attaccavano appunto perché non era strutturale. Lo abbiamo fatto strutturale, ci hanno attaccato lo stesso, quindi sarà esattamente la stessa cosa anche per quanto riguarda il bollo auto.
1: Dunque, come funzionerà con le regioni? Perché diciamo alcune regioni, vabbè, non le dico quali, non l'hanno presa Gianni. Bene, altre, vabbè, altre non la, l'altre l'hanno presa positivamente. Io le volevo chiedere, insomma, è stato sbagliato definire la partita di giro il fatto che ci sarà una compensazione alle regioni?
2: Gianni deve stare tranquillo come tutti gli altri governatori, perché chiaramente quegli introiti che andranno a mancare, che mancheranno nelle casse delle regioni, perché il bollo auto, lo ricordo, rimane ovviamente alle regioni, saranno semplicemente ricoperti dal Ministero dell'Economia. Quindi questi 2 miliardi e 3 che saranno stanziati in questa direzione sono i soldi che poi andranno a coprire quel buco che viene creato appunto alle regioni. Siamo il partito più autonomista e federalista, e quindi è impossibile vedere da parte nostra andare a drenare ulteriori risorse alle regioni.
1: Vuole dire qualcosa sulla scelta delle auto, dei motocicli che beneficeranno della riduzione?
2: Sicuramente è un primo passo importante, certo non va a toccare tutte le automobili, questo è giusto sottolinearlo. Vedremo anche gli spazi che ci saranno in legge di bilancio eventualmente per andare a fare qualche modifica, quindi alzare magari qualche kilowatt, però ripeto, va a toccare 13 milioni di automobilisti, quindi ecco, non stiamo parlando di poche centinaia, ma di una bella fetta importante, e soprattutto di chi magari ha un'utilitaria, una piccola macchina, e quindi non sicuramente chi va in giro col Ferrari o con il Lamborghini.
1: Allora, tra ieri e oggi è stato detto, dunque, siccome questa è una misura importante per diminuire la pressione fiscale, molti attaccando il governo hanno detto questo però è un governo che ha aumentato la pressione fiscale. Allora, questo per quale motivo è accaduto? Per il recupero dell'evasione?
2: Il recupero dell'evasione è fondamentale ed è anche importante il risultato che sono arrivati in questi anni. Penso a una delle tante norme che sono state fatte, il famoso collegamento tra POS e registratore di cassa, che ha portato nelle casse dello Stato parecchi miliardi in più nel primo anno di applicazione. Quindi questo sicuramente ha inciso tanto, anche perché poi voglio trovare qualcuno che mi dimostri che sia aumentata di un euro qualche tassa. Abbiamo cercato di tagliare le accise il più possibile, ove ovviamente necessario, come in questo periodo drammatico di congettura a livello internazionale, però ripeto, siamo intervenuti sull'IRPEF, siamo intervenuti sul taglio del cuneo fiscale, ci sarà probabilmente in manovra un passaggio ulteriore sul cosiddetto ceto medio, e tutte queste norme sono andate nella direzione di far avere qualche soldo in più in busta paga ai cittadini e di conseguenza qualche tassa in meno.
1: Senta, io approfitto un po', visto che lei della Lega è soddisfatta della risposta che ha dato ieri Giorgia Meloni su una possibile alleanza con Futuro Nazionale. Mi sembra che lei abbia chiuso totalmente alla possibilità di un'alleanza.
2: Ma guardi, non chiudiamo per negligenza o per simpatia, semplicemente lo vediamo in aula ogni settimana.
1: Che vi danno contro.
2: Ma certo, ogni intervento che viene fatto da parte di Futuro Nazionale, più che contro la Schlein o contro Conte o contro Bonelli e Fratoianni, solitamente è contro la Lega o contro Giorgia Meloni o contro Forza Italia. Quindi difficile essere attaccati e a volte anche insultati per di fatto mesi e poi arrivare alle elezioni e far finta di niente. Quindi da questo punto di vista non siamo noi che stiamo votando contro loro, ma sono loro che dimostrano ogni volta di votare soprattutto contro le fiducie di questo governo. Vedremo anche settimana prossima se ci sarà una fiducia di governo, come si comporteranno. Temo che faranno come hanno fatto le volte passate.
1: Bene, grazie come sempre a Luca Toccalini della
2: Lega. Grazie
1: a voi. Radio Radicale, siamo con Francesco Borrelli di AWS, che è reduce proprio da un dibattito sul codice della strada, però per parlare del bollo auto, perché a quanto pare il governo prevede di abolirlo per il 2027 per alcune categorie di auto con pochi cavalli.
3: Sembra voglio dire, per la serie manovre elettorali. Guarda caso nel 2027 si vota e guarda caso aboliscono per quell'anno, ma aboliscono una tassa che va, ma lasciamo stare chi amministra bene, chi è di destra, chi è di sinistra, chi è di sopra, chi è di sotto. Loro da una parte parlano di autonomia differenziata, più potere alle regioni, poi cosa vanno a fare? Vanno a abolire una tassa che è tipicamente delle regioni e delle province, cioè dei territori, e poi dicono vabbè, però vi compensiamo noi, quindi la partita di giro. E dopodiché non ci dicono però da dove prendono questi 2 miliardi e 3, cioè li prendono dalla sanità, li prendono dal welfare, da dove li prendono questi soldi che rimettono e ridanno solo per il 2027 alle regioni e alle province? È talmente elettorale che viene fatta proprio solo per quell'anno, e la mia idea è un po' cattivella, devo dire questa volta. Cioè io penso che la Meloni ha fatto questo calcolo: se io l'abolisco nel 2027, se perdo le elezioni, probabilmente
0: loro saranno costretti a
3: rimetterla, o comunque sia a trovare dei soldi. Se vinco, vuol dire che mi hanno votato per questo e io cercherò di continuare a mettere questi soldi. È di fatto una manovra super elettorale. Ma la cosa che mi colpisce di più è che tutto questo viene fatto mentre avrebbero potuto fare una norma che era a costo zero per il paese, e cioè la tariffa unica per chi non commette sinistri, che riguarda circa oltre il 90% degli abitanti del nostro paese e che avrebbe portato benefici molto più significativi a molti cittadini, soprattutto dal punto di vista elettorale. Avrebbe portato benefici anche alla Meloni, perché il sud delle isole, dove il centrodestra arranca maggiormente, sono quelli maggiormente tartassati da assicurazioni ingiuste 3 o 4 volte superiore alla media.
0: Attenzione, mi sta dando un consiglio del centrodestra.
3: Sì, io ho detto pubblicamente, ma per me, come dire, sono consigli che loro non ascoltano purtroppo. Per di più, io aggiungo una cosa, noi siamo sotto infrazione, perché l'Unione Europea ha riscontrato che noi abbiamo le tariffe più alte d'Europa, come Italia, non parliamo del Sud, e ovviamente in questo momento siamo anche il garante per la concorrenza.
0: Beh, le tariffe su cosa?
3: Sull'RC Auto. Noi abbiamo la RC Auto, per cui si è dovuto muovere il garante per la concorrenza, perché risulta che le nostre sono le tariffe ingiustificatamente più alte d'Europa e quindi probabilmente più alte del mondo. E se al nord le tariffe sono considerate alte, ma sono, come dire, mediamente al centro-nord abbordabili, in alcune zone del sud Italia noi abbiamo delle assicurazioni che costano più dello scooter, della macchina che uno deve utilizzare. Troviamo surreale che questo problema non sia stato affrontato. E aggiungo infine un ultimo elemento di riflessione. E fino ad oggi sulla questione della circolazione il governo si è mosso in modo molto, molto a zig zag, vuol dire anche rispetto a noi andiamo a modificare ancora una volta il codice della strada. Il codice della strada è stato annunciato come la panacea di tutti i mali, ma anche lì c'è stato un errore clamoroso in quel caso del vice ministro, del vice premier e ministro Salvini, e cioè loro vogliono diminuire i morti sulla strada, ma per diminuire i morti sulla strada sono tre modi soltanto. Uno, diminuire la velocità. E il ministro Salvini ha fatto una guerra ai comuni per non fargli mettere né autovelox né addirittura i dissuasori, per cui ha creato un sistema centralista, sempre in nome dell'autonomia, per cui un sindaco se deve mettere un autovelox o un dosso, deve chiederlo al ministero. Due, la seconda cosa, ovviamente bisogna accettare di fare nelle aree metropolitane le città 30, hanno fatto la guerra punica nei confronti del comune di Bologna, che è l'unico in controtendenza rispetto alle grandi aree metropolitane in cui sono diminuiti i morti. Perché ovviamente, anche se loro fanno guerra alla scienza, tutte le persone esperte della materia sanno benissimo che più vai piano, più se impatti su un pedone in particolare, perché la gran parte dei morti sono peduni, e vuol dire più piano vai, più realisticamente non ammazzi nessuno.
4: Apprezza che comunque le macchine di piccola cilindrata avranno questo beneficio e non, diciamo, quei grandi transatlantici che girano per le città, questi gipponi,
3: Jaguar,
4: da Camel Trophy che vediamo in tutti
3: i quelli dovrebbero essere, non so che sto facendo una cosa, ma quelli dovrebbero essere vietati, perché dovrebbero essere super, super tassati, per un motivo molto semplice, non soltanto per quanto inquinano, ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole, ma per il fatto che occupano un sacco di spazio.
4: Ma certo.
3: Occupano un sacco di spazio. Io voglio aggiungere che però, a fronte di questa esenzione che non avranno, di cui non se ne fregano proprio perché ovviamente non hanno problemi di questo tipo, c'è stata un'altra azione che invece ha prodotto gravi danni. Un tempo, prima che Salvini mettesse mano al codice della strada, i neopatentati per un certo numero di anni non potevano utilizzare macchine di grande cilindrata. Lui ha eliminato questa cosa e infatti io ho tutti i casi. Tra qualche giorno io farò una manifestazione per ricordare una studentessa del progetto Erasmus di origine spagnola che veniva a studiare a Napoli, che è stata uccisa circa un anno fa mentre attraversava le strisce pedonali da un neopatentato a cui il padre aveva regalato un super SUV ancora con la targa di prova e che a tutta velocità ha ucciso di botto un ragazzo di 19 anni con un bolide, ha ucciso questa ragazza del progetto Erasmus. Sono tantissimi, perché a un neopatentato tu non dovresti mai dare un mezzo di quella, e invece Salvini gliel'ha regalato, ha detto chiave in mano, fate quello che volete, e l'hanno fatto purtroppo.
4: Vabbè. Lei in base alle cilindrate che vengono toccate lo paga il bollo nel 2027?
3: Io sempre
4: che
3: pagato,
4: macchina c'ha?
3: Non so, io non ho la macchina, sono scooterista.
4: Ah, quindi non lo paga?
3: No, uno dei scooter, no.
4: Perché per gli scooter? Vabbè, mica c'ha uno scooter.
3: No, non la pago.
4: 45.000 cavalli.
3: E questa è un'altra cosa su cui bisogna fare una seria riflessione. Io ritengo che alla fine certe tasse per chi ha, diciamo, la possibilità economica e così via, nell'ottica del welfare, bisogna sempre riflettere se renderle orizzontali o farle graduali rispetto al reddito. Vale anche per le multe, perché a me è successo recentemente di fare un litigio per strada con uno, perché a Napoli ci sta la gara dei Chiattilli Cialtroni, che a Via Petrarca, che è una delle strade più rinomate, panoramiche bellissime della città, fanno la gara a lasciare la macchina, Lamborghini, Jaguar o Ferrari in mezzo alla strada per bloccare il traffico. Quindi dice, non è possibile, è possibile anche questo. E durante questo litigio io ho detto, guardi che questo è una sanzione, a me che me ne frega, già me l'hanno fatto una volta, pago solo 40 euro di multa, quello con la Jaguar che aveva bloccato il traffico.
4: E beh, io immagino,
3: solo 40 euro, così lui disse, così ha detto, in un video pubblico, quindi voglio dire, la domanda è, se paghi solo 40 euro probabilmente te ne freghi, ma se invece ne pagasse in base alla macchina che tiene 40.000 euro, io credo che si leverebbe il vizio, perché se uno lascia in mezzo alla strada una macchina bloccando la circolazione in una città per divertimento, secondo me
4: è blocco stradale.
3: Deve E lui dice: no, io l'ho parcheggiata, non ho trovato posto, l'ho lasciata in mezzo alla strada. Purtroppo, purtroppo, molto spesso i peggiori arroganti sono i colletti bianchi.
4: Grazie a Francesco Borrelli di AWS, con quale abbiamo parlato dell'abolizione del bollo per alcuni tipi di auto solo per il 2027. Grazie.
0: L'intervista era di Lanfranco Parazzolo. Adesso passiamo alla politica internazionale. Botta e risposta Trump, Unione Europea, sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione Europea, dopo che il tycoon ha minacciato dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica spiegando che, come la presidente von der Leyen ha chiarito ieri, la proposta del potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Trump intanto ha definito ridicola la proposta dell'alleanza, ipotizzando anche di interrompere i rapporti commerciali con l'Europa. Ma approfondiamo proprio su la questione Canada e sul discorso sullo stato dell'Unione di ieri della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con queste due interviste di Lanfranco Parazzolo, la prima a Roberto Bagnasco di Forza Italia, la seconda a Dieter Stiger delle Autonomie.
5: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del discorso del von der Leyen di ieri. La Presidente della Commissione, parlando dello Stato dell'Unione, ha proposto uno statuto di associazione per il Canada. La cosa non è piaciuta affatto a Trump. Come ci si aspettavano tutti, che rilancia per aumentare i dazi. Fratelli d'Italia ha una posizione un po', diciamo, non si è manifestato entusiasta per questa cosa. Io le volevo chiedere se per lei è una bella mossa.
6: Io spero che non sia solamente una mossa, perché non possiamo fare politica internazionale con mosse e contromosse che in qualche modo poi creano dei problemi difficilmente ricomponibili. Io spero, credo, vorrei almeno che fosse il tentativo, molto difficile sicuramente, ma non per questo meno importante, di allargare l'influenza della Unione Europea e superare quel periodo di grandi difficoltà che è inutile che lo nascondiamo. Abbiamo attraversato, in qualche modo stiamo attraversando. L'Europa ha un ruolo, aveva un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale e mondiale, deve recuperarlo. Un rapporto diverso col Canada, che è uno stato dal punto di vista geografico, ma non solo geografico, estremamente importante, io credo che potrebbe essere un tentativo difficile, ma sicuramente significativo, per ridare all'Europa quel ruolo che per noi è indispensabile.
5: E poi c'è anche un'affinità culturale, è uno stato anglo-francese.
6: Poi c'è, esatto, ovviamente c'è un'affinità, sì, diciamo, è un allargamento, chiaro che non è un allargamento dell'Europa, perché non possiamo farlo diventare Europa, non possiamo fare come Trump.

0: Trump è imprevedibile. Qualche giorno fa ha fatto una mossa che io ironicamente ho definito filo europea, auspicando l'unificazione dell'Irlanda.
1: Sì, sì.
0: Quindi no, le volevo chiedere se lei pensa che ci sarà anche una riduzione NATO, oltre che un inasprimento dei dazi.
1: Non sono così, non ho una conoscenza della politica internazionale così approfondita, e soprattutto non ho una conoscenza di quelle che sono, di quella che è la testa di Trump, che ha stupito tutti più volte, quindi non lo so. Però io credo che noi dobbiamo, che la mossa della europea debba un pochino prescindere anche dal momento, cioè dal fatto che in questo momento c'è Trump c'è, dobbiamo lavorare con Trump, perché l'Europa non può prescindere dagli Stati Uniti, ma fra due anni e mezzo Trump non ci sarà più, l'Europa rimane e gli Stati Uniti rimangono anche.
0: Pensa che avrà effetto questa apertura anche per altri paesi come la Norvegia e l'Islanda, che ha votato un referendum per non riaprire le trattative con l'Unione Europea?
1: Non lo so, sono tutti passaggi difficili. Certamente quando l'Europa cerca di riprendere un ruolo a livello internazionale, io credo che sia un fatto molto positivo per tutti, quindi lo auspico. Quello che succederà evidentemente è nelle mani del Signore, sicuramente.
0: Bene, grazie come sempre a Roberto Bagnasco di Forza Italia. Radio Radicale, siamo con l'onorevole Dete Steger della Südtiroler Volkspartei per parlare della relazione sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Allora, è stato quello che abbiamo visto oggi a Strasburgo, è stato un discorso sia di spessore ma molto importante per capire un po' dove sta andando l'Unione Europea. Allora, la cosa più rivoluzionaria è stata questa cosa del Canada, primo paese membro associato dell'Unione Europea, che è una forma nuova di status. Penso che sarà una grande innovazione dal punto di vista del diritto internazionale, perché l'Unione Europea travalica i suoi confini in un paese che può essere definito come una democrazia omogenea all'Unione Europea, anche se legata istituzionalmente al Commonwealth. Qual è la sua valutazione su questo, e soprattutto che effetto avrà sul quadrante del Mare del Nord, di ciò che vediamo a nord del Regno Unito?
2: Io trovo il discorso odierno della von der Leyen un discorso importante, probabilmente il più importante che fino adesso ha fatto la Presidente. Questa nuova idea di uno status particolare, di uno status di associato al Canada, io lo trovo una soluzione, una possibilità molto importante, perché segnala anche un messaggio, dà anche un messaggio a altre potenze, dà un messaggio anche agli Stati Uniti d'America, che l'Europa, ovviamente siamo Unione Europea, però è un'unione di democrazie liberali, e dove anche il Canada è una di quelle molto importanti. Quindi io questo messaggio lo trovo da quel punto di vista importante, ma anche da un secondo punto di vista. Per me questo un nuovo status particolare per determinati paesi può essere anche una per paesi come l'Islanda o come la Norvegia, anche loro nel campo artico, e anche loro che non fanno parte dell'UE, ma sicuramente anche loro hanno un interesse di una collaborazione strettissima con l'UE e con i paesi di democrazie liberali. Quindi io trovo questo passaggio su quello status di associato per il Canada, lo trovo anche una soluzione per altri paesi come l'Islanda e la Norvegia. Poi ha fatto anche alcune osservazioni o alcune prese di posizione importanti, secondo me, in altre tematiche, ad esempio sulla tematica della migrazione, dove ha espresso il concetto chiaro che i confini, che sono confini esterni dell'UE, non sono confini nazionali solo, ma sono confini dell'UE dove una politica comune europea deve governarle. Io penso che era anche un messaggio alla Spagna, Ceuta. E quindi anche questo passaggio l'ho trovato interessante e importante. E tutto ciò che ha detto sulla difesa, almeno dal

0: nostro punto di vista va condiviso, che bisogna fare di tutto per proteggere l'Ucraina contro quell'attacco inaccettabile da parte della Russia.
1: Ha detto anche che l'Unione Europea è in pericolo in qualche modo, sia all'interno dell'Unione Europea che all'esterno.
0: Chiaro.
1: Dopo quello che è successo in Lituania.
0: Sì, lo vediamo tutti. Ovviamente abbiamo nemici esterni e nemici all'interno. Una Europa forte fa paura a tanti, fa paura all'America, fa paura alla Russia, fa paura quindi alle autocrazie. Ma fa paura anche a chi è sovranista, a chi pensa che lo Stato nazionale sia il fulcro e sia il perno dello status. Io penso invece che un'Europa forte è l'unica possibilità per garantire anche in futuro democrazie liberali, e io spero che tutti noi ci rendessimo conto che la democrazia liberale è la forma di Stato che dà più libertà agli individui, che dà più libertà alla società e che non ci costringe a subordinarci a delle autocrazie, e quindi l'Europa oggi più che mai è importante. Ma la von der Leyen ha detto una cosa giusta: noi siamo in pericolo, non si sa cosa succede nei prossimi mesi, nei prossimi anni in Europa, non si sa chi governerà i principali paesi e non si sa se anche in futuro l'Europa rimanga coesa. Come detto, per me un'Europa coesa, un'Europa forte è l'unica medicina contro le autocrazie.
1: Allora, ha fatto un discorso sulla Russia molto chiaro. Ritiene che il discorso sul Canada sia anche un avvertimento agli Stati Uniti? Nel senso che la mossa dell'associazione del Canada è anche un avviso a Trump, alle politiche di Trump di espansione economica, diciamo di aggressione economica e di espansione anche politica nei confronti di...
0: Guardi, in primis è un invito a un paese democratico come il Canada a vedersi un amico che è l'Europa, e quindi di trovare collaborazioni diciamo strette e con un status particolare per paesi di questo tipo. Quindi è prima di tutto un segnale a questi paesi, per dire a questi paesi: non siete soli, marciamo insieme. E ovviamente nello stesso tempo è anche un avvertimento, perché è chiaro che l'Europa dice: guardate, noi abbiamo preso parte delle istanze del Canada, che è una democrazia liberale, e vogliamo che queste democrazie rimangano forti, e quindi è anche un messaggio chiaro agli Stati Uniti.
1: Sì. Sull'intelligenza artificiale, come ha trovato la strategia che si è data la von der Leyen? Allora, noi vediamo che abbiamo visto che gli Stati Uniti e la Cina sono i player internazionali più forti. L'Europa è stata brava a, diciamo, regolamentare questo settore, ma non è una potenza tecnologica.
0: Guardi, io condivido in pieno le preoccupazioni enunciate dalla Presidente, però non so se il metodo che lei adesso ha suggerito, ossia di frenare lo sviluppo dell'AI, sia la mossa giusta, perché, come detto, se lo potessimo fare a livello globale, se fossimo in grado a dire tutti si comportino adesso nella stessa maniera e si dà un attimo di calma per sistemare le cose che sono da sistemare, perché è una questione di sicurezza e anche una questione di sopravvivenza dell'umanità. Ma se non abbiamo questo strumento globale, perché sappiamo, e già hanno fatto dichiarazioni chiare esponenti degli Stati Uniti d'America, ma anche i cinesi, che non si fermano, che fanno ricerca ulteriore, che vanno avanti nelle loro politiche sull'AI. Quindi forse è necessario che anche l'Unione Europea si dia una mossa, perché anche in questo campo io penso che ci vuole una politica europea, e se vogliamo che si creino anche start-up e nuove idee in Europa, bisogna darle la possibilità.
1: Un consorzio tecnologico.
0: Non ha senso bloccare degli sviluppi se tu non lo puoi fare a livello globale, non lo possiamo fare, quindi probabilmente bisogna trovare delle soluzioni che danno appetito anche a fare ricerca, a sviluppare i nuovi sistemi e a competere, diciamo così, a competere con l'America e con la Cina.
1: Bene, grazie, la ringrazio grazie. Per averci spiegato la sua interpretazione sul discorso. Tra l'altro non ha parlato di diritto di veto, però no, in compenso non ne abbiamo parlato neanche qui a Montecitorio.
0: Infatti,
1: si può dire,
0: vero,
1: si può fare può questa dire, battuta.
0: Si può fare questa battuta.
1: Quindi c'è consonanza tra l'Unione Europea e l'Italia.
0: Giusto.
1: Grazie a De Testeghe della Sud Tirolo e Fospartai.
0: Volentieri.
1: Vabbè, abbiamo fatto la battuta finale.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso parliamo del rabbino aggredito a Milano. Hanno iniziato a circondarmi e hanno usato parole che non capivo per farmi alzare gli occhi dal cellulare. Io li ho ignorati e allora uno di loro ha preso il mio cappello e se l'è messo in testa iniziando a ridere e prendendomi in giro. Comincia con queste parole il racconto di Rav Tzemach, il rabbino aggredito ieri a Milano in piazza Bande Nere, intervistato da Beth Magazine Mosaico, organo della comunità ebraica di Milano. Il rabbino ha aggiunto di avere a quel punto ripreso il proprio cappello e con il cellulare iniziato a filmare i provocatori. Lo hanno notato subito e uno mi ha dato un calcio da dietro spingendomi dal marciapiede alla strada. Ho continuato a non reagire e nessuna delle 20 persone che erano attorno a noi ad aspettare l'autobus è intervenuta per paura di essere coinvolta. Il rabbino ha inoltre sottolineato che gli aggressori non hanno mai cercato di rompergli il cellulare o di strapparglielo dalle mani. Era come se fossero orgogliosi di quello che facevano. Non hanno nascosto i volti e non hanno neppure cercato di farmi cancellare il video come altri hanno fatto in altre occasioni simili. Il video è servito alle forze dell'ordine per individuare e arrestare i 3 aggressori. I commenti. L'Italia ha registrato un altro grave episodio antisemita, questa volta a Milano, nel pomeriggio di mercoledì, ai danni di un rabbino colpevole di aspettare l'autobus a una fermata. A nome dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane voglio esprimere la mia solidarietà alla vittima e alla comunità ebraica di Milano, ringraziare le forze politiche che in queste ore hanno espresso la propria solidarietà condannando il vile atto e ricordando l'importanza dell'approvazione del disegno di legge sull'antisemitismo. Un doveroso ringraziamento va a tutte le forze dell'ordine che hanno contribuito al rapido fermo dei 3 aggressori e più in generale garantiscono l'incolumità delle comunità ebraiche in Italia. Così su X Livia Ottolenghi, presidente di UCEI. Vediamo alcuni commenti. Esprimiamo vicinanza a tutta la comunità ebraica milanese e al rabbino aggredito vergognosamente ieri a Milano. Quando una persona è fatta oggetto di odio semplicemente perché indossa i segni della sua fede religiosa o della cultura del suo popolo, non è in pericolo solo chi subisce, ma tutta la convivenza civile. Nessuno si può sentire sicuro se si permette la discriminazione su base religiosa di gruppi o persone. Da tempo denunciamo come l'odio antisemita stia raggiungendo livelli preoccupanti e come richieda una risposta adeguata e specifica sul piano culturale, educativo e giuridico. Così i senatori del Partito Democratico Simona Malpezzi e Graziano Del Rio. Interviene anche Gasparri di Forza Italia. L'approvazione da parte della Camera dei Deputati della nuova legge contro l'antisemitismo, che ha già ricevuto un ampio consenso al Senato, sarà la risposta migliore agli episodi di intolleranza che si stanno moltiplicando. Pensiamo all'ultima aggressione avvenuta a Milano ai danni di un rabbino. Ci sono 2 indagati di origine araba per questa vicenda. Nel cuore del quartiere ebraico di Milano si è verificato un episodio sconcertante e inquietante. E pensare che ci sono alcuni che scendono in piazza contro la legge sull'antisemitismo, parlando di inesistenti bavagli a chi volesse criticare il governo di Israele. Non c'è nessun impedimento di questa natura nella legge, ma soltanto una definizione più precisa dell'antisemitismo e la forza di un monito forte del Parlamento con una nuova legge di cui è indispensabile la rapida approvazione. Così il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri. Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato aggredito nel pomeriggio di ieri mentre si trovava alla fermata di un autobus in zone Bande Nere. Il rabbino sarebbe stato avvicinato e molestato da 3 persone che lo avrebbero insultato e picchiato e gli avrebbero sottratto la kippa. I 3 che sarebbero di origine araba sono stati successivamente fermati e arrestati. Ennesimo gravissimo episodio che dimostra quanto sia importante la proposta di legge sull'antisemitismo e quanto sia altrettanto grave la propaganda contro questo provvedimento. Ieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera è stata completata la discussione sull'articolato e sugli emendamenti con il parere favorevole del Governo. Nei prossimi giorni il testo dovrebbe approdare in aula. Così, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti, primo firmatario della proposta di legge sull'antisemitismo. L'aggressione subita ieri a Milano da un rabbino alla fermata dell'autobus è inaccettabile. A lui e alla comunità ebraica milanese va tutta la mia solidarietà. È un episodio estremamente grave che si aggiunge ai tanti avvenuti negli ultimi mesi e che non possono non preoccupare. Questi rigurgiti di antisemitismo vanno contrastati con la massima fermezza. Quando una persona ebrea non può girare liberamente nelle nostre strade senza il rischio di essere aggredito, è tutta la società che viene messa in pericolo. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato d'Italia. Viva! Mentre continua la campagna di demonizzazione del disegno di legge antisemitismo, raccontandolo per come non è, a Milano un rabbino viene aggredito e brutalmente picchiato. Ennesimo episodio di un ripugnante odio antiebraico che bisognerebbe condannare e contrastare, ma dai demonizzatori del disegno di legge antisemitismo neanche una parola, lo dichiara il deputato del PD Piero Fassino. Salvini dice: ho visto che hanno preso i soliti sono italiani, e poi vai a leggere e non si chiamano esattamente né Colombo né Salvini né Fumagalli. Credo che ci sia un problema soprattutto di immigrazione di matrice islamica, non è un problema di immigrazione generale ma soprattutto di quella di matrice islamica, che importa arroganza, supponenza e poca voglia di integrarsi. Anche su questo alcune soluzioni a Pontida le presenteremo, e quanto ha detto il ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. La comunità di Sant'Egidio, che da tanti anni è attiva contro l'antisemitismo e per la memoria della Shoah, esprime preoccupazione e tristezza per l'aggressione di oggi a Milano a un rabbino individuato come bersaglio in quanto appartenente alla comunità ebraica. Rinnova il suo impegno per la formazione delle giovani generazioni al rispetto della conoscenza e al dialogo, specie nelle periferie delle città. Cambiamo argomento, la politica estera, mentre stiamo per collegarci con il Senato, dove la seduta riprenderà con il question time, l'interrogazione e risposta immediata. Intanto andiamo a vedere in Ucraina. Un drone russo ha attaccato una nave civile battendo bandiera tanzaniana, ma ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati, con il Senato, scusate.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Il PNRR, le politiche di coesione e il ministro per le disabilità. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Ternullo illustra l'interrogazione numero 2783, concernente gli interventi per incrementare la competitività delle imprese turistiche. Prego, senatrice, a 3 minuti.
5: Sì, grazie Presidente. Gentile Ministro Mazzi, i più recenti dati diffusi dell'Istat e dalla Banca d'Italia confermano
2: di forza
5: la dinamica positiva dei flussi turistici che provengono dall'estero, che sono circa il 62% del totale nel 2026. Ma alcuni indicatori evidenziano come l'aumento degli arrivi non si traduce sempre in un simile incremento del valore economico che viene poi generato sul territorio. Quindi vale a dire che le imprese del turismo continuano a confrontarsi quotidianamente e costantemente con degli adempimenti amministrativi, con delle autorizzazioni, con degli obblighi informativi, cioè con tutti quegli oneri che ovviamente spesso sono anche improprie. Proprio oggi c'è stato un intervento del presidente di Federturismo Massimo Caputi sul Sole 24 Ore, dove anche lui ovviamente conferma che il turismo è un'industria strategica ma bloccata da burocrazia frammentata e da un fisco incerto. Quindi anche lui, a nome ovviamente di tutti gli esercenti, chiede di semplificare gli adempimenti e stabilizzare quelle che sono le regole per essere sempre più competitivi con l'Unione Europea. Noi lo sappiamo che molti interventi nel settore sono stati sostenuti dal PNRR ed ora che è finito sicuramente bisogna garantire continuità alle politiche di sostegno, quindi a tutte quelle imprese per renderle competitive sul territorio per quanto riguarda appunto l'azienda turistica. Il turismo, lo sappiamo, rappresenta direttamente il 5% circa del PIL, con le filiere che arrivano fino al 10%. Quindi è un settore che davvero, contribuendo in maniera così importante all'economia del Paese, ci chiede oggi appunto semplificazione, meno regole e sostegno agli investimenti. Quindi, Ministro, le chiediamo quali iniziative intende assumere perché la crescita dei turisti si traduca in maggiore redditività per le imprese, ricadute economiche stabili sui territori, quali siano le priorità individuate dal Ministero e quali i tempi previsti per alleggerire gli oneri a carico delle imprese e se c'è dello studio, se c'è in studio qualche intervento specifico di semplificazione che è rivolto al settore turistico e quali interventi strutturali intende promuovere, signor Ministro, anche perché avendo adesso la legge prossima, la legge di stabilità, la legge di bilancio, penso che si possono sostenere questi investimenti dell'innovazione e quindi aumentando anche la qualità dell'offerta e la crescita dimensionale delle imprese. Grazie.
6: Grazie senatrice Ternullo. Il Ministro del Turismo, onorevole Mazzi, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro.
7: Grazie signora Presidente. Il quesito posto offre l'opportunità di affermare che il turismo rappresenta oggi un vero pilastro strategico per l'Italia, per la sua economia, per la crescita dei territori, per la produttività e per l'occupazione. La politica attuata dal governo Meloni, ancor più dei governi che l'hanno preceduto, sta portando frutti evidenti. Secondo la stessa Banca Italia, la spesa turistica nel solo mese di giugno ha raggiunto i 6 miliardi e 800 milioni di euro, con un incremento del 4,8% rispetto al 2025. Un risultato ottenuto dall'integrazione tra turismo ed eccellenze italiane, combinando ospitalità, cultura, artigianato e produzioni enogastronomiche. Rafforziamo così l'attrattività della nostra nazione sui mercati di tutto il mondo, favorendo ricadute diffuse per imprese e territori. A predominare nel 2026 è l'aumento delle presenze, 276 milioni nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, con 5 milioni e mezzo di presenze in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E ora siamo in attesa dei dati di settembre che si preannunciano molto positivi. E poi la crescita del turismo nei piccoli comuni, con un aumento nei primi 7 mesi dell'anno del 6% di arrivi e oltre il 4% di presenze rispetto al 2025. Per puntare al primato europeo, a cui siamo molto vicini, è necessario consolidare una visione industriale strategica di lungo periodo. A questo fine stiamo implementando le condizioni migliori affinché le imprese possano mantenere il ritmo della crescita e rafforzare così la propria competitività. Il Ministero sta elaborando misure di semplificazione amministrativa. Parliamo di procedure più snelle e accessibili che possano sostenere e portare benefici concreti a lavoratori, turisti e territori. Abbiamo l'obiettivo di incentivare innovazione e sostenibilità per attrarre capitali privati. Concludo, l'aumento dei volumi, come dimostrato, si traduce in un parallelo incremento del valore economico generato sui territori, che grazie alle semplificazioni potrà crescere ulteriormente. Grazie.
6: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Ternullo.
5: Sì, grazie Presidente. Ministro, grazie, veramente la ringraziamo per la risposta puntuale e precisa e quindi credo che sia fondamentale mettere i nostri imprenditori del turismo in grado appunto di far crescere le proprie imprese, di investire e soprattutto di generare ricchezza sui propri territori. Io, essendo siciliana, ho in mente sempre la mia Sicilia, cioè quella terra che è naturalmente vocata al turismo, che è in grado di attrarre appunto dei visitatori a livello internazionale, ma anche nei mesi fuori dall'alta stagione. Basti pensare anche con l'Etna che si muove, insomma, la Sicilia attrae al turismo. Quindi le imprese siciliane dei servizi di turismo, alloggio e ristorazione hanno avuto quest'estate oltre 20.000 nuove assunzioni, pari a circa un assunto ogni 5 in Sicilia. Quindi il tema più rilevante è stato semplicemente la difficoltà nel reperire invece quel personale qualificato. Quello che emerge, Ministro, è la necessità di riconoscere, appunto, come ha già detto lei, a queste attività di avere meno incombenze e più sostegno negli investimenti. Quindi chiedono di avere, appunto, delle aziende più forti e resilienti, in grado di affrontare anche il fattore imprevedibilità, quindi con una programmazione che sia più puntuale e precisa, e quindi anche con le risorse necessarie. Secondo noi, quindi, la legge di bilancio, come le ho detto poc'anzi, potrà essere la sede ideale per introdurre delle misure strutturali nella direzione richiesta, e quindi ancora una volta, gentile Ministro, la ringraziamo per la sua disponibilità e per il lavoro svolto fino adesso. Grazie.
6: Grazie senatrice Ternullo, ringrazio anche il ministro Mazzi. La senatrice Roic illustra l'interrogazione numero 2785 concernente la revisione del potere di veto degli Stati membri dell'Unione Europea. Prego senatrice, a 3 minuti.
8: Grazie Presidente. L'Unione Europea affronta sfide e minacce esistenziali cui è necessario dare con urgenza una risposta, compiendo scelte adeguate ad orientare il futuro del continente in autonomia e garantire la difesa dei suoi pilastri
2: del Partito Democratico:
8: la democrazia, lo Stato di diritto, la solidarietà sociale e economica, il sostegno all'ordine internazionale basato su regole precise. Di fronte a crisi di dimensioni tali che stiamo vivendo, da non poter essere affrontate dai singoli Stati membri, solo un'Unione Europea coesa è in grado di fornire risposte concrete, mettendo in campo risorse e responsabilità comuni. Tale capacità di azione resta tuttavia sistematicamente esposta al veto dei singoli Stati membri in tutti i settori in cui vige ancora la regola dell'unanimità, che di fatto impedisce l'adozione di decisioni sostenute dalla grande maggioranza degli altri paesi dell'Unione Europea. Il superamento dell'unanimità, passaggio fondamentale per garantire all'UE efficacia decisionale per avanzare lungo il processo di integrazione piena e organica anche in settori strategici come quelli della sicurezza e della difesa comune, superare logiche meramente nazionali in un'Europa destinata ad allargarsi. L'esigenza del superamento del diritto di veto è stata manifestata a più riprese dal Parlamento europeo, che ha chiesto una revisione dei trattati. Tale esigenza è stata manifestata anche da alcuni Stati membri, recentemente da parte di 11 Paesi, sulle questioni di politica estera e di sicurezza, con la vistosa e perdurante assenza dell'Italia, che sconta, oltre alla vicinanza con partiti fortemente nazionalisti che rifiutano i processi di integrazione europea, anche le contraddizioni interne alla maggioranza in materia. Considerato che i trattati già prevedono strumenti che consentono di superare il veto e di avanzare più rapidamente lungo il percorso dell'integrazione, superando lo stallo e al contempo restando aperta alle adesioni successive di altri Stati membri, si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda assumere per sostenere il superamento della regola del voto all'unanimità e del potere di veto, con una coerente riforma dei trattati, anche al fine di consentire all'Unione Europea di intervenire con maggiore tempestività e incisività, garantire la coesione, tutelare il modello sociale europeo, se intenda assumere, e concludo, iniziative di competenza volte a rilanciare gli strumenti previsti dai trattati per superare i veti, nonché la pratica istituzionale delle cooperazioni rafforzate per avviare da subito progetti e politiche comuni con gli Stati membri che vogliono farlo, procedere al completamento del mercato unico ove possibile, per aumentare il peso e la competitività dell'Unione, rafforzare il pilastro sociale, garantendo in tutta l'Europa piena e efficace tutela dei diritti sociali e della coesione territoriale.
6: Grazie senatrice Roic. Il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione, onorevole Foti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego ministro.
9: Signora Presidente, signora senatrice, mi sia consentito di dire che nel discorso dell'Unione fatto ieri dal Presidente von der Leyen, il tema che lei ha qui sottolineato è ritornato nel momento in cui la Presidente della Commissione europea ha chiesto la verifica dell'adeguatezza delle nostre istituzioni e dei processi decisionali, atteso che quella attuale struttura è stata progettata in un mondo del tutto diverso. Ora, io penso che una risposta al quesito che qui è stato posto è già stata data proprio in questa sede, con estrema chiarezza e puntualità, il 13 maggio dal Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni. Lei prima parlava di coesione, ma nel momento in cui si pensa di poter ottenere la coesione andando a voti di maggioranza, si contraddice il principio della coesione, perché fatalmente il voto a maggioranza è un voto di divisione, non è un voto di coesione. Ecco allora che, a nostro avviso, spetta ai singoli governi di individuare soluzioni che non siano frutto della imposizione della volontà della maggioranza, ma che invece siano frutto della sintesi della volontà espressa da tutti gli Stati membri e che tenga conto adeguatamente dei singoli interessi nazionali. D'altra parte, la politica è, per sua stessa natura, capacità di trovare sintesi tra posizioni differenti, perché diversamente non se ne vedrebbe la funzione. Quindi il superamento del principio dell'unanimità è un espediente strumentale che viene utilizzato, ma viene utilizzato soltanto per nascondere l'incapacità di riuscire a trovare le ragioni di una mediazione che spesso e volentieri darebbe e dà risultati del tutto più produttivi. Penso che senza l'unanimità già l'Europa abbia dimostrato di poter sicuramente far fronte a problemi gravi e abbia deciso in modo efficace e con puntualità. Cito solo un esempio. Un obiettivo può essere perseguito se vi è la volontà politica di perseguirlo. Voi sapete perfettamente quali difficoltà ci sono a parlare in Europa di debito comune. Lo vediamo tutti i giorni quando, parlando del quadro finanziario pluriennale, ci viene ripetuto da parte dei paesi nordici soprattutto: non vi è spazio, a nostro avviso, per nuovo debito comune. Eppure, nel momento in cui vi è stata un'emergenza condivisa da tutti, il Next Generation EU è stato approvato all'unanimità, a dimostrazione che non sarebbe servito un voto di maggioranza. Poi, mi consenta, senatrice, già nella sua interrogazione lei e il suo gruppo del Partito Democratico evocano gli strumenti che sono a disposizione dell'Unione per poter superare eventuali cosiddetti veti. Allora, il pieno funzionamento del principio di sussidiarietà di fatto già consente all'Unione di poter intervenire laddove l'azione degli Stati membri risulta inefficace. Nella vostra interrogazione si parla della clausola passerella, che consente, attraverso meccanismi specifici, di votare con maggioranza qualificata. E poi 9 Stati, attraverso la cooperazione rafforzata, possono avviare un'integrazione avanzata in un ambito specifico quando l'Unione Europea non raggiunge gli stessi obiettivi in tempi ragionevoli. Insomma, mi pare di avere dimostrato che si può tranquillamente procedere con l'attuale situazione. Non è il voto a maggioranza che sempre necessariamente possa essere identificato con un voto lungimirante. Certo, la discussione e il confronto al riguardo può proseguire nella sede europea, laddove effettivamente vi siano delle situazioni che possono portare anche a un mutamento dello status quo. la qualcosa in questo momento non si registra, peraltro. Ma vede, delle scelte come quelle della politica industriale così condizionata dal Green Deal, io penso che meritavano ben più di quello che è stato fatto e che oggi è oggetto di pesante contestazione. Allo stesso tempo, se parliamo di semplificazione, nonostante i numerosi provvedimenti che sono stati attivati, ma mai conclusi fino ad oggi, in sede di trilogo, di semplificazione se ne è vista fino ad oggi poca, se non una dichiarazione di principio che ad una norma introdotta ne doveva subentrare una soppressa, in realtà io penso due, se vogliamo disboscare un po' l'attuale impianto normativo. Voglio concludere ricordando che l'Italia è tra i paesi fondatori dell'Unione Europea e che proprio il prossimo anno ricorreranno i 70 anni dalla sottoscrizione dei trattati di Roma, che anche nelle sedi parlamentari videro in Italia diverse opinioni al riguardo e diversi voti al riguardo. La destra politica sostenne quella scelta. Ma vede, al di là di questo ricordo del 70° anniversario, von der Leyen ha detto che intenderebbe realizzare un congresso dell'Europa. E in attesa di questa definizione, a me pare conclusivamente di poter ribadire che l'Italia lavorerà sempre per rendere l'Europa più competitiva, più resiliente, più volta alla innovazione, ma al tempo stesso sarà sempre decisa a salvaguardare gli spazi di sovranità e l'identità costituzionale degli Stati membri.
6: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Nicita.
10: Grazie Presidente.
11: Del Partito Democratico.
10: Grazie Signor Ministro per la sua risposta, che non c'è stata. Nel senso, la traduco per chi ci ascolta, perché lei ha utilizzato molte parole per rispondere no alle due domande che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo chiesto se il Governo intende intraprendere iniziative per superare il meccanismo del diritto di veto che ciascun Paese membro può porre in Europa e se si intendevano poi avviare delle iniziative a riguardo. La risposta è no, e io la ringrazio per la sincerità, diciamo condita da un ragionamento ampio, perché questo è esattamente il segnale, il punto. Cioè, noi abbiamo che il governo, che ha fatto una battaglia fino all'altro giorno al limite, diciamo, per noi della costituzionalità, abbiamo chiamato legge truffa dal punto di vista elettorale, perché insisteva moltissimo sul concetto della maggioranza come condizione necessaria e sufficiente per la governabilità, e ci dice che in Europa, dove invece non c'è il principio di maggioranza, addirittura la maggioranza è nemica della coesione. Ora, queste due cose come si tengono insieme dal punto di vista istituzionale? Si tengono insieme con un equivoco profondo e dannoso per il Paese sul concetto di interesse nazionale, perché appare evidente che in questo secolo l'interesse nazionale coincida per l'Italia, per gli italiani e per le italiane con l'interesse europeo, che significa azioni più veloci, più determinate, capacità di agire in tempo reale rispetto ad un contesto globale, e invece quello che viene definito spesso il pantano o la palude lo si vuole esportare dall'Italia in Europa. Noi crediamo che sia un grande danno per l'Italia avere l'Italia paese fondatore, avere un governo che di fatto utilizza questo strumento del diritto di veto per cercare di affermare quello che ritengono essere un interesse nazionale, ma è una visione parziale di un sovranismo nazionale che nel contesto europeo globale significa isolamento, significa solitudine, significa incapacità politica di costruire l'Europa di questo secolo. Da questo punto di vista, io penso che rinunciare con altri paesi europei ad essere la parte di motore, ad essere promotori di un cambiamento istituzionale, sia un danno per l'Italia, anche perché, signor Ministro, nulla vieta che una legge che possa introdurre una regola che introduce la maggioranza possa comunque portare alla coesione, mentre il contrario non è vero. Se ci sono diritti di veto, diventa molto difficile fare dell'Europa un protagonista globale in questo secolo.
6: Grazie senatore Nicita. Il senatore Zedda illustra l'interrogazione numero 2787 concernente l'ultima tranche di risorse finanziarie del PNRR.
11: Grazie Presidente.
2: Di Fratelli d'Italia.
11: Colleghi, Ministro Foti, assieme ai colleghi di Fratelli d'Italia della Quarta Commissione, al collega Malan, al capogruppo del partito qui in Senato e ai colleghi vicepresidenti del gruppo, abbiamo deciso di interrogare il governo Meloni e la sua persona per il ruolo istituzionale che ricopre sulla decima e ultima rata del PNRR, cioè del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Giova ricordare alcuni passaggi, una data, il 31 agosto 2026 è il termine previsto dall'Unione Europea per il completamento delle riforme e degli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 194,4 miliardi di euro è il valore complessivo del PNRR italiano. Dopo la nona rata l'Italia ha ottenuto il pagamento di circa 166 miliardi di euro, circa l'85% dell'importo assegnato. Sono stati raggiunti 416 obiettivi, target, milestone o traguardi, come li si vuol chiamare, su 618 previsti. Ovviamente assume una particolare importanza il destino della decima e ultima rata. Circa 28 miliardi di euro, 28,4 miliardi di euro, una richiesta di pagamento che deve giungere all'Unione Europea entro il 30 di questo mese e un pagamento della stessa che dovrà arrivare entro il 31-12 di quest'anno. Tanti soldi, il coinvolgimento importante delle amministrazioni territoriali. Chi aveva disegnato questo piano aveva, diciamo, imposto e obbligato comuni e regioni a presentare progetti già esistenti e a volte obsoleti e con il rischio concreto di non riuscire a realizzare il progetto stesso, pensato anni, in qualche caso decenni prima. Ma questo governo ha lavorato sodo e di concerto con i territori e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, in Italia e in Europa. Una sfida impegnativa, soprattutto per i territori che non sono mai stati lasciati soli. Gentile Ministro Foti, la interroghiamo per sapere quali misure il governo Meloni stia attuando per assicurare la piena rendicontazione, sia in termini di spese che di obiettivi, della decima e ultima rata.
6: Grazie Senatore Zedda. Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, l'Onorevole Foti, risponde all'interrogazione illustrata.
9: Grazie signora Presidente, grazie senatrice Zedda, grazie al gruppo di Fratelli d'Italia per il quesito posto. Ma io prima sentivo dire che l'Italia si è isolata in Europa, in realtà siamo protagonisti in Europa e siamo protagonisti perché alla fine di questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonostante tutti i gufi, gli iettatori, questo esercito di persone che si dilettavano a giocare contro l'Italia perché non avrebbe raggiunto gli obiettivi, avremmo raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Dico questo perché ad oggi posso confermare che dei 687.000 interventi finanziati, ben 677.000 sono progetti conclusi. Posso dire questo con legittimo orgoglio, non da parte del nostro governo, ma per la collaborazione istituzionale che c'è stata ai vari livelli, perché la governance ha funzionato, perché province, regioni, comuni, aree metropolitane, strutture di missione del PNR, le strutture delle amministrazioni centrali, le prefetture hanno perfettamente svolto il loro ruolo, ciascuno nel proprio ambito, e hanno dato vita ad un sistema che io penso possa essere un sistema da applicare anche a futuri finanziamenti europei che potranno essere erogati. Noi nell'agosto 2006 abbiamo concluso, ne erano state informate le rispettive commissioni parlamentari, l'ultima revisione che ha portato 576 milioni in più alle infrastrutture idriche, 246 milioni in più alle comunità energetiche e 200 milioni in più all'efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Tutto questo ha permesso indubbiamente di definire il quadro della decima rata. Ora vorrei ricordare che tra le tante cose in questi mesi si sono ottenuti anche risultati che non erano mai stati ottenuti in passato. I pagamenti della pubblica amministrazione sono passati da 200 giorni a 24 giorni da parte dello Stato, a 23 giorni da parte dei comuni, a 16 giorni da parte delle regioni. Per quanto alle infrastrutture, ci sono 1.657 nuovi chilometri di ciclovie, 3.200 autobus a zero emissioni, 3.000 chilometri di rete ferroviaria dotata di sistema di sicurezza ERTMS, 230 chilometri di nuove tratte dell'alta velocità. Sono state chiuse definitivamente, bonificate 11 discariche, 584 interventi di bonifica per quanto riguarda i rifiuti e sono stati bonificati 4,4 milioni di siti orfani. Quanto alla transizione energetica, sono stati riqualificati 1981 edifici di edilizia residenziale pubblica. Arrivando alla conclusione della vostra domanda, posso dire che prima del 31 agosto abbiamo già rendicontato alla Commissione europea 73 obiettivi trasmettendo il relativo materiale. Come è noto, la rendicontazione da parte nostra deve arrivare entro il 30 di settembre. Posso tranquillamente affermare che il 23 di settembre ho già convocato la cabina di regia perché per quella data avremo avuto anche la rendicontazione degli 83 obiettivi che rimangono per arrivare ai 156 di cui alla decima rata. Posso aggiungere che il 30 di settembre verrà inviata la richiesta a Bruxelles per quanto riguarda l'erogazione della decima rata e posso concludere che entro il 31 dicembre auspicabilmente la Commissione europea erogherà all'Italia i 28,4 miliardi della decima rata. Mi pare che abbiamo fatto il nostro dovere come governo Meloni.
6: Grazie Ministro. Interviene a replica il senatore Zedda.
11: Grazie Presidente. Ministro Foti, io sono assolutamente soddisfatta della sua risposta, ma soprattutto sono soddisfatta dell'azione, della maturità istituzionale, della disciplina e della caparbietà che questo governo, che il governo Meloni ha esercitato e dimostrato nella realizzazione del PNRR, piano disegnato da altri due governi, prestito richiesto dal governo Conte 2, poi sostituito perché in quel momento non ritenuto in grado di poter andare avanti, progetti, obiettivi messi a terra, messi sulla carta dal governo Draghi. Ma è grazie alla longevità e alla stabilità del governo Meloni che si è riusciti ad avere la capacità di realizzare questo piano così importante per la nostra nazione e non era un fatto scontato, operando le modifiche che abbiamo ritenuto necessarie, dialogando in Europa come abbiamo dialogato con i territori, altri dicevano che sarebbe stato impossibile. Infatti è la differenza che c'è chi parla e c'è chi realizza. Abbiamo aggiustato e realizzato un piano che non era scritto con chiarezza e che non era scontato arrivasse al termine. La responsabilità di gestire 130 miliardi a prestito l'abbiamo sentita totalmente sulle nostre spalle. Un prestito erogato dall'Europa e lo voglio ricordare, chiesto dal governo Conte 2. Grazie alla maturità istituzionale del governo Meloni, questo piano e questo prestito oggi è stato messo in salvo. È vero che siamo la nazione che ha chiesto e che ha avuto più soldi col piano nazionale di ripresa e resilienza, ma è ancora più vero che è solo grazie al pragmatismo politico di Giorgia Meloni e del suo governo, del nostro governo, che siamo la nazione che oggi è esempio in Europa per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie Ministro Foti.
6: Grazie Senatore Zedda, ringrazio il Ministro Foti. La senatrice Sbrollini illustra l'interrogazione numero 2784 concernente la possibilità di percorsi scolastici distinti per le persone con disabilità.
2: D'Italia Viva.
12: Signora Presidente, signora Ministra, a nome del gruppo d'Italia Viva, insieme alla mia capogruppo Paita, abbiamo presentato questa interrogazione perché dopo le frasi gravissime, direi deliranti, dell'onorevole Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale rispetto ad un programma in cui addirittura hanno parlato in maniera molto chiara, con dichiarazioni scritte e non solo, di classi separate, cioè separare i bambini con disabilità, con fragilità, dagli altri bambini. Noi non solo siamo molto preoccupati, perché quello che vediamo con Vannacci, poi lo vediamo con l'estrema destra in Germania e purtroppo in altri luoghi, ormai lo stiamo vedendo un po' dappertutto, ahimè. E dopo le frasi deliranti di Vannacci anche rispetto ad un altro tema come quello del femminicidio, affermando che il femminicidio non esiste, io non so cosa debba succedere ancora in Italia per rendersi conto di quello che stiamo vivendo quotidianamente. Ma tornando sull'argomento, vorremmo sentire dal governo parole molto chiare, visto che questo Futuro Nazionale potrebbe essere un alleato della maggioranza. Vorremmo sentire parole molto chiare, perché il Paese si è già espresso, ha espresso immediatamente reazioni forti di orrore rispetto a queste parole, quando la scuola, come dice la nostra Costituzione, è il luogo di tutti, è il luogo dell'inclusione sociale, è il luogo dell'educazione, del rispetto, è il luogo di crescita. E semmai invece vorremmo sentire parole a sostegno dei tanti insegnanti, docenti di sostegno che mancano nelle nostre scuole italiane, che andrebbero ancora di più ad aiutare, a sostenere le tante famiglie che hanno bisogno di aiuti concreti e hanno bisogno che questi bambini, questi ragazzi si possano realizzare e stare insieme agli altri, perché la scuola è questo, è cittadinanza, è educazione, è convivenza, ed è lì che noi formiamo le future generazioni. Ecco, rispetto a tutto quello che sta accadendo, vorremmo che il governo prendesse e dicesse delle parole molto chiare, una presa di distanza netta rispetto a parole gravissime come quelle che abbiamo sentito pronunciare dall'onorevole Vannacci. Grazie.
6: Grazie senatrice Sbrollini. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, risponde all'interrogazione illustrata.
13: Grazie Presidente, grazie agli onorevoli interroganti, ai senatori interroganti, perché mi danno la possibilità davvero di chiarire una posizione che, semmai le mie interviste, le mie dichiarazioni ancora non fossero bastate, oggi magari può ancora dare un'impronta più certa su quella che è la linea non solo di questo governo, ma della storia dell'Italia e di tutto il nostro paese. I nostri bambini vanno a scuola insieme dagli anni 70, si tratta ormai di 50 anni di storia di inclusione, e io devo dire che sono molto orgogliosa di questo, perché in questi 4 anni di mandato ho avuto l'onore e la possibilità di incontrare diversi ministri in Europa e nel mondo, di confrontarmi anche su queste tematiche, e tutti, e dico tutti, si sono mostrati interessati al nostro modello di inclusione. Questo non significa che ci dobbiamo fermare e non significa che basti quello che stiamo facendo, anche se voglio ringraziare pubblicamente il ministro Valditara, che ormai da 4 anni sta dando delle risposte per cercare di dare continuità e concretezza al tema del sostegno e degli insegnanti, naturalmente al servizio dei bambini con disabilità e delle famiglie. Ma quello che dobbiamo continuare a fare è andare avanti lungo questa strada. Dal mio punto di vista e di questo governo, l'Italia non andrà mai indietro, non cambierà mai strada, perché i bambini a scuola insieme stanno crescendo, migliorano attraverso le relazioni, non solo attraverso la didattica, ma anche un bambino che ha forte complessità e difficoltà può essere un valore aggiunto per tutti gli altri. E io, se non bastassero appunto le mie dichiarazioni, gli articoli sui giornali, quello che ho detto adesso, voglio anche citare quello che è apparso 2 giorni fa su Avvenire, un articolo di 2 giorni fa, che cita una ragazza, Noemi, che convive dalla nascita con atrofia muscolare spinale di tipo 1, SMA1, una patologia rara, molto complessa, e Noemi ha sostenuto l'esame di terza media, ha scritto la sua tesi e ha deciso di farla sui diritti umani. E io credo che questa bambina, ormai una ragazza che diventerà una giovane donna, che ha sì delle complessità ma che le sfida ogni giorno e che cerca attraverso la sua vita di dare delle risposte e delle speranze anche agli altri, debba essere un esempio per quello che l'Italia, il nostro paese, ha fatto fino ad oggi, che dobbiamo continuare a portare avanti senza nessun indugio.
6: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Paita.
12: Grazie Ministro.
2: D'Italia Viva.
12: Noi, a proposito di esempi, abbiamo a cuore quello di ricordare della nostra collega Lisa Noia, che ha, diciamo, sfidato ogni pronostico ed è un esempio per tutti noi, proprio, diciamo, dal punto di vista dei risultati che ha ottenuto e delle sfide che ha lanciato. Vede Ministro, io non dubito della sua buona fede, perché ho letto le sue dichiarazioni e, come dire, sono consapevole del fatto che lei ha dichiarato esplicitamente che non sarà mai d'accordo sulla differenziazione dei percorsi. Però io non sono soddisfatta della sua risposta, perché noi le avevamo chiesto un po' più di coraggio su un altro punto. Il primo punto è dichiarare esplicitamente che il vostro governo e la vostra maggioranza non si alleerà mai con il generale Vannacci perché sostiene queste cose, e su questo punto lei non ha detto nulla. Il secondo elemento è che, vede, mentre lei qui ci dichiara di essere in disaccordo sull'idea di separare le classi con i bambini disabili, il suo leader della sua forza politica, Matteo Salvini, in relazione alla vittoria di AfD in Germania, si è complimentato per quella vittoria. E uno dei punti qualificanti del programma di quella forza politica è proprio separare le classi tra bambini e disabili. Allora, vede, non basta lavarsi la coscienza e venire qua e dire che lei è in disaccordo. Lei fa parte di una forza politica che si è complimentata con AfD e fa parte di una maggioranza che non ha ancora detto esplicitamente, in modo chiaro, che non si alleerà mai con Vannacci. Noi non vogliamo anime belle, noi vogliamo politici che si prendano degli impegni per onorare la Costituzione e i diritti in questo Paese. Per cui, le ripeto, benissimo per lei, ma o esce dalla Lega o dice in modo chiaro che rinnega le parole del suo leader Matteo Renzi, oppure ci fa sapere... rinnega le parole del suo leader Matteo Salvini e ci fa appunto la cortesia di sostenere in maniera molto chiara che quello che esprimiamo noi e Matteo Renzi sono cose giuste in nome della difesa della Costituzione.
6: Grazie senatrice Paita. La senatrice Pirro illustra l'interrogazione numero 2786 concernente il rafforzamento delle misure di sostegno per le persone con disabilità grave e le loro famiglie.
2: Grazie. Del Movimento 5 Stelle.
14: Ministra, tutti noi abbiamo letto, sentito quello che è accaduto purtroppo il 31 agosto a Pietralata, quando una famiglia, mamma, papà e una bimba di 5 anni con una forte disabilità hanno perso la vita. Non vogliamo entrare nel merito del singolo caso particolare, perché non spetta a noi, ci sono tanti risvolti che sono all'attenzione di chi se ne deve occupare, ma questo non può che spingere noi politici a fare una riflessione molto attenta su quella che è la reale presa in carico delle persone con disabilità grave all'interno del nostro Paese, perché non possiamo limitarci a fare proclami quando poi le norme vengono sempre differite e dilazionate. Tutti siamo stati felici quando con la riforma della disabilità si è parlato finalmente di progetto di vita individuale e personalizzato. Peccato che poi l'entrata in vigore su scala nazionale di questi progetti è stata spostata ed è differita a gennaio 2027. Nella provincia di Roma, per esempio, la fase sperimentale si è avviata solo a marzo di quest'anno e quindi sappiamo tutti che poi il tempo per prendere in carico tutti è non immediato. Questi strumenti devono essere sicuramente utili per la presa in carico della persona, ma deve essere una presa in carico effettiva e globale, e poi ci deve essere la garanzia che i servizi che si scrivono sulla carta siano effettivamente disponibili ed erogabili sul territorio, con un accompagnamento stabile, multidisciplinare, personalizzato, che coinvolga non solo il disabile ma anche i familiari, soprattutto un sostegno psicologico reale e continuativo nel tempo, non misure spot. Per questo noi le chiediamo quali iniziative urgenti intenda adottare, anche di concerto con altri ministeri, per assicurare alle persone con disabilità grave e alle loro famiglie una presa in carico effettiva e continuativa attraverso appunto l'attuazione dei progetti di vita e il rafforzamento del sostegno psicologico, e anche quali iniziative intenda adottare per assicurare alle famiglie un adeguato sostegno e un orientamento nella valutazione delle proposte terapeutiche, anche provenienti dall'estero, per evitare e prevenire che ricorrano a trattamenti che sono privi

0: che conoscevano questo nucleo familiare, anche se devo dire che non esiste solitudine, non esiste fatica, non esiste complessità che può giustificare l'assassinio di una bimba di 5 anni. Voglio dire che però noi istituzioni ci dobbiamo interrogare su tutto ciò, ci dobbiamo interrogare e dobbiamo dare delle risposte sempre più concrete, sia dal punto di vista dei servizi che avete citato, naturalmente quelli territoriali a tutti i livelli, nazionale, regionale, locale, dobbiamo fare sempre di più, ma noi a livello nazionale abbiamo iniziato a dare delle risposte concrete. Lei ha citato proprio il tema del progetto di vita e della riforma sulla disabilità. Voglio specificare che non ci sono stati rinvii, semplicemente il tempo che ci è stato dato per la sperimentazione l'ha deciso l'Europa. Peraltro non era inizialmente previsto, l'ho voluto fortemente io perché un cambiamento di questa portata nel nostro paese, che cambia completamente il modello di presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia, richiede un impegno enorme da parte soprattutto degli operatori, dei servizi sociali, dei servizi territoriali e di tutto il territorio, di tutti coloro che a vario titolo appunto sono coinvolti nella dimensione della vita della persona con disabilità. Il progetto di vita ricompone nel modello di presa in carico l'approccio sanitario, l'approccio sociale, socio-assistenziale, socio-sanitario, e va proprio a mettere al centro la persona con i suoi bisogni, con i suoi diritti, ma soprattutto col suo diritto di scegliere e di essere accompagnato nella crescita e di non lasciare appunto sole mai anche le famiglie, perché sono coinvolte nella stesura del progetto di vita insieme alla persona con disabilità. Questo è un approccio che rivoluziona totalmente la presa in carico e il sistema di welfare, che è tale da 50-60 anni, che è tale perché risponde a un modello per cui la persona è costretta ad andare allo sportello in comune per chiedere l'assistenza domiciliare, allo sportello, all'ospedale per chiedere un servizio sanitario e così via. Nel progetto di vita ricomponiamo, semplifichiamo, sburocratizziamo e diamo la possibilità alla famiglia di essere partecipe del percorso della propria vita. Quindi questo richiede davvero tanta formazione. Finirà adesso il percorso di sperimentazione e dovrà essere applicata la riforma su tutto il territorio a partire dal 1 gennaio 2027, ma ci stiamo attivando perché la formazione e l'accompagnamento territoriale possa proseguire. E dall'altra parte, ovviamente sempre a favore e sostegno delle famiglie, sostegno anche psicologico, c'è l'approvazione della legge sul riconoscimento del caregiver familiare, convivente, prevalente. Una legge che è attesa, attesissima, da più di 10 anni e che io credo che non debba essere una vittoria di qualcuno o del governo, debba essere una risposta trasversale a un bisogno che da 10 anni viene rinviato. Le istituzioni hanno una responsabilità oggi più che mai di dare questa risposta, ma io credo che possiamo farlo in maniera condivisa a partire da questo provvedimento, lavorando insieme per garantire sempre maggiori risposte, sempre più concrete per i bisogni delle persone con disabilità e delle famiglie, perché nessuno rimanga indietro e nessuno si senta mai solo.
1: Grazie Ministro, interviene in replica la senatrice Pirro.
2: Grazie Presidente, ma sinceramente la sua risposta mi lascia molto insoddisfatta, perché lei ha fatto l'elogio del progetto di vita indipendente che nessuno ha messo in discussione, la questione è solo quando e che avete spostato in avanti il termine, ma poi tutte queste cose molto belle che tutti ci aspettiamo, che sappiamo essere necessarie, con quali risorse le facciamo, visto che comunque siamo il paese che in questo campo mette meno rispetto ad altri paesi europei e investiamo circa 140 euro in meno rispetto alla media dei paesi europei pro capite sulla disabilità e sulla tutela delle disabilità. Mi permetta di dire che anche il suo commento sul togliere la vita a una bambina dà la misura di quanto una persona come lei, che dovrebbe riuscire a capire la disperazione della famiglia di una bambina così piccola, proprio perché è un gesto inconcepibile per qualsiasi genitore, dovrebbe averla spinta a capire quanto possa essere profondo il pozzo della disperazione e della solitudine in cui si trovano a volte le famiglie dei disabili.

0: gravi. E invece le sue parole hanno denotato, a mio avviso, una certa insensibilità che non mi aspettavo da parte sua. Da parte sua ci aspettavamo oggi magari un impegno concreto, venirci a dire: quella legge sui caregiver, con quali risorse la volete finanziare? Risorse vere, non quei quattro spiccioli che avete messo a disposizione, mentre invece per altre iniziative di questa maggioranza trovate risorse importanti, e per le famiglie dei disabili sempre e solo gli avanzi. Questo avrebbe dovuto venire a dire a quest'Aula oggi, invece delle sue parole insensibili. Ci aspettiamo molto di più da lei.
1: Grazie senatrice Pirro, ringrazio anche il ministro Locatelli. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 22 settembre 2026 alle ore 16.30. L'ordine del giorno reca: al primo punto, discussione dei disegni di legge conversione legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. A secondo punto, seguito della discussione dei disegni di legge: delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, il nucleare nel mix elettrico nazionale ora. Al terzo punto, discussione del disegno di legge riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. La seduta è tolta.
2: Sono le 15.51, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito in diretta la seduta del Senato, che aveva all'ordine del giorno l'interrogazione a risposta immediata, il question time. Ora ci spostiamo ai lavori dell'altro ramo del Parlamento, in particolare del 10 settembre, nella seduta mattutina, antimeridiana, in cui l'Aula di Montecitorio ha discusso del testo unificato delle proposte di legge Schlein ed altri, Mollicone e altri, Amato e altri, Grippo, Latini, sulle disposizioni in materia di cinema. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti, la seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
4: Processo verbale della seduta del 9 settembre 2026, Presidenza Mulè. La seduta comincia alle 13 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 6 agosto 2026. Il Presidente dà conto dell'emissione delle presentazioni di petizioni, quindi comunica la presentazione e l'assegnazione dei disegni di legge di conversione 3083 e 3086. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione 3043A, nella quale intervengono il relatore Maschio e i deputati La Salanda e Gianassi. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Roccella, Bernini, Calderone e Pichetto Frattin. Intervengono i deputati Benzoni, Bonetti, Tassinari, Alessandro Colucci, Lupi Giaccone, Vigiano, Braga, Gadda, Zanella, Pastorino, Labbate, Ilaria Fontana, Lampis e Milani. La seduta è sospesa alle 16.15 e ripresa alle 16.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Il Presidente comunica il calendario dei lavori per la restante parte del mese di settembre, il programma dei lavori per i mesi di ottobre e novembre, definiti dalla conferenza del Presidente di gruppo, e illustra il nuovo sistema di votazione elettronica dell'Assemblea. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Sasso, Bonelli, Pellegrini, Provenzano, Marattini e Carotenuto. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione 3043A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, approva l'articolo aggiuntivo 1.02 e respinge l'articolo aggiuntivo 1.03. La Camera ha respinto gli ordini del giorno posti in votazione, previa dichiarazione di voto, autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione 3043A. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Maschio, il sottosegretario Stellari, i deputati Davide Bergamini, Urzì, Sciullian, Giachetti, Dorida, Alessio, D'Orso, Bellomo, Cattoi e Ferrari. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per l'autorizzazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Dopo interventi del relatore Gentile e dei deputati Grimaldi, D'Alessio, Giuliano, Bisa, Forattini e Dondi, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per l'autorizzazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Documento 4 ter numero 22a. Dopo interventi del relatore Palombi, dei deputati Grimaldi, D'Alessio, Alifano, Gentile, Giaccone e Lacar, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi. Intervengono a fine seduta i deputati Congedo, Giaccone, Lomuti, Torto e Borrelli. La seduta termina alle 19.25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 10 settembre 2026.
5: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 90, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Edoardo Ziello e ne ha facoltà.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
6: Grazie Presidente. Richiedo un'informativa urgente al Ministro Piantedosi e in questa circostanza, per illustrare il contenuto della richiesta di informativa, riesco anche a fare un passaggio sulla questione della presunta funzionalità di Vannacci alla sinistra. Le spiego che cosa è successo. Un sindacato importante della Polizia di Stato aveva organizzato un convegno formativo con il rilascio di crediti a Torino. Di fronte all'istruttoria, che ha avuto tra l'altro esito favorevole da parte degli uffici tecnici della Questura, è divampata una polemica da parte naturalmente della sinistra. Quella sinistra che finché vede dei sindacati che sono contigui alle proprie istanze, i sindacati vanno bene. Tra l'altro la sinistra ha creato una tradizione interessante da questo punto di vista, perché alcuni ex segretari generali, penso per esempio alla Camusso, li fa arrivare addirittura in Parlamento. Ma non vanno bene i sindacati quando chiamano come relatori non dei pericolosi leader politici, ma semplicemente dei rappresentanti delle istituzioni. Di fronte alle urla becere della sinistra, che cosa fa il governo di centrodestra? In fretta e in furia, tramite una serie di telefonate tra Palazzo Chigi e il Viminale, riesce a far annullare il rilascio dei crediti formativi per tutti quegli agenti che si erano regolarmente prenotati per quell'evento. Quello che stupisce però è l'atteggiamento di questo governo, che evidentemente di fronte ad un altro evento organizzato da un sindacato della Polizia di Stato all'interno della Confederazione della CGIL nello scorso mese di giugno con un parlamentare del Partito Democratico, il governo di centrodestra ha permesso la realizzazione di quell'evento e noi siamo assolutamente contenti, perché quando si parla di sicurezza è bene che ce ne siano migliaia di questi eventi, visto la situazione che si sta registrando nel Paese. Ma quello che stupisce è quello che è accaduto nei confronti di quel sindacato a Torino che si era permesso di invitare non semplicemente un leader politico, ma un europarlamentare per parlare di sicurezza a seguito delle ultime modifiche normative che ci sono state e per affrontare tematiche connesse al degrado urbano e connesse anche alla sicurezza urbana, che fanno perfettamente parte di quelle linee che io mi sono andato a prendere, che dicono, stabilite tra l'altro dai sindacati, che sono possibili i crediti in tutti quei convegni in relazione alle esigenze poste dalle attività di servizio, ovvero in base a criteri di attualità rispetto al locale sviluppo di fenomeni di interesse professionale o a sopravvenute variazioni normative. Siccome nella locandina c'era scritto che il convegno recava come argomento principale quello della sicurezza degli agenti e dei cittadini, io vorrei sapere come ha fatto il ministro Piantedosi a dare indicazioni di annullare il rilascio di quei crediti, signor Presidente. Questo è l'esempio lampante della censura che ci sta scaraventando addosso la sinistra? No! I rappresentanti del centrodestra, che anziché contrastare rappresentanti politici del centro-sinistra e della sinistra, fanno di tutto per imbavagliare un leader politico di destra che vuole fare semplicemente attività politica dietro un invito di un sindacato. Signor Presidente, e concludo, noi non ci fermeremo di fronte alla censura che ci ha dedicato il governo Meloni e né di fronte alle proteste imbarazzanti delle opposizioni di sinistra. Quelle opposizioni di sinistra che vanno a brandire quella falce e quel martello che da un punto di vista manuale non hanno mai usato, ma che li utilizzano soltanto da un punto di vista psicologico e mentale, perché non avrebbero neanche la forza di sorreggere questi strumenti. Grazie.
3: Grazie, onorevole Ziello. Avrei una richiesta di intervento da parte dell'onorevole Ascari, ma non la vedo in aula, quindi si intende che abbia rinunciato. Onorevole Carotenuto, non c'è neanche lui.
7: Sullo stesso argomento
3: allora Grimaldi, prego. È traffico d'armi Ravenna, se è quello, prego.
8: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa urgente al Ministro Crosetto. Come saprà, l'Avvocatura dello Stato, difendendo l'Agenzia delle Dogane davanti al Consiglio di Stato, ha certificato quanto denunciamo da tempo, insieme alla società civile, insieme a tutti
2: Alleanza Verdi Sinistra
8: che si è mobilitato, assieme ai sindacati dei portuali. Insomma, il porto di Ravenna è definito come rilevanza militare. Quindi avevamo ragione, ma ciò, secondo loro, giustificherebbe il segreto sulle armi che vi transitano e che da anni denunciamo anche in quest'aula. Guardi, già a febbraio del 2025 un carico di forgiati fu sequestrato nel porto di Ravenna, diretto proprio verso Israele, verso il conflitto che, come sapete, continua ancora oggi proprio in Medio Oriente. Quel carico era proveniente da industrie italiane e senza l'autorizzazione UAMA. Ecco, il 30 giugno dello scorso anno apprendemmo altre notizie che giungevano sempre dal porto di Ravenna. Un carico di munizioni a bordo della nave Zim del New Zealand, un container col simbolo esplosivi, classe 1.45, partito proprio per Haifa. Ecco, allora la giornalista freelance Linda Maggiori, che ringraziamo per il suo lavoro, con accesso agli atti chiese alle autorità di confermare il carico di armi e se tali container fossero scortati da autorizzazione UAMA. A quel punto la Capitaneria di Porto confermò l'invio di container, ma l'autorità nazionale UAMA disse che non erano scortati da autorizzazione UAMA, in quanto si trattava di transito da Repubblica Ceca verso Israele e non di export. Allora, quantunque la legge 185 del 90 disciplini e preveda l'articolo 1,6 il divieto di esportazioni e transiti verso paesi responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, ecco, l'ufficio delle dogane di Ravenna confermò che il carico militare era partito per Israele senza autorizzazione UAM. Insomma, le dogane si appelleranno al fatto che il trasferimento fosse stato autorizzato da un altro Stato membro, la Repubblica Ceca, citando l'articolo 10 bis comma 1 della legge 185 del 90 del transito intracomunitario, precisando che dopo il 7 ottobre il governo aveva sospeso qualunque nuova autorizzazione di esportazione di materiale d'armamento verso Israele, già, perché come sapete sarebbe vietato da legge. Con una sua inchiesta su Altra Economia, la stessa giornalista raccontò altri transiti dal porto di Ravenna, così come su altri porti civili e commerciali. quella legge, in particolare l'articolo 1,6, che vieta l'export e transiti verso paesi in violazione dei diritti umanitari, è stata, secondo noi, violata. Avete dubbi? Il governo vuole precisare su tutto questo? Ecco, a inizio del 2026 la giornalista Maggiori ha presentato istanze di accesso generalizzato all'Agenzia delle Dogane sui quantitativi di materiale bellico dal 2025 in poi. Le dogane hanno negato qualsiasi accesso agli atti e non abbiamo nuove risposte. Abbiamo depositato più interrogazioni e, come sapete, quelle risposte sono state evasive, anche perché appunto anche nel caso di triangolazioni ci vorrebbe l'autorizzazione. Lo scorso luglio il TAR dell'Emilia Romagna ha riconosciuto il diritto di conoscere almeno le quantità di armi movimentate, ma le dogane si sono appunto appellate al Consiglio di Stato. Perciò rendere pubblici anche solo i dati quantitativi metterebbe a rischio la sicurezza nazionale. Ho concluso. Quindi le dogane, cioè lo Stato, hanno scelto di rispettare la sentenza del TAR e invocare il segreto militare su un porto che è commerciale. Bene, grazie a queste dichiarazioni oggi nessuno può far finta di non sapere che dal porto di Ravenna passano armi verso i fronti di guerra mediorientali. Ma la legge 185 del 90 vieta l'esportazione e il transito di materiale d'armamento verso i paesi in stato di conflitto o responsabili di gravi violazioni dei diritti umanitari, soprattutto come Israele, che è responsabile di crimine contro l'umanità, contro, diciamo, un popolo. Dobbiamo poter verificare che quella legge sia rispettata. Il punto è sostanziale. Vogliamo che cessi ogni scambio di armi, materiale bellico e strumento di intelligence con Israele. Vogliamo che cessi ogni complicità. Grazie.
3: Grazie. Allora, sullo stesso argomento è arrivata l'onorevole Ascari, a facoltà di intervenire. Prego.
2: Il Movimento 5 Stelle.
7: Grazie, Presidente, per associarci alla richiesta e appunto per fare una brevissima sintesi di quello che è successo nel mio territorio emiliano-romagnolo. La giornalista Linda Maggiori fa un accesso degli atti generalizzato alle dogane per sapere lecitamente, giustamente, nel rispetto della piena trasparenza, i dati sul traffico di armi, sapere cosa c'è dentro i container che transitano nel porto di Ravenna e perché quei container sono lì e che destinazione hanno. Le dogane rigettano la richiesta, la giornalista fa ricorso al TAR che le dà parzialmente ragione. Le dogane si sono opposte alla sentenza del TAR e hanno fatto appello al Consiglio di Stato dicendo, e sto parafrasando, perché poi andrò nel merito, siamo in guerra e non vale la trasparenza. Ecco, quello che sta emergendo sul porto di Ravenna è di una gravità enorme, abominevole. Gravità anche che emerge dalle parole che sono riportate nel memoriale dell'Avvocatura dello Stato, dove c'è scritto qualcosa che va ben oltre il contenzioso sull'accesso degli atti. Si sostiene, e qui voglio leggere, che l'Italia sarebbe coinvolta in una guerra mondiale a pezzi e ibrida e che il porto di Ravenna avrebbe una rilevanza militare e una funzione strategica nel dispositivo difensivo marittimo complessivo della nazione. Tutto questo è gravissimo. E la domanda che sorge spontanea, Presidente, è: da quando l'Italia è in guerra? Da quando l'Italia è in guerra? Chi lo ha deciso? Quando è stato informato il Parlamento di tutto questo? E soprattutto, da quando un porto civile e commerciale può essere considerato strategico dal punto di vista militare? E appunto proprio per questo sottratto alla trasparenza e al controllo democratico. Su questo con i colleghi e le colleghe abbiamo già presentato tra l'altro una interrogazione parlamentare a cui non è stata data risposta, non solo, e apro una breve parentesi sul porto di Ravenna, ma anche su altri porti, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, Genova. e chiedendo informazioni. Con il collega Udino personalmente sono stata tra l'altro a Gioia Tauro chiedendo di poter vedere cosa c'è dentro i container. Siamo rimasti 5 ore e nessuno ci ha risposto, anzi abbiamo trovato solo dei muri alle nostre richieste legittime di trasparenza. È bene precisare, Presidente, che da anni denunciamo il passaggio di armi e materiale militare attraverso i porti italiani. E mentre a Gaza venivano uccise decine di migliaia di civili, 80.000 esseri umani massacrati, vorrei ricordarlo, e 30.000 bambini, i porti hanno continuato a rappresentare snodi fondamentali delle catene logistiche attraverso cui transitano anche armamenti. Il genocidio a Gaza è stato reso possibile anche da una rete internazionale di complicità, forniture, trasporti, infrastrutture logistiche, e su ciò che è transitato dai porti italiani abbiamo il diritto di conoscere la verità. Non è accettabile invocare la sicurezza nazionale per nascondere informazioni di enorme interesse pubblico. E chiudo, Presidente, se il porto di Ravenna ha davvero una rilevanza militare e strategica, il governo venga immediatamente in Parlamento a spiegare quale ruolo svolge, nell'ambito di quali accordi, quali armamenti vi transitano, verso quali destinazioni e con quali autorizzazioni. Piena solidarietà, Presidente, alla giornalista Linda Maggiore, all'avvocato Andrea Maestri e al coordinamento contro le armi del porto di Ravenna e a tutti i portuali. Sulle armi che attraversano i nostri porti non accetteremo silenzi. Su Gaza non accetteremo complicità e la verità deve entrare nei porti e deve entrare in Parlamento. Grazie.
3: Grazie a lei. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Mauro Laus. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie Presidente. Intervengo per tornare su una richiesta che ho già rivolto alla Ministra del Lavoro,
2: del Partito Democratico.
9: Abbiamo rivolto il 23 febbraio scorso e che ho nuovamente poi sollecitato il 3 marzo. A distanza di oltre 6 mesi torno a chiedere alla Ministra di venire in Parlamento per presentare un quadro chiaro sulle prospettive del nostro sistema previdenziale. Voglio però precisare bene il senso della nostra richiesta. Noi sappiamo che INPS, Ragioneria Generale dello Stato e altri organismi pubblicano rapporti, dati e proiezioni. Noi non stiamo chiedendo alla Ministra di consegnarci documenti che già esistono. Stiamo chiedendo qualcosa di diverso, che il Governo raccolga questi elementi e presenti al Parlamento e al Paese una fotografia unitaria, ufficiale e soprattutto comprensibile di ciò che potrebbe accadere al nostro sistema previdenziale tra 10, tra 15 e tra 20 anni. Quanti saranno i lavoratori attivi e quanti pensionati? Quale sarà il rapporto tra contribuenti e pensionati? Come evolveranno le entrate contributive e la spesa pensionistica? Quale peso avranno l'andamento demografico, l'occupazione, i salari e le carriere discontinue? Non chiediamo soluzioni, non chiediamo annunci e non chiediamo rassicurazioni. Noi chiediamo dati e penso soprattutto a chi oggi ha 50-55 anni, per fare qualche piccolo esempio. Donne e uomini che hanno lavorato per decenni e che hanno il diritto di sapere quando potranno andare in pensione e quale prospettiva previdenziale li attende. Per loro conoscere oggi questi scenari è ancora più importante, perché sono arrivati a un'età nella quale il tempo per recuperare eventuali vuoti contributivi, carriere discontinue, retribuzioni insufficienti e ormai molto ridotto. Non possiamo consentire che una persona scopra a pochi anni dalla pensione quale futuro l'attende. Lavoratori e lavoratrici hanno il diritto di conoscerlo oggi, quando può ancora compiere, laddove possibile, possono compiere determinate scelte. Ma c'è anche una seconda ragione che considero profondamente democratica. Ci avviciniamo alle politiche del 2027 e tutte le forze politiche presenteranno, diciamo noi legittimamente, le proprie proposte sulle pensioni, sull'età pensionabile, sulla flessibilità in uscita, sui giovani, sulle carriere discontinue. Prima di chiedere ai cittadini di giudicare quelle proposte, dobbiamo metterli nelle condizioni di conoscere la realtà sulla quale queste proposte dovranno intervenire. Altrimenti il confronto sulle pensioni rischia di trasformarsi nell'ennesima competizione tra promesse. Io credo invece che il metodo debba essere esattamente l'opposto: prima i dati e poi le proposte della politica. Infine, e solo infine, il giudizio consapevole dei cittadini. Ministra, per il suo tramite, Presidente, non le stiamo chiedendo oggi quale sia la soluzione, le stiamo chiedendo di mettere gli italiani nelle condizioni di conoscere il problema e il proprio futuro. Perché, veda Presidente, quando parliamo di pensioni non parliamo soltanto di conti pubblici, parliamo della vita di milioni di persone, delle loro aspettative e del patto tra le generazioni. Su un tema così importante la politica può dividersi sulle soluzioni, ma dovrebbe almeno condividere con i cittadini la verità dei numeri. Grazie Presidente.
3: Grazie a lei Onorevole Laus. In considerazione del fatto che abbiamo già fatto varie richieste informative, adesso faremo l'ultima richiesta che è dell'Onorevole Sasso e poi colleghi passeremo all'ordine del giorno per le votazioni. Prego Onorevole Sasso.
10: Grazie Presidente.
2: Gruppo Misto Futuro
10: intervengo
2: Nazionale.
10: Per chiedere un'informativa urgente al Ministro dell'Istruzione Valditara in merito davvero ad un caso umano, perché in Italia nel 2026 se sei una docente che vince un concorso da dirigente scolastico però nel frattempo purtroppo hai la sfortuna di ammalarti di tumore, devi scegliere se continuare a fare la chemioterapia vicino casa oppure trasferirti perché la sede che ti è stata assegnata è in Friuli e quindi a 1000 chilometri da casa. Questo è il caso appunto di una neodirigente scolastica che è stata costretta ad accettare una sede distante 1000 chilometri pur di non perdere il lavoro e la motivazione burocratica data dall'amministrazione è stata quella che nella regione di provenienza, la Puglia, ma anche nelle regioni limitrofe non ci sarebbero posti vacanti e disponibili, quando invece sappiamo che i posti ci sono, perché vede Presidente, c'è questa strana usanza delle cosiddette reggenze, cioè ci sono delle sedi che sono occupate da altri dirigenti titolari di altre sedi. Questi sono purtroppo gli effetti nefasti del dimensionamento scolastico. Però le procedure amministrative non possono perdere di vista la tutela della persona. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Non può essere sacrificato nell'applicazione di criteri di assegnazione che non tengano conto di situazioni sanitarie di eccezionale gravità. Avevo già depositato un'interrogazione parlamentare, però considerando il caso non possiamo aspettare i tempi della burocrazia parlamentare. Per questo chiedo con urgenza un'informativa al Ministro Valditara e pongo al Ministro, che so essere sensibile, visto che ha dotato il personale docente anche di assistenza sanitaria, ma come può consentire che una lavoratrice costretta alla chemioterapia per non perdere il lavoro debba trasferirsi a 1000 chilometri da casa? È una lavoratrice che ha da poco subito la mastectomia. È così che si tutelano i lavoratori del comparto scuola? A che serve promettere questa assistenza sanitaria se poi si costringe lo stesso personale ad allontanarsi dal luogo abituale di cura? Chiederò poi che venga fatta luce sul fenomeno opaco delle reggenze, che spesso comporta disservizi alla comunità scolastica e nega l'assunzione nel ruolo a dei vincitori di concorso. Ce ne sono circa 200 dal concorso ordinario e ce ne sono 1400 che aspettano, che hanno vinto il concorso riservato. Ministro Valditara, lei che ultimamente si è dimostrato sensibile alle politiche della sinistra e sta formando i suoi docenti al corso all'empatia, al corso all'affettività, per insegnare ai nostri studenti ad essere più affettuosi, dimostri lei per primo empatia. risolva questa brutta storia e porga le scuse dell'amministrazione alla professoressa. Grazie Presidente.
3: A lei. Passiamo all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 2360-2578, 2731-2794 e 2969, tutte disposizioni in materia di cinema. Ricordo che nella seduta del 3 agosto si è conclusa la discussione generale, il relatore e la rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Avverto che fuori dalla seduta gli emendamenti Tassinari 8.100 e Amorese 8.101 sono stati ritirati dai presentatori. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In proposito, avverto che la commissione ha presentato gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 8.501, 8.502, 9.500 e 10.500. che sono contenuti nel fascicolo degli emendamenti e dall'approvazione dei quali la Commissione Bilancio ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere favorevole sul testo del provvedimento. Avverto altresì che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 86,1 e 89,1 del Regolamento, in quanto estraneo rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, l'articolo aggiuntivo Ziello 1.0100, non previamente presentato in Commissione, volto a prevedere il divieto di esporre i minori a taluni contenuti afferenti l'identità di genere, assegnando all'Agicom compiti di vigilanza e di segnalazione delle eventuali violazioni, laddove il provvedimento all'esame interviene sulle politiche in materia di cinema, sulla disciplina degli organi di governance del settore, sulla tutela del lavoro in materia di ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo. Su questo c'è una richiesta di intervento sull'inammissibilità dell'onorevole Sasso. Mi dica, onorevole Sasso, prego.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
10: Grazie Presidente. Io intervengo per contestare la decisione di rendere inammissibile un emendamento che avrebbe semplicemente tutelato i bambini. Allora, che ci sia la firma della collega Schlein e di altri colleghi del PD su questa proposta di legge, che quindi loro possano gioire del fatto che l'emendamento di Futuro Nazionale è stato dichiarato inammissibile, ci può stare, è legittimo. Ma vorrei chiedere per suo tramite ai colleghi di Fratelli d'Italia cosa ne pensano del fatto che questo emendamento sia stato dichiarato inammissibile nel momento in cui noi chiediamo di tutelare i bambini che sono esposti al mainstream arcobaleno, alle serie TV arcobaleno, alle decostruzioni, alla cancellazione delle differenze, alla confusione sessuale, alla fluidità sessuale, all'ideologia gender che pervade gli schermi televisivi e Fratelli d'Italia.
3: Sasso, scusate colleghi, per favore, e allora, stiamo qui apposta, no? Se lei mi deve contestare ciò che io ho appena letto sull'ammissibilità, bene, se interviene nel merito non può intervenire adesso, lo fa poi nell'ambito della discussione. Ok, grazie.
10: Stavo completando il mio intervento dicendo che noi usciremo da quest'aula e diremo al mondo che Fratelli d'Italia e il PD sono uniti nel vietare questa norma che Futuro Nazionale voleva presentare per difendere i bambini.
3: Guardi,
10: dall'assalto arcobaleno.
3: È una decisione della Presidenza quella che ha dichiarato inammissibile rispetto ai canoni che l'ho letto lui. Estraneità di materia, onorevole Ravetto, non si può su questo. Sul regolamento? Prego.
11: Grazie Presidente. Semplicemente chiederei alla Presidenza, se possibile ovviamente, non avendo la sfera di cristallo, non chiediamo di conoscere in anticipo il contenuto degli interventi che vengono svolti su temi non attinenti alla discussione ammessa, però di considerare la possibilità di intervenire ancor più tempestivamente di quello che già si sta facendo, perché è del tutto evidente che i tentativi fatti da alcuni sono finalizzati a una produzione di materiale video utile da poter divulgare in rete e affermare in maniera assolutamente falsa che Fratelli d'Italia ha una connivenza col Partito Democratico, perché se uno dovesse indulgere nella gentilezza della Presidenza che attende di capire il tema che si tende ad affrontare, la Presidenza evidentemente dovrebbe interrompere anche me perché mi sembra evidente che gli unici qua conniventi con la sinistra sono i colleghi Futuro Nazionale che lavorano per farla vincere, e lei mi dovrebbe interrompere perché ho detto una cosa vera ma non sapendo che cosa evidentemente sto per dire. Quindi le chiedo, Presidente, per suo tramite anche gli uffici, visto anche il richiamo giustamente svolto ieri dal Presidente Fontana, di rammostrare per quanto possibile una attenzione che gli interventi svolti siano effettivamente attinenti a ciò che il regolamento consente in quella fase del dibattito parlamentare di svolgere. Grazie.
3: Grazie a lei, onorevole Bignami. Come ha evidenziato lei, non appena il collega ha scardinato rispetto alla natura dell'intervento che poteva svolgere, sono intervenuto e l'abbiamo interrotto. Quindi poi nell'ambito della discussione si potrà intervenire. Prima ancora di dare il parere, informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento il gruppo Azione Popolare Europeisti Riformatori Renew Europe è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge segnalati per la votazione. Lasciamo libero il Governo, per favore. Onorevole Bergamini, lasci libero il Governo. Onorevole Cangiano, cominciamo dall'1.500.
12: Grazie, Presidente. Favorevole.
3: 1.100.
12: Favorevole.
3: 1.0100. È inammissibile.
12: Inammissibile.
3: Bravissimo. 2.102.
12: Contrario.
3: 2.500.
12: Favorevole.
3: 2.101.
12: Favorevole.
3: 3.500.
12: Favorevole.
3: 3.100.
12: Favorevole.
3: 3.103.
12: Contrario.
3: 3.112.
12: Favorevole.
3: 3.109.
12: Riformulato.
3: Mi deve leggere per favore la riformulazione.
12: Al comma 6 sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità ed esperienza di amministrazione o gestione. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013 39.
3: Bene, il 3.110 è precluso, ugualmente andiamo quindi al 3.110. Deve dare comunque il parere anche sul precluso. 3.110.
12: È contrario, Presidente.
3: È contrario, benissimo. 3.111.
12: Anche questo è favorevole con riformulazione.
3: Sentiamola.
12: Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: i membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza diretta nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39.
3: 3.115.
12: Contrario.
3: 3.104.
12: Contrario.
3: 4.102.
12: Contrario.
3: 4.500.
12: Favorevole.
3: 4.100.
12: Invito a ritiro con la possibilità di un ordine del giorno, Presidente.
3: D'accordo. 4.105.
12: Contrario.
3: 4.107.
12: Favorevole.
3: 4.109.
12: Contrario.
3: 4.110.
12: Anche questo invito a ritiro con una possibilità di accordo di un ordine del giorno. Grazie, Presidente.
3: A lei. 4.101.
12: Favorevole.
3: 4.115.
12: Contrario.
3: 4.111.
12: Favorevole.
3: 4.112.
12: Contrario.
3: 5.500.
12: Favorevole.
3: 6.500.
12: Favorevole.
3: 6.0101.
12: Contrario.
3: 6.0102.
12: Contrario.
3: 7.500.
12: Favorevole.
3: 7.100.
12: Contrario.
3: 7.101.
12: Contrario.
3: 8.101.
12: È ritirato, Presidente.
3: Ha ragione, così come l'8.100, 8.103.
12: Invito a ritiro.
3: 8.500.
12: Favorevole.
3: 8.501.
12: Favorevole.
3: 8.502.
12: Favorevole.
3: 9.500.
12: Favorevole.
3: Passiamo al 10.500.
12: È favorevole.
3: 11.100.
12: Contrario.
3: 11.103.
12: Contrario.
3: Abbiamo finito. Grazie. Onorevole Cangiano. Sottosegretario Borgonzoni.
13: Conforme con il relatore.
3: La ringrazio. Passiamo ai voti. Cominciamo dall'emendamento 1.500 della Commissione, su quale c'è parere favorevole di Commissione e Governo. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. È la prima votazione, diamo tempo per la prima votazione di prendere posto, dopo ovviamente non si attenderà ulteriormente. Colleghi che devono votare, onorevole Ascari, adesso provvediamo a intervenire per darle assistenza. Da questa parte qualcuno deve prendere la testa, siamo a posto, allora attendiamo adesso l'ultimo collega. Bene. Russo, in alto. Ha votato, non ho decorato, no? Non riesce. Aiutiamo per favore l'onorevole decorato. Onorevole Russo ha votato. Rossi ha votato. Ha votato, votato. Ci siamo? Ok. Colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo all'1.100, dichiaro aperta la votazione, parere favorevole di Commissione e Governo. Andiamo, colleghi, per favore. Grazie, dichiaro. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Colleghi, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 2.102 dell'onorevole Marattin, se nessuno chiede di intervenire, onorevole Rosato, prego.
14: E se può essere accantonato per qualche minuto per questioni tecniche del collega che non c'è.
3: Relatore, lo possiamo accantonare? Alziare.
12: Accantoniamo.
3: La ringrazio. Allora colleghi, stiamo sostanzialmente vedendo, onorevole Rosato, perché la richiesta di accantonamento comporta a scalare una paralisi normativa rispetto a ciò che avviene dopo. Adesso potrebbe comportare una paralisi, vediamo se l'ortopedia legislativa funziona, viceversa dovremo fare diversamente, adesso lo verifichiamo, scusate l'attesa. Bene colleghi, dal pronto soccorso dell'ortopedia legislativa mi dicono che accantoniamo anche il 2.500 che è collegato e andiamo avanti sul 2.101. Dove l'amato mi dica?
15: Presidente, grazie. Le volevo far notare che tutto l'articolo 4 è basato sull'agenzia e questo è un soppressivo dell'agenzia, per cui se accantoniamo questo dobbiamo accantonare tutto quello che viene dopo.
3: Allora, io direi di fare così, siccome anche l'articolo 3 è collegato all'emendamento accantonato, dovremmo anche fermarci sull'articolo 3, a parte, grazie a un amato, l'articolo 4. Allora, o facciamo una pausa, o dobbiamo, come dire, andare avanti. O non accantoniamo. Onorevole Cangiano, risolva la paralisi lei.
12: Confermo il parere contrario, grazie.
3: Si introduce il parere contrario. 2.102 dell'onorevole Marattin, se nessuno chiede di intervenire la votazione è aperta con il parere contrario di Commissione e Governo. Il parere è contrario di Commissione e Governo, i colleghi hanno votato e dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.500, in questo caso il parere è favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. C'è sempre la condizione all'approvazione di tale emendamento della bilancio. Chiusa la votazione, la Camera approva, andiamo al 2.101. Parere favorevole di Commissione e Governo, dichiara aperta la votazione. Lo congedo, l'aspettiamo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, votiamo l'articolo 2. La dichiarazione, la votazione è aperta. E andiamo. Colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, andiamo al 3.500, è un emendamento della Commissione, c'è il parere favorevole di Commissione Bilancio, di Commissione Governo, è condizionato il parere favorevole all'approvazione del movimento della Commissione Bilancio, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva, siamo al 3.100 dell'onorevole Tassinari, nessuno chiede intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere favorevole di Commissione Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Siamo al 3.103 dell'onorevole Grippo, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario di Commissione e Governo, è contrario anche all'articolo 81 della Costituzione, quindi la Bilancio ha dato parere contrario. Ripeto, parere contrario di Commissione, Governo e Bilancio. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 105 favorevoli. Andiamo al 3.112, sul quale c'è il parere favorevole della Commissione Governo e la votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Onorevole Amato, siamo al 3.109, ritiene di accettare la riformulazione, la accetta. Lo votiamo così come riformulato, dichiaro aperta la votazione, il parere favorevole di Commissione Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. A seguito dell'approvazione il 3.110 è precluso e quindi andiamo al 3.111. Onorevole Amato, è precluso il 3.110 visto che questo è stato approvato. Siamo al 3.111 e lei mi dovrebbe dire accetta la riformulazione, pongo in votazione il 3.111, il parere di Commissione Governo è favorevole. Tendiamo l'onorevole Del Mastro che vota. Grazie onorevole Del Mastro. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. A questo punto, colleghi, dovremmo andare alla votazione dell'articolo, essendo precluso gli altri emendamenti. Nessuno che deve intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 3. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo a 4.100.
16: No. Finalità e la creatività del cinema italiano.
3: Allora, uno a uno, onorevole Amato, intanto c'è una richiesta di accantonamento, vuole, se no chiedo il parere. Prego. Prego.
15: Grazie Presidente, io vorrei supportare questa richiesta di accantonamento, perché così come ha detto l'onorevole Piccolotti, c'è già una sostituzione che è il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Per esempio faccio l'esempio del doppiaggio. Qualsiasi doppiatore che si avvicina a questa carriera comincia con i brusii, comincia con le parole fuori campo, quelle che non si capisce che cosa dicono ma servono a riempire. Ecco, già questo è stato eliminato. E l'intelligenza artificiale
17: del Movimento 5 Stelle
15: di nomi straordinari.
17: Radio Radicale alla Camera del 10 settembre mattina, discussione del testo unificato delle proposte di legge Schlein ed altri. Mollicone ed altri, Amato ed altri, Grippo, Latini, disposizione in materia di cinema.
15: Per modificare quanto da loro scritto, sembra poco, non lo è, perché se io sceneggiatore scrivo un film con la mia linea di scrittura messo nell'intelligenza artificiale posso tirare fuori 12 puntate per la televisione e quello sceneggiatore non viene pagato per quel lavoro fatto dall'intelligenza artificiale. Per cui io chiedo davvero di accantonare questo emendamento e di farci una seria riflessione, perché la sostituzione del lavoro dell'uomo mette in pericolo davvero tanti mestieri del cinema. L'intelligenza artificiale va utilizzata, ma va utilizzata dall'uomo, che ne so, magari per gli effetti speciali, ma non si può sostituire il tecnico degli effetti speciali, sostituendolo a gratis con l'intelligenza artificiale. Quindi chiedo davvero al relatore e al governo un accantonamento e magari un ripensamento su questo emendamento. Grazie.
5: Allora, collega, ordinatamente a questo punto chiedo al relatore se intende aderire alla richiesta di accantonamento. Per favore, al microfono.
18: Grazie Presidente, confermo parere contrario.
5: Non vuole aderire alla richiesta di accantonamento. A questo punto chiedo chi vuole parlare a favore e chi vuole parlare contro l'accantonamento, se vi sono richieste di intervento. No. Sì. Onorevole Iarelli, lei parla a favore dell'accantonamento, immagino. Prego.
19: Sì, certo, grazie Presidente, perché come ha già detto bene il mio collega Amato, il tema dell'intelligenza artificiale legato ai laboratori del cinema, del doppiaggio, è un tema importantissimo, come il tema dell'intelligenza artificiale legata alla trasformazione del mondo del lavoro. Io penso che magari una possibile riformulazione dell'emendamento, ma magari un'attenzione dal punto di vista del Parlamento rispetto a questo tema possa essere chiaramente un bel segnale, ma più che altro è un segnale che va oltre il mondo del cinema, ma è un segnale che va nella direzione di pensare a una società del futuro dove dobbiamo gestire questa trasformazione del mondo del lavoro. Non si deve demonizzare l'intelligenza artificiale, ma quando l'intelligenza artificiale diventa un modo per cancellare posti di lavoro oppure per anche diminuire il loro potere anche contrattuale e anche salariale, diventa un problema, ma un problema che può occuparsene la politica e deve occuparsene la politica. Non deve essere delegato a chi l'intelligenza artificiale la gestisce o chi la produce o chi la commercia. Quindi da questo punto di vista, secondo noi, è importante fare un'ulteriore riflessione su questo accantonamento con una riformulazione, con un segnale politico che abbia un senso. Grazie.
5: Grazie a lei. Allora, se nessuno crede intervenire contro la richiesta di accantonamento, vuole intervenire contro la richiesta di accantonamento? Prego.
20: Presidente, soltanto per informare l'Aula che non c'è una contrarietà nel merito siamo d'accordo, è solo che tutto il tema della tutela della I nella legge è prevista in maniera esplicita, poi anche negli interventi di dichiarazione di voto la illustreremo bene, quindi siamo d'accordo con i colleghi dell'opposizione nel merito, ma in questo caso sarebbe tautologico andare a votare questo emendamento. Grazie.
5: Se lei ha chiesto intervenire il rappresentante del governo, il sottosegretario Borgonzoni, ne ha facoltà.
16: No, io volevo solamente specificare una cosa. Noi nella legge cinema già abbiamo inserito una serie di norme, le ho inserite io perché per me è un tema molto importante, già da anni trattiamo in specifico questo, abbiamo già messo una norma per cui anche tutto quello che è sopra la linea, per cui quello che viene dato a sceneggiatori, attori, non può essere dato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, proprio perché viene dato direttamente alle persone, per cui non solamente alla partita IVA, ma deve essere dato alla persona fisica. Abbiamo inserito una serie di norme, anzi siamo molto all'avanguardia rispetto anche al resto d'Europa sulla questione dei contratti. Siamo intervenuti perché c'erano contratti di alcune piattaforme che mettevano comunque in difficoltà doppiatori, sceneggiatori, e abbiamo messo norme come attori e doppiatori, dialoghisti e tutte queste figure possono rifiutare l'utilizzo tramite AI. No, questo sì, è inutile fare questo perché l'abbiamo fatto con... No, possono... Guardi, io questo l'abbiamo fatto insieme alle associazioni di attori, l'abbiamo fatto insieme a tutte le associazioni, non di produttori, ma i rappresentanti delle categorie. Abbiamo fatto tutte queste norme che sono all'interno dei contratti. Sono state fatte proprio perché era un tema dove venivano vendute o veniva addestrata l'intelligenza artificiale attraverso la voce e le immagini di attori, sceneggiatori, e ora c'è la possibilità, perché venivano fatti i contratti in contemporanea e venivano utilizzate le immagini e le sceneggiature per fare le seconde serie senza richiamare lo sceneggiatore. Noi tutto questo l'abbiamo messo all'interno
0: di quello che sono i contratti oggi apposta, perché per accedere al tax credit, a tutti gli aiuti di Stato italiani, non si possono più fare queste cose. Io sono disposta e più che disponibile a rincontrare continuamente, lo facciamo tutte le associazioni e anche tutti i partiti politici, per migliorare ancora di più la legge e tutte le norme che facciamo, per cui io questo do la disponibilità massima per continuare a farlo, però sono veramente tantissime le norme che abbiamo inserito e l'abbiamo fatto, e lo ripeto, non tanto con i produttori.

0: disposta a incontrare, avere informazioni ulteriori, però credo che probabilmente norme messe ora siano limitative rispetto alla nostra norma, che ha l'avanguardia rispetto anche a quella europea. Volevo solamente dire questo, ma perché realmente è così, spero che tutti ne siate consci, perché è veramente un vanto del nostro paese la norma per come ora. Grazie.
1: Grazie a lei. Dunque, allora, onorevole Piccolotti, lei insiste sulla richiesta di accantonamento, così intanto la votiamo e poi facciamo la dichiarazione di voto. Abbiamo già fatto uno contro e uno a favore, quindi votiamo senza registrazione dei nomi la richiesta di accantonamento del 4.115, la votazione è aperta. Siamo in votazione palese senza registrazione dei nomi. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge per 41 voti di differenza. Adesso andiamo nel merito di chi vuole intervenire per dichiarazione di voto sul 4.115. Onorevole Piccolotti, vuole intervenire? Prego.
2: Grazie Presidente, io apprezzo l'attenzione del Governo e per questo avevo chiesto di accantonare e rivedere il parere, perché questa non è una norma che noi inseriamo, è un punto che specifica nella delega al Governo che quando verranno realizzati i decreti attuativi bisogna avere maggiore attenzione anche al tema occupazionale, oltre che a quelli già citati nella proposta che stiamo per votare, cioè la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti. Questo perché ci pare che la norma sulla possibilità di rifiutarsi, che voi avete inserito nei contratti per coloro che hanno accesso ai fondi pubblici e al tax credit, è una norma parziale, nel senso che ci stanno spiegando tanti lavoratori del cinema che se c'è qualcuno che si rifiuta c'è anche qualcuno che magari per prendere il posto di colui che ha rifiutato finisce per accettare quel tipo di contratto. Quindi noi chiediamo che si vada più avanti, che ci sia un vero e proprio divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale in via esclusiva per prodotti cinematografici che poi vengono commercializzati, e quindi una tutela a tutto tondo. Ora, questo non c'è scritto nel dettaglio nel nostro emendamento, non è una norma di dettaglio, è semplicemente l'inserimento nella delega al Governo, che ha pure 2 anni di tempo per essere realizzata, di un'attenzione alla tutela occupazionale. Davvero non c'è nessuna ragione per votare contro, però io capisco che a volte la politica conta più del merito, quindi che devo dire? Bene così.
1: Grazie, onorevole Piccolotti, se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione sul 4.115, parere contrario di Commissione e Governo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 4.111, in questo caso il parere è favorevole della Commissione e del Governo, e la votazione è aperta. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, dall'approvazione del 4.111 discende la preclusione del 4.112, quindi a questo punto, se nessuno chiede di intervenire, chiedo di votare l'articolo 4, dichiaro aperta la votazione, votiamo l'articolo. Grazie colleghi, dichiaro, onorevole Baldino, prego. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 5, dell'unico emendamento che è riferito, poiché lo stesso è integralmente soppressivo dell'articolo medesimo, sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo. Ricordo che la Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul testo del provvedimento alla soppressione dell'articolo 5 e che il parere del relatore e del Governo è favorevole alla medesima soppressione. Pertanto, chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Passiamo dunque ai voti. 5.500, il parere di Commissione e Governo è favorevole, votiamo.

noi adesso votiamo il mantenimento dell'articolo 5. E il parere è favorevole sul soppressivo, ma adesso votiamo il mantenimento. Quindi... In breve, chi vuole votare contro il mantenimento, chi intende sopprimere l'articolo 5, deve votare contro il mantenimento e dunque tasto rosso. Chi invece intende mantenerlo, allineandosi al parere, no? Allora, colleghi, è chiaro. Vi rileggo la così vediamo di capirci. Chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Mi pare chiaro? 5.500. Il parere della Commissione e del Governo è favorevole e la dichiarazione è aperta.

0: Colleghi, scusate, state votando forse non secondo le... cioè, chi vuole... scusate, revoco la votazione perché non è chiaro e rischiamo di fare un pasticcio. Onorevole Cangiano, si stava votando al contrario rispetto, ma voi votate al contrario e loro al contrario. Prego. Magari anche a voi volete sopprimerlo. Prego, onorevole Cangiano.
1: Siamo per votare l'emendamento o l'articolo?
0: L'emendamento 5.500, il mantenimento dell'articolo.
1: Ma il parere è favorevole?
0: Allora, il parere è favorevole al allora, soppressivo, il, si vuole mantenere. Il parere è favorevole al soppressivo, quindi non si vuole mantenere. Onorevole Giachetti, sull'ordine dei lavori, sul regolamento, su quel che vuole, prego. Articolo 87,2, prego, onorevole Giachetti.
2: No, siccome ho visto...
0: altrimenti non ci capiamo.
2: Il suo speech,
0: ecco, colleghi, per favore.
2: Il suo speech era molto chiaro, quello che può confondere è il parere del governo. Ora, il parere del governo era chiaramente favorevole rispetto alla caducazione dell'articolo, ma siccome abbiamo invertito la votazione e si vota il mantenimento, suggerisco alla maggioranza di votare contro il mantenimento perché è quello che voleva fare originariamente. Grazie.
0: Colleghi, allora, pongo in votazione, nella speranza che sia tutto chiaro, il 5.5.
3: No, il mantenimento dell'articolo.
0: Pongo in votazione dunque il mantenimento dell'articolo 5, rispetto al quale discende tutto lo speech. Quindi chi intende sopprimere l'articolo 5 deve votare contro il mantenimento, chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Dichiara aperta la votazione. Ci siamo capiti, vedo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Respinto il mantenimento, vuol dire che è stato soppresso. Ok, passiamo all'esame dell'articolo 6 ed è l'unico emendamento adesso riferito. Si ripete la stessa cosa di prima, uguale. Io ve lo leggo, ma è la stessa cosa di prima. Poiché lo stesso integralmente soppressivo dell'articolo medesimo, ai sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo. Ricordo che la Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul testo del provvedimento alla soppressione dell'articolo 6 e che il parere del relatore e del Governo è favorevole alla medesima soppressione. Pertanto, chi intende sopprimere l'articolo 6 deve votare contro il mantenimento, chi invece intende mantenerlo deve votare a favore, con le conseguenze di cui sopra. Quindi si vota il mantenimento dell'articolo 6 e la votazione, con tutto ciò che ne consegue, è aperta. Bravi, ci siamo capiti. Ok, dichiaro chiusa la votazione, unanimemente la Camera respinge. A questo punto passiamo al 6.0101 dell'onorevole Piccolotti, sul quale c'è il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Onorevole Gallo. Onorevole Gallo, siamo tutti in attesa del suo voto. La ringrazio, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 6.0102, dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Andiamo agli aggiuntivi, 7.500. Dichiaro aperta la votazione, parere favorevole di Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio ha condizionato il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di tale emendamento. Dunque, grazie per la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva e andiamo al 700 è precluso, 7.101 è precluso, preclusa la votazione dell'articolo 7, io sono all'articolo 8, abbiamo ritirato l'8.101, l'8.100, quindi vado all'8.103 sul quale c'è una richiesta di ritiro e intende intervenire su questo l'onorevole Ravetto. Prego.
3: Grazie Presidente, no, apprezzo il pudore del relatore che non ha, diciamo, avuto l'ardire di darci parere negativo immediatamente e ci ha invitato al ritiro, ma noi non possiamo ritirare questo emendamento, perché io rammento a tutti queste parole: garantire le pari opportunità in una società autenticamente meritocratica è una battaglia che dobbiamo ancora vincere e non potremmo farlo davvero fin quando saremo costretti a credere che le donne abbiano bisogno di quote o di meccanismi di favore. Non l'ho detto io, l'ha detto Giorgia Meloni nel 2026 a marzo. Allora, mi stupisco di, e non vorrei rompere l'idillio che vediamo oggi in quest'aula, di una destra che vota con la sinistra un provvedimento voluto fortemente dalla Schlein, però io invito il relatore di destra e questa destra di governo a seguire le parole della sua leader e quindi a votare il nostro emendamento che chiede che venga eliminato dal testo un passaggio ricorrente nella costituzione di tutte le forme di nuove, diciamo, io li chiamo baracconi pubblici, ma quali chiamate forum, portati da questa proposta di legge, dove in ogni costituzione della componente c'è scritto si cercano dei tecnici, 8 membri designati dal ministro secondo i meccanismi dell'equilibrio di genere, si cercano altri 5 membri designati dal ministro rispettando l'equilibrio di genere. Allora, se questa maggioranza è coerente e segue le indicazioni del suo leader, deve votare l'emendamento di Futuro Nazionale che dice che qua si devono scegliere componenti esclusivamente per merito e per competenze, che non significherà in futuro avere un forum tutto composto da uomini, perché probabilmente le donne si dimostreranno più brave, ma significa semplicemente seguire il credo della destra, o perlomeno della vera destra, che è che le donne arrivano perché sono brave, perché hanno le caratteristiche giuste, perché hanno le competenze e non hanno bisogno dell'aiutino di Stato. Ci avete dato retta nella legge elettorale, perché in queste ore al Senato si starà votando un emendamento dove è stato eliminato il bilanciamento di genere nei capilista, come volevamo noi di Futuro Nazionale, speriamo accediate anche alle preferenze perché c'è anche un emendamento su questo, seguiteci anche oggi sull'equilibrio di genere in questo provvedimento, altrimenti sconfesserete la vostra stessa leader, attualmente Presidente del Consiglio.
0: Grazie, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 8.103, il parere di Commissione e Governo a questo punto è contrario, lo stiamo votando. Aia. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 8.500 della Commissione, il parere della Commissione è ovviamente favorevole, insieme a quello del Governo, dichiaro aperta la votazione. La Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di questo emendamento. Quindi ciò sia chiaro, grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. 8.501. Stessa cosa, parere favorevole Commissione Governo, la Commissione Bilancio condiziona il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di questo emendamento, lo stiamo votando? No, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. In medesima cosa per l'8.502, parere favorevole della Commissione Governo con l'indicazione precedente della condizione della bilancio. Colleghi, apriamo, votiamo, su. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. A questo punto, se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 8, dichiaro aperta la votazione. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 9 dell'unico emendamento riferito. Rileggerò la stessa identica cosa del 6, la stessa identica cosa. Quindi poiché lo stesso, e mi tocca per lavoro, poiché lo stesso integralmente soppressivo dell'articolo medesimo, ai sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porre in votazione il mantenimento dell'articolo. Ricordo che la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sul testo del provvedimento alla soppressione dell'articolo 9, che il parere del relatore e del governo è favorevole alla medesima soppressione. Pertanto, chi intende sopprimere l'articolo 9 deve votare contro il mantenimento, chi invece intende mantenerlo deve andare a votarlo a favore. Passiamo ai voti, dichiaro aperta la votazione. 9.500 è il soppressivo, così si vota il mantenimento dell'articolo 9 con le medesime indicazioni degli altri emendamenti. Quindi va bene, ci siamo capiti, avete capito, vedo che avete capito. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. A questo punto andiamo all'articolo 10. 10.500 della Commissione, che ha condizionato peraltro la bilancia e il parere favorevole sul provvedimento all'approvazione di tale emendamento, dichiara aperta la votazione. Il parere è favorevole di Commissione e Governo. Grazie. Su, no, Benzone, aspettiamo lei, non si preoccupi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.500 non si procederà alla votazione dell'articolo. Avverto altresì che a seguito della medesima approvazione risultano preclusi gli emendamenti Grippo 11.500, Piccolotti 11.103, nonché le votazioni degli articoli 11 e 12. Quindi sostanzialmente abbiamo finito. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che sono in distribuzione gli ordini del giorno Richetti numero 21 e Bignami numero 22, dei quali la Presidenza ha eccezionalmente consentito la presentazione oltre il termine stabilito per la presentazione degli ordini del giorno, in quanto la loro presentazione è apparsa come necessaria nel corso della discussione degli articoli a norma dell'articolo 88,1 secondo periodo del regolamento, che tutti conoscerete. Conseguentemente l'ordine del giorno numero 12 è da intendersi a prima firma della deputata Bonetti. Avverto altresì che l'ordine del giorno Ambrosi numero 3 è stato sottoscritto anche dai deputati Schiano di Visconti e Giovine. Avverto infine che l'ordine del giorno numero 4 è da intendersi a prima firma della deputata Zanella. A questo punto invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Sottosegretaria Borgonzoni, cominciamo dall'ordine del giorno 1 di maggio. Parere.
4: Allora. Parere favorevole con espunte, con la riformulazione espunte, la terza, settima e ottava premessa.
0: E l'impegno?
4: Favorevole.
0: Bicchielli 2.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione, spunta la quinta premessa e impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere.
0: 3 Ambrosi.
4: Parere favorevole.
0: 4 Zanella.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione, spunta l'ultima premessa e impegna il Governo a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recante dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza volte a rendere sostenibile il piano di rientro e altresì a valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà per aiuti soprattutto coloro scusate, non ho gli occhiali, non vedo un cavolo, che si trovino in condizioni di fragilità socio-economica. Ah.
0: Che fa? Magari di là qualcuno sente che lei ha necessità degli occhiali, magari no, arriveranno, ma non ce l'ha dietro. Io le darei i miei, ma non ci vede coi miei. Se leggo io. Ci riproviamo? Va bene così?
4: Sì,
0: d'accordo,
4: sì.
0: Grazie. 5 Tassinari dalla Chiesa.
4: Parere favorevole.
0: 6 Amorese.
4: Espunte la seconda, terza e quarta premessa. Parere favorevole sull'impegno.
0: 7 Cangiano.
4: Parere favorevole.
0: 8 Onori.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di convocare un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero della Cultura.
0: 9 D'Alessio.
4: Parere favorevole con la riformulazione, impegna il Governo ad attuare il principio di delega contenuto nel provvedimento in esame.
5: La sottosegretaria della Cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni, della Lega.
4: 4.7.11 in premessa, nel minor tempo possibile.
0: 10 Pastorelli.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: impegna il governo a valutare l'opportunità di
0: 11 Grippo.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: espunte la quarta, la quinta e la settima premessa, impegna il governo a valutare l'opportunità di
0: 12 Bonetti, ex Richetti per intenderci.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: impegna il governo a valutare l'opportunità di
0: 13 Sottanelli.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: spunta la quinta premessa, impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse destinate al fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, assicurando un quadro di finanza stabile e certo, adeguato a sostenere gli investimenti, le capacità produttive e la competitività internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, in linea con le finalità sottese all'investimento in esame.
0: 14 Ruffino.
4: Parere contrario.
0: 15 Benzoni.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: impegna il governo, in linea con le finalità sottese agli investimenti previsti dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere
0: eccetera eccetera. Sì. Corretto? Ok. 16 Amici.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: impegna il governo a valutare l'opportunità di chiarire.
0: 17 Colombo.
4: Parere favorevole.
0: 18 Mollicone.
4: Parere favorevole.
0: 19 Schullian.
4: Parere favorevole con la seguente riformulazione: impegna il governo al completamento dell'esercizio della delega recante dall'articolo 4,2 lettera HH e RR, a valutare l'opportunità di assumere iniziative eccetera eccetera.
0: 20 Piccolotti.
4: E spunta la quarta, quinta, sesta e settima premessa, impegna il governo, parere favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di prevedere.
0: 21 Richetti. Favorevole. 22 Bignami.
4: Favorevole.
0: La ringrazio, grazie molte. Passiamo, onorevole Cangiano, cosa ci intende dire?
1: Infatti. Rileggere il 15, c'è stato un errore di lettura.
0: Benzoni, Grip, la riformulazione sottosegretaria. Magari quando ci arriviamo la rileggiamo, quindi nel frattempo se la prepara. Quando ci arriviamo la rileggiamo. Cominciamo. Onorevole Di Maggio, accetta la riformulazione proposta dal governo? Datemi un segnale, colleghi di Fratelli d'Italia. Il 15 vogliono sapere, adesso stiamo dando l'1. L'1. Di Maggio, la collega Di Maggio ha accettato. Onorevole Bicchielli, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Ambrosio è favorevole. Onorevole Zanella, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Tassinari è favorevole. Onorevole Amorese, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Cangiano è favorevole. Onorevole Onori, accetta la riformulazione? Sì. Ok. Onorevole D'Alessio, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Pastorella, accetta la riformulazione? Onorevole Grippo, accetta la riformulazione? Ok. Siamo al 12, Bonetti, Grippo, onorevole Bonetti accetta la riformulazione, onorevole Sottanelli accetta la riformulazione, onorevole Ruffino il parere è contrario, su questo che facciamo? Lo mettiamo in votazione? Ok, dichiara aperta la votazione, siamo al 14, ordine del giorno Ruffino, Grippo, il parere è contrario del governo. Grazie colleghi. Colucci ha votato. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 15, sul quale va riletta la riformulazione, lo accantoniamo, nel frattempo andiamo avanti. 16, onorevole Amici accetta la riformulazione? Sì, grazie. Onorevole Colombo favorevole, Mollicone favorevole. Onorevole Schullian accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Piccolotti accetta la riformulazione? No, chiede di intervenire, prego.
6: Grazie Presidente, io non accetto la riformulazione perché dopo la bocciatura dell'emendamento inserire ora nell'impegno del nostro
5: di Alleanza Verde e Sinistra
6: a valutare l'opportunità di appare un modo di non prendere degli impegni precisi sulle questioni che riguardano l'intelligenza artificiale, soprattutto la sostituzione totale di alcune funzioni, alcuni lavoratori all'interno del processo creativo e produttivo con l'intelligenza artificiale. E siccome appunto l'emendamento è stato bocciato e ora si propone una riformulazione che chiede solo di valutare, a me sembra che il governo non voglia entrare nel merito, non voglia dare rassicurazioni, non voglia impegnarsi a agire in questo senso. L'unica cosa che mi consola è che la delega dura 2 anni e quindi probabilmente potrà esserci in futuro un altro governo a prendere questi provvedimenti. Grazie.
0: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Piccolotti ed altri. Il parere del governo è contrario. Onorevole Raffa, grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Torniamo all'ordine del giorno il 15, Benzoni, diamo cortesemente la rilettura della riformulazione, prego.
4: La riformulazione dell'impegno è in linea con le finalità sottese agli interventi previsti dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere.
0: Grazie, è accettata la riformulazione dai colleghi. A questo punto passiamo alle dichiarazioni. Sì. 17-18 sono favorevoli, gli altri accolti, favorevoli. Abbiamo finito. Sospendo la seduta per numero 3 minuti per una pausa tecnica, ricominciamo con le dichiarazioni alle ore 11, quindi fra 3 minuti di orologio, grazie. La seduta è ripresa, passiamo al voto finale, ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Laura Ravetto, prego.
7: Grazie Presidente. Annuncio a nome di Futuro Nazionale Vannacci un voto fermamente, nettamente, decisamente contrario a questo provvedimento. Presidente, mi spiace che non ci sia neanche un membro del governo in aula, però perché io credo
5: di Futuro Nazionale
7: che abbia ascoltato il mio intervento. Andrebbe ascoltato soprattutto perché il membro che manca è proprio uno di quelli che viene svuotato delle sue competenze e a cui con questo provvedimento si dichiara di fatto il fallimento dell'attività, perché di fatto viene esternalizzata tutta quell'attività che sarebbe nella delega della sottosegretaria Borgonzoni, che ripeto non è in aula. Quindi quando sarà in aula, se può fermare il tempo.
0: Scusi, Presidente. Sospendiamo in attesa che arriva la rappresentante del governo.
7: Grazie.
5: Minuti, Radio Radicale, vi stiamo proponendo la seduta della Camera del 10 settembre scorso.
0: La seduta è sospesa per ora, quindi.

0: Diciamo, la seduta della Camera del 10 settembre mattina, in particolare la discussione del testo unificato delle proposte di legge Schlein ed altri, Mollicone ed altri, Amato ed altri, Grippo, Latini, disposizioni in materia di cinema. Relatore Cangiano. Avete ascoltato gli interventi, in particolare della sottosegretaria alla cultura del gruppo Lega, Lucia Borgonzoni.
1: Riprendiamo la seduta, il sottosegretario Borgonzoni è in aula, onorevole Ravetto, può ricominciare il suo intervento da capo, prego, dall'inizio, può ricominciare dall'inizio, prego.
2: Presidente, do per scontato che il mio
0: Laura Ravetto
2: ricordo
0: del
2: dall'inizio,
0: gruppo
2: perché
0: di
2: abbiamo
0: Futuro
2: aspettato
0: Nazionale.
2: l'arrivo del sottosegretario in aula e ribadisco pertanto il voto fermamente contrario a questo provvedimento di Futuro Nazionale Vannacci, perché con questo provvedimento si crea l'ennesimo carrozzone pubblico e soprattutto si dichiara, e lo dichiara questa maggioranza insieme all'opposizione, il fallimento dell'operato del Ministero della Cultura, perché di fatto viene svuotato delle competenze il Ministero per ciò che riguarda tutto il mondo del cinema. Quindi ci stupisce, cioè la presenza del Ministro sarebbe stata necessaria secondo noi, perché avremmo voluto appunto chiedere come sia possibile che un Ministro di fatto decida che un settore così strategico per il nostro Paese, anche dal punto di vista imprenditoriale, non venga più gestito come è sempre stato nell'ambito di un indirizzo politico all'interno del Ministero, ma venga esternalizzato. È come dire: noi non siamo abbastanza bravi, non siamo capaci e quindi lo faremo fare a qualcun altro. Prendiamo atto di questa situazione. Allora, di fatto non c'è soltanto uno svuotamento, perché con l'articolo 3 si dispone l'istituzione di un'agenzia per il cinema, che è un nuovo ente pubblico non economico dotato di autonomia gestionale, e con un tratto di penna si assiste quindi allo svuotamento progressivo delle funzioni dirette sia del Ministero della Cultura che della sua direzione. Ma c'è anche una moltiplicazione di enti inutili, di un'esternalizzazione che avrà dei costi, perché vedete, i proponenti hanno tentato di tranquillizzare dicendo che questo nuovo impianto, che prevede appunto la costituzione di un'agenzia, ma anche di un forum, ma anche di una nuova commissione valutatrice, sarà a costo zero, no? Si è parlato di in qualche modo una neutralità finanziaria, ma questa è una narrazione che viene smentita immediatamente dai numeri, ed è anche per questo che noi di Futuro Nazionale siamo fortemente contrari, perché all'articolo 3, comma 15, si autorizza in realtà una spesa netta di ben 4,5 milioni di euro all'anno a decorrere al 2027 per il funzionamento della nuova agenzia, a cui si aggiunge la facoltà esplicita di assumere ulteriore personale e dirigenti. Altro che neutralità finanziaria, signori, qua i conti interni tra il Ministero, il Ministro, il Sottosegretario, il Presidente di Commissione, le accuse reciproche sulle capacità e le competenze delle previe commissioni vengono pagate dagli italiani. E che dire dei compensi ai commissari? L'articolo 11,10 stabilisce che ai 20 componenti della commissione valutatrice verrà corrisposto un compenso fisso di 35.000 euro lordi annui a testa. Stiamo parlando di 700.000 euro all'anno prelevati direttamente dal fondo per il cinema, cioè le risorse dei cittadini che dovrebbero andare per le produzioni, per le maestranze, per i set cinematografici, verranno impiegate per remunerare dei burocrati. Il secondo punto politico per noi riguarda la questione della logica, e in particolare la logica degli apparati, la logica delle quote, la logica dei meccanismi burocratici. E c'è anche un po' una domanda sottesa, politica, che noi facciamo: ma chi è che vota con la sinistra? Chi è che segue la sinistra? Questa maggioranza, i cittadini lo devono sapere. Da chi era voluto fortemente questo provvedimento? Dalla leader del PD, dalla Schlein, e la destra l'ha rincorsa, e l'ha rincorsa non solo nella creazione del provvedimento, ma anche nella stesura del testo, perché all'interno della stesura, all'interno del testo, troviamo tutti i totem, tutte le formule, tutti i mantra della sinistra. Per esempio, troviamo ripetuto ovunque l'equilibrio di genere. Addirittura si arriva a dire si sorteggiano i membri, ma bisogna rispettare l'equilibrio di genere. Ora, già è un po', diciamo, difficile la realizzazione, però questo a dimostrazione che c'è una subalternità culturale di questa destra rispetto alla sinistra. Non siete in grado, nemmeno quando istituite degli enti che dovrebbero essere puramente tecnici e quindi puramente meritocratici, quindi basati esclusivamente sui curriculum, di dire metteremo i più bravi, no, metteremo, vediamo qui, e comunque nell'equilibrio di genere. Allora io da donna sono a dirvi che magari erano tutte più brave, magari potevano essere tutte donne in queste commissioni, invece magari sacrificherete delle donne brave per mettere così l'equilibrio di genere, o degli uomini bravi per mettere l'equilibrio di genere. Noi siamo increduli che il centrodestra, non si capisce per quale pudore, per quale senso di inferiorità, segua la sinistra in questi provvedimenti. Noi di Futuro Nazionale questo senso di inferiorità non ce l'abbiamo e anche per questo motivo voteremo contro questo provvedimento. C'è poi un altro punto che ci sta veramente a cuore, che è la tutela dei minori. Vedete, voi avete un po' liquidato la discussione, no? In un modo anche un po' furbesco, dichiarando l'inammissibilità di un emendamento fortemente voluto da Futuro Nazionale, in cui noi chiedevamo che nella valutazione della fiscalità di favore, dei finanziamenti, del settore cinema, si tenesse anche conto dell'educazione, o anche il valore della difesa della famiglia. Cioè anche in questo dimostrate subalternità culturale. Non è vero che non ci sono dei criteri individuati di favore, sono dei criteri, ma sono quelli di cui ci parla la sinistra da anni. Non c'è un criterio, un valore portato veramente dalla destra, cioè la famiglia e la tutela dei valori. Noi vi avevamo dato la possibilità, avevamo fatto un emendamento, incredibilmente avete deciso di renderlo inammissibile, forse perché non avete avuto il coraggio di darci parere contrario. Poi c'è un altro punto che ci motiva a votare contrariamente a questo provvedimento, ed è un privilegio di casta, per noi inaccettabile, perché la disposizione contenuta nell'articolo 12 stabilisce la disapplicazione della verifica di adempimenti tributari per tutti coloro che percepiscono contributi pubblici nel settore cinematografico. Cioè, in termini semplici, una società di produzione potrà incassare centinaia di migliaia di euro di contributi statali anche se ha cartelle esattoriali pendenti o debiti non saldati col fisco. Questa è una gravissima ingiustizia verso gli altri cittadini. In Italia qualsiasi piccolo imprenditore che abbia a che fare con il pubblico, qualsiasi artigiano, qualsiasi professionista che lavora con la pubblica amministrazione, se risulta moroso con il fisco, si vede giustamente bloccare i pagamenti fino al saldo del proprio debito tributario. Ma perché per le imprese del cinema deve essere differente? Questo è uno schiaffo all'uguaglianza nell'ambito della sovranità fiscale. Allora, per concludere, colleghi, il testo che vi apprestate a votare tutti insieme appassionatamente, destra e sinistra, non aiuta il cinema italiano a crescere, non valorizza il talento, non crea uno scenario di trasparenza e non difende gli interessi dei cittadini. È un provvedimento che aumenta la burocrazia, elargisce prebende, scavalca la centralità del Ministero, ignora la tutela delle famiglie, dei minori e garantisce un privilegio fiscale ingiustificabile a una ristretta categoria di beneficiari. Noi crediamo in un'Italia diversa e per questo voteremo fermamente no.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà.
3: Grazie signor Presidente, ma noi voteremo convintamente
0: Italia Viva
3: di questo provvedimento, innanzitutto perché riteniamo che il cinema italiano avesse bisogno da tempo, se potessi chiedere di abbassare leggermente il volume grazie. Avesse bisogno da tempo di una riforma importante strutturale, e perché noi stiamo approvando un provvedimento che non è soltanto un provvedimento tra virgolette che riguarda la cultura, ma noi sappiamo benissimo che il cinema rappresenta anche una vera e propria industria, significa lavoro, innovazione, promozione del nostro paese stesso, e quindi ovviamente diamo il benvenuto a questo provvedimento, anche se si incastra in un contesto abbastanza surreale, signor Presidente e signora Sottosegretaria, perché voi arrivate con un provvedimento legislativo dopo che in passato avevate con grande determinazione bocciato una serie di mozioni che erano state presentate dalle opposizioni e che sostanzialmente nei loro contenuti sono state poi riprese e messe nel provvedimento che non a caso oggi trova una larga condivisione. Ora, il fatto che ogni tanto il governo, come dire, ripensi sulle scelte che fa, ritorni sui passi che fa e venga incontro pensando che anche quello che arriva dall'opposizione non necessariamente è tutto negativo, nella dinamica parlamentare e democratica lo ritengo un fatto positivo. Però diciamo la natura dell'evoluzione di questo provvedimento è, come dicevo, abbastanza surreale. Potevamo probabilmente averlo fatto prima e bastava che il governo, diciamo, non si opponesse alle tante questioni che abbiamo posto con le nostre mozioni e che sono state poi appunto riprese in questo provvedimento, anche perché è del tutto evidente, signor Presidente, signora Sottosegretaria, che il cinema non è che c'è un cinema di destra e un cinema di sinistra, non esiste, come dire, un cinema che può essere trattato come una questione di appartenenza politica, esiste il cinema italiano e non solo esiste, ma è anche un elemento importante di riconoscimento del nostro Paese. Esistono nel cinema, ovviamente, esistono gli autori, esistono i produttori, gli attori, le maestranze, i tecnici, gli esercenti, gli stessi distributori, le imprese, le sale cinematografiche. Insomma, esiste una filiera che rappresenta una parte straordinariamente importante della nostra economia e della nostra identità culturale e soprattutto esiste un patrimonio di creatività che l'Italia non può permettersi di disperdere. Per questo noi riteniamo che è positiva la scelta di separare più nettamente l'indirizzo politico dalla gestione amministrativa, proprio attraverso la formazione di un'agenzia. È una scelta che va in una direzione giusta, secondo noi, meno discrezionalità politica nella gestione quotidiana e più competenza, più professionalità, più trasparenza e più certezza. Ma proprio per questo dobbiamo essere coerenti. Un'agenzia non diventa efficiente perché le cambiamo il nome. Diventa efficiente se ha persone, competenze, strumenti e risorse adeguate. E qui arriviamo al primo grande punto sul quale esprimiamo le nostre preoccupazioni. Il tema, signora Sottosegretaria e signor Ministro, della invarianza finanziaria, e purtroppo questa è una caratteristica di questo governo, che si fanno spesso dei provvedimenti che sono, come dire, degli ottimi spot e che poi però non hanno le risorse per essere portati e concretizzati. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una riforma che pretende di cambiare la macchina amministrativa, di creare una nuova agenzia, di rafforzare la programmazione, di migliorare i procedimenti, di occuparsi di intelligenza artificiale, di lavoro, di previdenza, di sostegno alla filiera, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ecco, secondo noi, signor Presidente e Governo, questo è un po' il limite del provvedimento, perché l'invarianza finanziaria può essere una clausola prudente in una legge ordinamentale e va bene, ma non può diventare una filosofia di governo, non si può continuare a dire che una riforma è necessaria e contemporaneamente pretendere che costi sempre zero, perché diversamente non è una riforma. Le riforme costano, costa assumere persone competenti, costa digitalizzare le procedure, costa ridurre i tempi delle istruttorie, costa sostenere i lavoratori, costa garantire le sale, costa finanziare la formazione, costa attrarre produzioni internazionali, costa soprattutto dare certezza a chi deve investire. E se non siamo disposti ad investire, dobbiamo avere almeno l'onestà di dire che stiamo approvando una cornice, non ancora una vera politica industriale per il cinema. Questo è il punto fragile di questo provvedimento. Noi non vogliamo un cinema assistito, vogliamo un cinema sostenuto. Sono due cose profondamente diverse. Non chiediamo allo Stato di scegliere quali film devono avere successo, ma chiediamo allo Stato di costruire condizioni nelle quali chi ha talento, chi investe, chi produce, chi lavora possa competere. E soprattutto chiediamo stabilità, perché il vero problema nel cinema italiano negli ultimi anni non è stato soltanto quanti soldi sono stati messi, è stata l'incertezza, regole che cambiano, finestre che si aprono e si chiudono, tempi amministrativi imprevedibili, crediti fiscali che arrivano tardi, imprese che non sanno quando potranno contare sulle risorse che sono state stanziate. Per un'impresa cinematografica questa non è burocrazia, è un reale costo industriale. E allora la parola più importante di questa riforma per noi è una parola molto semplice: certezza. Certezza delle regole, certezza dei tempi, certezza delle risorse, certezza delle procedure, certezza della programmazione. Perché soltanto con la certezza si può attrarre capitale privato, si possono realizzare coproduzioni internazionali, si possono far tornare in Italia produzioni che oggi scelgono inevitabilmente altri paesi. E qui c'è un'altra questione che vorremmo sottolineare. Il cinema non è soltanto ciò che vediamo sullo schermo. Dietro ogni attore ci sono decine di lavoratori. Tecnici, scenografi, costumisti, truccatori, elettricisti, macchinisti, muratori, autisti, operai, artigiani. È un mondo professionale straordinario che troppo spesso viene considerato soltanto quando si parla di crisi. La riforma deve invece dare dignità strutturale a queste professionalità, affrontando finalmente il tema della discontinuità lavorativa e delle tutele previdenziali. Perché non possiamo chiedere al cinema italiano di essere competitivo nel mondo e contemporaneamente lasciare nell'incertezza proprio le persone che lo rendono possibile. E c'è poi la sfida grande, quella tecnologica. Lo avete detto anche durante il dibattito, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di produrre, scrivere, girare e distribuire immagini. Tra qualche anno non discuteremo soltanto di come sostenere il cinema che conosciamo oggi, discuteremo di cosa significhi essere autore, interprete, produttore, quando una parte della crescente della produzione audiovisiva potrà essere generata artificialmente. Questa legge fa bene ad occuparsene. Ma anche qui serve una scelta politica. L'innovazione deve essere uno strumento al servizio della creatività, non il suo sostituto. E infine c'è un elemento che per noi è essenziale, cioè il pluralismo. Non dobbiamo contrapporre il cinema d'autore al cinema popolare, le grandi produzioni alle opere prime, i grandi produttori alle piccole imprese. Un'industria culturale sana ha bisogno di tutti, ha bisogno del mercato ma anche della capacità di rischiare, ha bisogno dei grandi successi ma anche di chi sperimenta, ha bisogno di investimenti privati ma anche di una politica pubblica capace di correggere ciò che il mercato da solo non riesce a fare. Per questo consideriamo importante questa riforma, che sia nata da un confronto parlamentare largo. E proprio per questo chiediamo al Governo, ho concluso signor Presidente, di non disperdere nella fase dei decreti legislativi questo spirito, perché oggi non stiamo approvando ancora tutta la riforma, stiamo affidando al Governo una delega e il vero giudizio arriverà quando vedremo come questa delega sarà esercitata. Come Italia Viva quindi voteremo a favore oggi, ma resteremo attenti domani, perché vogliamo che l'agenzia sia davvero autonoma e competente, vogliamo che la programmazione pluriennale sia davvero pluriennale, vogliamo che le procedure siano davvero più rapide, vogliamo che i lavoratori abbiano davvero più tutele, vogliamo che le risorse arrivino davvero quando servono e soprattutto, e ho concluso, vogliamo che l'invarianza finanziaria non diventi l'alibi per una riforma senza risorse. Ecco, sulla base di queste considerazioni annuncio il voto favorevole di Italia Viva. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cavo, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole da parte del gruppo di Noi Moderati a questo testo unificato. Votiamo a favore perché questo provvedimento già dall'articolo 1 ricompone una separazione che per troppo tempo abbiamo considerato naturale e che naturale non è affatto, quella
0: di Noi Moderati.
4: Cultura e industria. Il cinema e l'audiovisivo sono insieme una componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale. Il cinema non è di parte e non è di una parte. Il cinema italiano è di tutti, è appunto un patrimonio nazionale. È uno strumento di promozione della nostra cultura, di innovazione tecnologica, di sviluppo dell'intera filiera e di rafforzamento della competitività del sistema economico e occupazionale della nostra nazione. Approvare questa delega significa riconoscere appunto che il cinema è cultura, ma proprio per questo può essere anche industria, lavoro, innovazione, capacità di comprendere, di competere nel mondo. Identità e industria non sono alternative, sono due dimensioni della stessa politica. Noi vogliamo un cinema italiano forte, perché è appunto italiano, perché è capace di confrontarsi con il mercato internazionale, di attrarre investimenti, di creare lavoro, di portare nel mondo la cultura e l'immagine del nostro paese. La filiera cinematografica audiovisiva non si esaurisce nella produzione di un film. Comprende scrittura, sviluppo, produzione, post-produzione, distribuzione, esercizio, conservazione, diffusione, formazione. È una filiera complessa nella quale si incontrano creatività e tecnologia, imprese e professionalità, cultura e mercato. E i numeri ci dicono che non stiamo parlando di un settore marginale affatto. Il mercato audiovisivo italiano vale quasi 12 miliardi di euro di ricavi e coinvolge oltre 124.000 professionisti. Siamo tra i primi 5 produttori in Europa e tra i primi 10 al mondo. Nel 2025 sono stati classificati 403 lungometraggi. Sul territorio italiano sono state avviate 235 produzioni, quasi 1.600 settimane di lavorazione, circa 18.000 addetti coinvolti, quasi 2.000 in più rispetto all'anno precedente, in crescita. E c'è un altro dato significativo. Tra il 2016 e il 2025 il tax credit internazionale ha accompagnato investimenti per circa 3,3 miliardi di euro, quasi 2 miliardi nel cinema e 1,3 miliardi nell'audiovisivo. Sono investimenti che significano produzioni, lavoro, servizi, competenze, attività economiche sui territori. Significano anche qualcosa in più. Quando una produzione internazionale sceglie l'Italia non porta soltanto capitali, porta nel mondo le nostre città, i nostri paesaggi, la nostra storia. Quando un film o una serie italiana raggiunge un pubblico internazionale non esportiamo soltanto un prodotto audiovisivo, esportiamo un pezzo del nostro paese. Ecco perché il cinema è anche uno strumento del marchio Italia. Non nel senso di una promozione superficiale o commerciale dell'immagine nazionale, ma nel senso più profondo della capacità di un paese di farsi conoscere, riconoscere e apprezzare attraverso le proprie storie. Per questo l'obiettivo non può essere semplicemente finanziare più opere. Dobbiamo creare le condizioni perché le nostre imprese possano crescere, investire, innovare, competere sui mercati internazionali e portare nel mondo una voce italiana riconoscibile. È questa la ragione per cui consideriamo importante l'impostazione complessiva del provvedimento. Interviene sulla governance, sulle sale, sulla produzione indipendente, sull'accesso al credito, sulla formazione, sulla distribuzione, sull'internazionalizzazione e sul lavoro. E lo fa cercando un equilibrio tra sostegno automatico e selettivo, tra incentivi fiscali e contributi, tra esigenze industriali e obiettivi culturali, tra tutela del mercato interno e apertura internazionale. Questa è la grammatica di una politica industriale, perché il sostegno pubblico non può diventare una rendita, ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che un settore caratterizzato da elevati costi di produzione, rischio imprenditoriale e profonde trasformazioni tecnologiche possa essere lasciato interamente alle dinamiche di mercato. Il punto non è più Stato o meno Stato, ma uno Stato che sappia intervenire meglio, accompagnare chi produce senza sostituirsi a chi produce, sostenere la qualità senza dirigere la creatività, controllare l'utilizzo delle risorse senza soffocare le imprese nella burocrazia e soprattutto garantire regole stabili e tempi certi. In questa prospettiva si colloca la riforma della governance. Il forum del cinema e dell'audiovisivo diventa uno spazio permanente di confronto con gli operatori della filiera, di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche, anche rispetto alle trasformazioni tecnologiche e all'intelligenza artificiale. Poi c'è l'Agenzia del Cinema e dell'Audiovisivo, che rappresenta una delle principali innovazioni del provvedimento. Dal 2028 dovrà concentrare le funzioni gestionali e operative del settore, lasciando al Ministero le funzioni di indirizzo politico e di vigilanza. L'Agenzia avrà compiti che vanno dalla gestione delle risorse all'accesso al credito, dalla raccolta dei dati all'internazionalizzazione, dal coordinamento delle Film Commission alla formazione. È importante però essere chiari. Una nuova agenzia avrà senso soltanto se produrrà meno frammentazione e più capacità amministrativa. Crescere significa anche rendere finanziabile il cinema. Un punto qualificante in questo senso è la delega sull'accesso al credito. Il provvedimento prevede strumenti finanziari calibrati sui cicli economici del settore, garanzie pubbliche per operazioni connesse all'attività delle imprese della filiera, comprese le anticipazioni di contributi e crediti pubblici. La garanzia potrà coprire fino all'80% dell'esposizione, con condizioni più favorevoli per micro e piccole imprese. È una misura importante perché nel cinema il problema non è soltanto ottenere un sostegno, è spesso riuscire a finanziare il tempo che separa l'investimento dall'incasso. Per questo diciamo che non basta finanziare il cinema, bisogna anche rendere finanziabile il cinema con strumenti chiari e puntuali come quelli che si chiede di costruire con questa delega. C'è poi tutto l'aspetto della formazione che viene delegato nel coordinamento all'agenzia con il piano triennale che viene previsto da costruire insieme alle Film Commission, alle imprese, ai sindacati, alle associazioni dei professionisti, ed è un punto anche questo qualificante. E poi tutto il tema dell'internazionalizzazione, la delega chiede di rafforzare la promozione del cinema sui mercati esteri, sostenendo la diffusione delle opere italiane, la partecipazione delle imprese e dei professionisti alle reti europee e internazionali, le cooperazioni, l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, una strategia che condividiamo perché dobbiamo perseguire due obiettivi contemporaneamente, portare l'Italia nel mondo e portare il mondo in Italia. Portare l'Italia nel mondo significa aiutare le nostre imprese a circolare, a internazionalizzarsi. Portare il mondo in Italia significa rendere il nostro paese sempre più attrattivo per le produzioni, i capitali e i talenti. Semplificare le autorizzazioni alle imprese, poi dobbiamo ovviamente perseguire come obiettivo, e questa delega se lo pone come obiettivo, coordinare le Film Commission, rendere più semplice la realizzazione delle coproduzioni. Tutto questo significa aumentare la capacità dell'Italia di essere scelta. C'è poi tutto il tema dell'intelligenza artificiale, dove il provvedimento sceglie una strada equilibrata. Non si può fermare l'innovazione, ma non possiamo accettare che l'innovazione diventi una scorciatoia per cancellare il valore del lavoro creativo. Per questo il testo richiama trasparenza, consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e tutela degli autori, degli artisti, interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti. La tecnologia deve essere uno strumento al servizio della creatività, non la creatività uno strumento sacrificabile alla tecnologia. Questo testo nasce dall'unificazione di 5 proposte di legge, non è un elemento secondario, su un settore appunto che negli ultimi anni è stato spesso al centro di discussioni e polemiche e in cui il Parlamento è riuscito a costruire un quadro comune. Cosa ci convince come noi moderati? La definizione stessa dell'oggetto, patrimonio culturale, identità di filiera, lavoro, competitività, una sola legge. Secondo punto, una governance più ordinata, questo è quello che dice questo provvedimento. Terzo punto, una delega ampia, certo, in alcuni casi forse troppo ampia, ma istruita. Quarto punto, il metodo, stabilità normativa, certezza dei provvedimenti, tracciabilità, controlli. E infine non nascondiamo che ci sono punti che dovranno essere vigilati, per esempio il termine della non invarianza finanziaria, il fatto che ovviamente c'è il tema finanziario che dovrà essere assolutamente essere vigilato, accompagnato, tutto il tema dei contributi su cui staremo, vigileremo. Avremo l'attenzione alta da questo punto di vista, ma il punto politico oggi è votare una direzione. La direzione è questa, un cinema che resta la voce dell'Italia e diventa, con regole chiare, industria capace di stare in Europa e nel mondo. Per queste ragioni, a nome di noi moderati, annuncio e ribadisco il voto favorevole. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Piccolotti, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente.
0: Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: In maniera breve, le invitano a votare a favore di questa norma, nonostante il nostro gruppo abbia alcune perplessità, nonostante ci siano ovviamente delle parti del testo che avremmo voluto più precise. Però vorrei, prima di fare questo, provare a ribadire un concetto, perché noi da molto tempo parliamo della cultura, in particolare del cinema, come di un'industria culturale. Gli interventi che si susseguono parlano di investimenti, di capitali, di talenti, di professionalità, e questo è giusto, perché è giusto ricordare al Paese che la cultura è anche un motore dello sviluppo economico e che gli investimenti in cultura hanno un importante riscontro e moltiplicatore poi dentro la vita economica del Paese. Abbiamo cominciato circa 15 anni fa a parlarne così perché in questo Paese sembrava che tutto ciò che non fosse business, che non fosse economia, che non fosse denaro che gira nei circuiti economici non avesse importanza, e c'era il timore che i governi cominciassero a sottovalutare la cultura proprio perché seguivano una logica prettamente economicista. Ecco, oggi a 15 anni di distanza, dopo che il tema dell'industria culturale è diventato un tema largo e condiviso, io penso che sia venuto il momento di ricordare anche che il cinema è un'arte e che nel mondo del cinema lavorano degli artisti, dei creativi che lavorano alla costruzione di nuovi linguaggi, di nuove narrazioni, di

oscuri anche rispetto alle priorità delle politiche culturali, invece la creatività e la produzione culturale di tanti che attraverso il cinema fanno arte, che magari partono dal basso, partono da piccole produzioni, da sperimentazioni indipendenti, che è compito del Ministero tutelare. Se un Ministero della Cultura ha un senso è quello di aiutare chi fa sperimentazione, innovazione e arte e non solo quello di occuparsi di chi invece ha a disposizione i grandi investimenti per mettere in campo le sue produzioni. Lo dico perché arriviamo al voto su questo testo dopo 3 anni di crisi acuta per il cinema e l'audiovisivo italiano, tra blocco del tax credit, ritardi, la gestione di questo governo dal nostro punto di vista è stata molto problematica. Migliaia di lavoratori e lavoratrici hanno vissuto un periodo difficile, molti sono stati senza impiego, alcuni senza reddito. Noi abbiamo assistito a decine e decine di proteste che riguardavano la condizione materiale di persone che sono state sbalzate fuori all'arrivo di questo governo dal loro luogo di lavoro. E allora noi l'abbiamo già detto in discussione generale e lo confermiamo qui, è proprio da quella sofferenza, da quella disperazione, più che dalle proposte tecniche, che nasce il nostro sì. Perché abbiamo perplessità sull'idea che l'Agenzia per il Cinema di per sé possa essere la soluzione di tutti i mali, sappiamo che se sarà gestita bene invece può essere un elemento di stabilità, efficienza e uno strumento per dare risposta a questo settore, ma quello che più ci interessa, e ringraziamo anche i colleghi delle opposizioni a partire dal Partito Democratico e anche del Movimento 5 Stelle che hanno contribuito a scrivere questo testo e a cercare un accordo con la maggioranza, è riaprire le porte ad una possibilità che vada nella giusta direzione. Le tutele sul lavoro discontinuo per noi sono un punto fondamentale di questa riforma, che non è solo mutamento della governance, ma anche il tentativo di porre rimedio al tradimento della delega del 2022 sull'indennità di discontinuità, che era stata una grande promessa di tutela e cambiamento per un settore in cui il lavoro è strutturalmente precario, e poi è diventata una piccola cosa che non dà risposte a coloro che hanno per l'appunto bisogno di questa forma erogazione che serve a sostenere la creatività e il lavoro di chi è impegnato in questo settore. E allora bisogna anche essere chiari. La verità è che una buona parte dell'impianto di questa riforma, in particolare questa parte sul lavoro che a noi sta a cuore, non entra in vigore con questo voto, ma è affidata a deleghe che il governo dovrà esercitare nei prossimi mesi, con termini che arrivano anche fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge. Allora questo significa una cosa semplice, però politicamente rilevante, che la responsabilità rispetto alla l'attuazione sarà in parte di questo governo, in parte del governo che verrà. E allora noi di Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo contribuire a fare in modo che oggi, con la nostra vigilanza, e domani speriamo con la partecipazione al governo che ci sarà, si potranno mettere in campo queste riforme, le previsioni di questa legge, dando veramente risposte concrete ai problemi di questo settore, in particolare ai problemi dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore. Ce lo auguriamo con franchezza, ci auguriamo che chi verrà dopo possa fare tanto, forse anche di più rispetto a quello che è scritto in questo testo, perché il nostro voto di oggi è anche un atto di fiducia condizionata verso il futuro e non una soluzione per quello che è accaduto in questi anni.
un atto di fiducia nella possibilità che la costruzione dell'agenzia non venga vissuta come un semplice spostamento di competenze, ma come uno strumento per cercare una capacità di efficienza nel settore pubblico più alta rispetto a quella che abbiamo rilevato fin qui, e è anche

0: una possibilità per provare a cercare di rivedere, sistemare, limare alcune norme che andranno limate. Lo dico perché molti degli emendamenti, anzi tutti gli emendamenti che noi abbiamo presentato sono stati bocciati da quest'Aula, ma erano emendamenti che andranno valutati in futuro. Penso a quello sulla tassa di scopo per il finanziamento delle opere prime e seconde, che era stato pensato da noi per dare struttura e continuità al sostegno ai giovani autori e alle piccole produzioni. Penso all'emendamento che chiedeva una prospettiva concreta per i precari della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, proprio nel passaggio delicato del trasferimento di funzioni verso la nuova agenzia, perché pensiamo che chi ha tenuto in piedi questo settore dall'interno del Ministero, magari con contratti precari, non possa restare l'anello debole di una riorganizzazione che stiamo decidendo con questa riforma. Penso all'emendamento sui lavoratori delle cooperative multiservizi impiegati nel settore, che chiedeva che fosse anche a loro garantito l'accesso all'indennità di discontinuità, perché è una platea di lavoratori e lavoratrici che oggi rischia di restare fuori proprio dalla tutela che consideriamo più importante in questa riforma, e per come è stata definita nel testo è sicuramente un passo avanti. E penso poi all'intelligenza artificiale, su cui voglio chiudere perché ho già detto che voteremo a favore, però io ci tengo a sottolineare che le norme varate fino ad ora non sono sufficienti ad affrontare l'onda che sta arrivando della sostituzione del lavoro creativo e cognitivo con l'intelligenza artificiale. Noi chiediamo al governo di prevedere un divieto esplicito di sostituzione dei lavoratori creativi con l'intelligenza artificiale in tutti i prodotti cinematografici, culturali e audiovisivi che vengono commercializzati in questo Paese, distribuiti su piattaforme che prevedono il pagamento di un abbonamento o distribuiti attraverso la vendita di biglietti. Non si può fare mercato sostituendo il lavoro creativo con l'intelligenza artificiale.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grippo, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Colleghi, Ministro, la discussione sul cinema e sull'audiovisivo che abbiamo fatto in questi mesi, in questi anni,
3: può essere
2: una discussione molto tecnica, in parte lo è. Parliamo di tax credit, che sono gli incentivi fiscali che vengono dati a coloro che investono sull'audiovisivo dall'Italia, dall'estero. Parliamo di contributi selettivi, che sono invece quelli che discrezionalmente vengono erogati, automatici. Di finestre di programmazione, ovvero quant'è che un film deve stare in sala per poi andare sulle piattaforme, obblighi di investimento, definizione di produttori indipendenti, accesso al credito, temi molto importanti per il settore ma che possono sembrare appunto molto settoriali. Credo però che in realtà questa discussione sia profondamente rappresentativa dell'Italia, della nostra identità e anche delle nostre contraddizioni, non solo perché parliamo del cinema, di una cosa così, così bella e che tanto ruolo ha nelle nostre vite, ma perché da una parte abbiamo un paese che ha un talento straordinario, che in questo settore è stato pioniere, che continua a produrre autori, registi, attori, tecnici, imprese riconosciute in tutto il mondo, un settore che vale il 7% del PIL, ricordiamocelo sempre, in una nazione in cui è stato detto che con la cultura non si mangia, è bene sempre ribadirlo, un settore nel quale e siamo competitivi con tutto il mondo, siamo fra i primi 10 paesi produttori, ma dall'altra parte abbiamo i limiti che da soli ci poniamo, non solo in questo settore: la lentezza burocratica, l'incapacità di programmare gli investimenti nel lungo periodo, la difficoltà a trasformare quel talento in valore economico stabile. Soprattutto abbiamo la cattiva abitudine di trattare quegli operatori come se fossero dei bambini a quali spiegare ogni volta che cosa devono fare, quali film scegliere, su cosa investire, invece di considerarli per quello che sono, cioè professionisti e imprese capaci di fare il proprio lavoro, ai quali la politica deve dare poche regole, chiare, stabili, prevedibili. Peraltro, in un quadro internazionale aggressivo, mi ha colpito qualche giorno fa, davanti all'ingresso della Biennale di Cinema di Venezia, c'era un grandissimo cartellone dell'Arabia Saudita che invitava ad andare a investire in Arabia Saudita, era della loro Film Commission, gridava 60% di cash rebate e epic location, sicuramente hanno luoghi epici in cui girare film, l'Italia non è da meno, ha dei luoghi straordinari, se è in grado di attrarre investimenti da tutto il mondo potrebbe non essere un importante settore, potrebbe essere il settore più importante nel quale la nostra economia cresce e si afferma. Allora, noi abbiamo contribuito all'elaborazione di questo testo unico, abbiamo messo le parti che a nostro avviso erano fondamentali, dirò anche quelle che ci vedono più critici, ma voglio fare anche un'altra riflessione in premessa. Ci siamo interrogati quando abbiamo presentato la nostra legge, che non era una legge delega, era una legge che con 30 articoli regolamentava tutto il settore, su quale fosse il modello migliore di governance di questo settore. Perché vedete, nel mondo questa risposta viene data paese per paese in modi diversi. E quali sono le questioni? Quanto chiediamo a un grande soggetto internazionale che investe in Italia? Quali obblighi di investimento prevediamo? Quale quota deve essere destinata alla produzione italiana? Quale a quella europea? Quali condizioni poniamo per accedere alle risorse pubbliche? Quanto tempo deve trascorrere tra l'uscita di un film in sala e la sua distribuzione sulle piattaforme? Tutte queste questioni dai diversi paesi vengono affrontate e risolte in modo diversi, a volte diametralmente opposti. La Francia, per esempio, è un paese che ha un grande successo con la propria industria ed è strettamente regolamentato le quote di investimento, i tempi in cui si deve stare in sala, è tutto molto rigido. Vi è un'agenzia, in qualche misura riprendiamo quel modello, e vi è un forte intervento pubblico su ogni azione. Dall'altro canto c'è per esempio l'esempio della Spagna, che sta all'opposto. Nella Spagna è tutto quasi completamente liberalizzato, non solo per questioni di lingue, ha un mercato e un'industria che vanno benissimo, non ci sono praticamente quote di investimento e c'è un ottimo tax credit. Qual è il modello migliore? Ci sono pro e contro in ognuno di questi modelli. Noi li abbiamo analizzati, li abbiamo studiati. Nella nostra proposta andavamo verso un modello regolamentato, ma con certezze pluriennali. Ma a prescindere dal modello che si sceglie, lei è il ministro, riteniamo che qualsiasi governo abbia facoltà, anzi l'obbligo, di scegliere il modello che più li convince. Quello che però tutti questi paesi esercitano è fornire al mercato un quadro di certezze. Qualsiasi sia il modello che si sceglie, si decide di perseguirlo per qualche anno. E perché? Perché la competizione internazionale, da una parte, richiede fortemente che si sappia che cosa succede se viene a investire in Italia, mentre purtroppo negli ultimi anni noi mese per mese ci interrogavamo, ci sarà il tax credit il prossimo anno? Noi passiamo il tempo a rispondere a questo quesito. Quanti investimenti ci saranno? Quando saranno le finestre? Che tipo di finanziamento ci sarà? Quindi la prima cosa che noi chiediamo e che abbiamo chiesto e siamo contenti e apprezziamo che sia stata recepita dalla legge delega è l'idea di una programmazione pluriennale. Noi abbiamo inserito una programmazione triennale con certezza sulle risorse, con certezza sull'allocazione delle risorse fra i diversi contributi, con certezza sui tempi di erogazione, perché questo fra l'altro supera anche la lotta fra piccoli imprenditori e grandi soggetti, perché questa cosa la chiedono tutti: il piccolo soggetto che deve avere accesso al credito, che deve andare in banca, che deve essere credibile nel cercare altri investimenti, deve poter dire che cosa avrà; il grande investitore, il grande player mondiale, che deve scegliere se investire in Italia o piuttosto andare in Turchia o in Spagna, e non sono esempi astratti perché ciò che succede tutti i giorni, evidentemente lo fa sulla base di una progettazione di lungo respiro. Quindi siamo contenti che questo elemento sia stato recepito come uno dei primi capisaldi della delega, auspichiamo che venga attuato prima possibile. Ci dispiace che alcuni dei nostri emendamenti che prevedevano di ridurre i tempi di attuazione non siano stati recepiti. Confidiamo però nel fatto che, Ministro, alcune di queste cose siano attuate nei tempi più rapidi possibili, perché il settore non si può permettere incertezze. Pensiamo anche che sia importante che questa iniziativa, che questa legge venga da un'iniziativa parlamentare, perché parliamo di un indirizzo che deve diventare stabile e che deve superare anche il litigio che c'è stato sui contenuti. Vede, Ministro, noi abbiamo detto in quest'Aula più volte, nessuno di noi, forse ci piacerebbe, ma nessuno di noi è un editore, nessuno di noi è un produttore, nessuno di noi è un regista. Non è chiesto a noi decidere quali siano i film giusti da fare, non è chiesto a noi valutare se un'opera sia di destra o di sinistra, sia bella o brutta. Questo è chiesto agli spettatori che lo devono vedere e chiesto al mercato che lo devono finanziare. Quello che è chiesto invece alla politica è di dare una cornice certa e anche garantire, oltre ai tempi certi, che è la prima cosa su cui abbiamo insistito, le risorse. Noi apprezziamo il suo impegno, che però non è oggi in questa legge, purtroppo ci dispiace che questa legge sia una legge a invarianza finanziaria. C'è stato un suo impegno privato prima ancora che pubblico nella discussione che abbiamo fatto di mettere nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie affinché questi impegni si trasformino. Lì noi ci saremo e controlleremo. In queste settimane, in questi mesi, qualcuno mi ha definita una goccia cinese per l'insistenza con cui sono tornata continuamente su questi punti. Ebbene, noi continueremo a essere gocce, magari non cinesi, ma certamente molto insistenti, e se sarà necessario saremo gocce fino a farne un diluvio, perché il talento in questo Paese c'è, le imprese ci sono, gli autori ci sono, i lavoratori ci sono, gli investitori ci sono. Quello che spetta alla politica non è spiegare loro come fare il loro mestiere, è dare regole chiare, una programmazione credibile, tempi certi e risorse prevedibili. E poi, finalmente, lasciarli lavorare.
1: Grazie. A chiesto di intervenire l'onorevole Amato. Ne ha facoltà.
3: Grazie, Presidente. Vede, il restare in aula e ad ascoltare gli interventi precedenti mi dà l'opportunità di usare questi minuti per chiarire alcune cose
4: del Movimento 5 Stelle
3: dette in maniera assolutamente impropria. Dunque, impignorabilità. Io parto dall'ultima cosa detta dal collega Ravetto sull'impignorabilità. La collega Ravetto non sa che oltre ad essere una delega inclusa in questa legge, è già una risoluzione passata. È passata per impegno al governo, non solo, ma è una risoluzione passata, l'impignorabilità per coloro che producono servizio pubblico, è frutto di sentenze di tribunali. Quindi lei non sa che noi non è che ci siamo inventati niente. Noi abbiamo capito che c'era una legge che era stata bloccata, soppressa, tramite lei, Presidente, dico alla collega Ravetto. Ecco, abbiamo aggiustato il tiro. Quindi lei non sa e lei continua a parlare senza sapere, perché parla di un carrozzone che non esiste, perché questa agenzia utilizza personale della Direzione Generale Cinema. Quindi non assume, sposta del personale da un lato all'altro. Non c'è nessun carrozzone, né tantomeno c'è un carrozzone politico, perché come il Ministro sa, come sa la Sottosegretaria, come sa chi ha letto questa legge, il direttore dell'agenzia deve sottostare alle norme della Severino. Quindi non c'è nessun carrozzone politico. La stessa cosa vale per il Consiglio di amministrazione. Devono sottostare alle norme previste dalla legge Severino. Non c'è nessun carrozzone e nessun poltronificio. Questo è per chiarire una parte. Dice, ma ci sono dei costi. E per forza ci sono dei costi. Perché noi, se chiediamo che il cinema venga giudicato, venga guidato da chi fa cinema, dobbiamo chiedere a chi fa cinema di lasciare il lavoro che sta facendo. Ora, se fino adesso a qualcuno andava bene che le commissioni giudicanti fossero assegnate al trombato di turno, all'amico, al parente, eccetera, noi invece abbiamo preteso, con questa legge, che le commissioni giudicanti siano composte da chi fa il cinema. E qualcuno non sa che leggere un libro e capirlo è un conto, leggere una sceneggiatura e capirlo è un altro conto, perché leggere il cinema viene capito da chi sa di cinema e non dall'amico trombato alle elezioni, eccetera. Quindi i punti salienti di questa legge sono proprio questi. Noi abbiamo pensato che con questa legge il cinema andava affidato nelle mani di chi fa cinema. E c'è in variazione finanziaria. Dico, ma c'è 4 milioni messi, che saranno messi sulla finanziaria, certo, perché noi pretendiamo che ci sia un direttore esperto, che sia unanimemente riconosciuto come capace, che sia un manager unanimemente riconosciuto, a cui chiediamo di non fare più il manager. E quindi per lavorare all'interno dell'agenzia lo dobbiamo in parte retribuire. Altrimenti non possiamo pretendere di avere il meglio alla guida dell'agenzia. Quindi non c'è nessun carrozzone. Anzi, il carrozzone viene abolito proprio con questa proposta di legge, con questa legge che passerà fortunatamente in quest'Aula, che è solo il primo gradino di quello che andrà fatto. Andrà modificato il tax credit, almeno per quanto ci riguarda. Noi crediamo che gli automatismi non siano efficaci. Gli automatismi abbassano la qualità del prodotto cinematografico e non danno la percezione esatta di quello che sarà l'investimento futuro. E abbiamo a questo proposito delle proposte già depositate che non potevamo mettere in questa legge, perché altrimenti probabilmente non l'avremmo nemmeno licenziata. Quindi diciamo che questo è solo il primo gradino. Secondo noi va finanziato il cinema opera prima e secondo degli under 35. Va finanziato con soldi pubblici e bisogna sfruttare nella distribuzione le sale non commerciali, a cui il Ministero già in questo momento dà dei fondi. Ecco, noi per loro pensiamo a una sorta di distribuzione, sono ben 400, di distribuzione cinematografica di opere prime e seconde, di giovani under 35, e da loro potremmo avere il parere sulla qualità che questi giovani hanno proposto nelle opere finanziate poi dallo Stato e finanziate dal Governo. Che c'era ancora da dire? L'incapacità, ecco, sempre qualche collega ha citato l'incapacità. Ebbene, è sotto gli occhi di tutti quello che la politica ha fatto negli ultimi 20 anni, non voglio parlare solo di questo Governo. E forse proprio per quello che dicevamo poco prima, che il cinema lo conosce chi ha fatto il cinema, ed è per questo la nostra insistenza ad avere alla guida dell'agenzia chi di cinema sa. Questo, come sapete tutti ormai, perché l'abbiamo sempre dichiarato, viene da un'idea di Pupi Avati sulla tipologia del cinema francese, idea che noi abbiamo accolto subito. Abbiamo parlato con Pupi, noi, il Partito Democratico, credo che Pupi abbia parlato con tutti. Ecco, noi ci siamo avvalsi della saggezza di chi il cinema lo fa da 60 anni e abbiamo pensato che poteva avere ragione, e per questo abbiamo partecipato a questa legge con la nostra proposta di agenzia, che si è integrata con quella presentata dal Partito Democratico a prima firma del segretario Ellis Klein, le due sono coinfluite in una sola agenzia, in una sola tipologia, perché avevano delle connotazioni leggermente diverse. Questo mi serve anche per dire che questa legge parte da una proposta del PD, immediatamente appoggiata dal Movimento 5 Stelle e da tutte le opposizioni, e per fortuna voluta anche dal Ministro Giuli, glielo devo riconoscere. Dicevo, noi siamo solo all'inizio di quello che dovrebbe essere fatto per salvare il cinema italiano. Il cinema italiano ha bisogno di ritrovare qualità. La qualità non può stare negli automatismi. negli automatismi sta il cinema che ci ha rappresentato fino adesso. Non siamo più a Berlino, non siamo più a Cannes. Per fortuna a Venezia abbiamo avuto Gianni Amelio, che non ha bisogno di nessuno per dimostrare la sua grandezza. È l'automatismo che va eliminato. Noi non sappiamo chi andrà al governo, quale sarà il prossimo governo, non sapremo nemmeno se siamo ricandidati o se siamo eletti, ma riteniamo che questa sia la strada giusta. Siamo partiti con un piccolo mattoncino, era il mattoncino dell'agenzia, era il mattoncino della commissione. Bisogna mettere mano alla discontinuità, così come diceva la collega Piccolotti, e devo dire grazie anche all'onorevole Giachetti, il quale giustamente ha detto: sono 4 anni che noi stiamo dicendo le stesse cose, magari l'avessimo fatto prima, signor Ministro. Forse a questa legge si poteva arrivare 2 anni fa, se solo ci fossimo resi conto che il cinema non è né nostro né vostro, il cinema è di questa nazione che ha fatto la storia del cinema e che invece adesso si trova ad essere dietro i francesi, dietro gli spagnoli. Faccio solo l'esempio della commedia. Eravamo i primi a fare la commedia graffiante, la commedia civile. Abbiamo avuto un personaggio come Sordi che ha messo in ridicolo il popolo italiano rappresentandolo sugli schermi. Abbiamo avuto registi come Nanni Loi e Monicelli che, usando Sordi, nel borghese piccolo piccolo ho detenuto... l'altro di Monicelli, che non era detenuto, non mi viene il titolo, non era amici miei. Comunque era l'italiano all'estero che torna in Italia e viene arrestato e non sa perché è stato arrestato, insomma. Ecco. No, quello è in Australia, poi te la spiego. Poi la spiego al collega Marattin tutta la serie di film che ha citato. Quindi praticamente hanno usato Sordi, che incarnava in quel momento l'italiano medio, per spiegare quanto era grande, quanto era elefantiaca la giustizia italiana, di fronte a cui non ti potevi nemmeno ribellare, perché non sapevi come ribellarti.
1: Concludo.
3: Quindi, grazie Presidente, sì, vado a conclusione. Quindi praticamente ci siamo fatti sorpassare dagli spagnoli, dai francesi. È tempo che... ci riappropriamo di quelli che sono stati i nostri padri e che hanno ispirato i grandi registi americani, anche con i B-movie, e Quentin Tarantino ha detto che è stato un grande cultore dei B-movie italiani. Concludo dicendo che noi, ovviamente, voteremo a favore.
1: Grazie, onorevole Amato. La citazione era di detenuto in attesa di giudizio per il verbale. Andiamo avanti. Onorevole Dalla Chiesa, prego.
4: Grazie Presidente, colleghi. Dico subito che il gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. Lo facciamo soprattutto per il metodo con cui questo testo è arrivato in aula. Il confronto che si è svolto in 7ª Commissione, il lavoro di
5: Forza Italia,
4: stato ristretto, la disponibilità di tutte le forze politiche per cercare un punto di equilibrio, e questi sono gli ingredienti che poi portano a fare una buona legge. In una fase politica nella quale è più facile raccontare le distanze, i litigi, le divisioni, piuttosto che le convergenze, oggi arriva in Assemblea un testo nato che invece ha fatto un percorso completamente diverso. Ringrazio per questo sia il relatore che il Presidente della Commissione, ma soprattutto tutti i colleghi che hanno lavorato al testo, perché ognuno di loro ha lasciato qualcosa di sé per fare in modo che questo testo abbia la solidità che merita. Il cinema e l'audiovisivo aspettavano da anni una riforma di questo genere: procedure più semplici, tempi certi, una governance capace di reggere un settore che è stato completamente trasformato dalle piattaforme digitali e anche dai mercati internazionali. Gli operatori lo chiedevano da parecchio tempo e con questo provvedimento arriva finalmente una risposta. Parlare di cinema per l'Italia significa parlare di qualcosa di magico, di molto profondo. Un linguaggio che ha raccontato la storia del nostro paese in tutto il mondo, prima ancora che il mondo venisse a scoprirci e venisse a vedere i territori che questo nostro cinema raccontava. Le immagini dei grandi maestri e i loro film hanno attraversato ogni confine, portando con sé la bellezza, le contraddizioni, ne abbiamo avute tante, il lavoro, la speranza, ma soprattutto la professionalità di un'Italia intera. Diceva Fellini che il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio, una definizione che forse soltanto un regista come lui si sarebbe potuto permettere di fare, ma che dice qualcosa di vero sulla grandezza di quest'arte, capace di costruire mondi e con essi un pezzo della nostra identità collettiva. Il valore più importante è proprio la nostra identità. Questa tradizione non appartiene al passato. Vive ogni giorno nel lavoro degli autori, degli sceneggiatori, dei tecnici, delle maestranze, dei musicisti, dei produttori, un patrimonio di competenze che ci riconoscono in tutto il mondo. E difenderli significa difendere una parte di noi. Poi c'è un altro cinema, quello meno raccontato, che invece è importantissimo. Quello delle sale cinematografiche, il luogo dove il prodotto finale incontra il pubblico, cioè arriva al cuore del pubblico. Non un luogo dove si assiste a una semplice proiezione, ma dove una comunità si ritrova, si confronta, può emozionarsi insieme, può arrabbiarsi insieme, ma dove il racconto collettivo tiene insieme delle generazioni che sono completamente diverse. In un tempo di consumo che è sempre più individuale nei contenuti, salvare le sale cinematografiche significa salvare una forma di socialità che molto spesso rischiamo di perdere. Il cinema è arte e espressione dell'immaginazione, ma è anche industria, impresa, lavoro, ricerca, occupazione qualificata, attrazione di investimenti. Ogni produzione muove una filiera che coinvolge migliaia di persone e genera valore ben oltre il perimetro culturale, tra turismo, artigianato, promozione del Made in Italy. Per questo, come Forza Italia, noi lo crediamo da sempre, cultura ed economia non sono in contrapposizione, nel cinema in particolare, si sostengono a vicenda e investire nell'una significa investire anche nell'altra. Il valore di questa legge sta anche nella scelta di affidare al governo alcune deleghe legislative. È una responsabilità importante perché quei principi dovranno diventare norme, senza perdere però l'equilibrio raggiunto in commissione. Io mi auguro che anche nella fase di attuazione prosegua il confronto con gli operatori, con le associazioni di categoria, con chi il cinema lo fa ogni giorno. È questa la condizione perché le riforme funzionino davvero e non solo sulla carta. Per Forza Italia investire nella cultura significa investire nella libertà, nella formazione delle persone, nella capacità di un paese di raccontarsi al mondo, significa creare dei cittadini consapevoli, parlare al cuore della gente, e questa non significa cultura, è questa la cultura. Con questa convinzione esprimiamo voto favorevole, un punto di partenza per un settore strategico per la cultura, per l'economia, per l'identità dell'Italia. Sono parole che continuo a dire, cultura, libertà e identità, sono importantissime. Nella consapevolezza che il percorso di riforma dovrà continuare con responsabilità e con lo sguardo rivolto a chi il cinema lo vive ogni giorno. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Maffioli, e ne ha facoltà.
5: Sì, Presidente, grazie.
6: Per Lega.
5: Colleghi, signor Ministro, Sottosegretario, siamo di fronte a un voto particolarmente significativo. Non riguarda infatti soltanto un testo di riforma, ma conferma una precisa idea di politica fondata sulla consapevolezza, sulla responsabilità, sulla programmazione e sulla volontà di mettere il settore del cinema e dell'audiovisivo nelle condizioni di crescere, innovare e competere. Desidero anch'io ringraziare i colleghi, tutti i colleghi di tutte le forze politiche che hanno contribuito alla costruzione di questo testo unificato. È un risultato che dimostra come, quando si affrontano temi strategici per il Paese, e questo lo è, e per molteplici ragioni, il Parlamento sappia trovare punti di sintesi nell'interesse generale. Un ringraziamento particolare va al Governo, signor Ministro, e in particolare al Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che in questi anni ha seguito con competenza, determinazione e ascolto costante ogni passaggio relativo al settore. Chi conosce il lavoro svolto sa quanto impegno vi sia stato nel confronto quotidiano con imprese, autori, lavoratori, esercenti e associazioni di categoria. Questo provvedimento è anche il frutto di quel metodo: ascoltare il comparto, raccoglierne le esigenze e trasformarle in strumenti concreti. La Lega ha sempre sostenuto che la cultura non sia un mero impiego intelligente del tempo libero, ma al contrario uno strumento unico e prezioso di crescita degli individui e dei territori, e che pertanto non debba essere considerata un settore assistito, peggio, un vuoto a perdere, ma una leva di sviluppo, occupazione e competitività in cui investire con convinzione. Il cinema e l'audiovisivo ne sono un esempio fulgido, certamente espressione della nostra identità culturale, certamente veicolo di valori, stimoli di riflessione, confronto e crescita, ma anche industria, impresa, lavoro qualificato, innovazione, capacità di attrarre investimenti e di generarne. Per questa ragione abbiamo sempre ritenuto necessario costruire regole più semplici, procedure più veloci, strumenti più trasparenti e una governance capace di accompagnare la crescita del comparto. In questo testo ritroviamo molti di questi obiettivi: una programmazione più stabile, una maggiore certezza per gli operatori, un rafforzamento delle sale cinematografiche, prezioso presidio antidegrado dei territori, un'attenzione concreta alla produzione indipendente, il sostegno ai giovani autori, il rilancio della formazione e delle professionalità, un sistema di controlli più efficace e una visione finalmente proiettata verso le sfide delle nuove tecnologie. Guardare al futuro significa anche affrontare senza timori, infatti, le trasformazioni in corso. Quella dell'intelligenza artificiale, per esempio, che dovrà essere sì uno strumento al servizio della creatività, ma non un fattore di compressione dei diritti degli autori e dei lavoratori. Penso al settore videoludico, che rappresenta una delle frontiere più dinamiche dell'industria culturale contemporanea e che questo provvedimento valorizza come merita. La Lega, Presidente, rivendica con orgoglio il lavoro svolto in questi anni per rafforzare un comparto che troppo spesso in passato è stato caratterizzato da incertezza normativa e da procedure complesse. Abbiamo scelto una strada diversa, che è poi la nostra strada tradizionale: ascolto e dialogo. Dialogo con gli operatori, programmazione degli interventi, efficientamento dell'impiego delle risorse pubbliche e costruzione di strumenti che favoriscano la crescita dell'intera filiera, rafforzando la collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, orgoglio del nostro Paese, che forma maestranze davvero qualificate, valorizzate in tutto il mondo. Poiché tutto questo si compia, sarà però inoltre fondamentale dare piena e coerente attuazione alle deleghe previste e proseguire nel confronto col settore. Oggi, comunque, viene tracciata una direzione chiara, quella di un sistema più moderno, più competitivo e più capace di valorizzare il talento italiano, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni, che fino ad oggi hanno lavorato in modo eccelso affinché proprio il cinema possa essere uno dei traini principali principali per le economie dei territori. Ciò considerando anche l'obbligo morale che abbiamo nei confronti della nostra grande tradizione cinematografica italiana. Lo dico con orgoglio, anche con l'orgoglio del ruolo che svolgo a Busto Arsizio, dove con orgoglio sono da 9 anni assessore alla cultura. Busto Arsizio, che con i suoi 85.000 abitanti vanta un festival del cinema che l'anno prossimo compirà 25 anni, una scuola di formazione cinematografica e soprattutto ancora numerose sale dove vengono proiettati film e dove si svolgono cineforum in sessioni invernale ed estiva. Anche questo è una declinazione concreta di quel concetto di territorio a cui tutti facciamo spesso riferimento. Il cinema racconta chi siamo, racconta appunto i nostri territori, la nostra storia, le nostre comunità e la capacità dell'Italia di essere protagonista nel mondo. Investire nel cinema significa investire nell'identità nazionale, nella creatività dei nostri professionisti e nelle opportunità offerte dalle nuove generazioni. Per queste ragioni il gruppo della Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole, con la consapevolezza che questo provvedimento rappresenti un passo importante per il futuro del cinema e dell'audiovisivo italiano.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein e ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. Arriva oggi in quest'Aula un testo importante
7: del Partito Democratico.
6: Questa di legge che abbiamo presentato come Partito Democratico a mia prima firma, che istituisce finalmente l'Agenzia per il Cinema e per l'Audiovisivo. Voglio ringraziare profondamente il collega Matteo Orfini, la collega Manzi, i colleghi delle altre opposizioni, delle altre forze politiche, la Commissione Cultura, il suo Presidente, anche il relatore Cangiano e il Ministro Giuli e tutto il Governo. Voglio ringraziare Pupi Avati, che aveva rivolto un appello a me e alla Presidente Meloni di lavorare trasversalmente per aiutare un settore fondamentale come il cinema e che abbiamo voluto raccogliere. Questo testo condiviso rappresenta il punto di arrivo di un lavoro lungo, serio e approfondito che ha visto il contributo di sensibilità diverse ma unite nella volontà di rafforzare questo settore. Non era scontato e non era facile in un momento di forte contrapposizione politica in quest'Aula e anche fuori, ma siamo riusciti, credo, fino in fondo a interpretare il messaggio che ci ha rivolto il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha detto che in questi 80 anni il cinema ha camminato con la Repubblica, ha accompagnato e interpretato la crescita del nostro Paese, ne ha costruito l'immaginario, ha formato il linguaggio degli italiani e delle italiane, ha accompagnato e rappresentato il cambiamento dell'Italia. Ecco, le leggi migliori, colleghi, sono proprio quelle che nascono dal confronto, dall'ascolto, dalla capacità di fare sintesi. E l'abbiamo dimostrato in quest'Aula. Il risultato di un percorso condiviso nel quale maggioranza e opposizione, pur partendo da posizioni diverse, hanno saputo individuare obiettivi comuni nell'interesse del cinema e soprattutto nell'interesse del Paese. Lo si è fatto in commissione con l'audizione di 50 soggetti tra associazioni, autori, produttori, distributori, associazioni, esercenti, lavoratrici e lavoratori del settore. Un confronto col settore che per noi non deve finire con l'approvazione della legge, ma deve accompagnare passo per passo tutta la sua attuazione. Questa proposta finalmente istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, un organismo indipendente a cui destinare una parte dei compiti operativi oggi assegnati alla Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo, proprio per garantire maggiore autonomia e trasparenza nella gestione dei processi decisionali, una struttura autonoma e professionale capace di tenere insieme le due anime del comparto, quella culturale e quella industriale, sottraendo le scelte strategiche al condizionamento della politica, difendendo quindi e valorizzando il pluralismo culturale. Significa difendere la libertà della cultura, perché quando la cultura è libera siamo più liberi tutti e siamo più libere tutte. Il cinema italiano è grande perché è plurale, perché è capace di raccontare storie diverse, dando voce al cinema popolare come quello delle grandi produzioni e anche alle opere indipendenti, le nuove generazioni di autori insieme ai grandi maestri. Significa garantire che il mercato non sia l'unico criterio attraverso cui si decide quali storie meritano di essere raccontate, e questo per noi è un principio fondamentale. Accanto all'agenzia ci sono molte novità, misure di sostegno al welfare di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Non c'è tutto quello che avremmo voluto, ci siamo dovuti venire incontro, ma è un grande passo avanti. E sulle deleghe faremo da pungolo. Torna finalmente l'indennità di discontinuità per come era stata pensata per tutti i lavoratori dello spettacolo, non soltanto per quelli del cinema e dell'audiovisivo. Un'indennità che tiene conto che questi lavoratori hanno tempi diversi, che non si possono considerare solo le giornate sui set o sui palcoscenici. Lavorano anche quando scrivono tra una produzione e l'altra. Ecco, io una volta l'ho imparato ascoltando un bravo regista che... Quando appena ventenne l'ho incontrato per caso nel parcheggio durante un festival del cinema e gli ho chiesto come si fa a scrivere un buon film. E mi disse, scrivi una sceneggiatura, chiudila in un cassetto, fai passare 5 anni, poi tirala fuori, stracciala e riscrivila da capo. Allora forse sarà buona. Ecco, questo dobbiamo tenere presente, pensare che il tempo di creazione creativa è tempo di lavoro anche quando non somiglia ad altri lavori. E penso a quei tecnici che possono stare fermi settimane tra un set e l'altro. È lavoro che a questi lavoratori va riconosciuto e serviranno risorse per attuare questa legge a partire dalla prossima legge di bilancio. Noi vigileremo che quelle risorse si trovino. C'è la riforma delle commissioni ministeriali per evitare che si possano verificare altri casi come sul film su Regeni, strumenti di sostegno a chi si trova in condizioni di emergenza pensionistica, l'istituzione del forum del cinema e dell'audiovisivo con i soggetti del settore per contribuire a scrivere insieme le politiche pubbliche in materia di cinema. C'è poi il sostegno alle sale. Le sale non sono soltanto il luogo dove si guardano i film, sono presidi culturali, luoghi di aggregazione, spazi nei quali una comunità condivide emozioni, riflessioni ed esperienze che possono anche cambiare le nostre storie, possono cambiare le nostre vite. Oggi, che se ci pensate, la fruizione del contenuto audiovisivo è sempre più individuale. Fare questa scelta di sostegno alle sale significa difendere una dimensione collettiva della cultura. È una scelta che ha anche un grande valore sociale. Il primo grande merito di questo testo è quello di riaffermare con forza che il cinema e l'audiovisivo non sono un comparto come un altro. È uno sguardo sul mondo, su come cambiano le società, su noi stessi. Il cinema è questo, uno specchio, Ettore Scola l'aveva definito uno specchio dipinto, in cui guardarci per riconoscerci o a volte per non riconoscerci affatto, per sentirci a disagio, per stare scomodi, per metterci in discussione. Una finestra sempre aperta sulla storia, ma anche una scommessa sul futuro. La realtà di oggi ogni tanto ci fa ripensare a celebri sequenze come quelle di Metropolis che Fritz Lang ha girato 100 anni fa. Parlare di cinema significa parlare di libertà espressiva, di memoria collettiva, di identità, di scambio culturale, di formazione delle coscienze. E ogni film, ogni documentario, ogni serie televisiva, ogni opera audiovisiva contribuisce a costruire l'immagine dell'Italia nel mondo, perché il cinema è uno dei più potenti strumenti di diplomazia culturale che il nostro paese possieda. Ma il cinema è anche economia. E dietro ogni produzione lavorano migliaia di persone, tra registi e sceneggiatori, attori e tecnici, montatori e costumisti, scenografi, musicisti, i professionisti degli effetti visivi, le imprese artigiane e le società di servizi. Esiste un'intera filiera produttiva che genera occupazione qualificata, innovazione, investimenti e sviluppo. E ogni investimento nel cinema, lo sappiamo, produce effetti che vanno ben oltre il singolo film, perché crea occupazione, alimenta il turismo, valorizza i territori e le culture e sostiene l'indotto. Questa legge non si limita quindi a tutelare e promuovere il film, l'opera, il prodotto culturale, ma oltre attraverso quell'opera vede, riconosce e guarda negli occhi chi lavora nel cinema, chi lo ama e chi lo crea, operatori che lavorano con passione e creatività, con organizzazione e dedizione, ma che troppo spesso, diciamocelo, lavorano in condizioni di insopportabile precarietà, a cui dobbiamo invece offrire più stabilità e più prospettiva. Il settore ha attraversato delle difficoltà enormi in questi anni, colleghi, tra la pandemia e il digitale, lo sviluppo delle piattaforme e la trasformazione profonda nella fruizione, ma pure l'intelligenza artificiale. E anche il cambiamento del quadro normativo che ha creato incertezza, ha frenato investimenti, causato disoccupazione. Chi investe nel cinema ha bisogno di certezze, di conoscere le regole e di poter programmare investimenti di lungo termine, che spesso si sviluppano su più anni. Ecco, l'incertezza normativa è uno di quegli elementi che ha rappresentato un ostacolo alla crescita di questo settore. Per questo è importante con questa legge rafforzare un quadro normativo stabile, trasparente e prevedibile. C'è molto in questo testo. Avremmo voluto qualche delega in meno e qualche azione concretamente operativa in più. Abbiamo mediato tra le nostre posizioni, Ministro. In questi anni abbiamo incalzato più volte il Governo chiedendo di affrontare quel grido di allarme che ci arrivava dal settore e di lasciar perdere campagne di demonizzazione di quel settore. E abbiamo lavorato in questa direzione insieme, in Commissione e adesso in quest'Aula. Io vi ringrazio ancora di questa collaborazione preziosa. Il Partito Democratico continuerà a svolgere il suo ruolo con spirito costruttivo e vigilando affinché tutti gli obiettivi contenuti in questa legge trovino piena realizzazione. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, ma oggi siamo molto soddisfatti di questo primo passo, perché sulla cultura il Parlamento deve saper costruire delle convergenze larghe, perché il cinema appartiene a tutti, non è di una parte o dell'altra, di una maggioranza o di un'opposizione, è un patrimonio della Repubblica e per questo noi crediamo che sostenerlo significhi investire anche sulla qualità della nostra democrazia. Una democrazia è più forte quando una democrazia investe in cultura. Oggi tutte le forze politiche di questo Parlamento, o quasi tutte, decidono di mandare a tutto il cinema e l'audiovisivo un segnale molto chiaro. Noi ci siamo, noi vi vediamo e noi non vi lasceremo da soli. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mollicone, ne ha facoltà.
7: Onorevoli colleghi,
8: Fratelli d'Italia,
7: Presidente, Sottosegretario Borgonzoni, Ministro Giuli, ci troviamo oggi di fronte a un passaggio strategico. La legge che ci apprestiamo a votare è una riforma storica che arriva dopo 10 anni e che mette mano a un sistema che andava innovato, migliorato e aggiornato alle nuove tecnologie. Questo provvedimento è il risultato di un percorso in cui maggioranza e opposizione insieme hanno saputo individuare obiettivi comuni nell'interesse del settore e soprattutto nell'interesse della nazione. Lo si è fatto coinvolgendo tutto il settore. Voglio ricordare il grande lavoro della Commissione in senso unitario, con le audizioni più di 50 di associazioni, operatori, esperti, produttori, lavoratori della filiera e ovviamente del MIC. Un contributo significativo su cui abbiamo voluto dare un senso unitario. I dati pubblicati dal MIC in apertura della mostra di Venezia raccontano di un cinema italiano in salute. Per la prima volta l'incasso del 2025, 180 milioni di euro, raggiunge i valori pre-Covid del 2019. Nel 2025 è stata fatta richiesta di tax credit internazionale per 36 film, più del doppio del 2024, per un totale di 198 milioni di euro. Gli addetti coinvolti nelle varie lavorazioni sono stati circa 18.000, 2.000 in più rispetto al 2024. Vi cito poi anche i dati della SIAE. Ad aprile gli spettatori sono saliti a 6,5 milioni, più 34% rispetto ad aprile dell'anno precedente e a maggio con 7,8 milioni di presenze. C'è stato un incremento del 70% sullo stesso mese del 25. Questi sono dati che fanno riflettere anche sugli incassi. A maggio 2026 la spesa al botteghino ha raggiunto 64,4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a maggio 2025. Si è parlato in quest'Aula di risorse. Voglio ricordare che con l'approvazione definitiva del decreto legge infrastrutture PNRR sono stati recuperati dal Governo ulteriori 200 milioni di euro per il fondo per il cinema e l'audiovisivo. Per il 2026 i 50 milioni previsti dal provvedimento si aggiungono ai 20 già stanziati, portando a 70 milioni l'incremento complessivo per quest'anno. Insieme agli investimenti PNRR per Cinecittà rappresentano nuovi sostegni fondamentali per tutto il comparto. E con questa legge, insieme al Ministro Giuli, al Sottosegretario Borgonzoni e a tutto il Parlamento, abbiamo voluto superare definitivamente una stagione. Una stagione dominata dall'omologazione, non sempre orientata al merito e al reale riscontro artistico-industriale dei prodotti finanziati. Con questa legge oggi restituiamo finalmente all'industria dell'audiovisivo regole certe, trasparenti e dignitose. Discipliniamo l'impiego dell'intelligenza artificiale a difesa del lavoro umano e dei creatori e degli artisti. Come ha detto il presidente Meloni, l'AI porta con sé potenzialità straordinarie, ma il punto è che porta con sé anche enormi rischi. È un indirizzo che adattiamo dalle parole di Papa Leone XIV, quando nell'enciclica Magnifica Humanitas scrive di disarmare le nuove tecnologie, e che condividiamo con Federico Faggin, inventore del microprocessore, quando dice che la consapevolezza umana e qualia non possono derivare da segnali elettrici e da processi algoritmici. Su questo, e lo stiamo vedendo in queste ore a Venezia, il mondo del cinema e le sue maestranze hanno una vera e propria urgenza di riconoscibilità, autenticità e trasparenza. E attraverso i criteri direttivi della delega al governo contenuta nel testo stabiliamo insieme al governo un quadro normativo certo, stabile, per dare tempi definiti e semplificazione a tutto il settore. Sosteniamo con forza le produzioni storiche e il cinema di genere. È un patrimonio narrativo d'eccellenza, ha reso grande la nostra cinematografia e merita un decisivo rilancio industriale. Rinnoviamo poi la governance del settore, istituendo il Forum del Cinema per la prima volta a costo zero, darà voce diretta e costante a tutta la filiera e al comparto video e videoludico. Prevediamo dal 2028, con questo testo, l'avvio dell'Agenzia per il Cinema, accogliendo la proposta del grande regista Pupi Avati, che per primo chiese e propose questo percorso. Separerà la gestione tecnica dall'indirizzo politico, non sul modello francese, ma su un modello originale unicamente italiano, che verrà definito insieme nella delega dal governo con tutte le parti in causa. Garantirà la massima trasparenza, managerialità e tempi certi. Puntiamo insomma con decisione sul rilancio di Cinecittà, guidato da Manuela Cacciamani come amministratore delegato, sulla lotta alla pirateria e sulla chiarezza, con l'introduzione della figura del responsabile per i contributi e incentivi anche fiscali. Supereremo l'assistenzialismo a pioggia, tuteliamo la produzione indipendente affinché la creatività italiana non venga svenduta all'internazionale. Evitiamo la concentrazione delle risorse verso pochi grandi gruppi e riserviamo tutele e finanziamenti dedicati alle opere con budget inferiore a 1,5 milioni di euro. Significa trovare un equilibrio tra le grandi produzioni internazionali e quelle nazionali. Significa proteggere le opere prime e seconde, la sperimentazione dei giovani autori, il coraggio dei piccoli produttori. Significa proteggere tutti coloro che rappresentano l'anima più libera e vivace della nostra cinematografia. Era un indirizzo che avevamo evidenziato già 10 anni fa in sede di approvazione della legge del 2016, su cui peraltro ci astenemmo. Oggi trova finalmente un riscontro concreto in questa legge delega. Investiamo poi sulle strutture del territorio, investiamo su coloro che garantiscono tutti i giorni i presidi culturali essenziali con passione, determinazione e competenza. Sostenere la ristrutturazione delle sale e il recupero degli schermi significa infatti combattere lo spopolamento culturale della periferia, significa difendere la socialità delle nostre comunità, significa valorizzare i luoghi dove si fa con le persone che veramente fanno la cultura e il cinema nel solco del piano Olivetti della cultura voluto dal ministro Giuli. Colleghi, il Parlamento ha dimostrato che è capace di superare i pregiudizi ideologici e di liberare le energie creative della nazione anche nei momenti più concitati del dibattito parlamentare. Ringrazio tutte le forze politiche, ringrazio il sottosegretario Borgonzoni, ringrazio il ministro Giuli che personalmente ha seguito tutto il provvedimento e che hanno lavorato insieme al Parlamento per questo importante traguardo. I colleghi di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto in settima commissione, il relatore Cangiano, gli uffici della Commissione Cultura, della Bilancio e di tutti i ministeri coinvolti della Ragioneria dello Stato. Oggi votiamo non una semplice riforma, colleghi, ma una visione culturale, una riforma storica. Votiamo la fiducia nell'Italia, nei suoi produttori, nel suo cinema, nella sua creatività nel suo talento, votiamo la fiducia nella sua capacità di parlare al mondo. Non è la fine di un percorso, ma l'inizio di un confronto. In un intervento dedicato al cinema, Luchino Visconti, che omaggiamo nel 50° anniversario della sua scomparsa, disse: «Il cinema che mi interessa è un cinema di uomini che mi rivelano con gli sguardi la loro verità». Ecco, dietro ogni numero sappiamo esserci lavoratori, artisti, tecnici, maestranze, giovani autori, giovani talenti che hanno deciso di scommettere sulla propria creatività, sulla nazione, sulla narrazione dell'immaginario nazionale. Ci sono territori che si rigenerano grazie a un set e al cineturismo, ci sono comunità che si riscoprono protagoniste, ci sono nuove generazioni che trovano nel cinema non solo intrattenimento,

0: Ne ha facoltà, prego.
1: Presidente, le confesso che io sono stato molto tentato a presentarmi in quest'aula con una motosega. Non sapevo come passare
2: il gruppo
1: detector, però, e allora ho rinunciato. Quanto siete belli. Il partito unico della spesa pubblica. Non c'è né destra né sinistra su queste cose. C'è il partito unico della spesa pubblica. La cosa che state facendo qui oggi, lo sapete benissimo, non ha alcun senso. Perché avrebbe avuto senso se con questo provvedimento si fosse soppressa la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e si fosse contestualmente creata una nuova agenzia. Era da spiegare comunque, perché il mestiere è più o meno lo stesso. Però avrebbe avuto senso. Invece quello che state facendo qui è creare soltanto un doppione che assorbe più risorse dalle tasse dei cittadini. Io al collega Amato voglio molto bene, l'indimenticabile ispettore Sergio Amato della squadra. Fra l'altro ho avuto un brivido quando ho detto no, ma il manager qui bisognerà pagarlo il giusto, perché i manager pubblici vanno pagati bene. Beppe Grillo ha preso fuoco quando ha sentito da un Movimento 5 Stelle finalmente parole di buonsenso in questo senso che hanno contraddetto anni di populismo. Ma quando il collega Amato dice no, ma tranquilli, le risorse sono le stesse, le spostiamo, non ha letto l'emendamento 3.5000 che abbiamo appena approvato, che anche lui ha approvato, che dice che questa agenzia ha una dotazione organica di 197 persone, di cui solo 84 trasferite dalla Direzione Generale Cinema, le altre verranno assunte. È strano che un parlamentare parli di una cosa senza averla letta, ma questo è quello che è scritto, emendamento 3.5000. Del resto ci hanno abituato in questo modo. Quindi quello che state facendo è creare un doppione, creare più confusione operativa che alla fine danneggerà il settore del cinema. Quando ci sono due che fanno la stessa cosa si crea più caos, non meno caos. Segretario Schlein, tramite lei Presidente, mi ha molto incuriosito la sua citazione. Scrivi una sceneggiatura, chiudila in un cassetto, fai passare 5 anni, poi tirala fuori, stracciala e riscrivi da capo. Non so se lei parlasse del programma del Campo Largo o di che cosa. Però, cioè, preferisco chiudere invece anch'io. Oggi tutti qua facciamo i colti, no? Faccio il colto anch'io. Chekhov una volta scrisse: prendi qualcosa della vita reale, di ogni giorno, senza trama e senza finale. Il finale che qui non abbiamo è un paese che non ce la fa a non usare la spesa pubblica come mezzo di conquista e retribuzione del consenso politico. Guardate che se non la finiamo con sta storia, le tasse, soprattutto sul ceto medio e produttivo che porta avanti questo paese, noi non riusciremo mai ad abbatterle. Come posso chiudere, se non, Presidente, con afuera?
0: Grazie, onorevole Marattini. Allora, noi adesso avremmo dei veloci ringraziamenti, devo cominciare dal relatore, onorevole Cangiano. Prego, onorevole Cangiano. Veloci, veloci.
3: Presidente, giusto pochi secondi. Per me è stato un onore accompagnare un percorso così importante per il cinema del nostro Paese. Un ringraziamento a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, al sottosegretario Bergonzoni, al presidente Mollicone e un ringraziamento particolare al ministro Giuli per la sensibilità avuta in questi mesi di lavoro. Grazie a tutti.
0: Grazie, un altro ringraziamento lo ha chiesto di farlo il ministro Giuli. Prego, ministro.
4: Come ministro della cultura, a nome del sottosegretario Lucia Borgonzoni e a titolo personale anche, esprimo gratitudine verso la maestà di quest'Aula, a tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla settima commissione, dal relatore al Presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti. Faccio voti affinché tale concordia possa animare anche la discussione e il voto della legge in Senato, auspicando di essere noi e chi dovesse giungere dopo di noi all'altezza del compito che il Parlamento si accinge ad assegnarci. Grazie.
0: Grazie a lei, signor Ministro. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidente.

0: si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato, indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969, disposizioni in materia di cinema, la votazione è aperta. Abbiamo votato tutti i colleghi? Grazie, dichiaro chiusa la votazione. Presenti e votanti 224, maggioranza 113, favorevoli 218, contrari 6, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Grimaldi e ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa urgente al Ministro Piantedosi ma anche alla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già perché c'è una vicenda di cui poco
2: di Alleanza Verdi e Sinistra
1: parla, ce ne stiamo occupando anche con la collega Piccolotti che ha appena depositato un'interrogazione per il nostro gruppo. Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nelle liste OFAC il collettivo italiano Autistici Inventati, addirittura come soggetto terroristico, servizi oscurati, fondi bloccati, addirittura il conto su Banca Etica sospeso in via cautelare, ovviamente scavalcando qualsiasi procedura democratica e tutela giuridica, già perché il collettivo e i suoi membri non sono sottoposti ad alcun provvedimento in Italia, non figurano in nessuna lista ONU o dell'Unione Europea e non hanno ricevuto specifiche contestazioni. Sono stati semplicemente inclusi in un regime sanzionatorio dagli Stati Uniti senza alcun contraddittorio o possibilità di difesa. Mai, e dico mai, è stato chiesto loro di rimuovere particolari contenuti ultimamente. Quando è successo in precedenza per via giudiziaria l'hanno sempre fatto. Ovviamente accostare, lo dico per tutti, soprattutto i neoliberisti qua in giro, accostare chi fornisce un servizio digitale a chi, usandolo, avrebbe commesso reati, non ha alcun fondamento giuridico. Con quel criterio si dovrebbe allora incriminare ogni operatore di posta elettronica al mondo. Elon Musk è d'accordo? E Starlink non vale? E chi crea le criptovalute? No, guardate che questa è una vicenda gravissima e molto delicata. Ma che cos'è Autistici Inventati? Una delle tantissime realtà, tra l'altro, nate dal contesto altermondialista del 2001, quello di Genova, no? Vi ricordate, quelli di media? Che cosa fanno esattamente? Da 25 anni fanno una cosa, offrono servizi gratuiti di hosting online, email, newsletter, instant messaging. E a chi? A chi? A chi non vuole rivolgersi alle big tech. Sarà giusto? Sarà legittimo? Siamo arrivati a questo punto. Già, perché in due parole questa si chiama autodifesa digitale, ovvero scegliere legittimamente di non regalare i propri dati a quei soggetti, a quegli oligarchi, a quelli che fanno affari, a quelli che determinano alcune politiche, anche statunitensi. E questa, vedete, è la vera pietra dello scandalo agli occhi di Trump e dei poteri di chi protegge. L'affermazione del diritto di libera comunicazione e accesso alle risorse telematiche che scavalca appunto i colossi del web. La possibilità che qualcuno si sottragga ai sistemi di tracciamento, profilazione sempre più pervasivi. Perciò l'amministrazione Trump ha classificato quegli autistici involontari come soggetto SDGT. Specially Designated Global Terrorist. Ecco, molti dei gruppi antifa nel mondo, questo sì, utilizzano l'infrastruttura di autistici involontari e questo è il motivo dichiarato delle autorità statunitensi. Ed ecco cos'altro è accaduto. Dopo la scomparsa del sito autistici.org dalla rete, un altro sito della sua galassia, noblogs.org, ha subito un attacco informatico che ne ha cambiato la denominazione con Trump Blogs, non so se ci siamo capiti. E l'azione è stata rivendicata su X da un utente anonimo, mentre l'influencer trumpiana Jenica Pounce rilanciava la notizia. Pounce ha lavorato per il Doge di Elon Musk e oggi è una dipendente del Ministero della Guerra. Insomma, l'apparato statunitense di difesa sta coinvolgendo sempre più privati nelle operazioni di guerra ibrida, perché parliamo di questo. E in tutto questo l'Italia non si sarebbe accorta di un'organizzazione terroristica? Siamo stati negligenti? No. La verità è che Autistici Inventati è un soggetto perfettamente legale in Italia e in Europa e che è stato anche verificato dalla magistratura. È correntista di Banca Etica e il suo conto corrente ha sempre registrato un'operatività regolare. Ho concluso. Ma io vi chiedo, lo chiedo a Giorgia Meloni, ma è ammissibile che un'agenzia governativa americana impedisca ad Arbitrio, una realtà associativa italiana, di operare? Perché il punto vero è che un governo straniero decide chi può servire i tubi a un servizio italiano? Io lo chiedo. Capite? Perché, patrioti, ma volete dire qualcosa? È una questione di sovranità digitale. Un governo straniero non può decidere quali organizzazioni europee restano online e quali no. Ci sono in Europa regolamenti e sentenze che dicono che una lista di sanzioni americane non basta a chiudere un conto. Ne dobbiamo discutere. Questo è il luogo dove discutere. Patrioti, iniziate ad accendere, a connettervi e a rendervi un po' più autonomi da chi vi vorrebbe come una colonia degli Stati Uniti. Grazie.
0: Grazie. Avverto che nell'allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge recante l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Passiamo agli interventi di fine seduta. Cominciamo con l'onorevole Cappelletti. Un minuto e mezzo per lei. Prego. No, fa caro tenuto, va bene, non avevo caro tenuto. No, chi è? Ah, sull'ordine dei lavori, prego, allora, sull'ordine dei lavori, non avevo caro tenuto, prego.
2: Sì, grazie Presidente, sullo stesso argomento del collega, perché siamo veramente molto preoccupati da quanto è accaduto a Autistici Inventati nelle ultime ore, ma già da quello che era accaduto a Francesca Albanese in precedenza. Vede, queste sanzioni che colpiscono il pensiero divergente attaccano non solo la libertà di espressione che è difesa dalla nostra Costituzione, ma attaccano anche la sovranità del nostro Paese. Allora noi ci saremmo aspettati, ci aspetteremmo da questo governo, da chi usa termini come patriottismo, patrioti, si definiscono patrioti, si definiscono sovranisti, un atteggiamento totalmente diverso, di protezione rispetto a questi casi che veramente rischiano di diventare la norma. Abbiamo visto punita anche la Corte Penale Internazionale semplicemente perché stava investigando i crimini di Israele. Vede, questo sta accadendo in un periodo storico veramente delicato. Io voglio parlare di quanto è accaduto a me. Recentemente sono stato querelato per aver espresso un'opinione su Israele. Ora, io sono un parlamentare, ho potuto difendermi, ho anche rinunciato all'immunità parlamentare per affrontare nel merito questa questione. E il giudice mi ha dato ragione, ma mi domando cosa accadrà un domani quando venisse approvato il DDL antisemitismo. Mi domando, in questo periodo storico in cui veramente il pensiero difforme da quello che si vuole in certi centri di potere sta venendo colpito in questa insiffatta maniera, in che tipo di società stiamo andando a costruire? Verso che tipo di società andiamo? Verso una totale censura di quei pochi coraggiosi che avranno ancora il coraggio di dire che Israele è uno stato genocida? Cioè, questo è assolutamente pericolosissimo, non solo per l'oggi, ma anche per il domani. E allora, il caso di Autistici Inventati ci sia veramente da lezione, e spero che anche i colleghi dell'opposizione, perché so che alcuni vorrebbero votarlo questo disegno di legge sull'antisemitismo, che ulteriormente va a censurare il pensiero difforme, ma guardate che il pericolo è enorme stiamo andando verso una società veramente dove si censura con degli strumenti che vanno a intervenire anche sui conti bancari. È successo a Francesca Albanese, sta succedendo a Autistici Inventati e può succedere domani, può accadere a chiunque di noi, a qualsiasi cittadino italiano. E allora, per favore, siamo ancora in tempo, fermiamoci, fermiamo questa deriva autoritaria, fermiamo questa deriva che arriva dagli Stati Uniti e che ci sta fondamentalmente bloccando, ci sta censurando le parole, ci vuole bloccare i conti in banca, fermiamo tutto questo finché siamo in tempo. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora, torniamo agli interventi di fine seduta, cominciamo con l'onorevole Cappelletti, 1:30 per lei, prego.
3: Presidente, nella scorsa legge di bilancio un deputato di Forza Italia, in quanto presidente della Lega Ciclismo Professionistico, ha ottenuto contributi pubblici per 7,5 milioni di euro anche per valorizzare e promuovere il territorio italiano attraverso appunto il ciclismo. Ecco, io vorrei sapere questi fondi come vengono utilizzati, cioè se vengono utilizzati per lo scopo per cui sono stati erogati. Per questo ho depositato un'interrogazione parlamentare a gennaio, che aveva come unico scopo quello di chiedere trasparenza. Per vie informali mi era stato assicurato che mi sarebbero state date tutte le informazioni, tuttavia a 8 mesi di distanza non siamo a fondo.
4: Il Movimento 5 Stelle.
3: Recuperare il decreto attuativo e le conseguenti rendicontazioni permetterebbe di far luce su come vengono spesi i denari pubblici, anche perché non sono mancate le critiche a riguardo. Ne cito una, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Dagnoni, che ha dichiarato, lo leggo testuale, che il presidente della Lega Ciclismo non conosce affatto le regole dell'ambiente, nel suo ruolo di deputato è bravo a reperire i fondi pubblici, che però solo di striscio ricadono sul ciclismo. Alle corse, agli organizzatori, finiscono solo le briciole. Insomma, lo so che, come ha dimostrato la situazione del Mastro, la politica della maggioranza è di cercare di nascondere tutto ciò che potrebbe creare alla maggioranza stessa un danno. Concura. Tuttavia questo silenzio assordante ad una richiesta di trasparenza che dura da 8 mesi non fa che sollevare ulteriori sospetti. Sollecito dunque, concludo Presidente, il Ministro Abodi a rispondere alla mia interrogazione numero 406-830. Grazie.
0: Grazie a lei. Onorevole Carotenuto, anche per lei 1:30, prego.
2: Sì, Presidente, vede, intervengo perché siamo molto preoccupati dalla proposta sulle pensioni del sottosegretario Durigon, perché quella che vediamo chiamare flessibilità
4: del Movimento 5 Stelle
2: è un pedaggio. Si andrebbe in pensione a 64 anni con il sistema contributivo, ma se il ricalcolo ti porta sotto soglia minima, parliamo di circa 1.600 euro lordi, la proposta dice al lavoratore ci rimetti tu con il tuo TFR. Cioè prima ti abbassano la pensione, poi ti chiedono la liquidazione per rialzarla al punto in cui ti danno il permesso di andarci in pensione. Così, per fare un esempio concreto, un lavoratore che in busta paga 1.700 euro netti perderebbe 182 euro lordi di pensione, che immaginando 20 anni da pensionato parliamo di 50.000 euro, e in più ci rimette anche parte della liquidazione, quindi paga due volte. Allora vogliamo chiarire al sottosegretario e per suo tramite al governo che il TFR non è una copertura di bilancio a disposizione, è salario differito, stipendio già guadagnato, e la Costituzione dice che i diritti acquisiti non si toccano e che alla pensione deve provvedere lo Stato, non il lavoratore con i propri risparmi. Ma la domanda poi è un'altra, ma perché i soldi li andiamo a prendere e a cercare sempre da chi ne ha di meno? In questo paese la forbice tra chi ha di più e chi ha di meno si allarga di ogni anno, ma una rendita paga meno tasse di uno stipendio. I grandi patrimoni hanno vie di fuga che una busta paga evidentemente non ha. Una grande eredità, poi non ne parliamo proprio, paga meno di tutti. Allora qui serve un cambio di paradigma. I soldi non si prendono da chi non ce li ha. È l'unico modo per costruire un paese giusto, un nome solo, ed è redistribuire. E poi c'è la vostra coerenza. In campagna elettorale dicevate superare la Fornero, 1.000 euro di minima. Dopo 4 anni a che stiamo? La Fornero è ancora lì. Le minime sono a 619 euro. A gennaio avete approvato una mozione che impegnava il governo a valorizzare il TFR come strumento di accumulo previdenziale. 7 mesi dopo proponete di eruderlo. Ma veramente siamo su scherzi a parte. Allora, un'alternativa noi l'abbiamo proposta ed era quella di bloccare l'aumento automatico dell'età pensionabile e una pensione di garanzia per i giovani. Concludo, voi l'avete bocciata. La vostra idea è erodere il salario differito di chi ha lavorato 40 anni ed è indecente, perché in questo paese ci sono cassaforte pesanti e sono quelle piene di denaro, di extra profitti, di grandi rendite, di profitti di fondi finanziari. Voi però attaccate l'unica cassaforte che potete fare, evidentemente, che potete attaccare, che è quella del lavoratore, che si chiama TFR. È l'unica che volete aprire, quella lì. Grazie.
0: Grazie a lei, onorevole Borrelli. Prego.
5: Grazie Presidente. Dopo la vergogna sulle assicurazioni, per cui non è arrivata ancora la proposta
4: dell'Alleanza Verde e Sinistra
5: sulla nostra iniziativa di legge sulla tariffa unica RC auto, dopo aver tassato addirittura i monopattini annunciando che sarebbe costato al massimo 30 euro a cittadino, soltanto nel sud la media è dai 400 ai 600 euro per un monopattine. Ovviamente non parliamo dei treni. Il ministro Salvini è scomparso dal radar anche sulla vicenda della modifica del codice della strada, annunciato come la panacea di tutti i mali. Non morirà molta meno gente, eppure i dati da inizio gennaio ad oggi parlano di un aumento di circa 10% di morti. Solo l'altra sera a Napoli è morto un ciclista investito da uno scooterista a tutta velocità. Il giorno prima è morta una ragazza che attraversava, una turista attraversava le strisce pedonali rialzate. E allora noi diciamo al ministro e a questa maggioranza: avete fatto un altro buco nell'acqua, perché non c'è un euro per aumentare gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei controlli, dei dossi. Avete centralizzato addirittura la possibilità per i sindaci di poter mettere impianti e dissuasori. Avete favorito l'idea che chi ha i soldi e chi ha macchine potenti può correre perché è un grande uomo. E infine avete addirittura eliminato il limite, uno dei pochi che c'erano, per i neopatentati non poter guidare macchine con grossa cilindrata. Anche questo possono fare. Noi chiediamo con forza che il ministro venga in aula e venga a rispondere dell'ennesimo fallimento. Mentre parla dell'acqua di Pontida, i pedoni muoiono e i primi cittadini non possono agire.
0: Grazie. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 14 settembre 2026 alle ore 15. La discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali, disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. La discussione generale sulla proposta di legge recante istituzione del Museo per la Memoria di Sesto Ferroviario di Viareggio. E infine la discussione generale del disegno di legge recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
4: 19:07 minuti, Radio Radicale, vi abbiamo proposto la seduta della Camera del 10 settembre scorso, in particolare la seduta mattutina con la discussione del testo unificato e proposte di legge Schlein e altri, Mollicone ed altri, Amato ed altri, Grippo Latini, disposizioni in materia di cinema, relatore Cangiano. Usciamo dai programmi in convenzione.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 19:08 minuti, Radio Radicale, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Oslo, dove ha avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro Jonas Gahr Støre. Al termine si è svolta la conferenza stampa congiunta che vi proponiamo.
7: Well, good afternoon, good evening.
8: Buon pomeriggio, buonasera a tutti. È un vero piacere per me dare il benvenuto al primo ministro italiano, a Giorgia Meloni, in Norvegia. È da molto tempo che un primo ministro italiano non ci viene a visitare e abbiamo molte cose da dirci. Questa è la prima visita per preparare la prossima visita, perché vogliamo anche andare fuori Oslo affrontando molte questioni. Sono molte le sfide per l'Europa di cui parliamo regolarmente, di cui abbiamo parlato anche oggi. Riteniamo che raggiungere l'accordo sulla sicurezza, sulle nuove sfide industriali per l'Europa, sul mercato globale, per le nuove aree dell'industria allo spazio, le materie prime critiche, gli oceani, le tecnologie, ci porta ad aver bisogno di partnership per andare avanti. Abbiamo scoperto che la Norvegia e l'Italia hanno tantissimi moltissime potenziali partnership da sviluppare. E questa sera a cena, dopo la conferenza stampa, incontreremo alcuni dei rappresentanti dell'industria leader. Siamo alleati alla NATO, abbiamo 120 anni di rapporti diplomatici e apprezziamo pienamente che l'Italia, con la sua collocazione in Europa, con la sua identità mediterranea, è un modo per guardare quello che succede nel sud dell'Europa, ma anche esperienza nell'Artico, non soltanto il vecchio dirigibile che ha sorvolato il Polo Nord, ma anche attraverso la diplomazia moderna. Contiamo sull'Italia per cercare di capire anche cosa sta succedendo sull'Artico. Diamo molto valore a questa possibilità. Avere orecchie attente a Roma e in Italia, trovandoci noi nella nostra posizione, è molto importante. Gli scambi commerciali sono importanti e sono cresciuti considerevolmente. La Norvegia dà all'Italia il 10% del gas che utilizza ed intendiamo rimanere un fornitore stabile di energia. Negli ultimi anni ho notato che le nostre relazioni sono diventate sempre più forti. Ci incontriamo all'interno della NATO, ci incontriamo quando affrontiamo le sfide che riguardano l'Ucraina e ci incontriamo anche nella comunità politica europea, nel contesto della politica europea, e abbiamo delle discussioni molto aperte e franche e apprezzo molto il ruolo che lei ha svolto e continua a svolgere. Oggi abbiamo concordato dei settori in quali già copriamo e vogliamo mantenere questa cooperazione. Abbiamo anche individuato nuove aree in cui abbiamo delle aspettative rispetto all'ulteriore lavoro che l'Italia e la Norvegia possono fare insieme, qualcosa che trovo estremamente entusiasmante e non vedo l'ora di dare ai miei colleghi del governo, ai capi delle varie aziende, dei suggerimenti e delle fonti di ispirazione per approfondire i rapporti con l'Italia. Poi vorrei anche dire che ci sono delle guerre molto importanti vicine ai nostri paesi, sia in Ucraina che nel Golfo, e tutti paghiamo un prezzo per queste guerre, perché questo crea instabilità, elevati prezzi energetici, ha un impatto sui nostri cittadini, sulle nostre industrie, sulla nostra economia. E apprezzo moltissimo lo scambio che abbiamo avuto con Georgia. Georgia, credo che dobbiamo far sentire le nostre voci per cercare di porre fine a questi conflitti, perché questi conflitti non devono durare, devono essere risolti in maniera pratica e pragmatica. E apprezzo molto che i nostri rappresentanti diplomatici collaborano in questo senso, cercando di capire quali contributi possiamo dare per porre fine a queste guerre, perché c'è la necessità di porre fine a questi conflitti. Quindi considero l'Italia come un caro amico, lei è un ottimo partner, benvenuta, e a te la parola.
9: Buonasera a tutti, grazie. Grazie di essere qui, permettetemi chiaramente prima di tutto di rinnovare il cordoglio, la vicinanza dell'Italia alla famiglia reale, a tutti i norvegesi per la scomparsa di Re Harald, che per oltre 30 anni ha rappresentato questa nazione con grande autorevolezza, accompagnando il suo popolo nei momenti più difficili. È tra l'altro un sovrano, lo ricordavo, il primo ministro che gli italiani hanno avuto l'onore di accogliere anche pochi mesi fa alle Olimpiadi Milano Cortina, e rivolgo ovviamente al Re Haakon i miei migliori auguri per il suo regno. Sono contenta di essere qui oggi a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno, continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo oggi è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Chiaramente Italia e Norvegia sono due nazioni che cooperano in maniera molto forte. Per noi la Norvegia è un partner di primo piano in Europa, lo è certamente per il ruolo che tutti conoscono che ha nella diversificazione degli approvvigionamenti energetici italiani, nostro quarto fornitore di gas, ma lo è soprattutto per le enormi potenzialità che dal nostro punto di vista questo partenariato può esprimere anche in altri domini. E quindi vogliamo lavorare, stiamo lavorando per estendere la nostra collaborazione ad altri settori nei quali possiamo mettere a sistema competenze, tecnologie, investimenti reciproci, creando nuove opportunità per le nostre imprese, per le nostre economie. E questa è la direzione nella quale vogliamo lavorare insieme, dalle tecnologie avanzate alle infrastrutture strategiche che accompagnano la trasformazione dei nostri sistemi energetici, fino al tema delle materie prime critiche, che è particolarmente strategico in questo tempo, dove le risorse di cui dispone la Norvegia, penso al giacimento di Fenn, aprono grandi opportunità. Noi vogliamo, abbiamo discusso molte volte, costruire filiere più corte, più sicure, più resilienti agli shock esterni, creare anche così la nostra autonomia strategica e occasioni di crescita per i nostri popoli. Vale lo stesso per l'industria della difesa, noi facciamo parte della stessa famiglia atlantica, condividiamo le stesse priorità, dobbiamo saper rafforzare le nostre capacità industriali, dobbiamo sviluppare sistemi competitivi e complementari, dobbiamo costruire filiere che sostengano nel tempo le nostre esigenze di sicurezza allargata. Anche qui le opportunità per un partenariato di eccellenza tra Roma e Oslo sono moltissime. Lo stesso vale per la cantieristica, dove la nostra collaborazione è molto solida, è già una realtà. Vale per la dimensione sottomarina, ambito in cui possiamo aprire un nuovo capitolo. Vale per lo spazio, di cui pure abbiamo parlato, dove vogliamo accelerare. Crediamo che questi domini possano rappresentare una parte importante della nostra collaborazione. Sono domini nei quali noi abbiamo, le nostre nazioni hanno entrambe delle competenze molto solide e che sono anche diciamo complementari. E abbiamo discusso di questo, ma anche molto ovviamente dello scenario nel quale ci muoviamo, di geopolitica, partendo da una collaborazione che potrebbe sembrare diciamo particolare e non lo è, che è la nostra collaborazione in Africa come nell'Artico. L'Italia è una nazione mediterranea e ha una propria strategia sull'Artico che è stata varata all'inizio di quest'anno. La Norvegia è una nazione del nord che investe in Africa, che guarda con attenzione ai paesi africani. Vuol dire che siamo due nazioni che entrambe riescono a vedere la scacchiera nella sua interezza, che è quello che io considero particolarmente importante in una stagione come questa, nella quale le minacce, così come le opportunità, arrivano da ogni lato e da ogni angolo. Noi non dobbiamo fare l'errore di focalizzarci solo su un fronte, solo su un confine. Noi dobbiamo capire che cosa sta accadendo a 360 gradi intorno a noi, e questo Italia e Norvegia lo fanno. Abbiamo ovviamente, come ricordava il Primo Ministro, avuto uno scambio di idee sulle principali crisi internazionali, la guerra in Ucraina, dove Italia e Norvegia lavorano e continueranno a lavorare per rafforzare la resilienza del popolo ucraino, chiaramente sostenendo una prospettiva negoziale per una pace che deve essere giusta e duratura fino a quando questo ovviamente sarà necessario. Poi la crisi in Iran, le ripercussioni su Hormuz, sul Mar Rosso, che sappiamo essere snodi fondamentali per la sicurezza, con tutte le conseguenze che questo comporta anche chiaramente per la resilienza delle nostre economie, per il nostro approvvigionamento energetico. Abbiamo parlato di molti temi e di molti altri temi parleremo anche nel proseguo di questa giornata. Ringrazio Primo Ministro Stor per aver immaginato di chiudere questa visita con una cena nella quale rappresentanti delle nostre principali imprese, di alcune delle nostre principali imprese, si confronteranno con noi sulle materie strategiche che abbiamo elencato durante questo punto stampa. Credo che sia molto importante il contributo che anche queste aziende, questi amministratori delegati possono portare nel nostro dibattito, perché i nostri tessuti produttivi già collaborano in settori che sono strategici. Significa che c'è un potenziale probabilmente per parte inespresso che dobbiamo saper esplorare. E poi diciamoci anche che italiani e norvegesi sono eredi di una grande storia comune che sono molto orgogliosa di ricordare oggi. Quest'anno, vale la pena ricordarlo, ricorre il centenario della missione del dirigibile Norge, e quindi parliamo di Nobile, di Amundsen. Quella spedizione non fu solamente una straordinaria impresa di esplorazione, fu la prima missione di successo al Polo Nord con un dirigibile, un esempio di assoluta avanguardia per l'epoca. di cooperazione scientifica tra le nostre nazioni. Quindi lo abbiamo fatto in passato, vogliamo farlo sempre meglio, sempre di più, e quindi grazie davvero Primo Ministro per il lavoro che abbiamo fatto insieme finora, per questa capacità di guardare a 360 gradi con un approccio strategico a quello che accade, ma soprattutto per il lavoro che faremo di qui in avanti.
10: Thank you to Prime Ministers Meloni and Prime Minister
8: Grazie
10: Störe.
8: Al Primo Ministro Meloni e al Primo Ministro Störe. Adesso diamo la parola alle domande, una domanda alla volta, per cortesia presentatevi con anche il nome dell'emittente che rappresentate, la Norwegian Broadcasting.
10: Sono
8: Anja Strand della Norwegian Broadcasting, la domanda e al Primo Ministro italiano. Ieri il Presidente della Commissione europea ha fatto appello ad un nuovo Consiglio di sicurezza europea ed una maggiore cooperazione di sicurezza con paesi tipo la Norvegia e il Canada. Quanto è fondamentale portare i paesi come il Canada e la Norvegia in questo ambito al momento?
10: Credo che sia to make the cooperation stronger and stronger. I cannot precisely judge the proposals that Ursula von der Leyen did yesterday, for I don't know them in the details. But obviously, I'm convinced that this is a moment in which nations like Norway or Canada and partners, which are serious, reliable, and that can help us in also working now our strategic autonomy and many crucial topics should be more involved. Then, about a new Security Council, about a new Article 4, I cannot judge without reading the proposal. For the only thing we need to avoid is doubling things. So I have to understand what is different in the proposal that Ms. von der Leyen is doing with the Article 4 of NATO or with the Security Council of the UN. This is where the difference is made about the proposal, but it's quite interesting and we will explore it when it will be presented in details.
11: And the Nova Taglio. News Agency is next. I give you the floor.
12: Sì. Buonasera, Livio Cipriano, Agenzia Nova. Ecco, volevo fare una domanda sul fatto che il Presidente Trump sembra aver rilanciato gli sforzi diplomatici per una pace in Ucraina, con segnali di apertura anche da Mosca. Ecco, non sarebbe opportuno anche che l'Europa possa nominare un inviato, un proprio inviato per l'Ucraina, e di fronte ai continui sconfinamenti di droni e provocazioni, sabotaggi della Russia, si è preoccupata che per un pericolo anche per l'Italia. Grazie.
10: Guardi, sulla nomina di un rappresentante, di un inviato dell'Europa, lei sa come la penso, perché l'ho già proposto, l'ho già detto in diverse occasioni. Io penso che, individuare e formalizzare chi parla a nome dell'Europa sarebbe un elemento che rafforza la posizione europea. E attenzione, parlo di Europa e non di Unione Europea, nel senso che ovviamente credo che nazioni come la Norvegia e come la Gran Bretagna non potrebbero e non dovrebbero assolutamente essere escluse da questo. Però credo che rispetto a quello che sta accadendo oggi, in cui in buona fede chiaramente si moltiplicano i formati, si moltiplicano gli eventi, si moltiplicano gli interlocutori, avere un unico interlocutore in una fase che è delicata sarebbe un elemento che chiarifica, che semplifica e che dà forza alla posizione europea. Dopodiché le formule possono essere le più svariate, e io non ho e non ritengo di avere, la soluzione al problema, anche se oggi noi siamo in Norvegia, chiaramente. Quando si guarda uno scenario di questo tipo, immaginare personalità che provengono da nazioni di media grandezza, che sono schierate con l'Ucraina, che conoscono la Russia e che hanno buoni rapporti con gli americani, credo potrebbe essere, ad esempio, utile e interessante. Ma questo è un tema che, dal mio punto di vista, l'Europa deve affrontare e risolvere. Serve a un certo punto che ci sia l'ufficialità su chi ha in carico questo dossier e chi parla a nome anche degli altri, perché altrimenti rischiamo di indebolire e non di rafforzare la nostra posizione. Per quello che riguarda la Russia, chiaramente penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva diciamo previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che diciamo rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
11: And then I give the floor to the Norwegian Business Daily.
8: Adesso il Norwegian Business Daily. Presidente Meloni, secondo il foglio in media italiano, lei è qui alla ricerca di petrolio e gas. Se c'è qualcosa che ha da offrire al primo ministro Sturre?
13: I already take gas and oil from Norway, as you know. We've got already agreements, and it obviously it's a very important part of our energy mix, of our energy sources. But I'm not here only to speak about energy. I said it during this press conference. I'm here to attach to other domains the cooperation we've got on energy, which is a very good one. But I think we can do more in other domains which are strategic at the time. I told you some of them, about some of them. For the cooperation among Italy and Norway at the moment is not only we buy something, you sell something, or we sell something, you buy something. It is something more. Let's see what happened with the fusion among Saipem and Subsea 7. These two big companies that now are producing a company which could be in its domain the second biggest in the world. This is what I'm interested in understanding if a very good northern country and a very good southern country can cooperate together for the strategic autonomy of Europe, for a better future for their citizens. This is what I'm interested in.
7: Can I jump into that? Because
8: vorrei
7: I would like to say that,
8: inserirmi dicendo che abbiamo un rapporto nel campo dell'energia di lunga durata con l'Italia, nulla di nuovo. E ho detto al primo ministro Meloni, vogliamo mantenere questa posizione in Europa e in Italia, ma un elemento importante del successo del settore energetico è la partecipazione delle aziende italiane. Quando parliamo di ricerca, di esplorazione dell'Artico per la ricerca del gas, vogliamo portare avanti una continuità. L'ENI è presente come un partner molto importante e dotato di grandissime conoscenze. Quindi non affrontiamo la questione come tu dai questo, io ti do quest'altro in cambio. Questo fa parte dell'economia, facciamo parte del mercato interno e noi lo possiamo accompagnare da un rapporto politico che è stato assolutamente rafforzato.
14: Buonasera a Dappiedue.
15: E le volevo chiedere che in questo momento così difficile...
10: Fatene appunto una pure al primo ministro.
15: Poi la facciamo al primo ministro.
10: Per solidarity.
15: Please. Ma lei è il nostro bersaglio.
10: No, scherzo, ma scherzo, prego.
15: In un momento così difficile per il mondo e per il nostro paese, no? Lei ha affrontato questa missione in Norvegia, soprattutto pensando di cercare ancora più energia, di dirottare in Italia, oltre a altre cose. Per affrontare meglio queste due gravi crisi, quella più lunga, la guerra in Ucraina, e quella più che comincia a diventare sistemica, cioè per l'economia, il blocco dello Stretto di Hormuz. Cosa porta oggi a casa da qui e da questo che è anche un paese leader nelle energie rinnovabili? E poi le chiedo una prima risposta alla lettera aperta della segretaria del Partito Democratico Schlein, che si dice pronta a strategie condivise in tema di clima ed energia, e le fa una proposta in 5 punti alla luce delle emergenze poste anche da questa estate calda, la più calda di sempre. Grazie.
10: Allora, guardi, cosa porto a casa da qui? Ho cercato di raccontarlo. Porto o cerco di portare, chiaramente insieme al primo ministro Stor, una partnership industriale strategica a tutto campo. chiaramente nella quale l'energia, ricordiamolo ancora una volta, ringrazio Jonas per aver ricordato il ruolo anche delle imprese italiane nella produzione energetica di questa nazione, ha nell'energia un suo chiaramente pilastro fondamentale. Voi sapete quanto l'Italia abbia lavorato in questi anni dopo la guerra in Ucraina per diversificare le proprie forniture, per costruire un mix energetico serio, e chiaramente la Norvegia da questo punto di vista è molto importante, però lavoriamo perché questa partnership possa allargarsi a una serie di altri settori che pure sono ugualmente importanti e sono tutti legati al tema della sicurezza. È legato al tema della sicurezza all'energia. È legato al tema della sicurezza la questione delle materie prime critiche, che io continuo a porre, che sono fondamentali per le nostre transizioni, che sono fondamentali per la difesa. Niente si può fare se non si controllano le materie prime critiche o comunque si rimane esposti, che riguarda la questione della difesa, che riguarda la questione dell'undersea, dell'underwater, che riguarda lo spazio. Quindi sono venuta e porto a casa da qui una relazione molto forte che garantisce una partnership solida a livello tecnologico, a livello politico e a livello industriale a 360 gradi sulla sicurezza, se le dovessi fare una sintesi. Dopodiché ovviamente questo si traduce in una serie di progetti comuni che le nostre aziende già hanno e che stanno continuando a costruire, appunto, come dimostra la cena che avremo adesso tra qualche istante, che parla proprio di questo e serve proprio a questo. Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente, non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia una implicito riconoscimento del lavoro del governo, perché ricordo quando il Partito Democratico diceva che il piano casa era una fuffa, che era un piano che non serviva a niente, che era vuoto, le contestazioni. Oggi si chiede di metterci più risorse. Conto termico 3.0, ricorderete che è un provvedimento che è stato varato da questo governo. Ci abbiamo messo 900 milioni l'anno, ci si chiede di mettere più risorse, vuol dire che è uno strumento che funziona e funziona bene. Quindi mi accontento per ora dell'implicito riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto fin qui, ma sicuramente approfondirò e se ci sono cose interessanti e buone non ho problemi a portarle avanti.
11: Thank you.
10: Thank you very much.
11: That concludes the press conference. Thank you all.
16: Thank you
11: for coming.
16: Grazie. E qui si conclude la conferenza stampa.
10: Ok.
4: Buonasera. 19:33 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, vi abbiamo proposto la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visita oggi nel Regno di Norvegia con il Primo Ministro Støre. 19:33 minuti, cambiamo argomento, ci occupiamo adesso della riforma della legge elettorale, lo facciamo proponendovi una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Sandro Staiano, presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti.
17: Radio Radicale, siamo col professor Sandro Staiano, costituzionalista, docente di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli. È stato presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti per parlare di legge elettorale. Allora, io le chiedo che scenario si aspetta dal 29 settembre in poi alla Camera dei Deputati. Innanzitutto il primo interrogativo che c'è è se ci sarà o meno la fiducia. Allora, lei la dà per certa?
18: Ma io questo, leggendo i giornali di stamattina, pareva che fosse l'orientamento della maggioranza fosse quello di porre la questione di fiducia. Questo ovviamente poi avrà come duplice effetto, come tutti quanti ne sappiamo, la semplificazione del dibattito e anche evidentemente il voto palese, quindi in sostanza
19: nessuno potrà nascondersi dietro il voto segreto.
18: Esatto, e quindi probabilmente poi ci sarà anche una più facile adesione alla proposta. La mia opinione è questa, adesso anche prescindendo dal dato tecnico, io vedo in questa in questo progetto e in questa vicenda, più che altro, non mi riferisco neppure alle singole soluzioni, ma in questa vicenda io vedo un eccesso di contingenza, cioè un tentativo di modificare la legge elettorale con riferimento alle aspettative di consenso e di vantaggio che questa potrebbe far conseguire sulla base dell'osservazione degli attuali rapporti politici. Credo che questo atteggiamento sia tutto sommato a rischio di disillusioni, perché in realtà sarebbe più opportuno compiere una riflessione sulla legge elettorale scevra dal contingente, che guardasse un po' agli equilibri sistemici e fosse anche contrassegnata da un'altra scelta, anche questa metodologica, cioè le leggi elettorali si fanno, se possibile, attraverso un rinnovarsi del patto costituzionale, cioè in sostanza cercando di coinvolgere in soluzioni condivise tutte le forze, perché la legge elettorale divisiva molto spesso, come l'osservazione storica ci consente di dire, è deludente proprio per chi l'ha prodotto.
19: L'unica legge elettorale non divisiva è stata il Mattarellum, oltre a quella fatta durante la Costituente.
18: Sì, ma infatti la legge, la cosiddetta legge Mattarellum era caratterizzata dal fatto che veniva dopo una sequenza referendaria, non ci dobbiamo dimenticare, c'erano stati referendum abrogativi,
19: segni, sì,
18: che avevano prodotto nel sistema una disfunzione tale, una impraticabilità della legge vigente così come era risultata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che naturalmente impose alle parti di riflettere congiuntamente sulla possibilità di una legge la quale in qualche misura rendesse possibile la competizione politica nelle condizioni date e facesse anche uscire i partiti politici dalla condizione di delegittimazione in cui erano stati collegati dai noti eventi, in particolare dagli interventi della magistratura. Quello fu un rinnovarsi, di rinnovare un patto, no, rinnovare un patto anche sotto l'impulso della decisione diretta del popolo, che in qualche misura aveva le caratteristiche di operare sotto il velo d'ignoranza, perché hanno stabilito dei meccanismi tali per cui nessuno poteva prevedere o aveva previsto di prevalere. E quella legge, faccio notare, è stata l'unica che nella cosiddetta fase della repubblicana successiva alla grande crisi degli anni 90 ha consentito l'alternanza fra coalizioni, fra componenti politiche al governo. Noi abbiamo avuto solo in quel caso un fatto fisiologico della democrazia, che è l'alternanza fra forze. Quel metodo
19: con cinque governi in due legislature.
18: Sì.
19: Senta,
18: ma guardi che il numero dei governi o il numero delle crisi di governo non è un dato di stabilità del sistema o di instabilità del sistema. Il dato è quello che si riesce a realizzare. In realtà poi se la durata in sé, la durata come dire numerica, il numero di mesi in cui un governo dura, non è necessariamente un indice di stabilità del sistema, perché intanto il sistema se ne può andare per conto suo.
19: Certo, certo, ma la Meloni ha detto, il Presidente del Consiglio ha detto che la legge serve soprattutto per dare una maggioranza certa. Lei non crede alla buona fede del Presidente del Consiglio?
18: No, io credo la buona fede va sempre presupposta. Il problema è l'efficacia dello strumento proposto. Perché in realtà
19: cioè lei pensa che questa legge potrebbe produrre anche un pareggio?
18: Potrebbe produrre un pareggio, potrebbe produrre un risultato diverso da quello desiderato.
19: Allora, nel 2022 l'attuale coalizione di governo ha ottenuto una maggioranza attraverso una percentuale di votanti molto bassa, sì. Molto bassa. Adesso è stata introdotta in questa legge elettorale una norma che permette di votare ai cosiddetti fuori sede. Allora, pensa che questa sia stata comunque una norma obiettiva rispetto...
18: Per il voto che credo che sia positivo, che sia stata introdotta, sia un dato positivo che sia stata introdotta il voto dei fuori sede, perché è uno degli strumenti che consentono di incentivare al voto, ma ovviamente si tratta di una misura che tutto sommato è abbastanza marginale. È la struttura intima, profonda di una legge elettorale. E poi c'è anche un altro dato. Guardi che la legge elettorale è uno strumento attraverso il quale evidentemente si traducono i voti in seggi, si realizza il rapporto tra sede della rappresentanza e popolo, benissimo, tutto questo è vero, ma è anche la legge elettorale destinata a funzionare in ragione del contesto partitico. Quello che forse non si comprende è che questi meccanismi non sono neutri, questi meccanismi intervengono in un certo assetto dei partiti politici e hanno un rendimento diverso a seconda delle dinamiche di quell'assetto.
19: Lei è fiducioso nei confronti delle preferenze con la crocetta?
18: Beh, c'è anche però una posizione bloccata, no?
19: Cioè, sì, c'è anche la posizione bloccata.
18: La scelta delle preferenze è un dato ulteriore, per così dire, di attenuazione parziale di questa connotazione, che è quella del blocco su uno dei candidati, sul capolista. Io devo anche dire che, come tutti quanti noi ricordiamo, sulle preferenze c'è stato sempre un giudizio variabile, misto. Si ricorda quando sulle preferenze ci fu addirittura un referendum.
19: Sì,
18: per la soppressione
19: 91,
18: delle preferenze,
19: per introdurre la preferenza
18: uno di quei referendum che poi condussero alla riforma cosiddetta Mattarellum. In effetti allora si diceva che le preferenze erano uno strumento di corruzione, soprattutto in alcune aree del paese. Poi si è detto invece che sono uno strumento di riconoscimento dell'eletto e quindi che incentivano la partecipazione. Sa, sono meccanismi molto delicati sui quali converrebbe riflettere. Certo. In maniera adeguata e appunto non in maniera così contingente, sì. E casuale.
19: Senta, l'ultima cosa che le voglio sottoporre è la percentuale per accedere al premio e gli eventuali interventi della Corte Costituzionale. Allora, se dovesse dare un consiglio al Presidente del Consiglio di andare al voto, direbbe di andare al voto subito o di aspettare a settembre dell'anno prossimo, sì. Per gli eventuali interventi della Corte Costituzionale, e qual è il suo giudizio sul premio? Vedo che sorride.
18: No. Certo, è una parte esposta alla dichiarazione di legittimità costituzionale. Sul problema dell'intervento della Corte, io sono sempre stato del parere che vi sia nell'intervento della Corte Costituzionale sulla legge elettorale un eccesso di ruolo. Queste sono questioni che, attenendo al rapporto fra Parlamento e Governo, cioè alla forma di governo, dovrebbero essere nel sancta sanctorum dei partiti politici e del decisore politico.
19: Sarebbe contrario?
18: Sì, ma non posso essere contrario, devo soltanto osservare che le cose non sono andate così,
19: certo.
18: Che la Corte continuerà ad intervenire. Adesso qua il grande dilemma qual è? Che la Corte Costituzionale potrebbe intervenire prima dell'applicazione della legge, quindi se viene fatta, per così dire, troppo presto, e a questo punto rimodellarla secondo il suo intento e sottraendola ai decisori politici. Ma se la Corte intervenisse dopo lo svolgimento dell'operazione elettorale, noi avremmo una conseguenza nel sistema niente affatto desiderabile, che è quella di un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Dopodiché, evidentemente, tutta la credibilità, come la vogliamo chiamare, di questa rappresentanza fletterebbe, e naturalmente questo avrebbe anche delle conseguenze sulla partecipazione politica.
19: Sì.
18: Mi lasci dire anche un'altra cosa. Io su questa, e questo riguarda tutte le componenti, cioè non riguarda una specifica maggioranza, ma riguarda purtroppo la rappresentanza politica nel suo complesso, senza differenze, senza differenze per demarcazione politica. Questo desiderio, questo desiderio di modificare la legge elettorale per misurarla su se stessi, dovrebbe considerare anche una questione o perlomeno osservare un fatto storico che si è sempre prodotto. Quando il legislatore ha modificato, una maggioranza ha modificato la legge per vincere le prossime elezioni, si è verificato quello che ho chiamato la legge bronzea del revisore sconfitto. Questo è avvenuto non solo in Italia, ma anche fuori d'Italia. Chi ha modificato la legge elettorale per vincere le elezioni le ha sempre perso.
19: Grazie al professor Sandro Stajano, con il quale abbiamo parlato della legge elettorale.
4: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 19:45 minuti, Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica curata dal professor Renato Brunetta, Rivoluzione in corso, intervistato da Antonello De Fortuna.
20: Radio Radicale è Rivoluzione in corso, il programma con il professor Renato Brunetta, economista, presidente in

0: fermare lo sviluppo tecnologico, il processo, sono anche interessi economici.
1: Allora, intanto grazie per questa riflessione, anche perché appena ho sentito raccontare di questa proposta, di questo dibattito da parte delle Big Tech, Dario Amodei, il primo, ma si sono allineati in pochi minuti, in pochi giorni, tutti i grandi capi delle Big Tech, da Sam Altman a Musk, Anthropic, quindi OpenAI, cioè tutte le grandi tech che producono e sviluppano e investono sull'intelligenza artificiale, quando ho sentito parlare all'unisono di rallentamento,
0: Che effetto da fare?
1: lo dico con un sorriso, ho messo mano alla pistola, come diceva quel tale, anche se non è bene ricordarlo. Perché ho sentito un falso implicito o un imbroglio implicito, voglio essere chiaro, o un'ipocrisia insopportabile, o una deviazione dai normali ragionamenti economici e di mercato, veramente insopportabile. E per la prima volta adesso lo rappresento in maniera pubblica. Perché? Perché quando siamo di fronte a un processo di natura economica, economico-tecnologica, come può essere l'avvento del motore a scoppio, come può essere l'avvento di tecnologie innovative, dal vapore storicamente inteso, eccetera, è chiaro, o del telaio meccanico, è chiaro che ci sono da un lato i timori, dall'altro le magnifiche sorti e progressive, ovviamente. Vale a dire le potenzialità e i timori. Ci sono anche gli investitori, e cioè chi crede nell'innovazione, chi crede negli investimenti, nel nostro caso sull'intelligenza artificiale, e investe una grande quantità di risorse. Tutto bene. E investe e trova investitori, trova risparmiatori che sul mercato credono in queste nuove tecnologie, ciascuno non per essere un benefattore, ma per farci dei soldi, per farci dei profitti, la cosa più normale di questo mondo. E il prodotto in sé va a come dire, imporsi sul mercato tra luci ed ombre, tra problemi e non problemi. Ci ricordiamo tutti l'inizio dell'intelligenza artificiale, ma no, è una fake news, no,
0: Poco di
1: uno
0: paglia.
1: strumento stupido che ti dà risposte sbagliate e così via. Dopodiché ci siamo resi conto tutti quanti che era una cosa seria, importante, pervasiva, straordinaria, no? E giù investimenti, valore, valorizzazione e così via. Che mi sento a dire adesso dai 4-5 oligopolisti della Big Tech? Rallentiamo perché è pericolosa. Rallentiamo perché potremmo non essere in grado di controllarla. Rallentiamo perché potremmo essere distrutti tutti nei prossimi anni dall'evoluzione perversa di questo strumento che non sarà più uno strumento, ma sarà un attore incontrollabile. Quando sento all'unisono di dire rallentiamo, quasi fosse un coordinamento dei laboratori cinesi produttori di virus, batteri e così via. Oddio, sono scappati al nostro controllo, quindi rischiano di distruggere il mondo, perché questo è stato il messaggio, no?
0: Certo.
1: Io dico, ma siamo tutti matti? Anche perché chi è che sta dicendo tutto questo? I governi? No, lo stanno dicendo gli oligopolisti, che hanno costruito il loro oligopoli sulla base dell'anomia, cioè della mancanza di regole, della promessa: avremo un futuro migliore, più potente, più forte, che migliorerà la nostra vita, migliorerà la produttività, migliorerà la ricerca, migliorerà il mondo. E su questa base hanno fatto un'enorme quantità di profitti e valore, e cioè hanno costruito le loro aziende che adesso valgono miliardi.

0: migliaia di miliardi. Bene, adesso questi signori ci dicono no, rallentiamo. Allora, che senso ha dire rallentare? In economia non c'è questo concetto del rallentamento esplicitato dagli agenti che operano in un determinato business. Il rallentamento, se c'è e viene codificato, viene individuato e viene proposto, di solito è opera dei governi, e cioè delle istituzioni pubbliche che, guardando un determinato business, ne vedono luci ed ombre e pensano al bene pubblico, non al bene privato. Perché chi pensa solo al bene privato, tutto pensa, a tutto pensa, tranne che a rallentare quel business, ovviamente. Se tu individui un prodotto e quel prodotto ha successo e ti consente di produrre ricchezza, di produrre valore da distribuire ai tuoi azionisti, non penserai mai a rallentare quel business. Tantomeno dire no, guarda che le borse Vuitton a lungo andare fanno male alla salute. Mi sembra una banalità.
1: Non regge.
0: Guarda che il motore a scoppio messo dentro delle cose che hanno le ruote potrebbe produrre dei morti negli incidenti stradali. Vero, verosimile, verificatosi ovviamente, ma nessuno ha mai detto rallentiamo l'industria dell'automobile perché l'industria dell'automobile può produrre incidenti stradali. Questo lo hanno fatto gli stati che hanno fatto il codice della strada, che hanno fatto la sicurezza sulla strada, che hanno cercato di regolare il trasporto su gomma al fine di produrre meno danni possibili all'inquinamento piuttosto che agli incidenti e così via. Ma che siano gli attori stessi del business a proporre un autorallentamento, come dire, suona improponibile,
1: falso.
0: Suona falso, ma suona soprattutto ipocrita. E questo è inaccettabile, anche perché i cattivi pensieri che ti vengono alla mente sono due o tre. Uno, lo fanno perché sono in testa alle classifiche, che sono in testa alla produzione, che sono in testa nelle tecnologie, quindi si sono spartiti il mercato da 3, 4, 5 e vogliono il rallentamento, sì, ma degli altri.
1: Mantenere le posizioni, certo, di vantaggio.
0: È un po' come l'ipocrisia dei paesi ricchi e industrializzati che dicono al Brasile non tagliare la foresta amazzonica e i brasiliani ti dicono sì, voi avete tagliato nel 800 e nel 900 tutte le vostre foreste, siete diventati ricchi col carbone, con l'acciaio, con le guerre e così via, grazie anche al fatto che avete tagliato tutte, semplifico ovviamente e banalizzo, tutte le foreste e adesso voi che siete ricchi volete dire a noi poveri che non dobbiamo tagliare. Se proprio volete che noi rallentiamo il taglio, ci dovete compensare, ci dovete pagare per il mancato taglio. Ci sta come ragionamento. Allora, ipocrisia. Secondariamente, altro elemento un po' più raffinato, vogliono costruirsi una immagine etica, come ha fatto Amodei recentemente con Trump, che non voleva più dare le piattaforme a fini bellici di guerra e dire no, ci ripugna che i nostri strumenti di intelligenza artificiale siano utilizzati a fini di bellici di guerra. Tutti abbiamo detto oddio, bravo, straordinario, che valenza etica ha Anthropic Claude, che forza a dire di no a Trump. Sappiamo tutti come è andata a finire? Forse no, che si sono messi d'accordo. Amodei, Trump.
1: Quindi, scrupoli sumerati.
0: Allora, però nel frattempo l'immagine di Anthropic, che quasi nessuno conosceva, è cresciuta a dismisura nell'orbe terrestre. Cioè Anthropic è diventato quello buono. Claude è diventato la piattaforma, il sistema, chiamiamolo come vogliamo, più gentile, più empatico, più simpatico, se posso dirlo, con tutti i riflessi che questo ha avuto in borsa naturalmente. Perché prima chi conosceva Amodei, Chi conosceva Anthropic, chi conosceva Claude, certo gli specialisti e così via, ma il grande pubblico globale, quando lui ha fatto questa uscita nei confronti di Trump, tutti a battergli le mani, io per primo. Adesso non vorrei, cattivo mio pensiero, che questa uscita delle big tech sia fatta anche con questo intento, vale a dire noi siamo quelli intelligenti, buoni, etici, tutti gli altri sono quelli che rincorrono, che sfrenati, che non hanno regole e così via, quindi se noi ci quoteremo in borsa nelle prossime settimane, tenete conto di questo. Guarda caso, mi pare proprio che Anthropic ha un appuntamento di questo tipo.
1: Eh sì, una coincidenza, diciamo.
0: Pura coincidenza. Terzo passaggio divertente. Il più onesto in questa vicenda è stato Trump, che ha detto giù le mani dalla velocità di evoluzione di questa tecnologia. L'America, lui ragiona così, l'America è in vantaggio. Siete pazzi che noi rallentiamo così la Cina ci prende, ci riprende, ci aggancia e magari ci supera. Giù le mani da qualsiasi tipo di rallentamento, da qualsiasi, cioè, glielo dico io, eticità nei processi di evoluzione, di espansione degli strumenti dell'intelligenza artificiale. E fin qua è Trump. Però poi dice anche: ma certo, servirebbe una qualche regolazione. Proprio lui, che della deregolazione imperiale, della deregolazione violenta e del bilateralismo violento ha fatto la sua etica, vale a dire niente multilateralismo, niente cooperazione internazionale,
1: niente regole,
0: solo le regole del più forte, che sono io, cioè lui. Ecco. E quindi, da un lato Trump ha una dose di onestà superiore a quella delle big tech, dall'altro però quando ti chiede e ti dice però una qualche regolazione servirebbe, cade in una contraddizione che è addirittura ridicola. Proprio lui.
1: L'avviso, professore, abbiamo 3 minuti. Allora, però in tre minuti, che cosa si può fare adesso?
0: Gli ultimi due paradossi. Cosa si può fare? Intanto, viva l'Europa che è stata criticatissima in tutti questi anni dicendo l'America investe, la Cina copia, l'Europa regola. Che schifo l'Europa. E no, dopo tutto quello che abbiamo detto non è proprio più così. Cioè chi regola vede lontano, ovviamente, magari dovrebbe anche investire e dovrebbe anche essere potenza, però una potenza che regola è una potenza che piace di più, è una potenza più sostenibile, è una potenza che ha più possibilità di guardare positivamente al futuro. Quindi questa è la prima conseguenza. E quindi guardiamo con occhio diverso alla regolazione europea, agli atti della Commissione europea, agli atti italiani in termini di regolazione. La regolazione serve, ovviamente serve, fatta dagli Stati o fatta dall'Unione degli Stati, per produrre regolazione come bene pubblico per evitare che questa tecnologia produca danni, guasti, squilibri e cattiva distribuzione dei guadagni di produttività. Quindi questo è il primo portato. Terzo portato invece è una campanella d'allarme che viene da quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, autorevolmente. Attenzione signori, perché se voi parlate di regolazione, questo ha effetti anche sui mercati, perché i mercati potrebbero dire: oddio, questi non sono così convinti del business, così convinti della tecnologia, sono preoccupati degli effetti perversi, e quindi i mercati potrebbero dare dei segnali.
1: Si accende una spia, una
0: negativi
1: spia rossa.
0: Che già ci sono in termini di profittabilità, cioè a fronte di una quantità enorme di investimenti nel settore, per correre sempre di più, per fare modelli sempre più potenti, qualcuno che è andato a vedere i conticini dice: sì, però a fronte di tanti investimenti, di tanta acqua che serve per raffreddare le grandi macchine dell'intelligenza artificiale, e i profitti sono pochini. Se ci fosse una bolla, questo è il cattivo pensiero, che anche grazie a queste forsennate e sbagliate uscite fatte per ragioni di potere, opportunismo forsennato. E se la bolla, se questa dell'intelligenza artificiale fosse una bolla, e se queste uscite bucassero questa bolla, e cioè dicessero un po' che il re è nudo, sì, tanti investimenti, un po' di pericolo, pochi profitti, pum, la bolla scoppia. Questo avrebbe effetti spaventosi, non tanto sull'intelligenza artificiale, ma sull'equilibrio finanziario globale. E cioè sarebbe un'altra Lehman Brothers, sarebbe un'altra crisi come quella dei subprime, perché in fondo anche i subprime 2007-2008, ce li ricordiamo, era una bolla finanziaria legata alla compravendita dei titoli delle società che facevano mutui, perché dicevano agli americani: ma la casa che tu hai comprata per 100 adesso vale 200 perché il mercato l'ha valorizzata, ti diamo altri 100 di mutuo che tu ti puoi spendere per fare altre cose. Ma la casa era sempre quella e l'inquilino, il proprietario era sempre quello, si è costruita la bolla che quando qualcuno è andato a vedere la bolla è implosa, è successo quel che è successo. Sull'intelligenza artificiale potrebbe succedere la stessa cosa. Quindi, signori, attenzione a giocare col fuoco, a giocare con l'ipocrisia, a giocare con i messaggi, come dire, opportunistici ai fini della quotazione di questo o di quello, a usare l'opinione internazionale spaventandola. Va fuori controllo il sistema, va fuori controllo l'intelligenza artificiale, non saremo più in grado di dominarla e tra 10, 15, 8 anni saremo tutti morti, perché saremo tutti sudditi prima e poi morti dell'intelligenza artificiale. Attenzione a giocare con queste cose, ragioniamo piuttosto con le regole dell'economia. Il mercato è il mercato, gli stati sono gli stati, a regolare sono gli stati, gli agenti del mercato devono essere regolati, non loro essi stessi i regolatori. E poi soprattutto basta con l'anomia, a partire dall'anomia della rete. Io insisto sempre su questo, già la rete è il luogo dell'anomia, cioè dell'assenza di regole. Basta pensare al tema della responsabilità, della violenza in rete, delle fake news,
1: dei minori, eccetera. Quindi,
0: dei minori,
1: aggiungo una cosa perché me l'ha detta lei, giusto in conclusione, a proposito della regolamentazione, come fu per il trattato di non proliferazione nel 68, parliamo nucleare.
0: Eh sì, allora si disse l'energia nucleare, anche qui attenzione, che è un'energia straordinaria. È un'energia che ha un potenziale enorme, che non si esaurisce mai, che produce poche scorie, le produce e durano nel tempo, ma rispetto al carbone e rispetto ad altre forme di energia è roba piccola che sta dentro un pacchetto, che sta dentro un cubetto, che sta dentro una casetta e che quindi può essere i risultati dell'energia nucleare. Però se viene usata malamente per fare delle bombe, l'energia nucleare è pericolosa. Quindi facciamo un trattato di non proliferazione nucleare. Ma lì fu il prodotto più alto, se vogliamo, della cooperazione internazionale, del diritto internazionale, e per un certo periodo garantì la non proliferazione. E cioè chi ce l'aveva se la teneva, chi non ce l'aveva non poteva averla. E quindi questo è stato un elemento a favore della pace nel mondo, del non utilizzo forsennato del nucleare, non a fini civili ma a fini militari, e questo ha funzionato.
1: Potrebbe essere,
0: ma allora ci vuole il diritto internazionale, però allora ci vuole l'ONU, ci vuole i grandi trattati,
1: multilateralismo, che
0: ecco che è esattamente quello che pensa Trump, esattamente il contrario di quello che pensa Trump, ed esattamente anche il contrario della regolazione, come dire, di autorità superiori, di quello che pensano i teorici e i pratici delle big tech. E quindi, ragazzi, datevi una regolata, a partire da Trump e i capi delle big tech. Se volete la regolazione, dovete accettare il multilateralismo, la cooperazione internazionale, il diritto internazionale, dovete accettare le regole. E accettando le regole, dentro le regole, procedere con il mercato, con la competizione, con la trasparenza, con la responsabilità. Ma se non accettate nulla di tutto questo, da Trump ai proprietari delle big tech,
1: gli appelli sono inutili.
0: Gli appelli sono pelosi e francamente insopportabili.
1: Rivoluzione in corso si ferma qui. Grazie professor Renato Brunetta, appuntamento tra 7 giorni.
0: Grazie a voi.
2: Questa dunque la rubrica del professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, intervistato da Antonello De Fortuna. 20:06, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Lo Stato del Diritto a cura di René Testa, al termine del notiziario serale di Radio Radicale.
3: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con Lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di Partito Radicale, parliamo di Emma Bonino, ricorderemo Marco Pannella e parleremo di quella che è stata e di quella che è la storia del Partito Radicale. Lo facciamo con un esponente storica del Partito Radicale, con l'avvocato Deborah Cianfanelli, che insomma è iscritta da quando era piccola, si può dire, e che ha conosciuto molto da vicino sia Marco che Emma, e in particolar modo anche con Emma credo sia una cosa molto importante far sentire anche le voci di chi ha conosciuto, diciamo, per decenni queste figure così importanti che hanno dato così tanto al nostro paese, non soltanto alla storia del Partito Radicale. E quindi proprio per questo ne parleremo oggi con Deborah Cianfanelli. Ciao Deborah.
4: Ciao Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: E allora Deborah, intanto la prima domanda è sicuramente per Emma, perché tu sei naturalmente venuta anche al funerale, però diciamo che insomma sei legata a Emma intanto da una storia che è la tua, quella che ti vedeva ragazzina arrivare al Partito Radicale. Raccontala se ti va.
4: È passato tanto tanto tempo, 40 passa anni ormai, mi sembra un battito di ciglia da un certo punto di vista. E io sono arrivata nel Partito Radicale, cosa avevo, intorno a 14-15 anni, folgorata dall'iniziale interesse della campagna contro lo sterminio per morti per fame, e entrata nel mondo radicale, che era per me lontano anche logisticamente, perché ero l'unica iscritta all'epoca alla Spezia, e ho trovato il mio mondo, ho trovato quel riempirsi di quelle solitudini profonde di cui parlava Marco, che si accorpavano, che ora in tarda età comprendo con un'analisi da persona anziana su quello che è stata anche questo mio percorso di vita con il Partito Radicale, che si intreccia alla mia vita personale. E entrando, colta il mio interesse da questa battaglia di quel momento, mi sono ritrovata perfettamente, il mio pensiero coincidere con il mio pensiero, poi sono ancora molto giovane in formazione, ma il mio sentire politico, diciamo così, coincidere appieno anche con tutte le altre battaglie radicali, perché ricordiamo, perché a me fa un certo effetto dopo questi 40 quasi 5 anni, quando si parla di Emma, quando si parla di Marco, si sente solo dire divorzio e aborto. Divorzio e aborto sono state forse le più conosciute, ma a questi punti quelle che si vogliono far conoscere quasi come uniche, ma la nostra storia non è finita con il referendum su divorzio e aborto. Sono certamente due delle nostre battaglie più importanti, ma di cammino con Marco, con Emma, ne abbiamo fatto tantissimo anche dopo quelle battaglie. Tutti i diritti civili, obiezione di coscienza, antiproibizionismo, i diritti degli ultimi, i diritti dei detenuti e il garantismo che deve tutelare anche anche la vita dei detenuti nelle carceri. La giustizia, Enzo Tortora.
3: Autrice spesso di dossier su, tra l'altro ricordo quelli che vollero entrambi, Marco ed Emma, sì. Sia sui costi, no, della denegata giustizia. Sì. Quindi,
4: tu il nostro non essere mai allineati come Stato in una legalità che è la legalità dell'Unione Europea, la legalità europea. E l'Italia, culla del diritto, che non riesce a rispettare i diritti di livello più esteso che sono stati dati dall'europeismo. E quindi le nostre violazioni continue sia nel diritto civile che nel diritto penale, dalla durata dei processi allo stato delle carceri. Pensiamo alle lotte contro la pena di morte, alla moratoria universale per la pena di morte, tutti i diritti umani internazionali, a partire anche sia i problemi legati all'immigrazione, ma pensiamo alle mutilazioni genitali femminili, quanto si è battuta Emma per questo, il federalismo europeo, la libertà, cioè potremmo continuare per un'ora a dire tutto ciò che siamo stati e che siamo anche da dopo radicali, divorzi, aborto. Da allora quante cose in pochi che siamo sempre stati e che siamo tuttora, quanto siamo riusciti comunque ad incidere, perché a volte forse non ce ne rendiamo conto neppure noi stessi, anche perché siamo stati travolti anche da tantissimi dolori negli ultimi anni. Abbiamo fatto un decennio di lutti. E noi cosa facciamo ora? Ce lo chiediamo adesso da 10 anni, perché
3: ti volevo chiedere, tu come hai interpretato questo, diciamo, anche diciamo questa assenza, questa scomparsa di Emma, no? Da un punto di vista, come dire, politico, come la interpreti? Perché sai, in questi giorni, come hai visto, ci sono state tante situazioni che erano, come dire, scontate, no? Che chiaramente si sarebbero palesate in questo modo, però hai avuto un po' come me l'impressione che si sia quasi apparecchiata una tavola, mettendo al centro Emma Bonino, in una tavola che però non si sa se poi la Bonino
4: avrebbe gradito.
3: Esatto.
4: Allora, io penso che per il mondo politico italiano il radicale bravo, buono e fantastico è sempre quello morto. Il radicale vivo deve essere censurato. E in questa tavola apparecchiata c'era sì, così come nei giorni subito dopo la morte di Marco era stata apparecchiata la tavola dell'eredità di Marco, ora è apparecchiata la tavola dell'eredità di Emma. Non esiste un'eredità, a mio parere, né di Emma né di Marco. L'unico vero e concreto riconoscimento che noi possiamo dare ad Emma, così come a Marco, è far proseguire le loro lotte per una vita portate avanti nel e con il Partito Radicale e quindi anche con tutte noi, perché sia io che te, ad esempio, visto che ora stiamo parlando noi e molti altri, anche se pochi siamo, abbiamo vissuto insieme tutta questa storia. E questo appunto deve rappresentare una volontà, cioè l'unica eredità, se dire, non è una parola che secondo me è così confacente al concetto che voglio esprimere. Eredità è inizio da dove una persona ha lasciato. Qui per noi deve essere un continuare su una strada sicuramente tracciata prima di noi da loro, ma ancora prima di Pannella, cioè Pannella ha raccolto la cosiddetta eredità politica delle persone che, che ci ha fatto conoscere nei suoi racconti, nelle conversazioni, dove non mancava mai di citare Pannunzio, Rossi, Colorni. E lui ha proseguito, non è che ha preso l'eredità, ha iniziato con loro un cammino che è riuscito a portare avanti. E questo dovremmo fare noi. Abbiamo fatto, abbiamo avuto una fortuna enorme, Irene. Io ci penso anche ora che è mancata anche Emma, la fortuna che abbiamo avuto, in particolare dico della nostra generazione, avendo iniziato il nostro ingresso nel partito in età molto giovane, non con l'idea con cui molti giovani adesso si approcciano alla politica. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere cresciuti con persone che sono riuscite a farci comprendere che la politica è un qualcosa di veramente alto e nobile, e che la politica è un qualcosa di totalmente distinto dalla partitica. Il partito serve come strumento per l'agibilità politica, ma non è fine a se stesso, e l'obiettivo della politica non è andare a ricoprire degli incarichi per sentirsi a posto, visibili e magari tra virgolette ricchi. Non è questa la politica. Purtroppo questa sensazione, forse col senno del poi, nonostante il travolgimento di Tangentopoli e tutto quello che era emerso e che ha posto fine alla Prima Repubblica, avevamo maggiori statisti nella Prima Repubblica, non certo oggi, dove l'idea della politica è più vissuta quasi come un mestiere, non come una passione, come una quasi vocazione, ma come un mestiere. Se molti giovani nelle scuole superiori chiedono che scuola bisogna fare per andare in Parlamento, significa, cioè, è una frase stupida, ma che dà un messaggio di quello che è la percezione dei giovani oggi di quello che sia la funzione del parlamentare. E quindi c'è un decadimento del rispetto proprio della vita politica e della politica come cosa nobile che noi siamo riusciti a conoscere.
3: E scusa, tu quello ti ricordi che... il funerale di Marco, che è stato un funerale aperto a tutti, hai visto, addirittura venivano qui in sede al Partito Radicale, no, a salutarlo, ma la gente per strada, in piazza Navona, dove tutti sono saliti su quel palco, chi voleva parlare, persino i detenuti con il loro cartello, i detenuti di Re Bibbia. Ora, certo, qui nel caso di Emma c'è stato un funerale di Stato, sicuramente Emma ha meritato, diciamo, tutta l'attenzione che c'è stata in questi giorni, no? Per le sue battaglie, per come le ha fatte, per il metodo, per il suo stare nelle istituzioni, eccetera. Ma non so se hai notato che non c'è stata l'invito a prendere la parola a nessun esponente del Partito Radicale. A malapena il Partito Radicale è riuscito a ottenere degli accrediti per poter seguire, diciamo, il funerale, perché non risultavamo nella lista delle persone accreditate, quindi insomma ci si è dovuti muovere a un certo punto. Diciamo, abbiamo così come ci hanno collocato, no? Sicuramente c'era qualcuno che ha dato una mano al cerimoniale, quindi nel stabilire dove andassero messi i parenti, le persone più strette, più importanti, che avevano magari lottato con lei. E infatti abbiamo visto che il segretario del Partito Radicale, il tesoriere, sono stati messi in ultima fila, soprattutto come se quel mondo diciamo di storia radicale non fosse appartenuto a Emma Bonino, come se tutta la storia radicale fosse stata presa da chi ha voluto interpretare, diciamo, gli ultimi anni di Emma, le sue scelte, che per carità erano legittime, eccetera, e portare quella storia in un'altra casa, in una casa che però non è mai stata né radicale né il Partito Radicale né la storia.
4: Il tentativo Allora, il funerale di Marco non è stato un funerale di Stato, è stato un funerale nella sua piazza Navona, dove migliaia di comizi ha fatto e di lotte in quella piazza, quindi luogo simbolico e aperto a chiunque. Non dimentichiamoci però che anche al funerale di Marco, anche in quella piazza Navona, proprio perché la parola era a tutti, già lì era successo che c'era stata fatto l'invito al voto di alcune liste, no? Alle amministrative che si sarebbero svolte di lì a poco proprio a Roma, con l'intento di impossessarsi, no? Dal funerale dell'eredità politica. Per quello che torno a dire, l'eredità politica non è questo. L'eredità politica è avere la capacità, la forza e il coraggio di continuare sul cammino già intrapreso con loro, non diversificarsi e cercare di accaparrarsi una storia cambiandola, ma cercando di mettere il marchio al momento del funerale. E lì purtroppo, in questo, io con tutto il bene, il rispetto e l'amore che ho per Emma, lì un pochino c'era caduta anche lei in questo invito al voto fatto al funerale di Marco, che mi aveva fatto tanto tanto incazzare, tanto che ero offesa, me ne ero andata, ero tornata a Spezia, non avevo neppure proseguito poi per Teramo. Però sono episodi, voglio dire, nessuno è perfettissimo, no? Scontri politici, tutto può avvenire nella vita, non toglie ciò che è stato. Quindi se anche tra Emma e Marco c'era stato un inclinarsi dei rapporti, questo non significa che Emma e Marco non abbiano fatto una vita di lotte insieme, e che Emma abbia sempre anche riconosciuto la paternità di tutte le cose che ha fatto lei a Marco. Non l'ha mai negato questo.
3: Guarda, Deborah, tra l'altro proprio a maggio, per il decennale della scomparsa di Marco, io stessa chiamai Emma, diciamo d'accordo con Maurizio, per invitarla alla decennale di Marco, e lei era contenta, devo dire, di aver ricevuto quella telefonata. Mi aveva detto che non stava molto bene, che gli sarebbe piaciuto molto venire, che comunque ci avrebbe pensato. Quando gli ho detto ti veniamo a prendere, oppure facciamo un collegamento perché magari ti è più comodo, visto che non stava tanto bene, mi ha detto no, il collegamento non lo voglio fare per rispetto a Marco, perché non l'avrebbe voluto neanche Marco in collegamento. E lì mi ha ricatapultato in Marco, no? Riflettendo anche sul fatto che lei aveva ragione, perché per come poi abbiamo conosciuto noi Marco, il collegamento
4: è il metodo politico di cui parlavo prima.
3: Mi ha molto stupito, non mi ha stupito, però mi ha lasciata un po' così, perché tra me e me mi sono resa conto che effettivamente Marco, e lei probabilmente era abituata a questo, l'avrebbe voluta lì, in sede, in presenza.
4: Sì. Emma non ha mai detto una mezza parola contro Marco. Emma non ha mai disconosciuto Marco. E Emma ha sempre mantenuto, anche dopo la morte di Marco, nel suo modo di far politica, nonostante la malattia, le difficoltà e le persone con cui si è anche trovata a condividere l'attività politica dopo la morte di Marco, però il metodo lei non l'ha perso. E quindi io penso che anche dopo la morte di Emma ci ritroviamo un'altra nostra grande perdita, perché poi diciamocelo, noi siamo cresciuti con loro come guida, e quindi non abbiamo ancora, come dicono gli psicologi, anche se è un termine che detesto, metabolizzato la morte di Marco, e ora abbiamo la perdita anche di Emma, quindi sembra... è un po' un'altalena di sentimenti, in cui da un lato sembra che a questo punto si stia sgretolando tutto, e quasi guardando anche la situazione italiana e internazionale, viene a volte la tentazione di dire basta, alzo bandiera bianca, non ce la faccio più. Ma invece è proprio, ecco, la vera eredità, secondo me, è quella di riuscire a ritrovare la forza per non essere noi i finali, così come egregiamente ha fatto Maurizio dopo la morte di Marco, che è riuscito a tenere in vita il Partito Radicale. E poi i momenti di stanchezza, con la scarsissima agibilità politica che nel nostro paese abbiamo ormai, con lo stato del diritto, appunto, come è la tua trasmissione, no? Lo stato del diritto è molto grave. Certo. Lo stato della democrazia è molto grave. E quindi in pochi abbiamo sempre meno possibilità di far conoscere le nostre lotte, il nostro pensiero, la nostra storia, anche oltre appunto a divorzi e aborto. E quindi con tutte queste difficoltà, la sensazione penso che la proviamo tutti, fortunatamente in modo alternato, perché tutti noi, quando a qualcuno di noi viene forse la voglia di dire basta, non ce la faccio più, c'è un altro compagno che riesce ad essere vicino e di stimolo.
3: Ti faccio l'ultima domanda, Deborah, prima di salutarci. Si è detto molto, non era una donna simpatica, era arcigna, spigolosa, era, che sicuramente aveva questi aspetti, però tu che l'hai conosciuta anche più in profondità, era realmente così anche nel suo privato?
4: Allora, io ritengo proprio di no. Emma aveva una corazza, era sulla difesa, proprio quasi anche fisicamente, della sua persona. Era di carattere chiuso, ma era una persona dolcissima, di una sensibilità incredibile, e se sceglieva e aveva momenti in cui poteva mostrarsi senza la maschera e la corazza difensiva pubblica del ruolo pubblico che magari via via ricopriva, e anche magari di scelte di vita sua, di ognuno di noi ha le proprie ferite e alle proprie ferite reagisce come meglio crede. Emma mi è stata molto vicina in un periodo tristissimo della mia vita, il peggiore che io abbia mai passato, quando è morta mia mamma, lo sapete che livelli di crisi e di determinazioni avevo in mente, e avevo fatto qualche giorno con lei che era riuscita a saper trovare la strada di comunicazione e vicinanza con me, che in quel momento forse ero ancora più chiusa riccio di lei. E in questo gusto in cui ci si chiude in difesa, no? Ed era stata di una dolcezza incredibile, una persona molto materna, molto solare, sensibile ed empatica. Cosa che sì, per chi la conosce, vedere Emma superficialmente c'era quasi un timore ad avvicinarsi, ma non era così, era anche forse, quando una donna si trova a ricoprire anche molti ruoli, deve appunto dalla campagna finalmente l'uomo giusto, no? Certo. Sappiamo che anche in politica noi donne dobbiamo magari faticare di più, ma questo perché è una cultura sbagliata, e ciò non si risolve certo con le quote rosa, che io detesto, e che anche Emma so che era totalmente contraria, perché non siamo il panda in via di estinzione o il minus da dover tutelare.
3: Certo.
4: La persona è persona, punto. A prescindere dagli organi genitali con cui è nato o da quelli che si sente più di dover rivestire. La persona è persona. Una persona che vale è una persona che vale, che sia uomo o donna. E questo va valorizzato.
3: Grazie, e
4: comunque io spero che potremmo veramente invito a un riscatto, a una sveglia, a un ritorno anche magari di delle nostre coscienze radicali, a riuscire a rimetterci con grande volontà a non abbandonare questa strada di cui un pezzettino già della nostra, abbiamo fatto insieme a loro, senza parlare di eredità, perché ora anche il pannel pensiero, no? Cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto Marco, cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto Marco oggi, non lo possiamo sapere. Però possiamo riuscire magari a non andarci troppo distanti se continuiamo nel cammino che loro già avevano preso dai loro predecessori e che è la storia di un partito veramente importante proprio per le battaglie fatte, l'attenzione a quel tipo di legalità e che, come diceva Calamandrei, non c'è libertà senza legalità, la tutela sempre più difficile di quel tipo di legalità che possa garantire la libertà morale di un agire politico a tutti quanti.
3: Grazie, grazie all'avvocato Deborah.
4: Un abbraccio.
3: Che è un esponente del Partito Radicale, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, e grazie davvero agli ascoltatori di Radio Radicale per averci seguito in questo ricordo di Emma e del Partito Radicale, delle battaglie passate ma anche e soprattutto future. Grazie Deborah.
4: Grazie a te Irene.
2: Questo dunque lo stato del diritto a cura di Irene Testa. 20 e 32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Ivan Radice, in voce Enrico Salvatori. Vediamo le notizie del giorno. L'Italia pronta ad usare la marina militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto del Mar Rosso minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti. Filo Iran è diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possano passare o meno, ci attiveremo per far sì che quelle italiane possano iniziare a transitare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra, dice il ministro della difesa Crosetto, che poi precisa: non decido adesso, valuteremo con il governo e il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Vediamo altre notizie. Lo stop al bollo auto, una misura strutturale definitiva. La Premier Meloni torna a difendere l'intervento varato ieri dal Consiglio dei Ministri e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Attacca il leader di Italia Viva Renzi: 10 anni fa eliminammo l'IMU, prima casa, IRAP, costo del lavoro, abbassammo il canone facendolo pagare meno ma a tutti, demmo gli 80 euro e lei mi dava del venditore di pentole, afferma su X-Ren che la sfida a un confronto TV. Sarcastica la replica della Presidente del Consiglio: bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Il Presidente della Toscana Gianni: l'uso dei fondi del PNRR, incostituzionalità palese. Andiamo agli Stati Uniti, perché l'alleanza UE-Canada manda su tutte le furie Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso Ottawa diventasse effettivamente membro associato dei 27. Applicherei dazi molto pesanti, avverte il tycoon dopo l'annuncio di von der Leyen di ieri. Il potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno, la replica della Commissione. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA. E poi nessuno ci può dire con chi ci dobbiamo alleare, interviene il Premier Carney, che al Parlamento europeo definisce la nuova partnership un faro per le altre democrazie. La Commissione europea approva il Kids Act, divieto dei social per gli under 13. Mattarella in campo contro la violenza sulle donne. Il fenomeno è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice il Presidente della Repubblica, che ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi: l'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quello non soltanto di impedire e reprimere, ma prevenire, cancellando questa sorta di ritardo, di carenza culturale, sottolinea. Ancora gli Stati Uniti, perché il Congresso ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dell'era Trump, il via libera è arrivato anche dalla Camera dopo quello del Senato a luglio, il Graham Act, come è stato definito in onore del suo promotore, il senatore repubblicano Lindsey Graham, morto 2 mesi fa, colpisce funzionari e pilastri dell'economia russa per privare Putin delle risorse necessarie alla guerra contro l'Ucraina. Nel mirino i settori di energia, difesa e la flotta ombra di Mosca. Esulta il presidente ucraino Zelensky, che vedrà Trump a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Le sanzioni costringeranno Putin alla pace. Il Cremlino parla invece di un'azione ostile che allontana la fine delle ostilità. Un drone russo, intanto, ha colpito una nave civile ucraina nel Mar Nero. Queste dunque notizie principali della giornata. E sullo Stato dell'Unione adesso vi proponiamo un'intervista realizzata da David Carretta con Giorgio Gori, parlamentare europeo, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici.
5: Giorgio Gori, deputato europeo, iscritto al gruppo dei Socialisti e Democratici. Con lui vogliamo parlare del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, momento chiave che rilancia in qualche modo l'anno politico dell'Unione Europea. Vorrei chiedere innanzitutto una sua valutazione generale di questo discorso.
6: Allora, io vedo luci e qualche ombra. Partiamo dalle cose positive. Secondo me von der Leyen ha posizionato la Commissione, se stessa, la sua maggioranza nel modo corretto. Cioè, penso che abbia in qualche modo tratteggiato i confini del campo, è stata esplicita nel dirsi non solo preoccupata ma fortemente ostile a tutti i gruppi che dall'interno minano la consistenza, la compattezza dell'Unione. Ha anche indicato, secondo me correttamente, la prospettiva politica, cioè quella di un'Europa più forte, più sovrana, che supera le fragilità che derivano dall'attuale frammentazione. Il problema è che l'Europa potenza che lei delinea è un'Europa che non c'è oggi e non sono chiari quali siano gli strumenti per arrivarci. Quella frammentazione, che appunto è un fattore di fragilità, permane, gli stati fanno i loro interessi e non c'è una governance che consenta all'Europa di essere efficace come von der Leyen la racconta. Mi sembra ci siano degli aspetti positivi anche ancora. Penso che per esempio il ragionamento sulla Cina sia stato più esplicito che in altre occasioni, anche nel dire non soltanto parole, conteranno i fatti, anche se non ha espresso i dettagli di quali saranno gli strumenti di efficace difesa. Il ragionamento sul clima, che ha confermato gli obiettivi, ha preso una curvatura pragmatica sull'adattamento climatico, che anche questa secondo me è corretta. E segnalo però, di nuovo per bilanciare un po' il giudizio, 2 omissioni. La prima è che non ha citato mai Trump in tutto il discorso, e questo insomma, è abbastanza strano. E l'altro è che non ha dedicato che una riga, una citazione di passaggio al tema demografico, cioè al fatto che questo continente sia avviato a perdere decine di milioni di cittadini e di lavoratori, e questo è un tema che la Commissione europea continua a non tenere, secondo me, nella dovuta considerazione.
5: Sul tema della competitività, che era stato un po' il marchio di fabbrica del secondo mandato von der Leyen e anche del discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso anno, è abbastanza quello che ha delineato, diciamo, in termini di citazioni e
6: Il problema del discorso di von der Leyen è che è scandito da un verbo che è dobbiamo, e non è chiaro come quel dobbiamo si possa tradurre in scelte concrete. Questo è vero soprattutto sulla dimensione economica degli interventi. Von der Leyen ha dedicato un passaggio giusto alla dimensione del bilancio europeo. Sappiamo che c'è un conflitto in seno al Consiglio tra paesi che lo vorrebbero mantenere così com'è, altri che lo vorrebbero addirittura ridurre. Ha esortato a
5: un'apertura sulla necessità di risorse proprie, ma senza soldi quelle riforme, quella spinta alla competitività è difficile imprimerla. Del resto o Draghi ha fatto conti sbagliati quando ci ha detto che servivano 800 miliardi all'anno per diversi anni attraverso il debito comune, oppure siccome quei soldi non ci sono significa che mancano come spinta sulla competitività europea, tant'è che poi alla fine si ripiega quasi sempre sulle regole, che è ciò che la Commissione è abilitata a fare e che tendenzialmente non costano. Le regole si fanno o si semplificano, per cui di nuovo un ragionamento sulla semplificazione. Forse l'aspetto più positivo mi sembra, che però non è una novità, è il fatto che si stia procedendo con un percorso a tappe sulla strada indicata da Enrico Letta, cioè quell'idea del One Europe, One Market, del rafforzamento del mercato unico, dell'unione dei risparmi e degli investimenti, dell'unione bancaria, tutta roba che dobbiamo vedere davvero fatta, però mi sembra che sia nella traiettoria, abbia dei tempi, entro il 2027 dovremo vedere i risultati.
7: Le proposte che sono state avanzate, perché alla fine sono state presentate quasi tutte dalla Commissione, le proposte di questa roadmap, sono sufficienti?
5: No, sono sufficienti a superare uno degli aspetti che trattiene la competitività europea, cioè il fatto che il mercato sia frammentato, che le potenzialità del mercato unico non siano pienamente espresse. Saranno sufficienti a attivare i capitali privati che servono poi per correre più velocemente? Questo io non lo so dire. Nello schema Draghi una quota significativa di investimento pubblico, lui diceva un quarto all'incirca di quegli 800 miliardi, è l'elemento di leva e di de-risking degli investimenti privati. Senza quella, perché quelli non ci sono in questo momento, molti non vogliono farlo, il debito, è da vedere se gli investimenti privati arriveranno ugualmente. Certo, il fatto che il mercato sia così frammentato, che ci siano, il mercato dei capitali sia così diviso, non aiuta, e quindi è giusto andare in quella direzione, però non saprei dire se è sufficiente.
7: Uno degli annunci, un po' a sorpresa anche, di von der Leyen ha riguardato il Canada, l'offerta di un status di membro associato, portare la relazione al più alto livello possibile tranne l'adesione, lavorare su intelligenza artificiale, difesa, tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. La sua opinione su questo?
5: Sì, diciamo che i fronti della possibile collaborazione col Canada hanno consentito di mettere a fuoco alcuni capitoli di politica industriale che in altri passaggi del discorso non sono stati citati, però va bene. Io non mi sono stupito che ieri l'applauso più convinto sia arrivato in quel momento quando ha presentato Mark Carney, il primo ministro canadese, un po' perché la temperatura generale del discorso è stata, come spesso accade con von der Leyen, abbastanza bassa, cioè non è una figura che scaldi particolarmente l'uditorio, e un po' perché questa cosa col Canada è effettivamente merita un applauso convinto. Io sono persuaso che al di là del fatto che la forma sia effettivamente da determinare, perché questa forma di associazione non è codificata nei trattati, quindi non so bene che cosa voglia dire, però l'intenzione, proprio perché è reciproca, perché già Carney aveva dato segno di volere una prossimità spinta, una forte integrazione con l'Unione Europea, questa sia promettente e dà l'idea di un'Europa che forse ha capito che nel momento in cui il mondo si fa a pezzi nel confronto aspro e ruvido tra le grandi potenze e rischia di essere il vaso di coccio di questa situazione, costruire delle alleanze anche molto trasversali come questa che scavalca l'Atlantico e avvicina all'Europa un grande paese come il Canada, peraltro con delle risorse importanti, con materie prime, eccetera, è una scelta giusta. Ed è l'inizio, secondo me, potrebbe essere l'inizio di un disegno, non saprei dire quali possono essere le altre tappe. Ovviamente una vicinanza effettiva, concreta, con il Regno Unito è altrettanto importante.
6: Però insomma è un'Unione Europea che quantomeno reagisce ad un quadro in cui ha perso i suoi storici alleati, almeno provvisoriamente, in cui le certezze di ieri non sono più confermate, e si guadagna dei nuovi amici alla scala globale.
7: Trump ha reagito questa notte minacciando dazi, se è un atto ostile, ho usato il se per una volta. Non c'è però una divergenza di fondo su come affrontare questi Stati Uniti di Trump e più in generale le sfide poste dalle potenze egemoni tra un Canada che resiste a Trump pagando un prezzo attraverso un'escalation commerciale e una Unione Europea che invece sceglie un accordo penalizzante, per certi versi umiliante.
6: Umiliante sì, penalizzante forse meno di quello che temevamo, no?

0: è tutto sbagliata. Il punto è che noi avevamo, quando questo problema si è manifestato, e continuiamo ad avere, dipendenze nei confronti degli Stati Uniti che difficilmente ci consentono di assumere una postura molto più ferma e reattiva, cioè dalla tecnologia all'energia. Abbiamo preso a importare grandi quantità di gas liquido americano, all'aspetto militare, dove è tutt'altro che vero che l'Europa sia pronta a fare da sola. Queste cose stabiliscono rapporti di forza oggettivi che non consentono di fare tanto i duri al tavolo delle trattative. Secondo me, a prescindere da chi si presenti, se è von der Leyen, se è Dombrovskis o chi per loro. E poi c'è il problema che dicevamo, nel senso che Ursula von der Leyen ha il privilegio di poter almeno rappresentare tutti a quel tavolo, perché il commercio internazionale è una competenza dell'Unione, ma gli aspetti politici che stanno dentro questa trattativa invece rimandano di nuovo a poteri nazionali, a governi che tra loro hanno divergenze, orientamenti diversi. E quindi non si poteva allora, e forse non si potrebbe neanche oggi, considerato qual è il panorama politico dei governi dell'Unione, immaginare una commissione molto più combattiva nei confronti di Trump.
1: Grazie a Giorgio Gori.
2: Intervista a cura di David Carretta. 20:48 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Vi lasciamo adesso ad una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Claudio Borghi.
3: Radio Radicale, siamo con Claudio Borghi della Lega, il senatore Claudio Borghi, per parlare con lui di questa apertura di Ursula von der Leyen al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Innanzitutto, che vuol dire? Volevo chiederle se lei è rimasto stupito di questa apertura, facendo ben presente che in Canada da mesi è in corso un dibattito se Ottawa debba avvicinarsi all'Unione Europea.
4: La von der Leyen ha fatto l'ennesima sciocchezza. Cioè, innanzitutto non può permettersi di lanciare un'idea e un'offerta così impattante, no, perché non so se uno ha idea cosa significa prendere e associare un paese enorme.
3: Non so se è più grande dell'Unione Europea.
4: Come dimensioni può essere, sì, dipende poi se considera la Groenlandia o meno.
3: Ah certo, perché dicono che la Groenlandia è più grande nelle cartine geografiche di quello che si dice.
4: Esatto, però diciamo che è il secondo stato più grande al mondo, che credo dopo la Russia, al di là però della superficie che per la maggior parte è disabitata. Stiamo parlando in ogni caso di un grande paese. Prendere e associare l'Unione Europea senza chiedere niente a nessuno è una cosa... È una pazzia.
3: Cioè, lei prima del discorso sull'Unione di ieri non se lo immaginava nemmeno una cosa così?
4: Ma no, che non me lo immaginavo, ma soprattutto non se lo immaginavano, a quanto pare, tutti i vari capi di Stato. Cioè, non è che hanno chiamato, hanno fatto una votazione, hanno detto: ma voi cosa ci pensate? Quindi significa che sono cose da pazzi, sono cose dove a un certo punto abbiamo una che in questo momento se ne fregano di quello che pensano i popoli. In questo caso è un passaggio successivo, se ne fregano anche di quello che pensano gli stati. Cioè, abbiamo una che altro che l'autocrate. Cioè, il problema sono le autocrazie, e poi dopo lei si prende a fare queste cose senza dire niente a nessuno. Ma è una cosa incredibile.
3: Allora, questo inevitabilmente riaprirà il dibattito sul CETA, l'accordo, non so se l'ho pronunciato bene, di libero scambio con il Canada, che non è stato ratificato dal nostro paese, ma che è entrato parzialmente in vigore nel 2017. Allora, all'epoca credo Gentiloni e Renzi traccheggiarono molto su questo accordo, l'hanno fatto anche i governi successivi. Adesso che succederà?
4: Tutti questi accordi di libero scambio, no? Il CETA, il Mercosur e così via, hanno due facce. Da una parte ci sono tanti imprenditori, l'Italia esporta tanto, ovviamente è un paese che ha tanti beni di esportazione, che dicono: ah, ci fa bene noi avere degli accordi di libero scambio con degli altri paesi su cui noi esportiamo i nostri prodotti, vanno bene. bisogna stare molto tranquilli perché non esiste solo l'export, no? Che sicuramente è favorevole, dall'altra parte c'è anche l'import, e questo import tante volte riguarda dei settori sensibili.

0: per esempio l'agricoltura e similari. Ora, non è che se io mi devo svegliare la mattina e lamentarmi perché c'è il caporalato, i braccianti e così di questo tipo, e poi dall'altra parte faccio degli accordi, il Mercosur, il CETA o similari, dove allargo il mio mercato a delle situazioni dove vuoi per eccesso di automazione come può essere il Canada, vuoi per nessuna regola come può essere il Brasile o similari, arrivano a basso costo nei nostri scaffali. E i nostri produttori che fanno?
1: Certo, l'ultima cosa, Trump non l'ha presa bene questa cosa, ha annunciato super dazi. Allora io le volevo chiedere se poi ci saranno delle grosse ripercussioni in un momento in cui Trump ha mandato qualcuno a Mosca a dire a Putin di non attaccare l'Unione Europea.
0: Vabbè, ma già il fatto che Trump non l'abbia
1: la NATO.
0: Già il fatto che Trump non l'abbia presa bene fa capire la sciocchezza che è stata fatta dalla von der Leyen. Cioè, se io adesso domani mi ritrovo dazi aumentati per colpa delle idee della von der Leyen, non è carino. Quello che ho sempre detto dall'inizio della questione dazi è che noi prendere e seguire l'Unione Europea non ce ne viene niente di buono. Noi avremmo dovuto trattare bilateralmente con, questo purtroppo mi spiace, io l'ho anche scritto, è uno dei delle cose che non ha fatto bene questo governo, cioè la scelta di associarci totalmente con l'Unione Europea per la questione dei dazi di Trump ha fatto passare quella che era un'opportunità in un danno, perché è ovvio che se noi avessimo trattato bilateralmente e avessimo ottenuto per esempio l'esenzione dai dazi per il nostro vino, tanto per dirne una, il vantaggio sarebbe stato doppio, vale a dire zero dazi e vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Già successo in passato nel 2020, no? Quando c'era la disputa Airbus. Per cui purtroppo prendere e andare costantemente a irritare un personaggio che può piacere o non piacere, però è fatto così, no? come Trump, non mi sembra una buona idea.
1: Grazie come sempre a Claudio Borghi, al senatore Claudio Borghi della Lega.
2: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo. In chiusura del nostro notiziario, il notiziario seriale di Radio Radicale, vi lasciamo la rubrica La Nuda Verità, punto di vista con Massimo Barra, cura di Maria Antonietta Farina Coscioni, dipendenze patologiche, per uscirne la comunità restituisca potere alla persona.
3: La Nuda Verità, punto di vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Uscire dall'abuso di sostanze o da altra dipendenza patologica è percorso complesso, non riguarda semplicemente la rimozione del sintomo o della sostanza. L'empowerment mira a restituire potere e responsabilità alla persona. Dare potere alla persona sembra funzionare, Massimo.
4: Questa è una giustissima osservazione alla quale non tutti danno la dovuta importanza. Questa frase dell'empowerment, che è una frase inglese, ha tanti significati. Significa che dare potere è terapeutico. Togliere potere aggrava le malattie o determina le malattie. Pensiamo alla sindrome da pensionamento. Pensiamo quanto sia il crollo di potere di una persona importante, un prefetto, un questore, un presidente, il quale va in pensione e da un giorno all'altro non ha più tutto il corollario di simpatie che lo circondano. Questo può creare una forte depressione. Quindi tutto quello che noi facciamo è in funzione del potere. D'altro canto, il contrario del potere è l'impotenza, che non piace a nessuno. Quindi il potere è terapeutico. E dobbiamo vedere nelle articolazioni di tutti i giorni dov'è che noi involontariamente o volontariamente sbagliamo. Un grande medico che purtroppo è morto, che è stato molti anni sui giornali, sulle prime pagine, mi diceva: vedi, se al tuo ambulatorio viene una persona che vuole una visita privata, tu non gliela devi dare subito, perché vuol dire che non c'hai i clienti. Ma non gliela puoi dare neanche dopo una settimana, perché lui si stufa e va da un'altra parte. Quindi anche il dare un appuntamento può essere una manifestazione di potere o di impotenza. Quando il portantino lava per terra e non vuole che nessuno passi sopra, quello è il suo potere. Lo vediamo anche qui a Villa Maraini. Quello che pulisce i cessi, se qualcuno passa su un terreno bagnato, si arrabbia furiosamente. Perché? Perché quello è il suo potere. D'altro canto abbiamo detto più volte che 1 diviso 1 è uguale a 100 diviso 100, quindi ognuno ha il suo potere. Allora mi domando, per esempio, se le strutture che devono dare dei servizi rispettano il potere della gente oppure lo mortificano. Come mai gli ospedali pubblici hanno degli orari vincolati per cui a un certo momento compare il monatto di turno dicendo i parenti fuori, con grande autore, il parente poverino deve scappare, magari c'è una persona che sta male e si deve andare a raccomandare. E come mai quando la persona paga nelle cliniche private non c'è il problema dell'orario, è un problema di potere? Tutti questi avvenimenti spiacevoli che si hanno ai pronti soccorsi, quanto dipendono dal fatto che i parenti non vengono coinvolti nel processo terapeutico, ma vengono tenuti alle carte, vengono tenuti fuori della porta? Noi abbiamo storie di mamme che hanno avuto il figlio con eventi acuti e non hanno potuto essere presenti quando il figlio moriva. Mi ricordo uno a quale avevo fatto da testimone di nozze, che ha avuto un'emorragia cerebrale, è morto, e la madre, che lo accudiva amorevolmente nonostante fosse un tossicomane, non ha potuto essere presente perché queste erano le norme. Quanto le norme sono terapeutiche, quanto sono rispettose del potere della gente. Quindi noi riteniamo che dare potere, il famoso empowerment, è terapeutico. D'altro canto, pensate a uno che si sbatte per strada in astinenza, astinenza che dura settimane, non dura 3 giorni come dicono, carenza, difficoltà di sopravvivenza, tu gli dai il metadone e il metadone miracolosamente lo restituisce a nuovo. Questo è empowerment, perché un soggetto a metadone non c'ha più bisogno degli altri, e questo è dare potere e questa è terapia.
3: Grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
2: Questa è la Nuda Verità, cura Maria Antonietta Farina Coscioni, 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. Prima di lasciarvi, una notizia importante: secondo quanto si apprende, 2 Eurofighter italiani schierati nella missione di difesa aerea NATO in Lituania sono decollati d'urgenza in modalità scramble nel pomeriggio di oggi, dopo che 2 jet russi avevano violato lo spazio aereo del paese. L'operazione è stata coordinata attraverso il centro operazioni aeree combinate della NATO a Uedem in Germania. Dunque, come dicevamo, sono le 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia in questo notiziario di Ivar Radicev, un saluto da Enrico Salvatori, vi lasciamo adesso a Speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
5: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite!
6: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
7: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, vi dico subito che oggi, e prima di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute, ci occuperemo del grave guasto che ha riguardato il carcere di Rebibbia qui a Roma, un carcere che ospita più di 1530 persone, pensate un po', e che di fatto questo guasto ha impedito ai detenuti di telefonare ai propri familiari o ai propri difensori. Di fatto è stato un guasto che ha impedito di esercitare un vero e proprio diritto, un guasto che però per fortuna pare sia in via di risoluzione, che però ha impedito per 6 o 7 giorni il concreto esercizio del diritto alla comunicazione telefonica riconosciuto ai detenuti o con i propri familiari o con i propri difensori. Ma prima vi devo informare su un decesso di una persona detenuta, un decesso che forse si poteva anche evitare, chi lo sa. Infatti qualche giorno fa, ovvero l'8 settembre, ma la notizia è stata confermata soltanto l'altro ieri da Valentina Calderone, garante dei detenuti del Comune di Roma, Mario Abbate, di 52 anni, è morto nella sua cella del 4° reparto del carcere Bibbia Regina Celi di Roma. Chiedo scusa. Da quanto si apprende pare che Mario fosse malato da tempo e non è chiaro come mai non fosse stato curato in modo adeguato. Sta di fatto che salgono sì a 155 i detenuti morti che hanno perso la vita nelle carceri dall'inizio del 2026, tra cui 46 sono stati i suicidi. Ma iniziamo dal grave guasto che ha riguardato il carcere di Rebibbia e che di fatto ha impedito ai detenuti di telefonare ai propri familiari o ai propri difensori. Un guasto in via di risoluzione che però ha impedito per 6 o 7 giorni il concreto esercizio del diritto alla comunicazione telefonica riconosciuto ai detenuti. Ricordo che la legge riconosce le persone detenute per reati comuni una telefonata a settimana, una a settimana di 10 minuti, niente, e manco quella ci avevano, insomma, una cosa abbastanza grave. A questo proposito ci ha scritto proprio un gruppo di persone detenute nel carcere di Bibbia di Roma che hanno affermato nella loro lettera: cara Radio Carcere, questa volta ti scriviamo per un fatto avvenuto nel carcere di Rebibbia assai grave, che non era mai accaduto prima, neanche quando c'era il Covid. Devi sapere infatti che ormai sono più di 6 giorni che non possiamo telefonare né alle nostre famiglie né ai nostri avvocati, il che ci crea un enorme problema. La direzione del carcere di Rebibbia ci riferisce che c'è un guasto alla linea sia telefonica che di internet e che stanno facendo di tutto per ripararla. Considera, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Rebibbia, considera che sono più di 6 giorni che le nostre famiglie non hanno nostre notizie, ma mentre i familiari che vivono a Roma sono venuti in carcere per il colloquio o per avere informazioni sul fatto che non ci sentivano, per quei detenuti che hanno la famiglia lontano è un blackout totale e le loro famiglie da giorni e giorni non hanno più notizie, visto che non riusciamo a fare neanche le videochiamate. Insomma, nel carcere di Rebibbia, che conta più di 1500 detenuti, non solo viviamo nel degrado e nel sovraffollamento, ma abbiamo anche i diritti di base negati, come quello di poter chiamare le nostre famiglie o i nostri avvocati. Ora, ti sembra normale che dopo 6 giorni non abbiano ancora riparato il danno? Sappi che per protestare contro questo malfunzionamento abbiamo iniziato uno sciopero della fame e speriamo che presto tutto torni alla normalità, si fa per dire. Ciao e grazie, la lettera è appunto firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere di Bibbia di Roma. Ripeto, speriamo che questo guasto sia in fase risolutiva, ma per aggiornarci sulle ultime notizie sulla situazione di oggi è in collegamento con noi Valentina Calderone, che è garante dei detenuti proprio del Comune di Roma. Buonasera Valentina, grazie per essere qui a Radio Carcere.
11: Buonasera, grazie a voi.
10: Allora, cara Valentina Calderone, iniziamo dal principio. Quando si è verificato questo guasto di Bibbia, che di fatto ha impedito ai detenuti di telefonare ai propri familiari o ai propri avvocati? Quando?
11: Allora, giovedì scorso, da quello che ho potuto capire io,
10: una settimana precisa,
11: ovviamente sulle cause, diciamo, io non sono certa, nel senso che poi giovedì è stata una giornata in cui ci sono stati 2 fortissimi temporali in città, quindi è probabile che sia collegato a questo, ma appunto io non so dare delle indicazioni precise su quale sia stata tecnicamente l'origine del problema.
10: Quindi sta di fatto che da giovedì scorso all'improvviso le persone detenute si sono trovate nell'impossibilità di poter chiamare i propri familiari, che è un momento che, come tu mi insegni, è molto delicato, no?
11: Assolutamente sì, è molto delicato. Tra l'altro, oltre alla possibilità diretta, il guasto ha riguardato anche il centralino esterno del carcere degli uffici, quindi ovviamente le persone che magari, no, prima citavi, le persone che sono lontane, che non sentendo i familiari magari hanno provato a chiamare il centralino esterno del carcere, non avevano risposta neanche da lì, quindi il disagio e anche la preoccupazione immagino si sia sommata per chi e poi non si è potuto muovere, non è potuto andare in carcere a capire che succedeva e a verificare.
10: Eh già, perché come ricordavano poi le persone detenute che ci hanno scritto questa lettera, nel carcere di Bibbia di Roma non ci sono soltanto romani o laziali, ci sono anche persone che provengono da altre regioni, quindi insomma non è che le famiglie vanno lì proprio, ci mettono mezz'ora per arrivare o un'ora, ci mettono magari 8 ore, quindi per loro è proprio l'isolamento più totale è stato, o no?
11: Sì, sì, assolutamente, è ovvio che non tutte le persone per esempio possono avere accesso alla posta elettronica, quindi no, mandare un messaggio per avvertire, quindi chiaramente diciamo così la mail è uno strumento che discrimina chi non ha i fondi.
10: Perché è costoso, perché costa mandare un'email dal carcere?
11: È costoso e quindi sicuramente insomma una situazione eccezionale, però che amplifica l'isolamento che già è particolarmente pesante. Chiaramente non poter telefonare, non poter avere notizie per così tanti giorni è chiaramente un problema assai rilevante.
10: Beh, insomma, lo ricordavamo anche prima, nonostante le promesse del ministro Nordio, i detenuti comuni possono fare soltanto una telefonata a settimana di 10 minuti, le persone ristrette alle Bibbia all'improvviso si sono trovate senza poter comunicare con i propri familiari. Ecco, tu lo ricordavi anche giustamente prima, cara Valentina Calderone, le persone detenute alle Bibbia non potevano, a causa di questo guasto, neanche fare le videochiamate a cui tengono molto, è vero?
11: Sì, sì, era è completamente saltata la linea, quindi
10: sia internet che telefono.
11: Esattamente.
10: Tutto
11: esatto, e con evidenti insomma difficoltà di ripristino, perché ecco un guasto che coinvolge una così ampia superficie, appunto noi stiamo parlando di Re Bibbia Nuovo Complesso, quindi certo, il più grande dei 4 istituti di Re Bibbia, e chiaramente il disagio per tutte quelle persone insomma non è stato per niente lieve.
10: Certo, infatti non solo sei in un carcere solo affollato, non solo vivi nel degrado, ma non puoi neanche esercitare quel piccolo diritto che ti consente di aprire una finestra grande nel cuore, che è il contatto con la tua famiglia, ancora di più le videochiamate, no, che consentono, le abbiamo scoperte grazie al Covid, ti ricordi, che consentono, sì, sì, alla persona detenuta di entrare nel salone della propria casa, nella cucina, nel salone, no, vedere mamma, bambini, insomma. Vabbè, comunque, ma è vero che i detenuti di Re Bibbia hanno annunciato uno sciopero della fame?
11: Allora, a me sono arrivate varie segnalazioni, anche a me è stato detto che dei gruppi di persone avevano deciso di iniziare uno sciopero della fame, questo tra lunedì e martedì, ma da quello che io ho potuto verificare, poi martedì nel pomeriggio è stata ripristinata la possibilità di telefonare. Per l'interno, insomma, invece il problema esterno del centralino generale amministrativo non è stato ancora risolto.
10: Aspetta Valentina, ecco, questo è importante, spiegaci bene, le persone detenute adesso a ristretta alle Bibbia possono di nuovo telefonare alle proprie famiglie, che vuol dire interno e esterno? Cioè possono chiamare?
11: Allora, a quanto mi risulta possono chiamare le famiglie, non è risolto il problema del centralino esterno,
10: ovvero
11: il centralino che collega gli uffici. Quando si fa da fuori il numero generale dell'istituto, che poi è il centralino che smitta, non so, l'ufficio matricola, che smitta l'area educativa, insomma.
10: Quindi sostanzialmente dal carcere di Re Bibbia adesso, dopo questi 6 giorni di blackout, le telefonate ci sono, ma solo in uscita.
11: Ma solo i familiari, solo le persone detenute possono chiamare i familiari, invece non è possibile ancora non è stato risolto il guasto dell'amministrazione, chiamiamola così, ecco.
10: E quindi le telefonate in ingresso non si possono fare ancora.
11: Esatto.
10: Quindi un avvocato che cerca di parlare deve comunicare urgentemente col proprio cliente, che magari l'avvocato è di Milano, non può chiamare il carcere di Re Bibbia.
11: Esatto, esattamente.
10: E invece per quanto riguarda le videochiamate, tanto care anche le persone detenute, queste si possono fare?
11: Allora, da quello che ho capito, però su questo non ho una verifica certa, sono sicura delle telefonate, ma credo che sia stato risolto anche il problema delle videochiamate, che invece hanno ovviamente la rete internet e non si appoggiano alla rete telefonica. e dovrebbe essere tutto stato ripristinato, tra l'altro da quello che ho capito martedì sera, che è il giorno del ripristino, è stato consentito alle persone di telefonare fino alle 8 invece che fino alle 7 proprio per
10: almeno
11: cercare
10: questo, certo, esatto, di compensare.
11: Per cercare di compensare, di permettere a più persone possibili che non avevano chiamato nei giorni precedenti, però da quello che ho capito si tratta comunque di una soluzione provvisoria, quindi
10: ecco,
11: i tecnici che si sono recati nel pomeriggio di martedì sono riusciti, diciamo così, a trovare una sorta di soluzione ponte, ecco, per permettere le telefonate, però da quello che capisco il problema generale, quindi la risoluzione definitiva, non è ancora arrivata.
10: Allora, i tecnici si sono messi lì a lavorare nel carcere Bibbia Nuovo Complesso, però non hanno risolto completamente la causa del guasto telefonico, hanno adottato una situazione ponte, una situazione quindi provvisoria per il momento.
11: Provvisoria che speriamo che regga.
10: Brava, mi hai tolto le parole di bocca. Speriamo che regga, facciamo le corna.
11: Esatto.
10: Perché quindi, come per tutte le cose provvisorie.
11: Da martedì non ho ricevuto altre segnalazioni, quindi ovviamente è una situazione che continuerò a verificare e a seguire. Speriamo appunto che questa soluzione ponte regga fino a quando poi non si riuscirà invece a risolvere completamente il guasto.
10: Allora, qua infatti ci sono due preoccupazioni. La prima è che in Italia ciò che poi diventa provvisorio resta provvisorio, come tu ben sai. E la seconda,
11: speriamo in questo caso no, perché mi sembra insomma un po' complicato mantenerla provvisoria per lungo tempo.
10: E la seconda è che questa riparazione provvisoria poi non regga il carico. Qual è il problema, infatti, cara Valentina Calderone? Cara Bibbia, come tu ben sai, ci sono oltre 1530 persone detenute. Ora, questo sistema provvisorio che consente le telefonate in uscita dalle persone detenute, dai propri familiari che hanno installato adesso a Rebibbia per metterci un po' una pezza, consente a tutti di esercitare il diritto alla telefonata, oppure è un sistema provvisorio che ha dei limiti di tenuta, cioè non più 1000 telefonate ma 600, 500?
11: Allora, da quello che mi hanno detto in questi primi due giorni, da quello che ho capito, non c'è nessun limite ed è, diciamo così, il servizio e la possibilità delle persone di telefonare è ripresa normalmente. Ovviamente non so come si stanno gestendo, chiaramente, come dire, lì funziona anche per turni, su giorni, avendo saltato molti giorni, diciamo così, telefonate, riprendere il ritmo, diciamo così,
10: si devono organizzare,
11: bisogna essere organizzati, però io al momento non ho ricevuto altre segnalazioni o altre lamentele, chiaramente insomma cercherò anch'io di capire se tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi o se ci sono problemi. Per adesso non mi hanno segnalato problemi particolari, anche dalla direzione mi è stato detto che non ci sono problemi di sovraccarico per il momento.
10: Ma intanto tu andrai poi a Rebibbia, no, cara Valentina Calderone?
11: Sì.
10: Tu sei sempre sul pezzo.
11: Certo.
10: Ma si capisce quando ci sarà il nuovo, adesso io non so come chiamarlo, quando ci sarà il nuovo impianto che sostituirà questo provvisorio a Rebibbia?
11: Allora, questo tecnicamente, perché io tecnicamente non so proprio quale sia stato il problema e non so dire, diciamo così, quali sono le ipotesi dei tecnici, perché lì la linea agisce su due canali diversi, una linea Telecom e una linea Fastweb, e quindi insomma lì bisogna capire quanto profondo è il danno. Io tecnicamente purtroppo non ho le competenze.
10: Certo, ci sarà da spendere dei soldi che forse il budget del carcere di Bibbia non ha.
11: Ma io spero che essendo una struttura Telecom, non credo che sia stato un problema interno, credo che ma questo appunto sono solamente ipotesi, perché appunto non lo so, immagino che sia un problema di centralina e quindi di linea telefonica, quindi non credo che sia l'istituto a dover intervenire economicamente, magari mi sbaglio, ma mi immagino, essendo così esteso e così grande il problema, forse è una questione proprio di linea telefonica che ha a che fare con altro, ecco, non con...
10: Che poi chissà, magari con una manutenzione un pochino più accorta forse si poteva evitare questo guasto così, così grave, però ecco, rimane però adesso speriamo che tutto si risolva. Sono contento che ci hai portato questa bella notizia, che nel carcere di Bibbia finalmente le persone detenute potranno ricontattare telefonicamente i propri familiari. Sta di fatto, cara Valentina Calderone, che tu l'avrai notato, no? Sono passati 6 giorni giorni, 5-6 giorni da quando c'è stato il guasto telefonico nel carcere di Bibbia, 5-6 giorni nell'ambito dei quali le persone detenute non hanno potuto esercitare un vero e proprio diritto, ovvero quello di chiamare le proprie famiglie. La domanda sorge spontanea: se fosse accaduto in un ospedale, in una scuola, in un'altra istituzione pubblica, ci avrebbero messo una settimana per riparare il guasto? Non è che trattandosi di detenuti sta la sorpresa un po' più comoda, perché insomma una settimana è tanto,
11: Sì, diciamo che il fatto che il centralino si sia rotto anche al di fuori, quindi per l'amministrazione, mi fa pensare che non ci sia proprio del dolo, insomma, voglio sperare, appunto, non erano solamente le persone detenute isolate, è ovvio che l'amministrazione hanno i cellulari.
10: Capito.
11: Però, no, sicuramente è un danno grave, soprattutto un danno grave in un posto in cui l'unico mezzo di comunicazione è quello,
10: lecito,
11: che è un mezzo di comunicazione novecentesco, diciamocelo, perché, no, come dire, io sarei, ma lo sono da sempre, per aprire almeno per le persone nel circuito di media sicurezza, diamo questi cellulari.
10: Ma certo, bisogna liberalizzare l'uso dei cellulari. Poi se c'è qualche dubbio lo metti sotto controllo, ma è ovvio, no?
11: In tutta Europa lo si fa, ci sono mille accorgimenti, si possono avere telefoni che possono avere una decina di numeri decisi, si possono chiamare solamente quelli, ma veramente la fila al telefono, al gettone, come se fossimo negli anni 80
10: al mare,
11: francamente, no, mi sembra una cosa, diciamo, anacronistica. E io spero sempre, ogni volta che succedono questi eventi, che magari diano un po' la spinta a fare una riflessione su quanto è precario il sistema di telefonate in quel modo, e di quanto potrebbe essere più semplice invece garantire un telefono cellulare alle persone che possono averlo e farli telefonare ed avere dei rapporti che non siano quelli streminti di 10 minuti a settimana.
10: Oppure un telefono fisso in cella, non è che deve essere per forza cellulare, ma tu hai talmente ragione che purtroppo le persone detenute, non per continuare a commettere reati, molto spesso per sentire la moglie quando vogliono, introducono illecitamente questi telefonini, che poi è un reato, ormai è diventato un reato grave. Questo fenomeno ti dà ragione. Cara Valentina Calderone, ti prego, quando vai a Rebibbia porti il nostro saluto, la nostra solidarietà alle persone ristrette nel carcere di Rebibbia,
11: Sarà fatto assolutamente.
10: Grazie davvero a Valentina Calderone, garante delle persone ristrette del Comune di Roma. Grazie Valentina, buon lavoro.
11: Ciao, grazie a voi.
10: E insomma, così Valentina Calderone, garante dei detenuti del Comune di Roma, ci ha aggiornato su questo grave guasto che ha riguardato il carcere di Rebibbia, un carcere enorme che ospita più di 1530 persone detenute, un guasto che di fatto ha impedito alle persone detenute per circa 6-7 giorni di poter chiamare i propri familiari o i propri avvocati, un guasto che evidentemente ha inciso direttamente sull'esercizio concreto di un diritto che gli è riconosciuto. Tradotto, la legge gli consente di effettuare una telefonata a settimana di 10 minuti con i propri familiari, e neanche quella riescono a fare perché c'è un guasto a Rebibbia. Ora, per fortuna, e come ci ha detto Valentina Calderone, pare che questo guasto, non dico sia stato riparato, ma insomma in qualche maniera si è stata posta una soluzione ponte, per cui i detenuti per il momento riescono a telefonare alle proprie famiglie e pare anche a effettuare le videochiamate, un sistema ponte che però lascia il tempo che trova, perché lì bisogna risolvere il problema alla base. Noi chiaramente ci rivolgiamo alle persone detenute del carcere di Bibbia di Roma: teneteci aggiornati se questo sistema provvisorio funziona o non funziona, se avete problemi a chiamare i vostri familiari o i vostri avvocati, nel caso scrivete qui a Radio Radicale o fateci chiamare dalle vostre mogli, dalle vostre mamme. Chiaramente noi non vi abbandoniamo, siamo accanto a voi, soprattutto quando non si può esercitare neanche il diritto minimo della telefonata a settimana di 10 minuti. Pensate il resto. Comunque sia, adesso entriamo in tante carceri italiane, perché è arrivato il momento di leggere le lettere che ci scrivono proprio le persone detenute. Benvenuti nelle patrie galere. Allora, ci scrive Andrea, che è persona detenuta nel carcere di Bollate. Andrea, che a grandi linee e ci racconta la sua vicenda giudiziaria, poi vedremo un pochino meglio. Andrea che afferma: cara Radio Carcere, sono stato condannato all'ergastolo e ora, dopo 5 anni di detenzione, sono disperato perché non credo di meritare una pena così severa, ovvero passare tutta la mia vita dietro le sbarre. Infatti mi professo innocente e mi sento come un morto vivente perché sono stato condannato per un reato che io non ho mai commesso, un reato terribile, ovvero omicidio. Purtroppo, scrive ancora Andrea dal carcere di Bollate, purtroppo non ho disponibilità economiche che mi consentano una difesa adeguata e non so più come fare per uscire da questo inferno maledetto che chiamano carcere. Inoltre sono anche malato e presto ti invierò tutta la documentazione necessaria. Spero in un vostro aiuto perché sono innocente e sono stato buttato in galera per un reato che non ho mai commesso. Per ringrazio di cuore, la lettera appunto è firmata da Andrea, persona detenuta nel carcere di Bollate. Allora, caro Andrea, inviaci pure tutta la tua documentazione, quella medica, ma inviaci anche la documentazione del processo per cui sei stato condannato, perché vedi, io ho fatto una piccola ricerca col tuo nome e col tuo cognome e da quello che è uscito fuori risulterebbe che tu hai confessato quell'omicidio. Sono forse queste notizie false oppure no? Facci sapere e ti pregherei di considerare che prima di professare la tua innocenza, ti pregherei di considerare che insomma qui a Radio Carcere, a Radio Radicale, non dormiamo da piedi. Quindi insomma un minimo di considerazione. E vabbè, vedremo come va a finire. Poi al nostro indirizzo di posta elettronica radiocarcere@radioradicale.it, posta elettronica dove in diverse carceri si può essere utilizzata, ci scrive un gruppo di persone detenute nel carcere di Sulmona, un carcere che ospita soprattutto persone ristrette in alta sicurezza, situato in alta montagna in Abruzzo, isolato da tutto e da tutti. Un carcere di Sulmona, ne abbiamo parlato anche prima dell'estate, dove proprio prima dell'estate c'era stato un guasto con l'acqua, se non ricordo male, no? Non c'era più l'acqua corrente, una cosa del genere. Vabbè, scrive questo gruppo di persone detenute sempre nel carcere di Sulmona: carissimo Arena, ti scriviamo perché siamo fiduciosi che grazie a Radio Carcere farai sapere ai cittadini come siamo costretti a vivere qui nel dimenticato carcere di Sulmona, carcere dove si sta consumando una vera e propria catastrofe umanitaria. Per prima cosa, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Sulmona, per prima cosa il sovraffollamento, visto che qui e solo grazie all'apertura di un nuovo padiglione si possono contare circa 500 posti, sono aumentati, ma 500 posti che però sono occupati da oltre 650 detenuti. E ti assicuriamo che vivere così non è affatto facile. Infatti, scrive ancora questo gruppo di persone nel carcere di Sulmona, infatti non solo tutti noi siamo costretti a vivere chiusi per più di 20 ore al giorno in cellette sovraffollate, ma in queste cellette non abbiamo nulla che renda meno indecorosa la nostra vita detentiva. Qui dentro, infatti, non abbiamo un frigorifero, non abbiamo l'acqua calda e non abbiamo una doccia. Zero, lo zero assoluto. Ma perché questo governo non si fa un esame di coscienza, visto che ci fanno vivere in condizioni disumane? Che poi, a risolvere il problema gradualmente, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Sulmona, che poi a risolvere gradualmente il problema del sovraffollamento non ci vorrebbe molto e basterebbe approvare il disegno di legge Giachetti sulla liberazione anticipata speciale, che già durante il Covid ha dato ottimi risultati. Perché non fanno neanche questo? Domandano giustamente le persone ristrette nel carcere di Sulmona e non solo, presumo io. Purtroppo, scrivono ancora i ragazzi ristretti nel carcere di Sulmona, purtroppo ci siamo resi conto che ci prendono letteralmente in giro e che il ministro Nordio ogni volta si inventa una bufala nuova e sembra non capire che tra poco, se andranno avanti così, arriveremo a essere 70.000 detenuti. Beh, questo è sicuro, insomma, lo dicono i dati, non lo dite soltanto voi, non lo diciamo soltanto noi di Radio Carcere. La verità, scrive ancora i ragazzi detenuti a Sulmona, la verità è che solo attraverso la tua voce e quella di Radio Carcere su Radio Radicale, noi detenuti possiamo far conoscere le nostre reali condizioni di vita e possiamo sperare che i cittadini si rendano conto di quanto sia sbagliato farci scontare le nostre pene in modo così crudele. Perché sia chiaro, noi abbiamo sbagliato ed è giusto che paghiamo i nostri errori, ma non è giusto toglierci anche la dignità, non è giusto toglierci anche la speranza per un domani migliore, magari un domani più onesto. Eppure, scrivono ancora i ragazzi detenuti nel carcere di Sulmona, eppure, viste da dentro, le carceri non sono reinserimento e rieducazione come amano far credere ai cittadini. No, assolutamente no. Non interessa a nessuno come sei entrato in carcere o come ne uscirai. Il carcere è solo un posto terribile dove, di fatto, lo Stato si vendica e basta. Infine, meglio non parlare della magistratura di sorveglianza dell'Aquila competente per il carcere di Sulmona. Per loro le misure alternative è come se non esistessero e rigettano le istanze anche a chi è detenuto e ha solo pochi mesi da scontare. Grazie caro Riccardo e ti mandiamo un saluto da tutti noi. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere di Sulmona. Preciso, forse non ci sarebbe neanche bisogno, che non è che essere detenuto in alta sicurezza di per sé impedisce l'ottenimento di una misura alternativa alla detenzione. Speriamo che questo magistrato, che è un pochino forse troppo severo, che è competente per il carcere di Sulmona, presto vada via e venga sostituito da una persona che sappia raccogliere in maniera magari un pochino più equa le vostre istanze. Almeno questa è un po' la voce che gira. Poi ci scrive Francesco, insieme a oltre 80, pensate un po', 80 persone, forse di più, 80 persone detenute, ristrette nel carcere, nel vecchio carcere Don Soria di Alessandria, che affermano: caro Riccardo, ti scriviamo perché in questo istituto del carcere di Alessandria siamo in balia dell'abbandono, della sporcizia, del degrado e dell'indifferenza anche da parte dell'area educativa. Devi sapere infatti che il carcere Don Soria di Alessandria è una vecchia struttura costruita nei primi dell'Ottocento e versa in condizioni a dir poco disastrose, pietose direi. Qui infatti è pieno di spazzature e di sporcizia e non solo noi, ma anche i topi, anche le blatte che stanno qui dentro soffrono il problema del sovraffollamento, figurati il resto. Inoltre, scrivono ancora, Francesco insieme ai suoi compagni detenuti nel carcere, si fa per dire, Don Soria di Alessandria, inoltre non solo ci sono qui dentro tante infiltrazioni e pareti piene di muffa, ma siamo anche costretti a vivere in 4 o in 5 detenuti all'interno di cellette minuscole, cellette dove non abbiamo l'acqua calda e dove non abbiamo neanche 3 metri quadri a testa per poterci muovere. Morale, qui dentro è un inferno e la civiltà di cui tanti parlano resta chiusa fuori dal carcere di Alessandria. Inoltre, scrivono ancora Francesco e i suoi compagni detenuti nella galera di Alessandria, questa è la definizione giusta, inoltre le attività formative qui non esistono, la noia regna sovrana e gli educatori ci chiamano non per darci dei consigli per come uscire prima da questo inferno, ma ci chiamano soltanto per comunicarci i provvedimenti disciplinari. Ti rendi conto? Considera, scrivono ancora Francesco e i suoi compagni detenuti nel carcere di Alessandria, considera che all'interno di questo mondo separato e degradato, che è il carcere di Alessandria, c'è tantissima povertà e sono davvero molti quei detenuti poveri che, non avendo una famiglia, non hanno neanche i soldi per un caffè o per un pacchetto di sigarette. Eppure nessuno li aiuta. Poi, se qualcuno di noi ha la sfortuna di ammalarsi, è costretto a tagliarsi le braccia pur di riuscire a essere portato in infermeria e così sperare di avere un minimo di assistenza medica. Insomma, qui dentro, per noi detenuti, non c'è nessuna empatia e dirti che siamo disperati sarebbe poco. Ciao e alla prossima. La lettera appunto è firmata da Francesco insieme a oltre 80 persone detenute nel carcere Don Soria di Alessandria. Una vergogna, una vera vergogna. Una vergogna confermata anche da altri osservatori che sono venuti lì nel carcere Don Soria di Alessandria e che hanno registrato le identiche stesse criticità che voi avete denunciato in questa lettera, eppure nessuno fa nulla. Sarebbe il caso anche di coinvolgere forse la Camera Penale di Alessandria, la NM di Alessandria, insomma cercare di fare movimento intorno al degrado presente nel carcere Don Soria di Alessandria, che purtroppo non è l'unico, però da qualche parte bisogna pure incominciare. Ragazzi, scriveteci ancora dal carcere Don Soria di Alessandria e ricordatevi che Radio Carcere, Radio Radicale è anche e sempre vicino a voi, non ve lo dimenticate. Poi ci scrive Giuseppe, che è un ragazzo detenuto malato nel carcere Borgo San Nicola di Lecce. Giuseppe, che ha una malattia psichiatrica, potrebbe andare in una comunità, però di fatto non ce lo mandano e non si capisce bene il motivo. Giuseppe ci scrive questa sua seconda lettera e afferma: cara Radio Carcere, come ti ricorderai, ti ho scritto prima dell'estate per raccontarti la mia situazione. Infatti, oltre a soffrire di epilessia, ho diversi gravi disturbi psichiatrici che, nonostante la buona volontà dei medici del carcere di Lecce, in carcere non si possono ovviamente curare. Per questa ragione, insieme al mio avvocato Giuseppe Riso, sto cercando di riuscire a scontare la mia pena in una comunità, e questo per essere stabilizzato meglio, per essere aiutato nella mia cura e anche per non stare così solo come lo sono adesso. Considera, scrive Giuseppe dal carcere di Lecce, considera che ben due periti del Tribunale di Lecce hanno già certificato la mia incompatibilità col regime carcerario, ma nonostante questo io di fatto non riesco ad avere né un differimento della pena né a ottenere di andare in una comunità. Poi parlano di Mario Ruggero, capito che dovrebbe avere differimento della pena. Vabbè. Infatti, scrive ancora Giuseppe al carcere di Lecce, infatti recentemente il Magistero di Sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza che ha presentato il mio avvocato per andare in comunità, con una motivazione fatta di due righe scritta a penna che né io né il mio avvocato siamo riusciti a capire. Ti assicuro che questa situazione mi sta logorando l'anima, tanto che da quando sono detenuto ho anche tentato di suicidarmi perché sono disperato e vorrei solo trovare qualcuno che dall'esterno mi possa aiutare, e questo perché purtroppo pure la mia famiglia mi ha abbandonato. Insomma, sono malato, sono invalido al 75% e chiedo solo di poter scontare la mia pena in una comunità che mi aiuti a guarire la mia malattia psichiatrica. E chiedere troppo. Ti ringrazio con tutto il cuore. La lettera appunto è firmata da Giuseppe Persona, ragazzo detenuto malato e non curato nel carcere Borgo San Nicola di Lecce. Caro Giuseppe, ho parlato proprio ieri con il tuo avvocato, l'avvocato Giuseppe Riso, e speriamo tanto di trovare presto una soluzione per il tuo caso. Poi vogliamo farvi riascoltare la lettera che ci hanno scritto le persone detenute nel carcere di Bibbia di Roma e che affrontano il tema di questa sera, di questa puntata di Radio Carcere, ovvero il guasto che ha riguardato il centralino e la linea internet del carcere di Bibbia di Roma, che ospita più di 1500 persone e che di fatto per 6 giorni ha impedito lì alle persone detenute di esercitare quell'importante ma piccolo diritto di poter chiamare una volta a settimana per 10 minuti la propria famiglia. Ecco, ci hanno scritto le persone detenute quando ancora c'era il guasto. Adesso sembra che questo guasto lo abbiano riparato, speriamo bene, però è emblematico quello che ci scrivono lì le persone detenute, che per 6 giorni non hanno potuto avere contatti con la propria famiglia. Sentite. Carissima Arena, questa volta ti scriviamo per un fatto che nel carcere di Re Bibbia non era mai accaduto prima, neanche quando c'era il Covid. Devi sapere infatti che ormai sono più di 6 giorni che non possiamo telefonare né alle nostre famiglie né ai nostri avvocati, il che ci crea un problema enorme. La direzione del carcere di Re Bibbia ci riferisce che c'è un guasto alla linea sia telefonica che di internet e che stanno facendo di tutto per ripararla. Considera che sono più di 6 giorni che le nostre famiglie non hanno nostre notizie, ma mentre i familiari che vivono a Roma sono venuti in carcere per sapere che era successo e per avere informazioni, per quei detenuti che hanno la famiglia lontano è un blackout totale e le loro famiglie da giorni e giorni non hanno più notizie dei loro cari ristretti alla Bibbia, visto che non riusciamo neanche a fare le videochiamate. Insomma, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Bibbia di Roma, insomma, nel carcere di Re Bibbia, che conta più di 1530 detenuti, non solo viviamo nel degrado, nel sovraffollamento e nell'abbandono, ma non abbiamo neanche i diritti di base, come quello di poter chiamare le nostre famiglie o i nostri avvocati. Ora domandiamo, ti sembra normale che dopo 6 giorni non siano ancora riusciti a riparare il danno che ci impedisce di telefonare, di parlare con le nostre famiglie o con i nostri avvocati? Ciao e grazie, la lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute ristrette nel carcere Re Bibbia di Roma. No, ragazzi, non è normale, può succedere benissimo un guasto alla linea internet, alla centralina, per carità, succede dappertutto, però in qualsiasi altro posto pubblico avrebbero riparato in un giorno. Che siano passati 6 giorni è un fatto grave, gravissimo. Sottolineo anche che è un guasto questo, che è strettamente connesso con un diritto che vi è riconosciuto dalla legge. Le persone detenute infatti hanno il diritto, non il dovere, il diritto, non la facoltà, il diritto sia di chiamare i propri familiari che i propri avvocati. E per una ragione o per l'altra, a me interessa poco, da 6 giorni le persone ristrette nel carcere della Bibbia questo diritto non ce l'hanno più. Ecco, e come avete sentito dalla diretta voce di Valentina Calderone, garante dei detenuti del Comune di Roma, adesso hanno ripristinato le linee telefoniche in uscita dal carcere della Bibbia di Roma, quindi le persone detenute, grazie a una riparazione non definitiva, una riparazione ponte, possono di nuovo chiamare ed effettuare videochiamate con le proprie famiglie, e speriamo che presto però ci sia una riparazione definitiva e non una riparazione provvisoria che, come mi insegnate, per definizione potrebbe guastarsi da un momento all'altro. Mi raccomando, lo ripeto, a voi mi rivolgo, detenuti nel carcere Bibbia di Roma, qualsiasi problema scrivete qui a Radio Radicale, a Radio Carcere, teneteci aggiornati, fateci anche chiamare dalle vostre mamme, dalle vostre mogli o dai vostri avvocati. Poi saluto un gruppo di persone detenute che ci scrive dal carcere di Pescara, che denunciano il grave sovraffollamento, visto che lì si contano 270 posti regolamentari, che però sono occupati da oltre 400 detenuti. Poi riceviamo una buffa cartolina, buffa ma intelligente, che raffigura a destra dei maiali e a sinistra delle persone detenute in una cella, in cui c'è poi scritto sopra: se i porci maiali fossero trattati come i detenuti, gli animalisti farebbero la rivoluzione. Esatto, esattamente così. Purtroppo questa cartolina è anonima e non so chi ringraziare, però insomma l'idea è giusta. Se, lo ripeto, se i porci, se i maiali fossero trattati come i detenuti, i maiali hanno più metri quadri a testa che i detenuti, gli animalisti farebbero la rivoluzione. Questo è diventato l'Italia, ma è così. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto, radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto alle persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri, che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri, questo è l'indirizzo, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma, ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
12: Siete all'ascolto di Radio Radicale, dopo lo speciale Radio Carcere curato da Riccardo Arena, la nostra programmazione serale prosegue adesso con lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura.
13: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia che questa sera nello spazio del giovedì torna sull'attività della magistratura associata. Sabato scorso, il 12 settembre, si è tenuto il direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Prima però di darvi conto, per sommi capi, come si usa dire, su quanto è accaduto, soprattutto nelle relazioni iniziali del Presidente e del Segretario della Magistratura Associata, vi diamo un conto di una notizia, più che altro per un aggiornamento, perché è slittato al 28 gennaio il processo a carico di Giusy Bartolozzi, già capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, che come molti di voi ricordano e sapranno è indagata nel distretto di Roma per false informazioni al pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta sul generale, sul comandante libico Osama Nejim al-Masri. Il giudice monocratico di Roma ha disposto il rinvio all'apertura dell'udienza, accogliendo una istanza dei pubblici ministeri che è stata condivisa anche dal collegio difensivo della dottoressa Bartolozzi, in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale, perché, lo ricordiamo, la consulta esaminerà nel mese di ottobre il conflitto che è stato sollevato dalla Camera dei Deputati avverso al Tribunale dei Ministri, avverso alla Procura di Roma, su una mancata richiesta di autorizzazione a procedere per Bartolozzi. Sostanzialmente, lo ricordiamo, la questione posta dalla maggioranza di governo e rimanda a una equiparazione della figura del capo di gabinetto di un ministero con le stesse guarentigie che dovrebbero avere i ministri per i reati ministeriali che vengono esaminati dai tribunali dei ministri che sono costituiti in ogni distretto di Corte d'Appello italiano. Quindi in questo caso il processo di primo grado non potrà prendere il via se non c'è appunto l'esito di questo conflitto che è stato sollevato dalla Camera, lo ripetiamo, ovviamente attraverso la maggioranza di governo che cerca di configurare, almeno ci prova, un salvacondotto di equiparazione del capo di gabinetto al ministro per quanto riguarda i reati ministeriali, ma questa sarà un'altra pagina da raccontare, da scrivere per quanto riguarda la consulta. E però appunto sempre di bracci di ferro parliamo tra la magistratura e il governo, perché dopo la pausa estiva, pausa infuocata, si rintraccia ovviamente, lo sentiremo nella relazione dei vertici di questo comitato direttivo centrale della magistratura associata, Giuseppe Tango ovviamente ha preso spunto anche dai diversi casi di cronaca che vengono spesso cavalcati dal governo, in alcuni casi anche accaduto in prima persona dalla Premier Giorgia Meloni. Ha detto Giuseppe Tango che ormai prassi costante, come ogni volta che viene messa una decisione non gradita, anziché limitarsi a criticarla legittimamente, se si ritiene anche duramente, magari con argomentazioni giuridiche, anziché sottolineare che comunque nella maggior parte dei casi quel provvedimento non condiviso potrà comunque essere oggetto di fisiologica contestazione, molte volte peraltro, ha detto Tango, da parte di altri magistrati, come è avvenuto nella recente vicenda di Torino in cui la Procura ha impugnato il provvedimento, si biasima una magistratura che ostacola l'azione di governo, addirittura anche che delegittima

quello che Tango ha definito il linciaggio mediatico nei confronti degli iscritti all'ordine giudiziario. Ha detto Tango è accaduto con le sentenze nel settore dell'immigrazione, salvo poi sentirsi dire dall'Europa che i giudici italiani avevano ben applicato la legge. Il riferimento, lo ricordiamo, è al caso del Tribunale di Catania, il caso apostolico, dove la Corte di Giustizia europea ha dato ragione rispetto alle mancate convalide di trattenimento sui centri per i rimpatri in forma accelerata. E questo poi peraltro è un tema che ricorre anche nelle ultime variazioni di legge con il decreto di attuazione del patto immigrazione e asilo che è stato convertito in legge, che ha ricevuto dure critiche, peraltro anche in sede di direttivo dell'ANM nel consiglio precedente che vi abbiamo pur mandato in onda allo speciale giustizia. E ricorda Tango, questo linciaggio è accaduto anche con la vicenda della famiglia Nel Bosco, salvo poi chiudersi l'intervento degli ispettori con un'archiviazione. È accaduto in questi mesi estivi con la sentenza Roggero o il procedimento di Torino di qualche giorno fa anche di Roma. Il riferimento in particolare è alle polemiche per la scarcerazione dell'uomo che era stato fermato dopo aver palpeggiato una tredicenne nel caso di Torino, che ha provocato l'indignazione pubblica e la stessa reazione in prima persona di Meloni a mezzo social, oltre che dell'intero governo, con l'invio appunto degli ispettori da via Arenula. Abbiamo assistito, ha detto Tango, a un vero e proprio linciaggio mediatico dei giudici che si sono occupati di queste vicende, con tanto di foto e minacce di morte. E siccome l'odio social non risparmia nessuno, è finita coinvolta da ultima anche e perfino l'avvocata che aveva difeso la persona indagata nel procedimento di Torino, ha ricordato il presidente dell'ANM Tango, che a un certo punto ha lanciato l'appello, lo sentiremo, fermatevi prima che sia troppo tardi, ve lo diciamo perché crediamo nel valore del confronto, nell'importanza del dialogo con le istituzioni. A proposito di confronto, Tango ha annunciato l'invito alla Premier, alla Presidente del Consiglio, per il 32° congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati che si svolgerà tra il 27 e il 29 novembre a Napoli, dal titolo La giustizia che cambia, la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali. Altro capitolo che ha tenuto impegnati i lavori di questo comitato centrale riguarda il caso del segretario dell'ANM, Rocco Maruotti, che ha ricevuto la piena solidarietà anche con un documento dallo stesso comitato direttivo in difesa della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero per tutti i magistrati. Nel documento che è stato approvato, si ricorda che il 14 luglio scorso due consigliere laiche del CSM hanno presentato una richiesta di apertura di una pratica disciplinare a carico proprio di Maruotti, in riferimento ad alcune dichiarazioni che sono state rese nella precedente seduta del direttivo, sempre dell'ANM, lo scorso 4 luglio, che ripetiamo, che abbiamo pure mandato in onda e che troverete sempre integralmente nel sito di radioradicale.it, con cui informava delle posizioni espresse dalla giunta dell'ANM nel corso dell'incontro con il direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Passaggio poi lo ascolteremo nella relazione di Tango dedicato alla scomparsa di Emma Bonino, protagonista di primo piano della storia repubblicana, una donna capace di lottare per i diritti e di portare avanti battaglie sociali e civili, così il passaggio che Giuseppe Tango ha dedicato anche a Emma Bonino. Quindi il documento che ascolteremo è solo una prima parte, ovviamente i lavori sono durati parecchio per diverse ore, però abbiamo la possibilità in questo spazio della speciale giustizia di iniziare con la relazione appunto di Giuseppe Tango, presidente dell'ANM e del segretario generale sempre dell'ANM Rocco Maruotti, a seguire gli interventi di Stefano Amendola, sostituto al Tribunale di Milano, sostituto procuratore, Emilia Conforti, giudice al Tribunale di Roma, Paola Cesaroni, giudice presso il Tribunale di Bari, Gaspare Sturzo, sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma, Stefano Celli, sostituto procuratore della Repubblica a Rimini e Giuseppe Amato, giudice al Tribunale di Reggio Calabria, per questa prima parte che dedichiamo allo speciale giustizia. L'inizio dei lavori del Comitato Centrale del Direttivo dell'ANM che ha avuto luogo sabato 12 dicembre. Buon ascolto.

0: detto quindi che iniziano i lavori del CDC con la relazione del presidente Tango. Prego.
1: Possiamo iniziare, colleghi?
0: Scusate, un po' di silenzio, sta per cominciare la relazione del presidente, per favore, grazie.
1: Care colleghe, cari colleghi, bentrovati. Anzitutto, anche se l'abbiamo già fatto ieri con un comunicato di giunta, mi sembra doveroso ricordare Denise, figlia di Leo Garofalo, la cui vicenda dolorosa impone riflessioni profonde sui temi che negli ultimi anni non hanno forse ricevuto la giusta attenzione. Le sofferenze che attraversano i testimoni di giustizia e di possibili ulteriori strumenti di sostegno. Il ribadire, mi riferisco soprattutto alle giovani generazioni, che storie come queste dimostrano ancora una volta che nessun mito attrattivo esiste del codice d'onore, semplicemente perché le mafie non hanno alcun onore. È ancora il coraggio, dimostrato da tante donne, capaci di ribellarsi ad una vita segnata dall'appartenenza ad un contesto mafioso. Oggi giustamente facciamo memoria di Denise e sua madre, ma come non ricordare anche Serafina Battaglia, Rita Atria, Michela Buscemi, Felice Bartolotto, Lia Pipitone e tante altre. E a proposito di donne, vorrei esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino, una protagonista di primo piano della storia repubblicana. Una donna capace di lottare per i diritti e di portare avanti battaglie sociali e civili. Ai suoi cari e alla sua famiglia politica va la nostra vicinanza. Ciò detto, siamo reduci da un'estate turbolenta e impegnativa. Turbolenta, perché sono state diverse le vicende in cui l'ANM, suo malgrado, si è trovata coinvolta. Dall'improvvida iniziativa nei confronti del segretario generale, al crollo dei tetti del Palazzo di Giustizia di Bolzano e dell'Aula Bunker di Milano, passando dalla sentenza Roggero agli attacchi scomposti al procuratore De Lucia, infine al caso Ranucci e da ultimo al procedimento di Torino. Vicende queste, insieme ad altre, per esempio le minacce pervenute da un capo mafia in regime di 41 bis, che hanno richiesto un intervento da parte nostra, come illustrerà meglio la relazione del segretario. Impegnativa, perché oltre che per i motivi suddetti, la Giunta ha dedicato tanto tempo a dare, speriamo, dignitosa esecuzione al mandato ricevuto dal CDC in un ordine all'organizzazione del prossimo congresso, all'interno della cornice fornita dal CDC stesso. Tra poche settimane a Napoli si svolgerà infatti il 37° congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, il primo dopo il risultato del referendum, un congresso che ci consegna insieme una responsabilità ed un'occasione. La responsabilità di una magistratura che ha attraversato mesi difficili, segnati dalla dura campagna referendaria conclusa con la difesa della nostra Carta Costituzionale. È l'occasione di tornare a ragionare tutti insieme sul futuro della giurisdizione. Abbiamo scelto per questo congresso un titolo ambizioso: La giustizia che cambia, la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali. Sì, perché assistiamo ad una giustizia che cambia davvero, e cambia in fretta. Cambiano gli strumenti con cui lavoriamo, cambia la società in cui operiamo, cambiano le persone che incontriamo nelle aule. Il sottotitolo che accompagna il tema, la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologie e garanzie costituzionali, dice con chiarezza in quale direzione vogliamo guardare. Sarà un congresso che si interroga su come restare fedeli ai principi costituzionali mentre tutto intorno a noi cambia forma. Vogliamo aprire un confronto franco sui nodi che riguardano il mondo della giustizia. Lo vogliamo fare ascoltando punti di vista differenti, confrontandoci con il fuori da noi in modo costruttivo. E allo stesso modo alimentando un dibattito interno su quello che sarà il futuro della magistratura e dell'ANM. Il risultato della consultazione referendaria consegna tanti dati positivi. Il primo è quello della vittoria del no, con 14 milioni e mezzo di voti. Il secondo è quello della rinnovata fiducia dei cittadini nella magistratura, ma non basta. Ci sono tante, oltre 12 milioni di sì alla riforma. Questo significa che abbiamo il dovere di confrontarci anche con i problemi che toccano ogni giorno chi frequenta i palazzi di giustizia, con i problemi della giustizia e della magistratura. E lo dobbiamo fare con serietà e franchezza. Per 3 giorni lavoreremo su questo, in 2 luoghi che sono essi stessi espressioni della straordinaria storia napoletana e italiana. Il Teatro San Carlo, per il quale non occorrono presentazioni, che ci accoglierà per la giornata inaugurale, e Castel Capuano, sede storica della giustizia partenopea, dove si svolgeranno le sessioni di lavoro del secondo e terzo giorno. Non è un dettaglio simbolico. Vogliamo che il congresso sia un luogo di ascolto reciproco tra noi magistrati e tra noi e la società civile, le istituzioni, le altre professioni della giurisdizione. Il programma che il segretario esporrà è stato costruito per tenere insieme i grandi temi di sistema, il ruolo dell'intelligenza artificiale nel lavoro del magistrato, l'autogoverno e l'indipendenza, la giustizia civile dopo il PNRR, e le questioni che toccano da vicino le persone. Il lavoro, i suoi diritti negati, le migrazioni, i minori e le fragilità, il carcere, la lotta alle mafie. È un impianto che riflette la nostra idea di giurisdizione, mai autoreferenziale, mai chiusa in se stessa, sempre capace di allargare lo sguardo al caso particolare e al disegno generale. Ad iniziare dal Capo dello Stato, che è già stato invitato, ci saranno le istituzioni, come consuetudine in ogni congresso dell'Associazione, e noi le ascolteremo con lo spirito che mi sono permesso di suggerire fin dal primo giorno del mio mandato: fermezza sulle ragioni della giurisdizione, disponibilità al confronto con chiunque e desiderio autentico di migliorare il sistema giustizia. Chiudo con un invito alle colleghe e ai colleghi, prima ancora che a partecipare, a esserci fino in fondo, nelle sessioni tematiche, nel dibattito assembleare, nel voto della mozione conclusiva. È così che l'Associazione Nazionale Magistrati continua a costruire, congresso dopo congresso, quel rapporto di fiducia che è la nostra ragion d'essere anche nei momenti più difficili. Vi aspetto, vi aspettiamo a Napoli. Queste sono le note liete. Passiamo invece a quelle dolorose. Leggendo o ascoltando le dichiarazioni che hanno accompagnato gran parte delle situazioni a cui accennavo in premessa, si ricava che molti hanno scarsamente digerito, o forse addirittura mai superato, il trauma dell'esito referendario. Il paradosso è che il referendum viene costantemente tirato in ballo più da chi era a favore del sì che da noi. Anzi, come forse ricorderete, io per primo ho ricevuto talune critiche per non aver sufficientemente fatto pesare la vittoria referendaria. Ma se ciò è avvenuto, credetemi, è stato solo perché mosso da spirito di responsabilità istituzionale. Perché all'indomani dello straordinario risultato ottenuto grazie, credo sia un dato incontestabile, ad un eccezionale sforzo profuso da tanti magistrati, molti dei quali, apro parentesi, non iscritti, lontani dalle tradizionali correnti e che anche senza l'ANM avrebbero sposato la nobile causa, che con competenza e passione hanno spiegato i pericoli che si annidavano nella riforma senza che le solide argomentazioni spese avrebbero o essero bisogno di testimonial, unitamente ad un coordinamento locale e nazionale, merito del Comitato Giusto Dire No, all'egregia attività svolta da tante associazioni, dagli avvocati per il no, non si è voluto dare seguito ad alcuna resa dei conti, né interna né esterna, ma si è ritenuto, dopo un'aspra campagna referendaria, che tante lacerazioni aveva causato, di mandare un preciso messaggio. Prendere atto con estrema soddisfazione che la maggioranza degli italiani aveva scelto di salvaguardare il principio di autonomia e indipendenza della magistratura dalla politica, che un'altra parte, minoritaria, aveva espresso disagio verso il funzionamento dell'attuale sistema, ma che era arrivato in ogni caso il momento di voltare pagina e guardare al futuro in modo costruttivo. E ciò per il bene del Paese, perché noi per primi siamo consapevoli che un clima costantemente attraversato da tensioni tra magistratura e politica crea un senso di smarrimento, di sgomento nel comune cittadino, e quel che è peggio può creare una sfiducia nelle istituzioni con conseguenze disastrose per la tenuta democratica dell'intero sistema. Amaramente però abbiamo dovuto constatare che nonostante qualche proclama, il registro adottato per certi versi non ha subito alcuno auspicabile cambiamento. Ed il tutto è stato accompagnato molte volte da evidenti menzogne, spesso propugnate da organi di informazione o addirittura da chi rappresenta le istituzioni. Solo per citare qualche esempio. Si apprende dai giornali che una delle due consigliere laiche che ha promosso quell'inaccettabile iniziativa nei confronti del segretario generale, di cui oggi parleremo e che è stato oggetto di un comunicato di solidarietà della Giunta e persino delle GES, ha affermato pubblicamente che le correnti sono profondamente rafforzate, anzi hanno diramato un comunicato secondo cui tutti coloro che erano iscritti alle correnti all'interno dell'ANM e avevano votato sì al referendum sarebbero stati espulsi. Ho citato testualmente. E conclude: credo che questo non faccia bene alla vita democratica di questo Paese. Questa pagina non fa onore alla magistratura e non fa onore a questo Paese. Sapete che altro non fa onore a questo Paese? Il fatto che una componente laica dell'organo di governo autonomo della magistratura esprima una ferma condanna della magistratura stessa sulla base di un dato falso, di un comunicato che semplicemente non esiste. Anzi, ci terrei a precisare che al di là dell'opinione di qualche singolo iscritto, l'NM non ha mai avviato alcuna iniziativa per l'espulsione dei colleghi che hanno sostenuto la riforma. Persino in campagna referendaria, proprio da questo microfono, è stato dato spazio a chi la pensava assai diversamente, per usare un eufemismo. Ed è giusto così, perché come si suol dire, l'NM è la casa comune di tutti i magistrati, in cui ciascuno può trovare accoglienza e diritto di cittadinanza nell'esprimere la propria idea. Inoltre, l'NM, contrariamente a ciò che si legge, non ha alcuna volontà di nascondersi o rifugiarsi nel silenzio. Mi costa personalmente che ogni volta sia stata compulsata abbia risposto, anche su vicende all'apparenza scomode, nei limiti ci mancherebbe proprio della sua attività. E se sceglie di non intervenire spontaneamente, non lo fa certo per ragioni di parzialità o imbarazzo. Visto che se ne è parlato tanto, e solo per fare un esempio, non per ogni strumentalizzazione delle figure straordinarie di Falcone e Borsellino siamo intervenuti in passato. Neanche quando ereticamente si è accostato in nome di Falcone ad una riforma pregiudizievole proprio dell'autonomia e indipendenza della magistratura da lui pienamente incarnati. Né più di recente quando un parlamentare in aula abbia a dire che Borsellino sarebbe ancora vivo se fosse stato eletto Presidente della Repubblica, seguendo le indicazioni del proprio partito. Purtroppo, torno a dire, quello di tirarli per la giacchetta è una cattiva abitudine, dura a morire, ma che sicuramente stigmatizziamo, a prescindere da chi ne sia l'autore. Così come la Giunta non ingaggia battaglie contro l'attuale direttivo della Scuola Superiore Magistratura, ma chiede, in ossequio al deliberato assembleare del 16 maggio scorso, maggiore trasparenza della sua attività, a cominciare dal conferimento dei relativi incarichi, e ciò a prescindere dall'azione presente o passata della Scuola Superiore Magistratura. E proprio per fugare ogni dubbio è stato inserito tra i punti dell'ordine del giorno odierni la proposta di un'istanza di accesso civico generalizzato che non ha ad oggetto soltanto i verbali delle sedute dell'attuale gestione, ma anche della precedente. E ancora, i magistrati non si gonfiano gli stipendi. Raccontiamole meglio queste notizie. Un datore di lavoro ha per anni trattenuto indebitamente quanto spettava per legge dei lavoratori, così come accertato da sentenze passate in giudicato dal giudice amministrativo. Ma non finisce qui. Quel datore di lavoro, in violazione di un obbligo nascente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, al cui rispetto e il nostro ordinamento sono tenuti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, continua a trattenere indebitamente queste somme, tanto che l'ENM è stato, suo malgrado, costretto a promuovere ricorso per ottemperanza, tuttora in corso. Forse inutile poi smentire ancora una volta l'ennesimo falso mito dell'NM come partito politico, perché, l'abbiamo detto in tutte le salse, non abbiamo questa ambizione. Al massimo interveniamo nel dibattito pubblico con un contributo di esperienza e competenza nelle questioni legate alla giustizia. Ciò chiarito, vi confesso che le preoccupazioni maggiori, però, non riguardano il fango che viene costantemente e per lo più gratuitamente, per le ragioni che ho tentato di spiegare, buttato addosso all'NM, a cui comunque ricordo aderisce circa il 96% della magistratura e quindi senza dubbio rappresentativa della pressoché totalità dei magistrati, ma quello che viene lanciato addosso al singolo magistrato. E non badate bene per una sua dichiarazione pubblica, ma per l'esercizio stesso della sua funzione giurisdizionale. Infatti è ormai prassi costante che ogni volta che viene messa una decisione non gradita, anziché limitarsi a legittimamente, se si ritiene anche duramente, criticarla, magari con argomentazione giuridica, anziché sottolineare che comunque nella maggior parte dei casi quel provvedimento non condiviso potrà essere oggetto di fisiologica contestazione, molte volte peraltro da parte di altri magistrati, come è avvenuto nella recente vicenda di Torino in cui la Procura ha impugnato il provvedimento, si biasima una magistratura che ostacola l'azione di governo, anziché delegittima il governo, perché anche questo abbiamo sentito, si dispone l'invio degli ispettori, che lo sappiamo tutti, non hanno voce in capitolo sul merito delle valutazioni giudiziarie, ma che se così utilizzati si possono agevolmente tradurre in uno strumento di indebita pressione. È caduto con le sentenze nel settore dell'immigrazione, salvo poi sentire dire dall'Europa che i giudici italiani avevano ben applicato la legge, è caduto con la vicenda della famiglia Del Bosco, salvo poi chiudersi l'intervento degli ispettori con un'archiviazione. È caduto in questi mesi estivi con la sentenza Roggero ed il procedimento di Torino e qualche giorno fa di Roma. Ma queste continue condotte di delegittimazione di un'istituzione nei confronti di un'altra, perché questa è la magistratura, hanno un terribile prezzo da pagare. La perdita di fiducia dei cittadini nei confronti non solo e non tanto della magistratura e nei magistrati, ma nel sistema giustizia. Senza questa necessaria fiducia, un imprenditore taglieggiato ci penserà due volte a denunciare e a mettere la propria vita nelle mani della magistratura e delle forze di polizia. Tanti altri, anziché affidare le proprie istanze di giustizia all'autorità giudiziaria, anche banalmente una riscossione o un credito, potrebbero essere tentati per farsi giustizia da sé o soprattutto in determinati territori essere attratti da ricorrere a noti canali alternativi. Senza considerare che in questo modo si finisce per mettere un bersaglio addosso a quei giudici. Abbiamo assistito ad un vero e proprio linciaggio mediatico di giudici che si sono occupati di queste vicende con tanto di foto e minacce di morte. E siccome l'odio social non risparmia nessuno, è finita coinvolta da ultimo anche l'avvocata che aveva difeso la persona indagata nel procedimento di Torino. Fermatevi prima che sia troppo tardi. Ve lo diciamo perché crediamo nel valore del confronto, nell'importanza del dialogo con le istituzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, per questo inviteremo la Presidente del Consiglio e il Congresso, perché è giusto parlarsi nel rispetto reciproco, anche parlando delle cose che non vanno, con serietà. Serve però una volontà comune di farlo, e farlo sempre, senza gettare benzina sul fuoco, perché assecondare le recondite pulsioni della piazza è un errore grave. Che la piazza citi a sproposito il referendum, peraltro in una vicenda come quella di Torino, che dimostra plasticamente quanto l'assunto su cui poggiava la separazione carriere, ovvero l'appiattimento del giudice sulle richieste del PM, fosse errato, o che partorisca slogan come, cito testualmente, ahimè, da oggi potete stuprare la figlia o la moglie di un giudice, quando venite arrestate dite che siete pentite e sarete subito liberati. È allarmante. Ma chi rappresenta le istituzioni, politici e addirittura qualche magistrato, possa fomentare questo fenomeno, anche non disdegnando di storcere la stessa verità dei fatti, è inaccettabile. Un senatore, per esempio, in un post ha apertamente parlato di stupro, che è ben altra cosa. Ascolto equivoci, non mi sto riferendo ad una valutazione morale o giuridica, ma al fatto che se parlo di una persona ferita, seppur gravemente, non posso, per esempio, utilizzare il termine omicidio. È in vostro potere fare le leggi. Volete prevedere necessariamente l'applicazione della misura cautelare del carcere in caso di palpeggiamento o l'impunità assoluta per un'esecuzione pubblica a pericolo cessato? Se lo ritenete, fatelo e noi l'applicheremo. Ma sino ad allora risparmiateci per favore quello che è il sapore della mera propaganda politica che non aiuta il sistema giustizia, che mette in serio pericolo l'incomunità di chi ha l'unica colpa di svolgere il proprio dovere a servizio dello Stato. È giunto il momento, ed è questo, in cui l'intera comunità giuridica, compatta, è chiamata a denunciare questa deriva populistica della giustizia, antitesi dello Stato di diritto, il cui vento, ahimè, spira forte anche in altri paesi, sino a ieri ritenute solide democrazie. E concludo. Nel processo forse più noto della storia, la piazza scelse Barabba e non Gesù. Ma nell'ottica del Vangelo, il peccato più grave è compiuto non dalla piazza, dal popolo, ma dai farisei e dai capi dei sacerdoti, in quanto investiti di autorità, in quanto classe più attrezzata culturalmente per poter compiere la scelta corretta. Invece, per biechi fini politici, decisero di aizzare la folla e indirizzarla a favore di un omicidio al posto del giusto. Spero che anche dalla storia si possa imparare qualcosa. Vi ringrazio.

0: Ok, adesso diamo la parola al segretario generale per la sua relazione.
1: Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Presidente perché l'ampiezza delle sue argomentazioni mi consentono di evitarne, diciamo, altrettante di simili, cosa che invece, come sapete, la volta scorsa mi è costato qualcosa. Comunque, diciamo che se per tutti gli italiani è stata un'estate calda, per noi magistrati è stata caldissima, e non solo perché in molti uffici giudiziari non funzionava l'aria condizionata, ma soprattutto perché tanti sono stati gli eventi che si sono succeduti, alcuni di questi hanno sollecitato una presa di posizione dell'ANM. Intanto dall'ultimo CDC del 4 luglio la Giunta si è riunita 7 volte, con una breve parentesi a cavallo di Ferragosto, dedicando gran parte del suo tempo all'organizzazione del congresso di cui nel corso della riunione di ieri, come è stato detto, abbiamo approvato in via definitiva il programma che è stato stilato in base alle indicazioni che il Comitato Direttivo Centrale aveva dato alla Giunta nel momento in cui le ha conferito delega per l'organizzazione. Prima di illustrare il contenuto dettagliato del programma del congresso, poi se qualcun altro della Giunta vorrà intervenire per aggiungere dettagli, ovviamente sarà utile. Vorrei anticipare che peraltro appunto è uno dei temi dell'ordine del giorno, vorrei appunto dirvi che invece per quanto riguarda il bilancio, che diciamo è una competenza del segretario generale, ma noi in giunta cerchiamo di come dire, ripartirci i compiti anche sfruttando le maggiori professionalità di altri. Riconosciamo a tutti a Sergio Rossetti una particolare competenza in questo settore, lui ha seguito in modo specifico con il nostro consulente la redazione del bilancio consuntivo e anche, diciamo, dirà qualcosa sul preventivo che ci eravamo impegnati a presentare, ma come sapete è stato un anno eccezionale, mai l'ANM ha dovuto affrontare una campagna referendaria i cui costi non erano assolutamente prevedibili ab origine, e poi questo è anche l'anno del congresso, per cui comunque rimetto poi all'intervento di Sergio l'analisi del bilancio consuntivo e poi eventualmente alcune considerazioni sulle previsioni che avevamo fatto e se sono state rispettate. Prima del programma solo alcuni altri richiami ad alcuni eventi che si sono verificati e soprattutto a quello che la Giunta ha deciso di fare con riferimento a questi. Faccio riferimento a partire dalla nota del 9 luglio, non ne ha parlato il Presidente, è la nota che abbiamo inviato come Giunta al Ministro della Giustizia e ai senatori componenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia sul decreto giustizia, il DL 100 del 2026, sul quale vi era stato anche un intervento in audizione parlamentare. E in quella nota abbiamo ribadito con la massima chiarezza che le risorse umane dell'Ufficio per il Processo devono continuare ad essere destinate al supporto della giurisdizione, abbiamo valorizzato l'importanza di questo istituto al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e ci siamo già all'epoca pronunciati sulla necessità di provvedere il prima possibile alla stabilizzazione anche degli altri circa 1.600 lavoratori non ancora stabilizzati, assegnati alle sezioni immigrazione, per i quali mi sembra di ricordare che il contratto scade il 30 settembre, quindi ci avviciniamo inesorabilmente a una scadenza rispetto alla quale speriamo, e lo abbiamo chiesto già a luglio, che ci sia auspicabilmente non una proroga ma una stabilizzazione. Il 15 luglio invece, appresa la notizia, ma su questo non dirò quasi nulla, della richiesta di apertura di una pratica disciplinare nei confronti del segretario generale, vi è stata appunto una immediata reazione della giunta esecutiva centrale, a cui è seguita anche un comunicato congiunto delle GES, a significare evidentemente la preoccupazione per un precedente definito in questi comunicati grave e inaccettabile, ma su questo appunto vi è un punto all'ordine del giorno sul quale francamente mi auspico che non si perda troppo tempo, nel senso che ci sono stati due comunicati, vi è stato un dibattito, io credo che sulla scia di quelli potremmo risolvere velocemente anche questa questione, poi diciamo la questione rimarrà sulle mie spalle ma l'affronterò quando ci sarà bisogno. Il 16 luglio invece abbiamo appreso con sgomento un po' tutti il crollo verificatosi al Tribunale di Bolzano, che non ha provocato una strage solo perché si è verificato alle 6 del mattino e diciamo in una parte del Tribunale in corso di ristrutturazione, ma abbiamo adottato un comunicato nelle prime ore di quel giorno per dire che diciamo non è un fatto isolato, non è un episodio isolato, ma l'ennesimo allarme sul drammatico stato in cui versa l'edilizia giudiziaria italiana. Abbiamo ricordato, perché l'abbiamo prodotto in più occasioni all'incontro col governo, all'incontro col ministro, quel dossier fotografico, 500 foto, di cui abbiamo ancora diciamo, memoria concreta, fisica, nella nostra segreteria, che realizzammo nel 2022 per denunciare lo stato di degrado assoluto in cui versano gli edifici giudiziari. Purtroppo rispetto a quel momento poco è stato fatto e purtroppo l'aver, non aver approfittato le risorse PNRR fino in fondo forse è stata un'occasione sprecata. Il 21 luglio abbiamo adottato un comunicato sul caso Roggero per esprimere vicinanze ai colleghi minacciati dopo la sentenza di condanna e per denunciare, come è stato detto dal Presidente, il clima pesante che si respira nel Paese e in cui assistiamo ad una continua campagna anti-magistrato che francamente ci preoccupa. Un altro comunicato è quello che abbiamo adottato per esprimere vicinanza alla Presidente aggiunta della sezione GIP di Palermo, Antonella Consiglio, che si sta occupando tra le altre cose anche dell'omicidio di Piersanti Mattarella e per le minacce contenute in una lettera scritta da un capomafia che si trova addirittura in regime di carcere duro 41 bis a Milano. Il 25 luglio abbiamo reagito con determinazione agli attacchi scomposti portati dal Ministro della Giustizia al Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, che si era limitato a lanciare, anzi a rilanciare, perché ovviamente non è stato il primo ad averlo detto negli ultimi anni, un allarme sullo stato delle carceri, aggiungendo un faro, diciamo, accendendo un faro anche sul ruolo che alcuni esponenti mafiosi svolgono all'interno degli istituti penitenziari. Un allarme che abbiamo definito importante, a nostro giudizio merita ascolto, anche alla luce, non è un dato strettamente collegato a questo, ma ad un fatto di cui parleremo anche oggi, perché anche su questo c'è un punto del giorno, ad un tasso di sovraffollamento medio che ho controllato stamattina, è arrivato al 142%. Il 30 luglio abbiamo invece espresso solidarietà al Ministro della Giustizia per quella scritta infame, l'abbiamo mi sembra definita, apparsa sulle mura di una via di Roma che rievocava addirittura l'attentato ad Aldo Moro. Il 5 agosto abbiamo chiesto che si facesse chiarezza su quello, ovviamente auspichiamo che ciò avvenga. Il 5 agosto abbiamo denunciato che la riforma della Corte dei Conti mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura contabile ed è pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini e abbiamo espresso preoccupazione perché erano in corso di approvazione dei decreti attuativi per la forzatura ennesima che si continua a sviluppare in questa vicenda, che, nella quale peraltro si evita ogni dialogo concreto con la magistratura. Arriviamo agli ultimi eventi. Il 10 settembre abbiamo fortemente stigmatizzato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano, che ha causato, come sapete, l'invio del processo Idra sulla criminalità organizzata in Lombardia. Anche questo non è un fatto isolato e abbiamo richiamato quanto già detto nel comunicato di Bolzano. Infine, ieri, è stato detto anche dal Presidente, l'11 settembre, io però cito testualmente un passaggio del nostro comunicato, abbiamo ricordato Denise Garofalo, volutamente chiamata non col suo nome anagrafico, perché il suo nome ancora era quello del padre, ma lei aveva detto che avrebbe voluto cambiarlo assumendo quello della madre, quindi abbiamo scelto diciamo, di scrivere il nome Denise Garofalo. E ne abbiamo ricordato il coraggio e la determinazione dicendo che la sua scomparsa è una sconfitta per l'intera società e deve farci riflettere sull'impegno che va messo in ogni giorno dalle istituzioni nella lotta alle mafie e al sostegno che ci dà la forza di denunciare. A questo proposito ricordo che oggi verrà presentato il nuovo progetto per il secondo talk sulle mafie che si svolgerà a Catanzaro, non ricordo bene la data, però poi ce lo dirà Stefano Amendola. Veniamo al programma del congresso, forse è girato tra di voi un file, l'ultimo è di ieri sera alle 20.30, quindi non so se avete anche questa versione aggiornata, ma comunque a beneficio di tutti. Il congresso si svolgerà a Napoli dal 27 al 29 novembre, il titolo avevamo deliberato alla giunta precedente, la giustizia che cambia, due punti, la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali. Avrà inizio alle ore 17, con ingresso entro le 16.30 del 27 novembre nel Teatro San Carlo, alla presenza del Presidente della Repubblica. Dopo i saluti istituzionali si svolgerà la prima sessione plenaria sul tema le prospettive della giurisdizione, il ruolo dell'uomo e quello dell'intelligenza artificiale. Su questo abbiamo già raccolto importanti disponibilità di relatori esperti nella materia. poi però dobbiamo sui nomi non entriamo perché stiamo ancora facendo un ragionamento che poi condivideremo col CDC. Al termine dei lavori vi sarà un momento conviviale a Palazzo Reale. I lavori congressuali poi riprenderanno la mattina del sabato 28 nelle sale di Castel Capuano, dove, dopo i saluti istituzionali, si svolgeranno 6 panel nel corso della mattina, divisi in 3 fasce orarie, a cui seguiranno 4 ore di dibattito congressuale. Nel pomeriggio avremo altri 2 panel, a cui seguirà un altro momento di dibattito. In altri termini, per cercare di raccogliere tutte le indicazioni ricevute dal CDC, che erano tante, nel senso ci si chiedeva di occuparci di tante cose, abbiamo provato e deciso di provare una novità, introdurre una novità, cioè quella appunto di trattare 2 panel contemporaneamente nel corso della giornata di sabato, invece che una sola sessione plenaria, che invece ci sarà soltanto il venerdì pomeriggio e la domenica mattina. Peraltro ovviamente saranno 8 panel più snelli, 5 relatori li avremo soltanto nelle 2 sessioni plenarie del venerdì e del sabato, gli 8 panel del sabato avranno, diciamo, pensiamo un massimo di 3 relatori ciascuno, in modo che insomma si possa ragionare ampiamente ma in tempi contenuti. Quali sono i titoli, gli argomenti? Vi cito soltanto, questi sono i panel: lavoro e diritti, nuove forme di caporalato e tutele. Il secondo, migrazione e protezione internazionale, il ruolo del diritto nazionale e sovranazionale. Il terzo, minori e fragilità, 2 punti, criticità e prospettive di riforma. Il quarto, un sistema penitenziario al collasso, 2 punti, quando la pena non può rieducare. Il quinto, le nuove frontiere della criminalità organizzata tra economia, tecnologia e dimensione transnazionale. Il sesto, quale giustizia civile dopo il PNRR. Il settimo, governo autonomo, pluralismo, indipendenza, le sfide del nuovo CSM. L'ottavo, la giurisdizione come comunità, il dialogo fra i protagonisti della giustizia. Il giorno dopo, la sera del sabato, avremo un evento conviviale a Villa Campolieto. Il giorno dopo, la sessione plenaria sul tema il racconto della giustizia e il dialogo con la società civile. E si concluderanno i lavori con l'approvazione della mozione finale. Vorrei chiudere solo un'indicazione organizzativa: entro fine settembre o al massimo primo di ottobre verrà messo in rete il sito del congresso con tutte le indicazioni per i colleghi, per i soci e quanti altri, gli accompagnatori, per potersi iscrivere, quindi sulle modalità di iscrizione. Vorrei chiudere anch'io con questo mio intervento ricordando Emma Bonino, una donna che ha attraversato la storia della nostra Repubblica con il coraggio di chi non ha mai smesso di battersi per la libertà e i diritti, soprattutto delle donne, e per un'Europa più unita e più forte. Lo ha fatto vedendo in anticipo ciò che altri avrebbero visto dopo di lei e solo grazie al suo esempio, affrontando spesso battaglie difficili che hanno contribuito a cambiare profondamente il nostro Paese. Con lei perdiamo una protagonista della vita politica italiana e una donna libera, tenace, capace di trasformare le proprie convinzioni in impegno civile e politico. E anche da parte mia e da parte di tutti, alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutta la comunità politica, dei radicali e non solo, va il nostro pensiero. Vi ringrazio.
0: Ok, grazie al segretario generale. Direi che a questo punto possiamo procedere con la discussione dei punti all'ordine del giorno. Ah, scusate, le relazioni. Va bene, allora chi comincia? Allora cominciamo con l'ufficio sindacale, quindi il presidente Tango.
2: Vi prometto che sarò molto più breve. È stato il colpa del podio, che è per la prima volta qui presente, che ha galvanizzato, perché il dolce ricordo va al congresso di Palermo. Allora, sugli arretrati stipendiali, perché l'ufficio sindacale non si è fermato neanche a Ferragosto, e vi ricorderete forse di un comunicato proprio il 15 di agosto, dove davamo notizia della sentenza pubblicata il giorno prima del TAR, che ha riconosciuto ancora una volta, perché è l'ennesima vittoria giudiziale dell'ENM, l'annullamento del DPCM del 3 giugno 2024 relativo al triennio 2021-2023. Questa sentenza, do notizia oggi per la prima volta perché risale, è freschissima, a ieri sera, è stata già notificata e il termine di scadenza quindi diventa, per impugnare, il 10 di novembre. Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare che quanto al giudizio di temperanza doveva, se vi ricordate, essere depositata una relazione che è stata più volte richiesta anche dai colleghi da parte delle pubbliche amministrazioni resistenti, perché il termine era stato fissato per il 5 di settembre. Nulla di tutto ciò è accaduto, stiamo ancora attendendo, speriamo arrivi prima dell'udienza prossima del 13 ottobre. Sul versante polizze ne abbiamo una fresca della Care Zurich, riguarda condizioni che a condizioni economiche riservate garantisce un sostegno economico in caso di perdita dell'autosufficienza. Abbiamo infatti come ufficio sindacale voluto approntare questa tutela per i colleghi consapevoli che la non autosufficienza può comportare, oltre alle inevitabili difficoltà personali e familiari, la necessità anche di sostenere costi rilevanti per l'assistenza, le cure e il supporto delle attività quotidiane. Ma attenzione, perché tutto ciò è possibile stipularla fino al 15 ottobre 2026. Le condizioni sono estremamente vantaggiose, una rendita mensile di 2.000 euro per tutta la vita, un premio a fronte di un premio annuo di 180 euro e interamente online, senza visite mediche. L'esenzione è prevista, l'esenzione da tassazione, e il premio è detraibile, lo ricordo, fiscalmente nella misura del 19%. L'iniziativa è rivolta a tutti iscritti all'NM, con un limite anagrafico, il primo ingresso in copertura è individuato a 70 anni e 6 mesi, ma attenzione anche, e questa è una nota diciamo molto importante da sottolineare, anche ai familiari di primo grado. E non mi riferisco soltanto al coniuge, al convivente moroxorio, ai figli di maggiorenni, anche ai genitori, anche se ovviamente non conviventi. E per stipulare abbastanza agevole è stata prevista una piattaforma dedicata alla nostra associazione. Altra stipula di convenzione, di cui diamo notizia oggi, è quella con Prestilab, per quanto concerne invece il versante cessione al quinto, delegazione di pagamento o prestiti personali, già attiva sul sito. Non ci fermiamo qui, guardiamo al futuro e abbiamo intenzione come ufficio sindacale, anzi già ci stiamo lavorando, ad un incremento sostanziale del pacchetto assicurativo che riguarderà, ve lo anticipo, anche l'assicurazione casa, RC auto, polizza vita, la perdita, la tutela nei riguardi dell'evento perdita dell'indennità giudiziaria, mi riferisco chiaramente ai casi di malattia, assicurazione anche per imbarcazioni natanti e il famoso fondo pensioni. Ho concluso, vi ringrazio.
0: Grazie. Prego. Sì, prego.
1: Mi è sfuggito di dire, scusate, una grave lacuna nella relazione, perché era una delle cose avvenute da ultimo. Il 10 settembre ha partecipato Chiara Salvatori ad un'audizione parlamentare, ha messo a disposizione di tutti, mi sembra di ricordare, il testo, e comunque è rinvenibile il video dell'intervento sui siti dell'ANM, i canali social ANM, sulle disposizioni in materia di rilascio di immobili, avvenuta il 10 settembre, giovedì scorso, quindi avevo mancato di mettere in relazione, però è stata un intervento molto competente dell'ANM in questa materia, quindi volevo ricordarlo, scusate.
0: Grazie. Allora, stavamo appunto procedendo alla relazione del Presidente della Commissione Amendola sulla criminalità organizzata. Prego.
3: Sì, buongiorno a tutti. Sono qui per relazionarvi su quanto stiamo efficacemente eseguendo come Commissione Studio sulla criminalità organizzata. Come tutti ricorderanno, il progetto Talk About Mafia ha delle caratteristiche ben specifiche, quello di andare fuori da Roma, andare sui territori dove i colleghi affrontano queste indagini e relativi problemi, creare un'osmosi tra magistrati giovani e meno giovani, quindi una rete di professionalità, fare in modo che questi incontri avvengano fuori dal palazzo di giustizia in modo tale da aprirci anche alla collettività, ai giovani, ad averceli come insomma uditori e persone presenti a questi incontri. E vi devo dire che il primo incontro a Reggio Calabria ha avuto insomma un ottimo seguito, è stato introdotto dalla relazione volutamente del presidente Di Bella, che ha illustrato il suo progetto Liberi di Scegliere, e manco a farlo apposta, dopo qualche mese, a luglio, il progetto Liberi di Scegliere è diventato legge, è stata approntata tutto un sistema di garanzia a tutela dei minori e delle madri di quei minori che si vogliono allontanare dai contesti di criminalità organizzata, e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Da quel punto infatti era nato poi l'input sul tema del secondo incontro, che avrebbe riguardato le donne di 'Ndrangheta. Comunque, rimanendo sempre su Reggio, poi l'incontro è proseguito con le relazioni degli autorevoli colleghi Celestina Carrano sull'impresa mafiosa e sulle difficoltà di come la 'Ndrangheta e tutte le associazioni mafiose, la Camorra, si infiltrano nel contesto imprenditoriale, dando una chiave di lettura delle nuove lenti di osservazione su questi fenomeni criminali, dove non ci dobbiamo più interrogare su dove sono le mafie, ma cosa fanno. Stiamo provando a portare avanti una nuova lettura, e gli ha fatto da contraltare Peppe Lombardo, che ha illustrato tutto il tema delle proiezioni estere delle mafie e di come anche questo le mafie, con il termine globalizzazione, si estendono in maniera globale, portando però le caratteristiche proprio della loro criminalità territoriale. A queste relazioni di colleghi più autorevoli, unite a quelle del presidente della Corte d'Appello Balsamo, che ha illustrato le nuove mafie, c'è stato poi il motore propulsivo dei colleghi giovani della Commissione Guarriello e Giusi Candido, GIP a Reggio Calabria, che hanno trattato gli argomenti degli investimenti delle mafie nei bitcoin e delle conversazioni dei criminali sulle chat criptate, sull'elemento comune della ricerca dell'anonimato delle mafie, e di giovani magistrati che già hanno una chiave di lettura di come le mafie si fronteggiano sui terreni della tecnologia, degli investimenti patrimoniali e quant'altro. Tutto quel bell'incontro ha prodotto anche delle relazioni, delle pregevoli relazioni, che ho chiesto a Monica di poter pubblicare, insomma, saprà lei, sulla magistratura, sul sito dell'ANM, eventualmente un domani faremo un quaderno, ma danno l'idea di come questi colleghi si stanno mettendo in rete e relazione tra di loro. Abbiamo acceso i motori, ovviamente, da giugno in poi per creare il secondo incontro. Il secondo incontro verte proprio sul tema delle donne di 'Ndrangheta, tema che chiaramente è precipitato di attualità con la notizia di Denise Garofalo. A Catanzaro il tema si svilupperà con una triplice relazione di tre donne, che sono tre colleghe, Marisa Manzini, Anna Maria Frussaci e Giulia Pantano, che tratteranno le donne di 'Ndrangheta sotto il profilo delle donne criminali, sotto il profilo delle donne collaboratrici e sotto il profilo, questo quanto mai interessante, attuale, su tutte le criticità del sistema di sicurezza, di gestione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia quando entrano in certi programmi di collaborazione. La seconda parte del convegno invece avrà come tema giustizia e complessità, e anche questo, diciamo, da un lato è quanto mai attuale per il tema dei maxi processi, sono ancora utili i maxi processi, il tema delle garanzie difensive nei maxi processi, anche trattati nelle fasi cautelari, quindi la difficoltà ad esempio delle difese con i brevi termini del riesame di accedere alla mole degli atti di questi maxi processi, ma oltre all'aspetto che verrà affrontato in diritto, in tema cautelare e dibattimentale, con i colleghi, la giovane collega magistrato di prima nomina Lucia Buongiorno, il procuratore distrettuale di Potenza Camillo Falvo, c'è anche tutto il tema organizzativo, questo di profondo interesse dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, perché banalmente bisogna dire ad esempio che al riesame di Reggio Calabria sono tre magistrati, di cui tutti di prima nomina, due in trasferimento più il presidente, e si trovano a fronteggiare queste grosse operazioni. Lo stesso si può dire a Catanzaro, quando vanno a affrontare processi come Rinascita Scotto e quant'altro, con centinaia di detenuti, migliaia di capi di imputazioni, sedi a veloce mobilità tra i magistrati, e poi magari un giovane magistrato gli si dà all'improvviso un maxi e si trova ad avere difficoltà nel portare avanti l'accusa nell'ambito di questi contesti così ampi. Comunque, insomma, i ragazzi mi danno grossa energia, grosso entusiasmo, stanno lavorando, e intendo per ragazzi anche il procuratore nazionale antimafia, anche Filippo Spezia, membro nazionale Rojas, che già si sono proposti per i prossimi incontri come relatori. Grazie.
0: Grazie. Allora, a questo punto ha chiesto di intervenire la collega Conforti per riferire sulla commissione da lei presieduta. Chiediamo che siano sintetici gli interventi in merito. Ok, grazie.
4: Buongiorno a tutti, ben trovati. Una velocissima comunicazione. Anche allora, allo scopo, diciamo che una delle indicazioni più importanti che ci ha consegnato il referendum è quella di sapere gestire da parte di noi magistrati tutto il complesso meccanismo della comunicazione. E quindi anche per questo la GEC, la Commissione Strategie Comunicative, la Commissione Rete GES, che è la commissione che coordino con Marinella Graziano, Memo Armaleo, Domenico Armaleo, chiedo scusa, e Marco Paternello, abbiamo deciso di organizzare un primo incontro, un workshop che si terrà in presenza il 18 settembre in saletta, rivolto a tutti i colleghi delle GES e delle sottosezioni, quindi non solo le sezioni distrettuali ma anche quelle sottosezionali. Per cercare, questa era una attività che era già stata svolta ma non in presenza prima del referendum, c'era stato un incontro che comunque aveva avuto un buon risultato. Ci siamo resi conto che è un tema molto sentito sia dai singoli colleghi sia dalle sottosezioni che si occupano un po' di gestire anche l'immagine della magistratura territoriale di riferimento, e quindi il 18, venerdì prossimo, dalle 11 credo, giusto Marinella, alle 17 si terrà però in presenza un incontro con i delegati di ciascuna sottosezione. È stato indetto una sorta di interpello a cui hanno aderito sostanzialmente tutte le sottosezioni e anche sezioni sottodistrettuali, e in cui attraverso 5 panel si affronterà il tema della comunicazione, quindi la comunicazione social, mezzo stampa, allo scopo di cominciare ad impratichirci anche con degli strumenti che sono comunque indispensabili, perché al di là del contenuto che siamo abituati a gestire, perché il nostro è un lavoro fondato sulla comunicazione, è una comunicazione tecnica, certamente istituzionale, però poi c'è anche quel profilo che non è specificamente giuridico, che comunque chi, e non solo il magistrato che è in ANM, deve sapere quantomeno maneggiare. E quindi questo è il primo di una lunga serie. Io ringrazio Carlo Passarello e l'ufficio comunicazione dell'ANM, perché quel giorno si dedicherà un'intera giornata all'associazione, ai colleghi che si impegnano a livello anche territoriale nella gestione anche dell'immagine, non solo dei contenuti del nostro lavoro e dell'impatto che hanno le vicende, l'impatto sociale, non solo giuridico, giudiziario, delle vicende che quotidianamente gestiamo. Grazie a tutti e alla prossima.
0: Grazie. Allora, ha chiesto anche di intervenire la collega Cesaroni in relazione alla Commissione Civile e Procedura Civile.
5: Buongiorno a tutti, volevo semplicemente dare atto del fatto che la Commissione che presiedo è stata interpellata dalla Giunta in occasione dell'audizione per cui è intervenuta Chiara dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge in materia di sfratti, con cui vengono introdotte alcune modifiche sia nel procedimento per convalida di sfratto sia nella fase poi esecutiva degli sfratti, modifiche che, senza voler entrare troppo nel tecnico, hanno una finalità chiaramente acceleratoria. E quindi, nonostante il breve lasso temporale, ci siamo confrontati in commissione, ci sono stati alcuni interventi molto utili, analitici dei colleghi. Abbiamo quindi redatto un documento poi di sintesi dei vari interventi che ho trasmesso a Chiara, la quale poi ha portato qualche ulteriore sua notazione e ha depositato, e ne è venuto fuori quindi un documento conclusivo che potremmo eventualmente inserire come appunto documento dell'ANM che poi eventualmente vi mandiamo. Siccome tutto questo è stato possibile anche grazie all'intervento in tempi anche molto molto stretti dei colleghi della Commissione, volevo, diciamo, mi sembrava corretto darne atto pubblicamente e ringraziarli per la collaborazione. Grazie.
0: Ok, grazie. E adesso ha chiesto di intervenire anche il collega Sturzo in relazione alla commissione da lui presieduta.
6: Buongiorno, non sarò breve, non è vero, sarò breve. Allora, protocollo Lexgo. Abbiamo fatto una serie di riunioni con i componenti del Consiglio Nazionale Forense che hanno composto questa commissione di lavoro, questo gruppo di lavoro, redatto uno schema, fatto una riunione presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la valutazione di un bando nazionale per riportare il protocollo noto formativo, educativo, noto come Lexgo, che già 4 anni fa aveva riscosso un importante successo per la presenza dei magistrati, questa volta nei termini di una azione comune anche con gli avvocati nelle sedi territoriali, per una serie di argomenti che sappiamo sono sempre poi, diciamo, quelli legati dal codice rosso fino alle violenze mafiose. Rosa Spezzata attualmente è a Palermo, la doppia mostra, e si sta creando un po' di questioni di contrasto tra Reggio Calabria e Napoli, perché Reggio Calabria vorrebbe la mostra, o vorrebbe una mostra, vorrebbe stamparsi una mostra autonomamente, probabilmente per abbattere i costi la cosa più logica sarebbe far passare da Palermo a Napoli e poi mandarla a Reggio Calabria. Palermo avrebbe più tempo per le scuole, potremmo portarla a Napoli e inaugurarla in relazione al congresso nazionale, lasciarla lì a Napoli per il tempo necessario perché anche Napoli possa avere possibilità di lavorare con le scuole, e poi portarla a Reggio Calabria dai primi del 2027. Ora, evidentemente si pone un po' un problema sui costi che stanno crescendo di trasporto e di assicurazione, per cui forse sarebbe necessario forse sarebbe necessario anche comprendere se e in che misura eventuali partner istituzionali possano contribuire, Poste Italiane per le spedizioni, assicurazioni di livello nazionale. Questo ci consentirebbe di abbattere l'impatto dei costi sull'attività. Ma di questo, siccome stiamo preparando il regolamento per l'utilizzazione di queste mostre, spero di poter inserire qualche proposta alla GEC, che poi valuterà e ne discuteremo in comitato direttivo. Il calendario dell'ANM 2027 entra in una prima fase dalla prossima settimana, un incontro con una serie di professori di diritto costituzionale. Cercheremo di creare nella commissione quindicesima, come abbiamo già fatto per il calendario sulle madri costituenti, questa volta dedicato alle discussioni nella prima sottocommissione legate al titolo La Magistratura, quindi le discussioni in assemblea costituenti volte a costruire il capitolo dedicato alla magistratura. Ultimo punto, in comitato direttivo di la magistratura abbiamo immaginato di poter creare un libro Rose Spezzate, la storia, com'è nata la Rose Spezzate, che ovviamente le generazioni precedenti hanno contribuito, quelle successive probabilmente non capiranno qual è la storia di questo percorso. Purtroppo non arriveremo presumibilmente a un libro per Napoli, forse potremo solo presentare il progetto, ma di questo comunque chiunque di noi, soprattutto considerato che tra noi ci sono alcuni che sono stati anche attivi sia nella costruzione del percorso sia nella rappresentazione di Rose Spezzate, la prima versione, e Rose Spezzate speciale stragi in giro per l'Italia. Ecco, io invito chiunque abbia di noi, abbia interesse o nelle sedi territoriali ci siano colleghi che hanno voglia e desiderio, a contattarmi per poter partecipare alla costruzione di
0: questo testo. Grazie. Grazie. Allora, adesso cominciamo con l'esame dei punti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda la tempistica... Allora, prego, facciamo intervenire il collega Celli, che voleva un chiarimento sull'intervento in merito di Stefano Amendola sulla relazione sulla sua commissione.
7: Solo capire, Stefano, se a parte quello che hai già fatto, che è stato chiarissimo, ho capito che c'è un'altra puntata, questo incontro prossimo, tu ne chiedi l'approvazione? È un'iniziativa, perché secondo me nel momento in cui, come è stato per quello precedente,

0: Non ho capito, scusi.
1: Ai fini dell'approvazione del secondo evento Talk About Mafia, di questo progetto, insomma, nato come, dalla mia iniziativa come Presidente della Commissione Studio sulla Criminalità Organizzata, e che con i coordinatori Giuseppe Amato e Andrea Reale, e che, a cui hanno aderito decine e decine di colleghi da tutta Italia. Il secondo evento, su richiesta tra l'altro della GES di Catanzaro, attraverso un'approvazione ufficiale della GES di Catanzaro, che con un deliberato ha chiesto che il progetto TAM andasse a Catanzaro, appunto, l'evento dovrebbe svilupparsi, sempre se venga approvato e autorizzato, in questi termini. Il 16 ottobre, con inizio alle 15.30, presso un auditorium fuori al...
0: Quindi stai chiedendo un'approvazione in questa sede?
1: Sì, l'approvazione dell'evento in questa sede, sul dettaglio delle spese, che posso anche indicare. Beh, ma se lo dico e lo espongo, non è, insomma, non penso che il registrato penso abbia ugualmente valore.
0: Cioè, non c'è un documento di cui si chiede l'approvazione?
1: Beh, questa è una...
0: Sì, un po' quello che si diceva
1: ieri. Ma come
0: ieri,
1: faccio a mettere all'ordine del giorno? Cioè, non è...
0: Nell'ambito delle varie eventuali.
1: Insomma, premesso che...
0: E allora, sì.
1: Premesso che il secondo evento, e già il primo evento, non è stato approvato all'ordine del giorno, è stato approvato alla GEC. E delle questioni... Vabbè, qualcuno l'avrà approvato. Non è...
0: Allora se c'è questa volontà di sottoporre all'approvazione del CDC, un attimo finisco di parlare, questa proposta la puoi predisporre nel frattempo e la inseriamo nella discussione all'ordine del giorno delle varie ed eventuali, così possiamo riuscire a trovare. Chi è che vuole intervenire in questo momento? Giuseppe Amato, in merito a cosa? L'approvazione?
1: Ma io voglio capire la richiesta, di avere un documento scritto da parte di tutti quanti, non basta l'esposizione orale e poi la distinta delle spese da mandare alla GEC, che tra l'altro Giuseppe Tango, a cui aveva anche chiesto questo tipo di indicazione, mi aveva dato in questi termini, che si espone il programma, viene approvato dal CDC e poi l'elenco delle spese che... Insomma, così
0: sì, ma...
1: come per Reggio sono state estremamente contenute, 1.500, 2.000 euro, non ricordo quante erano state, vengono approvate alla GEC.
0: Se c'è bisogno di un'approvazione, per l'appunto, siamo in CDC oggi.
1: L'idea di Stefano Celli, voglio capire, l'idea degli altri 35 colleghi, perché mi sembra un rallentamento anche sull'ordine del giorno.
0: Allora io direi di rimandare questa discussione al punto 15 delle varie eventuali che è inserito all'ordine del giorno odierno, va bene? Così rimandiamo la discussione in modo tale che ci possiamo esprimere come CDC.
1: No, al momento io voglio ora un chiarimento, perché insomma io devo dire al collega Jessica Caranzaro di pagare, cioè, insomma, nei prossimi giorni,
0: certo, ma infatti
1: dovrà impegnare la stanza, se non arriviamo a farlo alle varie eventuali salta l'incontro di ottobre, cioè
0: possiamo anche votare più avanti per una sostituzione della trattazione dell'ordine del giorno e trattarlo prima,
1: in modo tale da intervento anche del presidente e del segretario, mi sembra un rallentamento allucinante.
2: Scusate, io dico soltanto come sono andate le cose per il primo incontro, in modo tale soltanto
0: soltanto
2: per dire che è stato mandato un programma generico, ma fissando la sede, l'orario e la data solo quella a metà aprile, ed è stata una prima approvazione.
0: Silenzio per favore.
2: Poi a metà maggio, dopo che erano stati fissati in maniera dettagliata i relatori,
0: allora questo programma c'è uno scritto di cui c'è un documento,
2: ma sto parlando
0: scritto.
2: Io del primo evento,
0: no ho capito,
2: e io mandai via mail alla GEC una proposta di delibera di finanziamento, che è quella di cui sta parlando il collega Stefano
0: Cecchi. Okay,
2: ragione per la quale dico non penso che ci sia necessità che si approva oggi al CDC, quando i preventivi fatti tra la commissione e la GES di Catanzaro nella persona del suo presidente saranno pronti, penso che sia buono mandare una mail alla GEC prima di un mercoledì o di quando si tiene una seduta, e lì la GEC delibererà il finanziamento in maniera esattamente uguale a come è avvenuto per il primo. Quindi ho

0: Io penso che stai soltanto voluto dare notizia che c'è questo progetto in cantiere, nulla di deliberato e nulla di deciso.
1: Perfetto, va bene, allora prendiamo atto di questa indicazione. E vuole intervenire il segretario sul punto, prego. Quindi la proposta sarebbe di rimandare il tutto alla GEC per l'approvazione. Avete dato notizia, ok, allora prego.
2: Allora, chiuderei questa vicenda in questi termini, se siete d'accordo. Abbiamo compreso quale sarà la cornice nel contesto in cui si svolgerà questa cosa, di cosa si parlerà, addirittura i nomi dei relatori. Credo di aver capito che ci attesteremo all'incirca, perché non c'è motivo di avere costi molto diversi tra Catanzaro e Reggio, più o meno a quella cifra che è stata detta. Poi il dettaglio, magari soltanto questo, a differenza della volta precedente, credo che anche questo volesse dire Stefano Celli, magari se si riesce a fare un preventivo invece di chiederle. Allora, ci sono stati in passato, no, però scusate un attimo, in passato, mi riferisco anche al CDC precedente di cui purtroppo ho memoria, anche alcune spese delle commissioni sono state deliberate dalla Giunta, ma anche in questo CDC è successo, no? Poi magari ci sono anche le giunte locali che intervengono per metà del prezzo. Vabbè, si valuterà. Io non ricordo Catanzaro quando ha in cassa, francamente, la giunta. Però eventualmente si può valutare, poi ci informeremo noi, se la spesa può essere in parte ripartita.
1: Ok, allora sì.
2: Quindi la richiesta è questa. Andiamo avanti. Prima dell'evento, possibilmente, ci fate sapere quanto costerà, quali sono le spese, eventualmente anche quanto la GES di Catanzaro incassa, per valutare se il costo può essere sopportato un po' dalla Giunta e un po' dalla...
1: Ok, allora per il verbale diamo atto che non ha richiesto nessuna approvazione, ma solo ha avvisato del fatto che c'è questo programma e verrà poi rimandato per l'approvazione dei... però se non parliamo tutti... per l'approvazione verrà poi mandato alla GEC. Siamo sì. Allora io direi di seguire la proposta appena fatta dal segretario generale e andiamo avanti, perché altrimenti non iniziamo più. Allora, qui se non ci sono altri interventi per le commissioni, io inizierei con la trattazione dei punti all'ordine del giorno. In via preliminare do atto che, visto che ci sono tantissimi punti all'ordine del giorno, gli interventi non dovranno superare i 5 minuti. Possiamo anche fare 3 minuti. 3 minuti, esatto, la presentazione 5 e gli interventi 3 minuti, e quindi a questo punto comincerei con il primo punto, che è l'approvazione del bilancio consuntivo 2025, e che verrà appunto a presentare il collega Rossetti, che quindi ha 5 minuti. Gli altri interventi, tra chi è che vuole poi intervenire, se si avvicina al tavolo della presidenza per cortesia, perché così indichiamo l'ordine degli interventi, grazie.
3: Il bilancio consuntivo, buongiorno a tutti, bilancio consuntivo 2025 e i dati disponibili per il 2026 restituiscono l'immagine di un'associazione che ha gestito le proprie risorse con attenzione, continuando al tempo stesso a sostenere iniziative eccezionali per intensità e rilievo istituzionale. È importante partire da un dato: la gestione ordinaria è rimasta sotto controllo. I risultati contabili negativi registrati nel 2025 in via provvisoria nel 2026 non derivano da un aumento generalizzato e incontrollato dei costi, ma sono riconducibili principalmente a scelte straordinarie deliberate dagli organi associativi e connesse a una fase particolarmente impegnativa della vita dell'ANM.
4: E dobbiamo fermarci qui, lo spazio speciale giustizia è terminato, vi abbiamo proposto una prima parte dei lavori del direttivo dell'ANM che si è tenuto sabato scorso, 12 settembre, con le relazioni soprattutto iniziali del presidente della magistratura associata Giuseppe Tango e del segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Rocco Maruotti e altri interventi che avete sentito fin qui. Vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
5: Grazie a Sergio Scandura, questo era lo speciale giustizia, questa è Radio Radicale, prosegue la nostra programmazione serale, adesso è il momento di America Sociale a cura di Ada Pagliarulo con Giovanna Paietta.
6: Questa è Radio Radicale, nuova puntata di America Sociale con Giovanna Paietta. Allora, i temi di cui ci occuperemo questa settimana. Intanto la decisione della Corte Suprema che ha bocciato un ordine esecutivo del Presidente Trump. Ricorderete, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, il tentativo del Presidente di limitare in qualche modo il voto per posta in vista delle elezioni. Allora c'è stata questa risposta negativa da parte della Corte Suprema. Nel frattempo, sul fronte internazionale non si ferma la guerra in Medio Oriente. Ora la novità rispetto agli ultimi giorni sono questi attacchi degli Houthi che stanno mettendo a rischio la navigabilità e la percorribilità del traffico nel Mar Rosso. Nel frattempo è esplosa la disputa sul futuro, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, dopo l'allarme che è stato lanciato da Dario Amodei, il CEO di Anthropic, e parleremo della risposta che ha fornito il presidente Trump su questi allarmi, che sono stati rilanciati da più parti, anche perché vorremmo sapere da Giovanna, per l'appunto, poi cosa ne pensano i cittadini americani, sia nel fronte repubblicano che nel fronte dei democratici. Un'altra brutta notizia questa settimana è arrivata invece dalla Federal Reserve e dal presidente nominato da Trump, Kevin Warsh, che ha deciso il rialzo dei tassi di interesse. E poi proprio oggi il premier canadese Carney ha parlato al Parlamento europeo a Strasburgo, perché all'indomani dell'annuncio peraltro della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di voler offrire lo status di membro associato al Canada. Anche qui la reazione di Trump non si è fatta attendere. Ma iniziamo dalla Corte Suprema allora, Giovanna.
7: Sì, finalmente cominciamo con una buona notizia. Come appunto avrete visto e letto, la Corte Suprema si è finalmente decisa a bocciare la richiesta di Trump di introdurre restrizioni al voto per posta, che ricordiamo è usato da più di un terzo degli elettori americani, lui compreso. La Corte si è pronunciata in modo netto, con un voto quasi unanime, 7 giudici su 9 hanno sbattuto la porta in faccia al Presidente, solo Samuel Alito e Clarence Thomas, i due vecchi conservatori, si sono schierati con la Casa Bianca. Mentre i 3 giudici nominati da Trump non hanno avuto dubbi. Del resto, a ben vedere, la Corte non aveva gran scelta, perché le buste con le schede elettorali in diversi stati erano già state spedite a casa degli elettori questa settimana. I primi stati a muoversi erano stati l'Alabama, il North Carolina e Wisconsin, seguite a ruota dallo stato di Washington. Lo stato di Washington, del resto, da tempo ha introdotto la norma che se tutti votano sempre solo per posta. Quindi diciamo che lo stato di Washington era decisamente. Donald Trump ovviamente si è infuriato, ha scritto un post di fuoco contro quelli che lui chiama i miei giudici, i quali peraltro, giudici della Corte Suprema, qualche giorno fa gli avevano dato un altro bello schiaffo perché avevano bocciato la mappa dei collegi elettorali del Missouri, che avrebbe garantito un seggio alla Camera in più ai repubblicani e che Trump aveva fortemente richiesto. Ma come tu sottolineavi, questa è stata davvero una settimana nera per Donald Trump. Sul fronte della guerra con l'Iran, con l'avanzata degli Houthi che ora bloccano o rischiano di bloccare completamente anche il passaggio del canale di Suez, e quindi diciamo strangolando completamente l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, peraltro, Mohammed bin Salman, il principe saudita, è andato a Washington, ha chiesto a Trump di intervenire, agli Stati Uniti di intervenire, e Trump semplicemente gli ha detto no.
6: Non se ne parla, no.
7: I guai però più grossi in questo momento sono quelli di casa, e riguardano il grande allarme, per non dire proprio il panico, che ormai dilaga in America sul presente e soprattutto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Riassumendo, dopo il terrificante post su X di Jacob Coxon, il giovane ricercatore di Anthropic che si è licenziato, dopo aver dichiarato appunto in questo post, aperte virgolette, le persone che stanno costruendo l'intelligenza artificiale ritengo che potrebbe ucciderci tutti in un decennio. Dopo questo allarme sono scesi in campo, con l'unica eccezione di Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, tutti gli amministratori delegati delle aziende leader del settore, annunciando di voler rallentare la corsa dell'intelligenza artificiale e anzi chiedendo o proponendo l'introduzione di nuove regolamentazioni per cercare di riprendere il controllo della propria creatura. Ora, questo che loro chiedano regolamentazioni è un evento straordinario.
6: Decisamente.
7: Che cosa ha fatto Donald Trump? Beh, per tutto il weekend è stato a guardare, poi lunedì ha sparato a zero. Ha bollato l'allarme come una nuova bufala, dichiarato che l'intelligenza artificiale e i data center, anche questi visti malissimo dai direttori, aperte virgolette, saranno il motore del più grande sviluppo economico della storia. Ora, il guaio è che lui è uno dei pochi a pensarla così.
6: No, ha detto che non serve nessun controllo, perché l'importante è che ci sia un presidente intelligente e forte, con un alto quoziente intellettivo.
7: Sì, beh, lasciamo perdere. Comunque Trump in realtà è uno dei pochi negli Stati Uniti a pensarla così, perché secondo un recente sondaggio dell'Università del Maryland, l'85% di chi vota per i democratici chiede di creare una nuova apposita agenzia federale per sorvegliare e nel caso regolamentare l'intelligenza artificiale. Un'agenzia federale di questo tipo, anzi due, esistono per il nucleare e per il traffico aereo, quindi diciamo non è una proposta assurda. Ma la cosa interessante è che accanto all'85% dei democratici si schiera così il 79% di chi vota per i repubblicani. Tanto che ora persino il Congresso pare improvvisamente deciso a muoversi, uscendo da quella che è una sua paralisi di anni, e a farlo e a muoversi in modo inedito, ovvero bipartisan. Al Senato, per esempio, è al lavoro un inedito trio, capeggiato niente meno da John Thune, ovvero il presidente repubblicano della Camera Alta del Senato, e di questo trio fanno parte sia Ted Cruz, il senatore texano, che adesso aspira a presentare, già si mette in posizione per presentarsi alle primarie repubblicane del 2028, e infine Amy Klobuchar, senatrice democratica del Minnesota. Ora, è interessante appunto che si muovano così, però va detto che questo trio non è l'unico che sta lavorando su questo tema. Sono mesi che al Congresso si vocifera di muoversi sull'intelligenza artificiale, però naturalmente non si è arrivato a niente, perché ognuno presentava la sua. Mentre adesso appunto spuntano proposte bipartisan, configurando per il Congresso uno scenario decisamente inedito, che però, mettiamo le mani avanti, potrebbe avere vita molto breve, perché da ieri, mercoledì, e per ben 7 settimane, ovvero fino a dopo le elezioni midterm, il Congresso ha chiuso i battenti, come fa sempre quando arrivano le elezioni. Così saranno i risultati delle elezioni di midterm a decidere non solo chi avrà il controllo della Camera e del Senato, ma anche la sorte di questa dilagante rivolta contro i rischi dell'intelligenza artificiale.
6: Certo.
7: Forse l'episodio che più illustra questo allarme, questo panico, È avvenuto al convegno indetto da un'associazione che si chiama Future Life Institute, una piccola associazione molto di sinistra, dove martedì scorso sono comparsi tra gli oratori sia Bernie Sanders, che lo sappiamo è il leader dei socialisti americani e il leader di questa nuova onda, no, di giovani, sia Steve Bannon. Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, è molto vicino al mondo MAGA. Non hanno parlato nello stesso panel, però tutti e due hanno chiesto di agire al più presto per mettere le briglie all'intelligenza artificiale. Ora, chissà se qualcuno ha raccontato questo episodio, questo evento a Trump, e se lui si rende conto di quanto le sue posizioni così nette rischiano di diventare un autogol clamoroso proprio il 3 novembre, quando si vota alle elezioni midterm. Perché sappiamo che i data center erano già un tema elettorale.
6: E anche su questo si erano schierati anche tanti repubblicani, governatori, persino sui repubblicani, contro la costruzione.
7: Sì. Cambiando posizione bruscamente, costringendo tutti i candidati di midterm a cambiare posizione, a cancellare spot pubblicitari, a introdurne di nuovi. Però adesso, se anche questa paura dell'intelligenza artificiale entra come elemento di decisione per il voto, lui la pagherà cara, potrebbe pagarla cara. Perché, per esempio, il New York Times ha naturalmente il post di Trump ha suscitato commenti a raffica, no? E quasi tutti, va detto, comunque la gran parte negativi. Il New York Times ha deciso di analizzarli e ha scoperto che molti, anzi moltissimi di questi post erano firmati da fan del presidente, perché il mondo MAGA detesta i data center e comunque gli fida dell'intelligenza artificiale, perché i suoi nemici sono sempre stati gli oligarchi e quindi quelli, diciamo, le grandi industrie, no, che guidano l'intelligenza artificiale, sia i data center. E quindi diciamo che questa cosa del mondo MAGA diventa sempre più misteriosa. Intanto non sappiamo bene se esiste ancora, perché siccome gli influencer del mondo MAGA hanno rotto con Trump più o meno, non si sa se il mondo MAGA quanto esiste e quanto conta, però sappiamo, si è visto anche alla mini convention repubblicana di settimana scorsa, che i repubblicani e lo stesso Trump in realtà contano molto sul voto dei MAGA, chissà se poi ci sarà.
6: Anche Elon Musk, se ho capito bene, ha raccolto questo allarme in qualche modo.
7: Anche Elon Musk, anche se Elon Musk poi è stato più tentennante, tra l'altro adesso questa unità del mondo della industria tecnologica pare essersi già strangiata.
6: Il problema è la competizione con la Cina, che sull'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante.
7: Esatto, allora si può capire la testardaggine di Trump, il suo andare così fortemente controcorrente, perché se si tiene conto che la vera battaglia per Trump è fra l'intelligenza americana, l'intelligenza artificiale americana e quella cinese. E adesso siamo arrivati a un punto di svolta, perché fra una decina di giorni, il 24 settembre, arriverà a Washington con visita in pompa magna alla Casa Bianca Xi Jinping. Ora, il presidente cinese, appunto, si è già schierato sulla linea di Trump, è una bufala, sono degli allarmisti, non è vero niente e così via. Però adesso E ti rendiamo conto che la Cina è veramente molto avanti nel sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tanto che all'inizio di questo panico, eccetera, c'era stato un deputato democratico che aveva detto: dobbiamo parlare subito con i cinesi.
6: Ma forse, diciamo, certo, se uno dovesse costruire un sistema di regolamentazione, in qualche modo devi interloquire con i cinesi, per l'appunto. C'è
7: ma
6: poco
7: sì,
6: da fare.
7: C'è chi dice che dovrebbe essere un'agenzia internazionale, ma l'ONU si sa che oramai conta come due di picche, tutto il mondo oramai, gli organismi sovranazionali, non dico che non esistono, perché esistono, ma contano come due di picche. Quindi diciamo che comunque, per tornare alla visita di Xi Jinping, a Washington si parlerà probabilmente di intelligenza artificiale, ma soprattutto si parlerà di business, perché adesso gira voce, la Reuters non conferma, però la riporta, che Xi Jinping arriverà a Washington portandosi a seguito una marea di capi di industria cinesi, di uomini d'affari cinesi. Cosa che è una vera novità, perché di solito, cioè Trump, quando è andato nell'ultimo incontro con Xi Jinping, si è portato dietro Musk e gli altri, ma per i cinesi è una novità. Alla cena di gala, forse però, a Washington, alla Casa Bianca ci sarà la cena di gala, e forse però da parte americana ci saranno solo i dirigenti di Nvidia e Elon Musk. Naturalmente questo dal punto di vista di Xi Jinping conta niente, perché questa intenzione di venire, di andare accompagnato da un folto gruppo di uomini d'affari cinesi è l'indice di quanto Xi Jinping pensi che l'incontro di Washington, più che parlare, diciamo, del mondo, parli degli affari possibili, dei nuovi possibili affari fra la Cina e gli Stati Uniti. Una cosa che a Trump ovviamente fa solo che piacere, perché sappiamo che la sua politica estera è incentrata sugli affari.
6: Si è trampizzato, diciamo, Xi Jinping nell'approccio, diciamo, ecco. Si è trampizzato da questo punto di vista, sicuramente. Se questo è il linguaggio che si capisce, in effetti.
7: Però diciamo che comunque questo appuntamento è molto importante adesso, anche al di là della questione dell'intelligenza artificiale, perché adesso, per esempio, mi sembra che ieri è arrivata la notizia che la Cina e l'India starebbero premendo su Putin, sulla Russia, perché finalmente si metta fine alla guerra in Ucraina. Quindi diciamo che il ruolo della Cina potrebbe essere molto importante sul fronte della guerra in Ucraina, ma su tutti i fronti, sempre che i due trovino un qualche accordo.
6: Finora non l'hanno fatto comunque, Cina finora non l'ha fatto. Finora la Cina non l'ha fatto di sicuro. O forse dietro le quinte, perché poi la Cina si muove in maniera diversa.
7: Sì, si dice che dietro le quinte, però
6: poco è servito.
7: Un po' troppo dietro le quinte.
6: Sì. Comunque, se l'ha fatta non abbiamo visto gli effetti, va bene. Senti, invece dicevamo, tra le cattive notizie è la decisione del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, nominato da Trump.
7: Allora, la Federal Reserve ieri, come previsto e come annunciato anche da tutte le borse già ieri, ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti. Li ha alzati solo di un quarto di punto, arrivando quindi al 4%. Ma ha anche fatto capire che entro la fine dell'anno, quindi per qualche mese, ci sarà, se l'inflazione rimarrà alta, un nuovo rialzo, probabilmente di nuovo un quarto di punto. Una cosa che è praticamente scontata, perché di qui a dicembre l'inflazione non calerà, anzi, in questa riunione del board della Federal Reserve è stato presentato uno studio che dice che l'inflazione negli Stati Uniti rimarrà alta per anni, addirittura fino al 2029, quando finalmente potrà raggiungere l'agognato 2%, perché anche negli Stati Uniti, come in Europa, il 2% è il tasso di inflazione che permette di abbassare i tassi di interesse. La sorpresa di questa cosa della Fed, appunto, era molto annunciata. La sorpresa è arrivata dalla reazione di Trump. Tutti si aspettavano che facesse chissà che cosa. Invece lui tranquillamente ha detto: io mi fido di Kevin Warsh. Certo, ha un pessimo board e quindi ha, diciamo, fra l'altro lui ha detto di aver telefonato a Kevin Warsh lunedì o martedì, di sentirlo regolarmente, cosa che è, diciamo, molto anomala, perché la Fed dovrebbe essere totalmente indipendente. E dice che lui anche ieri a mercoledì, ieri o martedì, ha parlato con Kevin Warsh e gli ha detto: fai come vuoi.
6: Sì, ha detto che sostanzialmente è stato costretto, cioè lo ha in qualche modo esonerato da responsabilità, perché ha un consiglio ostile.
7: La colpa è tutta del board.
6: Il board è quello che è. Sì. Nel board, peraltro, c'è ancora il vecchio presidente della Fed. Mi ricordo che, fino a maggio forse doveva restare.
7: No,
6: sì, non c'è più. Non c'è più. Comunque ha detto che avrebbe deciso diversamente, probabilmente, sì. Se non avesse avuto questo board ostile, va bene.
7: Sì.
6: E questa comunque è una cattiva notizia per Trump, questo è sicuro. Però ha detto Warsh: il mandato che mi ha dato il Congresso è garantire la stabilità dei prezzi. E d'altra parte,
7: sì, l'inflazione non demorde. Cioè,
6: eravamo al 3-4%, qualcosa del genere. Diciamo. Stiamo con il diesel che ha $6 a gallone.
7: Sì,
6: insomma. No.
7: L'inflazione è veramente. Cioè, comunque è alta, e soprattutto è alta rispetto a come è alta di solito negli Stati Uniti.
6: Non c'è dubbio. Allora, chiuso questo capitolo, vogliamo parlare del Canada, per l'appunto, anche questo
7: sì,
6: ha fatto infuriare.
7: Lo possiamo mettere di nuovo fra le cattive notizie per
6: decisamente
7: Trump. Perché ieri la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione. E in questo discorso ha annunciato l'intenzione di invitare il Canada, non può diventare un membro della UE perché non fa parte dell'Europa, però come membro associato. Come membro associato il Canada non avrebbe diritto di voto, ma parteciperebbe a tutte le riunioni, quindi sarebbe un partner importante. La cosa è abbastanza clamorosa perché non è mai esistita questa figura, e Trump l'ha presa malissimo. Una proposta ridicola, perché il Canada è un pessimo partner commerciale, è stato il suo commento. E poi però è stato più cauto, perché ha detto: se io deciderò che questo è un atto ostile nei nostri confronti, come dire che non è ancora deciso, le conseguenze per il vecchio continente, per il Canada, saranno pesantissime. Metterò dei dazi seri, potrei anche decidere di cancellare i nostri rapporti commerciali con l'Europa in molti settori. Poi però a confermare che in realtà non ha ancora deciso niente, ha detto: se invece non è un atto ostile, se le loro intenzioni sono buone, non c'è problema. Perché sappiamo che Trump con il Canada, fra il Canada e gli Stati Uniti, è guerra aperta sul fronte commerciale, no? Sono scattati nuovi dazi da una parte e dall'altra. Questo tutto in questo autunno, perché c'erano stati dei negoziati ad agosto che poi sono falliti. Quindi diciamo che anche questa la possiamo mettere fra le cattive notizie della settimana nera di Trump, perché il Canada diciamo non solo ha già introdotto i suoi dazi, ma se ne frega, se possiamo usare questa espressione non raffinata.
6: Diciamo, anche se poi non ci fosse questa possibilità di dare concretezza all'essere un membro associato, comunque diciamo c'è un grande rilancio della cooperazione. Per esempio stamattina nel suo discorso al Parlamento europeo Carne ha detto che il Canada ha dei giacimenti di minerali critici.
7: Anche questo è fondamentale per l'Europa, perché noi manchiamo totalmente.
6: Esattamente. E anche per ritornare al discorso dell'intelligenza artificiale, per esempio, si diciamo ha sponsorizzato in qualche modo la creazione di protocolli di sicurezza per l'intelligenza artificiale, quindi è presente su tutti i fronti, al di là della
7: dell'essere tutti contro Trump.
6: Sì. comunque diciamo è una un'alleanza.
7: Il Canada è un paese enorme, ricco, ricco appunto anche di minerali per noi fondamentali, cioè questa mossa della von der Leyen è una mossa clamorosa, anche perché l'Europa è, come dire, schiacciata, no?
6: Assolutamente.
7: Fra le grandi potenze. No, è una cosa molto interessante questa del Canada.
6: Beh, insomma, è un personaggio carni, soprattutto, bisogna dire la verità.
7: Lo so che tu hai una... è il tuo eroe, il nostro
6: stamattina
7: eroe.
6: Ha citato addirittura Goethe per dire noi abbiamo delle affinità, noi non ci basiamo la nostra alleanza su un deal, ma su dei valori comuni.
7: Perché è vero, questa è una cosa mica da poco,
6: Già.
7: Di questi tempi.
6: Assolutamente no. Va bene, Giovanna, allora abbiamo finito, se non ti vengono in mente altri argomenti, ci sentiamo la settimana prossima, ci sono altre cose? C'è il varo di un pacchetto di sanzioni per la Russia, il congresso l'ha varato.
7: Questa invece è una buona notizia per tutti, sì. Che hanno votato in onore di Lindsey Graham, no? Il senatore amico di Trump, che è morto improvvisamente quest'estate, che era un sostenitore delle sanzioni, è stato votato un pacchetto di sanzioni contro la Russia.
6: Sì. Però anche lì non è stato facile, perché vedo 262 voti a favore, 159 contrari, e ho sentito anche appunto dei democratici che dicevano, siccome c'è la possibilità di fargli imporre dei dazi di nuovo per chi commercia per esempio petrolio eccetera con la Russia o la Cina, gli ridiamo un'altra volta il potere di imporre dazi e noi non ci fidiamo, in sintesi, se ho capito bene. Comunque,
7: non ho seguito così attentamente.
6: No, va bene. Comunque la notizia è che il primo pacchetto vero, diciamo, di sanzione russa dalla seconda amministrazione Trump, mi sembra di capire, se ricordo bene, così è. E poi appunto è importante, per omaggio anche al senatore Graham.
7: Certo.
6: Va bene, allora grazie a Giovanna Paglietta. America Sociale torna sulle frequenze di Radio Radicale giovedì prossimo alle 23.
7: Grazie a voi.
5: Grazie a Dada Pagliarulo e a Giovanna Paglietta. Questa dunque era America Sociale, che tornerà fra 7 giorni, e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con l'ecoagenda di Teleambiente.
8: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
9: Programmi politici contro l'ambiente, record climatici, appelli per arginare i PFAS, nuove trivellazioni in Italia. È questa la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli esteri. Dopo le elezioni territoriali tedesche dello scorso 6 settembre, continua a preoccupare il programma dell'AfD, il partito di estrema destra che ha trionfato in Sassonia, anche da un punto di vista ambientale. Tra le righe programmatiche figurano infatti l'uscita dagli accordi di Parigi sul clima e una revisione completa delle politiche di transizione ecologica. Il partito sostiene che la strategia basata sulla riduzione delle emissioni danneggi l'economia tedesca e mette in discussione il ruolo delle attività umane nel riscaldamento globale, proponendo di ridimensionare eolico e solare, di eliminare i sussidi per le rinnovabili e di limitare l'espansione degli impianti considerati addirittura dannosi per paesaggio e fauna. Al contrario, punta a prolungare la vita delle centrali a carbone e a mantenere un mix energetico fondato su carbone, nucleare e gas. L'attacco al Green Deal europeo è diretto e la proposta è quella di abolire anche la tassa sulla CO2 per ridurre i costi dell'energia. Eppure le notizie sul fronte climatico sono sempre più preoccupanti. Dalla CNR è arrivata la conferma: l'estate 2026 è stata per l'Italia la più calda mai registrata da quando esistono le rilevazioni. Attenzione a non pensare, come si legge in comunicati e notizie, che sia la più calda dal 1950. L'anno in questione di certo non è stato un anno altrettanto torrido, è stato semplicemente l'anno in cui sono iniziate le misurazioni. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la stagione che ci stiamo mettendo alle spalle ha registrato temperature medie altissime, tanto da superare anche l'estate record del 2003. I dati indicano infatti che lo scostamento maggiore si è verificato ad agosto, con una temperatura media sul territorio nazionale di più di 5 gradi rispetto alla media d'agosto del periodo 1951-1980 e di 3,5 gradi centigradi rispetto agli anni tra il 1991 e il 2020. Un riscaldamento su cui studi alla mano incidono in maniera rilevante le attività antropiche. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite lancia l'allarme sui PFAS, ossia sugli inquinanti eterni. Il documento presentato al Consiglio dei diritti umani dell'ONU fa appello alle istituzioni affinché si vieti totalmente l'utilizzo dei Forever Chemicals, salvo usi essenziali. Il report rivela la contaminazione globale. I PFAS sono presenti nell'acqua, nell'aria, nel suolo e persino nel corpo umano, con rischi per fegato, tiroide, sistema immunitario e fertilità, e denuncia le responsabilità industriali. Già negli anni 50 alcune aziende conoscevano la pericolosità dei PFAS, ma non divulgavano i dati, contribuendo a decenni di esposizione incontrollata. Tra i casi citati anche quello dell'ex impianto Miteni in Veneto, responsabile della contaminazione di oltre 350.000 persone. Le Nazioni Unite chiedono quindi bonifiche, risarcimenti, etichettatura obbligatoria e un trattato internazionale vincolante in materia. E in chiusura torniamo alle politiche delle destre europee sul fronte ambientale ed energetico. Se in Germania il programma dell'AfD preoccupa, non va così tanto meglio in Italia. Mentre festeggiava il record di longevità del suo governo, Giorgia Meloni ha deciso di rivendicare anche la propria politica energetica, ricordando il disegno di legge delega sul nucleare, annunciando anche nuove trivellazioni per il petrolio in Basilicata, attaccando implicitamente le linee del Green Deal. Pur dichiarandosi una non negazione del cambiamento climatico, la Premier ha deciso di ribadire il ricorso ad una fonte fossile come il petrolio. Di questo e in generale delle politiche nazionali dannose per l'ambiente parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Sergio Ferraris, direttore di Quale Energia.
10: Oggi assistiamo a un nuovo fenomeno politico. Nella destra occidentale l'ambiente non è semplicemente scomparso, è cambiato il modo in cui viene raccontato. Fino a pochi anni fa le forze riconoscevano la necessità di contrastare il cambiamento climatico. Si discuteva su strumenti, tempi, costi, ma l'obiettivo generale era condiviso e infatti si arrivò comunque all'accordo di Parigi. Oggi non è più così. È tutto cambiato. Donald Trump ha riportato gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi e ha avviato una politica favorevole alle fonti fossili ai massimi livelli, con un attacco al clima e alle rinnovabili. In Germania, Allianz für Deutschland è ancora più esplicita. Nel programma elettorale chiede di uscire dall'accordo di Parigi, respinge il Green Deal europeo, contesta la politica di riduzione delle emissioni, vuole eliminare totalmente il prezzo della CO2 e promulgare l'utilizzo del carbone. Non siamo davanti a una diversa politica energetica, sta cambiando il significato politico attribuito al clima, che viene trasformato da problema scientifico ambientale in una questione identitaria e politica, specialmente da parte delle destre. Problemi reali esistono, è inutile nascondersi. La transizione energetica ha dei costi, produce vincitori e vinti, richiede reti elettriche, accumuli, investimenti industriali, infrastrutture politiche e sociali. Può generare conflitti nei territori e proprio su queste difficoltà si inserisce una parte della destra radicale, per favorire le fossili e che, bisogna dirlo, soffia letteralmente sul fuoco, invertendo così il problema. Ossia, il problema non sono i combustibili fossili, ma le politiche climatiche. Anche in Italia succede ciò. Vi faccio un esempio. Nel 2016, Giorgia Meloni sostenne il referendum sulle trivellazioni e invitò gli italiani a votare sì, dal difendere il mare, ossia che si bloccassero le trivellazioni. Una volta arrivata al governo, la posizione è cambiata radicalmente. Il governo Meloni ha riaperto la possibilità a nuove concessioni per aumentare la produzione nazionale di gas e sta incentivando l'utilizzo di gas fossili. Però, piccolo dettaglio, mentre la politica rallenta la transizione, i fenomeni climatici aumentano e continuano con i loro effetti nefasti. L'agosto 2026 appena passato, secondo l'osservatorio europeo Copernicus, è uno dei mesi di agosto più caldi mai registrati, con un aumento di 1,65 gradi. Si andrà oltre l'1,5 previsto nell'accordo di Parigi. E in Europa abbiamo avuto incendi, siccità, temperature estreme, serie di ondate di calore, non una singola ondata di calore, ma delle intere serie. Siamo, oggi, nel 2026, alla resa dei conti climatici. Però, chi paga per le auto elettriche? Chi paga per l'efficientamento delle case? Chi finanzia le nuove reti? Che cosa succede ai lavoratori delle industrie fossili? Come si protegge un'impresa europea dalla concorrenza di paesi con regole ambientali diverse? Come ci si adatta al clima e a quali costi? La vera questione politica dei prossimi anni sarà quindi un'altra. Non decidere se fare oppure no la transizione ecologica, che andrà comunque fatta, in qualsiasi forma, in qualsiasi modo, ma andrà fatta, ma decidere chi ne sostiene i costi e soprattutto chi ne riceverà i benefici. E rinunciare alla politica climatica non eliminerà i costi, anzi, semplicemente li sposterà dalle bollette ai danni delle alluvioni, dalla trasformazione industriale alla perdita di competitività tecnologica, dalla prevenzione alla ricostruzione. Ecco quali saranno gli spostamenti. Oggi dobbiamo decidere chi pagherà i costi economici della transizione e chi pagherà gli effetti dei cambiamenti climatici. Il nodo cruciale è questo. Il punto politico centrale è: il cambiamento climatico può scomparire dai programmi elettorali alle prossime scadenze, ma non dalla realtà. In realtà sarà sempre con noi.
9: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
11: Da anni raccontiamo la politica come uno scontro tra due grandi fronti, quello della destra e della sinistra, o meglio, per capirci, due grandi coalizioni, quelli conservatori e quello dei progressisti democratici, solamente che la realtà poi va da un'altra parte. Purtroppo i conservatori puntano a mantenere lo status quo per credere nella crescita economica, che nel breve termine magari può essere anche vero, ma poi nel lungo termine questa cosa non esiste. I progressisti invece puntano a far sì che la transizione, per esempio ecologica, sia un fatto veramente di burocratico. Questo purtroppo dà un problema anche alle democrazie europee molto forte, perché oggi uno Stato a livello mondiale come la Cina invece sta facendo molti investimenti e uno sviluppo molto intenso rispetto al resto del mondo. Stanno investendo molto e i numeri parlano chiaro, oltre 1.000 miliardi di dollari per il fotovoltaico, che hanno portato in Cina a installare nel 2025 oltre 300 gigawatt di potenza e nell'eolico oltre 100 gigawatt. Questi numeri sono più alti di tutte le installazioni degli altri paesi messi insieme, una vera e propria rivoluzione. Mentre l'Europa sta combattendo con appunto una deriva verso partiti troppo conservatori o addirittura che sfociano in dei problemi anche sociali, il resto del mondo va avanti, soprattutto appunto, come dicevamo, la questione della Cina. Le democrazie, specialmente quella italiana, si ritrova a buttare soldi verso le emergenze per un tornaconto magari elettorale, magari a breve termine, mentre non riesce a puntare il cuore oltre l'ostacolo, non riesce ad avere una visione di domani diversa dal gestire le questioni attuali. Perciò noi come Terambiente chiediamo che questo tipo di investimenti vengano fatti mirati verso, per esempio, due settori che sono ad alto rendimento poi di ritorno di questi investimenti e non appunto buttati sulla benzina per ridurre di pochi spiccioli la benzina al litro, ma di investirli per esempio sull'istruzione, ma addirittura sull'educazione 0-6 anni, perché dobbiamo preparare le generazioni future a poter gestire l'intelligenza artificiale o quello che verrà. Perciò in un mondo che cambia molto velocemente dobbiamo avere gli strumenti giusti per poterlo gestire. E poi quello appunto sulla questione delle rinnovabili, come abbiamo detto prima, la questione della Cina sta investendo molto mentre noi cresciamo molto lentamente, anzi cerchiamo di dare un freno per esempio alle comunità energetiche rinnovabili invece di aiutarle, solo perché appunto la politica va da un'altra parte. Anche la questione dei valori che noi dobbiamo mantenere non sono quelli appunto dei conservatori, ma dobbiamo mantenere le nostre tradizioni rispetto al diritto, rispetto a quei passaggi che noi abbiamo fatto nella storia dei diritti, del rispetto tra i popoli e tra le persone. Purtroppo oggi vediamo che questa cosa sta sfuggendo un po' di mano, perciò abbiamo istruzione, educazione che scende sempre più di livello, mentre aumentano le guerre e accettiamo soprusi senza grandi manifestazioni. Purtroppo ci stanno rubando il futuro, e se non siamo adeguati, non abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi, specialmente le generazioni future non avranno la cassetta degli attrezzi di questo mondo che cambia così velocemente, purtroppo ci troveremo con molte più diseguaglianze rispetto a oggi e di conseguenza un'infelicità generale. L'Europa rischierà di essere l'ultimo dei grandi poli geopolitici rispetto alla Cina e all'America.
9: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
8: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: Era l'Ecoagenda di Teleambiente, questa è Radio Radicale, adesso è il momento di Oggi Futuro, una rubrica curata da Ecosistema Futuro.
12: Ben ritrovati con Oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale, dedicata alla lettura dell'attualità in chiave che però ci proietta verso un futuro, o meglio i futuri, perché come ripetiamo spesso i futuri nessuno li può prevedere, ma in qualche modo studiare le tendenze odierne ci può aiutare a orientare le nostre scelte e quindi forse in qualche modo influire su questi futuri. In studio Elis Viettone, Luca De Biase, tra i fondatori di Ecosistema Futuro. Ciao Luca, benvenuto.
13: Ciao a tutti.
12: E do il benvenuto anche ad Alessandro Brolpito della Fondazione Europea per la Formazione, ETF, che è un'agenzia dell'Unione Europea e che sulla spinta dell'ultimo rapporto OCSE-PISA ci aiuterà a riflettere sulle tendenze dei sistemi educativi in Italia, in Europa e nel mondo. L'indagine PISA, sapete, è la più grande ricerca internazionale sugli apprendimenti. Questa edizione si intitola proprio Future Ready Students e ha analizzato competenze di oltre 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi. A livello globale c'è crisi in molti sistemi scolastici, c'è un forte calo medio nei paesi OCSE sia in lettura sia in matematica, e i dati italiani mostrano una sostanziale tenuta nelle competenze, però poi permangono marcati divari territoriali e anche tra i diversi indirizzi di studio. Allora, Rolpito, questo è il quadro iniziale. Dove ci porta questa situazione?
13: Innanzitutto ci porta a riflettere su quello che i nostri sistemi di istruzione e formazione in ben 91 paesi, quali sono le performance. Ed è un'informazione interessante, perché non è soltanto basata su delle competenze importanti come la lettura, la matematica, la scienza. Non è tanto quello che sappiamo, ma cosa sappiamo fare con queste competenze nel risolvere problemi reali. E diciamo che purtroppo non c'è molto di nuovo, nel senso che c'è un declino fondamentale, ma questo è bene sottolineare che è un declino marcato rispetto al 2022, ma è un declino che è presente dal 2012. Guardando all'Europa, che è un po' quello che faccio nel mio lavoro, ovviamente ci sono paesi come la Germania che hanno un forte declino. L'Italia, come dicevi Elis, tiene, ma questo in qualche modo è una buona notizia. Una cosa importante, al di là dei valori delle competenze, secondo me, è che i ragazzi mostrano curiosità, interesse, hanno un senso di appartenenza nella scuola. Questi valori sono aumentati, ad esempio, in Italia. Questo è un po' un paradosso, però, da una parte, perché da una parte dice loro riconoscono il valore della scuola, la dimensione sociale e relazionale dell'apprendimento, ma i risultati purtroppo faticano nell'Italia a migliorare. Però tutto sommato è un quadro chiaroscuro per l'Italia, mentre per altri paesi è abbastanza proprio preoccupante, negativo, perché è una caduta, non dico verticale, ma significativa. Noi ci focalizziamo nell'ambito delle relazioni esterne ed è importante anche evidenziare alcuni segni positivi. Ad esempio il Montenegro, che è nei Balcani, che è probabilmente il primo nuovo paese che aderirà all'Unione Europea, ha dimostrato un progresso. Vorrei pensare che anche il lavoro che l'Unione Europea ha fatto per questo paese abbia contribuito. Anche la Turchia, lasciatemi dire. Ci sono chiari scuri, ma una chiara tendenza che è abbastanza un po' negativa, guardando a lungo termine per il futuro, che richiede interventi.
14: Ecco, giusto per chiosare su quest'ultimo argomento, se il Montenegro è migliorato, la Finlandia non è migliorata. Che cosa ha fatto l'Unione Europea e il Montenegro di buono per cambiare la direzione del sistema educativo montenegrino?
13: È una domanda molto difficile, perché alla fine teniamo conto di una cosa. PISA ci dice le performance avendo una griglia di valutazione unica, ma non entra nei diversi sistemi di formazione e di istruzione, che sono diversi. Noi nell'Unione Europea siamo 27 paesi, per fare un esempio, abbiamo più di 30 sistemi di istruzione. Vengono definiti delle regole, degli obiettivi, ma poi ogni paese è diverso. Quindi l'analisi richiede, diciamo, altre informazioni e altri dati scientifici per poter di policy, diciamo. Ma sicuramente la Finlandia è stato un esempio per molti anni, sia per quanto riguarda l'innovazione, con un livello di distribuzione di responsabilità, con un livello di autonomia delle scuole e degli insegnanti importantissimo. Quello che ha fatto, diciamo, ovviamente per un paese che è altamente performante è più facile scendere che salire, questo va detto. E la Finlandia è sempre stata abbastanza un riferimento, come dicevo. Quello che, diciamo, secondo me in Finlandia viene a mancare, in un certo senso, è una spinta dovute che può essere legata a diversi fattori. Io sono stato in Finlandia 3 mesi l'anno scorso per un progetto di ricerca, loro utilizzano molto le tecnologie, difficile dire se c'è una correlazione, perché se noi pensiamo ad esempio all'intelligenza artificiale, questo PISA marginalmente è influenzata. È già influenzata, ma alla fine, diciamo, dal 2000, questi dati sono stati raccolti nel 2020, finiti di raccogliere nel 2025, quindi l'esposizione c'è stata. Però è chiaro che loro spuntano anche molto sulla tecnologia e lì bisogna, forse come si dice un po' adesso, rallentare e riflettere meglio e vedere come introdurle da un punto di vista pedagogico, che è molto difficile, chiede molta conoscenza e ricerca e lavoro. Quindi questa può essere una causa. C'è chi lega questo ai fenomeni migratori, che sono abbastanza stati forti, e questo tende un po' ad abbassare, però bisogna andare un po' più a fondo. Quello che succede in Montenegro, per rispondere Luca alla tua domanda, è più una sensazione personale come policy advisor sulle

0: la
1: differenza.
0: fa la differenza, perché è chiaro che l'hai introdotto tu ed è giustissimo pensare che ci sia una relazione tra le grandi tendenze del sistema educativo e le grandi tendenze del sistema tecnologico. La stessa OCSE connette sicuramente la performance dei ragazzi di 15 anni all'uso distraente come minimo del telefono, e lo stesso fa quando poi fa l'altra grande survey decennale sulle skill degli adulti, che sono a loro volta peggiorate. Ancora una volta, in quel caso, tira fuori il tema tecnologico. Però il caso del Montenegro, che come giustamente hai fatto tu, va estratto perché è in controtendenza. Aiuta a vedere questo modo di interpretare le opportunità della tecnologia come un dato sul quale riflettere per leggere le tendenze generali. Cioè, non è che possiamo prevedere che più tecnologia è uguale a meno educazione, questo sarebbe assurdo. Non possiamo neanche dire bisogna vedere come la usano, ma sicuramente se il sistema è aperto all'innovazione, le possibilità di cogliere opportunità sono maggiori. È così.
1: È così, è un punto fondamentale, rimanendo appunto sul discorso che sia da parte della ricerca, sia da parte degli stessi studenti che hanno partecipato a Pisa, l'ambiente della scuola è un ambiente che è considerato importantissimo per imparare, è il luogo per imparare. Le correlazioni tra le tecnologie e l'apprendimento e la capacità di utilizzarle nella pratica è molto complessa. Se si guarda anche Pisa, un fattore molto importante è la frequenza con cui la si utilizza. Se la utilizzi frequentemente, quindi
0: Certo.
1: abdichi sostanzialmente la fatica dell'apprendimento all'intelligenza artificiale. Questo assolutamente ha un effetto abbastanza negativo sulla capacità di applicare, di leggere. È chiaro anche che, quindi diciamo, c'è una correlazione, ma va analizzata profondamente questa correlazione. Io sono un po' contrario ai metodi top-down, divieti, eccetera, eccetera. Solitamente mi piace. In questo senso, il sistema finlandese, dove l'insegnante ha una grandissima, diciamo, autonomia nel decidere se usare una cosa o meno. Ma certamente, se noi pensiamo, Luca, che uno smartphone è studiato, progettato per attirarti l'attenzione e non mollarti, è chiaro che va usato con estrema cautela in un ambiente di apprendimento, perché è un'arma di distrazione di massa, dove ti prende, ti porta via e quindi può essere utile in certi paesi. E un altro punto che vorrei evidenziare è che non c'è più la divisione paesi ricchi, quindi che forniscono un buon sistema di istruzione, paesi poveri che hanno un sistema a bassa, diciamo, performance. Questo non esiste più. Cioè, è chiaro che già solo investire in dispositivi serve nulla. Serve molto investire nelle competenze, nella alfabetizzazione anche sull'intelligenza artificiale. L'OECD e l'Unione Europea hanno recentemente sviluppato un framework proprio per comprendere che cosa vuol dire essere alfabetizzati per l'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione.
2: Allora,
0: Alessandro.
2: dobbiamo andare in chiusura. Abbiamo proprio un minuto e mezzo, lo dico alla Luca, vai, vai, mi raccomando, sintetici.
0: La sintesi proprio sulla domanda più aperta, e cioè che cosa vede nella prosecuzione dell'evoluzione dei sistemi operativi, quali strutture fondamentali potrebbero essere importanti per immaginare come diventerà il sistema educativo.
1: Allora, dobbiamo Il mio titolo professionale è Senior Human Capital Development.

0: E quando parliamo di sviluppo delle nostre società, sviluppo in generale sostenibile e valido, spesso pensiamo all'energia, all'ambiente, all'economia. A mio avviso rimane lo sviluppo del capitale umano il punto fondamentale per assicurare che ci sia qualcosa che funzioni. Quindi, quello che dobbiamo prendere come lezione da questi PISA, da questi risultati di PISA, è che bisogna assolutamente investire negli insegnanti per poter. Loro sono bombardati da mille richieste, dalle famiglie, dalle scuole, da questa innovazione tecnologica ed è assolutamente importante avere delle formazioni professionali che siano rilevanti. Secondo me questo è il punto fondamentale. E lo dico perché i ragazzi hanno risposto che loro sono interessati alla scuola, vogliono bene alla scuola. Quindi gli insegnanti devono essere, sono il fulcro di ogni riforma. Se tu hai una classe di insegnanti preparata, loro ti porteranno dentro l'intelligenza artificiale per un uso antagonistico, tra virgolette, cioè mi aiuta il mio
1: Critico.
0: pensiero critico. Esatto, invece di risolvermi tutto. E quindi questa è per me un'importante lezione e indicazione per il futuro, ecco.
1: Grazie.
0: Grazie
1: Alessandro Brolpito della Fondazione Europea per la Formazione, un'agenzia europea. E grazie Luca De Biase, dobbiamo proprio andare in chiusura. Vi salutiamo, l'appuntamento è la prossima settimana con Oggi Futuro. Grazie.
2: Oggi Futuro torna fra 7 giorni, siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, abbiamo fatto la mezzanotte e adesso è il momento della rassegna stampa internazionale curata da David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è venerdì 18 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo oggi sono due, innanzitutto l'Unione Europea con la proposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada un membro associato dell'Unione Europea. Leggeremo due commenti, uno positivo da un giornale europeo, spagnolo, El País, voto di fiducia per l'Unione Europea, quello che viene dal Canada. L'altro invece molto critico è quello del Washington Post, editoriale di ieri, la sconsiderata avventura europea del Canada. Donald Trump è temporaneo, la burocrazia di Bruxelles è per sempre. L'altro tema, la Svezia, le elezioni che hanno visto la vittoria del Partito Socialdemocratico, anche se con il suo peggior risultato di sempre, ma Magdalena Andersson, la sua leader, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di primo ministro dopo 4 anni di governo di centrodestra. Il Guardian ieri aveva un editoriale, un'opportunità che i partiti progressisti non devono sprecare. Dopo una corsa elettorale estremamente serrata, gli elettori hanno respinto la prospettiva di avere l'estrema destra al governo, perché i democratici svedesi, il partito di estrema destra, aveva concluso un accordo con i conservatori in questo senso. Una coalizione di centrosinistra deve cogliere l'opportunità, il momento, scrive il Guardian. Partiamo però dal Canada e dall'Unione Europea. El País ieri aveva un editoriale dal titolo Voto di fiducia per l'Unione. Scrive il quotidiano spagnolo: per quanto l'Europa cerchi di imitare i rituali democratici degli Stati Uniti, Bruxelles non sarà mai Washington e la Presidente della Commissione non sarà mai il comandante in capo della prima potenza mondiale. Esercizi più o meno tecnocratici, come il discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo, non saranno mai paragonabili allo Stato dell'Unione che ogni anno il Congresso tiene con il Presidente degli Stati Uniti. Non sarà mai la stessa cosa. Eppure, scrive il Pais, in un momento in cui gli europei sono chiamati ad agire come un attore geopolitico oppure a soccombere al disordine globale di Trump, Putin e Xi Jinping, discorsi come quello pronunciato da Ursula von der Leyen mercoledì permettono di valutare dove si trovano e dove vogliono andare i 27 Stati membri dell'Unione Europea. La novità e la buona notizia è l'offerta al Canada di diventare un membro associato dell'Unione Europea, uno status che finora non è mai esistito. Tuttavia, iniziative come queste, anche se nessuno sa bene come si concretizzeranno, aprono orizzonti che rafforzeranno la sovranità del vecchio continente e permetteranno di liberarsi progressivamente dalla tutela degli Stati Uniti, facendolo insieme ad altre potenze medie con cui l'Unione condivide valori e interessi. La presenza, come ospite a Strasburgo, nell'emiciclo del Parlamento europeo, del primo ministro Mark Carney, che poi ha parlato ieri davanti ai deputati, serve inoltre da esempio per i leader che vengono ospitati, i leader che del mondo che sta per arrivare. Perché? Perché ci sono lezioni da imparare per gli europei da Carney e dal Canada, e qui veniamo forse alla sostanza. Quando Trump ha minacciato il Canada di annessione, o quando gli ha dichiarato guerra commerciale, la risposta canadese è stata ben diversa da quella di Bruxelles. Invece delle lusinghe, il Canada ha scelto la fermezza e al posto dell'appeasement ha offerto una visione audace per le potenze medie, come sono il Canada o l'Unione Europea, in un mondo di predatori. Dobbiamo agire insieme, ha detto Carney a Davos all'inizio dell'anno, perché se non ci sediamo al tavolo delle grandi potenze, finiremo nel menù delle grandi potenze. Queste parole valgono per il Canada, ma ricordo il Pais, valgono anche per l'Unione Europea. È vero che gli europei affrontano sfide particolari, la guerra della Russia in Ucraina alle loro porte, un'estrema destra che si avvicina al potere in Francia e in altri paesi pesano. E non è così semplice per gli europei rompere con Trump. L'avvicinamento tra Bruxelles e Ottawa è un segnale del fatto che le potenze medie iniziano a muoversi e a cercare formule innovative per allearsi con l'Unione Europea senza arrivare necessariamente a una piena integrazione. Perché, secondo il Pais, nonostante tutti i dubbi e i discorsi sul declino europeo, l'Unione è ancora un modello ed è un polo di attrazione. Come ha detto von der Leyen a Strasburgo, nella fragilità del mondo di oggi, solo l'Europa può garantire una vera sovranità agli europei. È la ragione per cui oggi è il Canada a volersi europeizzare, domani potrebbe essere il Regno Unito, forse l'Ucraina, e non c'è voto di fiducia più grande di questo, la volontà di avvicinarsi all'Unione Europea per il progetto comune, così la vede il Pais. Un voto di sfiducia, quantomeno al Canada, ma anche all'Unione Europea, arriva invece dal Washington Post in un editoriale dal titolo La sconsiderata avventura europea del Canada, Donald Trump è temporaneo, un burocrate di Bruxelles per sempre. Il Canada, comprensibilmente, scrive il quotidiano americano, non ha alcun interesse a diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti, ma diventare il 28esimo membro dell'Unione Europea, anche se a titolo onorario, è un'idea decisamente avventata. Mercoledì la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha invitato con grande clamore il Canada a diventare il primo membro associato del blocco. L'accordo mira a riorientare il Canada da Washington verso Bruxelles, integrando industria, tecnologia, sicurezza ed energia. I dettagli verranno negoziati durante un vertice che si terrà alla fine del mese di ottobre. Il premier canadese Mark Carney ricorda il Washington Post, aveva invitato le potenze medie a unirsi contro gli Stati Uniti. Per risentimento verso il presidente Donald Trump, Carney sta accelerando il disaccoppiamento di un blocco commerciale che ha generato un'enorme prosperità per il Nord America. Canadesi, americani e messicani soffriranno per questa rottura, però dare la colpa a Carney delle guerre dei dazi lanciate da Trump, nonché delle minacce di annessione, forse un po' eccessivo. L'Unione Europea, prosegue il Washington Post, si dipinge come l'alternativa più amichevole a un'America instabile e protezionista, ma anche l'Unione Europea ha un rapporto complicato con il libero scambio, e qui forse il Washington Post c'entra un elemento essenziale. Il mercato unico avvantaggia i 27 Stati membri, rendendo il flusso di merci facile e accessibile. Tuttavia l'Unione Europea ha tendenze protezionistiche al di fuori del blocco, erige barriere commerciali e richiede a tutti gli Stati membri di negoziare i loro accordi commerciali attraverso Bruxelles. E fortunatamente il Post non ricorda che 10 Stati membri dell'Unione Europea non hanno ancora ratificato l'accordo di libero scambio con il Canada, che si chiama CETA. Tra questi, tra l'altro, c'è l'Italia, oltre alla Francia e la Polonia. Il Canada, prosegue però il quotidiano americano, ha considerato la possibilità che la sua relazione con il Giappone o l'Australia possa essere decisa da burocrati dall'altra parte dell'oceano. In realtà non è proprio così, ma insomma. L'ambasciatore del Canada presso l'Unione Europea ha detto che il suo paese non accetterà alcun accordo che limiti la sovranità, ma entrare nel blocco ha sempre un prezzo. Creare un'alleanza tecnologica, come suggerito da von der Leyen, richiederebbe al Canada di adeguarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati, estremamente restrittivo, forse di introdurre una tassa sui servizi digitali, tassa che Carney ha sospeso solo 3 mesi dopo essere entrato in carica. Lo scorso mese gli islandesi hanno bocciato in un referendum la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La principale preoccupazione era la possibilità che le quote di pesca dell'Unione Europea venissero imposte all'Islanda, settore che rappresenta il 40% delle esportazioni del paese. L'Unione Europea, prosegue il Washington Post, si considera una superpotenza normativa. Non c'è quasi nessun ambito di politica pubblica che il blocco non cerchi di influenzare, emanando, approvando regole soffocanti, quasi sempre a discapito della sovranità nazionale. Questo ha scatenato delle reazioni politiche negative, compresa la Brexit del 2016. Le conclusioni del Washington Post: la disponibilità di Carney a schierarsi con von der Leyen riflette il grado in cui Trump ha alienato gli alleati tradizionali, e qui finalmente c'è il riconoscimento di una verità, ma il tempo è guaritore. In questo caso Canada e Stati Uniti sono destinati a un reset tra poco più di 2 anni, quando un nuovo presidente entrerà in carica a gennaio 2029 e i disastrosi risultati dei dazi saranno ancora più evidenti. A quel punto però i canadesi potrebbero ritrovarsi saldamente nelle mani dei burocrati di Bruxelles, mamma mia. Così il Washington Post, che però insomma finalmente riconosce nelle conclusioni che il problema non è l'Unione Europea, il problema forse sono i dazi di Trump che determinano lo spostamento del Canada. Per chiudere la Svezia, torniamo sulle elezioni e la vittoria molto risicata di Magdalena Andersson. Per il Guardian, che è la leader dei socialdemocratici, per il Guardian, quotidiano britannico, è un'opportunità che i partiti progressisti non devono sprecare. Per i progressisti europei alla ricerca di motivi di ottimismo, questo inizio di autunno è stato difficile trovare qualche ragione. In Germania l'ascesa drammatica di Alternativa per la Germania sta minacciando i valori liberali che sono alla base dell'identità della Repubblica Federale Tedesca. In Francia i sondaggi continuano a prevedere una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali di maggio. In tutta l'Europa continentale i partiti di centrosinistra non riescono a mobilitare una risposta adeguata di fronte ai partiti identitari e nativisti che hanno colonizzato ampie fasce dell'elettorato popolare su cui la sinistra faceva affidamento. In un paesaggio politico così minaccioso, il risultato di un'elezione in Svezia, dal finale incerto, offre ragioni di ottimismo, seppur con forti riserve. Prima del voto di domenica, il primo ministro uscente, Ulf Kristersson, aveva dichiarato esplicitamente che se la sua alleanza di destra avesse ottenuto il maggior numero di seggi, avrebbe invitato i membri del partito di estrema destra, i democratici svedesi, a diventare ministri nel prossimo governo. Questo avrebbe portato alla fine dello status di paria per i democratici svedesi, dopo 4 anni durante i quali i loro voti in Parlamento hanno sostenuto il governo di minoranza di Kristersson. In un'Europa in cui i cordoni sanitari contro l'estrema destra saltano ovunque, un'altra soglia significativa sarebbe stata superata. Gli elettori però hanno consegnato una vittoria risicata alla leader socialdemocratica Magdalena Andersson e al suo blocco progressista. Per la prima volta dalla sua nascita come partito apertamente neofascista alla fine degli anni 1980, i democratici svedesi hanno perso voti, scivolando dal secondo al terzo posto dietro ai moderati, cioè ai conservatori. Queste sono le buone notizie. Come in Germania e Francia, l'estrema destra svedese non ha bisogno di vincere per vedere la sua agenda normalizzata e parzialmente attuata. La dipendenza di Kristersson dai democratici svedesi ha spinto il governo uscente a una politica crudele nei confronti dei migranti e Andersson offre una versione un po' più moderata, ma alla fine lo stesso approccio su immigrazione e asilo. Se i partiti tradizionali della socialdemocrazia europea non avranno il coraggio di spostare il dibattito politico, sarà l'estrema destra a continuare a dettare l'agenda. Lo slogan scelto dai democratici svedesi per la loro campagna era «Restituiamo la Svezia di nuovo alla Svezia», una variante del motto MAGA. Ma il messaggio è etnocentrico. La loro retorica diventerà ancora più estrema all'opposizione e la sconfitta del blocco di destra sarà attribuita ancora una volta al voto degli immigrati, magari quelli di seconda generazione. Se Andersson alla fine riuscirà a formare un governo di coalizione di centrosinistra, dovrà cercare di contrastare le forze della polarizzazione attingendo al meglio delle tradizioni del suo partito socialdemocratico. La casa del popolo è storicamente la definizione di questo partito, che incarna l'etica inclusiva di una società del benessere ammirata in tutto il mondo. Trovare le risorse e l'ambizione per sviluppare una politica altrettanto attraente di bene comune per il XXI secolo è il compito più urgente che hanno i progressisti in Svezia e oltre. Ci fermiamo qui da David Carretta, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline, in una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate, bentrovati all'appuntamento con la nostra programmazione notturna che apriremo tra qualche minuto con la storia politica di Alfredo Mantica, più volte senatore del Movimento Sociale prima, poi di Alleanza Nazionale, poi ancora del Popolo delle Libertà e infine di Fratelli d'Italia, è stato anche sottosegretario agli esteri nel secondo e terzo governo Berlusconi. Alfredo Mantica è venuto a mancare nella giornata di ieri e lo vogliamo ricordare con un documento tratto dall'archivio di Radio Radicale, è la puntata di Prima Repubblica a cura di Francesco De Leo, andata in onda il 28 aprile del 2024. All'1.10 a seguire Carlo Azeglio Ciampi, a 10 anni dalla sua scomparsa, un convegno promosso dai presidenti Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini che si è tenuto a Roma l'altro ieri 16 settembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il saluto istituzionale del Presidente del Senato Ignazio La Russa e l'intervento introduttivo di Pier Ferdinando Casini, sono seguiti gli interventi dello storico Umberto Gentiloni, di Pierluigi Ciocca e di Melina De Caro. Le conclusioni sono state affidate a Giuliano Amato. Alle 2.20 vi proporremo Alla Pari, questo è il titolo dell'incontro nazionale organizzato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega per Salvini Premier che si è tenuto a Roma sempre l'altro ieri, 16 settembre, convegno che è stato coordinato da Suad Sbai, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Sentiremo gli interventi di Maria Grazia Longoni, responsabile organizzativa nazionale della Scuola di Formazione Politica della Lega, Olga Rilampa, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega Veneto, Maria Rosaria Pace, avvocata, civilista di Caserta, esperta di diritto del lavoro, Francesca Corraro, componente del Dipartimento delle Pari Opportunità della Lega e ancora Alessandra Locatelli, ministra per la famiglia e le disabilità, Valentina Piraino e poi ancora Francesco Gattus, responsabile Emilia del Dipartimento Pari Opportunità della Lega per Salvini Premier, l'artigiano Lino Perinelli che ha fatto anche un omaggio, poi Sila Mocchi, fondatrice di Inclusione Donna, Veronica Sansuini, presidente dell'Associazione Ondine, l'avvocata Giorgia Martinelli, Roberta De Filippo che dirige l'unità di oncologia dei sarcomi all'Istituto Europeo di Oncologia, Elisabetta Eva Franzoia, responsabile Liguria dell'Associazione e della Orfani di Femminicidio, Giorgia Latini, deputata della Lega, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, Fabiana Gardini, architetto, l'attrice Luigia Aristodemo, le imprenditrici Valeria Velo e Nicole Dell'Aquila, Giulia Licata, referente per la Regione Piemonte del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani, Monica Chessa, responsabile regionale per la Sardegna del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, Alessandra Guida, prima donna dirigente sindacale della UIL Trasporti, ancora l'avvocato Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, il regista Gianfranco Gori e Adriana Cantiani, componente dell'associazione ACMID Donna Onlus. A seguire alle 5.40 apriremo una pagina di politica internazionale, parleremo prima di Stati Uniti, delle elezioni prossime di midterm, lo faremo con un'intervista di Federico Punzi a Stefano Graziosi, giornalista della Verità e di Panorama, quindi alle 6.05 a 4 anni dall'uccisione di Mahsa Amini parleremo dell'Iran, della guerra parallela all'interno del paese, lo faremo con un'intervista di Mariano Giustino a Fariborz Kamkari, regista e sceneggiatore curdo iraniano. Alle 6.45 apriremo il palinsesto della mattina di questo venerdì 18 settembre del 2026 con critica e militanti a cura di Matteo Marchesini. Alle 6.50 A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 6.55 la rassegna stampa internazionale a cura di Davide Carretta, alle 7.10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7.30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata da Alessandro Barbano. Questa dunque è la nostra programmazione notturna e delle prime ore di questo venerdì 18 settembre del 2026. Vi lasciamo dunque a questo documento tratto dall'archivio di Radio Radicale. Si tratta della puntata del 28 aprile 2024 di Prima Repubblica, rubrica che era condotta da Francesco De Leo e che aveva come ospite Alfredo Mantica, scomparso ieri. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Alfredo Mantica, nato a Rimini il 17 luglio del 43, milanese d'adozione, nel 1987 eletto al Senato della Repubblica con il Movimento Sociale Italiano. Poi diverse legislature con Alleanza Nazionale, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri dal giugno del 2001 al maggio del 2006 e poi 2008-2011, sempre con Berlusconi presidente. Prima della politica ha lavorato nel mondo dell'industria privata. Benvenuto a Radio Radicale.
2: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Senatore, questa trasmissione ha per titolo Prima Repubblica. Cosa è stata questa lunga era della politica italiana e quali differenze con quella di oggi?
2: È stata un'esperienza di ricostruzione del nostro paese, non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista istituzionale, morale e politico. Ha avuto come fondamento i partiti. Tutti noi della Prima Repubblica veniamo da partiti, cioè scuola di partito, esperienza di partito, la sezione, le feste, tutto quello che serve, ma sempre legato al partito, e direi che è la Repubblica che ha costruito questa Italia, che ha avuto anche momenti di grande fortuna economica, ricordo la lira forte, ricordo alcuni risultati ottenuti negli anni 70. Poi è cominciato, forse anche durata troppo evidentemente, o non è stata capace di correggersi, ed è finita poi nelle famose mani pulite.
1: In che cosa era diversa rispetto alla fase politica attuale?
2: Direi che la diversità era soprattutto nell'approccio alla politica che c'era in tutto lo schieramento, dal Movimento Sociale Italiano al Partito Comunista. Cioè una visione, ognuno aveva la sua visione del futuro, ma c'era anche un grande senso di responsabilità e di comunque convivenza in una situazione difficile. Ricordiamo che eravamo nel periodo della guerra fredda e, come disse giustamente Andreotti, la Germania ebbe la fortuna di essere divisa in due fisicamente, cioè la parte ovest e la parte est di territorio, ma l'Italia era divisa in due in termini sociali, cioè a dire quella, la presenza forte del Partito Comunista, diciamo la dipendenza del Partito Comunista dall'Unione Sovietica, ma anche dall'altra parte la DC e i suoi legami col mondo americano, il mondo sindacale americano, quindi una divisione che aveva dei riscontri a livello internazionale e che ha visto peraltro questa Prima Repubblica, soprattutto qui nel Mediterraneo, cercare di trovare una sua strada. Non sempre gli è riuscita, ma un minimo di autonomia l'ha sempre avuto, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il mondo arabo. I partiti erano le chiese che ciascuno di noi aveva, i luoghi di riferimento, i punti di partenza. C'era sempre un punto fermo nella tua vita che era il partito, giusto o sbagliato, ma è stato così.
1: Quando entra nel Movimento Sociale Italiano e perché? Cosa rappresenta per lei un partito di ispirazione neofascista, considerato l'erede del partito fascista repubblicano fondato da Benito Mussolini?
2: Se io le dicessi chi sono stati i miei primi miti, e le farò due nomi, poi faccio una scommessa, capire. Io sono entrato nel Movimento Sociale Italiano per Paul Malater e Imre Nagy. Strana questa cosa. Io sono entrato per l'Ungheria. Nel 1956 avevo 13 anni. La presenza dei carri armati sovietici sul ponte delle catene a Budapest mi aveva profondamente colpito da ragazzino appassionato di storia, come ero in una famiglia assolutamente neutrale rispetto alla politica, quindi senza nessuna pressione familiare o doveri familiari. Andai in piazza urlando contro l'Ungheria e poi succedono le cose, il destino è lì. Mi chiesero, no, avevo visto quelli del MIS molto bene organizzati, che cantavano, che avevano le bandiere, gli striscioni. Io ero un povero ragazzino che veniva dalla periferia milanese, aveva preso il tram ed era andato lì, non conosceva nessuno, per cui la prima volta che mi hanno detto, ma tu sei iscritto al MES, io dissi no, non so neanche cos'è quella roba lì. E poi, vabbè, poi ci fu come dire, tutte le conseguenze. Però, ripeto, il primo istinto fu questo, e io ancora a questa storia dell'Ungheria sono fortemente legato, è un po' la mia origine, certo aveva influito anche il clima che c'era in Italia. Voglio ricordare che a quei tempi, nel mondo della destra, quindi parliamo di Movimento Sociale Italiano, molti erano giovani, perché le grandi occasioni di manifestazione di piazza erano l'Ungheria nel 1956, prima ci fu l'Italianità di Trieste, come dire, l'appoggio alla rivolta di Trieste del 1953, poi ci fu Berlino del 1953, poi ci fu l'Alto Adige, cioè era sempre un richiamo forte di piazza, di incontri e di relazioni che avveniva su questi temi. E quindi o stavi a sinistra o stavi con il Movimento Sociale Italiano. Noi avevamo uno slogan: se il bene è un estremo, il male è l'altro estremo, in mezzo non ci sta nulla.
1: Qual era comunque il rapporto con il passato fascista dei suoi colleghi, insomma, da appena entrato nel partito?
2: Allora, per capirci, da noi non si entrava nel partito. Se eri iscritto alle medie entravi nella Giovane Italia, se eri iscritto all'università entravi nel Fronte Universitario di Azione Nazionale, che avevano rispetto al partito delle loro autonomie, e date la questione generazionale, cioè all'università o alle scuole medie non c'erano i vecchi combattenti, non so, quelli che hanno fatto la Repubblica, eccetera. Si incontravano ogni tanto, ma erano, come dire, personaggi che tu guardavi con rispetto, perché bene o male avevano fatte scelte che tu rispettavi, però il nostro discorso era il sindacalismo giovanile, il sindacalismo nelle scuole, i problemi dell'università. Frequentavamo l'UNURI, che era il parlamentino degli universitari, avevamo i nostri rappresentanti. C'era, come dire, io lo so sempre sostenuto, noi siamo figli di questa Repubblica e di questa Costituzione. Io non ne ho conosciute altro, ho imparato a far politica negli anni 50, i miei riferimenti erano deputati della Camera dei Deputati o senatori della Repubblica. Non, sì, poi io ogni Dio qualche figura, come dire, anche abbastanza donchisciottesca, l'avevamo conosciuto, però non c'era questa influenza nel mondo giovanile. Poi tutto diventava diverso, ovviamente, quando entravi nel partito, allora c'erano regole, programmi, statuti che ti coinvolgevano. A livello giovanile eravamo anche abbastanza, anzi direi soprattutto a livello FUAN, eravamo anche un'ala forte della goliardia, cioè a dire un richiamo alle tradizioni classiche delle grandi università italiane, che poco avevano a che fare con questa scelta politica. Certo, da noi anche in quell'età c'era il grande dilemma o con Gentile o con Julius Evola, e si discuteva di questo, non di altro. Alcune manifestazioni a cui voi fate sempre riferimento quando parlate, che indubbiamente esistevano, mica. Ecco, io, per esempio, noi sostenevamo che le sezioni del MIS erano più sedi di pompe funebri che non sezioni di partito, perché in tutte le sezioni i vecchi volevano i gagliardetti, i ricordi, le foto, che non davano fastidio, però non facevano parte della nostra quotidianità.
1: Pino Romualdi è stato un suo punto di riferimento politico. Cosa ricorda di lui in particolare? E di fascismo comunque in qualche maniera avrete parlato, no? Qual era il legame di chi ha fondato il Movimento Sociale Italiano con il fascismo? Non parlo ovviamente del legame, insomma, a livello di compiti, no? A livello di attivismo, di quello che era stato fatto, proprio a livello ideologico.
2: Bisognerebbe fare una lunga discussione per capire chi era Pino Romualdi. Ma per capirci, anche il personaggio, io l'ho incontrato, ero giovanissimo, avevo 20 anni, ne fui affascinato, il personaggio era indubbiamente, aveva un grande carisma, e alla fine potete immaginare, a 20 anni mi sono presentato dicendo: onorevole, io mi chiamo così, faccio questa cosa, sono a sua disposizione. La risposta fu: io abito in via Lucio Afragno al 10 a Roma. Era un capo, come dire, che non dava istruzioni, dovevi capirlo. Arrivo, di fascismo ha parlato pochissimo, non frequentava ambienti tipo Unione Combattente Repubblica Sociale, non amava parlare dei tempi andati, se non su un piano strettamente storico e politico. Ecco, voglio dire, c'erano le occasioni in cui si faceva riferimento, ma non faceva parte del suo linguaggio, della sua visione. Probabilmente è uno dei motivi per cui non solo sottoscritto, ma molti altri giovani che poi diventeranno la classe dirigente di questo partito erano legati a Pino Romualdi. Per capirci ancora, dopo Fiuggi, un giornalista che ci conosceva molto bene e che ancora adesso è in quest'area, scrisse: dopo Fiuggi Pino Romualdi ha un partito e Giorgio Almirante ha una fondazione. Cioè a dire, sempre fu una linea di Romualdi la politica attuale. Io mi ricordo le battaglie a favore del nucleare con lui, le battaglie contro il Club Peccei di Roma e la sua decrescita felice, le battaglie contro l'interpretazione, l'Europa è una sede di finanza, di finanzieri, le banche, eccetera. L'Europa è l'Europa possibile, dobbiamo essere dentro e costruirla. Era la destra, o è europea o non è. E direi era un personaggio a sé, non amatissimo nell'ambito del partito, perché non amava la demagogia. La corrente romualdiana è arrivata al massimo al 20-25%, anche se ha determinato spesso le scelte all'interno del partito. Quindi direi, e questo è il personaggio, c'è una rivista che lui ha fatto, diretto per 20 anni, si chiama L'Italiano, basta leggere quello che si scriveva allora, la libertà che aveva anche il mondo giovanile di esprimere opinioni su quella rivista. Lui accoglieva tutto. Difficile vivere con lui, non facilissimo, nel senso che non ti concedeva spazio, era un confronto diretto, ovviamente sempre a vantaggio suo, che era più bravo di noi, però devo dire che abbiamo imparato a difenderci da soli, insomma, ecco, anche rispetto al vecchio capo, che peraltro non ha mai dato ordini, ha sempre aspettato che qualcuno capisse cosa doveva fare.
1: Giorgio Almirante fu un funzionario della Repubblica Sociale Italiana, ricoprì la carica di capo di gabinetto al Ministero della Cultura Popolare. Cosa ha lasciato Giorgio Almirante all'Italia e cos'era per lui il fascismo?
2: Io ho frequentato poco Giorgio Almirante, lo confesso, cioè nel senso, sì, l'ho frequentato in quanto era segretario del mio partito, nelle sedi ufficiali. Posso parlare del Giorgio Almirante ufficiale, non... mentre con Romualdi frequentavo casa sua, conoscevo i suoi figli, i suoi nipoti, eccetera, di Almirante non conoscevo nulla. Nella sua vita privata frequentavamo anche due mondi diversi. Giorgio Almirante è stato un personaggio che nell'epoca e nel contesto di allora ha consentito a tutta la destra, dalla destra più radicale alla destra più moderata, attraverso il voto e la presenza del Movimento Sociale Italiano, che non ci fossero devianze o deviazioni o situazioni di grande difficoltà. E per ricordare Almirante, ricordo una cosa che non sapeva nessuno, che è uscita dopo la morte dei due personaggi, scoprimmo che per esempio Berlinguer e Almirante si vedevano, non credo l'uno per convincere l'altro a seguirlo, ma per parlare assieme da due punti di vista estremamente diversi, magari nei momenti delicati e difficili del nostro paese o della nostra democrazia. C'è un contesto diverso, io definisco antropologico, era un mondo nel quale il rispetto verso l'avversario era assolutamente fondamentale, poi si facevano le battaglie che si dovevano fare, per amor di Dio. Però sempre un grande, grande rispetto, perché di nemici non ne avevamo, anche quelli che ci volevano far tornare nelle fogne, come si usava dire allora, lo si giocava su un piano così, voglio dire, normale, no? Se quello non vuole che tu fai delle cose, evidentemente non ti tratta bene, però c'era sempre una linea che non veniva mai superata. Comincia a peggiorare questa situazione dopo il 68, perché il movimento studentesco impone regole e movimenti che prima non c'erano. I partiti, il Partito Comunista stesso aveva la sua organizzazione, ma era molto, molto gerarchica, molto, molto quasi militaresca per certi versi, non c'erano i colpi da movimento studentesco. Dopo il 68 peggiora, poi evidentemente si pagano le conseguenze anche della violenza degli anni 70-80, è chiaro che tutto questo è riflesso, però nelle assemblee, insisto, nelle assemblee, consigli comunali, provinciali, regionali o nel Parlamento, il gioco dei partiti e il dibattito politico ha attraversato momenti difficili, ma si è sempre mantenuto a un certo livello. Io, se penso a quello che c'era nelle mozioni dei partiti, intendo partiti, non solo il Movimento Sociale Italiano, e i problemi che si affrontavano, resto perplesso da quello che, di cui si discute oggi, come se fossero dei grandi problemi. Insomma, noi avevamo il dibattito sul rapporto con l'Unione Sovietica, con l'Est, la liberazione dei paesi fratelli, come dicevamo noi, polacchi, ungheresi, cecoslovacchi, romeni, che c'era un bisogno che sembrava fondamentale per l'Europa, allora poter contare anche su questi. C'era il discorso dei rapporti con gli arabi, col mondo del Medio Oriente, il problema di Israele. Erano grandi dibattiti che avvenivano all'interno dei partiti italiani, poi certo anche dell'autunno sindacale, ma sempre, ripeto, nei luoghi istituzionali non c'è mai stata mancanza di rispetto fra le parti, cosa che mi pare invece oggi è normale. Non so, io per esempio devo dire che ho fatto opposizione per una vita in questo sistema, non capisco perché ad ogni stormo di fronte si debbano chiedere le dimissioni di un ministro o di chiunque, anche perché alla fine, direi, alla fine forse bisognerebbe capire che quando chiedi le dimissioni a un ministro, il ministro trova che ricompatta la sua maggioranza e tu perdi sempre, per cui forse bisognerebbe cominciare a capire che anche l'opposizione non si fa solo su queste battute da televisione o da bar.
1: Senatore, è a causa del fascismo che l'Italia non ha mai avuto una destra liberale, di ispirazione liberale, liberista?
2: Può essere, io però anche dico un'altra cosa, cioè nella cultura occidentale, soprattutto quella europea, intendo Germania, Francia, Spagna e Italia, c'è sempre stata una destra profondamente diversa da quella del mondo anglosassone, inglese e americana. Io per esempio ancora oggi non mi ritrovo affatto in Trump, certo mi piace di più alcune battute che fa, le trovo divertenti, ma non lo voterei ad esempio, ma voglio ricordare che per lungo tempo, ad esempio ai tempi della Margaret Thatcher, il Movimento Sociale Italiano Mondo Giovanile faceva manifesti dicendo la nostra eroina è Evita Perón, cioè nel senso Margaret Thatcher non ha mai sfondato nel nostro partito, questo liberismo non ha mai trovato cultori, quindi c'è un'origine direi culturale profondamente diversa. Le esperienze ancora oggi si vede, no? Il mondo americano, il mondo anglosassone, l'anglosfera rispetto al mondo europeo, con tutti i suoi difetti, per amor di Dio, tedeschi, italiani, spagnoli messi assieme. Però, quindi, intanto direi c'è questa differenza. Io, per esempio, sostengo che il mondo occidentale europeo è molto meno ipocrita del mondo occidentale anglosassone, che è fondato sull'ipocrisia, cioè nel senso raccontano cose meravigliose, poi quando vai a vedere com'è la vicenda ti resti stupito, insomma, che la democrazia sia in America è assolutamente certo e certamente è un sacrario della democrazia, però perlomeno dovremmo avere il buon gusto di capire che se fai delle campagne elettorali da centinaia di milioni di dollari, oddio, sì, sarà una democrazia, però forse bisognerebbe anche stare attenti, forse funziona solo lì, ecco, voglio dire, in quella realtà, nella realtà del Far West. Da noi non funziona, non ho mai trovato riscontri. E il fascismo certamente ha influito ad aumentare questa differenza, questa separazione. Tenete anche conto che la domanda che ci dovremmo fare, la faccio sul piano storico, l'Europa alla crisi dopo la Prima Guerra Mondiale e quindi già il primo intervento degli Stati Uniti nelle vicende anche europee, ebbe una sola risposta, una si chiamava comunismo e l'altra nazismo. Non credo che la risposta sia stato il liberismo. E questo io non ho la risposta. È una cosa che mi appassiona da molto tempo, mi piacerebbe capire quali sono le radici culturali di questa Europa che hanno portato a quelle risposte, che hanno avuto quelle conseguenze, che hanno allontanato l'Europa da una crescita corretta, ma che, voglio dire, hanno anche impedito all'Europa di avere una sua, come dire, formulazione autonoma, anche di concezione, torno alla democrazia, ai partiti, al sistema, che è un dibattito vero, perché questo amore per l'autocrazia o questo amore per l'uomo solo al comando che mi fa il terrore, come diceva Pino Romualdi quando si parlava da noi di queste cose, diceva sempre: noi di destra a questi principi dell'uomo solo al comando abbiamo già dato e pagato un prezzo non indifferente. Però questo bisogno di gente che comanda, di leader, invece che, voglio dire, aumentare il livello di democrazia o di partecipazione, beh, io anche questo credo sia un problema. Qui il fascismo non c'entra più niente dopo 75 anni. Forse bisognerebbe cominciare a ragionare perché vedo che è molto più diffuso di quanto non sembri. Io forse non amo, cioè il vivere il partito della Meloni, il partito di Salvini, il partito di Berlusconi, il partito di qua, voglio dire, non ha senso, cioè non significa nulla nel questi signori che sono poi i padroni delle tessere, i padroni che decidono chi deve andare a fare il deputato, il senatore o l'assessore, che hanno questi radicamenti territoriali. Adesso tutti ce l'hanno col PD di Bari, che va benissimo, ne voglio dire, però dovremmo anche qua fare uno sforzo. Capita al PD, ma potrebbe capitare a tutti, questi rapporti sul territorio, questo mix tra politica ed economia, che è naturale nella vicenda umana, però in Italia è veramente fuori da ogni controllo e da ogni regola.
1: Nella sua analisi, mi permetta di aggiungere, ne abbiamo parlato più volte nei nostri precedenti incontri, bisogna anche dire che però il mondo anglosassone ha in qualche modo salvato la libertà e la nostra democrazia, parlo di democrazia europea, no?
2: Sì, sì, no, ma io lo riconosco questo, no, non è una cosa che nego, infatti io ho detto l'ipocrisia, cioè, ecco, io quello che non ammetto, però me lo faccio dire, ho grande stima per l'America e per tutto ciò che rappresenta, però questo assumersi il ruolo di morale, di come se tutto fosse perfetto, come se la democrazia americana, non lo accetto, cioè hanno questa forte radice di libertà che ha anche salvato da alcune devianze nel mondo, però questa oppressiva presenza per cui hanno sempre ragione loro, per cui voglio dire, anche adesso ci sono, cioè io mi ricordo sull'Ucraina, adesso senza entrare nel merito, sull'Ucraina si disse che i bombardamenti russi sulle popolazioni civili erano una cosa assolutamente non ammissibile, per amor di Dio, giusto, però non è che chi ha sganciato la bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki può insegnare la morale a me, soprattutto quelli che poi consentono ai loro alleati israeliani di bombardare la Siria. Vorrei capire, io amo la Siria, faccio una premessa, ma vorrei capire con quale diritto uno va a bombardare la Siria, non siamo mica in guerra. Allora, o c'è una regola o non ci sono regole. Allora, se non ci sono regole, possiamo anche parlarne. Io non credo che si possa avere un breviario da messa in cui si spiega cosa devi fare, però non puoi continuare, anche perché forse gli americani dovrebbero cominciare a pensare del perché. Io ho girato molto il mondo, soprattutto l'Africa. Beh, se le ambasciate americane sono tutte trasformate in fortini tipo Fort Alamo nel mondo, forse qualche problema c'è, o no?
1: Torniamo
2: non
1: al
2: sono
1: movimento...
2: ambasciate di quel tipo.
1: Sì, sì. Torniamo al Movimento Sociale Italiano, senatore. È sempre stato scettico verso il libero mercato, ricordo la contrarietà all'adesione italiana a Maastricht, alle privatizzazioni del governo Amato. Lei veniva però proprio dal libero mercato, non ha avuto qualche dubbio, insomma, che tipo di rapporto dialettico c'era con questo?
2: Ma vede, anche qui bisogna guardare, secondo me, le esperienze forse che può avere ciascuno di noi. Io sono assolutamente a favore del libero mercato, però quando c'è qualche difficoltà, chissà perché tutti invocano la presenza dello Stato. Se piove, poi si chiede allo Stato di intervenire. piove inteso nel senso economico, non in senso meteorologico. Allora, io credo molto nel libero mercato, come ci credeva per certi versi il fascismo. Mi consenta di citare la legge bancaria del 1936, in cui si afferma che le banche possono fallire, perché nel libero mercato, però per esempio devi difendere i risparmiatori e quindi ci sono dei meccanismi che fanno sì che falliscono gli azionisti della banca e non quelli che hanno il conto deposito. Cioè ci sono delle regole. L'IRI di allora non era il baraccone, che peraltro per amor di Dio è anche Servitalia nel dopoguerra, l'IRI come l'ENI di Mattei, però voglio dire non era nata con la funzione di gestire delle aziende di quel tipo. Nessuno all'inizio pensava che l'IRI doveva gestirsi i panettoni di Motte di Alemania. Era un istituto della ricostruzione industriale, cioè di fronte a momenti di crisi tu avevi la possibilità di intervenire come Stato e pilotare la crisi, sia a difesa per esempio dei livelli occupazionali o di rilancio degli investimenti, perché dovevi cambiare mercato o modificare le regole del mercato. Allora io sono per il libero mercato, però non facciamo finta che lo Stato non serva, perché vogliamo citare qualche esempio sul 110%? Per amor di Dio, hanno sbagliato tutti, io non voglio accusare nessuno, però non è che i costruttori edili possano venire fuori a rappresentare la libertà di mercato, perché si sono molto buttati in questa vicenda che ci costerà decine di miliardi. E quindi quando serve, però lo Stato è necessario, no? Ogni 5 minuti lo Stato deve intervenire qua, deve intervenire di là. E forse se qualcuno aumentasse la capacità di rischio del suo capitale avremmo un po' più di libertà. Potremmo porci anche le domande, visto che io vivo a Milano e in questo momento c'è la Fashion Week o il design, eccetera. Beh, voglio dire, vogliamo porci la domanda di che tutte queste grandi industrie del lusso nel settore della moda, del design, eccetera, però di capitale italiano sempre meno. Perché? Cosa succede? Come mai? Dove sono tutti questi grandi imprenditori italiani? Vogliamo parlare di imprenditori della Fiat? Vogliamo parlare della famiglia Agnelli? Io mi ricordo un famoso manifesto quando si lanciò la Fiat 500 che diceva è anche tua, e qualcuno sottoscrisse per forza con tutti i soldi che vi ho dato. Insomma, questa è la storia del nostro paese. Vogliamo parlare della famiglia De Benedetti e dell'Olivetti? Io ho lavorato in Olivetti, era un gioiello. Noi all'Olivetti negli anni 60 eravamo a livello della IBM americana e della Honeywell francese. Avevamo il calcolatore più potente del mondo, che era in Italia, si chiamava Elea. Tutto buttato via. Insomma, voglio dire, vogliamo parlarne o facciamo finta che tutto sia libero mercato?
1: Torniamo al movimento sociale, alla storia. Quali sono stati i vostri rapporti con i gruppi, diciamo, violenti, quelli che erano un po' alla vostra destra, che si ispiravano comunque al fascismo? Il Partito Comunista si separò non radicalmente dalla sinistra extraparlamentare. Voi, qualcuno vi accusava, ricordo tante tribune politiche con Almirante, di contiguità.
2: Da noi c'era, a parte perché avrei molto da discutere sulla parte dell'affermazione che riguarda il Partito Comunista, però per amor di Dio dobbiamo rispondere al Movimento Sociale Italiano. Certo che c'era contiguità, anche perché per quanto tu avessi un partito, come dire, non era un partito, io lo dicevo, era un partito sovietico, cioè nel senso che per iscriverti c'era una procedura complicata, perché queste complicazioni, queste procedure o questi riti d'ingresso al partito valgono nei momenti di normalità. Ma se tu ti organizzi una manifestazione, dico per dire, da San Babile andiamo alla statale a protestare contro le occupazioni del movimento studentesco, non è che tu in piazza San Babile ti metti a controllare chi è con te. C'erano molti movimenti al di fuori del partito, ce ne sono alcuni che sono nati da scissioni del partito, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale. Altri nascevano autonomamente, avevano rapporti allora. C'era anche una componente, io una volta l'ho detta in commissione stragi, creando molto scandalo anche a destra, ma insomma voglio dire la verità è la verità. C'era anche molta presenza tipica di uffici affari riservati del Ministero degli Interni, di servizi segreti, strana gente. Io credo di poter ricordare che a Milano è diventato segretario giovanile un funzionario di polizia, che a furia di essere infiltrato era talmente bravo che l'abbiamo pure voluto segretario giovanile. Quindi c'era, usando una sua espressione, una osmosi tra questo mondo. Non c'è mai stato, forse questo è stata una colpa, una netta separazione. Devo però dire che ogni volta che questi gruppi, gruppuscoli, persone o ambienti entravano molto nelle vicende del partito, ci furono anche delle prese di posizione addirittura secondo me molto esagerate, cioè del tipo due volte la pena di morte, non so, cose di questo genere che ogni tanto nel dibattito Almirante usava, però le chiusure erano molto, molto decise, molto

0: molto spinta, soprattutto da parte Almirante Romualdi, parlando di Milano, della mia realtà, di Nencioni, dell'onorevole Romeo, tutta gente assolutamente inserita nella vita di allora, con grandi studi di avvocato o grandi esperienze di politica, e su questo piano erano attentissimi. Errori ne abbiamo commessi? Assolutamente sì. Potevamo essere più attenti? Certamente sì. Qualche volta, voglio dire, cioè, faccio un esempio per ricordare com'erano alcuni tempi. Una volta venne uno nel nostro sezione giovanile, dovevamo fare una manifestazione dei Manu Mitra, che era una roba, secondo me, trovata di seconda mano in qualche mercatino delle pulci. E ovviamente fu preso e sbottuto fuori, e allora si usavano quei sacchi con cui si andava a scuola, no? Quelli di stampo cilindrico, gli regalammo un sacco e dicemmo vai fuori. Certo, questo si portò questo affare al deposito bagagli della stazione, che scese il sacco, uscì il mitra e nacque un casino dove noi fummo anche coinvolti, perché ovviamente lui disse ma io vengo da lì. Lo racconto come aneddoto, come episodio che non ha alcun valore, però per dire anche questo era il nostro mondo, e non ci puoi fare niente, insomma di matti ce ne sono sempre in giro. Come dice qualcuno, la mamma dei cretini è sempre incinta.
1: Senatore, mi spiega cosa è stata nella sua vita politica, nella sua biografia, la svolta di Fiuggi?
0: Come dire, una cosa molto attesa. Voi tenete anche conto, perché voi continuate a parlare di destra, di destra, di destra, mi fa anche piacere, però fino all'arrivo di Fini, forse direi 88, ancora le ultime segreterie Almirante, beh, c'era un mondo che faceva fatica a definirsi di destra nel nostro, perché? Perché c'era la destra sociale, perché eravamo attenti, perché c'erano i corporativisti, c'era di tutto. L'accettazione dell'idea dello schieramento a destra non era, come dire, unanimemente accettata. La rivoluzione di portata da Alleanza Nazionale, o se vogliamo dire quando abbiamo deciso di lasciare la casa del padre, come disse Fini, era per andare incontro a costruire una cosa che aveva delle radici in quel mondo, ma che era completamente nuova e diversa, cercando di imbarcare. Allora imbarcammo un po' di tutto, però c'era la destra cattolica, la destra liberale, la destra conservatrice, quella che poi è maturata, e salvo anche che forse è maturata anche troppo, visto l'andamento che ha avuto fino alla segreteria di Gianfranco Fini, ma che evidentemente però è servita, perché poi è che la Meloni ha costruito una tela politica di grande successo e di maggioranza sul nulla. La traversata del deserto che avevamo fatto dal 26 dicembre del 46, fondazione dell'MSI, a Fiuggi, che era costata anche qualche morto, voglio ricordare, o che era costata anche molto sacrificio. Voglio dire, io ho sempre lavorato, le ho detto giustamente, nelle imprese private, perché io nelle imprese pubbliche non potevo neanche metterci piede, se Liri poteva assumere uno per essere consigliere comunale dell'MSI, e per essere precisi ho sempre lavorato in imprese private, gestite da privati e non multinazionali o diciamo grandi aziende, perché il privato se ne assume la responsabilità. Io ho vissuto anni avendo di fronte al muro della fabbrica dove lavoravo bandica fascista, sei il primo della lista. Voglio dire, alla fine era diventato quasi un oggetto di culto. Lo stesso proprietario della fabbrica sorrideva ogni volta che usciva con la sua macchina e vedeva questa enorme scritta. Però se questo fosse avvenuto davanti alla Fiat, probabilmente duravo una settimana. Quindi tutti noi abbiamo pagato chi più chi meno dei prezzi a una scelta che io difendo ancora, perché è servita comunque a costruire un'Italia diversa, almeno nel mondo della destra, e io sono convinto che questo governo, che ha tanti difetti, tantissimi, però fondamentalmente se riesce a ridare un po' di ottimismo e di speranza nel futuro a questo paese, credo abbia già svolto una grande missione.
1: Torniamo a Fiuggi e a Gianfranco Fini. La sua rottura con Berlusconi gli provocò un isolamento, poi fu scelto in qualche modo Berlusconi, era una persona a cui a destra insomma si doveva tanto, però ci spiega meglio questo passaggio.

0: Perché poi finisce così male la vicenda di Gianfranco Fini?
1: Ma direi me ne assumo insieme la responsabilità, nel senso che l'ho condivisa fino in fondo l'azione di Fini, non ho condiviso quando Fini è uscito a fare un altro partito, eccetera. Ma io credo che anche questa, la figura di Berlusconi va riscritta completamente, nel senso anche adesso vedo che si parla più di Berlusconi adesso che è morto di quando era in vita, e se ne parla di più con grande rispetto oggi di quanto era in vita lui. Berlusconi era un grande personaggio che aveva, come tutti i grandi personaggi, anche degli aspetti, come dire, spigolosi. Non era buono, come non è buono mai nessun uomo politico, voglio dire, che deve difendere se stesso, le sue opinioni, le sue idee, che, voglio dire, gioca una partita quando è seria, una partita della vita. Berlusconi pretendeva che Fini, Casini, Bossi, eccetera, tutti noi fossimo dei ragazzini, che ubbidivano a lui, che era arrivato, bravissimo, per amor di Dio, io gli ho voluto un grande bene anche. L'ho avuto come capo del governo e ne sono orgoglioso, però non era facile. Io mi ricordo con me un giorno, io sono stato eletto nel Movimento Sociale Italiano nell'87, lui arriva nel 94, io vengo, come dire, perdo le elezioni del 94 perché era il famoso accordo che l'MSI faceva, l'accordo con Berlusconi al sud e non al nord, quindi nel nord. Pagava un prezzo altissimo a questa scelta, peraltro vincente, e lui un giorno, parlando del più e del meno, ma grosso modo anche del sistema elettorale, eccetera, lui guardava e dice: "Ma voi, guardando me, a me dovete tutto perché se siete lì è perché vi ho messo lì". E io gli dissi: "No, guardi, che quando lei mi metteva lì, io ero già nell'MSI e lei faceva gli affari con Craxi". Perché poi qualche volta, voglio dire, doveva anche ricordarsi da dove veniva. Poi io, per amor di Dio, ripeto, sono momenti di. Però lui aveva questa idea che tutto dipendeva da lui. Io, per spiegare chi è Berlusconi, a cui, ripeto, ho voluto molto bene, io ero uno che viaggiava moltissimo e spesso alla mattina del martedì, tipo alle 6, alle 7 della mattina, io arrivavo a Linate all'aeroporto di Milano privato e prendevo il mio aereo di Stato che mi portava in Mozambico, dove cavolo dovevo andare. Spesso al martedì mattina, a quell'ora, il mio comandante di aereo mi diceva: "Guardi che c'è qua l'aereo della Presidenza del Consiglio, perché c'è Berlusconi che sta arrivando da Arcore, ovviamente in elicottero, perché deve andare a Roma". Per amor di Dio, non era su 7, 8, 9 ore di volo, non era che quella mezz'ora spostava. Lui scendeva, facevamo grandi abbracci, baci, io andavo ad accoglierlo giustamente, legittimamente, perché era il mio presidente, mi parlava dei suoi fatti, delle sue letture della mattina, delle sue incazzature, lo accompagnavo fino all'aereo che stava a Roma e se ne andava. Questo è avvenuto in 8-9 anni, 30 volte. Voi pensate che una volta mi abbia chiesto: "Ma lei che cazzo fa la mattina alle 6 a Linate con la nebbia?" No, non ti viene, no, spontaneo dire: "Scusa, ma tu all'Inate le sei, cosa fai? E perché non vieni a Roma con me?" Non gli è mai passato per la testa. Cioè, viveva nel suo mondo e tu eri un satellite. Allora, questo a me, voglio dire, non dava fastidio, ero onorato di essere sottosegretario. Ad altri personaggi più importanti di me, giustamente, i Casini, o i Bossi, o i Fini, beh. Prima o poi su questo atteggiamento cominciavano ad avere qualche irritazione. E non è un caso che alla fine lui poi è rimasto senza nessuno. Cioè, chiunque, cioè io voglio dire, vorremmo riscrivere la storia di Formigoni, la stessa storia di Raffaele Fitto, tutta gente che in Forza Italia è stata, come dire, non dico oppressa, come dire, schiacciata dalla presenza di questo enorme personaggio umano e politico nel bene e nel male che era Berlusconi. E Fini è finito in quella trappola, nel senso che alla fine non ce l'ha fatta più, secondo me sbagliando fortemente, e io fui solidale con lui, ma era sbagliato politicamente parlando. Capisco anche che umanamente a un certo punto però la cosa ti dia anche profondamente fastidio e che c'è anche un limite. come dire, di sopportazione di certe età. E il peccato è che la rottura non avviene su una diversità di linea politica, strategica, di visione del mondo, eccetera. Avviene, poi chiaro, c'erano le pressioni, no? Cioè, io mi ricordo che quando andavo in giro anche con qualche Presidente della Repubblica o qualche altro ministro, il fatto che io fossi con Berlusconi era una cosa che attirava molto, perché tutti dicevano: ah, ma voi qui, voi là, voi di AN, voi, ah, come siete bravi, quello non capisce, eccetera. E secondo me era un giochino veramente sporco, su cui io sorridevo molto perché diventavamo importanti, però qualcuno ci è anche caduto nella trappola. Perché, voglio dire, i giornali parlavano bene di noi e non di Berlusconi, sembravamo, c'era questa idea di dividere, di indebolire, che poi io dicevo sempre: occhio, che non è che, infatti a qualcuno dissi: scusa, ma tu voteresti Fini? No, mai. E allora, se non voteresti mai Fini, perché mi devi rompere o giudicarmi? Voglio dire, resta una tua scelta. Certo, capisco che preferiresti che non ci fosse Berlusconi, pensaci tu, perché viene a chiedere a me di fare questa operazione, e credo che anche questo abbia contribuito a portare fine a quella posizione, anche mal consigliato poi da molti amici, ed è uno dei mali dell'uomo solo al comando, che alla fine il tuo cerchio magico che è attorno in realtà ti isola dal mondo e tu stesso non percepisci più le differenze, e poi vai sempre cercando gente che ti dice sempre sì, perché quelli che ogni tanto alzano l'occhio al cielo dicendo: ma che cosa mi stai chiedendo, non sono sempre simpatici, insomma. Quindi questa è stata la vicenda umana, sofferta anche male da me, anche perché io rimasi amico di Berlusconi e amico di Fini. Io non ho mai negato la mia amicizia, io a Fini devo molto, devo la mia nomina a sottosegretario, il rinnovo ogni volta della mia posizione, quindi non ho proprio nulla da dire contro Fini.
0: Un'ultima domanda, senatore. Un suo ricordo di Marco Pannella, che rapporti ha avuto con lui, che uomo è stato?
1: Ma Marco era un altro personaggio di quelli che non sono, che a me piacciono molto, quelli che non sono definibili e classificabili. Era un uomo, secondo me, che amava una grande. Io l'ho incontrato a un congresso dell'MSI, non veniva nessuno voleva avere rapporti umani con noi, dico umani, non sto dicendo politici. A ti arriva Marco Pannella, che è un personaggio comunque, che è fuori dal tuo mondo, che non è certamente vicino nemmeno alle tue posizioni, ma che nel nome della libertà viene a dire: voi avete il diritto di esistere. Beh, direi che mi è piaciuto. Poi mi è piaciuto nel senso che l'ho incontrato, l'ho visto, abbiamo parlato di molte cose. Mi ha affascinato anche questo suo modo di essere così lontano dal mio, no? Io venivo dal mondo dell'industria, delle regole, di tutto ciò che, diciamo, di tutto ciò che è borghese mediamente, io ero questa espressione, e lui era esattamente, pur essendo un grande borghese, un personaggio di diverso. Devo dire, ci siamo incontrati più volte, sono sempre stato orgoglioso della stima con cui mi ha trattato, stima che io, per esempio, riporto nei confronti anche di Emma Bonino, che io trovo personaggio di grande spessore, poi anche lei col suo carattere, ognuno di noi ha il suo carattere e il suo temperamento, e non, però sono personaggi che quando li incontri nella vita un segno te lo lasciano, insomma.
0: Senatore, proprio l'ultimissima domanda: se venisse, mentre seduto in poltrona qui a chiacchierare con me, suo nipotino con un libro di storia aperto alla pagina del fascismo perché magari la maestra o la professoressa gli ha detto di studiarla, che cosa gli direbbe?
1: Io ho un nipote che ha 18 anni e fa la maturità adesso. Vuol fare storia e filosofia perché è un appassionato di storia, devo riconoscere, viaggia tra 9 e 10 in storia da quando è al liceo. Io non ho mai, sottolineo mai, nemmeno con i miei figli, pensato di lasciare eredi o di costringere uno a pensare come la penso io. Io a mio nipote, se venisse, ed è venuto perché qualche domanda la fa il nipote al nonno, io gli rispondo che i problemi suoi, della sua generazione, sono profondamente diversi e può studiare, ma c'è poco da imparare. Oggi il problema è la libertà rispetto ai social, a internet, alle manipolazioni, e la libertà rispetto alle fake news, alle comunicazioni artefatte, manipolate, e il ritorno alla libertà dell'individuo rispetto, credo, a un mondo che tra decrescita felice e altre cose sta ponendo un futuro orrendo. Per cui voglio dire, risparmia il tempo, non studiare il fascismo che non hai niente da imparare e pensa ai problemi di oggi.
0: Grazie senatore Mantica, è stato un piacere.
1: Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
2: Era la puntata del 28 aprile 2024 di Prima Repubblica, rubrica curata da Francesco De Leo, che ha avuto come ospite Alfredo Mantica, scomparso ieri, più volte senatore, prima del Movimento Sociale Italiano, poi di Alleanza Nazionale, poi del Popolo della Libertà, poi di Fratelli d'Italia. È stato anche sottosegretario agli esteri nel secondo e terzo governo Berlusconi. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. Questo è il titolo del convegno promosso dai presidenti Giuliano Amato e Pier Ferdinando Casini che si è tenuto a Roma l'altro ieri, 16 settembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il saluto istituzionale del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, sentiremo l'intervento di Pier Ferdinando Casini e a seguire gli interventi dello storico Umberto Gentiloni, di Pierluigi Ciocca e di Melina De Caro. Le conclusioni sono state affidate a Giuliano Amato. Buon ascolto.
3: Prende la parola il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie in particolare al Presidente della Repubblica che onora non solo il Senato ma la figura Carlo Azeglio Ciampi con la sua presenza autorevole e importantissima. Grazie al Presidente della Camera, al Presidente della Corte Costituzionale, a Pier Ferdinando Casini che ha promosso questa iniziativa. A tutte le autorità presenti, vedo il vicepresidente del CSM e i capigruppo, gli esponenti, i vicepresidenti della Camera. Non voglio dimenticare nessuno e a tutti voi per essere qui. A distanza 10 anni dalla scomparsa del Presidente, la sua figura rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chiunque abbia a cuore la storia della nostra Repubblica. Come sappiamo, Ciampi è stato molte cose. È stato economista, governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio, ministro dell'Economia e delle Finanze, presidente della Repubblica. Ma prima ancora di ogni incarico, Ciampi è stato un uomo delle istituzioni, capace di interpretare ogni responsabilità pubblica con sobrietà e autorevolezza, senza mai confondere il prestigio della funzione con la ricerca del protagonismo personale. La sua lunga esperienza alla guida della Banca d'Italia rappresentò una straordinaria testimonianza della sua competenza e della sua indipendenza. Questo è molto importante. In anni quelli che hanno segnati da fortissime tensioni economiche e politiche. E in quegli anni Ciampi seppe difendere il valore della stabilità monetaria e della credibilità dell'Italia. A Palazzo Chigi era il 1993 quando venne chiamato in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. L'Italia era attraversata in quell'anno da una profonda crisi politica, istituzionale, economica. La sua scelta alla guida del governo rappresentò anche il riconoscimento di una qualità che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita pubblica, la capacità di assumere responsabilità nei momenti più difficili, quando più forte è il bisogno di equilibrio e di affidabilità. In quegli anni contribuì al percorso che avrebbe portato l'Italia verso l'unione economica e monetaria, verso l'introduzione dell'euro. Fu una scelta che richiese sacrifici, rigore e capacità di guardare oltre l'immediato, ma fu anche una scelta di fiducia nel futuro dell'Italia e nella sua collocazione europea. Perché Ciampi non fu solo profondamente italiano, ma fu anche europeo. E non vedeva queste due dimensioni come contrapposte, ma come parte della stessa identità. E da Presidente della Repubblica questa visione divenne ancora più evidente. Il Quirinale di Ciampi fu il luogo nel quale il sentimento nazionale tornò ad assumere una forte, fortissima capacità di manifestarsi. E non c'ho bisogno di ricordare che fu lui a ricostruire veramente, io per questo devo dirlo, ne parlo sempre con, non solo con rispetto, se posso permettermi, pur non avendo avuto molti motivi di conoscerlo personalmente, qualcuno l'ha avuto ma non moltissimi, ne parlo con grande affetto, perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a questo Presidente della Repubblica, che aveva una storia politica assai diversa dalla modestissima mia storia politica, veniva dall'azionismo, veniva dalla difesa strenua della libertà anche negli anni difficili della guerra civile, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza, ma ripeto anche affetto, perché seppe reintrodurre il valore della identità nazionale, il significato dei simboli, della bandiera, dell'inno, del tricolore. E c'è un fatto che molti hanno forse, non dico dimenticato, ma trascurato: la medaglia d'oro data a Quattrocchi, me lo ricordate chi era Quattrocchi? Quello che disse: vi insegno io come muore un italiano. Era difficile in quegli anni attribuire un significato tale da fargli riconoscere una medaglia di quel genere, se non fosse stato la consapevolezza del Presidente della Repubblica che l'identità nazionale andava non solo tutelata ma addirittura premiata. La patria nella sua concezione non era una parola vetusta, seppellita dal tempo. Patria tornò ad essere un concetto, un valore che racchiudeva una comunità, una storia comune, un insieme di diritti e di doveri, una responsabilità verso le generazioni future. Libertà, democrazia, Costituzione, unità nazionale e appartenenza europea. Se, per carità, senza avere la presunzione di poter definire io Ciampi, ma se volessi provarci, queste sarebbero per me le parole chiave. Ciampi seppe parlare di questi valori con un linguaggio semplice, lontano dalla retorica e dalla contrapposizione politica, e forse questo è stato il tratto che più di ogni altro lo ha contraddistinto e che rende attuale la sua lezione. In un tempo nel quale il confronto pubblico rischia spesso di trasformarsi in contrapposizione permanente, la figura di Ciampi ci ricorda che esiste una dimensione della politica che viene prima delle appartenenze, quella della responsabilità verso le istituzioni e verso il bene comune. Questo non significa dover rinunciare alle proprie idee, significa sapere che il confronto democratico ha bisogno di regole, di rispetto, della consapevolezza che le istituzioni appartengono a tutti. Con lui l'interesse nazionale tornò a essere un valore, l'Italia tornò a essere orgogliosa della propria identità, seppur, come ho già detto, pienamente consapevole della propria vocazione europea. Egli seppe dare valore a istituzioni forti, non sempre rispettose delle proprie prerogative, sempre rispettose delle proprie prerogative. Bene, voglio non dilungarmi oggi, dire solo che ricordare oggi Carlo Azeglio Ciampi non significa consegnarlo semplicemente alla storia, significa interrogarsi sull'Italia di oggi e cercare di seguire il suo esempio. La sua vita dimostra che le istituzioni possono essere servite in modi diversi, ma con una medesima bussola: l'interesse dell'Italia. Per questo la sua figura appartiene alla storia della Repubblica, ma anche alla sua attualità. Mi permetto di concludere rivolgendomi direttamente alla signora Gabriella, a Claudio. Vostro papà ci ha lasciato un'eredità fatta più di comportamenti che di parole, certo, anche di parole, ma di comportamenti. Ed è questa eredità che vogliamo oggi ricordare. e Carlo Azeglio Ciampi, dunque, va oggi il nostro ricordo riconoscente. E all'Italia, che egli ha servito con dedizione e con rigore, va il nostro impegno a custodire con lo stesso senso di responsabilità le istituzioni della Repubblica e i valori sui quali esse si fondano. Grazie a Azeglio Ciampi.
3: Signor Presidente della Repubblica, grazie ovviamente della sua presenza che onora questo decennale che il Senato ha voluto ricordare in modo solenne. E naturalmente grazie al Presidente della Camera, al Presidente della Corte Costituzionale e alle autorità tutte che onorano questo nostro evento. Un saluto a Gabriella e Claudio, che ho conosciuto in tempi passati, ma soprattutto un saluto che ha un supplemento di affetto, quasi di amore direi, e non solo mio personale, ma da parte di tutti gli italiani, che la ricordano sempre in modo molto affettuoso, alla signora Franca, che è collegata con noi, a cui vi propongo di rizzare un applauso affettuoso. Parlando di Carlo Azeglio Ciampi, si ricordano comunemente il ruolo decisivo svolto nella stabilizzazione economica del Paese, il percorso verso l'euro, l'impegno europeo, l'opera di valorizzazione dei simboli, come ha ricordato adesso il Presidente La Russa, dell'identità nazionale durante la Presidenza della Repubblica. È l'insieme di ciò che generalmente è stato definito il patriottismo repubblicano di Ciampi. Ma vi è un filo rosso che spetta a me oggi sottolineare, ed è il suo rapporto col Parlamento. Il suo rapporto col Parlamento da ministro, da Presidente del Consiglio, nella stanza attigua qui tenne le consultazioni o perlomeno preparò il suo governo, come capo dello Stato successivamente e infine come senatore a vita. Vorrei citare le sue parole. Il Parlamento, diceva, è il luogo privilegiato per l'incontro tra le forze politiche, il cuore della democrazia. Al dibattito parlamentare ciascuno si presenta con le proprie idee, ma non per imporle, bensì per discuterle, per arricchirle. Questo convincimento trombò ampia voce quando, nel chiedere la fiducia il 6 maggio del 1993 come Presidente del Consiglio, volle dichiarare la sua fiducia morale nel Parlamento. Sento innanzitutto, disse, di dovere testimoniare in quest'Aula il rispetto profondo, l'amore civico mai venuto meno, l'orgoglio degli italiani per le istituzioni rappresentative. La storia della democrazia italiana, della progressiva attuazione dei suoi valori, continuava, dello stesso civile avanzamento del nostro Paese, coincide esattamente con la storia di questo Parlamento. Anche quando, come negli ultimi giorni, numerosi cittadini hanno fatto uso del loro diritto costituzionale di manifestare pacificamente contro una decisione assembleare che hanno ritenuto errata, anche in questi giorni di protesta, diceva Ciampi, nessuno ha osato avanzare dubbi sulla via parlamentare come unica via per il rinnovamento civile e per il nostro riscatto morale. Ciampi si rivolse ai parlamentari come ai rappresentanti della nazione, chiarendo che il suo governo non sarebbe stato un governo al di sopra del Parlamento, ma un governo davanti al Parlamento. La differenza era fondamentale. Per Ciampi nessuna competenza tecnica, per quanto elevata, poteva sostituire la legittimazione democratica che dal Parlamento veniva. Sarà la base del suo mandato al Quirinale, il fondamento del rapporto coi presidenti delle Camere che ha intessuto, il principio che guiderà anche il suo ritorno in Senato come Presidente emerito della Repubblica. Perché per Ciampi il Parlamento non era soltanto un organo della Repubblica, ma la sede della rappresentanza nazionale, ove quel pluralismo politico si materializza come istituzione. In Parlamento, sottolineò, si confrontano, non si affrontano, maggioranza e opposizione, ciascuna coi suoi diritti, in un dialogo che è l'essenza della democrazia. Il fine del dialogo non è necessariamente formulare compromessi sulla base del minimo comune denominatore, ma è far maturare le soluzioni migliori, consentendo alla maggioranza, come all'opposizione, di modificare le proprie idee di partenza. Al dibattito parlamentare ciascuna si presenta con le proprie idee, ma non per imporle, bensì per discuterle e per arricchirle. Lo disse con grande chiarezza nel discorso di insediamento come capo dello Stato il 18 maggio del 1999, rendendo omaggio all'Assemblea che lo aveva eletto. Al Parlamento, nella sua più alta composizione, che esprime la rappresentanza nazionale e i suoi valori storici. Nel mio compito mi sarà di conforto e di sprone l'assidua attenzione ai lavori delle Camere, agli atti parlamentari, dai quali trarrò suggerimento e consiglio. Quasi una dichiarazione di metodo sul rapporto quotidiano con il Parlamento, non un interlocutore formale, ma essenziale per il Presidente della Repubblica nell'esercizio della propria funzione di garanzia. Per questo, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il suo atteggiamento non fu mai quello di delegittimare le istituzioni rappresentative, ma piuttosto di richiamarle alla loro autorevolezza e responsabilità. Ci sono momenti nei quali questa condotta, ci sono stati, divenne particolarmente evidente. Penso ad esempio alla lettera che nel 2002 Ciampi indirizzò a me e al Presidente del Senato Pera in merito all'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Non era una semplice sollecitazione politica, era richiamo alla responsabilità delle Camere nell'assicurare il pieno funzionamento degli organi costituzionali. Ciampi ricordava che quei quorum elevati richiedevano necessariamente un consenso più largo di quello della semplice maggioranza di governo. Ancora una volta era la sua idea della democrazia. La maggioranza governa, ma le istituzioni costituzionali appartengono a tutti. In una democrazia matura la maggioranza non può identificarsi con lo Stato e l'opposizione non può esserne considerata estranea. La sua moral suasion fu sempre molto rispettosa. In alcune circostanze si materializzò anche col rinvio di leggi approvate dal Parlamento, secondo l'articolo 74 della Costituzione. È uno dei poteri più delicati attribuiti al Capo dello Stato, perché si colloca esattamente nel punto di incontro tra la volontà del Parlamento e la funzione di garanzia costituzionale del Presidente. Ciampi utilizzò questo strumento con grande prudenza. Lo fece in occasione della cosiddetta legge Gasparri nel 2003. Si trattava di una materia particolarmente delicata perché riguardava il pluralismo dell'informazione. Ciampi non contestò al Parlamento il diritto di disciplinare il settore. Riconobbe pienamente la competenza del legislatore. Le sue osservazioni riguardarono invece la necessità di assicurare piena coerenza coi principi costituzionali e con l'esigenza di tutela del pluralismo dell'informazione, fondamento di ogni ordinamento democratico. Atteggiamento analogo si manifestò nel 2004 con il rinvio della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, la cosiddetta legge Castelli. Anche in quel caso la materia toccava un equilibrio costituzionale fondamentale, il rapporto tra Parlamento e magistratura. Ciampi non entrò nella contrapposizione politica che aveva accompagnato il provvedimento, ma richiamò il Parlamento alla necessità di assicurare la piena compatibilità della disciplina coi principi costituzionali. Questi episodi ci ricordano che un Presidente che rispetta il Parlamento non rinuncia alle proprie prerogative, ma le esercita nel modo previsto dalla Costituzione, ribadendo che ogni potere dello Stato trova la forza propria nel rispetto e nella collaborazione istituzionale con gli altri. Terminati i 7 anni al Quirinale, Ciampi tornò in Parlamento. come membro di quell'assemblea rappresentativa che per tutta la sua vita aveva considerato il cuore della democrazia repubblicana. La sua presenza a Palazzo Madama fu caratterizzata da una grande discrezione. Partecipava ai lavori parlamentari, seguiva il dibattito, interveniva quando riteneva che fossero in gioco questioni fondamentali, portava la propria esperienza e la propria memoria, fatta di conoscenza delle istituzioni e di attenzione agli equilibri tra i poteri dello Stato. Come senatore a vita, disse intervenendo in aula, ho e continuerò ad avere come miei riferimenti la Costituzione e la mia coscienza ed eserciterò, secondo l'una e l'altra, i miei diritti di componente di questa Assemblea. Un vero e proprio testamento politico e istituzionale. D'altronde, in precedenza, aveva detto di sé: la Costituzione è stata e rimane la mia Bibbia civile, il testo su cui ho riflettuto in ogni momento difficile. Io non sono mai stato un uomo politico, ma soltanto un cittadino al servizio dello Stato. Prende la parola il professor Umberto Gentilone, che darà un inquadramento storico.
5: Grazie. Signor Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, della Camera, della Corte Costituzionale, familiari di Carlo Azeglio Ciampi, autorità tutte, signore e signori. La traiettoria politica e istituzionale di Carlo Azeglio Ciampi appare per molti versi unica, originale nel panorama della nostra Repubblica. Da Livorno al Quirinale, con tappe che scandiscono il tempo di una biografia. Formazione umanistica, diplomato normalista nella sezione estiva del 1941, prima laurea in filologia classica presso l'Università di Pisa, dove conosce Guido Calogero, ispirazione intellettuale, riferimento costante nella sua vita. Dopo la tempesta della guerra, quasi mezzo secolo in Banca d'Italia. Assunto nel 1946, anno della seconda laurea in giurisprudenza, stesso Ateneo, con una tesi sul peso del fattore religioso e sulla libertà delle minoranze. Primi passi da funzionario presso filiali locali, ruoli ispettivi fino al 1960. E poi il servizio studi, che dirigerà un decennio dopo. Nominato governatore e presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi nel 1979, rimane in carica fino all'aprile 1993, anno di svolta. Guiderà l'esecutivo fino alla primavera del 1994, verrà poi chiamato al Ministero del Tesoro tra il 96 e il 99, governi Prodi e D'Alema, nel mese di maggio l'elezione al Quirinale quale decimo presidente della Repubblica. Sono trascorsi 10 anni dalla sua scomparsa, siamo qui oggi anche per questo, 20 dalla conclusione del settennato. Cosa rimane di quella traiettoria? Ci si potrebbe domandare. Al di là del confronto storiografico sulle stagioni della Repubblica, si possono indicare eredità da quel percorso verso il presente, come veniva detto poco fa? Inizierei da quello che definirei come il suo lascito generazionale. È costante il tentativo di costruire un ponte tra passato e presente, in grado di valorizzare un nuovo patriottismo della Costituzione, il senso di una missione che coniughi la cifra biografica con il ruolo istituzionale. Il peso di una responsabilità che dall'esperienza maturata negli anni della formazione e ancor di più in quelli della guerra, si proietta ai vertici dello Stato. Ciampi teme le semplificazioni strumentali, le mode del momento, la ricerca di una posizione a effetto capace di attrarre consensi o interessi. Si ispira all'esigenza di lavorare per garantire e rafforzare la coesione sociale e nazionale, contro scettici e disfattisti, come amava ripetere spesso. Le radici della Repubblica sono parte di una strategia più ampia che punta a ricucire, pacificare, tracciare nuovi orizzonti condivisi. Forse è la sfida più difficile per lui, unire generazioni, luoghi e simboli in una trama resistente e riconoscibile. Da qui la riscoperta del 2 giugno, di Cefalonia, Marzabotto, El Alamein, il tricolore, la testarda e rinnovata contrarietà verso le aperture di credito agli eredi Savoia, o ancora la difesa dell'antifascismo come riferimento inclusivo e unificante. In tanti, ho scelto questo passaggio e con diverse intenzioni, mi hanno domandato il perché di quella scelta, la riscoperta di una data, la festa della Repubblica, scivolata nel dimenticatoio del calendario civile. Sentivo di non poter tacere, come se avessi un appuntamento importante. Del resto sono nato a pochi anni dalla conclusione della Grande Guerra nel 1920. Ho attraversato in pieno, senza sconti, tutto il periodo fascista. Non sono un guerrafondaio e credo che la nostra Costituzione rappresenti una risposta compiuta agli orrori del Novecento. Ma non sopportavo quel distacco cosciente, quella critica continua all'idea di patria e alle modalità con cui si era costruita. Quasi che i vizi, non pochi per la verità, dello scorcio finale del Novecento potessero condizionare negativamente tutto il cammino percorso dei sacrifici di generazioni che ci avevano preceduto. Un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere, ma dobbiamo custodire e trasmettere ai più giovani. Un approccio politico e intellettuale, si potrebbe dire, che risente dell'intreccio tra la grande storia che si muove sullo sfondo e la biografia personale dell'uomo che all'indomani dell'8 settembre del 1943, giovane ufficiale dell'esercito italiano, sceglie da che parte stare nella guerra civile. Lungo il sentiero della libertà sulla Maiella non perde l'occasione per ritrovare il senso di un percorso che tenga insieme l'antifascismo con l'identità nazionale. Ho scoperto la patria dopo l'8 settembre, diceva, l'ho scoperta nella mia coscienza. Non credo di essere stato un caso isolato. Sono diventato patriottico quel giorno e arrivato in Italia dall'Albania maledivo la sorte di chi mi aveva fatto tornare. Contribuisce così a promuovere un'idea di resistenza declinata anche semanticamente in modo nuovo, al plurale. A fianco ai partigiani, i militari, i renitenti alla leva, le diverse forme di resistenza civile e non violenta. Diventa un plurale obbligato, denso di significati, le resistenze delle italiane e degli italiani, il vissuto quotidiano come premessa del tessuto civile, fondamento della Repubblica futura e della Carta Costituzionale. Il secondo elemento mi pare possa essere ricondotto all'Europa, intesa come spazio, identità, orizzonte di valori, riferimenti da conquistare e difendere. Il richiamo europeo è molto più che un obiettivo politico. L'Europa è parte di noi, scriveva, è dentro la nostra storia, nella nostra identità di cittadini in formazione. Aveva ben chiaro come in un mondo globalizzato fosse illusorio pensare di distinguere la vicenda italiana dallo scenario internazionale. Al contrario, si diceva convinto che per poter affrontare le sfide e cogliere le opportunità di allora fosse indispensabile avere piena consapevolezza del legame tra la Repubblica, il suo percorso e il mondo dopo la fine della Guerra Fredda. L'Europa diventa così un orizzonte ideale e concreto al tempo stesso, nel quale si misurano le eredità di una generazione e le sfide del futuro. La costruzione del progetto europeo rappresenta prima di tutto il terreno di riscatto dopo le tragedie della dittatura fascista e della guerra, in un continente che per la prima volta individua nella cooperazione pacifica, nel dialogo tra diversi, la strada maestra delle relazioni internazionali. L'euro diventa così l'emblema è il compimento di un percorso personale e collettivo cominciato 50 anni prima. In quella rincorsa caparbia e silenziosa, per entrare sin dall'inizio tra i fondatori della moneta unica, troviamo molto dell'uomo, delle sue convinzioni, di una tenacia razionale e pragmatica che punta a centrare l'obiettivo strategico. Da ultimo, richiamerei la centralità, anche questo è stato già detto, del rapporto tra la politica e le competenze. In questo contesto si inserisce una caratteristica personale, una cifra individuale, la capacità di introdurre un metodo di lavoro collegiale, dove alla chiarezza di intenti e obiettivi si sposano conoscenze, capacità di ascolto e assunzione di responsabilità. Un atteggiamento ispirato al rifiuto della categoria dell'emergenza, contrassegnato dalla cultura del lavoro, dalla collaborazione fattiva in una squadra, da un ottimismo della volontà che traspare in filigrana in ogni atto. Questa unione tra fare e visione segna l'esperienza istituzionale di Carlo Azeglio Ciampi. Il binomio tra il tecnico e il politico appare ancor di più oggi una dicotomia poco adatta, un rifugio inadeguato a cogliere la complessità di una biografia. La sua traiettoria si colloca pienamente nella storia della Repubblica, nell'insopprimibile relazione tra il processo decisionale, la costruzione delle scelte e la capacità di leggere e analizzare la realtà. Quanto di più lontano, direi, dal pericoloso veleno seminato nel corso degli anni successivi, il ridimensionamento fino alla negazione del valore della competenza, della fatica del sapere attraverso lo studio. Quali possono essere i lasciti di un uomo delle istituzioni, mosso dall'idea di servire lo Stato, ricercare l'interesse generale a fronte di quelli di parte? Cosa rimane del suo metodo di lavoro, della sua esperienza dal 1993 in avanti? Sono ovviamente interrogativi difficili. La percezione del passato produce effetti contrastanti. Da una parte la sorpresa dei 10 anni trascorsi in fretta, sembra impossibile, verrebbe da dire, ma dall'altra la consapevole valutazione che quella stagione, l'insieme delle problematiche sollevate, è molto più lontana dal tempo che ci separa dagli eventi. La crisi della democrazia ha subito pesanti battute d'arresto, l'Europa vive una fase di difficoltà inedita, la stessa architettura delle relazioni internazionali sembra aver ripreso la chiave della legge del più forte, la messa in discussione del cammino segnato da porzioni di sovranità condivisa e multilaterale. Il prepotente ritorno dei nazionalismi e delle guerre, l'affermazione di forze che minano la radice della costruzione condivisa, alimentano inquietudini e paure. Viene da chiedersi se Carlo Azeglio Ciampi possa essere considerato uno sconfitto, un protagonista isolato di una stagione che non ha ottenuto ciò che avrebbe desiderato, o al contrario, un interprete tra gli ultimi di una stagione conclusa e da molti colpevolmente dimenticata. Dove cercare l'eredità più feconda del suo operare? Dove rivolgere lo sguardo? In un contesto carico di complessità e contraddizioni, la straordinaria rincorsa dell'aggancio all'euro rimane un'importante risorsa di futuro, nonostante le risse e la superficialità con cui spesso viene raccontata e travisata. Tuttavia, il giudizio non può attestarsi, io credo, alla superficie dei fenomeni. La posta in palio è troppo alta. Il rischio è che venga rimosso o spazzato via il vissuto di generazioni di italiani e europei. Se ci spingiamo con lo sguardo fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale, appare forse più evidente il senso di un percorso. Il mantenimento della pace, la difesa di diritti universali, la faticosa e incerta conquista di nuove opportunità. È forse questa la sua eredità più feconda, il tentativo di uscire dalle secche della crisi con il ricorso ad un pensiero lungo, recuperare il senso di un cammino, la direzione di marcia, la profondità della storia come patrimonio prezioso delle società contemporanee. Vi ringrazio.
3: Grazie professore. Do la parola a Pierluigi Ciocca, che è stato vice direttore della Banca d'Italia, accademico dei Lincei.
6: Signor Presidente, signore e signori, nell'ottobre del 1979 ricadde su Ciampi una Banca d'Italia colpita dalla ingiusta accusa che costrinse il governatore Baffi alle dimissioni. Ciampi seppe presidiare l'autonomia della Banca Centrale, la ragion d'essere dell'Istituto. Era in atto, ricorderete, la stagflation internazionale. In Italia fu la fine del miracolo economico. Da quello stesso ottobre del 79, la Fed di Paul Volcker attaccava con una terapia monetaria d'urto l'inflazione americana. Da noi il deprezzamento del cambio, richiesto dagli industriali per esportare, avrebbe rilanciato una inflazione che tornava a superare il 20%. Ciampi lo negò. Comprammo lire contro dollari, avviammo una linea antinflazionistica graduale, quindi non la shock therapy, non recessiva, tasse di interesse reali positivi, tenuta relativa del cambio e imprese così sollecitate alla produttività e a contenere salari e prezzi. Tra il 1980 e il 1992 il debito pubblico balzò dal 60 al 110% del PIL. Pure l'inflazione venne contrastata dall'azione monetaria e scese, anche per altre forze, fino al 5%. La crescita dell'economia rallentò, tuttavia fu del 2% l'anno, meglio dello 0,7% successivo, che si è esteso, ahimè, alla legislatura che va a chiudersi. Ciampi promosse la trasformazione del sistema creditizio. Intermediari come imprese, così diceva, concorrenza bancaria, mercati mobiliari con più operatori e più strumenti. Il 1982 vide il dissesto drammatico del Banco Ambrosiano dovuto ai rapporti malsani con l'estero, allora preclusi alla vigilanza ispettiva. La banca creata sulle ceneri di quel dissesto si è affermata come la maggiore banca del paese. La fiducia che Ciampi riponeva nella moneta unica andava oltre l'aspetto economico, di cui molto discutevamo. Egli vedeva nell'euro il presupposto, è stato detto, dell'unione politica europea per la pace. Per la pace nel continente, teatro dei conflitti più sanguinosi, l'ultimo da lui stesso vissuto al fronte. Alla moneta unica non è seguita l'unione politica. Quando l'euro venne pensato, però, non era prevedibile che i limiti di Maastricht, il neomercantilismo tedesco, gli errori, se posso dire, di Bruxelles e di Francoforte avrebbero inflitto all'area per un quarto di secolo fino ad oggi una dinamica di consumi e investimenti appena dell'1% l'anno. Oggi credo che l'Europa sia meno popolare di ieri per la incapacità di gestire l'immigrazione, ma anche per la crescita bassa e sperequata dei redditi fra gli europei. Dopo il terribile 92 venne chiesto a Ciampi di formare il governo. Piccolo ricordo personale per concludere, quando quella mattina dell'aprile 93, fortemente emozionato dal colloquio col presidente Scalfaro, volle informarmi, lo pregai di declinare. Siamo banchieri centrali in carica, non politici. Si è dimostrato che nel suo caso sbagliavo di grosso. Ciampi iniziò allora la seconda vita fino al Quirinale. La nazione gli è grata. Grazie.
3: La dottoressa Melina De Caro, che è stata vice segretario generale della Presidenza della Repubblica, con Carlo Azeglio Ciampi.
7: E legandomi a Pierluigi Ciocca, comincio anch'io con un ricordo personale di quel 93. Andrea Manzella, diventato segretario generale del governo Ciampi, mi invitò nel suo grande studio di Palazzo Chigi per chiedermi di collaborare come consigliere parlamentare in quel governo, e io declinai. Alla grande porta ci fu un toc toc ed entrò un signore con un gilet e maniche di camicia. Io scattai in piedi e questo signore si avvicinò e disse: permette, Ciampi. E io accettai: signor Presidente della Repubblica. No, ho pochissimo tempo, vi prego. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signor Presidente della Camera, della Corte Costituzionale, Claudia Gabriella, Margherita e Maria, signora Ciampi, un pensiero dolcissimo. Io arrivo come al solito privilegiata, perché io faccio parte di una generazione privilegiata. Prima di me, e si poteva parlare meglio del presidente Ciampi. E allora scelgo, permettetemi, scelgo questo tono un po' tra il personale e visto che sono una donna, femminile. E comincio con una grandissima donna, Anna Arendt, e un suo pensiero. Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per incominciare. Incominciare, insieme a costruire e istruire, sono verbi della lunga vita attiva di Carlo Azeglio Ciampi. Umberto, non sconfiggere. Interpretare. Non si è mai sconfitti quando si incomincia, costruisce e istruisce. Questi verbi trasformano. Salute. Questi verbi trasformano la sua assenza in presenza. Legano i due Machiavelli, un termine inusuale, caro al Presidente, e cioè, come è stato ricordato, la pedagogia della memoria e l'unità nazionale nell'Unione Europea. E ai due Machiavelli io aggiungerò l'attenzione del senatore a vita, Ciampi, sul dono. Il 13 maggio 99, il semplice cittadino senza mandato elettorale, ma per me straordinariamente politico, di quella politica alta che trova nella Costituzione tutti i suoi parametri, tutta la sua declinazione, viene eletto al primo scrutinio con 707 voti su 990, frutto della convergenza di democratici di sinistra, popolari, Forza Italia, Alleanza Nazionale. E promette di far perdurare quella convergenza costituzionale. Il neopresidente rivendica la forza della continuità della memoria nazionale che ha saputo superare, dice, e vincere anche la più grave frattura della nostra storia, fino alla piena pacificazione di tutti gli italiani. Nel 2005, scrive con passione, noi non dimentichiamo

nel presidente Ciampi l'esattezza e la curiosità sulla scrivania, allineati la Costituzione, il vocabolario e il dizionario dei sinonimi e contrari, anche il sentiero della libertà di cui ha parlato Umberto Gentiloni. E un pomeriggio mi domanda a bruciapelo: quante volte ricorre la parola Repubblica nella Costituzione? Impreparata, assicuro che avrei controllato. E rispondo: 70. E abituata al metodo del gioco che una domanda ne innesca un'altra in modo inesorabile, direi, continuo. Nazione 12, patria 2, Stato 51. I numeri hanno un significato politico, sussurra. Sui fatti, mai sulle parole vuote, costruisce la memoria dell'identità e dell'appartenenza italiana ed europea e la trasmette ai giovani. È un'operazione testarda, come lui sa essere, e a volte testardamente controvento. Non mancavano e non mancano intorno i distruttori. E anche, per metodo, una memoria che si fa visione-progetto, come evidente nel suo secondo Machiavello, l'unità nazionale ed europea. Coinvolge nell'orgoglio repubblicano tutti gli italiani, in particolare i giovani, a cui dedica un'attenzione straordinaria durante il settennato e dopo. E anche le donne. Sono testimone della speciale sensibilità del presidente Ciampi per l'unica rivoluzione riuscita del Novecento, quella del mondo femminile, che la Costituzione ha trasformato in storia di successo. I suoi occhi brillano parlando con Emma Bonino, sobria piemontese, o con Letizia Moratti, signora milanese, o con Anna Finocchiaro, mediterranea siciliana, e con tante altre. L'orgoglio è anche per il modello europeo. L'Unione Europea non è e non può essere soltanto una zona economica di libero scambio, è soprattutto un organismo politico, una terra di diritti, una realtà costituzionale che collega e completa le nostre costituzioni nazionali. Allo sguardo lungo, attento alle dinamiche globali e al confronto fra modello europeo, che coniuga libero mercato e dimensione sociale, e gli altri modelli, con le loro vitalità, ma anche con i loro limiti. E nel 1999 la costruzione della moneta comune è il risultato che l'ho visto protagonista. Indimenticabile l'incontro a Francoforte, il 14 luglio 1999, con i governatori della Banca Centrale Europea. Superata ogni formalità protocollare, il loro corrersi incontro come adolescenti per festeggiare Carlo, l'amico di decenni. Già nel suo messaggio di insediamento, linee d'ombre di fine secolo parlano di oggi. L'aggressione contro gli innocenti, dice, ha riportato in Europa l'orrore dell'odio razziale e l'inevitabilità del ricorso alle armi. La lezione del conflitto balcanico impone il principio dell'inclusione e non dell'esclusione, e questa la Pax Europea tra uguali da offrire ai popoli fuori dell'Unione. Al Parlamento Europeo il 5 luglio 2005 ricorda: a metà del secolo scorso uomini grandi e saggi hanno edificato un edificio che non si potrà distruggere, ma dobbiamo stare attenti come guardiani del faro ed avvertire i giovani dei pericoli nuovi. La presidenza è stata a tratti difficile, e proprio sull'Europa la bocciatura del trattato costituzionale firmato con tanta passione e orgoglio a Roma il 28 ottobre 2004 ha segnato un'amarezza. Ancora, il 20 dicembre 2005
In occasione della tradizionale cerimonia

0: cerimonia di scambio degli auguri con le magistrature della Repubblica, il Presidente non nasconda l'amarezza. Fin dai primi interventi del mio settennato, proprio per l'esigenza primaria della Salus Republicae, ho costantemente rivolto alle forze politiche l'esortazione al dialogo, soprattutto nelle materie che direttamente riguardano l'operare delle istituzioni e i rapporti fra esse. Non sarei sincero se non esprimessi oggi il rammarico di non essere stato sempre ascoltato. Ma 10 giorni dopo, nell'ultimo messaggio di fine anno, il tono cambia. Prevale la gratitudine verso le migliaia di cittadini, le 8.000 fasce tricolori dei sindaci d'Italia, l'Italia in cui è andato predicando l'alleanza fra autonomie, università, imprese, sindacati e volontariato. In quel viaggio in Italia è centrale lo scambio. Vi ho parlato di ciò che avevo nel cuore e nella mente, voi mi avete contraccambiato, mi avete dato molto di più di quanto io vi abbia dato, di quanto potessi darvi. E mi avvio alla conclusione, scusandomi del tempo. Al pessimismo e all'amarezza, il Presidente non si arrende mai davvero. Da senatore a vita nel 2010, lo sfogo del non è il paese che sognavo cede subito al richiamo al non mollare di Rosselli e alla speranza. 2 anni dopo, nel 2012, nella lettera a un giovane italiano ricorre all'indignatevi del coetaneo Stéphane Hessel, ma ripropone il suo metodo da costruttore. L'indignazione è giusta, ma l'unica possibile risposta resta quella dell'impegno forte, determinato, ostinato, testardo se serve, per cambiare quanto nella nostra società ci sembra inaccettabile. Dopo il tempo dell'impegno e dello scambio, per Carlo Azeglio Ciampi, senatore a vita, viene il tempo e l'impegno del dono. La legge numero 110 del 2015, l'unica di sua iniziativa, istituisce per il 4 ottobre il giorno del dono, riconoscimento del volontariato per il Presidente, la faccia migliore del Paese. Una giornata affollata il 4 maggio, scusatemi, il 4 ottobre, già dichiarata giornata della pace, della fraternità e dialogo dalla legge numero 24 del 2005, è diventato festa nazionale di San Francesco con la legge 151 del 2025. Quante responsabilità per ognuno di noi. E concludo anche qui con un ricordo molto personale. Un venerdì sera, nella fase più intensa del settennato, mentre gli portavo le note di lettura anche sui lavori parlamentari, Presidente Casini, per il fine settimana mi sfuggì spontaneo, Presidente, si riposi. Senza sorriso, la risposta, accompagnata dal gesto della mano, ci riposeremo dopo. Buon riposo a lei, caro Presidente, nato a Livorno, da madre pisana, che all'estero si dichiara toscano, italiano, europeo. Anche noi ci riposeremo dopo.
1: Grazie, grazie Melina di questo ricordo anche velato da tanta testimonianza personale. E conclude, non poteva essere che conclusione più degna, Giuliano Amato, che ha avuto un passato di collaborazione molto intensa e di conoscenza molto ravvicinata con Carlo Azeglio Ciampi.
2: Sì, è così. Presidente, grazie di essere qua. Presidenti tutti, amici. Sì, io la prima cosa che devo ricordare di Ciampi è l'amicizia che c'è stata tra di noi, in realtà. Un'amicizia nata quasi per caso quando ci incontrammo la prima volta negli anni 70 come componenti della commissione Chiarelli, istituita dal governo per il riordinamento delle partecipazioni statali. Non ci conoscevamo prima e attraverso il lavoro in quella commissione cominciammo a creare un tandem fra di noi. Ci vedevamo prima a parte, concertavamo. Questa è un'amicizia che in parte i ruoli istituzionali hanno contribuito a sviluppare, in parte ha preso vita da sola ed è diventata un'amicizia di coppie. Eravamo Giuliano e Diana, Carlo e Franca. E ci vedevamo spesso, ci vedevamo la sera, ci siamo visti tante volte a Santa Severa e parlavamo di tutto ciò di cui amici possono parlare. E Franca, che spero ci stia ascoltando, guardate, non è che recitasse una parte quando in pubblico era così schietta e irriverente. Franca è schietta e irriverente ed era assolutamente uguale nelle serate che passavamo insieme. Il suo linguaggio era sempre lo stesso, donna assolutamente straordinaria. Da questa amicizia è chiaro che nasce una fiducia reciproca che porta ad una collaborazione che è fatta di presupposti. Ciò che non è detto è spesso più importante di ciò che è detto. E c'era molto non detto dopo un po' nel fatto che Ciappi ed io ci intendevamo sulle cose da fare. Quando io mi trovai al Tesoro, ne uscì, fra le altre cose, una legge che porta il mio nome. Quella legge in realtà dovrebbe portare come minimo anche il suo, anche perché era nata, Pierluigi lo sa, in Banca d'Italia, la nuova disciplina delle banche che poi avrebbe portato alla creazione delle fondazioni bancarie. E in questa vicenda la sorte ha voluto che io portassi a compimento la legge iniziale, quella che cambiò l'ordinamento delle banche. Lui, ministro del Tesoro del governo Prodi, preparasse la trasformazione e la definizione delle fondazioni bancarie. Poi diventò capo dello Stato, io presi il suo posto e alla fine la firma sul decreto istitutivo delle fondazioni bancarie fu la mia. Una specie di interscambio tra noi due dall'inizio alla fine del decennio di questa storia. Nella prima seduta del mio primo governo venne chiamato a prendere la parola il governatore Ciampi per spiegare la situazione nella quale ci trovavamo. Naturalmente i lavori del Consiglio furono sospesi, lui prese la parola e poi ripresero, e concluse con un argomento che avevamo preconcordato: scusatemi, ora devo andare a portare l'interesse al 15%. Questo aiutava i miei ministri a capire in che mondo avrebbero dovuto lavorare. Ma non fu solo questo. L'accordo di luglio, della fine del luglio del 92, che preparò il 93 come anno tenibile per i conti pubblici e privati, nacque da una conversazione tra lui e me. Quando la Bundesbank ci comunicò a lui che dal lunedì successivo non avrebbe più cambiato le lire in marchi, Carlo era nel mio ufficio e fu la mia segretaria che gli passò la telefonata del suo collega. Ho già ricordato più volte il colore di Carlo quando rientrò nella mia stanza. Dava più sul verde che sul normale colorito dei visi, in realtà. Capì che avremmo dovuto svalutare Curiosamente la decisione di svalutare venne poi attribuita a me e non a